0: giocato da solo. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 2 in punto. Dunque apriamo subito con la nostra ultima ora. Come leggete, la Russia sta attaccando con missili Kiev, non solo, anche di Dnipro e Kiviri. Questo è quanto segnala l'aeronautica militare, ma questa notte gli Stati Uniti stanno attaccando, continuando ad attaccare in Iran, sono in corso. Infatti questo è quanto riporta Axios, citando alcune fonti americane. E questo succede dopo l'attacco iraniano ai siti americani in Cisgiordania. Dunque Trump torna a minacciare l'Iran. Forze statunitensi poi e saudite hanno condotto raid congiunti contro gruppi filo-iraniani in Iraq. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
1: Donald Trump torna alle minacce contro il regime iraniano. Li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale. Hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno. Ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire dalla crisi che si protrae ormai da febbraio tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi agli iraniani.
0: Adesso invece andiamo in Iran perché i funzionari stanno continuando il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti anche al negoziato con gli Stati Uniti. Sentiamo Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: E ancora violenza in Cisgiordania da parte di estremisti israeliani mentre l'esercito colpisce a Gaza obiettivi legati ad Hamas. Sentiamo Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania è ancora nel caos. Non si fermano gli assalti dei coloni nei villaggi palestinesi. Un gruppo di loro ha attaccato una casa nel villaggio di Abu Nujaim, a sud di Betlemme, e ha incendiato alcune macchine. Altro attacco incendiario in un campo agricolo ad est di Ramallah. Aggressioni che si aggiungono a quelle di ieri in un villaggio beduino di Jaba, a nord di Gerusalemme, dove gli aggressori hanno devastato alcune tende e scagliato pietre contro le auto in sosta. E si moltiplicano le colonie. Un nuovo insediamento viene realizzato proprio in questi giorni, anche vicino al checkpoint di Tayasir, vicino a Tubas. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani torna a denunciare l'aumento delle violenze contro i palestinesi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani.

0: striscia di Gaza. A Nuseirat è bombardata una moschea dopo un avviso di evacuazione. Secondo le forze israeliane era un magazzino di armi di Hamas. A Deir al-Balah, attacco contro una postazione di Hamas, afferma l'esercito. Ucciso un uomo della Nukba, le forze speciali di Hamas, che ha partecipato ai massacri del 7 ottobre.
1: Adesso in primo piano la politica italiana, temi economici per la Premier Meloni sul tavolo, che torna a rivendicare anche l'azione di governo su decreto carburanti, lavoro e salari, mentre continua la partita sul Fondo Europeo Safe per la difesa. Sentiamo Alberto Giuffrida.
2: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
1: E dunque spese per la difesa e l'accesso al piano dei fondi europei SAFE per gli investimenti nella difesa dividono gli schieramenti politici. E sul piano interno c'è un nuovo scontro tra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Sentiamo Eva Giovannini.
3: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
4: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni. A un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
3: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
5: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
3: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
6: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino. Noi facciamo le nostre battaglie.
1: E dunque i distributori tardano ad applicare 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi ha inviato la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Sentiamo Paolo Mancinelli.
7: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
8: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Abbassargli così poco non basta.
7: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
11: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
12: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
7: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
13: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
1: Nel secondo trimestre dell'anno gli stipendi nel settore privato sono cresciuti meno dell'inflazione, mentre a fine giugno di quest'anno circa 3,9 milioni di dipendenti erano in attesa di veder rinnovato il contratto per la parte economica. Sentiamo Marco Mirabile.
14: Le retribuzioni in Italia crescono meno dell'inflazione, a dirlo è l'Istat, che racconta una realtà chiara. Mentre i prezzi accelerano, chi lavora perde potere d'acquisto. Nel secondo trimestre del 2026, dopo 10 trimestri in cui i salari sono cresciuti più del caro vita, si registra infatti un'inversione di tendenza. Mentre quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali, la retribuzione media nel periodo gennaio-giugno 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto all'anno precedente, ma l'inflazione è stata del 3%. Dall'Istituto di Statistica arriva poi il dato sul fatturato. Le imprese incassano di più, ma non perché vendono di più, ma perché vendono a prezzi più alti. A maggio, infatti, il fatturato industriale cresce del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma solo in valore, mentre l'incremento in volumi è stato dell'1,5%.
1: È stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
15: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
1: La Banca Centrale Americana mantiene invariato il tasso sui fondi federali al 3,50-3,75%. Il neogovernatore Warsh ha annunciato: se necessario agiremo. Crolla poi la borsa di Wall Street anche sulla scia dei nuovi timori di inflazione causata dalla ripresa della guerra del Golfo. Dow Jones è a meno 2,2% e il Nasdaq ha chiuso a meno 1,74%. Siamo negli Stati Uniti perché Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid in America, non ha risposto ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo Nico Piro.
16: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
17: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mago. paga la base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto dal perdono presidenziale che Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale. Mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltraggio al Congresso per non aver risposto. Parole di Rand Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.
1: Adesso la cronaca italiana. Un giovane collaboratore di un settimanale di Enago in provincia di Vicenza, indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Sentiamo Giorgia Buran.
18: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della Premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla Premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alla Direzione Nazionale Antimafia al convegno in ricordo del giudice Chinnici ucciso a Palermo con un'autobomba il 29 luglio del 1983. Chinnici pose le basi del pool antimafia chiamando con sé giovani magistrati come Falcone e Borsellino. Presenti alla commemorazione il Ministro della Giustizia Nordio e il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, che ha invitato a non disperdere le capacità investigative messe a punto proprio in quella tragica stagione. E la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Fakir. Oggi verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta comunque teso. Sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
19: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Per fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto, il clima resta teso.
20: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stata delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
21: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
19: L'avvocato L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
20: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
1: L'anticiclone nordafricano è tornato a far impennare le temperature oggi a Roma e Firenze, arriveranno fino a 39 gradi tra il 1 e il 5 agosto, picchi fino a 41 gradi, preoccupa anche il riscaldamento.

0: del Mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Sentiamo Paola Erba.
1: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
2: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
1: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: Ad agosto alcuni monumenti a Roma e a Milano resteranno aperti anche la sera per consentire le visite nelle ore meno calde, così come accadrà al Colosseo. Sentiamo Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
3: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
4: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'Uomo. Parla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
3: È consigliabile prenotare i biglietti online, le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
0: L'incredibile avventura di Jovanotti uscirà nei cinema alla fine di novembre ed è stato anticipato da un trailer. Sentiamo Laura Longo.
5: Una storia unica, Jovanotti!
6: Intensa, inaspettata e partecipata, l'anticipazione di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, arriva 3 mesi prima dell'uscita del film, che racconta la storia dell'artista che più di ogni altro in Italia ha saputo attraversare le generazioni senza diventare mai prevedibile. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è un viaggio nei mondi di un ragazzo all'alba di 60 anni. E se la dimensione live dei grandi concerti evidenzia l'energia di Giova, che mette la forza creativa al centro di note e movimento, le immagini private mostrano tra silenzi e confessioni un Lorenzo inedito, la sua fragilità, la sua vulnerabilità nel momento dell'incidente. Girato in 7 anni, il film, che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimo, parte da una prospettiva inedita. Guarda i successi, certo, ma non è solo la celebrazione di un'avventura, partita dalle piccole radio e arrivata a conquistare cuori senza età in un viaggio che mescola passione, scoperta e condivisione. Porto via con

tempo si sposta.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Adesso, come vi stavo dicendo, rassegna stampa con Eugenio Francesconi.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. È il tema sulla scelta del governo di puntare sull'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale per questioni di ordine pubblico che domina le prime pagine dei quotidiani in edicola. Cioè non soltanto, poi anche l'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo contro il suo Movimento 5 Stelle, con la risposta anche di Conte che è arrivata. Questi sono i principali temi che troveremo sui quotidiani, ma ci sono anche tante altre notizie che andiamo a vedere direttamente partendo dalla prima del Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza. Sulle violenze di piazza Fratelli d'Italia dice è associazione per delinquere i Notav, ed è qui il grimaldello che ha fatto scattare l'accelerazione del governo. Notav tedeschi difesi dalle gare di Ascati che sono avvenuti del cantiere di Chiomonte qualche giorno fa, e il tema centrale invece è proprio quello dell'estensione dei riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, è uno strumento potentissimo che permette molto più di prima di individuare tutte quelle sfumature che servono per identificare anche una persona, volendo, potendo. Gli strumenti c'erano già, con l'intelligenza artificiale sono diventati molto più efficaci e anche molto più veloci da utilizzare, anche appunto per una questione di ordine pubblico. Vediamo poi il taglio alto del Corriere della Sera, che è dedicato alla guerra in Iran. Furia di Trump su Teheran, colpiremo duro. L'Arabia Saudita si schiera ora in maniera plateale con gli Stati Uniti. C'è stato un intervento contro i filo iraniani in Iraq, la milizia sciita, e questo di fatto pone uno snodo per l'intensificazione e l'allargamento del conflitto in tutto il Medio Oriente, perché finora l'Arabia Saudita aveva cercato di mantenere una certa equidistanza, diciamo, anche se in realtà di fatto dipende molto dall'ombrello americana. I sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah e che cosa cambia adesso. Invece il ragionamento di geopolitica molto interessante che vi suggerisco di leggere, a firma di Federico Rampini, cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, ed è questo un risvolto che potrebbe mettere in difficoltà il regime di Teheran. Vediamo insieme anche la notizia centrale in fotonotizia, il nuovo staff e il nuovo team azzurro guidato da Roberto Mancini, con Claudio Ranieri che è stato senior advisor della Roma fino a metà campionato, e Giovanni Malagò, che ha scelto dunque questa squadra per cercare di risollevare le sorti di una nazionale che di fatto per ora ha le ossa rotte. Per quanto riguarda invece la cronaca, c'è stata una svolta nell'inchiesta sull'attentato a Cappellari. Il cronista avrebbe fatto tutto da solo, i PM dicono comprò e fece saltare le bombe. Una storia inventata, l'ordigno incendiario lasciato davanti al cancello di casa, le fiamme, il lancio di una lettera minatoria scritta in rosso contro di lui, il giovane cronista contro Meloni e Don Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. I fatti denunciati da Adriano Cappellari, giornalista ventenne del Vicentino, sembravano proprio un attentato intimidatorio, invece i PM di Vicenza hanno scoperto che si era inventato tutto, ha simulato tutto. Questo per quanto riguarda le principali scelte del Corriere della Sera.

0: L'ultimo riguarda la politica, perché vedete, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, come vi accennavo, pensano solo alle poltrone e il movimento avrebbe dovuto cambiare la politica, invece è la politica che ha cambiato la natura del movimento, questa è la frase più richiamata. E poi vi segnalo Anthony Fauci, che è stato ascoltato in Senato negli Stati Uniti sulle origini del Covid, si rifiuta di rispondere. La critica riguarda il fatto, appunto, che lui pubblicamente segnalava, comunque sosteneva che il Covid avesse origine naturale, mentre invece in maniera privatamente invece si scambiava informazioni sul fatto che potesse essere stato creato in laboratorio. Insomma, una vicenda prettamente americana, lo ricordiamo, soprattutto per quanto riguarda le critiche forti di Donald Trump a Anthony Fauci sulla gestione, appunto, dell'emergenza Covid. La Repubblica, il titolo è sull'identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, e effettivamente bisogna segnalare che l'Unione Europea, a differenza di tutti gli altri paesi e le istituzioni mondiali, è stata la prima a volere una forte regolamentazione dell'intelligenza artificiale e più in generale anche sull'utilizzo di questi strumenti di riconoscimento e dati biometrici automatizzati, ponendo dei paletti molto molto stretti per quanto riguarda l'utilizzo sul territorio dell'Unione Europea da parte dei governi di questi strumenti. Bruxelles infatti, appunto, accende un faro e l'opposizione dice stanno creando un grande fratello. Prima sulla questione, uno dei decreti di sicurezza che introduceva il fermo preventivo, ora la possibilità di utilizzare l'identificazione facciale su persone che avrebbero o in previsione dovrebbero partecipare a una manifestazione futura, ci sarebbe la possibilità di intercettarli ancora prima che raggiungano i luoghi, anche a questo punto con l'intelligenza artificiale. Bisognerà vedere chiaramente se queste critiche verranno poi accolte dal governo oppure no. Anche l'Arabia Saudita in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, il punto di svolta di cui parlavamo prima, e l'intensificazione del conflitto in Medio Oriente. E poi c'è un dossier, a firma Fabio Tonacci, la mappa della democrazia che si restringe, la diamo per scontata questa nostra imperfetta democrazia. Dopo la guerra fredda ci siamo convinti che sia lo stato naturale delle cose, il sistema politico a cui tutti i popoli tendono e tenderebbero. È interessante, insomma, vedere in che direzione sta andando la vita della democrazia nel nostro paese sicuramente, ma poi anche in tutto il mondo. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie tornano più tardi.
1: Deve essere qualcuno che suona alla porta. Salve, sono Dolores! Sì, Pedro, anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro.
2: Sono Bella Figueira.
1: Suonano alla porta. Chi può essere?
2: Quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu pensi che io non ho, al confronto di quello che lei abbia, di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure...
1: Allora sono Dolores!
3: E dunque, comica, attrice impegnata, laureata in psicologia, doppiatrice, anche corpo di personaggi indimenticabile. Ma quanto era geniale Anna Marchesini?
4: Beh, innanzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Anna Marchesini, credo sia stata una delle più grandi, una delle più grandi attrici italiane di sempre. Era geniale perché sapeva strappare un sorriso a chiunque, perché è riuscita a mettere d'accordo chiunque, dalla persona meno esperta di teatro al critico teatrale più severo, e riusciva a strappare un sorriso a tutti, anche su questioni e tematiche talvolta serie. Riusciva a scrutare nel profondo le persone, questo perché era molto attenta alla caratteristica delle persone. Ricordo che Anna Marchesini ha studiato psicologia fin da ragazzina, era molto, molto curiosa nei confronti del mondo, nei confronti delle persone. E questo scavo nel profondo di se stessa e degli altri le ha permesso di creare dei personaggi straordinari che noi tutti ricordiamo.
3: Ecco, voi vi siete avvalsi della collaborazione anche della sorella di Anna Teresa. Qualche particolare intimo del loro rapporto? Loro erano unitissime?
4: Erano unitissime. Io ringrazio Teresa perché ha sposato il progetto.

0: e ci ha aiutato moltissimo con delle testimonianze molto preziose, in particolare sul loro rapporto intimo e anche sulla loro infanzia. Erano legatissime e da qualcuno erano scambiate addirittura per gemelle, perché tra loro non correva un anno praticamente. E Teresa, in questo libro, è tra uno dei tanti testimoni, delle tante testimonianze che abbiamo raccolto, ci racconta di Anna bambina, di Anna adolescente, di come Anna fin da ragazzina non vedeva l'ora di salire su un palco o di interpretare personaggi che loro, ancora bambine, diciamo, facevano vivere in casa, tra le pareti
1: Ah sì, davanti
0: domestiche.
1: allo specchio.
0: Esatto, c'erano queste famose sorelle Gesie, che erano figure di pura invenzione, che loro da bambine creavano e nelle qua che interpretavano durante la giornata per svolgere i lavori di casa, i lavori più noiosi. Loro si immedesimavano in queste figure di immaginazione e restavano nella parte anche per ore. La differenza, sostiene Teresa, è che quando Anna veniva chiamata sul palco, loro a volte venivano anche durante le feste chiamate sul palco per interpretare le gemelle Kessler, no? Perché si assomigliavano tanto. La differenza, sostiene Teresa, è che Anna, quando c'era la possibilità di mettersi sul palco, salire in scena, insomma, e mostrarsi, era un vulcano, non vedeva l'ora, insomma, di interpretare qualcuno o qualche personaggio.
1: Eh sì, perché era sicuramente timida, riflessiva, però anche ironica, sfrontata, come quella volta che, corteggiata da Mediaset di Silvio Berlusconi, che voleva naturalmente portare il trio in scuderia, dopo averli sottoposti ad una lunga visione del palinsesto di Canale 5, finalmente il cavaliere chiese loro che cosa salvereste dei miei programmi e la Marchesini rispose lapidaria: nulla. Allora ci racconta com'è andata.
0: Sì, era uno dei tanti episodi in cui Berlusconi, visto il successo del trio, prova a coinvolgere il trio e a portarlo a Mediaset. In questo caso, in questa serata organizzata apposta, sono presenti Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Massimo Lopez non era presente, li invita a casa propria, stappa una bottiglia di champagne già pronto, pensando già di averli nel taschino. Complimenti. Mostra alcuni dei suoi programmi di punta e alla fine chiede ai due quali programmi salverebbero, e Anna Marchesini, prima che Tullio possa rispondere, dice: nessuno. Anna, infatti, si è concessa molto poco a Mediaset, è sempre stata molto fedele alla Rai e non amava particolarmente i programmi Mediaset, e questo può essere un po' definito come il grande rifiuto, anche perché Anna era una persona, ecco, che sapeva dire di no. Anna ha saputo dire di no a Mediaset, ma non solo, ha saputo dire di no alla pubblicità, a, come dire, assegni in bianco che venivano offerti per fare pubblicità, ma lei non interessava. A lei interessava il teatro, interessava fare ciò che amava, e questo la rendeva una donna estremamente libera.
1: Sì, sicuramente per la sua immensa bravura ricordata, ma anche appunto anche per l'affezione alla nostra azienda, alla Rai. Allora, vediamo ancora la parodia dei Promessi Sposi, uno dei personaggi davvero più riusciti della Marchesini, e poi ne parliamo qui.
2: Ma dunque voi sapevate? Ma che cosa sapevate, Lucia? Perché non me l'avete mai detto nulla? Eh? Mi nascondete dunque qualcosa? Lucia, vi prego, non fatemi penare. Ditemi quel che sapete, Lucia.
3: Oh, Renzo, non fatemi parlare, non fatemi piangere, vi prego.
2: Lucia, ma io devo sapere, vi prego, parlate. Non fatemi stare in ansia, Lucia, parlate. Lucia, voi sapete qualcosa che io non so. Vi prego, Lucia, parlate, vi prego.
1: E allora fa davvero molto ridere, chiaramente ancora oggi, perché la loro comicità del trio è lontana dalla satira politica, però con una continua attenzione al costume degli italiani, al mondo della televisione, oggi avrebbero lo stesso successo.
0: Ma non saprei dire, probabilmente Anna direbbe di no, anche perché Anna a un certo punto, anche in varie interviste, ha manifestato una propria distanza dalla televisione nuova, del nuovo millennio, e quindi forse forse loro stessi starebbero un po' alla larga dalla televisione oggi. Anna stessa ha abbandonato un po' la televisione dopo l'esperienza sempre in Rai con Fazio.

0: si è dedicata, ha abbandonato la TV, è comparsa sempre meno sugli schermi per dedicarsi al teatro. Infatti, dalla fine degli anni 90 ha portato a teatro grandissimi autori, da Bennett a Beckett, l'amatissimo Beckett con Giorni Felici, un'opera che sognava di interpretare fin dai tempi dell'Accademia. Quindi non lo so, credo che Anna era una persona tanto geniale che sicuramente sarebbe riuscita a portare cose interessanti anche nella TV di oggi. Non so se avrebbe voluto farlo.
1: Ecco, in chiusura una domanda sul trio, perché loro tre erano anche profondamente amici ai funerali di Anna Marchesini, erano in prima fila. Ecco, quanto è contato anche questo rapporto di amicizia? Certo, un'unione lavorativa, ma non solo.
0: Ma tantissimo, sicuramente. Io vedo il trio un po' come una di quelle congiunzioni astrali che permettono l'unione di persone estremamente talentuose, ma non solo talentuose, persone che poi si incastrano l'una nell'altra in un meccanismo, in un ingranaggio perfetto, come accade con i Beatles. Ecco, il trio lo vedo un po' i Beatles italiani della comicità e del teatro. È stato fondamentale. L'aspetto davvero interessante forse è che oltre a essere tutti e tre i membri molto talentuosi, ognuno andava un po' a sostituire e a rimpiazzare quello che l'altro, quello che all'altro mancava. Sì, erano un puzzle perfetto. Questa è stata la loro forza, credo.

0: Buongiorno e grazie per guardare da questa parte del mondo dove ormai non guarda più nessuno. Qui continuano gli attacchi. Ieri sera abbiamo avuto un ordine di sheltering, cioè di attenzione, perché una bomba è caduta a 800 metri dalla nostra casa, sono continuati gli attacchi e le ultime 2 settimane nella striscia di Gaza c'è stata una media di oltre 220 attacchi alla settimana. Sono attacchi continui, molto più mirati, molto più dedicati a target specifici, ma che non riducono il numero dei morti. Per contro, va avanti la difficoltà della gente di avere una vita normale.
1: E certo, perché soprattutto in questo momento, sempre nell'arco dell'anno, ma in questo momento d'estate, il caldo estremo, la sanità al collasso e poi anche gli aiuti in realtà bloccati. Voi, Giorgio Monti, vedete un peggioramento delle condizioni di vita nella striscia, lo raccontava in che modo?
0: Il peggioramento è legato al fatto che non c'è nessun modo di fare arrivare in modo continuativo e costante gli aiuti alla popolazione, che in questo momento a temperature alte si sta intorno ai 34-35 gradi, ma gli ingressi degli aiuti umanitari sono molto molto ridotti, sono praticamente ridotti al lumicino e non sono sufficienti per mantenere gli aiuti. Per contro vengono permessi gli ingressi di alcuni beni non necessari, come vengono definiti. Per cui troviamo il cioccolato nei mercati, ma non troviamo i farmaci nelle farmacie. Quindi il problema sta diventando sempre più forte. In quelle condizioni di vita aumentano le possibilità di contagi, di epidemie, di malattie gastrointestinali. Questa è la nostra quotidianità, questo è quello che vediamo tutti i giorni.
1: Ecco, un dato che fa particolarmente impressione, è che il 70% dei Gazawi beve acqua salmastra. Ecco, può andare un po' più nello specifico di questo, perché l'acqua bene è primario, mentre lì bisogna bere l'acqua del mare, l'acqua salmastra.
0: Praticamente dall'inizio della guerra uno dei beni più preziosi è l'acqua pulita. L'acqua viene desalinizzata in alcuni centri che non sono sufficienti per produrre acqua per tutta la popolazione. Uno studio di maggio fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che per i Gazawi mediamente ci sono 6 litri di acqua pulita a testa. Come vedete in quelle immagini è il lavoro dei bambini andare a recuperare l'acqua pulita dai distributori, dai camion. Ma 6 litri sono nulla se si pensa che il minimo per ogni persona dovrebbe essere almeno 15 litri. In una condizione dove ci sono 35 gradi, bisogna decidere se quei 6 litri li si usa per lavare, per cucinare o per bere. Ecco perché poi fra le malattie più comuni abbiamo le infestazioni di pidocchi, di cimici del letto e malattie della pelle.
1: Ecco, perché poi comunque le epidemie e questi animali, topi, abbiamo purtroppo visto le immagini terribili sui volti dei bambini piccoli, gli insetti e i parassiti in realtà sono ovunque, comunque la popolazione si è abituata in qualche modo a vivere con questi animali.
0: Qui la gente dimostra una resilienza che diviene perfino difficile da riconoscere, tanto riescono ad adattarsi a condizioni di vita veramente estreme, per il continuo pericolo di bombardamenti, perché mancano le infrastrutture, perché non c'è acqua, perché non c'è cibo e perché ovviamente in quelle condizioni di vita, quegli accampamenti che non sono neanche degli accampamenti veri e propri, sono infestati da animali, da roditori, da topi. E la gente cerca di avere una quotidianità, anche se ultimamente, più spesso di altre volte, mi dicono che l'obiettivo di ognuno di loro è sopravvivere. Non è più avere una terra, non è più avere una possibilità di fuga, è sopravvivere perché non vedono più futuro.
1: Ecco, e dal punto di vista politico, appunto lei parlava di un futuro che non riescono a vedere. Ecco, voi in realtà lo vedete questo futuro per questa popolazione? E un'altra domanda collegata, per voi è comunque sempre difficile entrare nella striscia, però ci riuscite. E anche questa è una prospettiva, no? Voi continuate ad andarci e date anche una prospettiva a questa popolazione, non li lasciate soli. Noi, ad esempio,
0: No,
1: giornalisti non ci possiamo entrare.
0: sì, è vero, e purtroppo io devo raccontare storie quando sarebbe molto meglio che lo facesse lei, perché lo farebbe in un modo molto migliore del mio. Noi riusciamo ad entrare, ma con grandi difficoltà. Ogni volta che proponiamo il nostro ingresso, sono rientrato nella striscia da una decina di giorni. Dobbiamo sottomettere tutti i nostri dati all'autorità militare che decide se farci entrare o no. Fino all'ultimo giorno non sappiamo se abbiamo questo permesso. Rimaniamo qua anche per quello, per esserci, per dimostrare che l'umanità è anche questo, essere con loro. Mentre la politica è confusione. In questi giorni non si capisce cosa sta succedendo. Qualcuno ha raccontato di una riaccensione del Board of Peace, che però per il momento non significa nulla. Non ci sono prospettive, non ci sono possibilità e non è chiaro chi e quando comanderà o deciderà che cosa. Nel frattempo la gente deve continuare ad andare avanti e prova a farlo in tutti i modi. La settimana scorsa i maturandi si sono maturati e hanno festeggiato per le strade, scuole che però sono aperte soltanto online per qualcuno, per chi riesce ad avere un accesso a internet.
1: Certo, un accesso a internet e anche dei computer. Abbiamo visto delle immagini di giovani ragazzi che per terra riescono a studiare perché hanno appunto un computer e ce la mettono tutta, ma lì ci arrivano proprio perché questa è una speranza.
0: Sì, una speranza che bisogna tenere accesa, bisogna tenere aperta i ragazzi, quelli che studiano, quelli che si preparano, sono il futuro di qualunque popolo. Qui cercano di farlo perché è un momento di sopravvivenza, perché è un motivo di sopravvivenza. Però è sempre più difficile. Io sono qua da quasi 2 anni e ho visto un deteriorarsi continuo e lento delle condizioni di vita, che in alcuni momenti è più acuito dai bombardamenti più frequenti, altri dalle temperature e dalla meteorologia, ma sempre un disastro.

0: finalmente dal 31 luglio vedremo applicata in tutta Europa, quindi anche in Italia, una direttiva europea che in realtà risale al 2024 e più precisamente la 1799. Con questa direttiva l'Unione Europea ha deciso di dare una seconda vita non solo ai dispositivi elettronici, come magari noi intendiamo i telefonini, ma in realtà anche a diversi elettrodomestici. I nomi di elettrodomestici, dispositivi che entrano all'interno di questa lista sono tantissimi e quindi potenzialmente questa direttiva, questo diritto alla riparazione è di fondamentale importanza perché garantisce due cose diverse. Da una parte il diritto del consumatore, al contempo anche il diritto all'ambiente, perché se noi abbiamo un elettrodomestico che non funziona più, ovviamente poi lo smaltiamo. E con ciò andiamo a riempire le discariche e a impattare sull'ambiente. Con
1: Esattamente,
0: questa nuova
1: certo.
0: direttiva, i produttori hanno l'obbligo di legge di essere sempre nella disponibilità di fornire dei pezzi di ricambio al consumatore qualora dopo il termine della garanzia l'elettrodomestico o il dispositivo dovesse smettere di funzionare. Quindi questo dà la possibilità

0: Sappiamo che scade, ma non
1: Ma è
0: sappiamo
1: lecito?
0: bene
1: È
0: quando.
1: lecito tutto questo?
0: Sì, purtroppo sì, con questo diritto alla riparazione si crea sostanzialmente uno step, un blocco, perché il consumatore ha il diritto di vedersi consegnato un modulo in cui viene scritto il prezzo della riparazione, che per la stessa direttiva europea deve essere ragionevole, è esplicitata questa cosa di fondamentale importanza, e anche il diritto di sapere quanto tempo ci vorrà per fare la riparazione. Inoltre, il prezzo deve essere ragionevole perché il consumatore ha la possibilità di rivolgersi a chiunque, quindi l'attuale divieto di rivolgersi a terze persone, quindi fare la riparazione soltanto presso quel produttore o soltanto presso quel negozio, decade. E in realtà è onere della Unità Europea entro il 31 luglio del 2027 creare un link dove il consumatore direttamente può trovare non soltanto i pezzi di ricambio, ma anche i posti dove far riparare l'elettrodomestico, e
1: Tutto
0: con ciò
1: questo
0: impede.
1: quando sarà operativo? Quando sarà realtà?
0: 31 luglio 2027 il link, l'obbligo invece di garantire sempre il pezzo di ricambio e la possibilità di rivolgersi a chi fa un prezzo minore, entra in vigore direttamente il 31 luglio del 2026.
1: E a lei è capitato recentemente di buttare qualche oggetto elettronico e di doverne comprare un altro?
0: Sì, soprattutto con chi fa il mio lavoro, i cellulari sono qualcosa che praticamente finisco, si esauriscono subito per un eccesso. Una cosa importante, e dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo ricordarci che questa direttiva europea è sotto un certo profilo una norma imperfetta, perché non è prevista una sanzione nel caso in cui il produttore non rispetti l'obbligo, in quanto la sanzione è lasciata alla previsione di ogni Stato europeo. Quindi dobbiamo aspettare che sia il nostro governo a dirci qual è la sanzione che il produttore deve vedersi applicato se non rispetta il diritto del consumatore. Se noi vogliamo effettivamente avere una sanzione efficace e segnalare le storture del mercato, dobbiamo ricordarci che in caso di negazione del nostro diritto, dobbiamo fare delle segnalazioni all'autorità garante della concorrenza del mercato e all'antitrust. Sono segnalazioni gratuite, sono segnalazioni semplicissime che possono essere fatte online o possono essere fatte tramite le associazioni dei consumatori. È importante perché una segnalazione sola magari lascia il tempo che trova, ma più segnalazioni nei confronti di un determinato produttore, di un determinato negozio di elettrodomestici, di telefonia, fa sì che effettivamente ci sia poi l'applicazione della sanzione e conseguentemente la tutela del diritto.
1: Volevo leggere alcuni dati. Allora, sono 12 miliardi di euro i danni causati ai consumatori europei dalla sostituzione di prodotti che avrebbero potuto essere riparati. Un milione e mezzo annui le tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Quanto è importante, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riparare, portare questi oggetti in un centro di raccolta specifico piuttosto che buttarli in un cassonetto dell'indifferenziata sotto casa?
0: Fondamentale in realtà, perché noi non sappiamo effettivamente perché magari un elettrodomestico o un nostro telefonino non funziona. Siccome è già un periodo di tempo che si è avuto un po' di difficoltà per riprendere magari delle schede tecniche, ricordo che l'anno scorso soprattutto c'era difficoltà nelle consegne delle macchine. Alcuni pezzi possono essere riutilizzati, perché adesso non c'è nemmeno l'obbligo di utilizzare un pezzo nuovo, quindi in realtà conferendo in maniera specifica si produce la possibilità di avere dei pezzi di riparazione possono essere utili non magari nel nostro caso, ma a un altro consumatore, senza contare poi il fatto che il conferimento ad un settore specifico intanto limita quello che effettivamente viene buttato, consente uno smaltimento più utile, ma non soltanto a livello di ambiente. Sappiamo benissimo che la Tari è aumentata tantissimo, quindi in realtà questo diritto alla riparazione ha mille sfaccettature che noi potremmo vedere effettivamente applicate.

0: Tra un po' di tempo, ora, nell'immediato sicuramente no, però dopo un paio di mesi già si potrebbe cominciare a vedere una differenza sostanziale.
1: È un dato raccapricciante questo, il 32,5% è il tasso di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, mentre la media europea è del 65%. Perché siamo sempre così indietro su questi temi?
0: Perché in realtà stiamo più attenti, nel senso, noi sappiamo benissimo che soprattutto i nuclei familiari più numerosi incontrano sempre maggiori difficoltà. Comprare una lavatrice che, come dire, ha un costo importante non sempre è possibile per tutti i nuclei familiari. Allora, prima di arrivare a buttare un elettrodomestico, anche se la garanzia è scaduta, si prova a far di tutto per risparmiare. Poi noi, anche sotto, diciamo, il profilo dell'utilizzo di tablet, computer per le scuole, siamo arrivati un attimino indietro e anche questo quindi incide nel conteggio di quella che è lo smaltimento di apparecchi e dispositivi elettronici. Abbiamo molte volte cercato anche di adattarci, ad esempio, quando si è fatto il passaggio al digitale terrestre, sapevamo che le vecchie televisioni non erano, diciamo, collegabili, però sono stati venduti tutti i dispositivi per consentire di adeguarle, cioè sono quei piccoli meccanismi che si mettono all'interno del mercato e che consentono al consumatore di risparmiare, ma anche di salvaguardare l'ambiente.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

0: In corso un attacco americano contro l'Iran dopo le azioni contro le basi americane in Giordania. Trump: finiremo l'Iran molto presto. Hormuz resta chiuso, diplomazia in stallo. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino a 240 euro per gli infermieri. In corso l'ondata di calore estremo che oggi porterà le temperature del centro-nord a 39 gradi, sempre più bollente il mare anche a 40 metri di profondità. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato, il giovane cronista di Enegola, provincia di Vicenza, che aveva subito un attentato. Per la procura ha fatto tutto da solo. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Ben rientrati in studio, buongiorno a tutti voi. Dunque, in corso un massiccio attacco, come leggete dalla nostra ultima ora, un attacco russo su Kiev, Dnipro e Kyiv, e comunque già il bilancio è di almeno un morto, questo a Kiev. Intanto andiamo negli Stati Uniti, perché è scattato nella notte anche l'attacco americano contro l'Iran dopo le azioni contro le basi americane in Giordania. Dure le parole del presidente Trump: finiremo con l'Iran molto presto. Sentiamo Enrico Bona.
1: Donald Trump torna alle minacce contro il regime iraniano. Li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale. Hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno. Ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire dalla crisi che si protrae ormai da febbraio, tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi agli iraniani.
0: E intanto i funzionari iraniani continuano il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti alle trattative anche con gli Stati Uniti. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime due settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: La Banca Centrale Americana mantiene invariato il tasso sui fondi federali al 3,50%, al 3,75%. Il neo governatore Warsh ha annunciato: se necessario agiremo. Crolla intanto la borsa di Wall Street anche sulla scia dei nuovi timori di inflazione causata dalla ripresa della guerra nel Golfo. Dow Jones chiude a meno 2,2% e il Nasdaq a meno 1,74%. Ed Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Camera per la sicurezza interna e il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
3: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
4: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mai. La base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto dal perdono presidenziale che Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale. Mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltraggio al Congresso per non aver risposto. Parole di Rand Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.
0: I distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Sentiamo Paolo Mancinelli.
5: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
6: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
7: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
8: Abbassare così poco non basta.
5: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
9: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
10: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
5: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
11: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: È stato firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-27. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Adesso la cronaca. Un giovane collaboratore di un settimanale di Enago, in provincia di Vicenza, è indagato per aver simulato un attentato. Sentiamo tutti i dettagli da Giorgia Buran.
12: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: È in corso la quarta ondata di caldo estremo in Italia. Oggi Roma e Firenze saranno a 39 gradi, tra il 1 e il 5 agosto picchi fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo. Sentiamo Paola Erba.
13: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
14: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
13: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: Adesso il calcio. È stato presentato ieri il nuovo CT della Nazionale, il neo direttore tecnico. Allora sentiamo le voci di Mancini e Ranieri, poi subito dopo la rassegna stampa di Francesca Biagiotti. Prossima edizione come sempre alle 4, vi aspettiamo.
15: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è, per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita.
16: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo, in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio.
17: E ben ritrovate ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre a quest'ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, le commentiamo con i nostri ospiti. Ancora oggi si parla tanto di Iran, insomma quella possibile tregua, possibile mediazione che sembrava a ieri diciamo essere a un passo dal riprendere in maniera ufficiale. Bene, oggi sono ripartiti i combattimenti. Sul fronte italiano ci sono ancora le discussioni sulla questione del caro carburanti, ma anche sui fondi per la difesa del SAFE. Poi c'è questa ultima uscita di Beppe Grillo che diciamo tenta di terremotare il suo ex movimento, partito, il Movimento 5 Stelle, ma insomma di tutto questo parleremo. Vi presento le mie ospiti: Valentina Pigliaiutile, messaggero, cronista parlamentare, bentornata con noi.
18: Buonasera, grazie per l'invito.
17: E poi c'è Lucia Capuzzi, bentornata, a venire.
19: Buonasera, buonasera a voi.
17: Allora, io partirei proprio dal tuo giornale, Lucia, perché diciamo, apre in questo modo, diciamo, apre diciamo, parlando di un argomento che non è molto sui quotidiani, non è molto sulle prime pagine, ovvero un po' la storia che è tornata di grande attualità qualche tempo fa del caporalato. Le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla il PM Storari sul caporalato. Responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spiettatori. È sicuramente un tema diciamo, importante del quale si parla troppo poco. Tra l'altro oggi, l'abbiamo sentito nei nostri titoli, c'è stata l'ennesima vittima sul lavoro, che è morta in un cantiere, diciamo, un padre che è riuscito in un cantiere edile a salvare il figlio avvisandolo di una pensilina che stava crollando, diciamo, il figlio si è salvato, è in ospedale ma non è in pericolo di vita, il padre purtroppo no. Argomenti di cui però si parla sempre troppo poco, Lucia.
19: Si parla poco e si parla soprattutto in modo sporadico, cioè si parla quando c'è una grande tragedia che cattura la cronaca, che era accaduto col famoso venditore di rose del Bangladesh che era stato ucciso a Milano sui navigli, però poi da lì era caduto di nuovo il buio, quindi è un fenomeno che da una parte è sotto gli occhi di tutti, dall'altra però è il grande rimosso, e quindi con un'inchiesta di Costanza Oliva siamo tornati su questo argomento, dedicandogli anche uno spazio importante proprio per segnalare che queste cose vanno raccontate giorno per giorno e tutto quello che noi non vogliamo vedere. È complice anche il fatto che d'estate, col caldo e appunto i tavolini all'aperto, se ne vedono anche molti di più in giro, e dietro appunto la vendita delle rose c'è uno sfruttamento che poi pagano queste persone due volte, sia per venire che poi per poter lavorare.
17: E tra l'altro diciamo, in questi giorni diciamo, si è parlato molto anche diciamo, di lavoro, di salari che non sono adeguati con il resto d'Europa, si è parlato degli interventi fatti anche dall'esecutivo per cercare di contrastare insomma, il caro bollette, ma anche appunto, i salari che non sono sufficientemente diciamo, alti per poter reggere l'impatto appunto, di... l'impatto del costo della vita, ma tra l'altro in questi giorni, proprio ieri, vengo da te Valentina, si è parlato anche dell'ex Ilva, perché il governo in questo diciamo, provvedimento fatto sul caro bollette si è occupato anche dell'IVA, cioè siamo tornati a parlare di lavoro. Vi volevo far vedere, se lo riesco a trovare, il Corriere del Mezzogiorno, scusate, la Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qua: progetti per l'Ilva, chiusura dell'area a caldo, da mercoledì a un tavolo tra governo e enti locali si cercano alternative. Anche sull'ex Ilva diciamo, il governo si è presentato, ha incontrato i sindacati, sempre perché vogliamo parlare sempre di lavoro, ma anche lì diciamo, una soluzione non c'è, come molte cose sembra che si rimandi un po' a settembre.
18: Sì, qua ovviamente si è dovuto muovere d'emergenza sulla scia come dire, del verdetto della Corte dei Conti e quindi finanziare un altro prestito per favorire la continuità. Ovviamente nell'Ilva c'è il dissidio, no, tra tutela ambientale e poi continuità lavorativa, che questo porta poi l'Ilva a essere sempre ai noi come dire, una pietra d'inciampo di ogni governo, quindi ognuno dice che lo risolverà, ma è veramente molto complicato. E sicuramente il tema del lavoro si lega anche ovviamente alla manovra che avremo di fronte una manovra che sarà inevitabilmente contrassegnata anche dai fattori esogeni, quindi la crisi energetica. Fare delle misure espansive preelettorali, pensiamo ad esempio alla detassazione delle tredicesime, che sì, inficerebbe proprio su quello che dici tu, quindi sull'aiuto ai salari bassi, beh, richiede dei fondi, e se questi fondi vanno stanziati invece per ridurre le bollette, che chiaramente sono all'ordine del giorno delle necessità di tutti i cittadini, questo progetto potrebbe, come dire, non andare in porto. Quindi è vero che noi stiamo rimandando molto a settembre, ma poi bisognerà capire a settembre anche che situazione ci sarà fuori dalla porta dell'Italia.
17: Sì, anche perché insomma questa situazione di cui tu dicevi, no, fuori dalla porta, certo, dell'Italia, incide in maniera evidente, lo vediamo in questi giorni sulla famosa bolletta. Però Lucia, su questa vicenda dell'Ilva, come diceva giustamente Valentina, no? Abbiamo due, ormai ahimè la conosciamo, anche se devo dire che questa sentenza che è arrivata parla di un elemento diverso rispetto a quelli di cui parlavamo quando si parlava di Ilva, no? Parla di amianto, che anche quello sembra incredibile che torniamo a parlare di amianto nel 2026 in un'azienda che era già sotto inchiesta ed è stata sotto inchiesta per l'inquinamento fortissimo di tutto il territorio. Però appunto stavamo dicendo, c'è una contrapposizione salute-lavoro che forse è diciamo un elemento su cui ancora... Prima parlavamo della persona morta sul cantiere, dell'operaio morto sul cantiere, forse è davvero quello uno dei temi di cui, diciamo, questo, ma i prossimi, cioè comunque chi guida questo paese dovrebbe confrontarsi.
19: È il grande tema che poi riguarda il ricatto lavorativo, no? Generalmente questi impianti che hanno un alto impatto sul territorio vengono costruite in aree che hanno difficoltà economiche. Lo stesso si fa con l'industria delle armi, penso al caso RVM in Sardegna. Il principio è sempre quello, appunto, mettere i territori di fronte alla scelta se lavorare o appunto badare alla salute e all'impatto sul territorio. In realtà è un falso dilemma, perché poi l'impatto sulla salute e sul territorio incide a sua volta sul PIL e sullo status di vita delle persone. Quindi bisognerebbe avere il coraggio, sia come governi appunto, di uscire da questi ricatti e da pensare a piani e interventi economici che siano sostenibili. Generalmente questi interventi ad alto impatto funzionano nel breve periodo, ma poi di fatto rovinano anche l'economia dei territori. Basta pensare solo a quanto poi l'inquinamento e la riqualifica del territorio richieda una serie di investimenti.

0: che poi alla fine appunto finiscono per gravare sulle tasche dei cittadini. Ecco, forse è il tempo di uscire da queste false trappole, pensare che non ci può essere un'economia che non sia un'economia di lungo periodo, quindi rispettosa delle salute, dei diritti delle persone e dei diritti dei territori.
1: Insomma, Valentina Pigliautile ci parlava della prossima manovra, Lucia Capuzzi parlava naturalmente delle scelte economiche che influenzano la vita delle persone, l'economia è quello, diciamo, di cui stiamo parlando in questi giorni sotto tanti punti di vista. Uno dei punti di vista che poi, diciamo, secondo la lettura e il racconto che viene fatto anche dalle opposizioni di governo, impatta in maniera decisa sulle scelte che vengono fatte sulla salute, per esempio, dei cittadini, sono le famose scelte sulle spese militari, investimenti militari, il SAFE. Allora, vi faccio vedere il foglio. Festival dell'ipocrisia sulle spese militari, scrive il direttore Cerasa. Sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trampiani abbracciati a Trump, studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà. Occhio alla lettera di Giorgetti, dice Cerasa. L'intesa Meloni-Schlein sul SAFE, addirittura, così diciamo arriva a dire Capone, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti europei, il governo dice che si può usare il SAFE per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. Valentina, Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno?
2: No, io credo che lo sappiano invece.
1: Perché sanno di esserlo, quindi.
2: Sappiano di esserlo, malgrado le rispettive coalizioni abbiano all'interno persone che non sono favorevoli. È chiaro che il SAFE è un tassello per la costruzione della difesa comune. E gli accordi sul SAFE è stato fatto dal governo chiaramente, ma proprio nella cornice europea, quindi c'è una parte di democratici, penso diciamo ad esempio anche Peppe Provenzano, che è responsabile esteri del PD, che sostiene la bontà del progetto SAFE diverso rispetto magari a un vero e proprio piano di riarmo, quindi come primo passo per una difesa comune. È chiaro, come dicevamo prima, che questi impegni sulla difesa sono stati presi ancor prima che Hormuz bussasse, diciamo così, nella cronaca dei nostri giorni, ed ora i governi tutti si trovano di fronte alla difficoltà di sostenere gli impegni presi, penso non ultimo a quelli anche della NATO. L'Italia dovrà nel 2027 stanziare un più 0,3% e poi nell'anno successivo un più 0,6%, che comunque sono miliardi, ed è chiaro che in una situazione di difficoltà questo impatti. Quindi è chiaro, oggi è un problema di Giorgia Meloni, ma domani sarà un problema di Ellie Schlein.
1: Se Ellie Schlein
2: chiaramente arriverà a Palazzo Chigi. Quindi sono dei problemi trasversali alle due coalizioni, perché poi all'interno di entrambe le coalizioni gli altri partiti, alcuni, nel caso della Lega, per il centrodestra, invece AVS e Movimento 5 Stelle per il campo progressista, sono contrari a qualsiasi tipo di finanziamento del riarmo di qualsiasi tipo, anche sotto il cappello europeo.
1: Allora guarda, proprio me l'hai chiamata, diciamo così, l'intervista di Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra, uno insieme a Nicola Fratoianni, basta armi all'Ucraina, Kiev non vincerà, Ursula imbarazzante, primarie no, l'intervista che fa Rizzini proprio a Bonelli. Quindi c'è un tema. Rimaniamo nel campo progressista,
2: che ancora,
1: poi magari arriviamo alla maggioranza.
2: Esatto, che è ancora peggiore, direi ancora più problematico nel campo largo, perché poi alla fine il centrodestra ha fatto la prova di governo. La Lega ha scontato, anche pagato elettoralmente magari, no? L'aver supportato alcune istanze che magari non erano più vicine al proprio elettorato. Quindi alla fine Matteo Salvini può rivendicare di aver sempre votato sì alle armi a Kiev. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui Movimento 5 Stelle e AVS votano no all'invio delle armi. Quindi bisognerà capire poi, se la guerra in Ucraina continuerà, che cosa faranno gli altri due partner di governo. Questo è chiaro, ed è chiaro che è sulla politica, tutti quanti li interrogano e tutti quanti li intervistano sulla politica estera, perché la politica estera è il primo tassello per la costruzione di un'alternativa di governo. Quello che poi, come dire, permette anche di avere una stabilità e una certa immagine internazionale. Quindi non è un aspetto da sottovalutare, anzi direi primario.
1: Insomma, dobbiamo aspettare settembre per questo programma, ci pare di aver capito.
2: Bisogna aspettare settembre,
1: quindi faremo una almeno

0: un'estate tranquilla, non, cioè in campagna elettorale,
1: in campagna elettorale sempre.
0: Tranquilla. E, rimango un attimo da te, Valentina. Invece nel campo del centrodestra, questa uscita cioè non esattamente dell'ultimo, diciamo, di questo governo, ma del ministro degli esteri che ha parlato del safe, diciamo, prendendo un po' in contropiede tutti i suoi alleati, poi diciamo si è un po' ricomposta questa frattura, però come tu raccontavi giustamente, anche la presidente Giorgia Meloni era un po', qualche tempo fa si era detta un po' in difficoltà, diciamo così, a parlare di fondi per la difesa in un momento così critico per il nostro paese, no?
1: L'ha detto lei proprio in un'uscita recente, sottolineando, anzi penso proprio nel G7, nell'ultimo G7 che c'è stato, sottolineando il fatto che lei risponderà agli impegni americani nelle modalità e nelle condizioni più adatte per l'Italia. Quindi in realtà a me pare che, diciamo, Tajani si è arrivato alla conclusione di un dibattito che in realtà si fa nel centrodestra, che è quello di prendere magari una parte di quei fondi, quindi, come ha detto poi correggendosi, tra i 6 e 9 miliardi e quindi non la totalità del prestito, diciamo del plafond che sarebbe
0: quasi 15 miliardi,
1: chiaramente.
0: Anche lì, insomma, stiamo parlando di miliardi, insomma,
1: di
0: 6
1: miliardi,
0: a 9 miliardi,
1: miliardi non, esattamente.
0: Non cambia poco, e come dire, 6 e 9 miliardi che per chi guarda da casa magari possono essere pensati di essere utilizzati in una maniera diversa per investire per esempio sulla salute. Ora stasera c'è stato il provvedimento, diciamo così, per l'adeguamento dei contratti, degli stipendi degli infermieri e del comparto salute, però quello è un tema sicuramente molto delicato. Lucia, questi fondi per la difesa, prestiti, ricordiamola, 45 anni eccetera eccetera, molto convenienti, e appunto questa apparente contraddizione con la situazione economica in cui ci troviamo, oppure sostanziale, tu cosa pensi?
2: Penso che ci sia un errore strutturale quando si continua a ripetere che questi appunto spesa o investimento, non ha, la richiesta appunto di usare il fondo safe non avrà conseguenze sui conti pubblici e sulla vita dei cittadini, nel senso che non sono appunto donazioni a fondo perduto, ma sono prestiti che vengono chiesti, quindi che poi a un certo punto, pur a tassi agevolati, bisognerà risarcire. Il punto è che si inserisce in un'ottica di riarmo europeo che finora ha rivelato la sua inutilità in termini di prevenzione o di affrontare le crisi internazionali. In realtà il riarmo europeo è parte del problema dell'incremento della conflittualità e non viceversa. Il punto è che si continua a scegliere di investire in armamenti, tra l'altro in modo poco trasparente, perché poi non si capisce quali, come, che cosa serva la difesa, tutto questo non è stato detto. L'altro punto è che si sottraggono risorse a tutto ciò che riguarda la prevenzione dei conflitti, la gestione dei conflitti, che sono quelle della diplomazia. Si continuano a chiudere ambasciate, questo non so, a livello italiano, ma a livello europeo e internazionale, a livello degli Stati Uniti. E che tutto questo non fa che generare le premesse per il perpetuarsi di uno stato di conflittualità permanente. Su questo stanno facendo grossi affari le industrie degli armamenti, in Italia, in Europa, penso al caso della Germania, eccetera. Non credo stiamo facendo l'interesse dei cittadini né del mondo. Quando si cerca di dipingere l'alternativa alla guerra, quindi la possibilità di una gestione dei conflitti, gli investimenti in diplomazia come pura ingenuità, in realtà è un'operazione precisa che si fa per favorire investimenti in armamenti, con cui tanti stanno guadagnando, purtroppo non sta guadagnando il pianeta, perché vediamo che i conflitti continuano a esplodere uno dopo l'altro e che non si riesce a controllare.
0: A proposito di questo, vi porto sul Domani, che apre su Trump e soprattutto sull'Iran. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. C'è stata anche questa esplosione, che bisogna ancora capire, diciamo, da dove è arrivata, in un porto egiziano, di una petroliera americana, per cui stiamo parlando anche di un potenziale allargamento del conflitto, non sappiamo, però sicuramente situazione molto complicata. Chi glielo spiega a Donald Trump, Lucia, che se mai noi non rispetteremo questo famoso 5% di fondi alla NATO, chi glielo spiega a Donald Trump che l'Europa, diciamo, deciderà di non seguirlo, se mai fosse così, anche perché Donald Trump, diciamo, è questo qua,
2: Il punto è che Donald Trump non sa come uscire da questo conflitto, è abbastanza evidente, nel senso che a giorni alterni ormai si va da una possibile trattativa alla vendetta. È evidente che controllare un conflitto che coinvolge tanti paesi, quindi non solo Stati Uniti e Iran, originariamente Israele, Stati Uniti e Iran, ma che con strategia gli iraniani hanno spalmato sui vicini del Golfo, quindi facendo rappresaglie sugli alleati americani nel Golfo, è molto complicato, anche perché entrano in gioco tanti fattori. Stavolta vediamo entrare in gioco un fattore abbastanza rilevante, che è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita finora non aveva fatto raid insieme agli Stati Uniti, si era tenuta in qualche modo in una posizione mediana fuori. Era stata invece oggetto di rappresaglie da parte dell'Iran, ma finora non aveva risposto. Probabilmente, seppure il linguaggio che ha usato l'Arabia Saudita per giustificare questo intervento vuole farla passare come una sorta di rappresaglia limitata, quindi ancora l'Arabia Saudita non ha deciso di entrare pesantemente nel conflitto, ha a che fare con l'altro stretto che non è Hormuz, che è Bab al-Mandeb, che è l'altro stretto sul Mar Rosso.
0: Sì.
2: E di cui l'Iran, attraverso i suoi proxy, attraverso gli Houthi, che sono di fatto gli alleati dell'Iran della regione, ha minacciato la chiusura, e in particolare alle petroliere saudite, perché il petrolio saudita esce da Bab al-Mandeb, finora è stata la via d'uscita. Quindi probabilmente un messaggio dei sauditi che vogliono lanciare, nel senso che di fronte a una chiusura dell'altro stretto potrebbero intervenire. Tutto questo però denota una assenza totale di strategia da parte di chi l'ha iniziata questa guerra, ovvero Donald Trump. Qual era l'obiettivo e qual è? È ovvio che è palese che adesso non sappia come uscirne, però perché è entrato? Con quale idea? Era il cambio di regime? Poi no. Era il nucleare, poi
0: no. Non si capisce.
2: Esatto. Quindi una guerra che viene iniziata senza un obiettivo. Difficilmente poi si orienta verso una conclusione. Tutto questo con Trump, che è sempre più un divago, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
0: Con Trump, che però Lucia incontra Netanyahu per l'ottava volta, diciamo incontro non ufficiale, diciamo così, non raccontato in maniera palese alla stampa, non c'è stata nessuna conferenza stampa dopo questo incontro, però incontro che, diciamo, del quale Netanyahu si è ritenuto soddisfatto e ha detto: seguirò il presidente americano, qualsiasi cosa decida di fare in Iran. Chiaramente lì c'è ancora tutto il tema Libano, che è un tema aperto sul quale sembrava ci fosse stata una, diciamo così, una rottura tra il presidente americano e il presidente Netanyahu, però insomma di questa rottura non è che se ne vedono molti effetti. Si continua a...
2: Credo che la forza di questo incontro sia nella non diffusione dei contenuti e nel fatto che ognuno può vendere al proprio elettorato l'incontro e le dichiarazioni che vuole. Netanyahu aveva disperatamente bisogno, in vista delle elezioni del 27 ottobre di Israele, di mostrare una sintonia con gli Stati Uniti al proprio elettorato, di non mostrarsi isolato, allo stesso tempo di non mostrare nessun impegno concreto di ritiro, né da Gaza, né dal Libano, né dalla Siria. Allo stesso tempo Trump, quindi noi non sappiamo effettivamente quanto questa sintonia o che impegni si siano presi, ha dimostrato di avere ricevuto Netanyahu, ma appunto ieri ha fatto intendere che fosse imminente una trattativa con l'Iran. Poi oggi di nuovo questa trattativa non pare più imminente, però io penso che veramente al di là della volontà sempre un divaga di Trump, la situazione poi è come una palla di neve che si autogenera. E credo che appunto si faccia fatica a capire come uscire, anche perché poi gli attori in gioco sono tanti e gli interessi non sono spesso coincidenti, quindi poi ognuno gioca all'interno di questo conflitto la propria partita,
0: certo,
2: per aumentare il proprio appunto appeal regionale.
0: Allora vi faccio vedere anche questo titolo del Mattino di Puglia Basilicata: non sa più come uscirne, questo decide diciamo, di titolare proprio su Trump, doveva essere un'operazione lampo. Il conflitto dura da 6 mesi, 1700 civili iraniani uccisi, 18 militari americani morti, 624 feriti, 37,5 miliardi di dollari spesi che potrebbero arrivare a 100, il conto pagato dagli italiani. Il conflitto iniziato contro l'Iran potrebbe durare molto a lungo con effetti devastanti per la nostra economia, a cominciare dai carburanti. Insomma, lo abbiamo detto, lo stretto di Hormuz, ma giustamente non c'è soltanto Hormuz, come ci ricordava giustamente Lucia Capuzzi. Vi volevo portare però su un altro tema, perché abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di politica estera e rispetto anche alla politica del nostro paese, ma un altro tema che in questi giorni ed ancora fa discutere e che sarà al centro sicuramente del dibattito politico, dibattito elettorale, è il tema della sicurezza, sul quale, diciamo, Giorgia Meloni aveva parlato sin dalla sua conferenza stampa di inizio anno, perché non c'è più quella di fine anno. Scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale, è lite. Sono 12 manifestanti indagati dalla Procura di Bologna per la guerriglia urbana nel centro della città. Ricorderete il giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, attaccano le opposizioni, il PD passo avanti pericoloso. Su questo tema troviamo l'apertura della stampa, il titolo principale della stampa, centropagina, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con la I, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenza preordinata e concertata, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Vi faccio vedere anche il giornale, perché il giornale anche diciamo, si occupa di questo. Eccolo qua, nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore Notav. Vi faccio vedere anche Libero, mi sembra che aveva un tema simile, no, parla di Grillo, il campo largo, adesso ci arriviamo. Però Valentina, vengo da te, tema sicurezza, abbiamo detto Meloni lo ha considerato uno dei temi, scusate, era il Messaggero, eccolo qua, Reeducational Channel, questo è il titolo del Messaggero. La destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Sulla sicurezza si sta giocando, diciamo, la partita, secondo te, questo governo?
1: Beh sì, era chiaro, come anticipavi giustamente, già dalla conferenza stampa di inizio anno, e lo è ancora di più oggi che ovviamente Meloni ha tra virgolette un nemico a destra che batte sui temi della sicurezza, come è Roberto Vannacci. La destra ha fatto molto, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista normativo, perché la produzione normativa è stata, come dire, esatto, molto importante. Poi è chiaro, molte volte le norme non bastano anche per, come dire, mettere fine a determinati comportamenti. Pensiamo soltanto alla TAV. Nel primo DL sicurezza c'era addirittura una norma che aumentava le pene per chi protestava in prossimità di infrastrutture strategiche. È chiaro che chi è intenzionato a portare avanti determinate azioni non si fa fermare da questo. Quindi abbiamo un governo che è deciso ad andare avanti sulla sicurezza, che forse è anche, come dire, una caratterizzazione identitaria. È normale che il governo inizi, cioè finisca come ha iniziato. Pensiamo al primo decreto, è stato il decreto rave, quindi in questo senso io ci vedo una continuità, e in mezzo ci sono state tantissime crisi che il governo ha dovuto affrontare, e in quest'ultima parte della legislatura torna a quella caratterizzazione originaria. Se il governo mantiene questa linea, la sinistra invece ha il compito di definire una propria agenda che vada anche magari oltre la prevenzione. Un punto di riferimento per il centrosinistra, l'abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, certo, con il Messaggero, è Franco Gabrielli, che ha dato alcune, certo, osservazioni che molto probabilmente potranno essere messe su quel tavolo del programma di cui parlavamo a settembre, tra cui anche il tema dell'immigrazione di cui spesso si parla e che ci riporta al tema da cui partivamo, no? Quello anche del caporalato. Gabrielli parla, che non è contrario ai rimpatri, attenzione, ma parla di rimpatri umani, dignitosi, addirittura ipotizza un ministero per l'immigrazione, quindi con una visione completamente diversa magari della trattazione del fenomeno fuori da una sfera emergenziale. Quindi se conosciamo, come dire, un po' il modus operandi del centrodestra, forse il centrosinistra su questo tema dovrà un po', ecco, mettere le idee a fattor comune. Su questo tema si è esposto soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultima fase elettorale, proprio Giuseppe Conte. Mi ricordo che all'indomani della sconfitta di Venezia, dove proprio si lamentava, come dire, una certa lontananza magari dai temi ritenuti più vicini alle persone, ad esempio la sicurezza in laguna, i turisti, insomma i furti, in quella circostanza Conte disse: io porrò il tema della sicurezza al tavolo per gli alleati. Quindi questo sarà un tema, secondo me, che ci porteremo avanti fino a aprile prossimo, a ottobre 2027, in base a quando andremo alle elezioni.
0: In base a quando, poi mi dai la tua previsione su questo. Lucia, il tema della sicurezza, ieri leggevo un editoriale, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, di Nadia Urbinati, in cui si parlava, diciamo, di una sorta di allergia alla protesta, diciamo, da parte di questo esecutivo. Condivisibile o meno, voglio la tua opinione, e poi appunto su questo tema di cui parlavamo con Valentina, ovvero la questione sicurezza, che, diciamo, è uno dei temi di dibattito politico e di scontro più forte, un tema sul quale il campo progressista forse deve trovare una sua via, diciamo, anche perché il centrodestra accusa i leader del centrosinistra di essere, diciamo, Tajani ha usato addirittura la parola conniventi, insomma, quindi c'è un'accusa molto chiara.
2: Sì, io, a me quello che preoccupa è l'allergia più che alla protesta di fronte a problemi complessi, a trovare panacee semplici, in genere appunto dei nomi altisonanti dal decreto rave in poi, e in questo caso usando un sistema che è quello del riconoscimento facciale mediante l'intelligenza artificiale, che appunto è stato applicato in altri paesi, penso alla Gran Bretagna dopo Brexit, con risultati abbastanza deludenti, perché le inchieste giornalistiche hanno dimostrato che comunque c'è un alto margine di errore di questo riconoscimento facciale. Stessa cosa è accaduta in Francia, e oltretutto c'è un problema evidente di raccolta, di eccesso di dati pubblici dei cittadini, che poi non si capisce bene quanto e come verranno conservati. È vero che nel decreto tutto questo viene subordinato all'urgenza, però c'è un margine di discrezionalità. Al di là del contenuto, quindi oltre il contenuto, a me preoccupa che la risposta appunto a problemi complessi, a proteste che toccano questioni che sono appunto dalla TAV alla migrazione, alla Palestina, si cerchi sempre una panacea semplice e securitaria. Purtroppo questo funziona probabilmente più per tenere unite le maggioranze che per risolvere i problemi dei cittadini. Appunto, uno vede nel mondo che basta appunto allargare un attimo lo sguardo e ampliare i poteri della polizia, non funziona. Abbiamo visto negli Stati Uniti, dove la polizia ha molti più poteri rispetto appunto che in Europa, che il crimine non diminuisce, né i pericoli diminuiscono. Forse sarebbe il caso di affrontare in modo meno demagogico le questioni e provare a trovare soluzioni che siano di lungo periodo. Certo, capisco che è rassicurante, no, che di fronte a oggettivamente appunto incidenti e quindi sono movimenti dell'ordine pubblico, si voglia dare una risposta subito, riconoscimento facciale. Peccato che il riconoscimento facciale pone dei problemi, non funziona sempre, o schierare l'esercito, non sono queste le soluzioni che possono essere di lungo periodo. Però appunto c'è questa disabitudine alla complessità e uscire appunto dalla bacchetta magica che non risolve i problemi.
0: Allora, vi porto da un altro tema. Lo vedevamo prima sul giornale, ve lo faccio rivedere. Appunto, qui parliamo naturalmente di scontri, TAV, eccetera. Ma diciamo, oggi è accaduto un fatto, diciamo, che dobbiamo registrare politicamente, no? Il giornale naturalmente ci apre, diciamo così, il vaffa di Grillo a Conti, la resa di Conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo, secondo il giornale replica, lui considerava Draghi un grillino. Valentina, che cosa è successo? Diciamo, Grillo era un po' sparito dai radar, no? Non lo si vedeva postare da molto tempo. Ormai non ricordo l'ultimo, diciamo, video o post che ha fatto, ma sicuramente va molto al di là.
1: Ha fatto dei post, ma erano su argomenti tematici, esatto, quindi ambiente, sostenibilità.
0: E invece torna un po' a gamba tesa.
1: Sì, torna a gamba tesa, non è casuale il giorno in cui lui decide di tornare, perché è il giorno successivo a quando ci sarebbe dovuta essere l'udienza proprio della causa sul simbolo del movimento, che lo vede contrapposto a Giuseppe Conte, udienza che è stata rinviata a gennaio prossimo, e quindi il fondatore del movimento si fa sentire rivendicando, come dire, la bontà delle sue idee, delle sue posizioni, dicendo che il movimento è cambiato, che non è più lo stesso. Questo è fattuale, nel senso che il movimento è andato incontro, scegliendolo attraverso un processo costituente, sì, a sicuramente una fase di trasformazione, no? Che l'ha portato dall'essere un movimento che, per alcune tinte, e lo riconosce anche Giuseppe Conte all'interno del suo ultimo libro, era un movimento, diciamo, populista, a un movimento che si definisce progressista, indipendente. È chiaro che in questa fase è significativa la frase di Grillo, anche perché arriva in una dinamica che è preelettorale, se non già elettorale, e quindi la funzione di Grillo è anche un po' quella di fare il Giuseppe Gambardella della situazione, no? Quindi non solo partecipare alla festa, fallire, ma farla fallire a Giuseppe Conte. È chiaro che ogni movimento più a sinistra del movimento è qualcosa che toglie voti a Giuseppe Conte, come ad esempio anche un ipotetico partito di Alessandro Di Battista.
0: C'è un tema, diciamo, che solleva Libero, che effettivamente però c'è. La bomba di Grillo non è solo tanto su Conte, ma rischia di terremotare e far fibrillare un campo già abbastanza in fibrillazione, l'abbiamo detto poco fa, che è il campo largo, perché chiaramente, diciamo, questa bomba, tra virgolette, su Conte, che non è più lo stesso di prima, arriva in un momento in cui il campo progressista ancora non ha un programma, diciamo, definito, che ha presentato agli elettori. Ci sono tanti punti, diciamo, su cui convergono, Schlein lo dice costantemente, lo dice anche Conte, diciamo, con alcuni distinguo. Non hanno un candidato premier che, se questa legge elettorale passerà, poi magari arriviamo anche su quello, dovranno indicare, per cui primarie, non primarie. Bonelli ha detto già che è contrario, l'abbiamo visto poco fa, quindi insomma rischia questo elemento di essere un ulteriore elemento che complica le cose per il campo progressista.
1: Faccio una premessa: secondo me la bomba elettorale è la bomba che si traduce poi in un partito, e avendo un po' sondato gli animi, mi pare che Grillo non sia interessato a fondare qualcosa di alternativo. Quindi adesso vediamo che cosa succede con Alessandro Di Battista, se Alessandro Di Battista sceglierà di scendere in campo. In quel caso lì veramente sarà problematico in termini anche numerici per il campo largo. Poi certo c'è la questione della leadership, che la legge elettorale, lo Stabilicum, pone in maniera evidente, anche se, questo l'abbiamo scritto nei giorni scorsi, la legge elettorale pone un impegno politico di indicare un candidato premier, tant'è che c'era tutta una parte dei Dem che suggeriva di inserire nel programma proprio un candidato simbolico, ad esempio un garante della Costituzione, proprio per evitare le divisioni preelettorali e quindi arrivare poi a definire chi sarà il candidato premier o l'eventuale premier a elezioni fatte. Questo proprio magari è un'idea bizzarra sicuramente, ma che è la cifra di una difficoltà, no? Di un timore nell'avvicinarsi ai gazebo. Molti sondaggi sottolineano che questi gazebo verrebbero vinti da Giuseppe Conte. Ci sono poi anche delle dinamiche tecniche: fare il doppio turno, ad esempio il pagamento di un obolo, sono due temi.
0: Come si fanno queste primarie potrebbe influire su chi prevarrà. Però oggi, se non erro, Bonaccini, che non è esattamente l'ultimo arrivato nel Partito Democratico, ha detto: prima facciamo il programma, poi parliamo di primarie, come dire,
1: per trovare un terreno comune.
0: Troviamo un terreno comune, poi chi lo incarnerà è un po' all'americana, un po' come ha fatto il centrodestra,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Troviamo un, anche se lì è molto chiaro come viene scelto il leader,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: il leader è
1: certo
0: l'espressione del partito che prende più voti. A proposito di questo è il tempo, il grande vaffa, torna Beppe Grillo e bullizza Conte il Movimento 5 Stelle, diciamo a gioco facile Daniele Capezzone a fare questo titolo, stavo vedendo prima, perché oggi c'è stato un incontro alla Camera e c'era, se non erro, Di Maio? Luigi Di Maio?
1: Sì, veniva però nelle sue nuove vesti, quindi da rappresentante del Golfo. Certo,
0: la coincidenza.
1: Il tempismo ha dell'incredibile, perché ecco, mentre ci trovavamo tutti a cercare informazioni su Grillo, se Grillo riscende in campo oppure meno, lui è tornato sulla scena e comunque ha detto che le frasi del fondatore del movimento in realtà sono legate proprio al processo in corso, quindi ha dato la narrazione un po' che ho anche riportato io all'inizio del ragionamento che facevamo. Lui ha detto di essere fuori invece da qualsiasi, come dire, pensiero politico. Vedremo che succederà, mai dire mai in politica.
0: Assolutamente, primarie 5 Stelle mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio è il pezzo che fanno De Carolis e Zanca sul

0: la sua estraneità, chiaramente. E,
1: diciamo qua il tema è sull'utilizzo.
0: In questa fase, esatto, più che sulla vicenda in sé, è sull'utilizzo delle chat, che è negato, insomma, da parte della maggioranza. È chiaro che in una fase così delicata, nella quale la maggioranza ha anche delle tensioni interne, ogni voto segreto viene sempre vissuto come una buona dose, con una buona dose di ansia o di timore. Non siamo più alla parte iniziale della legislatura, dove c'era una certa compattezza, e quindi ogni voto, penso anche alla legge elettorale con il voto segreto, viene vissuto sempre con un po' di timore, che magari, come dire, venga preso come l'occasione magari per ribaltare o far pagare qualche scotto.
1: Senti, parlavamo, e poi torno da te, Lucia Capuzzi, perché voglio le tue opinioni su questi movimenti interni, diciamo, che poi però sono fondamentali per il nostro futuro, del nostro paese, naturalmente. Secondo te Di Battista potrebbe essere il Vannacci del campo largo?
0: Beh,
1: cioè, è quella, diciamo, la...
0: Sì, sul Messaggero di oggi c'è proprio un pezzo dove parliamo proprio dei guastatori.
1: I guastatori,
0: c'è Vannacci a destra.
1: Potrebbe esserci.
0: E c'è Alessandro Di Battista a sinistra.
1: Vediamo, perché lì di guastatori ce ne sono tanti. Lucia, la tua opinione su tutte queste movimenti, su movimenti, e anche un po' su, appunto, Beppe Grillo che ritorna in questa singolare
2: occasione. Sì, concordo con la visione che è legata al processo, appunto alla questione del processo e del simbolo. Certo, fa specie vedere questi ritorni, ma ancora a me preoccupa sempre di più che da anni il PD e l'opposizione sprechino una quantità infinita di energia a decidere il leader. Sono anni che si fanno le primarie, si discute, eccetera. Forse è il caso, appunto, a me piacerebbe vedere tutto questo attivismo nel proporre questioni e non solo rincorrere le questioni, e soprattutto dover discutere all'infinito sul leader. Credo che questo i cittadini lo percepiscano con grande stanchezza. Sono stanchi di interrogarsi sulle primarie del PD, su chi sia il leader del PD, sul campo largo. Forse il programma dovrebbe venire prima di capire chi governerà lo schieramento. Ecco.
1: Ahimè, non so se questa tua speranza, che in parte condivido, sarà poi nei fatti, diciamo così, rispettata, cioè prima il programma e poi il leader, anche perché naturalmente, per come si è trasformata la politica, anche un po', se possiamo dirlo, per la trasformazione che ha impresso nel nostro paese anche Beppe Grillo, ma non soltanto, Silvio Berlusconi prima di lui, insomma, naturalmente non si può, diciamo, svincolare la proposta politica da chi propone, appunto quella proposta, per cui il leader non è indifferente. Volevo farvi vedere questo pezzo di Giuseppe Alberto Falcia ed Alberto Signore, perché parlavamo della legge elettorale. L'ultimo sondaggio, secondo appunto il Demopolis, che è stato riportato dal quotidiano, 2 italiani su 3 vogliono le preferenze. Eppure le preferenze, diciamo, noi che un pochino seguiamo i lavori parlamentari, Valentina, già l'avevamo capito che in quella diciamo, votazione sulle preferenze sarebbe successo qualcosa di molto strano, in quel voto segreto.
0: Beh, la notizia sarebbe stata se fossero passate.
1: Esatto,
0: per chi l'ha seguito il lavoro,
1: esatto.
0: Chi ha seguito i lavori, insomma,
1: nonostante
0: come
1: tutti
0: noi,
1: molti apertamente dicessero che appunto volevano le preferenze.
0: Ma non è soltanto una questione opportunistica, attenzione, perché ci sono anche molti contrari che ho sentito, che però in realtà sono stati eletti con le preferenze, che sottolineano anche un po' i punti deboli delle preferenze, che in questa legge elettorale sostituiscono i collegi uninominali e quindi le sfide dirette che erano all'interno del Rosatellum. C'è innanzitutto un tema di classe dirigente, quindi il fatto che molti temono i RAS delle preferenze, molti temono la competizione tra virgolette scorretta dei consiglieri regionali che sono stati sul territorio, mentre invece molti dei parlamentari, pensando di avere una legge, diciamo, con listini bloccati,
1: sono
0: rimasti più in Parlamento,
1: certo,
0: nel senso a fare il loro lavoro, e quindi c'è un tema, anche ci sono anche delle tecnicalità dietro questa contrarietà.
1: Valentina, mi dispiace, perché io ne parlerei per ore di questo tema, non so quanto interessi, però fino in fondo soprattutto abbiamo finito il nostro tempo, quindi vi ringrazio per essere state con me, grazie Valentina Pigliautile, grazie Lucia Capuzzi.
2: Grazie.
3: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile, e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al

nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

0: Scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran, dopo le azioni contro le basi americane in Giordania, Trump: finiremo l'Iran molto presto, Hormuz resta chiuso, diplomazia al palo. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino a 240 euro per gli infermieri. L'ondata di calore estremo porterà oggi le temperature del centro-nord a 39 gradi, sempre più bollente, il mare anche a 40 metri di profondità. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato il giovane cronista di Enego, in provincia di Vicenza, che aveva subito un attentato per la procura, ha fatto tutto da solo. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Ben ritrovati con la nostra informazione, questi dunque i titoli delle ore 4. Dopo l'attacco alle basi americane in Giordania è scattato nella notte il raid, è stato che si è aggiunta l'Arabia Saudita che ha...
1: Li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale, hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno, ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire da febbraio, tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi agli iraniani.
0: Intanto i funzionari di Teheran continuano il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti anche al negoziato con gli Stati Uniti. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi.

0: ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione. Con l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
1: Prego che la pace possa regnare nelle vostre case, in tutti quei luoghi del mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Queste le parole, l'augurio di Papa Leone XIV che ha rivolto da Castel Gandolfo ai giovani durante l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario della transito di San Francesco d'Assisi. Assieme al grande tenore italiano si sono esibiti circa 170 coristi provenienti da zone svantaggiate del mondo. A loro il pontefice ha ricordato che la musica unisce le voci e il coro è il simbolo di concordia e cooperazione. Ancora violenza invece in Cisgiordania da parte di estremisti israeliani, mentre l'esercito ha colpito Gaza, obiettivi legati ad Hamas. Sentiamo Giovan Battista Brunori.
2: La Cisgiordania è ancora nel caos. Non si fermano gli assalti dei coloni nei villaggi palestinesi. Un gruppo di loro ha attaccato una casa nel villaggio di Abu Nujaim, a sud di Betlemme, e ha incendiato alcune macchine. Altro attacco incendiario in un campo agricolo ad est di Ramallah. Aggressioni che si aggiungono a quelle di ieri in un villaggio beduino di Jaba, a nord di Gerusalemme, dove gli aggressori hanno devastato alcune tende e scagliato pietre contro le auto in sosta. E si moltiplicano le colonie. Un nuovo insediamento viene realizzato proprio in questi giorni, anche vicino al checkpoint di Tayasir, vicino a Tubas. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani torna a denunciare l'aumento delle violenze contro i palestinesi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. A Nuseirat è bombardata una moschea dopo un avviso di evacuazione. Secondo le forze israeliane era un magazzino di armi di Hamas. A Deir al-Balah, atta ferma l'esercito, ucciso un uomo della Nukba, le forze speciali di Hamas, che ha partecipato ai massacri del 7 ottobre.
1: E sulla soluzione dei due stati di oltre 700.000 coloni in Cisgiordania, allora vediamo come si sono sviluppati questi insediamenti con Veronica Fernandez.
3: Eh sì, partiamo dal 1967 per vedere qual è stata l'espansione delle colonie fino al 2026. Lo vediamo in modo chiaro in questa animazione che abbiamo preparato. Le colonie sono questi puntini rossi che via via negli anni e nei decenni diventano sempre più numerosi, si moltiplicano e diventano sempre più grandi, fino a rendere di fatto il territorio palestinese della Cisgiordania una serie di piccole isole di territorio che sono scollegate tra loro. Ad oggi c'è un dato che ci dà la misura dell'occupazione: circa un decimo della popolazione israeliana vive in colonie, insediamenti che sono considerati illegali secondo il diritto internazionale. Sono di due tipi, lo vediamo. Lo andiamo a vedere con la prossima grafica. Ci sono da una parte le colonie, dicevo, illegali secondo il diritto internazionale, legali secondo Israele. Sono delle vere e proprie città con scuole, giardini e piazze. Poi ci sono gli outpost, gli avamposti, che sono molto più piccoli, sono l'inizio. Sono illegali anche secondo Israele, che però li supporta in diversi modi. Uno su tutti, abbiamo visto negli ultimi mesi nascere gli ultimi avamposti a ridosso di basi militari israeliane e quindi in questo modo ricevono protezione. E poi, e così mi vado a ricollegare all'attualità degli ultimi giorni, ci sono

0: stati numerosi episodi di violenza che hanno costretto la popolazione palestinese a lasciare le loro terre. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni. Un dato delle Nazioni Unite calcola che ci siano state 5.300 aggressioni da parte di coloni a partire dal 7 ottobre, e dall'inizio del 2026 fino alla fine di aprile ci siano 2.000 persone palestinesi che sono stati costretti a lasciare le loro terre alla ricerca di sopravvivenza. Le aggressioni sono aggressioni armate, sono sradicamento di ulivi e sono diverse forme di intimidazione che si svolgono in modo praticamente quotidiano.
1: Adesso invece parliamo di politica italiana, temi economici sono in primo piano per la Premier Meloni, che è tornata a rivendicare l'azione di governo sul decreto carburanti, sul lavoro e i salari, mentre continua anche la partita sul fondo europeo SAFE per la difesa. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
1: E spese per la difesa e l'accesso.
3: Per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
4: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
3: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
5: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
3: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
6: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
1: E a proposito di carburante, i distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Sentiamo Paolo Mancinelli.
7: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
8: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Abbassare così poco non basta.
7: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una

0: decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
1: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
2: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
0: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
3: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
4: Nel secondo trimestre dell'anno gli stipendi nel settore privato sono cresciuti meno dell'inflazione, mentre a fine giugno circa 3,9 milioni di dipendenti erano in attesa di veder rinnovato il contratto per la parte economica. Sentiamo Marco Mirabile.
5: Le retribuzioni in Italia crescono meno dell'inflazione, a dirlo è l'Istat, che racconta una realtà chiara. Mentre i prezzi accelerano, chi lavora perde potere d'acquisto. Nel secondo trimestre del 2026, dopo 10 trimestri in cui i salari sono cresciuti più del caro vita, si registra infatti un'inversione di tendenza. Mentre quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali, la retribuzione media nel periodo gennaio-giugno 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto all'anno precedente, ma l'inflazione è stata del 3%. Dall'Istituto di Statistica arriva poi il dato sul fatturato. Le imprese incassano di più, ma non perché vendono di più, ma perché vendono a prezzi più alti. A maggio, infatti, il fatturato industriale cresce del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma solo in valore, mentre l'incremento in volumi è stato dell'1,5%.
4: Ed è stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
6: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
4: La Banca Centrale Americana mantiene invariato il tasso sui fondi federali al 3,50 e al 3,75%. Il neo governatore Warsh ha annunciato: se necessario agiremo, e crolla la borsa di Wall Street anche sulla scia dei nuovi timori di inflazione causata dalla ripresa della guerra nel Golfo. Dow Jones ha chiuso a meno 2,2% e il Nasdaq a meno 1,74%. Restiamo negli Stati Uniti. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo Nico Piro.
7: Invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
8: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mago. larga la base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto dal perdono presidenziale che Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale. Mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltosto. Parole di Rand Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.
4: Andiamo in Francia per gli sviluppi sul caso dei 5 neonati morti ritrovati in un'abitazione ad Orange. È stata posta in stato di fermo la donna 32enne, già madre di 3 figli. Sentiamo Gavino Moretti.
9: Arriva una prima svolta nel terribile caso dei 5 neonati trovati morti nell'appartamento del piccolo comune di Orange in Provenza. La madre dei 5 bambini è in stato di fermo da questa mattina, non appena ha lasciato l'ospedale dove si era recata dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì un bambino in buona salute. Fermato anche il compagno della donna, era stato lui a dare l'allarme che aveva permesso alla polizia di ritrovare i corpi dei 5 piccoli. La coppia, entrambi 32enni, ha 2 bambini più grandi di 8 e 9 anni, affidati in queste ore ai servizi sociali. I vicini di casa si dichiarano stupiti di quanto sta avvenendo e dichiarano di non avere mai osservato comportamenti fuori dal normale da parte dei 2 genitori, da 2 anni residenti nel centro storico di Orange. L'inchiesta è intanto passata alla magistratura di Avignone, che indaga per possibile omicidio su minori di 15 anni.
4: Adesso invece andiamo in Ucraina, perché come vi stiamo raccontando, oramai nella notte c'è un massiccio attacco russo nell'ovest del paese. Diverse regioni sono sotto attacco, sono colpiti dai missili russi ed è stato colpito Kiev, almeno c'è un morto, questo è il bilancio provvisorio, ma è stato colpito anche Dnipro, è stato Kyiv e anche Leopoli, come vedete, sono stati colpiti edifici residenziali. Ovviamente vi daremo conto degli sviluppi di quanto sta accadendo durante questa notte. Ricordiamo anche che ci sono anche gli attacchi americani contro l'Iran. Torniamo in Italia, parliamo di un giovane collaboratore di un settimanale di Enago imputato per aver simulato un attentato. Sentiamo tutti i dettagli da Giorgia Buran.
10: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
4: Ora di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Fakir. Oggi verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta teso. Sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
11: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a

0: Vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
1: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
2: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita.
3: Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
0: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
1: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche i bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
4: Gira tra i 4 e i 5 milioni di valore del colpo messo a segno da malviventi a Doricola nell'Aquilano, dove sono stati rubati quadri e sculture di artisti del calibro di Picasso e Manzuti, proprietari dell'imprenditore collezionista Mauro Lilli. Le opere si trovavano nella sede della direzione amministrativa dell'azienda, dove i ladri, una decina di persone, hanno agito indisturbati per un'intera notte. Potrebbero essere destinate a circuiti clandestini internazionali. Ancora un morto sul lavoro, ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. Sentiamo Livio Coppola.
5: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Derrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria. In primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri 3 gli operai al lavoro al momento dell'incidente. Anche loro colpiti da una parte della tettoia, ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
4: L'anticiclone nordafricano torna a far impennare le temperature, oggi 39 gradi a Roma e a Firenze, tra il 1 e il 5 agosto picchi fino a 31 gradi e preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo, ci racconta tutto Paola Erba.
6: Nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
7: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
6: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel

0: corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
1: E proprio per il grande caldo si amplia l'offerta di monumenti visitabili anche a tarda sera, come il Colosseo per esempio. Sentiamo Fabio Cappelli.
2: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
3: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
2: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
1: Parliamo di caldo estremo anche nel Regno Unito con l'emergenza siccità che riguarda oltre metà del paese. Sentiamo Nicoletta Manzione.
4: L'Inghilterra come non l'avete mai vista. Le famose campagne del Devon, Hampshire e Cornovaglia ridotte a terreni brulli e secchi. Metà del Regno Unito è in stato di siccità, una condizione improvvisa che si è sviluppata rapidamente a causa di piogge scarse e temperature elevate. L'Agenzia Nazionale per l'Ambiente inglese ha redatto un quadro allarmante. Le precipitazioni a luglio sono state appena il 7% del livello medio registrato in questo periodo e nel sud addirittura dell'1%. Fattori che per la prima volta hanno fatto scattare un'allerta per pericolo di incendi. Le successive ondate di calore da maggio sino a questo mese di luglio, che si avvia a diventare il più caldo di sempre, stanno mettendo sotto pressione la rete idrica nazionale. I famosi parchi di Londra sono irriconoscibili, i prati verde brillante, una volta oasi di fresco, sono invece ingialliti per il troppo caldo e la mancanza di acqua. La Società Idrica Nazionale ha comunicato agli utenti di Londra e periferie che annaffiare o usare pompe per i giardini sarà interdetto per almeno i prossimi giorni. I bacini idrici sono sotto il livello minimo. E anche il famoso sito archeologico di Stonehenge nel sud è arroventato e sembra che le pietre siano nel deserto. Solo qualche appassionato temerario sfida il caldo per visitarle.
1: Terminiamo questa edizione con l'incredibile avventura di Jovanotti, uscirà nei cinema alla fine di novembre, però il tutto è stato anticipato da un trailer. Sentiamo Laura Longo, poi a seguire già raggiunto in studio Eugenio Francesconi con la sua rassegna stampa, prossima edizione come sempre alle 5, a dopo.
5: Una storia unica, Jovanotti! Intensa e inaspettata è partecipata l'anticipazione di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, arriva 3 mesi prima dell'uscita del film che racconta la storia dell'artista che più di ogni altro in Italia ha saputo attraversare le generazioni senza diventare mai prevedibile. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è un viaggio nei mondi di un ragazzo all'alba di 60 anni. E se la dimensione live dei grandi concerti evidenzia l'energia di Giova che mette la forza creativa al centro di note e movimento, le immagini private mostrano tra silenzi e confessioni un Lorenzo inedito, la sua fragilità, la sua vulnerabilità nel momento dell'incidente. Girato in 7 anni, il film, che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimo, parte da una prospettiva inedita. Guarda i successi, certo, ma non è solo la celebrazione di un'avventura, partita dalle piccole radio e arrivata a conquistare cuori senza età in un viaggio che mescola passione, scoperta e condivisione.
6: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.
7: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il tema della sicurezza con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale al centro del dibattito politico, lo troveremo su tantissimi quotidiani e poi anche l'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo contro il suo Movimento 5 Stelle e la risposta chiaramente di Conte che non è tardata ad arrivare. Questi sono i due principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola, più anche altre notizie chiaramente che adesso andremo a vedere con le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale e scontro in Senato sull'utilizzo di questa tecnologia che sappiamo essere diventata particolarmente pervasiva. Era già nelle tecnologie il poter riconoscere dei visi semplicemente con una scansione. Con l'intelligenza artificiale questa potenza è diventata, si è moltiplicata, è diventata molto più efficiente. Qual è il casus belli? Sono le violenze di piazza con Fratelli d'Italia che dice è associazione per delinquere, in ottav poi tedeschi difesi dal legale di Askatasuna, è un altro dato in più. Il Corriere della Sera in taglio alto sceglie di mettere la furia di Trump su Teheran che trova un altro alleato, l'Arabia Saudita che per la prima volta compie degli attacchi pubblicizzati, rivendicati contro le milizie sciite filo-iraniane in Iraq, perché cominciava ad avere effettivamente degli attacchi ben mirati contro le proprie infrastrutture petrolifere, ha scelto di scendere in campo con gli Stati Uniti, dalle quali tra l'altro dipende per il suo ombrello difensivo in larga parte. E qual è però la reazione e l'effetto geopolitico di questa discesa in campo? Ce lo spiega Federico Rampini. Cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, un errore degli ayatollah, e che cosa cambia adesso? Dunque, il giudizio e l'analisi di Federico Rampini la troveremo a pagina 3 del Corriere della Sera su questo importante punto di snodo della guerra in Medio Oriente. Il taglio centrale è dedicato con questa fotonotizia alla scelta del nuovo staff da parte di Malagò per quanto riguarda la nazionale. Lo vedete, c'è Roberto Mancini, nuovo CT, e Claudio Ranieri alla dirigenza che affiancherà e supporterà la nazionale per cercare di tornare ai livelli che ci spettano. Mancini, le sue

parole ha detto ho sbagliato e mi dispiace, questo per quanto riguardava l'ultima esperienza, il primo mandato, così si può definire, in cui poi ci sono state, c'è stato il trasferimento in Arabia, insomma queste sono le parole che poi troveremo altri argomenti, invece nel taglio basso li vedete sulla cronaca, c'è l'attentato al cronista, siamo parlando di Adriano Cappellari, che avrebbe di fatto simulato un attentato incendiario contro se stesso. Ha fatto tutto lui, i PM di Vicenza hanno scoperto che si è trattato di una messa in scena. Altre due notizie di spalla: Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. Quello che ha detto di fatto Grillo è stato che il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare la politica, alla fine è stata la politica a cambiare il movimento. E poi le parole che vi segnalo di Anthony Fauci in Senato sulle origini del Covid, che hanno fatto discutere molto negli Stati Uniti, perché pubblicamente Fauci ha sempre sostenuto la natura, la genesi naturale del virus Covid-19, del coronavirus che scatenava il Covid-19. Privatamente invece in alcuni suoi colloqui diceva che pensava che invece potesse essere fuggito da un laboratorio, come si parlava tanto di quello a Wuhan in Cina. Dunque c'è questa polemica negli Stati Uniti molto forte, lo ricordiamo, sostenitori MAGA e anche molti complottisti davano questa tesi come principale invece di quella ufficiale che Anthony Fauci invece rivendicava in pubblico. Queste le scelte principali del Corriere. Vediamo Repubblica: identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate però le regole dell'Unione Europea. Bruxelles accende un faro, perché lo spieghiamo un po' meglio. L'Unione Europea, prima di tutti con l'AI Act, ha normato e ha reso molto stringenti la normativa riguardante l'utilizzo appunto dell'identificazione facciale utilizzando le tecnologie automatiche, stabilendo dei paletti molto rigidi su quando si può utilizzare persone scomparse oppure persone che sono state al centro di indagini e che sono ricercate dall'autorità giudiziaria. Ebbene, secondo la prima bozza del governo non ci sarebbe autorizzazione richiesta dal giudice, ma soltanto una breve informativa. E questo chiaramente potrebbe andare in contrasto con la normativa europea, che è molto più stringente. Dunque bisognerà vedere se questo decreto legislativo, come chiaramente verrà riempito dal governo, potrà portare a delle tensioni con la Commissione. Questo si vedrà però chiaramente solo quando entrerà in vigore. Si parla di settembre, vedremo. Però intanto la polemica è sul tavolo. Pacchetto sicurezza, pene più severe e aspre dopo il caso Notav. E poi anche le parole di Grillo, il vaffa antico politico al Movimento 5 Stelle, ha perso identità, come dicevamo. Anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, il primo vero attacco rivendicato da parte dell'Arabia, con Bin Salman che di fatto è sceso in campo. E poi vi segnalo un dossier interessante che troveremo solo su Repubblica, che analizza lo stato delle democrazie nel mondo. La mappa della democrazia che si suggerisco, una democrazia che noi abbiamo sempre pensato come lì, granitica, la nostra, il nostro punto di riferimento per come dire, il nostro vivere sociale, ebbene in realtà va curata passo passo negli anni e non può essere... va tutelata e va difesa perché chiaramente può essere soggetta ad attacchi da autocrazie e in quell'articolo vediamo come alcune delle democrazie anche più affermate hanno queste derive autoritarie che la spingono in quella direzione. La Stampa, il titolo è sullo scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. L'opposizione è il grande fratello e sulla TAV gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, emerge questo dettaglio. Il GIP, azione violenta e preordinata e concertata. Fotonotizia centrale dedicata invece alle vicende del calcio, con la Juve e il calciomercato che porta a casa Colo e Aljabegovic. L'Italia invece riparte da Mancini e l'altra foto che vedete con le scuse dettata dalla Stampa in prima. Impresa al nord, ecco il piano taglio.

La burocrazia, il taglio alto, esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi però al di sotto dell'inflazione, un allarme sugli stipendi che era già stato evidenziato in questi giorni da alcuni quotidiani. Il Sole 24 Ore per esempio ieri parlava della denatalità legata proprio al fatto che avere più di un figlio sia particolarmente oneroso per le famiglie che scelgono dunque di averne tendenzialmente soltanto uno. Il Messaggero: riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Poi, tensioni Forza Italia sulle preferenze, qui stiamo parlando della legge elettorale, Grillo Conte, un altro duello. Questo per quanto riguarda invece le parole di Beppe Grillo sul Movimento 5 Stelle e la direzione che ha preso dopo la presidenza e la segreteria Conte. Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra, attacchi alle basi americane in Giordania, la risposta è stata proprio un attacco duro, l'abbiamo raccontato questa notte. Da parte degli Stati Uniti, dell'aviazione e della Marina, che dalle due hanno cominciato a martellare altri obiettivi. Alla Farnesina, 26 paesi per il vertice di Roma, bassa violenza in Cisgiordania, invece quello per quanto riguarda il Medio Oriente, ma soprattutto la possibilità del riconoscimento della Palestina da parte dello Stato italiano, non soltanto, ma anche la volontà di dire stop alle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania contro i palestinesi. La fotonotizia è dedicata al bis di Mancini, le scuse del CT. Dopo l'addio del 2023, che era avvenuto con molte polemiche e strascichi, la missione del direttore tecnico Ranieri, riconquistare i bambini, e c'è stato un lungo intervento di Ranieri riguardante le giovanili, il fatto che le scuole calcio costino molto, ma soprattutto si cerchino già da piccoli di raggiungere nelle squadre dei più piccoli risultati, prima ancora di far divertire i bambini, che dovrebbe essere il tema principale, e poi soprattutto lo sviluppo della tecnica individuale, che di fatto sulla quale non si punta purtroppo più. Avvenire, tema completamente diverso, la questione del lavoro sfruttato, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari sul caporalato, responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Il magistrato spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. E poi un'altra notizia che troveremo un po' nascosta, va trovata, però sui quotidiani c'è: i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità. La SVO, sappiamo, anche dalle procedure di infrazione europee, sono carceri sovraffollate. Il Fatto Quotidiano, un titolo abbastanza amaro sulla questione delle intercettazioni, ma dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche dell'utilizzo delle intercettazioni di Delmastro, che non sono state concesse dal Parlamento. Lor signori scudati e cittadini schedati, è il gioco di parole. Vedete, questa immagine fa capire chiaramente come verrebbe utilizzata l'intelligenza artificiale, come potrebbe essere utilizzata per il riconoscimento facciale. Vediamo insieme poi piano piano altri quotidiani. Il Domani: Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, non si ferma la campagna del terrore dell'ICE, boom. Gli arresti facili negli aeroporti, vedete il Domani da diverso tempo sta facendo dei titoli collegando diverse notizie e trovandone i punti comuni. La secondista poi fa paura alla sinistra, il fondatore che ha detto il Movimento 5 Stelle sarcastico sulla questione dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. La destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana per l'associazione. Non c'è dunque una dura critica al tema della sicurezza, così come viene affrontato dal governo. Il Riformista: schiaffo a Lepore, si dividono. Vediamo rabbia, il raid di Teheran sulla Giordania e l'Egitto, colpite tre navi nello stretto, Riyadh attacca l'Iraq, le milizie sciite filo iraniane. Il Secolo XIX, sicurezza scontro totale, il governo riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, servono tutele, intanto

venuto il garante, vedremo cosa farà l'Unione Europea e poi da qui in avanti vedremo alcuni quotidiani di area che riportano in grande risalto le parole di Grillo, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fatica, ha cambiato loro, l'ex preta alla legge elettorale, 2 italiani su 3 dicono sì, direbbero sì alle preferenze, se la politica meno segnare il proprio candidato con la matita sulla scheda elettorale, di fatto il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino verrebbe tra il 3 e il 5%, una grana enorme per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che se la battono per cercare di battere delle percentuali. Vediamo insieme anche il tempo, il grande vaffa, anche qui le parole di Grillo che vedete con il microfono in mano e poi lui con Trump, ma soprattutto si parla di Ilva, De Caro, grande preoccupazione, il ministro delle imprese convoca una riunione a Taranto per il 5 agosto dopo lo stop al forno a caldo voluto dal Tribunale di Milano, progetti per l'Ilva, la Gazzetta del Mezzogiorno, chiusura dell'area a caldo da mercoledì, un tavolo tra governo e enti locali e si cercano alternative per evitare gli esuberi. Sole 24 ore, temi economici, concordato con chi conferma la scelta in cassa, la sanatoria per il passato e poi sull'energia, nuove regole per l'efficienza. Vediamo insieme qualche altro quotidiano tema economico, partita IVA unica in tutta l'Unione Europea per informare la questione delle aziende. Italy Post, intesa conti record con vista OPAS, nei 6 mesi profitti per oltre 5 miliardi, target dell'anno aggiornato a oltre 10. E vado a chiudere con Milano Finanza, Zuckerberg apre alla Cina, per il capo di Meta il governo americano non deve vietare i modelli cinesi di intelligenza artificiale. Lo sappiamo, la Cina ha divulgato dei modelli di intelligenza artificiale particolarmente leggeri e open source per cercare di contenere lo strapotere dell'intelligenza artificiale di derivazione e di stampo americano. E per la rassegna stampa di oggi è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta, torna alle 5.

0: sia su Ucraina sia su Iran, credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo in realtà. È dettato dal fatto che Trump, diciamo così, e la sua amministrazione non hanno una linea politica ben definita, e anche il fatto che, ad esempio, si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina e allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni e anche la visita stessa, al di là dei toni concilianti, nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina, in un contesto così fragile?

0: conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense
1: Certo.
0: e anti-europea.
1: Quindi
0: Quindi è
1: non è
0: un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: L'Italia, ha ribadito il titolare della Farnesina, ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile.
0: L'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale, nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore di uno Stato palestinese quanto ovviamente di uno Stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento, di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere, con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania. Questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile e al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma. È un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo Stretto di Hormuz, per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace, capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere. E lo stiamo raggiungendo?
0: Normalmente mi verrebbe da dire questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto come dire, di rottura o comunque diciamo così, di interruzione dei conflitti, che ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente le. Però i conflitti che abbiamo visto, appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali. Questo perché? Perché oggettivamente siamo arrivati a un punto tale che quello che è la nostra percezione, e lo dico soprattutto da occidentali, rispetto ai conflitti e alle crisi, che sembrano giocare come dire, una sorta di disorientamento rispetto a quelle che sono le proiezioni e prospettive di attori esterni
1: Grazie.
0: o comunque di attori diversi.

adesso si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran, dopo le azioni contro le basi americane in Giordania, Trump, finiremo l'Iran molto presto, Hormuz resta chiuso, diplomazia al palo, firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino a 240 euro per gli infermieri. L'ondata di calore estremo porterà oggi le temperature del centro-nord a 39 gradi, sempre più bollente, il mare anche a 40 metri di profondità. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza che aveva subito un attentato per la procura ha fatto tutto da solo. Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Buongiorno a tutti voi, bentrovati con la nostra informazione, edizione delle 5. Dunque, dopo l'attacco alle basi americane in Cisgiordania, è scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran. Ad aggravare la situazione anche il fatto che si è giunta l'Arabia Saudita, che sta collaborando con i raid americani. Sentiamo da New York Nico Piro.
1: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio ovale Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per due settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su tre.
0: Intanto i funzionari iraniani stanno continuando il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti anche a trattare con gli Stati Uniti. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di avere distrutto nelle ultime due settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. Principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: Andiamo in Ucraina adesso perché nella notte è scattato un massiccio attacco russo che ha colpito diverse regioni del paese, molte città come Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih, Dnipro, almeno 7 le vittime, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, 6 soltanto a Kryvyi Rih, ma si teme che il bilancio salga. Nel paese la stanchezza per la guerra è massima e sempre meno persone si arruolano per scelta. La maggior parte reclutata a forza, ce ne parla l'inviata Emma Farnè.
3: Andrì, cambiamo il suo nome. Al fronte non ci può andare. Ho problemi fisici, racconta. Andrì teme i reclutatori in strada. Succede anche che ti dicono che ti mandano al centro di addestramento, ma in realtà vogliono una tangente. Andrì ci tiene a dire, io ho sempre aiutato fin dal 2022 con la Croce Rossa, con le aziende che producono droni. Andrì si nasconde in uno di questi cortili. Vorrebbe che al fronte ci fossero militari professionisti e non gente come lui o uomini come questi, fermati in strada, portati in caserma. Persone che non pagano fino a 11.000 euro per scappare in Moldova, quanti ne chiedeva quest'uomo arrestato? O migliaia e migliaia di euro, come quelli trovati a Kharkiv per certificati di validità falsi. Chi invece viene arruolato finisce in posti come questo. Racconta questo ex programmatore Java. Avevo lasciato la macchina in officina per farla riparare, stavo tornando a casa a piedi. Mi hanno fermato, sono finito qui. 51 giorni di addestramento, una moglie e una figlia. E poi c'è Dima. Prima era un barista, ora gli dicono a potenziale con i droni. Tutti quelli con cui parlo di andare in guerra sono già al fronte, dice. Prima dell'addestramento le nuove reclute incontrano il comandante Dima. Parliamo con loro, li prepariamo decine di migliaia con ferite sul corpo e traumi mentali. Uno di loro ci dice, un cessate il fuoco sarebbe positivo. Sarebbe davvero bellissimo se la guerra finisse, o almeno, dice Yuri, se finissero i bombardamenti.
0: E dunque abbiamo seguito il reportage della nostra inviata ad Odessa, Emma Farnè. Intanto stanno uscendo altri aggiornamenti, lo abbiamo detto, almeno 16 anni è in corso, come diciamo. Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo Marina Lalovic.
4: Obsession. With calling for my prosecution.
5: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato. Da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1.100 pagine.

0: pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo Social Truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
1: Non i temi economici, ma la Premier torna a rivendicare anche la questione del caro carburanti e la partita sui fondi europei SAFE. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Il 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
1: Le spese per la difesa, ma anche l'accesso al piano dei fondi europei SAFE, sono al centro del...
3: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che sotto rilancio sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
4: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
3: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi. Sulla stessa linea, fratelli di Pina Picerno con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
5: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura solo.
3: Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
6: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi.

0: Il garante dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise.
1: Abbassargli così poco non basta.
2: Secondo me è sbagliato proprio di principio. Uno spera sempre che l'aiuto governativo sia sempre un pochino maggiore, perché oltre i 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
3: Come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
4: Siamo d'estate. E chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Quello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto. Prossimo si terrà un confronto tecnico tra governo e parti sociali. Sentiamo Fabio Bottiglione.
5: C'è mia mamma che lavora lì, non proprio all'Ilva, un'altra azienda, quindi è chiaro che vivo, diciamo, anche l'altra parte della medaglia. Quindi da una parte sarei contento per la città, d'altro canto però chiaramente per tutti i lavoratori, quindi insomma sono un po' combattuto.
6: Speranza di cambiamento e paura di perdere tutto, quel tanto o poco che resta. La prospettiva di un possibile spegnimento dell'aria a caldo della fabbrica entro i prossimi 90 giorni provoca sentimenti contrastanti.
7: Non si può togliere uno stabilimento del genere o non si può mandare a casa centinaia e centinaia di persone.
8: Secondo me è la cosa migliore da fare, più giusta.
9: Per l'ambiente?
8: Sì, esattamente, per noi, per l'ambiente.
6: In ballo ci sono il presente e il futuro di una città, eppure c'è anche chi resta indifferente, chi semplicemente non ci crede più.
10: Non ho sentito, non seguo.
11: No, non abbiamo sentito.
12: Sono anni che si parla sempre delle stesse cose.
6: Intanto, sul fronte istituzionale, il Comune di Taranto pensa alle proposte da portare al tavolo tecnico che martedì si aprirà a Roma sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio.
13: Per quello che riguarda la tutela occupazionale, quindi incentivi all'esodo, scivolamenti, riconoscimento a quei lavoratori che hanno lavorato in presenza di amianto, e abbiamo più volte avanzato proposte per fare investimenti tali da poter compensare gli esuberi che saranno inevitabili.
6: I sindacati si preparano alla mobilitazione. Scatterà venerdì lo sciopero di 8 ore nello stabilimento di Taranto. Nel pomeriggio la decisione verrà ufficializzata dai rappresentanti territoriali di Finfiom e Wilm. La protesta, che coinvolge tutti i siti dell'ex Ilva, è stata decisa subito dopo l'ultimo vertice a Palazzo Chigi. L'astensione dal lavoro sarà preceduta da 2 ore di assemblee. Obiettivo: provare a tracciare una rotta per superare quello che sembra ormai un punto di non ritorno.
14: Bisogna ragionare ora di un'industria totalmente differente. È chiaro che appunto chiediamo al governo di provare a studiare insieme un piano industriale affinché questo accada. Chiaramente sarà complicato, andava fatto prima, assolutamente sì. Abbiamo perso 14 anni, ora lo possiamo dire.
0: E nel secondo trimestre dell'anno gli stipendi nel settore privato sono cresciuti meno di quest'anno. Circa 3,9 milioni di dipendenti erano in attesa di veder rinnovato il contratto. Sentiamo Marco Mirabile.
15: Le retribuzioni in Italia crescono meno dell'inflazione. A dirlo è l'Istat, che racconta una realtà chiara. Mentre i prezzi accelerano, chi lavora perde potere d'acquisto. Nel secondo trimestre del 2026, dopo 10 trimestri in cui i salari sono cresciuti più del caro vita, si registra infatti un'inversione di tendenza. Mentre quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali, la retribuzione media nel periodo gennaio-giugno 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto all'anno precedente, ma l'inflazione è stata del 3%. Dall'Istituto di Statistica arriva poi il dato sul fatturato. Le imprese incassano di più, ma non perché vendono di più, ma perché vendono a prezzi più alti. A maggio, infatti, il fatturato industriale cresce del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma solo in valore, mentre l'incremento in volumi è stato dell'1,5%.
0: È stato firmato invece il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'ARAN, l'Agenzia

0: sia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede dunque un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Adesso la cronaca. Un giovane collaboratore di un settimanale di Enago in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Ci racconta tutto Giorgia Buran.
1: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il borgo di Caivano e della premier Giorgia Meloni sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. Tenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto, oltre a una scorta, anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno dimostrato che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato e sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: Parliamo adesso della quarta ondata di calore estremo in Italia. L'anticiclone nordafricano è tornato a far impennare le temperature. Oggi 39 gradi a Roma e Firenze tra il 1 e il 5 agosto. Paola Erba.
2: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
3: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
2: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di nel Mediterraneo, a una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: Adesso lo sport. Ieri Roberto Mancini è diventato il nuovo CT della Nazionale e si è scusato durante la conferenza stampa di presentazione per la scelta di andare in Arabia Saudita. Poi ha promesso: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Sentiamo Francesco Paravati.
4: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
6: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare.

0: soddisfare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
1: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
2: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
3: Perché? Bene che che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima. Con l'intelligenza artificiale il governo impone una accelerazione su questo strumento ed è scontro però al Senato. Più in generale il tema si applicherebbe per esempio alle violenze di piazza. Fratelli d'Italia è associazione per delinquere, quello che è successo in Valsusa, i notav tedeschi poi difesi dalla legale di Askatasuna e dunque proseguono le polemiche sugli strascichi di quello che è successo sul cantiere di Chiomonte per l'alta velocità. Il taglio alto è dedicato agli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran e poi la scelta di CT Mancini da parte di Malagol, vedete c'è anche Claudio Ranieri che è stato advisor della Roma fino a metà campionato e questa sarà la squadra che si spera porterà l'Italia nuovamente nelle coppe più importanti tra europeo e mondiale prossimi. Vediamo insieme anche Repubblica, l'identificazione facciale con il blitz del governo è l'apertura, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, molto stringenti, l'Unione Europea con Bruxelles siamo stati i primi a volere delle regole molto stringenti sull'utilizzo di massa di questo strumento in tutto il mondo, la regolamentazione europea è arrivata per prima e infatti Bruxelles ha acceso un faro. L'opposizione è il grande fratello, così attacca dunque il campo largo. Anche l'Arabia Saudita in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, scende in campo dunque Mohammed bin Salman, insomma in un cambio di passo per quanto riguarda la guerra in Iran. Per ora l'Arabia Saudita era rimasta cercando di pattinare sul filo della diplomazia senza scendere apertamente in campo, ora è scesa. La stampa, scontro sui controlli facciali, anche qui vedete il tema è centrale un po' su tutte le prime pagine, il riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello, l'applicazione chiaramente avverrebbe per questioni di sicurezza interna. Sulla TAV gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, questo è quello che emerge, il GIP azione violenta preordinata e concertata. Anche qui a centro pagina vedete il calcio, però con una questione sul calciomercato, con una finestra sul calciomercato, con il doppio colpo della Juve, arrivano Colo e Jabegovic e poi c'è Mancini con la nuova maglia della nazionale, le nostre quattro stellette sul petto, speriamo di riuscire a farne diventare cinque. Over 70, carta d'identità senza scadenza, questa è una svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita proprio per evitare alle persone più anziane di rimanere intrappolati nella questione appuntamenti, rinnovi, documentazione eccetera. Il Messaggero, riconoscimento facciale con l'IA, ma è polemica e poi anche qui vedete CT Mancini in prima per il suo bis alla guida della nazionale. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla il PM Storari sul caporalato, responsabili le aziende ma troppi fanno gli spettatori, un importantissimo focus di Avvenire dunque in apertura sulla questione del mercato del lavoro. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, lor signori scudati e cittadini dati. Anche qui la questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale domina la prima pagina del Fatto. Due giustizie del Mastro Salvo, abbiamo visto che non è stata data la possibilità ai magistrati di vedere e di utilizzare le chat, controlli facciali in piazza invece dunque da questo il titolo amaro del Fatto. Il Domani, l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Queste prime pagine, questi titoli d'apertura del Domani da qualche tempo sono onnicomprensivi, fanno un ragionamento legato a più notizie messe insieme e in sinergia l'una con l'altra. Grillo contro Conte è un altro tema che troveremo soprattutto sui quotidiani di area, perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore, il Movimento 5 Stelle ha perso identità. Vediamo il Manifesto, Re-educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale,

0: per chi passa nei luoghi delle proteste, a partire da una settimana prima. Tra questo e il fermo preventivo, di fatto si va verso un inasprimento della partecipazione in piazza. È un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Dunque ancora più critico il Manifesto, che poi nella taglio centrale mette ancora la guerra in Iran, si è già allargata, il riferimento è all'entrata e alla discesa in campo dell'Arabia Saudita. Il Riformista, schiaffo a Lepore, il sindaco di Bologna giallo sulla scorta non l'ho chiesta io, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. Vediamo il resto del Carlino, Iran, la guerra si allarga in campo anche l'Arabia Saudita, il giornale, e qui diciamo, torniamo sulla questione dell'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo contro Movimento 5 Stelle e Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il vaffa di Grillo a Conte è il titolo, e poi il giornale che torna sulla questione della legge elettorale, due italiani su tre sarebbero favorevoli ad avere le preferenze sulla scheda elettorale, Sava Sandira ovviamente, vorremmo poter scegliere noi i nostri candidati da mandare, anche se sappiamo che quello che è successo la settimana scorsa in Parlamento va nella direzione opposta. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, anche qui vedete le parole di Grillo dominano la prima pagina di Libero, con Mancini e Ranieri in prima per il nuovo corso della Nazionale. Il Tempo, il grande vaffa, con un richiamo ai primissimi gesti di Beppe Grillo quando ha lanciato il Movimento 5 Stelle. Lui è peggio di me, anche qua Secolo d'Italia su Beppe Grillo che ammette il fallimento suo e di Conte, i palazzi hanno cambiato i grillini. Vado a chiudere con il Mattino di Puglia e Basilicata. Qui abbiamo Donald Trump che non sa più come uscire dalla guerra in Iran, e poi di nuovo il tema dell'Ilva con De Caro che dice grande preoccupazione. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Scattato l'attacco americano contro l'Iran dopo le azioni contro le basi americane in Giordania, Trump: finiremo l'Iran molto presto, Hormuz resta chiuso, la diplomazia in stallo. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino a 240 euro per gli infermieri. L'ondata di calore estremo porterà oggi le temperature del centro-nord a 39 gradi, sempre più bollente il mare anche a 40 metri di profondità. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato il giovane cronista di Enegon in provincia di Vicenza, che aveva subito un attentato, per la procura ha fatto tutto da solo. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Buongiorno a tutti voi e bentrovati con la nostra informazione, edizione delle 5.30 in punto. Dunque in queste ore, come leggete dalla nostra breaking news, le notizie stanno arrivando dall'Ucraina, dove è in corso un massiccio attacco russo che ha colpito molte città: Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih, Dnipro, e almeno 7 sono le vittime, 6 soltanto a Kryvyi Rih, ma si teme che il bilancio salga. Ed è scattato nella notte anche l'attacco americano contro l'Iran dopo le azioni sulle basi americane in Giordania. Dure le parole di Trump: finiremo con l'Iran molto presto. Sentiamo Enrico Bona.
2: Donald Trump torna alle minacce contro il regime iraniano. Li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale. Hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno. Ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire dalla crisi che si protrae ormai da febbraio, tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi.

0: agli iraniani.
1: Ed Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Camera. La Commissione per la Sicurezza Interna e il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo Nico Piro.
2: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
3: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mago. La base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto dal perdono presidenziale che Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale. Mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltraggio al Congresso per non aver risposto. Parole di Rand Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.
1: Torniamo in Italia. Sotto la lente del ministro Urso, i benzinai che non hanno ridotto i prezzi. I distributori infatti tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi ha inviato la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Ed è stato firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Adesso la cronaca. Un giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Ed ora la quarta ondata di caldo estremo. L'anticiclone nordafricano sta provocando rialzi delle temperature dai 6 agli 8 gradi al centro-nord, venerdì massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro fino a metà della prossima settimana. Adesso lo sport. Mancini ha cominciato ieri la prima conferenza stampa da CT Azzurro con le scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, ha detto: se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, cercherò di far giocare bene la nazionale, ha aggiunto, in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono e gli va dato fiducia. Adesso vi lasciamo con l'intervista di Monica Moretti a Elena Goitini, amministratrice delegata di BNL BNP Paribas. Dunque sentiamo insieme alle 6 come sempre una nuova edizione. Arrivederci.

0: Elena Goitini, lei da 5 anni è amministratrice delegata di BNL BNP Paribas, responsabile italiana del gruppo. È fra le poche donne in Italia a essere a capo di una grande banca, fa volontariato, ama scrivere. A quasi 50 anni lei ha cambiato lavoro, è passata dal gruppo Unicredit, dove ha fatto tutta la carriera, a BNL. Ma ha sempre desiderato fare la manager, la top manager. Cosa pensava quando aveva 18 anni? Cosa avrebbe fatto nella vita?
1: La risposta vera è no. Non pensavo alla banca. Non pensavo

0: pensavo a essere manager, come a un percorso che poi si è realizzato. Se penso 16-18 anni, mi pensavo pediatra, mi pensavo a medico, e quindi devo dire che se penso al mio percorso professionale, l'ho sempre immaginato come un percorso che mi permettesse di generare un impatto positivo, qualcosa che io arrivo dagli scout. Lo scoutismo è stato un percorso di formazione. E Baden Powell diceva sempre: rendi il mondo un po' meglio di come lo trovi. E quindi io ho sempre pensato che avrei voluto fare un mestiere che mi permettesse di riuscire a fare quella cosa lì. E se ci pensiamo, ogni mestiere ha una sua componente sociale. Devo essere sincera, ci sono finita per caso nel settore bancario, ci sono rimasta per scelta e ho scoperto che anche in un mestiere così arido, tra virgolette, come lavorare in una banca, c'è un côté, come direbbero i miei azionisti, un angolo sociale che si può recuperare. Se penso alla mia esperienza in BNL BNP Paribas, mi vengono in mente due cose soprattutto. Tutto ciò che ha a che fare con la Fondazione Telethon, oltre 30 anni di cooperazione, sono 34, 350 milioni raccolti a supporto di tutto ciò che è ricerca per le malattie genetiche rare. 3.000 progetti è una cosa che è oggettivamente capace di abbinare alla responsabilità di impresa anche un angolo sociale. Ce n'è un'altra che mi piace richiamare perché ha a che fare con i giovani, che è Inclusity, qualcosa più vicino al territorio, la capacità di costruire dei ponti tra le periferie e le città per accompagnare i giovani a trovare un loro posto nel mondo.
1: Ci troviamo all'Internazionale d'Italia, qui.
0: Bellissimo, il contesto è splendido.
1: BNL sponsorizza questo evento ormai da 20 anni. Quanto è importante nella vita, così come nello sport, tenere duro? Quanto è stata importante per lei essere tenace?
0: Che bella domanda. Allora, nel 2006 BNL è entrata nel gruppo BNP Paribas e in quel momento l'azionista, che era già molto vicino al tennis dal 73 con Roland Garros, ha deciso di dare fiducia al tennis italiano, che nel 2006 era qualcosa di diverso rispetto ad oggi. Oggi il tennis italiano è, questo è un appuntamento atteso come tra i più importanti nella galassia del tennis. Devo dire che è stato un segnale di fiducia molto molto importante. La tenacia alla quale fa riferimento lei è qualcosa di importante e mi permetto di dire che non è sufficiente nel mondo che viviamo oggi. Se pensiamo alla tenacia, nel suo senso etimologico, tenere, rimanere aderenti, coerenti, resistere, è una condizione necessaria ma non sufficiente in un mondo così volatile, così imprevedibile. A me piace più pensare a una tenacia flessibile, che io traduco col concetto di antifragilità. È vero che dobbiamo resistere, ma come usciamo dallo shock al quale resistiamo, un po' cambiati, un po' diversi. È una tenacia che deve necessariamente farci apprendere anche dallo shock che affrontiamo. Questo è un po' quello che mi sono allenata a fare per arrivare fin qua, ma che continuo a fare nel quotidiano, devo essere sincera.
1: Tenacia e anche lungimiranza. Quando lei negli anni 90 ha iniziato a lavorare nel settore bancario, gli istituti bancari erano il doppio rispetto adesso, il
0: Vero?
1: personale era circa un quarto in più. Un settore in trasformazione. Come saranno le banche fra 10 anni?
0: Molto diverse rispetto ad oggi. Qualcuno in maniera provocatoria alla domanda ma esisteranno ancora? Ha risposto no. Allora, nella provocazione ci trovo un pezzo di verità. Saranno delle banche molto diverse, i modelli dovranno necessariamente cambiare. All'inizio degli anni 90 Amato si riferiva al settore bancario italiano come una foresta pietrificata. Se pensa oggi, a valle delle prime ondate di risico degli ultimi mesi, il contesto è decisamente cambiato. Proviamo a leggerlo rispetto agli attori. Big tech, fintech, sono ormai attori protagonisti all'interno del settore bancario. Avere un approccio difensivo nei confronti di questi attori, secondo me, è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Quello che dobbiamo fare è imparare, guardarli, osservare cosa sanno fare molto meglio di una banca tradizionale. Sanno mettere il cliente al centro e lo fanno in maniera molto veloce, seguendolo nel suo percorso e adattando i modelli di business alle loro esigenze. Noi dobbiamo guardare cosa sanno fare bene e diventare capaci a copiare. Quello che dobbiamo evitare di fare è di non valorizzare adeguatamente quello che noi sappiamo fare meglio e che continueremo a avere come vantaggio distintivo rispetto a un

0: una fintech e un big tech, che è quello di riuscire a accompagnare il cliente con una advisory a 360 gradi che continuerà a rimanere al centro della proposizione di valore delle banche anche fra 10 anni. Questo penso che sia il valore aggiunto che dobbiamo, al quale dobbiamo davvero puntare. Io lo faccio lavorando su 3 dimensioni. Mi piace chiamarlo il modello delle 3P, fa bello, si ricorda più facilmente. Parlo di partnership, parlo di piattaforme e parlo di persone. Perché di partnership? Perché la banca diventerà sempre più un ecosistema, sempre più un hub di soluzioni integrate. Quindi partnership è importante, e soprattutto partnership anche con le big tech e con le fintech. Non ha senso essere difensivi, ha senso costruire partnership con loro, perché diventa più facile anche capire i loro vantaggi distintivi e preservare i nostri. Piattaforme. La tecnologia agevolerà, potenzierà la relazione. Io sono una fan del human plus machine, non c'è una sostituzione, c'è qualcosa che ci aiuterà a potenziare alcuni aspetti. E poi le persone. Le ho messe per ultime perché sono le prime, sono l'aspetto più importante. Persone che dovranno necessariamente essere riqualificate per continuare a rimanere al centro di quel paradigma.
1: Le faccio sentire cosa ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis nell'ultimo incontro a Bruxelles dei ministri economici e finanziari proprio sulle banche. Sentiamo.
2: What I can tell you is servono colossi europei. In Europa serve un maggiore consolidamento. Servono fusioni e acquisizioni transfrontaliere. L'elemento da considerare variabile come parametro per valutare questa situazione sono gli investimenti tecnologici. Confrontando gli investimenti tecnologici delle banche europee con quelli delle banche americane o cinesi, capiamo perché in Europa servono banche capaci di facilitare e sostenere maggiori investimenti tecnologici. Servono banche più grandi.
1: Quando lei era in UniCredit ha lavorato in Germania, in Austria, in Turchia, in Polonia, quindi ha un'esperienza internazionale. Alla luce di questa esperienza, il sistema bancario europeo è ancora troppo frammentato?
0: Allora, parto con una premessa. Un'Europa più forte richiede banche più grandi. Io parto da questo. Questo è un dato di fatto. Perché senza il completamento dell'unione bancaria l'unione politica rimarrà incompiuta, perché abbiamo bisogno di istituzioni bancarie più forti per affrontare sfide che sono globali e transizioni che sono sempre più complesse. Quindi questo è un dato di fatto, quindi la risposta è abbastanza conseguente, assolutamente sì. I ranking delle banche americane mostrano, i ranking in termini di capitalizzazione mostrano che il gap è ancora molto ampio, quindi io mi attendo che la stagione del risico bancario europeo parta. È anche vero che lo scenario macroeconomico, la complessità che gestiamo in questo momento potrebbe rallentare, ma non è una questione di se, è solo una questione di quando.
1: A questo proposito, BNL e BNP Paribas è una delle poche banche che finora non ha partecipato a questo processo di aggregazioni, fusioni, a quello che chiamiamo risico bancario. Sarà così anche in futuro?
0: Allora, scegliere di non comprare banche commerciali non significa rinunciare ad operazioni straordinarie. Nel senso che se io penso a BNL BNP Paribas, noi come gruppo BNP Paribas siamo già la prima banca attraverso i 4 paesi domestici, Italia, Francia, Lussemburgo e Belgio, nei quali siamo presenti, siamo già in Eurozona la prima banca corporate e la prima banca private, con una leadership abbastanza importante anche su tutto ciò che è mondo affluent, quindi asset gathering. Quindi la nostra esigenza è quella di crescere anche con operazioni di acquisizione esterna per far vivere meglio quello che è il nostro modello, che è un unicum in Italia, che è un modello integrato fortemente specializzato. Noi abbiamo tanti mestieri, spaziamo dall'assicurativo all'asset management, dalla mobilità al factoring, integrati su delle piattaforme di distribuzione che in Italia sono costituite dalla BNL e da alcune reti terze. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere facendo crescere questo modello specializzato e fortemente integrato. Qua mi metto per un attimo il cappello di BNP Paribas in Italia. 14 entità, serviamo 6 milioni di clienti, abbiamo generato ricavi a tutto il 2025 per 5,7 miliardi e un utile prima delle imposte di 2,2 miliardi. Operiamo pienamente tra i primi 5 operatori a livello Italia, eravamo fino a tutto il 2025, prima della unione tra BPER e Popolare Sondrio, la terza dopo UniCredit e Intesa, diventiamo la quarta, siamo il primo gruppo non italiano, sia in termini di masse gestite che in termini di grandezze finanziarie. Quindi è per quello, non è il non voler riconoscere l'importanza del consolidamento, ma al riconoscere che siamo grandi con un modello che è unico in Italia sul quale vogliamo continuare ad investire per farlo vivere e scaricare a terra il suo valore competitivo.
1: Poi c'è la questione donne.
0: Questa c'è sempre, ogni volta che si fa un'intervista non manca mai, devo dire, non manca mai.
1: Beh, perché ci sono così poche donne ai vertici in Italia? Lei ha anche una visione europea, nel resto d'Europa è così?
0: Allora, è così un più o meno dappertutto. Voglio partire da una premessa che faccio sempre, e lo dico sempre perché lo penso davvero. Il merito non ha genere, e il genere non è garanzia di qualità, né in difetto né in eccesso. Quindi, secondo me, soprattutto noi donne dobbiamo ribadirlo in maniera chiara, e non perdo occasione di farlo ogni volta che mi viene fatta questa domanda. Quindi, merito non ha genere, è anche vero però che c'è un gap da colmare, perché il bias cognitivo che ci ha portato fin qua nei numeri, negli STEM, nella finanza, mostrano che effettivamente il numero di donne su posizioni apicali è più basso. Io parto sempre dal presupposto: che cosa posso fare io, che cosa possiamo fare noi nel quotidiano per fare in modo che questa cosa qua cambi. Allora, ed è quello che un po' stiamo facendo in BNL BNP Paribas, è quello di lavorare per garantire pari opportunità di accesso, perché questa non è solo una questione di equità e di giustizia, ma è una questione proprio di interesse collettivo, soprattutto considerata la transizione demografica. Quindi la cosa importante che noi dobbiamo fare è veramente garantire opportunità di accesso. Allora, cosa facciamo? Allora, le do un paio di numeri che secondo me rendono bene il fatto che negli ultimi 5 anni ci siamo impegnati tanto. Non sono sola, ho uno splendido team, fatto anche di moltissime donne, è donna il Chief Commercial Officer, è donna la responsabile di tutto ciò che è People and Engagement, è donna la responsabile del Corporate Banking. Partendo sempre dal presupposto che il merito non ha genere, quello che noi dobbiamo fare è fare in modo però di avvicinare, di fare in modo che a parità di merito scelga una donna. Molto semplice, siamo passati dal 22% di manager donne 5 anni fa a oltre il 40% oggi, e se guardo alla popolazione di young talent, i giovani talenti, questa percentuale è già oltre il 50%. Quindi pari opportunità per tutti, però c'è un gap da colmare, e quindi a parità di merito, se c'è un uomo e una donna, scelgo una donna. Lo ammetto, è così, però a parità di merito.
1: Allora, cito solo alcuni degli incarichi che lei ricopre. Fa parte dell'esecutivo dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, della Giunta di Assonime, cioè l'Associazione delle Società Quotate, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è consigliera della Fondazione Teleton. Lei ha anche un marito, ha un figlio, ha trovato il tempo anche di frequentare un'importante scuola di scrittura creativa. Come fa?
0: Come fanno tutte le donne, in Italia e nel mondo. Secondo me, io ho una ricetta. Metodo, qualche segreto, oggi ne racconterò uno, e tanta grazia nel fare due cose. Uno, accettare di essere imperfetti, e due, che per noi donne è difficilissimo, gestire il bisogno di riconoscimento. Le due cose sono collegate. Secondo me queste tre cose aiutano tantissimo. Il segreto che mi sento di condividere è un acronimo, sono tre lettere. TFM, Time for Me. TFM è uno spazio dedicato a una lettura, a un momento in cui faccio una partita, un videogioco, in cui mi permetto di fare un esercizio di respirazione, un momento in cui mi faccio un giro perché devo raggiungere i miei 10.000 passi, altrimenti non mi sento a mio agio con me stessa. Sono tutti dei momenti che mi permettono di ricaricare le batterie e presentarmi all'appuntamento, che sia un appuntamento professionale, un appuntamento personale, con un minimo di serenità in più e un po' più di grazia che serve per fare quelle due cose lì. Mi permetto di dire un'ultima cosa, perché mentre riflettevo parlando, c'è anche una cosa importante che bisogna saper fare, questo vale per uomini e donne, è che vale nel mondo del lavoro e nella vita privata, che è scegliere bene i compagni di viaggio. Io lo dico sempre. E per scegliere bene i compagni di viaggio io guardo una cosa sola, molti dei miei colleghi lo sanno, è la capacità di farsi emozionare le stesse cose. Bisogna essere complici. È in quel sentire comune che trovi quegli spazi di rispetto e di libertà reciproca che rendono quell'incastro in agenda più semplice.
1: A proposito di incarichi, lei è stata presidente di recente, presidente

0: città.
1: Te lo rivivo, è stato un momento magico, devo dire che è stato un momento bellissimo.
2: In questo contesto così mutevole, quanto è importante la formazione e anche la formazione continua?
1: Per me è importantissima. Io dico sempre che imparare ad imparare non è un esercizio accademico, ma un modo di stare al mondo. Io imparo da tutto, da chiunque, e alimento la mia curiosità davvero in maniera quasi maniacale. Non è che impari, fai formazione finché stai al primaria, in secondaria, all'università e poi smetti di imparare. Anzi, le riporto proprio un aneddoto. Arrivata a posizioni apicali, hanno smesso di coinvolgermi in corsi di formazione. E questo è successo l'anno scorso, o due anni fa. Chiesi all'azionista, ero a Parigi, dissi: ma per quale ragione non ci sono corsi di formazione? E quindi ho detto: ma se vuoi fare un corso di formazione? E mi sono messa a studiare e ho detto: bene, torniamo in aula. E l'ho fatto a 55 anni, perché sono convinta davvero che non si finisca mai di imparare e che ogni volta che torni in aula e ci torni con l'attitudine, con la mentalità, con la postura giusta, ne esci arricchita, non semplicemente da un punto di vista di competenze, soprattutto per il fatto che incontri attorno a quel tavolo, che sia virtuale o fisico, persone che portano un bagaglio di esperienze altrettanto ricco e di conseguenza altrettanto capaci di darti nuovi sguardi e nuove chiavi di lettura.
2: Concludiamo l'intervista con un consiglio. Cosa direbbe a un ragazzo o una ragazza che si vuole avvicinare al mondo della finanza, delle banche?
1: Direi che deve avere tanto coraggio. Coraggio è un coraggio che deve essere allenato ed è un coraggio che declino perlomeno su tre dimensioni. Coraggio di tenere insieme pensiero ed azione, soprattutto in un momento nel quale il modello operativo di una banca commerciale e di un mestiere finanziario sta cambiando tantissimo, quindi pensiero e azione. Coraggio nel tenere insieme tutto ciò che è etica ed efficacia, soprattutto in un momento nel quale l'intelligenza artificiale ci pone sfide etiche importanti, e l'importanza di tenere insieme, lo abbiamo toccato parlando del quanto il mercato bancario europeo si è ancora frammentato, il nostro paese Italia con il resto del mondo, perché è solo tenendo insieme che riusciamo davvero a raggiungere quella dimensione che è foriera di sviluppo sostenibile. Io penso che il consiglio debba essere dato, parto sempre dal presupposto che è importante dare consigli, ma è importante anche capire che cosa possiamo fare noi di diverso, e quindi un consiglio vorrei dare anche ai più âgés, un po' a quelli un pochettino più maturi, più saggi, un po' più... Ecco, io penso che nel momento in cui chiediamo ai giovani di avere più coraggio, dobbiamo avere anche noi la capacità di dare loro più fiducia, che è una fiducia che ci deve aiutare a costruire ponti, che ci deve permettere di accreditare degli sguardi nuovi, innovativi, originali, diversi. Se noi continuiamo ad avere posizioni apicali coperte da ultra settantenni e non ci mettiamo nella condizione di dare spazio, abbiamo un problema, perché saltiamo generazioni che a questo punto fanno fatica a trovare una propria collocazione, ed è inutile che chiediamo loro di aver coraggio, perché il coraggio magari ce lo mettono anche, però vanno fuori dall'Italia, e invece il nostro obiettivo è tenerli qua.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

cerco, si sposta.

0: Pesante attacco americano sull'Iran, al raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita, ora si aspetta la ritorsione di Teheran. Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Attacco russo su numerose regioni ucraine, a Kyiv, Ri, 6 le vittime, tra queste due bambine di 5 e 12 anni, esplosioni a Leopoli, nell'ovest la Polonia fa decollare i caccia a protezione del confine. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 euro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi, la soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Indagato per calunnia e simulazione di reato, Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, vicino a Vicenza, aveva denunciato un attentato. Per la procura ha fatto tutto da solo. L'Italia è investita dalla quarta ondata di calore, le temperature sfioreranno i 40 gradi, bollino rosso in tre città, caldo, intenso anche di notte, sempre più bollente anche il mare a 40 metri di profondità. Come perdere la donna della tua vita? Mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Le scuse di Mancini, il nuovo CT ora deve fare presto. Primo impegno contro il Belgio il 25 settembre. Buongiorno, edizione delle 6 del telegiornale di Rai News 24. Dunque, dopo l'attacco alle basi americane in Giordania è scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran, ad aggravare poi la situazione, il fatto che si è aggiunta anche l'Arabia Saudita che ha collaborato ai raid americani della prima volta. Da New York, Nico Piro.
1: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale, Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni. Una campagna di bombardamenti ad alta intensità per due settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su tre.
0: E intanto i funzionari iraniani continuano il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz, si dicono aperti anche alle trattative con gli Stati Uniti. Da Istanbul il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime due settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: E arrivano notizie drammatiche dall'Ucraina, dove un massiccio attacco russo ha colpito molte città. Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih, Dnipro. Sono almeno 7 le vittime, 6 solo a Kryvyi Rih. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nel villaggio un missile ha colpito in pieno un'abitazione dove viveva una famiglia, uccidendo 2 bambine e 4 adulti. Nel paese la stanchezza per la guerra è massima, sempre meno persone si arruolano per scelta, la maggior parte è reclutata con la forza. Il reportage dell'inviata Odessa di Emma Farnea.
3: Andriy, cambiamo il suo nome, al fronte non ci può andare, ho problemi fisici, racconta. Andriy teme i reclutatori in strada. Succede anche che ti dicono che ti mandano al centro di addestramento, ma in realtà vogliono una tangente. Andriy ci tiene a dire: io ho sempre aiutato fin dal 2022 con la Croce Rossa, con le aziende che producono droni. Andriy si nasconde in uno di questi cortili. Vorrebbe che al fronte ci fossero militari professionisti e non gente come lui o uomini come questi, fermati in strada, portati in caserma. Persone che non pagano fino a 11.000 euro per scappare in Moldova, quanti ne chiedeva quest'uomo arrestato? O migliaia e migliaia di euro, come quelli trovati a Kharkiv per certificati di invalidità falsi. Chi invece viene arruolato finisce in posti come questo. Racconta questo ex programmatore Java. Avevo lasciato la macchina in officina per farla riparare, stavo tornando a casa a piedi. Mi hanno fermato, sono finito qui. 51 giorni di addestramento, una moglie e una figlia. E poi c'è Dima. Prima era un barista, ora gli dicono a potenziale con i droni. Tutti quelli con cui parlo di andare in guerra sono già al fronte, dice. Prima dell'addestramento le nuove reclute incontrano il comandante Dima. Parliamo con loro, li prepariamo mentalmente alla guerra, dice. Dal fronte tornano decine di migliaia con ferite sul corpo e traumi mentali.
4: Positivo.
3: Uno di loro ci dice: un cessate il fuoco sarebbe positivo. Sarebbe davvero bellissimo se la guerra finisse. O almeno, dice Yuri, se finissero i bombardamenti.
0: C'è l'economia al centro dell'attenzione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo sul decreto carburanti, ma anche i risultati sul lavoro e i salari, mentre continua la partita sul fondo europeo Safe per la difesa. Alberto Gioffreda.
5: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale stabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Poi resta alta la tensione sul tema sicurezza. Sprint del governo e della maggioranza, che in Commissione Trasporti e Attività Produttive del Senato ha dato via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia. Un provvedimento che consente l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza. Prevede che i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera possano essere conservati per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili. In caso venga commesso un reato saranno usati come materiale di indagine o altrimenti cancellati. Misure da stato di polizia è l'accusa che viene da PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Anche spese per la difesa e l'acciaio al piano e l'accesso al piano safe dividono, dicevamo, gli schieramenti. Sul piano interno c'è anche un nuovo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul Movimento 5 Stelle. Eva Giovannini.
4: Dei fondi europei safe per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su safe la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su safe resta esplicita la contrarietà della Lega.
6: Il famoso safe è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
4: Contrario al safe, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa, il Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su safe il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
7: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
4: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
8: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
0: E dunque riprendiamo il nostro racconto proprio da questi 10-17 centesimi di sconto alla pompa che però i distributori tardano ad applicare e il garante dei prezzi dunque ha inviato la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Ci racconta tutto Paolo Mancinelli.
9: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
10: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
11: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
12: Abbassargli così poco non basta.
9: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguamento i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
13: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
14: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
9: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
15: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Ed è stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che però sale a 240 per gli infermieri. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
16: Contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: E la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir e domani verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta teso. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
17: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
18: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
19: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
17: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
18: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
0: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Giorgia Buran.
20: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della Premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla Premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: Anthony Fauci, l'immunologo simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna. Il Congresso adesso potrebbe accusarlo di oltraggio. Marina Lalovic.
21: Obsession with calling for my prosecution.
22: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato, da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1.100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche. critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo Social Truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
0: E poi in Francia gli sviluppi sul caso drammatico dei 5 neonati trovati morti in un'abitazione di Orange. È stato posta in stato di fermo la donna di 32 anni che è già madre di 3 figli. Ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
1: Arriva una prima svolta nel terribile caso dei 5 neonati trovati morti nell'appartamento del piccolo comune di Orange in Provenza. La madre dei 5 bambini è in stato di fermo non appena ha lasciato l'ospedale dove si era recata dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì un bambino in buona salute. Fermato anche il compagno della donna, era stato lui a dare l'allarme che aveva permesso alla polizia di ritrovare i corpi dei 5 piccoli. La coppia, entrambi 32enni, ha 2 bambini più grandi di 8 e 9 anni, affidati in queste ore ai servizi sociali. I vicini di casa si dichiarano stupiti di quanto sta avvenendo e dichiarano di non avere mai osservato comportamenti fuori dal normale da parte dei 2 genitori, da 2 anni residenti nel centro storico di Orange. L'inchiesta è intanto passata alla magistratura di Avignone, che indaga per possibile omicidio su minori di 15 anni.
0: Emergenza incendi in Europa, in Grecia 2 pompieri sono morti nel disperato tentativo di domare le fiamme. In Francia una situazione stabilizzata, ma il caldo e i venti secchi minacciano adesso di alimentare i roghi. In Spagna sono stati bruciati oltre 200.000 ettari di terreno. Il premier Sanchez ha raggiunto le zone più colpite. Andrea Vaccarella.
2: Terra bruciata, perdita d'occhio. In Spagna oltre 200.000 ettari di terreno sono andati in fumo nei 10 roghi ancora attivi. Qui siamo nella Val d'Uixó, sulla costa orientale, dove la situazione è fuori controllo. 1.200 operatori, tra cui 435 militari, sono impegnati da giorni con mezzi terrestri e aerei per circoscrivere il fronte del fuoco, lungo 80 chilometri. Evacuate circa 10.000 persone da 15 comuni. Le prossime ore saranno decisive, spiega il premier spagnolo Sanchez, che raggiunge Navalcarnero nei pressi di Ávila, nella regione di Castiglia y León, particolarmente colpita dalle fiamme dei giorni scorsi, insieme alla provincia di Madrid. Secondo il Ministero dell'Interno, in queste regioni la situazione ora è tecnicamente stabilizzata e potranno fare ritorno a casa almeno 30.000 persone che hanno lasciato le loro abitazioni circondate dalle fiamme. Le vedevamo arrivare da mercoledì, ma non hanno fatto nulla, non sono venute a spegnere le fiamme, dice Nacho Aguinaga, che vive in un villaggio nei pressi di Ávila. Le fiamme ci hanno circondato e siamo scappati a un soffio dal fuoco, ci siamo salvati per un pelo. Il clima più fresco e i venti più deboli offrono ora una breve finestra di opportunità per contenere gli incendi, già definiti i più catastrofici nella storia spagnola. Ma i meteorologi avvertono che una nuova ondata di calore e raffiche di vento ancora più forti sono già in arrivo, la nuova normalità con cui l'Europa sarà costretta a convivere, causata, dicono gli esperti, dal cambiamento climatico.
0: A proposito appunto di caldo, la quarta ondata quest'estate bollente in Italia avanza e cresce. Oggi bollino rosso, allerta a Campobasso, Perugia, Rieti. Preoccupa anche il riscaldamento naturalmente del Mar Mediterraneo, che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Paola Erba.
3: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
23: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
3: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: E proprio il grande caldo permette di ampliare l'offerta di monumenti visibili anche a tarda sera, come al Colosseo. Seguiamo Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
4: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
5: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
4: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
0: Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale, dunque ieri nella prima presentazione alla stampa si è scusato per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi ha promesso mi farò perdonare dai tifosi e cercherò di far giocare bene la Nazionale. Parte così il rilancio dell'Italia, seguiamo Francesco Paravati, poi una piccola pausa e torniamo in studio.
6: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita.
7: È cominciato il ritorno al futuro della Nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la Nazionale 3 anni fa, alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
24: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali.
7: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
25: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
7: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
6: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Puntuali alle 6:30 minuti con il riepilogo delle principali notizie questa mattina. Dunque, gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran e la tregua è seriamente compromessa. Sono stati colpiti infatti decine di obiettivi, centri militari, siti di sorveglianza costiera. Ha fatto sapere il comando militare statunitense. Gli attacchi mirano a ridurre la minaccia militare iraniana al traffico marittimo nello stretto di Hormuz. E 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, hanno perso la vita stanotte a causa di un attacco russo a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i missili di Mosca hanno raggiunto anche altre città, tra le quali Kiev e Dnipro. Ci sarebbero almeno un'altra vittima. Rinnovo del contratto nazionale del lavoro del comparto sanità riguarda quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale tra infermieri, tecnici e amministrativi. Oltre 200 euro l'aumento medio, che sale a 240 per gli infermieri. Prevista l'introduzione di nuove figure professionali. Ho sbagliato, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale, così il nuovo CT Mancini all'esordio alla stampa, che comincia dalle scuse proprio per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. Qualche anno fa ci fu una mancanza di comunicazione tra me e l'allora presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, ha detto il neo allenatore azzurro appunto in conferenza stampa. E dunque, nei colloqui di Washington tra Trump e Netanyahu si è parlato anche di Libano, naturalmente lì continua l'offensiva militare israeliana, mentre è atteso a Roma martedì un nuovo round di negoziati proprio tra Libano e Israele. Ma da Beirut parla il ministro della difesa libanese Michel Menassa, lo ha intervistato Nello Rega.
2: Ministro, a che punto è il dispiegamento delle vostre forze armate nel sud del Libano?
3: Secondo quanto deciso nei negoziati di Washington, l'esercito ha cominciato a dispiegare uomini e mezzi nelle due zone pilota. Purtroppo, il dispiegamento è stato ostacolato dall'esercito israeliano e oggi siamo presenti solo in una zona pilota.
2: Riuscirete come governo a togliere le armi ad Hezbollah?
3: Il governo libanese ha deciso di disarmare Hezbollah e di considerare tutti i gruppi armati non statali illegali. Il piano prevede 3 fasi: contenere e regolamentare il possesso delle armi, far andare via gli elementi armati e per ultimo integrare Hezbollah all'interno delle istituzioni statali. Andiamo avanti con i nostri obiettivi per garantire che tutto il nostro territorio sia sotto il controllo dello Stato.
2: Un altro punto cruciale per il Libano è il ritiro di Israele.
3: Il ritiro delle truppe israeliane è un argomento fondamentale per noi. Tutti i nostri piani per il sud sono legati alla misura del ritiro di Israele nell'area e questo al momento non lo sappiamo. I negoziati stanno andando avanti. Sicuramente i prossimi incontri dei negoziati ci indicheranno le modalità del ritiro.
2: L'amicizia e la collaborazione tra Italia e Libano va avanti da decenni.
3: L'Italia è stato il primo paese a dare un supporto concreto alle nostre forze armate e lo sta ancora facendo tramite MIBIL e il Comitato Tecnico Militare per il Libano. Non posso che ringraziare di cuore il suo paese per gli aiuti, così come ringrazio il ministro della difesa Crosetto, che ha ribadito la disponibilità del governo italiano a proseguire nell'aiuto e nella cooperazione.
4: Shukran.
1: E la situazione è critica in Cisgiordania, dove continuano le violenze da parte di estremisti israeliani nei confronti dei palestinesi, ma vediamo come si sono sviluppati gli insediamenti dei coloni negli ultimi anni, illegali secondo il diritto internazionale. La ricostruzione è di Veronica Fernandez.
4: Eh sì, partiamo dal 1967 per vedere qual è stata l'espansione delle colonie fino al 2026. Lo vediamo in modo chiaro in questa animazione che abbiamo preparato. Le colonie sono questi puntini rossi che via via negli anni e nei decenni diventano sempre più numerosi, si moltiplicano e diventano sempre più grandi, fino a rendere di fatto il territorio palestinese della Cisgiordania una serie di piccole isole di territorio che sono scollegate tra loro. Ad oggi c'è un dato che ci dà la misura dell'occupazione: circa un decimo della popolazione israeliana vive in colonie, insediamenti che sono considerati illegali secondo il diritto internazionale. Sono di due tipi, lo vediamo. Lo andiamo a vedere con la prossima grafica. Ci sono da una parte le colonie, dicevo, illegali secondo il diritto internazionale, legali secondo Israele. Sono delle vere e proprie città con scuole, giardini e piazze. Poi ci sono gli outpost, gli avamposti, che sono molto più piccoli, sono l'inizio. Sono illegali anche secondo Israele, che però li supporta in diversi modi. Uno su tutti, abbiamo visto negli ultimi mesi nascere gli ultimi avamposti a ridosso di basi militari israeliane, e quindi in questo modo ricevono protezione. E poi, e così mi vado a ricollegare all'attualità degli ultimi giorni, ci sono stati numerosi episodi di violenza che hanno costretto la popolazione palestinese a lasciare le loro terre. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni. Un dato delle Nazioni Unite calcola che ci siano state 5.300 aggressioni da parte di coloni a partire dal 7 ottobre, e dall'inizio del 2026 fino alla fine di aprile ci siano 2.000 persone palestinesi che sono stati costretti a lasciare le loro terre alla ricerca di sopravvivenza. Le aggressioni sono aggressioni armate, sono sradicamento di ulivi e sono diverse forme di intimidazione che si svolgono in modo praticamente quotidiano.
1: E un altro fronte difficile, lo dicevamo, è quello russo-ucraino. Le autorità russe spiccano intanto un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
5: È uno dei canali di incontri di Telegram più diffusi in Russia. Si chiama Leo Dai Vinchik, gioco di parole che vuol dire anche dammi un po' di vino, oltre 13 milioni di utenti. Ma secondo le autorità di Mosca, verrebbe usato dai servizi ucraini per reclutare giovani da destinare ad attacchi terroristici e di sabotaggio contro la Russia. Ed è proprio per non avere rimosso questo e altri canali sospetti da Telegram che Mosca ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di facilitazione di attività terroristiche. Durov dal 2014 non vive più in Russia, cittadino francese degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la società. Da mesi Telegram era già nel mirino dei servizi russi. L'app di messaggistica più usata del paese è stata di fatto bloccata, ma continua a funzionare tramite VPN, al punto che perfino il Cremlino e altri siti istituzionali se ne servono. Durov ha sempre detto che si tratta solo di un tentativo di controllare i russi e di limitare la loro libertà di espressione. Già nel 2011, durante le manifestazioni antigovernative, era stato accusato per non avere bloccato le pagine degli oppositori russi, inclusa quella di Alexei Navalny, da un'altra app da lui fondata, VKontakte, l'equivalente russo di Facebook. Accusa che lo aveva portato a lasciare la Russia a destinazione Parigi. Ma anche lì nel 2024 era stato fermato in aeroporto e trattenuto per qualche giorno perché accusato di avere pubblicato contenuti illegali su Telegram. Attualmente Durov si troverebbe proprio in Francia.
1: E il garante dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise. Si tratta dello sconto di 17 centesimi per il gasolio, sconto tra l'altro valido fino al 6 agosto, e i cittadini fanno i conti dunque con prezzi ancora molto elevati. Sentiamo le loro voci.
6: No, ma non basta, volevo dire, abbassati così poco non basta.
7: Secondo me è sbagliato proprio di principio utilizzare le tasse degli italiani per abbassare la benzina.
8: Come minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
9: Uno spera sempre che l'aiuto governativo sia sempre un pochino maggiore, perché oltre i 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
10: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
11: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
12: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
13: Ho un'applicazione e trovo il distributore che al momento ha il prezzo più basso.
1: E nel secondo trimestre di quest'anno gli stipendi del settore privato sono cresciuti meno dell'inflazione, mentre a fine giugno di quest'anno circa 4 milioni di dipendenti erano in attesa di vedere rinnovato il contratto. Ce ne parla Marco Mirabile.
14: Le retribuzioni in Italia crescono meno dell'inflazione. A dirlo è l'Istat, che racconta una realtà chiara. Mentre i prezzi accelerano, chi lavora perde potere d'acquisto. Nel secondo trimestre del 2026, dopo 10 trimestri in cui i salari sono cresciuti più del caro vita, si registra infatti un'inversione di tendenza. Mentre quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali, la retribuzione media nel periodo gennaio-giugno 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto all'anno precedente, ma l'inflazione è stata del 3%. Dall'Istituto di Statistica arriva poi il dato sul fatturato. Le imprese incassano di più, ma non perché vendono di più, ma perché vendono a prezzi più alti. A maggio, infatti, il fatturato industriale cresce del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma solo in valore, mentre l'incremento in volumi è stato dell'1,5%.
1: Stato firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il contratto nazionale del lavoro 2025-2027, un accordo che prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. A Palazzo Madama, prima della pausa estiva, la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio con il presidente del Senato Ignazio La Russa, che è intervenuto sui vari temi di attualità politica parlamentare. L'ha seguita per noi Alberto Puoti.
15: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre. La notizia più importante, il presidente del Senato, la dà a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. Ho evitato contrapposizioni eccessive, rimarcando quel ruolo di mediatore che La Russa rivendica anche dal palco in quella che potrebbe essere l'ultima cerimonia della legislatura.
16: Che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
15: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di esponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia, aggiunge, spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara che è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
16: Io credo che debbano studiare tutti insieme possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità, una risposta dello Stato a questa escalation della violenza, non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
1: Ancora un morto sul lavoro ha intuito che la tettoia stava cedendo, ha avvisato il figlio di mettersi in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così un uomo di 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. Ce ne parla Livio Coppola.
17: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria. In primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata, poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
1: Veniamo al duplice omicidio di Pietracatella. Stamane nell'abitazione di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita ci sarà un momento decisivo per l'inchiesta. Entreranno infatti in azione i super esperti tedeschi del Robert Koch Institute alla ricerca di tracce, anche minime, di ricina. Emanuela Bonchino.
18: Toglieranno i sigilli ed entreranno di nuovo dopo mesi da quella porta alla ricerca non solo di eventuali residui di ricina ma anche di altre componenti riconducibili alla pianta dalla quale viene estratta la tossina. Sono a Pietracatella gli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino, l'agenzia governativa tedesca, centro di riferimento internazionale per lo studio delle tossine biologiche. Lavoreranno affiancati dalla polizia criminale tedesca, preleveranno campioni di indumenti, mobili, stoviglie, oggetti nell'abitazione, analizzandoli con metodi che non hanno equivalenti in Italia. Un sopralluogo tecnico irripetibile disposto dalla procura di Larino nell'abitazione della famiglia di Jelsi Di Vita. Parallelamente prosegue l'inchiesta. Antonella e Sara, madre e figlia, morte avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre scorsi all'ospedale Cardarelli di Campobasso, uccise secondo la procura, che continua a sentire e risentire persone vicine, conoscenti della famiglia. Un lavoro certosino di confronto tra le dichiarazioni di oltre 200 persone ascoltate in questi mesi, riconsiderando a distanza di 7 mesi anche episodi, racconti rimasti sullo sfondo.
1: È virale un video che riprende un'aggressione a calci e pugni nei confronti di un uomo anziano che ora è in prognosi riservata. È accaduto nell'Interland di Napoli. Il 18enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere. Francesca Ghidini.
19: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore. Nel video, che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Unico precedente per il ragazzo, una segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Sui social, commenti raccapriccianti. I ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. La prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano, abbiamo paura, terribile quanto accaduto.
20: I ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente, cioè se magari stanno pure vicino a una macchina, ragazzi spostate, cioè ti vogliono aggredire, tutti i giorni non se ne può più.
21: Non c'è controllo del territorio.
22: Siamo rovinati, mai, non c'è futuro.
1: Negli Stati Uniti Anthony Fauci, l'immunologo simbolo della lotta al Covid, non risponde ai senatori durante l'audizione della Commissione per la sicurezza interna e adesso rischia un'accusa di oltraggio. L'inviato Nico Piro.
23: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution.
24: Su consiglio del mio legale mi astengo rispettosamente da rispondere. Secondo il diritto sancito dal quinto emendamento della Costituzione, Anthony Fauci per ben 111 volte si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid, nata di fatto contro l'ormai 85enne immunologo americano, consigliere di ben 7 presidenti, intorno alla cui figura all'epoca del Covid sono fiorite teorie del complotto estremamente popolari nel mondo mago. rimanga la base più fidata del presidente. Per il periodo del Covid, Fauci è coperto, Biden, lasciando la Casa Bianca, ha deciso per lui e per altre figure che avrebbero potuto essere bersagli della vendetta politica di Trump nel suo secondo mandato. Fauci non ha risposto per evitare l'unico reato di cui potrebbe essere accusato oggi riguardo al periodo del Covid, la falsa testimonianza davanti al Parlamento. Per questo, nonostante la dichiarazione iniziale dell'immunologo, l'audizione continua con una raffica di domande senza risposta fino all'affermazione finale. Mettere al voto la settimana prossima l'accusa di oltraggio al Congresso per non aver risposto. Parole di Rand.

0: Paul, nemico giurato di Fauci, che lo accusa di nascondere l'origine del Covid, una fuga di virus dal laboratorio di Wuhan. A dargli manforte a mezzo social ci pensa Trump. Idee folli, dice il presidente, delle decisioni dell'immunologo durante la pandemia.
1: Veniamo al caldo estremo di questi giorni, un caldo che colpisce anche il Regno Unito con l'emergenza siccità che riguarda ormai oltre la metà del paese, ci dice di più la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: L'Inghilterra come non l'avete mai vista, le famose campagne del Devon, Hampshire e Cornovaglia ridotte a terreni brulli e secchi. Metà del Regno Unito è in stato di siccità, una condizione improvvisa che si è sviluppata rapidamente a causa di piogge scarse e temperature elevate. L'Agenzia Nazionale per l'Ambiente inglese ha redatto un quadro allarmante. Le precipitazioni a luglio sono state appena il 7% del livello medio registrato in questo periodo e nel sud addirittura dell'1%. Fattori che per la prima volta hanno fatto scattare un'allerta per pericolo di incendi. Le successive ondate di calore, da maggio sino a questo mese di luglio, che si avvia a diventare il più caldo di sempre, stanno mettendo sotto pressione la rete idrica nazionale. I famosi parchi di Londra sono irriconoscibili, i prati, verde brillante, una volta oasi di fresco, sono invece ingialliti per il troppo caldo e la mancanza di acqua. La Società Idrica Nazionale ha comunicato agli utenti di Londra e periferie che annaffiare o usare pompe per i giardini sarà interdetto per almeno i prossimi giorni. I bacini idrici sono sotto il livello minimo. E anche il famoso sito archeologico di Stonehenge nel sud è arroventato e sembra che le pietre siano nel deserto. Solo qualche appassionato temerario sfida il caldo per visitarle.
1: 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini, splendida attrice dalla comicità memorabile con il suo trio con Solenghi e Lopez. Bene, il ricordo lo vediamo con Laura Longo.
3: Anna è la Marchesini, due volti della stessa donna, riservata nel privato, esuberante sul palcoscenico, calcato con passione.
4: Mi nascondete dunque qualcosa?
3: Sono passati 10 anni dalla sua morte, eppure di Anna Marchesini si sente ancora la presenza, di quel talento infinito e di quella vis comica che l'hanno resa immortale sin dalle prime apparizioni in TV, con le sue costole, Lopez e Solenghi. Un talento naturale che non ha avuto bisogno di scuole, una grande attrice dalle straordinarie doti interpretative, una comica dalla lucidità tagliente.
5: Sono bella Figueira!
3: Indimenticabili le sue donne perfette nell'imperfezione, analizzate, scolpite grazie anche a quella laurea in psicologia che l'ha aiutata a tratteggiare in modo profondo i suoi personaggi. Un artista che ha saputo trasformare la comicità, insegnando al pubblico che ridere di sé può anche essere un esercizio di intelligenza e libertà.
6: Virgola, ci puoi smettere? Sì, virgola, il punto è virgola, virgola, due punti, via!
1: E dunque restiamo invece in ambito teatrale con la rubrica In scena di Paola Marinozzi, che ha seguito gli spettacoli di apertura della 35ª edizione di Mittelfest a Cividale del Friuli. Vediamo poi la rassegna stampa.
7: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest, che promuove la cultura di frontimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
8: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
7: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
8: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo

0: pubblico. 1995, Sudafrica. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
1: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
1: Society are we building now where truth has no meaning?
2: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
3: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
2: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
3: 40 anni di
2: sono un professore
3: guerra.
2: Di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
4: La riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
5: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
6: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

Pesante attacco americano sull'Iran, ai raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita, ora si aspetta la ritorsione di Teheran, Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Attacco russo su numerose regioni ucraine, a Kryvyi Rih 6 le vittime, tra queste due bambine di 5 e 12 anni, esplosione a Leopoli nell'ovest, la Polonia fa decollare caccia a protezione del confine. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 euro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi. La soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Indagato per calunnia e simulazione di reato, Adriano Cappellari, il giovane

Giovane cronista di Enego, vicino a Vicenza, aveva denunciato un attentato per la procura, ha fatto tutto da solo. L'Italia è investita dalla quarta ondata di calore, le temperature sfioreranno i 40 gradi, bollino rosso in 3 città, caldo intenso anche di notte, sempre più bollente. Come perdere la donna della tua vita? Mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale, le scuse di Mancini, il nuovo CT ora deve fare presto, primo impegno contro il Belgio il 25 settembre.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Rai News 24. Ci sono due argomenti in particolare che oggi dominano i quotidiani e gli articoli dei quotidiani italiani. Da una parte l'alta tensione sulla sicurezza, e così titola il Corriere della Sera, dall'altra parte il ritorno, diciamo così, di Beppe Grillo, sicuramente il ritorno delle sue dichiarazioni. Ha detto: pensano solo alle poltrone, riferendosi ai suoi ex compagni di movimento, ma soprattutto ai parlamentari che adesso dipendono da Giuseppe Conte. E allora, oltre al titolo di apertura sul Corriere della Sera, ci sono gli esteri, ovviamente la furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, ha detto il presidente americano, mentre la rabbia con gli Stati Uniti ormai è alleato nella guerra all'Iran. I sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah e cosa cambia adesso, è l'analisi di Federico Rampini, mentre c'è ancora il caso Saif, deciderà anche il Parlamento, questa è la linea, lo ha detto Tommaso Foti, il ministro che smorza i toni e che rimanda appunto alle aule di Camera e Senato la decisione definitiva sui fondi europei per la difesa. C'è un editoriale di Antonio Polito di Spalla, i faziosi e il buon senso, la politica impazzita. Voglio leggervi le prime righe prima di passare alla prima pagina invece di Repubblica. Il bipopulismo, come alcuni ormai chiamano il bipolarismo all'italiana, produce effetti schizofrenici soprattutto in materia di sicurezza. Da tempo ormai il centrodestra è diventato infatti il paladino dei poliziotti e il fustigatore dei magistrati sospettati di intendersela con i facinorosi. Dall'altra parte la sinistra venera i magistrati e non si fida dei poliziotti al punto di accusarli di tanto in tanto di comportamenti in stile ICE. I casi del gioielliere condannato per duplice omicidio in Piemonte e dell'uomo di origini marocchine rimasto morto sul selciato di Bologna dopo una colluttazione con due agenti sono i perfetti esempi di questo pericoloso tentativo di dividere gli apparati, di polarizzarli, dice l'editorialista sul Corriere della Sera. Ma andiamo su Repubblica, quotidiano diretto da Stefano Cappellini, identificazione facciale, il blitz del governo. Ecco che torna quello che è l'argomento più caldo della giornata di ieri, che ha scatenato le polemiche tra le forze politiche. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole UE, Bruxelles accende un faro. Poi l'opposizione parla di Grande Fratello e ci sono all'interno alcune interviste. Da una parte in difesa di questo provvedimento a Filini di Fratelli d'Italia, dall'altra parte Filippo Sensi del Partito Democratico, che critica invece questa strada per rendere più sicure le nostre strade e anche la nostra quotidianità. Ma su Repubblica ovviamente anche molto su Beppe Grillo. Viene approfondito l'argomento da Pucciarelli e Vecchio a pagina 16 e 17. In tanti ritirano fuori quella che era la parola simbolo della prima battaglia del Movimento 5 Stelle, cioè il vaffa, e quindi il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle, di cui dice ha perso identità. Ancora sul pacchetto sicurezza, su Repubblica in prima pagina, penne più aspre dopo il caso Notav. Scrive anche un editoriale Luigi Manconi, il bene non basta a isolare i violenti, e Fabio Tonacci con l'ausilio di una mappa, di una cartina del mondo, invece analizza quella che è la restrizione della democrazia, proprio come vi dicevo, in una mappa. Non manca anche oggi una fotografia di Malagò, Mancini e Ranieri, il peso della responsabilità, come non manca un articolo di Vanessa Roghi, cittadini di oggi nella scuola multiculturale. Ne parlavano nei giorni scorsi anche altri quotidiani, di come si riesce o non si riesce a integrare i figli degli immigrati e quali soluzioni adottare perché questo possa avvenire in modo sereno. La Stampa, scontro sui controlli facciali, quindi anche in questo caso è il tema del giorno a prendere la posizione privilegiata al centro della pagina, ma c'è anche Mancini e la Juve, doppio colpo, le scuse di Mancio, poi blitz di Carnevali, arrivano Colo e alla Giabacchevoci, Giabacchevoci, sì, Giabe
Govic, scusate, l'Italia riparte da Mancini, un errore la rabbia. Poi caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, questa è un retroscena, questo è un retroscena, si continua a parlare di come uscire dal pantano al Senato sugli emendamenti che potrebbero modificare il testo già approvato alla Camera, se mai dovesse accadere che ci fosse una modifica, ovviamente, essendo noi in un bicameralismo perfetto, dovrebbe poi tornare a Montecitorio, ma lì sappiamo che c'è il voto segreto e quindi i rischi addirittura di una crisi di governo sono dietro l'angolo. E ancora il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone, l'accusa che viene ripetuta non solo in prima pagina ma anche all'interno in tante analisi che vedremo. E poi impresa al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. Siamo ovviamente sulla nostra pelle quotidianamente con i rincari dovuti ovviamente alle tensioni in Medio Oriente, ma che vengono analizzate con dati alla mano in vari articoli. Vi segnalo l'articolo di Alberto Barbera, non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi, è il direttore della mostra a parlare e a essere ospitato sul quotidiano torinese. Siamo sul Messaggero, qui Mancini ha uno spazio un po' più importante a livello di dimensione, Italia perdonami, torniamo a vincere. Quindi si cosparge il capo di cenere, lo abbiamo visto ancora una volta, il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale su cui scoppia la polemica. Quindi dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante e la tensione di Forza Italia sulle preferenze e Grillo e Conte, un altro duello. Tutto questo all'interno delle pagine del Messaggero, che ovviamente, come gli altri quotidiani, parla anche della cerimonia del ventaglio che si è celebrata ieri al Senato della Repubblica. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo, ha risposto alle domande dei cronisti, è un evento ovviamente che si ripete ogni anno, un rito per salutare i giornalisti parlamentari prima delle vacanze estive, e ha riparlato di Giorgia Meloni che potrebbe, perché no, andare al Quirinale, la continua a rivendicare come possibilità il Presidente del Senato, ma ha parlato anche di fine vita. Andiamo sul Giornale. Qui in Grasset decide di dare spazio a quella che potrebbe essere una novità volta a determinare nuovi equilibri all'interno del campo largo, ma anche nello scenario politico preelettorale. Ci sono ipotesi di tutti i tipi, sicuramente c'è anche una causa in corso sulla paternità del logo dei 5 Stelle, sicuramente queste affermazioni hanno avuto un eco molto importante e fanno preoccupare, almeno per ora, sia Movimento 5 Stelle che Partito Democratico, con quella linea testardamente unitaria di Elly Schlein che potrebbe essere in qualche modo compromessa dall'ingresso di Grillo oppure anche di Di Battista o di entrambi uniti. Il fondatore, scrive il Giornale in prima pagina, torna in campo per fare fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica. Lui considerava Draghi un grillino e quindi si riferisce a quando Grillo cedette all'invito dell'ex governatore della BCE a entrare nella maggioranza di governo nel 2021. Bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3,5%, una grande

enorme per Dem e Movimento 5 Stelle, probabilmente nel 2020 quando arrivò Draghi. Comunque continuiamo sul Libero, indagato il Vannacciano, megafono del generale con i suoi 50 giornali, e poi i disastri di Gualtieri vanno in onda anche sulla CNN. Francesco Storace, l'ex governatore del Lazio, scrive del suo collega, seppur avversario, e Elisa Calessi invece firma il titolo, il testo più importante, diciamo quello di apertura. Leggo le prime righe: le variabili sono tante, ma l'opinione di diversi sondaggisti e analisti converge. Un movimento politico guidato da Alessandro Di Battista, che riprendesse la bandiera delle origini del movimento, come apertamente ha caldeggiato il comico genovese, potrebbe valere almeno tra il 3 e il 5%. E quindi una frammentazione che non riguarderebbe soltanto il centrodestra, con l'ingresso di Vannacci e il suo partito, ma anche il centrosinistra o il campo largo progressista, che dir si va. Ti fa più resta in Italia. Questa è l'apertura della Verità, che non rinuncia anche oggi a una fotografia di Mancini e quindi a parlare della nazionale di calcio, e poi una fotografia di un cronista, il collaboratore di Report, si è finto vittima di un attentato alla Ranucci. Infine, la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si è opposto in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Le accuse che arrivano dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, mentre Capezzone, Daniele Capezzone, usa la parola vaffa nel suo titolo di apertura, il grande vaffa, con la fotografia di Beppe Grillo, con il microfono e un apostore, o comunque da leader politico quale era, torna Beppe Grillo e bullizza Conte e il movimento, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa, le parole virgolettate dell'ex comico, e ora Giuseppi, o del comico, e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. C'è di consueto la vignetta di Osho di Federico Palmaroli, il dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il primo: dimmi almeno tre caratteristiche di un vero 5 Stelle. La risposta dell'avvocato del popolo. Reception H24, servizio in camera, area benessere. Insomma, lo prende vagamente in giro Palmaroli al leader del Movimento 5 Stelle. C'è ancora sul Tempo: stretta antiviolenti, la proposta di legge di Fratelli d'Italia, poi altro che medici e giornalisti uccisi erano affiliati alle milizie di Hamas. E ancora l'8 agosto a Bologna, la piazza per le divise e l'Epore, solidarietà solo a giorni alterni. Siamo arrivati al Foglio, che dedica molto alla politica estera, quindi le promesse di sì, gli alleati ritrovati, i sauditi partecipano a un raid anti-iraniano assieme agli americani. La pausa isterica, così viene definita, e poi Zelensky è stanco di rincorrere Bibi, il retroscena della conversazione tesa fra i due a Washington, ma come sempre la politica interna. Con l'intesa Meloni Schlein sul SAFE, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti UE, il governo dice che si può usare il SAFE per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Elli e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. È Capone a raccontare questo retroscena, che è in realtà una sua analisi, ha messo insieme i pezzi ed è poi arrivato a questa conclusione. E c'è un'intervista di Caruso a Sposetti, l'ex tesoriere del Partito Democratico, che dice: Elli come Berlinguer. E ancora: è attaccata da maschilisti. Su Conte: è stato preso dalla strada, quindi molto duro, alla faccia del testardamente unitari, perché effettivamente le tensioni all'interno del campo largo non mancano, con piccole punzecchiature da parte di entrambi. Bonelli invece che cosa dice, uno dei leader di AVS? Basta armi all'Ucraina, Kiev non vincerà. Ursula imbarazzante, primarie no. E allora nell'intervista a Marianna Rizzini, probabilmente un'altra piccola crepa o crepetta, perché insomma non esageriamo, il campo largo sembrerebbe ancora vivo e vegeto, ma insomma all'interno di una coalizione che deve rafforzarsi piuttosto che indebolirsi man mano

che si avvicina all'appuntamento delle politiche, dove ovviamente si vogliono giocare il tutto per proporre un'alternativa al governo di Giorgia Meloni, e così vanno dicendo da mesi, se non anni. Il Sole 24 Ore: concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Ci sono due fotografie: Messina, avanti su MPS, niente ritocchi di prezzo. Intesa, Banca Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026, mentre Descalzi Eni. Premiata la diversificazione, la società raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Siamo arrivati al domani, l'Iran attacca, la Cina dà i missili, la guerra di Trump è un disastro. Questa l'apertura, mentre Giorgia Serughetti firma l'editoriale: contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità, come replicare alle destre. Il manifesto gioca sempre con le parole rispetto alla destra che alza il tiro della repressione, così scrive. Quindi le schedature video passano i luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. È un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, sceglie su questo tema la fotografia di una telecamera che inquadra, ma il titolo soprattutto Reeducational Channel. E in effetti fa abbastanza sorridere. Il Fatto Quotidiano: lor signori scudati e cittadini schedati. Vediamo la foto e la simulazione di come potrebbe agire una telecamera del riconoscimento facciale, ma c'è anche la fotografia di Del Mastro. Oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiproteste, poi tossici in comunità. Ma non ci stanno, carceri, flop di Nordio da 900 milioni, promise 11.000 posti, ma sono calati. Poi le due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, questa è la contrapposizione. Il resto del Carlino, quotidiano nazionale: Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, e poi scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite. In un titolo vari argomenti, il quotidiano della CEI Avvenire, le rose e le spine. La vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori, tra virgolette. Parla il PM Storari sul caporalato, responsabili le aziende, ma troppi fanno gli ispettori. Il Riformista: schiaffo al sindaco di Bologna, non l'ho richiesta io, dice, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. E poi Il Giornale di Sicilia, per dare spazio anche a quotidiani locali, Grillo rinnega il Movimento 5 Stelle, si occupa di poltrone, vengono riportati però ovviamente temi, cioè è un quotidiano locale, ma insomma di grande diffusione e prestigio, che ovviamente parla di quella che per molti è la notizia sicuramente politica del giorno, e quindi il ritorno, tra virgolette, perché poi vediamo come si sviluppa la vicenda, del fondatore del Movimento 5 Stelle. Per concludere, le prime pagine: l'identità, benzina sul fuoco. Il taglio delle accise c'è, ma non si vede, l'inflazione cresce più dei salari. Dato drammatico che viene raccontato da tanti altri quotidiani all'interno, ma cominciamo l'approfondimento con quella che è la notizia, diciamo, più sensibile della giornata. Parto da pagina 3 di Repubblica: riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro. Quindi a settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già criticità. È Claudio Tito a scrivere di questo, e c'è un'intervista a Filippo Sensi, PD. Rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici. Basta polveroni securitari. La domanda che gli viene posta da Serena Riformato è questa: ha capito qual è la fretta? Probabilmente una manina a Palazzo Chigi ha pensato di dare una spinta a questo provvedimento nel polverone securitario di questi giorni. Ho l'abitudine di leggere anche l'ultima o le ultime domande. Da destra sostengono di essersi attenuti al regolamento UE sull'intelligenza artificiale. E Sensi risponde: non è così. Il rischio è che il loro testo estende in maniera smisurata le prerogative della polizia. E che

farete quindi? Il tema è delicato. Come opposizioni quello che chiediamo è semplicemente discutiamone. E invece il centrodestra ha fatto un provvedimento di cui non si può parlare, un atto su cui il Parlamento può esprimere solo pareri non vincolanti, non ci sono emendamenti né voti in aula. E quindi ne parla anche il Corriere della Sera, la strategia di Chigi, questo invece è il SAFE. La pagina giusta è questa, sì al riconoscimento facciale, e siamo a pagina 11, con l'intelligenza artificiale l'opposizione dice così stato di polizia, e in basso c'è ancora Filippo Sensi che parla per le opposizioni e la sua opinione l'abbiamo appena letta. Dall'altra parte c'è Filini di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, che viene intervistato da Alessandra Arachi e pone questa domanda. Questa nuova proposta cosa prevede? Vogliamo dare uno strumento in più alla magistratura per punire chi devasta le città e assalta le forze dell'ordine. Poi, andando avanti, dunque pensate di fermare gli aggressori prima di una manifestazione? Anche prima, sì, contestando un'associazione a delinquere più tradizionale, ma vogliamo imputare pure un'associazione a delinquere occasionale. Come si possono individuare i membri di un'associazione a delinquere? Per esempio, vedere quando si coordinano con delle chat, ma anche quando si mettono insieme sul campo. Quante persone ci vogliono per far scattare questo reato? Risponde Filini, 3 o più. E quindi il tema della sicurezza in primo piano oggi sulle pagine di quasi tutti i giornali, ma vi facevo vedere prima quello che è un altro tema che non si placa nel dibattito politico, è quello sul SAFE. Foti ha detto deciderà anche il Parlamento dopo la polemica sulle parole di Tajani che aveva detto lo useremo. Il PD non si fa un annuncio per poi rimangiarselo. In basso la sindrome dell'anno elettorale, la vita complicata dei vice premier che sono ovviamente alla guida di partiti definiti malmostosi, dalle battaglie simbolo alle candidature, tutti i dossier critici per i leader, appunto. Ma la politica interna, il dibattito che non riguarda solo il centrodestra ma anche il centrosinistra, Schlein vede Orsini al Nazareno, ok sulle rinnovabili, ma gelo sul salario, c'è ovviamente anche il tema patrimoniale che è davanti a Confindustria. Qualche settimana fa Elly Schlein ha in qualche modo ridimensionato, ho cercato di chiamare in un altro modo perché ci si è resi conto come quel termine possa far perdere consenso soprattutto da un'area imprenditoriale, ma c'è sintonia con la segretaria Dem su contratti pirate e crisi dell'ex Silva. Il capo degli industriali afferma non cambiare ciò che funziona. Voglio segnalarvi altri approfondimenti su Beppe Grillo sul Tempo. Torna Beppe e asfalta Conte, la politica vi ha cambiato, ha detto, è Pietro De Leo che ne scrive in un post sullo storico blog il comico Sferzi Grillini, senza identità, e ora Giuseppi trema anche per la perdita del simbolo del partito. Dagli scoop del Tempo al post di Grillo, così avevamo anticipato la guerra esplosa ieri, rivendica un po' di aver previsto tutto questo il quotidiano diretto da Capezzone. Nell'altra pagina accanto quel vecchio video e la lugubre profezia di Grillo sulla morte dei 5 Stelle, da The Joker a The Undertaker, ma un'eventuale nuova operazione politica del comico non colpirebbe solo Conte, potrebbe affossare tutto il campo largo. Questa è l'analisi e non è l'unico quotidiano che la fa, ad esempio viene citato anche Di Battista sul Corriere della Sera, gli ex sperano le mostre di Battista, una lista può colpire il campo largo, ma il comico punta di più alla causa sul simbolo. Dibba non ha deciso, ma in tanti premono dopo le 370.000 firme per un referendum. E oltre a il Corriere e il Tempo che abbiamo citato, vado sul Fatto, no, sul giornale che titola Il Fatto, bomba sul Movimento 5 Stelle, la scossa di Grillo, siete senza identità, qualcuno risponda, c'è l'imbarazzo di Conte, il vaffa del fondatore contro la sua creatura, hanno scoperto il palazzo e l'accusa, la replica, Draghi era Grillino, ne scrive Michele Dessì.
con queste parole iniziali, il Vaffa di Beppe.

Grillo a Giuseppe Conte risuona nei palazzi semideserti della politica. Il movimento ha perso identità, parola del suo fondatore, parola di Beppe Grillo. Una dichiarazione scritta sul suo blog che scuote il movimento. Volevo segnalarvi, prima di chiudere, quelle interviste che riguardano attori, scrittori, gente dello spettacolo, personaggi e pubblici che negli anni recenti hanno deciso di aprirsi anche sulla propria vita personale ai quotidiani. E allora partiamo da Davide Rampello, regista inviato di Striscia, che dice: da De Lucchi a Bottura aiutiamo i detenuti a reinserirsi, iniziai in TV con Pizzorno e Tortorella. Consiglio aprì la Senk a Parigi, al debutto lui ballò tra i coriandoli, Tortora mi chiedeva dei ristoranti, così ho portato l'arte nelle carceri. Poi su Repubblica invece a parlare è l'imitatore comico, attore Neri Marco Re: mia madre cuciva tomaie e cantava, scoprì lei il mio talento. L'infanzia a Porto Sant'Elpidio, l'approdo in TV, i successi, tre figli. Domani Marco Re compie 60 anni. Soddisfatto. Fin qui mi sono divertito, confessa a Silvia Fumarola, per poi aggiungere: a quest'età devi fare il punto, non tanto per guardare indietro ma per capire dove devi andare. Poi oggi mi sento ancora più di sinistra, auspico un equilibrio tra ricchezza e poteri e più solidarietà. Non sono un papà. Fratello, ho cercato di essere autorevole più che autoritario, con calma. E infine, per quanto riguarda le interviste, Franco Arminio, questo è Borsacchiello, che comunque vi segnalo sul Corriere, e invece Franco Arminio è sulla Stampa. La poesia è una scuola segreta, scrivo per convincere mio padre, il poeta afferma, racconto l'amore come il risultato di due inquietudini alla ricerca dell'infinito. Ho perso tante amicizie perché per aver venduto più di Magrelli, De Angelis e Cucchi, ma è merito di Viaggi e Passaparola. Infine, chi mi vuole denigrare dice che sono un facilone, ma la verità è che mancava il mio segmento poetico. Con questo concludo la rassegna stampa di Rai News 24, restituisco la linea alla regia e subito dopo il telegiornale. Buona giornata.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

0: bentornati all'informazione di Rai News 24, queste le principali notizie del giorno. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, colpiti centri militari e siti di sorveglianza costiera, fa sapere il comando militare USA. Secondo i media iraniani, 3 persone sono rimaste uccise, altre 2 ferite nei raid statunitensi sull'isola di Kashmir. Intanto le forze militari giordane hanno intercettato 5 missili dall'Iran. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco russo a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I missili di Mosca hanno raggiunto anche altre città, tra le quali Kiev e Dnipro, e ci sarebbero almeno altre 2 vittime. Rinnovo del contratto nazionale di lavoro nel comparto sanità riguarda quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale tra infermieri, tecnici e amministrativi, oltre 200 euro l'aumento medio che sale a 240 per gli infermieri, prevista l'introduzione di nuove figure professionali. Ho sbagliato, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale, così il nuovo CT Mancini, che comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, cioè, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, ha detto il neo allenatore azzurro in conferenza stampa. E lo dicevamo, dopo l'attacco alle basi americane in Giordania, scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran, ad aggravare la situazione il fatto che sia giunta l'Arabia Saudita, che ha collaborato ai raid americani. Da New York, Nico Piro.
1: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale, Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump 2 opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente, che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale, si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su 3.
0: Drammatiche le notizie che arrivano dall'Ucraina, dove un massiccio attacco russo ha colpito molte città. Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih, Dnipro, sono almeno 7 le vittime, 6 solo a Kryvyi Rih. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nel villaggio un missile ha colpito in pieno un'abitazione dove viveva una famiglia, uccidendo 2 bambine e 4 adulti. Temi economici in primo piano per la Premier Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo su decreto carburanti, lavoro e salari, mentre continua la partita sul fondo Save per la difesa. Alberto Gioffreda.
2: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: E resta alta la tensione sul tema sicurezza, sprint del governo e della maggioranza che in Commissione Politiche Europee del Senato ha dato il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, provvedimento che consente l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza. Prevede che i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera possano essere conservati per 7 giorni nei luoghi ritenuti sensibili. In caso venga commesso un reato saranno usati come materiale di indagine, altrimenti cancellati. Misure da stato di polizia, l'accusa di

0: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Anche spese per la difesa e l'accesso al piano safe dividono gli schieramenti e sul piano interno nuovo scontro tra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Eva Giovannini.
1: L'utilizzo dei fondi europei safe per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su safe la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su safe resta esplicita la contrarietà della Lega.
2: Il famoso safe è un mutuo a tasso variabile. Per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
1: Contrario al safe, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa, il Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su safe il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
3: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
1: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
4: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
0: I distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Paolo Mancinelli.
5: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
6: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
7: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
8: Abbassargli così poco non basta.
5: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
9: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
10: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
5: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
11: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Firmato il contratto per il comparto della sanità, l'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese che sale a 240 euro per gli infermieri. Raffaele Cappuccio.
12: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: La cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir. Oggi verrà confermato.

0: conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta teso. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
2: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
3: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
1: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
2: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
0: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Giorgia Buran.
4: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della procura berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: E ci spostiamo negli Stati Uniti. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Marina Lalovic.
5: Obsession with calling for my prosecution.
6: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato, da anni il suo critico più accanito. Paul ha pubblicato oltre 1100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche. critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo social Truth definisce folli le idee di Fauci.

0: Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
1: In Francia gli sviluppi sul caso dei 5 neonati morti ritrovati in un'abitazione di Orange posta in stato di fermo. La donna 32enne, già madre di 3 figli, ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
2: Arriva una prima svolta nel terribile caso dei 5 neonati trovati morti nell'appartamento del piccolo comune di Orange in Provenza. La madre dei 5 bambini è in stato di fermo non appena ha lasciato l'ospedale dove si era recata dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì un bambino in buona salute. Fermato anche il compagno della donna, era stato lui a dare l'allarme che aveva permesso alla polizia di ritrovare i corpi dei 5 piccoli. La coppia, entrambi 32enni, ha 2 bambini più grandi di 8 e 9 anni, affidati in queste ore ai servizi sociali. I vicini di casa si dichiarano stupiti di quanto sta avvenendo e dichiarano di non avere mai osservato comportamenti fuori dal normale da parte dei 2 genitori, da 2 anni residenti nel centro storico di Orange. L'inchiesta è intanto passata alla magistratura di Avignone, che indaga per possibile omicidio su minori di 15 anni.
1: Siamo allo sport. Roberto Mancini, di nuovo CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita e promette: cercherò di far giocare bene la Nazionale. Francesco Paravati.
3: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
5: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
6: Mi ha mandato un messaggino Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
3: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bella che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
1: È il momento della nostra rubrica enogastronomica, sapori e colori. A seguire le previsioni meteo, le notizie tornano in diretta alle 8, sempre su Rai News 24.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente. Nelle tagliatelle un tributo alla Francia. Il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui ding, sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corna, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello. Ti dà un senso di pace.
0: Giovanni Beda, sono nato nel 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
5: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
6: Però le piace venire
5: in mare? Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba, io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono uscite col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua. Come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto alla sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se no sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.

0: scritto più piccolo del mondo, un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
1: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia.
0: Ma che alla fine produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti, una provocazione, concetto puro.
1: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
0: Il vitigno è sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione viene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
1: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Il caldo è il denominatore comune non solo del tempo di oggi, ma anche ormai da diversi giorni, dal mese passato al mese di giugno, un mese di giugno che ha visto temperature decisamente elevate. Temperature decisamente elevate sono quelle che si vedranno anche nella giornata odierna, e possiamo anche estendere la previsione di temperature anche per la prossima settimana, fino, se vogliamo, a ridosso del Ferragosto, ma andiamo con ordine. Le immagini sono in sequenza, però sembra che non succeda niente perché il nostro territorio è praticamente sgombro e sarà sgombro da nuvolosità significativa. Soltanto vediamo comparire, e questo vale per le ore più calde della giornata, qualche nube in corrispondenza delle Alpi, soprattutto delle Alpi orientali. Poi vediamo come queste nubi tendano rapidamente a diradarsi. Per cui già si prospetta una giornata all'insegna del sole, all'insegna di temperature, ribadiamo, ancora elevate. Ieri abbiamo toccato i 39 gradi a Firenze, 38 a Roma. La nostra stazione di Orte ha registrato 39,7, quindi già ci dà l'idea di questa ondata di calore che ci accompagnerà. Poco da dire per quanto riguarda la previsione, con qualche isolata nube che si sviluppa proprio per il calore, ma sarà nuvolosità decisamente poco consistente e poi rapidamente tenderà a diradarsi. E allora abbiamo parlato ampiamente delle temperature, cerchiamo di farlo attraverso la grafica che compare alle mie spalle e che ci fa vedere come il nostro territorio, non solo durante il giorno ma anche nel corso delle ore notturne, perché noi spesso parliamo di temperature massime ma anche le minime sono decisamente elevate. Bene, io mi fermo qui, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.

Attacco russo su numerose regioni ucraine a Kryvyi Rih, sterminata una famiglia con due bambini di 5 e 12 anni, esplosione a Leopoli nell'ovest, la Polonia fa decollare i caccia a protezione del confine. Pesante attacco USA sull'Iran, al raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita, ora si aspetta la ritorsione di Teheran. Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Via libera al riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. La polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati. Misure da stato di polizia, accusa l'opposizione. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 euro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi. La soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Sembravano biciclette con pedalata assistita, invece erano motorini elettrici. Maxi sequestro di mezzi importati dalla Cina non conformi e pericolosi, indagati per frode, imprenditori e magazzini di vendita. Come per

0: La donna della tua vita mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Le scuse di Mancini. Il nuovo CT ora deve fare presto. Primo impegno contro il Belgio il 25 settembre. Buongiorno, edizione delle 8 del telegiornale di Rai News 24. Dunque sono diversi, come avete sentito anche nei nostri titoli, i fronti di guerra aperti. In Ucraina è stata una notte di pesantissimi attacchi russi, è scattato l'allarme in tutto il paese con una raffica di missili in diverse città, almeno 8 le vittime. Allora ci aggiorna da Odessa la nostra inviata Emma Farnè.
1: È stata una notte difficilissima per l'Ucraina, anche a Odessa le sirene antiaeree hanno risuonato fino a poco tempo fa. Zelensky l'aveva detto, ci sarà un attacco massiccio con missili balistici e droni, e così è avvenuto. Anche Kiev è presa di mira, ci sono feriti, le persone si sono rifugiate nei parcheggi e nelle stazioni delle metropolitane per poter stare al sicuro. Il numero maggiore di feriti e vittime però è a Kryvyi, proprio la città di Zelensky, dove un missile Iskander ha centrato in pieno un paesino nell'area di Kryvyi. È stata sterminata una famiglia. Tra le vittime ci sono anche dei bambini sotto ai 10 anni. E poi l'attacco è arrivato fino a Leopoli, dove ci sono stati danni a edifici non lontano dal centro della città e ci sono stati anche dei feriti. Un attacco che è arrivato talmente vicino al confine con la Polonia che Varsavia ha fatto alzare in volo i propri jet per la sicurezza dello spazio aereo. Un attacco che arriva all'indomani della visita di Zelensky a Washington, a pochi giorni di quella a Londra, in cui gli alleati occidentali, britannico e statunitense, hanno promesso aiuto nella difesa antiaerea, licenze per produrre armi in Ucraina. Da Odessa con Alessandro Cifaria, a voi.
0: Grazie Emma Farnè. Intanto nel paese la stanchezza per la guerra è massima, sempre meno persone si arruolano per scelta, la maggior parte è reclutata a forza. Allora vediamo il reportage sempre della nostra inviata Emma Farnè.
2: Andrì, cambiamo il suo nome, al fronte non ci può andare, ho problemi fisici, racconta. Andrì teme i reclutatori in strada. Succede anche che ti dicono che ti mandano al centro di addestramento, ma in realtà vogliono una tangente. Andrì ci tiene a dire, io ho sempre aiutato fin dal 2022 con la Croce Rossa, con le aziende che producono droni. Andrì si nasconde in uno di questi cortili. Vorrebbe che al fronte ci fossero militari professionisti e non gente come lui o uomini come questi, fermati in strada, portati in caserma. Persone che non pagano fino a 11.000 euro per scappare in Moldova, quanti ne chiedeva quest'uomo arrestato? O migliaia e migliaia di euro, come quelli trovati a Kharkiv per certificati di invalidità falsi. Chi invece viene arruolato finisce in posti come questo. Racconta questo ex programmatore Java. Avevo lasciato la macchina in officina per farla riparare, stavo tornando a casa a piedi. Mi hanno fermato, sono finito qui. 51 giorni di addestramento, una moglie e una figlia. E poi c'è Dima. Prima era un barista, ora gli dicono a potenziale con i droni. Tutti quelli con cui parlo di andare in guerra sono già al fronte, dice. Prima dell'addestramento le nuove reclute incontrano il comandante Dima. Parliamo con loro, li prepariamo mentalmente alla guerra, dice. Dal fronte tornano decine di migliaia con ferite sul corpo e traumi mentali. Uno di loro ci dice, un cessate il fuoco sarebbe positivo. Sarebbe davvero bellissimo se la guerra finisse, o almeno, dice Yuri, se finissero i bombardamenti.
0: E per quello che riguarda invece il conflitto nell'area mediorientale, nel Golfo Persico, dopo l'attacco alle basi americane in Giordania, scattato nella notte l'attacco statunitense contro l'Iran. Ad aggravare la situazione il fatto che si è giunta l'Arabia Saudita, che ha collaborato ai raid americani. Il punto da New York è con Nico Piro.
3: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale, Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni. Una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su 3.
0: Secondo i media iraniani sarebbero 3 le vittime dei raid statunitensi sull'isola di Kashmir. Intanto le forze militari giordane hanno intercettato 5 missili dall'Iran. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, i media iraniani danno notizia che raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita di questa notte hanno colpito anche l'isola di Kashmir, dove ci sarebbero 3 vittime, fra cui un bimbo di 2 anni, e la città meridionale di Abadan, dove secondo l'agenzia di stampa IRNA al momento le squadre di soccorso stanno cercando persone intrappolate sotto le macerie. Nel Golfo Persico dunque incombe una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. L'Iran ne vorrebbe il controllo totale, lo ha più volte ribadito durante i colloqui con l'Oman, ma Teheran ha anche respinto la proposta degli omaniti di avviare una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, e questo Teheran non lo vuole. E poi dall'altro canto c'è l'altro stretto, Bab el Mandeb, dove le milizie Houthi hanno già colpito e minacciano la richiesta di pedaggi per l'attraversamento del Mar Rosso. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi per Al Monitor, città dell'area medio orientale. Circa 50 paesi sono stati invitati a partecipare all'iniziativa, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le recenti interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
0: E veniamo dunque ai temi che dominano l'azione di governo in Italia. Parliamo di economia. La Presidente del Consiglio Meloni torna a rivendicare il decreto carburanti, ma anche le misure sul lavoro e salari, mentre continua la partita sul fondo europeo Safe per la difesa. Il punto con Alberto Gioffreda.
5: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento Safe. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Resta alta la tensione sui temi anche di sicurezza e giustizia. Sprint del governo sul riconoscimento facciale. Le opposizioni vanno all'attacco. E resta acceso anche il dibattito sulle spese per la difesa e l'accesso al piano europeo Safe. In diretta da Montecitorio facciamo il punto con Eva Giovannini.
6: Sì, buongiorno. Partiamo dalla strettissima attualità perché tra poco più di un'ora in Senato riprende l'iter di conversione del decreto su giustizia e migranti. Non si esclude il voto di fiducia e in quel caso decadrebbe anche il discusso emendamento di Fratelli d'Italia sulle cosiddette intercettazioni a strascico. Peraltro ieri lo stesso Presidente La Russa aveva detto che con ogni probabilità era un emendamento non proponibile, quindi inammissibile, al netto naturalmente della contrarietà esplicita di Forza Italia sul tema. E poi lo dicevate, le polemiche sul riconoscimento facciale. Ebbene, il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale per volontà del governo rivede le possibilità di sorveglianza nelle piazze e nelle strade per ordine pubblico. Le opposizioni gridano allo scandalo, dicono il governo va ben oltre le disposizioni europee, vogliono uno stato di polizia, vogliono il grande fratello. Così appunto le opposizioni e poi lo scontro sui fondi europei SAFE. Scontro che divide al loro interno sia il centrodestra sia il centrosinistra. Da una parte Tajani, Noi Moderati, ma anche Fratelli d'Italia che rivendicano la possibilità di usare questi 14 miliardi opzionati per la difesa, ma c'è la netta contrarietà della Lega che si oppone nel merito e nel metodo, e Tajani che torna però anche a parlare di legge elettorale e dice che sulle preferenze, cui Fratelli d'Italia si è sempre detta contraria, serve una sintesi di tutti gli alleati. Infine il tema della sicurezza. Si va verso una nuova stretta del governo, un decreto per inasprire le pene con la proposta di Fratelli d'Italia di associazione a delinquere per chi commette reati contro le forze dell'ordine o le città, misure inutili, governo incapace, la replica delle opposizioni. È tutto.
0: Grazie Eva Giovannini, è stato firmato intanto il contratto per il comparto della sanità, l'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese che sale a 240 euro per gli infermieri, ce ne parla Raffaele Cappuccio.
7: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza lo scorso 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir. Oggi verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta comunque teso. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
8: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
9: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
10: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita.
11: Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
8: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
9: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
0: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. La storia ce la racconta Giorgia Buran.
12: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della procura berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina fuori norma, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, sono stati sequestrati su tutto il territorio nazionale. I mezzi, grazie alle false attestazioni, circolavano senza targa e assicurazione, oltre a essere dannosi per la salute dei cittadini e non sicuri per la circolazione. Nella maxi inchiesta della Procura di Reggio Calabria sono indagati un imprenditore palermitano, una società per frode in commercio e falso in atto pubblico, con una vasta operazione eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il coinvolgimento anche delle Fiamme Gialle della Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Antonio Fauci, l'immunologo simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non ha risposto ai senatori durante l'audizione in commissione per la sicurezza interna e adesso rischia l'accusa di oltraggio. Marina Lalovic.
13: Obsession with calling for my prosecution.
14: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo Social Truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
0: Anche la Grecia, come altri paesi del sud Europa, colpita da vasti roghi. In Grecia appunto migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta, che continuano a imperversare alimentati da forti venti. A dichiararlo un funzionario locale, poi sempre a Creta si viene a sapere due pompieri ieri sono morti intrappolati tra le fiamme, un altro ha perso la vita nel sud del Peloponneso. peso. Paura anche a Paros, una delle isole delle Cicladi più frequentate dai turisti, da giorni è alle prese con un rogo scoppiato tra la bassa vegetazione. E dunque, vi dicevamo, la Grecia non è l'unico paese colpito dai roghi, come sappiamo anche in Spagna sono andati in fumo oltre 200.000 ettari di terreno, in Francia è salito a 230 il numero di pompieri feriti da quando è cominciato l'incendio in Gironda lo scorso 22 luglio. Vediamo il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
15: Strade deserte, locali chiusi, saracinesche abbassate, sono le città fantasma della Gironda, località turistiche rese spettrali, svuotate dall'incendio che brucia dal 22 luglio, grande quanto quattro volte Parigi. Si incrociano solo i mezzi dei vigili del fuoco, dell'esercito e della polizia. Il fuoco ha cambiato più volte direzione, prima è andato a ovest e poi è tornato verso l'area metropolitana di Bordeaux, spiega un portavoce dei vigili del fuoco a Lège Cap Ferret, sulla costa atlantica nel sud-ovest della Francia. L'incendio ha generato tempeste di fuoco, lo chiamano fuoco convettivo. Le bolle di calore fanno ripartire le fiamme anche a un chilometro di distanza. I roghi si moltiplicano e spegnerli diventa un'impresa titanica. Il numero dei vigili del fuoco impiegati a fronteggiare l'emergenza è salito da 2.500 a 3.200 con l'ausilio di 24 mezzi aerei. L'ultimo bilancio della prefettura conta 230 pompieri rimasti feriti. Centinaia di case e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, scene apocalittiche di una nuova Pompei, congelate al momento in cui gli abitanti sono fuggiti, lasciando dietro di sé gli oggetti della vita quotidiana, le auto e gli animali domestici.
0: E la quarta ondata di calore di questa estate bollente in Italia avanza e cresce. Oggi bollino rosso, allerta a Campobasso, Perugia, Rieti, preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo, anche in profondità quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Paola Erba.
16: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
17: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
16: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha dato le sue scuse per la scelta in passato di andare in Arabia Saudita, poi ha promesso in questa prima presentazione alla stampa ieri: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Seguiamo Francesco Paravati.
18: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
19: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa, alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
20: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
19: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
21: Mi ha mandato un messaggino Gigio Donnarumma e mi ha detto presse, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
19: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
18: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
0: Bene, ci fermiamo qui per questa edizione del telegiornale. Adesso spazio ai quotidiani in edicola con Pablo Rojas. Le notizie ritornano alle 9.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. 30 luglio caratterizzato dalle partenze per le vacanze, nel pomeriggio attesi flussi da bollino rosso previsti anche per la giornata di domani. Sabato mattina invece è previsto un bollino nero. Al momento sulle strade la maggiore criticità in A1, 10 km di coda per incidente tra Fidenza e l'allacciamento Fiorenzuola in direzione di Milano. Previsti disagi sul nodo ferroviario di Firenze fino alle ore 11 di oggi per la circolazione bloccata tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria di Novella e tra Campo di Marte e Rifredi, attivi collegamenti con bus e navette sostitutive. Ci spostiamo nella capitale per segnalare una manifestazione con impatto sulla viabilità tra le 14 e le 18 in via Molise nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E sempre nella capitale previsti disagi nel fine settimana per lavori sulla tangenziale est in fascia notturna tra le 22 e le 6 del mattino per la manutenzione delle rampe della tangenziale est in direzione San Giovanni, chiusa la rampa di accesso per provenienza via Salaria, in direzione Salaria chiusa la rampa di viale Castrense. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
5: Era fuori!
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
8: Questa ero io prima del programma Mi piace così. Ho perso 24 kg in 9 mesi.
9: Ho perso 13 kg in 4 mesi. Ho perso 6 kg il primo mese con Mi piace così.
10: Perdi peso anche tu. Inizia oggi. Oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Ricevi il tuo pacco Mi piace così direttamente a casa tua. 28 colazioni, pranzi, merende e cene. E per te, doppio vantaggio. Subito una settimana gratis di prova e in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai subito su mipiacecosi.it.

Giovedì 30 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di Renews 24. Si parla ovviamente del ritorno o presunto tale di Beppe Grillo dopo le dichiarazioni fatte dal fondatore del Movimento 5 Stelle contro i deputati e i senatori che adesso sono guidati da Giuseppe Conte, ma si parla tanto sui quotidiani di oggi anche della sicurezza, di sicurezza per il riconoscimento facciale, ipotesi sul tavolo e quindi questo provoca alta tensione, come titola il Corriere della Sera, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato e poi le violenze di piazza. Fratelli d'Italia parla di associazione per delinquere. I notav tedeschi intanto difesi dal legale di Askatasuna. Dicevo di Beppe Grillo sul Corriere di Spalla, la replica di Conte. Grillo dice: pensano solo alle poltrone. E poi per lui la replica di Conte è: per lui Draghi era grillino, fate voi. C'è anche ovviamente ancora il calcio con Mancini in primo piano, una fotografia che lo ritrae con Malagò e Ranieri, le scuse del CT: ho sbagliato e mi spiace. Legge elettorale, i senatori di Forza Italia sfidano Tajani, quindi ancora da sciogliere il nodo all'interno della maggioranza, ma soprattutto all'interno degli azzurri, con sensibilità diverse rispetto al possibile emendamento che modificherebbe il testo arrivato al Senato dalla Camera. E vi segnalo un editoriale di Antonio Polito, politica impazzita, i faziosi e il buon senso. Andiamo così sulla prima pagina di Repubblica, quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole UE. Bruxelles accende un faro. L'opposizione parla di grande fratello e si continua a parlare di pacchetto sicurezza con pene più aspre dopo il caso Notav, ma anche del rientro in campo presunto, perché vediamo se è soltanto una fiammata oppure davvero potrebbe cambiare lo scenario politico prima delle elezioni del prossimo anno, di Beppe Grillo, il vaffa antipolitico al Movimento 5 Stelle. L'accusa del comico è: ha perso identità. La politica estera con l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti e un'analisi di come sta il mondo con una mappa a sostegno. Fabio Tonacci ne scrive: la democrazia che si restringe. Quindi scrive il giornalista: la diamo per scontata questa nostra imperfetta democrazia. Dopo la guerra fredda ci siamo convinti che sia lo stato naturale delle cose, il sistema politico a cui tutti i popoli tendono e tenderebbero se solo fossero liberi di votare, ma non è così, e lo approfondisce a pagina 10 e 11 su Repubblica. Ovviamente anche la nazionale di calcio, Mancini, Ranieri, Malagò, il peso della responsabilità, e Vanessa Roghi che scrive invece di tutt'altro, dei cittadini di oggi nella scuola multiculturale, ed è un tema quello dei ragazzi nati da genitori di altri paesi che hanno difficoltà a integrarsi, o comunque di classi che magari sono composte soprattutto da bambini di origine straniera e che quindi non riescono a entrare del tutto in contatto con la nostra comunità. Vi segnalo, prima di andare sulla prima pagina della Stampa, l'articolo di Luigi Manconi: il bene non basta a isolare i violenti, e parte dalla G8 del 2001 di Genova. La Stampa: scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. Poi TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. C'è un articolo firmato da Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Dice: non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi, ma si parla di economia, impresa al nord. Ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. E poi Veronica De Romanis, l'economista, firma un articolo dal titolo: slogan e promesse, l'eterno ritorno del debito pubblico. Anche qui una fotografia del CT della Nazionale, Mancini,
e un articolo di Elisa Forte, over 70, carta d'identità senza scadenza. Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali e non possono mancare invece due argomenti di politica interna. Da una parte caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, l'accusa, e poi il ritorno di Grillo, i 5 Stelle pensano solo alle poltrone. Ne parla anche ovviamente il Messaggero. Tensione Forza Italia sulle preferenze, questo è il titolo anche qui, e Grillo Conte un altro duello. Occupa uno spazio maggiore a livello almeno di dimensione il tema nazionale. Italia

Perdonami, torniamo a vincere, le parole del neo CT Mancini, mentre l'editoriale è di Angelo De Mattia, lo Stato sociale rivoluzione tedesca, e l'altro editoriale, le rotte parallele di Roma e Berlino, di Fabrizio Galimberti. C'è anche una parte che riguarda invece la vita personale dell'attrice Monica Guerritore. L'ho nascosto con la parrucca, il tumore. Guerritore parla della sua malattia, emozione social, la chemio è finita, lo sto superando. Andiamo su Il Giornale, questa volta è il Vaffa di Grillo a Conte, ad avere il carattere più in grassetto e più in evidenza, la resa dei conti nei 5 Stelle, e poi due italiani su tre sì alle preferenze. È l'opinione che poi viene raccontata da Giuseppe Alberto Falci ed Alberto Signore riguardo alla legge elettorale, quindi a quella modifica che manca, a quell'emendamento che è stato tolto alla Camera dei Deputati e comunque affossato dai franchi tiratori, ma al Senato il voto invece non è segreto, potrebbe essere introdotto, col rischio però che una volta tornato a Montecitorio poi possa essere di nuovo affossato, ma in quel caso i rischi per la tenuta del governo sarebbero veramente troppo alti, e quindi c'è da capire come andrà a finire. Sicuramente se ne riparlerà a settembre, perché il termine ultimo per presentare gli emendamenti è stato posticipato proprio all'inizio del post pausa estiva. Il quadrilatero del terrore Notav accompagna una fotografia di scontri e di fiamme determinate da Black Bloc nel weekend, pronti nuovi assalti, mentre l'editoriale del direttore del giornale CERN è questo: quel cavaliere che si fidava degli italiani. C'è un'isola, leggo le prime righe, nel celebre racconto di Rodari, dove il barone Lamberto restava in vita finché qualcuno ne pronunciava il nome. Silvio Berlusconi, che quella fiaba e quell'italiano scrittore solo all'apparenza semplice, un po' come era lui, amava citarla, e a tavola, tra un aneddoto e una barzelletta, aveva capito tutto prima degli altri. La politica è esistere nel fiato della gente. Diceva di aver collezionato 200 milioni di voti nella sua lunga epopea, forse una cifra iperbolica, ma che profuma di vero nello spirito di chi non ha mai avuto paura di farsi pesare, mai avuto paura degli italiani. Quindi una lode al cavaliere da parte di Tommaso Cerno, mentre si parla ancora di bomba di Grillo sul campo largo, sul Libro, diretto da Alessandro Sallusti. Il comico fa pezzi Conte e soci, il virgolettato è la politica li ha cambiati e apre un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, il 3 o dal 3 al 5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. E il quotidiano Libero va ancora sui Notav arrestati, legati al centro sociale coccolato dal PD, così viene definito a Scatasuna. È una fotografia di Ranieri e Mancini anche oggi su Libero, dove campeggia, o meglio, almeno viene pubblicata una foto di Gualtieri, sindaco di Roma. I disastri di Gualtieri vanno in onda anche sulla CNN, ne scrive Francesco Storace, che invece ha guidato la Regione Lazio alcuni anni fa. Siamo sulla Verità, il titolo è Follia, più reati fa, più resta in Italia, ma c'è anche la fotografia del reporter, collaboratore di Report, si è finto vittima di un attentato alla Ranucci. Gianluigi Paragone invece firma un articolo dal titolo Presidente Dem nega l'omaggio alla donna uccisa da El Kudri. Ancora Il Tempo, il grande Vaffa, la foto di Beppe Grillo dal palco di quando era leader, ascoltatissimo, coinvolgente, torna e bullizza Conte e il Movimento 5 Stelle. La politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Non manca anche oggi la vignetta di Osho, nel senso che c'è anche oggi la vignetta di Osho. Federico Palmaroli fa dialogare Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il primo dice: dimmi almeno tre caratteristiche di un vero 5 Stelle. La risposta dell'ex premier: reception H24, servizio in camera, area benessere. Così scherza sul ritorno e sul nuovo scontro evidente che c'è tra i due politici. Il Foglio, tanto di esteri, quindi alleati ritrovati, i sauditi parteciperanno, anzi partecipano a un raid antiraniano assieme agli americani,
la pausa, tra virgolette, isterica, poi alleati interrotti, Zelensky è stanco di rincorrere Bibi, il retroscena della conversazione tesa fra i due a Washington, ma c'è anche molto su quello che riguarda il nostro Parlamento, l'intesa Meloni Schlein sul SAFE, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti UE. Il governo dice che si può usare il SAFE per finanziare il piano per la difesa, anche se senza spese aggiuntive. Elli e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno, quindi Capone fa notare alle leader dei due partiti principali italiani che probabilmente potrebbero anche convergere sulla stessa linea. Mentre Caruso interpella Sposetti, l'ex tesoriere del Partito Democratico, che afferma Elli è come Berlinguer. Poi però su Conte esprime un giudizio poco, come dire, edificante, perché sottolinea è preso dalla strada, così sicuramente non si consolida il campo largo che ogni giorno rischia di avere una crepetta in più. Un'intervista a Bonelli di Marianna Rizzini che dice basta armi all'Ucraina, poi su Kiev non vincerà, su Ursula von der Leyen imbarazzante e sulle primarie dice di no. E allora bisogna capire come i quattro leader del campo largo riusciranno a scrivere nei prossimi mesi un programma e ad avere idee comuni su tutto per poter presentarsi come alternativa al paese, alternativa ovviamente al governo attuale. Così vengono e vanno dicendo da molti mesi. Sono sul Sole 24 Ore. Concordato. Chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. E poi ci sono due fotografie grandi di due grandi manager, Intesa supera le attese, la fotografia è di Messina, avanti su MPS, dice niente ritocchi di prezzo, corre Intesa oltre 10 miliardi la stima degli utili 2026. Dall'altra parte c'è Descalzi, Eni, premiata la diversificazione, la società raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Domani il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, l'Iran attacca, la Cina dà i missili, la guerra di Trump è un disastro. L'editoriale è firmato da Giorgia Serughetti, contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità e poi il risico e il destino di Trieste, generale MPS e l'idea pazza di Lovaglio, ne scrive Stefano Vergine. Il Fatto Quotidiano pubblica da una parte la fotografia di Del Mastro, dall'altra una folla con il riconoscimento facciale, è una simulazione, il titolo è questo, lor signori scudati e cittadini schedati. Quindi Del Mastro salvo, controlli facciali in piazza, i titoli in basso sono invece questi altri, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiale antiproteste, dall'altra è un altro argomento, tossici in comunità ma non ci stanno, carceri, flop di Nordio da 900 milioni, promise 11.000 posti ma sono calati. E allora il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, si parla anche qui di legge elettorale con Coppari e Ceccanti, o Coppari e Ceccanti e intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, Avvenire, il quotidiano della CEI, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare per i favori, parla il PM Storari sul caporalato responsabili, le aziende ma troppi fanno gli spettatori. Il Riformista, schiaffo a Lepore, giallo sulla scorta al sindaco di Bologna, non l'ho richiesta io, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. Ancora il Giornale di Sicilia, Grillo rinnega il Movimento 5 Stelle, si occupa di poltrone, è l'accusa del comico al suo movimento, almeno da quello da lui fondato, che ha detta sua è cambiato troppo. E poi l'Identità, benzina sul fuoco, il taglio delle accise c'è ma non si vede, l'inflazione cresce più dei salari. Siamo allora ad approfondire nelle pagine interne il tema principale, diciamo che sono due, c'è anche Beppe Grillo, ci arriviamo tra pochissimo, intanto quello che riguarda la sicurezza e le riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro. Ne scrive Claudio Tito proprio dalla
Dal Belgio a settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già

criticità. Vediamo un passaggio di questo articolo. Vediamo di qua, si deve dunque partire da un presupposto, cioè l'articolo 5 del regolamento europeo vieta esplicitamente l'uso dei sistemi di identificazione biometrica remoto in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, con delle eccezioni. Il rilevamento può avvenire se è finalizzato alla ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse, in sostanza l'individuazione di vittime, oppure non riguardi la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale, attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico. In sostanza, scrive Tito, per evitare un pericolo specifico di attentati o di possibili omicidi. In qualche misura queste eccezioni possono rientrare nel provvedimento reclamato da Giorgia Meloni, ma il comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento italiano prevede l'attivazione del rilevamento, ossia il biometrico, quindi il volto o altre caratteristiche fisiche, per tutti gli avventori presenti in quel determinato luogo, e questo avverrebbe sotto la responsabilità del questore e non dell'autorità giudiziaria, potendo conservare le registrazioni per 7 giorni, il che presuppone l'uso a posteriori delle registrazioni che, secondo il regolamento europeo, dovrebbero essere invece autorizzate entro 48 ore. Spero che ci abbiate capito qualcosa, però insomma mi sembra abbastanza chiaro, seppur articolato. Comunque, ora siamo sul Corriere, quella era Repubblica. Sia il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, l'opposizione dice così è stato di polizia. Vado alle interviste però. Da una parte Fratelli d'Italia con Francesco Filini, che dice è uno strumento in più. O alla sinistra va bene, si chiede l'assalto a città e divise, cioè agli agenti. E Filini ovviamente è d'accordo, leggiamo anche alcune sue risposte. Ad Alessandra Rachi dice vogliamo dare uno strumento in più alla magistratura per punire chi devasta le città e assalta le forze dell'ordine. Dall'altra parte invece c'è Filippo Sensi, contrario, schedatura di massa, così qui si consente ciò che l'Europa vieta. Ma Filippo Sensi ha rilasciato un'intervista anche a Repubblica, e quindi leggo il titolo di questo testo firmato da Serena Riformato: rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici, basta polveroni securitari. Allora andiamo a questo punto ad approfondire il tema Grillo, e lo faccio partendo intanto dal titolo del Corriere: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, e sono le parole di Grillo, il ritorno del comico, lite con Conte, ma soprattutto dall'intervista a Davide Casaleggio, il figlio del fondatore insieme a Grillo del Movimento, che dice 2/3 dei voti è sparito. Poi sul logo, su cui c'è una causa in corso, le regole c'erano, chi è rimasto le ha riscritte. Si pensi al futuro, non alle prossime elezioni. Viene intervistato da Emanuele Buzzi, gli chiede ha letto gli attacchi di Grillo? Non commento le liti altrui, dico solo che mentre discutiamo di identità perdute che hanno fatto venire meno più di 2/3 dell'elettorato ad un movimento, l'intelligenza artificiale sta riscrivendo l'economia. Interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo? Nessuno. Ecco la vera identità perduta, la capacità di pensare al futuro del paese e non solo alle prossime elezioni. Vado all'ultima risposta. La domanda è: quale sarà il futuro della politica dopo i meetup e la democrazia diretta? I meetup erano la rivoluzione del 2005, i movimenti digitali, quella del decennio scorso. La prossima ha due facce. La prima sono gli agenti civici, assistenti dell'intelligenza artificiale personali, che leggono per te i bilanci pubblici, ti avvisano quando una delibera tocca il tuo quartiere, ti fanno partecipare a una consultazione in 5 minuti invece che in 5 ore. Quando il costo della partecipazione crollerà, milioni di cittadini rientreranno in gioco. La seconda faccia sono i partiti sintetici, organizzazioni politiche costruite attorno all'intelligenza artificiale, capaci di ascoltare ogni iscritto, sintetizzare milioni di posizioni in tempo reale e trasformarle in proposte. Come i movimenti digitali hanno sorpreso i partiti del Novecento, i partiti sintetici sorprenderanno quelli di oggi. La politica che conta, le poltrone, non se n'è ancora accorta.

se ne accorgerà. Questa è la conclusione di Davide Casaleggio rispondendo al Corriere della Sera. Ne scrive ovviamente, ne scrivono tutti i quotidiani oggi di Casaleggio, o meglio di Beppe Grillo. Adesso vado sul giornale. Bomba sul Movimento 5 Stelle, la scossa di Grillo, siete senza identità, qualcuno risponda, imbarazzo di Conte, il vaffa del fondatore contro la sua creatura, hanno scoperto il palazzo, la replica Draghi era grillino e poi quel nome rappresenta idee che Giuseppe ha cancellato. È Danilo Toninelli che viene intervistato dal giornale, ex ministro proprio legatissimo a Beppe Grillo. Vedo però invece sul Libro la foto di Battista, perché l'altra ipotesi è che scenda in campo anche l'ex deputato grillino della prima ora, e a quel punto la frammentazione all'interno delle coalizioni sarà compiuta. Da una parte Vannacci che va per conto suo, a meno che non verrà inglobato nel centrodestra, ma in questo momento è da dubitare, e il campo largo che rischia di avere crepe molto grandi se dovesse scendere in campo e ottenere buoni risultati di Battista, magari sostenuto proprio da Beppe Grillo. Vaffa del fondatore a Giuseppi, i rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, sono le sue parole, spera di riprendersi il simbolo e potrebbe spingere una lista dell'ex Delfino Propal, e c'è gelo del leader in carica. Beppe definì Draghi grillino, gli ricorda, e lo abbiamo sentito, e c'è anche una fotografia di Chiara Appendino. Insomma, probabilmente se dovesse scendere in campo questo duo, allora anche all'interno del Movimento 5 Stelle potrebbe esserci qualcuno tentato dal tornare all'ovile o comunque alle origini. Volevo, oltre a farvi vedere la doppia pagina sul Tempo, il grande da una parte e vaffa dall'altro, non ve l'ho fatto vedere insieme, ma insomma si capisce, volevo segnalarvi altre interviste presenti sui quotidiani di oggi. C'è quella a Carlo Calenda: parlano di patria ma temono le urne, dice, dalla maggioranza figuraccia con l'Unione Europea, alleati di governo divisi su tutto, il PD dice non c'ero e se c'ero dormivo, molto duro come sempre il segretario di Azione. Poi la domanda di Maria Teresa Meli è questa: lei insiste sempre sulla questione dei filorussi, dai politici ai giornalisti alla CT, poi silurato. Sì, risponde Calenda, a questo proposito faccio un appello a Meloni, si faccia dare subito dal DIS e renda pubbliche tutte le informazioni su chi viene sostenuto anche con profili falsi sui social, come avviene in altri paesi. Se non abbiamo queste informazioni, il processo democratico viene falsato. Interviene anche su altro Calenda. La domanda è: dopo le dichiarazioni dei ministri Tajani e Crosetto, lei ha capito se alla fine il governo italiano accederà ai fondi SAFE e in quale misura? Risposta: io ho capito che stiamo facendo la figura dei peracottari con l'Unione Europea, nonostante la destra si riempia sempre la bocca con la difesa della nazione. Il ministro degli esteri dice che prenderemo il SAFE per 14 miliardi e rotti, e subito dopo viene smentito da uno scherano di Salvini. Lui rettifica e nel frattempo l'Unione Europea ti avverte che i tempi sono strettissimi. Dire che c'è qualcosa che non va è dir poco. Volevo anche leggere sulla possibilità d'ingresso di Calenda nel campo largo. Non me ne sono accorto che Lichlein mi corteggia, non la sento da un incontro che abbiamo avuto prima delle ultime regionali. Comunque, parlando seriamente, io davvero penso che il centro, con l'indicazione del candidato premier prevista dalla riforma, possa fare più di quanto ha fatto l'ultima volta con il cosiddetto terzo polo. Alle politiche saranno in campo 5 coalizioni: Vannacci, la destra, la sinistra, noi e i filorussi, se Di Battista trova il coraggio di presentarsi. Ci sono tutte le condizioni perché questo sistema bipolare, con una destra perennemente nel caos e una sinistra che non è né sarà mai in grado di governare, vada in crisi, che è poi il nostro obiettivo. Quindi l'obiettivo di Calenda è la crisi di questo sistema, ma lo dice molto spesso. Allora andiamo invece sulle altre interviste, quelle che riguardano personaggi diversi dalla politica, in questo caso
A parlare Davide Rampello, regista inviato di Striscia la Notizia. Da De Lucchi a Bottura aiutiamo i detenuti.

60 anni, soddisfatto, fin qui dice mi sono divertito. E ancora c'è l'intervista, in questo caso sulla stampa, al poeta Franco Arminio. La poesia è una scuola segreta, scrivo per convincere mio padre, racconto l'amore come il risultato di due inquietudini alla ricerca dell'infinito, e poi ho perso tanta amicizia per aver venduto più di Magrelli, De Angelis e Cucchi, ma in merito di viaggi e passa parola. Due temi, uno riguardante la morte di Mattei e la pista francese, i timori per l'arrivo dell'ENI in Algeria, sempre sulla stampa, a pagina 25, interessante ricostruzione, e chiudo con invece Zaia che imita il Costanzo Show. E così si conclude la rassegna stampa di RaiNews 24, lascio la linea come sempre alla regia, poi al telegiornale, e vi auguro una buona giornata.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
3: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

Attacco russo su numerose regioni ucraine. A Kyiv, sterminata una famiglia con due bambine di 5 e 12 anni. Esplosioni a Leopoli nell'ovest. La Polonia fa decollare caccia a protezione del confine. Pesante attacco americano sull'Iran. Al raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita. Ora si aspetta la ritorsione di Teheran. Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Via libera al riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. La polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati. Misure da stato di polizia, chiede l'opposizione. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 entro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi. La soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Sembravano biciclette con pedalata assistita, invece erano motorini elettrici. Maxi sequestro di mezzi importati dalla Cina, non conformi e pericolosi, indagati per frode, imprenditori e magazzini di vendita. Come perdere la donna della tua vita? Mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Le scuse di Mancini, il nuovo CT ora deve fare presto. Primo impegno contro il Belgio il 25 settembre. Buongiorno, ben trovati con il telegiornale alle 9. Dunque, come avete sentito, nei nostri titoli sono diversi nel conflitto in Ucraina, i fronti di guerra aperti. È stata una notte davvero di pesanti attacchi russi. È scattato l'allarme infatti in tutto il paese con una raffica di missili in diverse città, almeno 8 le vittime. Ci aggiorna allora da Odessa la nostra inviata Emma Farnè. È stata una

0: Notte difficilissima per l'Ucraina, anche a Odessa le sirene antiaeree hanno risuonato fino a poco tempo fa. Zelensky l'aveva detto, ci sarà un attacco massiccio con missili balistici e droni, e così è avvenuto. Anche Kiev è presa di mira, ci sono feriti, le persone si sono rifugiate nei parcheggi e nelle stazioni delle metropolitane per poter stare al sicuro. Il numero maggiore di feriti e vittime però è a Kryvyi Rih, proprio la città di Zelensky, dove un missile Iskander ha centrato in pieno un paesino nell'area di Kryvyi Rih. È stata sterminata una famiglia, tra le vittime ci sono anche dei bambini sotto ai 10 anni, e poi l'attacco è arrivato fino a Leopoli, dove ci sono stati danni a edifici non lontano dal centro della città e ci sono stati anche dei feriti. Un attacco che è arrivato talmente vicino al confine con la Polonia che Varsavia ha fatto alzare in volo i propri jet per la sicurezza dello spazio aereo. Un attacco che arriva all'indomani della visita di Zelensky a Washington, a pochi giorni di quella a Londra, in cui gli alleati occidentali, britannico e statunitense, hanno promesso aiuto nella difesa antiaerea, licenze per produrre armi in Ucraina. Da Odessa con Alessandro Cifaria, a voi.
1: Ed ora andiamo all'altro conflitto, quello nel Golfo Persico. Dopo l'attacco alle basi americane in Giordania, è scattato nella notte l'attacco statunitense contro l'Iran. Ad aggravare la situazione il fatto che si è aggiunta anche l'Arabia Saudita, che ha collaborato ai raid americani. Da New York, Nico Piro.
2: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio ovale Trump ripete le minacce all'Iran, che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia l'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente, che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale, si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su 3.
1: Secondo i media iraniani sarebbero 3 le vittime dei raid statunitensi sull'isola di Qasem. Intanto le forze militari giordane hanno intercettato 5 missili dall'Iran. Da Istanbul il racconto della corrispondente Anna Mazzone.
3: I media iraniani danno notizia che raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita di questa notte hanno colpito anche l'isola di Qasem, dove ci sarebbero 3 vittime, fra cui un bimbo di 2 anni, e la città meridionale di Abadan, dove secondo l'agenzia di stampa IRNA al momento le squadre di soccorso stanno cercando persone intrappolate sotto le macerie. Nel Golfo Persico dunque incombe una nuova escalation. Lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. L'Iran ne vorrebbe il controllo totale, lo ha più volte ribadito durante i colloqui con l'Oman, ma Teheran ha anche respinto la proposta degli omaniti di avviare una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, e questo Teheran non lo vuole. E poi dall'altro canto c'è l'altro stretto, Bab el Mandeb, dove le milizie Houthi hanno già colpito e minacciano la richiesta di pedaggi per l'attraversamento del Mar Rosso. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi. Per Al Monitor, città dell'area medio orientale, circa 50 paesi sono stati invitati a partecipare all'iniziativa, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le recenti interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
1: Graziana Mazzone, dunque veniamo allora alla reazione sui mercati asiatici con il petrolio in netto rialzo in scia alla prosecuzione appunto delle operazioni militari statunitensi contro l'Iran di cui vi davamo conto. Ma vediamo l'apertura delle borse europee con Fabrizio Patti e naturalmente come sta andando il greggio, Fabrizio.
4: Sì, cominciamo proprio dal petrolio. Il petrolio Brent già ieri aveva avuto un forte aumento passando da 83 a 90 dollari al barile con il future di ottobre. Oggi nuova salita, sfiora i 93 dollari al barile più 2,42%. Sono tanti oggi i temi sui mercati. Uno dei principali riguarda la decisione della Fed, la Banca Centrale Americana, ieri di lasciare i tassi di interesse invariati. Decisione tuttavia non unanime, perché 3 dei 12 consiglieri hanno espresso dissenso, avrebbero voluto un aumento di 0,25% dei tassi. Dopo la riunione e la conferenza stampa del governatore Walsh sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto quelli trentennali, ora al 5,23%, cioè sui massimi da quasi 20 anni. Questo perché il mercato teme che la banca centrale possa intervenire in ritardo contro l'inflazione. Ieri per questi timori Wall Street ha chiuso in netto calo, i futures invece anticipano un aumento, un avvio in risalita, ma a pesare sono molto anche le trimestrali. In questi giorni, la notte, hanno dato i conti Microsoft e Meta. Microsoft sale per il boom dei ricavi da cloud, Meta invece sembra essere stata penalizzata dai dubbi sui ritorni degli investimenti. Tante trimestrali anche in Europa, naturalmente Milano apre in lieve rialzo oggi più 0,21%, in evidenza oggi a Piazza Affari c'è il più 7% di Campari e il quasi meno 8% di Stellantis. Dopo i conti, fine allo studio.
1: Grazie, grazie Fabrizio Patti, la redazione di Milano. Dunque l'economia in cima all'agenda di governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a rivendicare l'azione dell'esecutivo sul decreto carburanti, ma anche sul lavoro e sui salari, mentre continua la partita sul fondo europeo Safe per la difesa. Vediamo con Alberto Gioffreda.
5: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
1: E resta alta la tensione anche sui temi sicurezza e giustizia. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, le opposizioni però vanno all'attacco ed è acceso anche il dibattito sulle spese per la difesa e l'accesso al piano europeo SAFE. In diretta da Montecitorio il punto con Eva Giovannini.
6: Sì, buongiorno. Riprende tra poco in Senato l'iter di conversione del decreto su giustizia e migranti. Non si esclude il voto di fiducia e in quel caso decadrebbe anche il discusso emendamento di Fratelli d'Italia sulle cosiddette intercettazioni a strascico, sul quale peraltro ieri si era pronunciato il Presidente La Russa dicendo che molto probabilmente era inammissibile al netto della contrarietà esplicita di Forza Italia. E poi lo dicevate, le polemiche sul riconoscimento facciale, il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale per volontà del governo rivede le possibilità di sorveglianza nelle strade e nelle piazze per motivi, per ragioni di ordine pubblico. Le opposizioni vanno all'attacco, dicono che il europeo vogliono, dicono le opposizioni, un grande fratello. E ancora lo scontro sui fondi SAFE, sui fondi europei per la difesa. scontro che divide peraltro sia il centrodestra al suo interno ma anche le opposizioni italiane. Noi moderati e Fratelli d'Italia sono per opzionare questi 14 miliardi per l'uso nella difesa, mentre la Lega è

0: esplicitamente contraria sia per il metodo sia nel merito. Tajani che però torna a parlare di legge elettorale sul nodo preferenze, cui sappiamo Forza Italia è contraria, dice servirà un accordo tra tutti gli alleati. Ultimo punto, lo dicevate anche questo, il tema della sicurezza. Ebbene, si va verso una nuova stretta del governo, un decreto per inasprire le pene con la proposta di Fratelli d'Italia di associazione a delinquere per chi compie reati contro le forze dell'ordine o contro le città. Misure inutili, il governo incapace, questa è la replica delle opposizioni. Posizione, è tutto.
1: Grazie Eva Giovannini. Allora vediamo con Nadia De Mita in studio cosa consiste il riconoscimento facciale che fa tanto discutere. Nadia.
2: Sì, il volto come un'impronta digitale, è questa l'idea alla base del riconoscimento facciale, una tecnologia di intelligenza artificiale che divide. Noi cerchiamo di capire come funziona davvero e chi può usarlo. Il riconoscimento facciale è una tecnologia biometrica che serve a verificare o a identificare una persona confrontando il suo volto con un archivio di immagini già registrate. In pratica una telecamera acquisisce un'immagine o un video e il software individua il volto, quindi ne estrae le caratteristiche, parliamo di distanza tra gli occhi, forma del naso, contorno del viso, e le trasforma in una sorta di impronta biometrica, cioè proprio un codice numerico unico. Quel codice poi viene confrontato con un database per verificare se esiste una corrispondenza. Se ci pensiamo bene, questa tecnologia la utilizziamo in realtà ogni giorno, ad esempio per sbloccare lo smartphone o accedere ad alcuni sistemi di pagamento. Il punto del decreto è chi può usare questa tecnologia. L'uso è consentito alle forze di polizia nell'ambito delle attività previste dalla legge e con delle garanzie precise. Il riconoscimento facciale in tempo reale resta infatti limitato a casi eccezionali come il contrasto al terrorismo o alla ricerca di persone scomparse, con ovviamente l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando è prevista. Quindi è evidente che il problema riguarda soprattutto il concetto della privacy, perché i dati biometrici sono considerati tra i più sensibili perché permettono di identificare in modo univoco una persona. Per questo il loro utilizzo deve essere sottoposto a regole molto rigorose ed è evidente che la sfida stia proprio nel trovare quello che è un equilibrio tra la sicurezza e i diritti, ed è su questo equilibrio che si sta concentrando oggi più che mai il confronto politico.
1: Grazie Nadia De Mita. E dunque noi voltiamo pagina, andiamo invece al rinnovo del contratto per il comparto della sanità. È stato firmato ieri, fino a 240 euro in più per gli infermieri, con la grande soddisfazione del ministro Schillaci e della Premier Meloni, che sui social dice valorizziamo chi serve lo Stato. Raffaele Cappuccio.
3: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
1: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio scorso dopo la morte di Abderrahim Fakir. Oggi verrà conferito l'incarico per l'esame del telefono dell'uomo. In diretta Stefano Corradino.
4: Sì, buongiorno. Proprio alle 11 al primo piano nell'ufficio del PM, siamo davanti alla procura, ci sarà l'accertamento sul telefono di Fakir. Sarà un ingegnere informatico che dovrà sbloccare il telefono e recuperare i dati, ma ovviamente l'attenzione, ci sono i tanti video che sono stati registrati e che potranno fornire elementi utili, importanti, sono oltre i 15 video tra quelli che sono stati registrati dalle persone che erano sul posto, ai video della telecamera di sorveglianza e ovviamente

0: praticamente la bodycam della gente di 23 anni, il cui video è un video di circa 40 minuti e solo una ventina di secondi per il momento sono stati diffusi. Sono tutti elementi che serviranno a capire quali sono le cause della morte, se sia stato adeguato o meno la manovra di contenimento da parte delle forze dell'ordine e sia stata adeguata e tempestiva il lavoro dei volontari della Croce Rossa. Le persone che sono state sentite sono al momento i familiari della vittima e anche alcuni testimoni oculari e anche i volontari indagati della Croce Rossa. Non sono stati sentiti ancora i poliziotti, che però hanno presentato di fatto una relazione di servizio. Come dicevate, intanto ci sono 12 persone indagate iscritte dalla Procura nel registro degli indagati in seguito agli scontri che sono avvenuti il giorno dopo, il 20 luglio, nel corso di una manifestazione. Le 12 persone sono indagate al momento per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. A voi.
1: Grazie, grazie Stefano Corradino. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina con pedalata assistita, le cosiddette e-bike, ebbene sono stati sequestrati su tutto il territorio nazionale. Questi mezzi, grazie alle false attestazioni, circolavano senza targa e assicurazione, dunque stando fuori norma, oltre a essere dannosi per la salute dei cittadini, non sono neanche sicuri per la circolazione. Nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria adesso sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Una maxi operazione eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo con il coinvolgimento anche delle Fiamme Gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Torniamo negli Stati Uniti. Anthony Fauci, l'immunologo, qualcuno lo ricorderà negli Stati Uniti, ebbene non ha risposto ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna, adesso rischia l'accusa di oltraggio. Ci racconta tutto Marina Lalovic.
2: Obsession with calling for my prosecution. Motivo
3: per cui mi ha convocato e per mantenere le sue promesse. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky, è presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato. Da anni il suo critico più accannito. Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa. Azione, errori e ingiustizia. Giustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligazione della pandemia. Si è scontrato che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
1: In Giappone adesso sale a 30 il bilancio delle vittime del terremoto. Nell'epicentro del sisma sono migliaia le case ancora senza acqua corrente e corrente elettrica, 9.000 dunque gli sfollati, ma vediamo tutti gli aggiornamenti con il corrispondente Marco Clementi.
4: Sì, sono passati 2 giorni dal violento terremoto che ha colpito il sud del Giappone, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto è la più colpita, danni alle mura del castello e poi a ponti, a strade, è deragliato un treno merci, è crollata una ciminiera. E anche questa è una zona industriale, dunque ci sono pesanti ripercussioni per le aziende del posto. E poi lo abbiamo

0: raccontato il crollo del secondo piano di un centro commerciale collassato dopo un'esplosione, certamente conseguenza del sisma. Ora quel centro commerciale è ridotto a uno scheletro informe. Aveva riaperto un mese fa dopo il terremoto che 10 anni fa, nel 2016, aveva colpito già la zona, e la causa, vi dicevo, forse una fuga di gas dopo il sisma. In questi 2 giorni ci sono già state quasi 200 scosse di assestamento, la più forte 5.8 la magnitudo, dunque questa zona del Giappone, del sud del Giappone, continua a tremare. Vi daremo ancora aggiornamenti. Linea Roma.
1: E in Grecia migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa dei vasti incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. A dichiararlo un funzionario locale, sempre a Creta, 2 pompieri ieri sono morti intrappolati proprio tra le fiamme, un altro ha perso la vita nel sud del Peloponneso. E c'è paura anche a Paros, una delle isole più richieste delle Cicladi, frequentative dai turisti da giorni, alle prese con un rogo scoppiato tra la bassa vegetazione. Roghi, come sappiamo, ve lo raccontiamo da diversi giorni, stanno colpendo anche la Spagna, dove sono andati in fumo oltre 200.000 ettari di terreno. In Francia invece è salito a 230 il numero di pompieri feriti da quando è cominciato l'incendio del 22 luglio in Gironda. Il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
2: Strade deserte, locali chiusi, saracinesche abbassate, sono le città fantasma della Gironda, località turistiche recendio che brucia dal 22 luglio, grande quanto 4 volte Parigi. Si incrociano solo i mezzi dei vigili del fuoco, dell'esercito e della polizia. Il fuoco ha cambiato più volte direzione, prima è andato a ovest e poi è tornato verso l'area metropolitana di Bordeaux, spiega un portavoce dei vigili del fuoco a Lège Cap Ferré, sulla costa atlantica nel sud-ovest della Francia. L'incendio ha generato tempeste di fuoco, lo chiamano fuoco convettivo. Le bolle di calore fanno ripartire le fiamme anche a 1 chilometro di distanza. I roghi si moltiplicano e spegnerli diventa un'impresa titanica. Il numero dei vigili del fuoco impiegati a fronteggiare l'emergenza è salito da 2.500 a 3.200 con l'ausilio di 24 mezzi aerei. L'ultimo bilancio della prefettura conta 230 pompieri rimasti feriti. Centinaia di case e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, scene apocalittiche di una nuova Pompei, congelate al momento in cui gli abitanti sono fuggiti, lasciando dietro di sé gli oggetti della vita quotidiana, le auto e gli animali domestici.
1: E Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale, si scusa per aver scelto 3 anni fa di andare in Arabia Saudita, poi promette: mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Allora vediamo il servizio di Francesco Paravati, poi una piccola pausa con gli aggiornamenti sul meteo e torniamo di nuovo in studio.
3: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
5: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
6: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
3: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così belle che, bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No!
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.

0: Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Il caldo è il denominatore comune non solo del tempo di oggi, ma anche ormai da diversi giorni, dal mese passato al mese di giugno, un mese di giugno che ha visto temperature decisamente elevate. Temperature decisamente elevate sono quelle che si vedranno anche nella giornata odierna, e possiamo anche estendere la previsione di temperature anche per la prossima settimana, fino, se vogliamo, a ridosso. Sembra che non succeda niente, perché il nostro territorio è praticamente sgombro e sarà sgombro da nuvolosità significativa. Soltanto vediamo comparire, e questo vale per le ore più calde della giornata, qualche nube in corrispondenza delle Alpi. Si prospetta una giornata all'insegna del sole, all'insegna di temperature, ribadiamo, ancora elevate. Ieri abbiamo toccato i 39 gradi a Firenze, 38 a Roma. La nostra stazione di Orte ha registrato 39,7, quindi già ci dà l'idea di questo. Questa ondata di calore che ci accompagnerà. Poco da dire per quanto riguarda la previsione, con qualche isolata nube che si sviluppa proprio per il calore, ma sarà nuvolosità decisamente poco consistente e poi rapidamente tenderà a diradarsi. E allora abbiamo parlato ampiamente delle temperature, cerchiamo di farlo attraverso la grafica che compare alle mie spalle e che ci fa vedere come il nostro territorio, non solo durante il giorno ma anche nel corso delle ore notturne, perché noi spesso parliamo di temperature massime, ma anche le minime sono decisamente elevate. Bene, io mi fermo qui, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.
1: Di nuovo in studio con le principali notizie questa mattina, a cominciare dalla guerra contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare il paese, colpiti decine di obiettivi, centri militari, siti di sorveglianza costiera, ha fatto sapere il comando americano-statunitense. Gli attacchi mirano a ridurre la minaccia militare iraniana al traffico marittimo nello stretto di Hormuz. E poi in Ucraina 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco russo a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Missili di Mosca invece hanno raggiunto altre città, tra le quali Kiev e Dnipro, e ci sarebbero almeno altre 2 vittime. Emergenza incendi in Europa continua, mentre si sono stabilizzati abbastanza i roghi che hanno devastato Francia e Spagna nelle scorse settimane, e allerta in Grecia per il vasto incendio sull'isola di Creta. Sono state evacuate 8.000 persone, sono in corso operazioni di spegnimento difficili a causa del forte vento che non permette l'uso di aerei. Lo sport, ho sbagliato, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Queste le parole del nuovo commissario tecnico Mancini, che comincia dalle scuse per il

0: Divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. 3 anni fa ci fu una mancanza di comunicazione tra me e l'allora presidente Gravina, poi aggiunto il neo allenatore azzurro. E dunque riprendiamo dal prezzo della benzina e del gasolio con l'ultimo provvedimento che fa lo sconto di 17 centesimi proprio sul diesel. Ebbene, i distributori tardano ad applicare lo sconto sulle accise. Il garante dei prezzi ha presentato una lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
1: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
2: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
3: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
4: Abbassare così poco non basta.
1: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma a una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano prezzi al ribasso e il mancato interessi dei cittadini danneggiati.
5: Se tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
6: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
1: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
7: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: E nel secondo trimestre dell'anno gli stipendi nel settore privato sono cresciuti meno dell'inflazione, mentre a fine giugno di quest'anno circa 3,9 milioni di dipendenti erano in attesa di vedere rinnovato il contratto. Marco Mirabile.
8: Le retribuzioni in Italia crescono meno dell'inflazione. A dirlo è l'Istat, che racconta una realtà chiara. Mentre i prezzi accelerano, chi lavora perde potere d'acquisto. Nel secondo trimestre del 2026, dopo 10 trimestri in cui i salari sono cresciuti più del caro vita, si registra infatti un'inversione di tendenza. Mentre quasi 4 milioni di lavoratori sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali, la retribuzione media nel periodo gennaio-giugno 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto all'anno precedente, ma l'inflazione è stata del 3%. Dall'Istituto di Statistica arriva poi il dato sul fatturato. Le imprese incassano di più, ma non perché vendono di più, ma perché vendono a prezzi più alti. A maggio, infatti, il fatturato industriale cresce del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma solo in valore, mentre l'incremento in volumi è stato dell'1,5%.
0: È morto probabilmente a causa dell'afa il bracciante deceduto in una serra a Pachino nel Siracusano lunedì scorso. I sindacati chiedono che le normative che vietano il lavoro in condizioni di caldo estremo vengano dunque rispettate. Maurizio Di Lucchio.
9: Quando il sole è a picco, nelle serre del Siracusano non c'è nessuno. Molti degli operai agricoli finiscono il turno alle 10 del mattino, più tardi le temperature sarebbero troppo alte. Invece Ahmed Belkilal, il bracciante 61enne morto lunedì a Pachino, verso mezzogiorno forse stava ancora lavorando al chiuso in una di queste grandi strutture in plastica, quando ha accusato il malore che gli è stato fatale. E anche ad altri, raccontano alcuni suoi colleghi della zona, capita spesso di raccogliere pomodori nelle ore più calde.
10: 8 ore dentro campagna, dentro serra, troppo pesanti, troppo caro, anche giornata 50 euro, 55 euro.
11: Tu vuoi la verità? E c'è assai persone a lavoro sotto il caldo fino al mezzogiorno.
9: La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso e i sindacati tornano a chiedere più tutele per chi lavora quando il caldo è estremo. L'ultima ordinanza regionale in tema vieta le attività nelle fasce orarie più proibitive, indicate giornalmente anche sul sito Work Climate, a cura di INAIL e CNR.
12: In una provincia dove non esistono controlli, quello che manca è proprio la vigilanza da parte degli organi dello Stato, che nel territorio è quasi nulla, per cui naturalmente abbiamo chiesto più volte alla regione siciliana di vigilare sull'operato delle aziende.
9: Per agevolare i controlli, osservano i sindacati, è opportuno che le norme regionali menzionino e

0: espressamente le serre come luoghi in cui astenersi dal lavoro quando le temperature sono troppo elevate.
1: E ci sono novità sul giallo di Pietracatella con la morte di mamma e figlia a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Oggi nell'abitazione il sopralluogo dei super esperti tedeschi. In diretta Cinzia Gubbini.
2: Buongiorno, ci troviamo a Pietracatella in provincia di Campobasso. Alla mia destra forse riuscite a vedere la casa in cui vivevano Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi. Antonella è morta con sua figlia a dicembre per una intossicazione acuta da ricina. Oggi è un giorno molto importante per le indagini perché qui sono arrivati gli esperti dell'Istituto Koch di Berlino, un istituto di ricerca europeo specializzato proprio sull'avvelenamento da ricina e la polizia anticrimine tedesca. Provo a farvi vedere quello che riesco perché noi giornalisti siamo stati confinati in un'area distante dalle operazioni. Nella tenda blu cambieranno le persone che entreranno per il sopralluogo perché ovviamente non devono contaminare la scena del delitto, mentre in quei furgoni grigi ci saranno i consulenti e la procuratrice che segue le indagini, Elvira Antonelli, che seguiranno da remoto le operazioni. Quello che devono fare gli esperti arrivati qui a Pietracatella è cercare di campionare tutto quello che può essere utile all'interno della casa, quindi oggetti, suppellettili, abbigliamenti. Cosa si cerca? Si cerca una traccia di ricina o di qualche sua componente che possa indirizzare le indagini. Qui c'è stato già un precedente sopralluogo il 4 maggio, erano stati sequestrati dei telefoni e un router, ma ovviamente gli esperti tedeschi lavoreranno anche su gli oggetti che erano stati sequestrati subito dopo la morte delle due donne. Sono 70 reperti, si tratta ovviamente principalmente di alimenti perché il sospetto e anzi l'autopsia ne ha data certezza. Bene, vi restituisco la linea.
1: Grazie, e ora veniamo invece alla vicenda del giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Bene, questi è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa, di aver ricevuto anche minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Ce ne parla Giorgia Buran.
3: È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della Premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla Premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
1: Diffuso sui social, è diventato subito virale. Non stiamo parlando purtroppo di un video divertente o dedicato a una star della musica, ma parliamo di un video shock che riprende un'aggressione a calci e pugni nei confronti di anziani di cui uno è finito in prognosi riservata. Questo è quanto accaduto nell'Interland di Napoli. Il ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio e già in carcere. Bravissimi i commenti sui social network. Francesca Ghidini.
4: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore.

0: Nel video, che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un diciottenne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il diciottenne. Unico precedente per il ragazzo, una segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Sui social commenti raccapriccianti: i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio, la prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano: abbiamo paura, terribile quanto accaduto.
1: I ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente, cioè se magari stanno pure vicino una macchina, ragazzi, spostate, cioè ti vogliono aggredire tutti i giorni, non se ne può più.
2: Non c'è controllo del territorio.
3: Siamo rovinati, mai, non c'è futuro.
4: E cambiamo decisamente argomento e andiamo invece in Inghilterra, nel Regno Unito. La Coppa del Mondo non è una proprietà privata, lo ha detto il premier britannico Burnham, che ha sperzato il presidente della FIFA Infantino, conquistandosi un altro pezzo del cuore dei tifosi inglesi. Ce ne parla da Londra la corrispondente Natalia Augias.
5: Football does not belong to investors.
6: Il calcio non appartiene agli investitori, ma ai tifosi. Andy Burnham, primo ministro britannico, dà una risposta secca al progetto di privatizzazione di Infantino, la Coppa del Mondo. Avverte Burnham, non è mai stata una proprietà privata. Se qualcuno prova a venderne un pezzo, vuol dire che si è svenduto.
5: You have sold out.
6: Il Regno Unito si considera la patria del calcio, tanto da intonare il coro It's Coming Home. Sta tornando a casa ogni volta che c'è una coppa internazionale da conquistare. Sono spesso giocatori e anche tifosi i primi ministri: Burnham dell'Everton, Starmer prima di lui dell'Arsenal e super tifoso e presidente dell'FA Cup il principe William. L'indignazione nei confronti di Infantino unisce tifosi, classe politica e organismi di governo del calcio. La Football Association insieme alla UEFA condanna il progetto, nessuno ne sapeva nulla. Nel comunicato preoccupazione per la mancanza di trasparenza, procedure adeguate, applicazione dei principi sportivi. In qualità di membro della UEFA, l'Inghilterra è coinvolta nelle discussioni sulla riunione d'emergenza. Le nazioni europee valutano un potenziale boicottaggio dei mondiali se il progetto dovesse andare avanti. Il Regno Unito è in prima linea nella battaglia. Non era stata diversa del resto la reazione britannica al progetto di Superlega 5 anni fa, definito da Boris Johnson, allora primo ministro, un vero orrore.
4: La quarta ondata di calore di questa estate bollente in Italia avanza e cresce. Oggi bollino rosso e allerta a Campobasso, Perugia, Rieti. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo, anche in profondità. Quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Seguiamo Paola Erba.
7: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
8: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
7: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3,5 gradi di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
4: E dunque, proprio

0: Per il grande caldo si amplia l'offerta di monumenti visitabili anche a tarda sera, come il Colosseo. L'ha visitato Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni. Vediamo.
1: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
2: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
1: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
0: È ora il momento della nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori. A seguire il nostro filo diretto, il TG torna alle 11:00.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone e delle tagliatelle di pelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente, nelle tagliatelle un tributo alla Francia, il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capissi, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi o sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
5: Giovanni Beda, sono nato dal 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
6: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
7: Però le piace venire in mare?
6: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba, io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono usciti col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se non sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
8: Io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa è la dimostrazione.
9: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso quattro rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventato una vigna, il vigneto più piccolo del mondo, un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale. Ne produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti, una provocazione, concetto puro.
8: Questo è un San proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
9: Il vitigno è sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione avviene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo batte

0: solo nei ristoranti Roadhouse.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
6: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Attacco russo su numerose regioni ucraine a Kryvyi Rih, sterminata una famiglia con due bimbe di 5 e 12 anni, esplosione a Leopoli nell'ovest, la Polonia fa decollare i caccia a protezione del confine. Pesante attacco americano sull'Iran, ai raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita ed ora si aspetta la ritorsione di Teheran. Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-U. Per il riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale, la polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati. Misure da stato di polizia, accusa l'opposizione. Firmato il contratto per 600.000 addetti alla sanità, 240 euro l'aumento medio, riguarda infermieri, tecnici sanitari e amministrativi. La soddisfazione di Schillaci, l'accordo arriva entro la scadenza. Sembravano biciclette con pedalata assistita, invece erano motorini elettrici. Maxi sequestro di mezzi importati dalla Cina, non conformi e pericolosi, indagati per frode, imprenditori e magazzini di vendita. Come perdere la donna della tua vita? Mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Le scuse di Mancini, il nuovo CT ora deve far presto, primo impegno contro il Belgio il 25 settembre.

0: Ben ritrovati Filo Diretto Mattina, buongiorno. Allora, anche oggi cerchiamo di stare dietro a tutti i fatti più caldi di questo momento, sia interni che esteri. Allora cominciamo proprio da quelli più lontani da noi e ne voglio discutere con Antonio Di Bella. Buongiorno intanto, Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anzi, direttore, ti chiamo così a maggior ragione qui da Renews 24 perché tu hai guidato questo canale per tanto tempo, ma sei stato anche nel tuo passato tanti anni prima del TG3, prima di dirigerlo negli Stati Uniti, e allora proprio di questo voglio parlare perché rimane uno dei tuoi temi più conosciuti. E allora, gli Stati Uniti, non da soli ma con l'Arabia Saudita, hanno compiuto degli attacchi anche in Iraq. Che cosa significa questa alleanza, questa condivisione di intenti e di azioni?
1: Da una parte è un segnale di mancata cautela dell'Iran, che ha trascinato l'Arabia Saudita, che è sempre stata restia a fare guerra aperta ai suoi vicini, anche se rivali, e che invece questa volta lo ha fatto senza nasconderlo, l'altra volta lo ha fatto nascondere in Iraq, che è una svolta, che è un brutto segnale per l'Iran, ma al tempo stesso accentua l'aspetto bellico e militare di un conflitto che in realtà non ha via d'uscita se non quella diplomatica.

0: A mio parere, l'errore maggiore di Trump è avere gettato nel cestino l'accordo sul nucleare stipulato da Obama con Teheran, che con tutte le sue manchevolezze, però, era l'unica via possibile per cercare di stabilizzare una regione che invece continua a questo punto a diventare sempre più incandescente. Gli Houthi attaccano Bab el-Mandeb, gli iraniani combattono e bombardano gli stati del Golfo, ognuno si arma sempre di più e non si vede viva per quanto riguarda soprattutto la navigazione libera, che era libera prima dell'attacco americano ed ora non lo è più nel Golfo e non lo sarà più forse neanche nel Mar Rosso, con Suez minacciata, con pericolo quindi che riguarda anche il commercio mondiale e quindi anche il nostro.
1: Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a uno degli americani che era nell'ambasciata in Iran e dice Trump non sa arrivare a un negoziato efficace, non servono assolutamente le bombe, bisogna tornare alla diplomazia. Trump però ti chiedo, lo ha capito e perché non agisce in quella direzione?
0: Hai fatto benissimo. La cosa più interessante di oggi, Anna Lombardi, ha intervistato John Limbert, che è un ostaggio, ex ostaggio americano, sequestrato nel famoso sequestro dell'ambasciata americana a Teheran negli anni 70. Conosco bene gli iraniani, ho trattato con loro, ho trattato con Khamenei, ho trattato con Khomeini. E vi dico che l'idea di bombardare, bombardare, bombardare non ci porta da nessuna parte. Ha anche una critica esplicita nei confronti di Witkoff e di Kushner, cioè due improvvisati diplomatici. Ci vogliono uomini di professione, occorre la faticosa e lenta via diplomatica, non l'illusione trampiana che con la voce grossa e qualche bombardiere in più si possa risolvere in 448. Non va così in quell'area, Limbert lo ricorda bene, vediamo se Trump riuscirà a capirlo, ne dubito.
1: L'avvicinarsi delle elezioni di midterm, mancano meno di 100 giorni, avvicinano anche la pace. A Trump conviene accelerare sulla via diplomatica oppure a quel punto si gioca il tutto per tutto per provare a vincere e quindi percorrerà vie, diciamo, più violente di forza?
0: L'unica via d'uscita possibile, a mio parere, per la guerra, il pantano della guerra in cui si è infilato Trump, è dichiarare di aver vinto e ritirarsi, anche se non è vero. Cosa però molto difficile con un golfo nelle mani degli iraniani e a questo punto anche nelle mani degli altri paesi rivieraschi che stanno accordandosi con l'Iran per imporre delle tariffe. Imporre delle tariffe che sono minori e sono alternative a quelle che voleva imporre Trump, 20%. Io credo che sia una sconfitta totale della sua politica estera, questa avventura iraniana, e non lo dicono soltanto i suoi oppositori democratici, ma lo dice anche la sua base MAGA, la base dei suoi elettori che lo hanno eletto per ritirarsi dalle guerre all'estero e che adesso si vedono traditi.
1: Allora
0: Per lui le elezioni sono un bruttissimo segnale in arrivo.
1: volevo vedere dei cartelli che proprio parlano di questo, sono dei sondaggi che ha fatto la CNN che dimostrano quanto gli americani non siano assolutamente favorevoli all'operato di Trump, quindi pensa che le politiche di Donald Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche del paese, lo dice il 65% degli interpellati, migliorato le condizioni del 22%, non ha avuto alcun effetto il 13%. Questo è il primo cartello, fonte CNN. Il secondo pensa che le decisioni di Trump sulle azioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti il 67%, aiutato gli Stati Uniti il 21%, non ha fatto alcuna differenza il 12%. Insomma, è schiacciante, la quota di popolazione americana che è contro Trump in questo momento. Non ti stupisce, immagino, e questo avrà un riverbero sulle elezioni, suppongo.
0: Sì, il piccolo particolare è che Trump dice che lui non perde mai, quindi la preoccupazione di tutti gli americani in questo momento è cosa accadrà quando le urne sanciranno questi dati che tu hai dato come sondaggi. Trump li rifiuterà, potrebbe, come ha fatto nel 20, e ero lì a Washington quel giorno, dire io ordino ai miei funzionari di non proclamare la vittoria che secondo me è stata raggiunta con degli illeciti. Cosa mai dimostrata allora, mai dimostrabile adesso, certo una sfida drammatica per la democrazia americana. In ogni caso vedremo come andranno le elezioni. Io ho fiducia nei contrappesi della democrazia americana per invece sancire quella che sarà una sconfitta in ogni caso, poi ci saranno comunque altri 2 anni da anatra zoppa in cui Trump cercherà un colpo d'ala ancora più pericoloso prima che arrivi il prossimo presidente.
1: Allora, prima di salutarti, direttore, volevo chiederti invece su come Trump in questo momento sta gestendo l'altro conflitto tra Russia e Ucraina. Il colloquio con Zelensky sembrerebbe essere andato un po' meglio dei precedenti. Vedi spiragli e vedi che gli Stati Uniti possono avere un ruolo decisivo davvero?
0: Sì, qua c'è stata una svolta a 180 gradi. Zelensky, dopo essere stato umiliato e irriso nell'ultima riunione, invece questa volta è stato ricevuto con tutti gli onori a Washington. Addirittura Witkoff e Kushner andranno finalmente a Kiev, si parlerà di Patriot americani prodotti in Ucraina, ma ce ne vogliono prima, in fretta, perché per produrre ci vuole tempo. Trump, come al solito, ha fatto quello che fa: prima umilia, poi quando vede che l'umiliato in realtà ha più carte di quel che pensava e sta danneggiando Putin, si schiera dalla tua parte tradendo il suo vecchio amico. C'è anche un particolare interessante, perché Zelensky ha segnalato che i russi aiutano l'Iran a individuare gli obiettivi americani e ha messo in evidenza il legame Teheran-Mosca, e questo per Trump è importante, perché pensare per l'elettore americano che grazie a Putin dei soldati americani vengono uccisi è qualcosa difficilmente inaggirabile. Il fatto che possa aiutare la forza militare di Zelensky non solo nel fermare i russi, ma addirittura nel liberare Babel Nandeb con i suoi Maduro, che sono dei droni acquatici che potrebbero essere utili a fermare le navi degli UTO, questo è una cosa che va nell'interesse americano e che quindi potrebbe far cambiare, sta già cambiando, l'atteggiamento di Washington nei confronti di Kiev.
1: Non abbiamo il tempo di argomentare, ma un'ultima domanda te la voglio fare, risposta secca sì o no, così mi aiuti a introdurre il prossimo argomento, perché parliamo di politica. Ieri si è fatto risentire Beppe Grillo, secondo te rientrerà in campo, riscenderà in campo, oppure solo una fiammata estiva?
0: Bisogna vedere quello che farà Di Battista, perché potrebbe essere lo strumento e l'arma, la mano armata di Grillo per cercare di danneggiare la linea di Conte, però è un processo molto complicato, non è Grillo in prima persona, casomai potrebbe essere, se lo sarà, Di Battista.
1: Grazie direttore Antonio Di Bella, presto, buon lavoro. E allora mi collego per capire quali sono gli altri temi caldi della giornata riguardanti la politica con Eva Giovannini, che è a Montecitorio. Ciao Eva, buongiorno.
2: Buongiorno Pablo, i temi sono principali, sono 3, giustizia, sorveglianza e difesa. Parto dal primo, perché questa mattina riparte in Senato l'iter di conversione del decreto su giustizia e migranti. Notizia di poco fa, il governo ha detto che porrà ufficialmente il voto di fiducia, dunque decadono tutti gli emendamenti, ivi compreso quello così molto discusso, proposto e presentato, voluto da Fratelli d'Italia sulle cosiddette intercettazioni a strascico, che aveva la contrarietà di Forza Italia. E poi il tema delle le polemiche sul riconoscimento facciale. Bene, il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo sulla intelligenza artificiale, per volontà del governo amplia il perimetro della sorveglianza per quanto riguarda le nostre strade, le nostre piazze, e questo ha fatto insorgere le opposizioni. Dicono che le volontà del governo vanno ben oltre il mandato europeo e parlano di volontà di avere un grande fratello che ci sorveglia. Infine, ultimo tema, i fondi europei per la difesa. In questi giorni abbiamo parlato molto, quei 14 miliardi di euro opzionati appunto per le spese militari e non soltanto, che spaccano di fatto tutte e due le coalizioni. Il centrodestra è diviso, da una parte Tajani con Forza Italia, ma anche Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che vedono, come dire, favorevolmente questa possibilità, mentre la Lega ha esplicitato la propria contrarietà, ma anche le opposizioni vanno un po' in ordine sparso: possibilista, PD e Più Europa, ma certamente anche Azione e Italia Viva, mentre più contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie Eva, sempre chiarissima. Allora buon lavoro a te, buona giornata a Montecitorio. Mi hanno raggiunto due ospiti giovani, ma non per questo meno eccellenti, nel senso che abbiamo molti miei coetanei e gente ancora più anziana addirittura No, sto scherzando. Comunque benvenuto a Nico Bavaro, responsabile comunicazione AWS.
3: Buongiorno.
1: E Simone Leoni, invece responsabile, segretario, si può dire,
4: certo,
1: dei giovani di Forza Italia. Benvenuti. Allora,
4: grazie dell'invito.
1: Vi stuzzicherò questa mattina sulle spaccature interne alle coalizioni. Voi potete negarle, ma io mi avvarrò dell'aiuto dei quotidiani che di questo parlano anche oggi. Però prima di tutto cominciamo da un commento breve. Bavaro, parlo con lei innanzitutto sull'ingresso eventuale di Grillo. Ieri si è fatto sentire, diceva il direttore Di Bella, bisogna capire se Di Battista scende in campo e potrebbero essere un duo a scardinare in qualche modo gli equilibri in campo del centrodestra. Che ne pensi?
3: Ma che, come dire, è tutto da verificare. È quel che è certo però è che la prossima partita elettorale mi pare abbastanza segnata. Ci saranno due fronti, due punti di vista sull'Italia, sull'Europa, sul mondo che si confronteranno. Uno rappresentato certamente dall'attuale governo, dalla destra che è al governo, che a proposito di divisioni ne dimostra ogni giorno tantissime, sono divisioni di cui però spesso non si racconta a sufficienza. Dall'altra parte c'è un altro punto di vista, quello rappresentato che si basa sostanzialmente su alcune proposte che sono già chiare, già nette: l'introduzione del salario minimo in Italia, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, l'interruzione dei rapporti con Israele fino a quando non smetterà il genocidio a Gaza. Sono tutte iniziative concrete, immediate e dirette, già messe in forze politiche del fronte progressista e che sono, diciamo, già una prospettiva di governo possibile.
1: Anche se poi dovete ancora scrivere il programma, sicuramente quelli che lei ha citato sono punti comuni già condivisi, poi bisogna capire sulla politica estera come troverete una convergenza con il Partito Democratico, perché le vostre posizioni sono più vicine a quelle del Movimento 5 Stelle. Oggi Bonelli sul Foglio le ribadisce, quindi non più armi a Kiev. Nello stesso tempo scuoteva la testa.
4: Non è vero che ci sono due punti di vista, c'è un punto di vista che è quello del centrodestra, chi la pensano in maniera diversa l'uno dall'altro. Non sono d'accordo su nulla se non sul mettersi tutti insieme per provare a vincere le elezioni senza un programma e senza neanche un candidato premier.
1: Però vedo delle risatine da parte di Bavaro.
3: Ma noi stiamo insieme, ripeto, per migliorare la qualità della vita degli italiani, che questo governo
4: come la
3: ha peggiorato.
4: Ma come la migliorate?
3: Con l'introduzione del salario minimo noi rispondiamo a un principio fondamentale, che è quello che il lavoro deve essere dignitoso per tutti.
4: Ci sono con il salario minimo non risolvete il problema.
3: 4 milioni di italiani, come no? 4 milioni di italiani che lavorano e pur lavorando guadagnano troppo poco e non arrivano nemmeno alla metà del mese. E in particolar modo i giovani. Ci sono la metà degli under 30 in questo paese, di quelli che hanno di 7 euro l'ora.
4: E col salario minimo,
3: cioè
4: voi gli farete guadagnare di meno e gli farete perdere posti di lavoro?
3: Assolutamente no, col salario minimo,
4: scusi,
3: che è l'unico, noi siamo l'unico paese in Europa fra i pochissimi a non avere un salario minimo.
4: Non
3: col
4: è vero, perché noi abbiamo, minimo,
3: certo,
4: come il Nord Europa, la contrattazione collettiva. Il Nord Europa, che sono i paesi, lui,
3: Francia,
4: scusi, il collega lo dovrebbe sapere, lei fa parte, no, di AWS, il Nord Europa, e sono i paesi socialdemocratici per eccellenza,
3: sì,
4: quindi quelli più attenti a tutelare i lavoratori e chi ha un salario basso. Eppure nel Nord Europa non c'è il salario minimo. Perché? Perché nel Nord Europa, come in Italia, si sono accorti che la contrattazione collettiva, come nel nostro caso, è lo strumento più utile,
3: è
4: lo strumento più utile a far alzare gli stipendi del mondo del lavoro, che pur ci sono. Ma vede, il problema è uno. Se si applica il salario minimo succede una cosa molto semplice, che nella moltitudine di casi molti lavoratori vanno a prendere meno di quello che prendono oggi, perché la contrattazione collettiva ha già dei livelli superiori al salario minimo proposto dalla sinistra. Ma poi succede un'altra cosa, che quelle aziende che non hanno i soldi per pagare di più i lavoratori licenziano. Quindi invece di avere degli stipendi più dignitosi qualcuno si troverà senza stipendio. E lo dico soprattutto a chi ci guarda da casa e che vive nel mondo reale. Meglio che si lavori progressivamente per far alzare gli stipendi che far sì che con una norma sciocca come il salario minimo si vadano a cancellare posti di lavoro.
1: Allora, Leoni, poi però le voglio chiedere, non subito su Grillo, anche lei mi deve una risposta su questo, però sui temi centrali su cui siete d'accordo, c'è anche la sanità ovviamente, dal centrodestra si dice che hanno investito abbastanza, poi dipende come si calcola, perché se si calcola l'investimento sulla sanità in rapporto al PIL ovviamente è inferiore.

0: a quel 7% che è l'Eschlein, Giuseppe Conte e molti analisti ritengono il tetto corretto per calcolare quanto il Servizio Sanitario Nazionale debba avere, oppure, come dice il centrodestra, abbiamo messo più miliardi di euro in modo assoluto e quindi potete avere ragione entrambi. Comunque sulla sanità, quali sono le misure diverse da quelle che sta offrendo questo governo volete proporre?
1: Ma guardi, intanto vorrei dire una cosa molto semplice. Lo scorso anno la Presidente del Consiglio aveva detto che l'opposizione aveva il pallottoliere rotto quando facevamo i conti sui miliardi che mancavano per il Servizio Sanitario Nazionale. È notizia di queste ore che il Ministro alla Sanità sta già dicendo che serviranno dei 5 ai 7 miliardi per il prossimo anno, che sono esattamente i conti che venivano fatti dalle opposizioni lo scorso anno. Quindi delle due l'una, o il pallottoliere rotto è di Giorgia Meloni, oppure avevamo ragione noi un anno fa. Rimane il nodo, che è sempre quello, vale sulla sanità come vale sul lavoro. Ancora ora io ho ascoltato palesi falsità da
2: quali?
1: Parte di un rappresentante di un partito
2: però,
1: di governo.
2: Perché dire falsità è una cosa molto importante. Mi
1: perché,
2: indica quali, per cortesia.
1: Glielo sto dicendo, se finisce di interrompere, consente un dialogo, è più facile che riusciamo
0: quali
1: a confrontarci.
0: Quali dice sono false?
1: È falso che il salario minimo intervenga a delegittimare la contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva e il ruolo dei sindacati, che peraltro è incredibile che difenda un rappresentante della destra, visto che per anni non hanno fatto altro che distruggere il ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, continua anche con l'introduzione di un salario minimo. Guardi, Leoni, in Francia c'è la contrattazione collettiva e c'è il salario minimo.
2: Ma abbiamo sistemi
1: e le dico
2: diversi.
1: Di più, e le dico di più.
2: Scusi.
1: E il salario minimo in Francia viene anche ogni anno adeguato all'inflazione reale, per fare in modo che gli stipendi più bassi di chi lavora e agli stipendi più bassi si adeguino al costo della vita.
2: Cioè, lei ha visto
1: per caso in Francia ridursi gli stipendi?
0: Volete
2: reintrodurre la scala mobile?
0: No, no,
2: che gli italiani hanno già bocciato in un referendum negli anni 80.
1: Lei deve rispondermi. Lei ha visto ridursi gli stipendi in Francia? Allora, le dico, legga.
2: E lei pensa che gli stipendi si alzano per decreto
1: dell'Unione
2: o c'è un problema di produttività nel nostro paese?
1: Guardate, voi dovete leggere i dati.
2: No, ma il problema è che i dati, oltre ad essere letti, vanno capiti. Questo è il vostro problema. I dati vanno letti e vanno capiti.
1: Voi dovete leggere i dati dei tecnici. L'Ufficio parlamentare di bilancio la scorsa settimana vi ha detto chiaramente che il potere d'acquisto degli italiani ha perso 8 punti in 5 anni. Nel frattempo, in Francia, dove c'è il salario minimo, la contrattazione collettiva, le retribuzioni sono aumentate del 30%. Lei si rende conto che ci sono 400.000 giovani che in 10 anni sono andati via dall'Italia perché vanno a prendere stipendi più alti?
2: Faccio notare una
1: in Francia,
2: cosa,
1: in Germania, in Spagna.
2: La disoccupazione giovanile, quando governava la sinistra, era al 41%. Oggi è al 18%, visto che il collega parla di dati. Io i dati li leggo, li capisco. E forse sarebbe il caso che il collega
0: benissimo
2: li capisse.
0: Allora,
2: 41%,
0: che, sì.
2: 19%. Dalla nostra parte
1: schiavi.
2: C'è... Scusi.
1: Avete
2: dalla nostra
1: una domanda.
2: Mi fa parlare? Prima non vuole essere interrotto, non interrompa me.
0: Toni Concilianti, mi raccomando, perché poi...
2: Dalla nostra parte c'è un'idea molto semplice. Gli stipendi non crescono perché c'è un problema in Italia di bassa produttività dell'economia.
1: Oh,
2: allora,
1: benissimo.
2: Siccome ci vogliono anni per far crescere la produttività di un'economia, di una cosa che noi stiamo facendo, qual è la soluzione? Non alzare per decreto gli stipendi, ma far sì che lo Stato prenda di meno dalle tasche dei cittadini, che è il contrario
1: fantastico
2: di quello che volete fare voi. Voi, come unica proposta di coalizione, avete la patrimoniale, cioè
0: questo
2: mettere le mani nelle tasche
0: di Berlusconi,
2: di
0: italiani, come lo sta riprendendo in questo giorno di Forza Italia. Voi volete alzare le tasse?
1: Guardi,
0: non credo.
2: Vogliono mettere la patrimoniale, l'hanno detto in tutte le salse.
0: La volete mettere la patrimoniale?
1: Certo che sì, ma la patrimoniale...
0: Ma lo dite voi come AVS, non è tutto il Partito Democratico d'accordo, è l'Eschlein che ha detto di sì in un primo momento, poi ha cercato anche di fronte agli industriali di ridimensionare almeno la parola patrimoniale.
2: Ma fanno finta.
0: E bisogna specificare, posso chiederle però questo,
1: certo,
0: quando parlate di patrimoniale, a quale pubblico vi riferite? Qual è il patrimonio minimo che deve avere un, tra virgolette, ricco per essere tassato?
1: Dal nostro punto di vista, la nostra proposta è che il patrimonio debba essere superiore ai 5 milioni di euro.
0: Ma con le case, con le aziende, con la liquidità, qual è il criterio per capire?
1: Va fatto il complessivo di quello che è nella disponibilità. Certamente,
2: se uno ha una casa in eredità, voi lo tassate e gli mettete le mani nelle tasche, sta dicendo questo?
1: No.
2: Come no? Ha detto questo, ha detto il complessivo.
0: Dovete ancora decidere.
1: Le case in eredità entrano nel momento in cui superano col valore catastale 5 milioni di euro. Ma questo gioco sulle tasse, mi rivolgo ai cittadini che ci stanno seguendo, che sono a casa, il gioco sulle tasse fatto da un rappresentante di Forza Italia è ridicolo, perché il loro governo, e lo sappiamo bene, è quello che ha attualmente il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni. Nell'ultimo trimestre del 2025 la pressione fiscale in Italia era al 51%. Oggi,
2: non è così.
1: Oggi, come no? I dati
2: lei
1: sono quelli.
2: Lei confonde
1: oggi,
2: le tasse con l'indice di pressione fiscale, che è una cosa diversa.
1: Fiscale,
2: e lo sa, no? L'indice di pressione fiscale, le tasse sono una cosa diversa. Noi le tasse le abbiamo abbassate, abbiamo fatto la riforma dell'IRPEF. Al ceto medio.
1: Le tasse sono complessive, non è solo l'IRPEF. Ci sono tante tasse che intervengono.
2: Abbiamo abbassato l'IRPEF dal 35% al 33%.
1: Benissimo.
2: Abbiamo tagliato il costo del lavoro dando più soldi in busta paga ai lavoratori. Loro le tasse le vogliono alzare, ma uno non si deve vergognare, noi diciamo che le vogliamo abbassare. Lei deve avere il coraggio di guardare in camera e di dire a chi ci guarda da casa che volete rubare i soldi dalle tasche dei cittadini.
1: Guardo in camera e dico che la patrimoniale vera su lavoratori e pensionati la fanno loro. Quando non aumentano i salari ai cittadini, quando aumentano il costo della benzina, quando aumentano il costo delle bollette energetiche.
2: Il problema allo stretto di Hormuz, il governo che ha creato il problema allo stretto di Hormuz.
0: Sicuramente c'è una condizione internazionale che determina l'aumento dei prezzi. Il governo può intervenire fino a un certo punto, oppure, adesso poi torno da lei Leoni, perché effettivamente il possesso parla per ora a favore di AWS, però già che ci siamo, quali strumenti potrebbe adottare il governo più di quelli che sta adottando per abbassare il prezzo della benzina, ad esempio?
1: Ma guardi, sono scelte politiche. Cioè, il prezzo della benzina è una scelta politica. Il prezzo delle bollette energetiche è una scelta politica. Sulle bollette energetiche, io vorrei ricordare che all'inizio di questa legislatura, nel 2022, quando Giorgia Meloni e il centrodestra si sono presentati al Paese con una enorme serie di promesse mirabolanti, Confindustria, non noi, non AWS, Confindustria si è presentata al governo e ha detto: questi sono 80 miliardi di euro per fare investimenti e sbloccare 60 gigawattora di energie rinnovabili che ci avrebbero consentito di liberarci dal gas liquido degli Stati Uniti e del Qatar. Cosa ha risposto il governo
0: quindi
1: di fronte
0: una politica
1: a Confindustria?
0: Estera diversa, voi,
1: non è solo
0: voi
1: una
0: dite.
1: Politica estera. Il punto è che devono smetterla di essere ideologici contro le energie rinnovabili, devono smetterla di rispondere alle lobby del carbone, del petrolio e del gas.
2: Perché qualunque analista dice una cosa, che le rinnovabili da sole non bastano per garantire l'indipendenza energetica del nostro
0: paese. Però un investimento maggiore
2: il governo,
0: dice AWS, avrebbe potuto
2: sotto questo
0: farlo.
2: Governo, guardiamo i dati, sono cresciute le rinnovabili. Sì. Il problema è che le rinnovabili da sole non sono sufficienti a garantire l'indipendenza energetica del nostro paese. Cioè, questo è un dato di fatto. Allora, ci vogliono le rinnovabili, ci vogliono però anche investimenti e a lungo termine ci vuole una cosa che si chiama nucleare. Perché se no non ne usciamo. Faceva l'esempio della Francia il collega. Ecco, in Francia che hanno il nucleare e noi compriamo l'energia dalla Francia, quindi parliamoci chiaro, uno il nucleare è sicuro, due se scoppia una centrale al confine con l'Italia non è che la nube tossica
0: cambia
2: si ferma
0: poco,
2: al
0: diciamo.
2: Confine, cambia poco se non che noi spendiamo più soldi,
0: Francia,
2: certo spendiamo più soldi perché la compriamo da loro, non abbiamo indipendenza energetica e siamo a quel punto sì in balia degli eventi internazionali. In Francia invece i prezzi dell'energia sono fluttuati molto di meno perché col nucleare riescono ad avere un prezzo dell'energia molto più basso e quindi anche ad andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli.
0: Allora parliamo di legge elettorale, perché comunque in questi giorni si continuano a fare le audizioni al Senato, è slittato il limite per presentare gli emendamenti a settembre, quindi c'è un po' più di tempo per cui voi possiate cercare una sintesi, perché
2: certo.
0: Ad oggi non c'è, soprattutto sulle preferenze. Voi di Forza Italia vi siete dimostrati contrari?
2: No.
0: A questo.
2: Ma questa è una bugia, questo non è vero. Noi ci siamo accordati insieme al centrodestra, abbiamo detto che avremmo votato e abbiamo votato l'emendamento sulle preferenze. Se poi c'è stato qualche francotiratore, che io non penso per niente venisse da Forza Italia, ha affossato l'emendamento, col voto segreto bisogna prenderne atto, bisogna fare in modo che si riescano a reintrodurre se si trova un compromesso tra tutte le forze della coalizione, ma noi non siamo contro le preferenze. Il nostro partito
0: è stato
2: fondato da un signore di nome Silvio Berlusconi, che ha preso 200 milioni di voti nella sua storia politica, che ha preso il record di preferenze a un'elezione europea, Abbiamo Antonio Tajani come segretario del partito, che è sempre stato eletto da 30 anni a questa parte a preferenze, ma secondo lei noi abbiamo paura delle preferenze o ci piacciono le preferenze?
0: Allora perché non si arriva subito a una sintesi sulla legge elettorale? Di che perché cosa ha paura la maggioranza?
2: La sintesi sulla legge elettorale già c'è, cioè l'impianto della legge elettorale è quello che garantisce stabilità al paese.
0: Sicuramente i franchi tiratori sono interni al centrodestra.
2: Sicuramente, ma non è saltata la legge elettorale, se no staremo parlando di un altro film.
0: L'emendamento
2: sulle preferenze, che sono una parte per carità importante, ma di una legge che è ancora più importante, cioè il punto centrale di questa legge che si chiama Stabilicum, che noi stiamo facendo, è un principio semplicissimo che dovrebbe andare bene al centrodestra e anche alla sinistra. Perché cosa dice questa legge? Chi si candida a governare l'Italia deve farlo con un candidato premier da presentare prima delle elezioni agli italiani, un programma per dire prima delle elezioni cosa intende fare e non con gli accordicchi,
0: certo,
2: dietro e con governi fatti frutti di accordi di palazzo, come sono abituati gli amici del centrosinistra.
0: Però anche voi di Forza Italia avete partecipato a governi di larga intesa.
2: Guardi,
0: quindi...
2: noi l'unica volta che abbiamo partecipato a un governo di larga intesa l'abbiamo fatto sulla base di un programma. 10-15 anni fa, sulla base di un programma elettorale.
1: Draghi
2: era un governo di unità nazionale, guardi, non è un governo di larga intesa. Il governo di larga intesa è un'altra cosa. L'unica volta che abbiamo partecipato l'abbiamo fatto sulla base di un programma e quando quel governo non ha tagliato le tasse come aveva promesso, noi l'abbiamo scaricato. Questo è un dato di fatto. Noi chiediamo una legge elettorale dove gli italiani sappiano prima chi è il candidato premier, qual è il programma con cui si deve governare il paese e soprattutto noi diciamo una cosa semplice, chi vince le elezioni e ottiene dei voti superiori al 42%, quindi rappresentativo, a quel punto deve avere una maggioranza per governare il paese per 5 anni.
0: Ecco,
2: perché
0: però
2: non se ne può più di governi
0: Leone,
2: che cascano ogni 2x2.
0: Il dubbio, questa è una riflessione più politica, non di contenuti, ma è che nessuna delle coalizioni raggiungerà il 42% se si andrà a frammentare così tanto il panorama politico, perché già Vannacci fuori dal centrodestra rischia di, e probabilmente lo vorrà lo stesso centrodestra, tenerlo fuori, però rischia di indebolire numericamente il centrodestra e così potrebbe essere pure nel campo largo, perché Renzi lo va ripetendo da tempo. Il campo largo così non arriverà mai al 42%, quindi o facciamo una grande intesa tutte le opposizioni, oppure il premio di maggioranza non lo otterrà nessuno, ci troveremo davanti a un proporzionale praticamente, quindi bisogna stare attenti anche a non fare una legge elettorale che poi però non dia i risultati sperati.
2: Il problema del 42% è un qualcosa che ce n'è sottoposto dalla Corte Costituzionale, cioè la Corte ha detto che il premio è legittimo se c'è una soglia minima.
0: Chiaro.
2: Noi quella soglia l'abbiamo messa, dopodiché è chiaro che serve una... sì, ma la Costituzione non è solo vostra, anche se vi piace pensarlo.
1: No.
2: La Costituzione e la Corte Costituzionale stabiliscono un principio, cioè bisogna, quando si inserisce un premio di maggioranza, avere una soglia minima.
0: Sì.
2: Ma oltre quella soglia, noi diciamo che se una coalizione è rappresentativa e vince le elezioni, deve avere la maggioranza per governare 5 anni. Perché vede, il problema della stabilità non è un problema solo di noi appassionati di politica, è un problema che riguarda chi ci guarda da casa. Perché cosa succede? Che quando c'è instabilità politica, i soldi che vengono bruciati sui mercati finanziari sono i soldi che gli italiani pagano con le loro tasse.
0: Ok. L'accusa di AVS e di tanti altri è che voi pensate alla legge elettorale invece di pensare ai problemi dei cittadini.
1: Infatti.
0: Non so se lo ribadisce Bavaro.
1: Io sono sconfortato, mi metto anche nei panni di chi ci sta ascoltando da casa, no? E che magari stamattina, in prima mattinata, è andato al mercato, ha fatto la spesa, ha trovato le zucchine a 4 euro al chilo e si è reso conto che più di mezzo chilo
0: magari
1: non può comprare.
0: Magari 4 euro al chilo, sì, ci si trovano anche
1: 5,
0: a quello.
1: 5, 6. Voglio dire, in sostanza, che...
0: No, non credo sia colpa di Leoni, però i prezzi sono molto più alti di quello che
1: non è
0: dice.
1: Colpa di Leone.
2: Secondo me al mercato il signore non ci va,
1: è colpa di chi
2: tiro a indovinare. Venga
1: a fare, un giro con me e poi vediamo se ci vado o non ci vado. Se vogliamo facciamo il gioco di quanto costa.
0: Quanto costa un litro di latte, ve lo chiedo.
1: Guardi,
0: se volete,
1: che non le
2: il problema di fondo qual è? È che noi abbiamo fatto anche sul tema dei generi alimentari. Nel decreto carburanti abbiamo inserito una misura che serve ad evitare che il costo del carburante si rifletta sull'aumento dei prezzi al supermercato. Perché poi noi non solo ci occupiamo delle questioni di massa sistema, ma ci occupiamo dei problemi della vita reale dei cittadini.
1: Come, no?
2: Abbiamo tagliato il costo del lavoro, abbiamo fatto il taglio al cuneo fiscale permanente, che loro ci dicevano che non si poteva fare, l'abbiamo fatto. E cosa vuol dire? Vuol dire più soldi in busta paga a ogni lavoratore ogni mese.
1: Rimane
2: cioè questi sono
1: punto.
2: Provvedimenti concreti.
0: Allora chiudiamo col punto perché poi devo chiudere lo spazio dedicato alla politica.
2: Però ha fatto iniziare a VS.
1: Ho finito.
2: E fa chiudere
1: da
2: VS.
0: No, faccio chiudere a lei su Grillo.
1: Posso avere 20 secondi?
2: Prego.
1: Mi è concesso?
2: Stiamo scherzando.
1: Anche in Rai
2: come disse qualcuno, non
1: tempi.
2: Sapete nemmeno scherzare.
1: Benissimo.
0: Chi lo disse?
1: Berlusconi a Travaglio, me lo ricordo. Il punto è questo, quando si parla di stabilità, no? C'era Leoni che diceva la stabilità dei governi, ma gli italiani vorrebbero sapere cosa fa il governo per la propria stabilità, va bene? Perché quando uno si occupa di legge elettorale e non di prezzi che aumentano e di stipendi che vanno sempre più giù, come tutti gli istituti ci confermano, anche l'Istat oggi, vuol dire che ha perso la bussola.
0: Grazie. Allora, Leoni, una chiusura, però soprattutto mi dica, sì, secondo lei, se Grillo sta scompaginando lo scenario politico.
2: Glielo dico, ma prima le dico, in risposta al collega di AWS, che noi ci occupiamo della vita reale delle persone, abbiamo fatto taglio al cuneo fiscale, quindi più soldi in busta paga ai lavoratori, abbiamo diminuito l'IRPEF, vogliamo quest'anno portare la soglia di taglio delle tasse fino ai 60.000 euro di reddito, vuol dire che chi oggi ha un reddito che va dalla fascia da 50.000 a 60.000, quindi

0: ceto medio che ha supportato l'Italia in tempi difficili, oggi paga il 43%, secondo la nostra proposta pagherà il 33%. Quindi queste sono azioni, proventi concreti che vogliamo portare avanti per il bene del paese e per il bene delle persone che supportano questo paese. Su Grillo io le dico una cosa e chiudo. A noi interessa fino a un certo punto, il problema è vero che loro non hanno una visione comune di cosa serve al paese, sono divisi su tutto e sono uniti solo per arrivare al potere.
1: Grazie Simone Leoni, Forza Italia. Nico Bavaro, AVS, sembravate Prodi e Berlusconi nella campagna elettorale del 2006, quindi è evidente che le politiche sono vicine, non si sa quanto ma vedremo. Grazie, buona giornata, buon lavoro, a presto. E allora adesso andiamo a occuparci invece di un altro tema molto delicato, dell'Ebola, che si sta, ahimè, diffondendo, l'ho certificato anche ieri l'ONU. Allora mi collego con Monica Corna, capo missione VIS, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che cosa è emerso ieri dalle Nazioni Unite e quanto è preoccupante la situazione, sia lì dove è circoscritta, sia per eventuale, insomma, diffusione?
2: Allora, la situazione è preoccupante perché si sta vedendo che l'Ebola non si contiene, si sta espandendo sempre di più. Ormai sono 5 le province all'est della Repubblica Democratica del Congo colpite e se pensiamo che all'inizio della pandemia, che era il 17 quando è stata dichiarata, il 17 maggio, c'erano 500 casi, oggi ne abbiamo 3.400 confermati, dove la letalità all'inizio era intorno al 18-16%, la mortalità, scusate, oggi è al 44%, quindi abbiamo 1.400 morti confermati d'Ebola. Quindi questa è una situazione, si sta vedendo, che non si riesce a contenere, sta comunque prendendo sempre più zone di sanitarie del paese, sono 48 adesso in queste 5 province, per cui sta aumentando, non la stiamo, non si sta contenendo.
1: Quali sono, dottoressa Corna, le precauzioni dovute per evitare il contagio, soprattutto per chi frequenta questa?
2: Per evitare, allora, il problema grosso, al di là dell'evitare il contagio, è il contesto di questo paese, nel senso che nella zona in cui si sta diffondendo l'Ebola, quindi nord, soprattutto Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri, che sono le province, diciamo, più conosciute, ci sono conflitti armati in corso, ci sono attività minerarie non sono state interrotte, attività commerciali, attività artigianali, le persone si muovono tra le frontiere e questo ovviamente aumenta la possibilità della propagazione dell'Ebola.
1: Non si preoccupi, lo spenga e continuiamo. Si preoccupi, capita.
2: Ok,
1: adesso ci ricolleghiamo, eccola.
2: Eccola, mi dica.
1: Sul contagio, dicevamo, sulle precauzioni.
2: Esatto, aumenta il contagio. Queste quindi le precauzioni che ci sono la sensibilizzazione, ma comunque la diffidenza della popolazione è comunque altissima perché ovviamente non sempre, qua Goma è una città, le persone comunque c'è più scolarizzazione, quindi il propagarsi è stato subito, diciamo, preso in tempo, il solo caso che è stato confermato a Goma, dove io, la città in cui vivo, è stato preso tempo, è stato curato e addirittura la persona è guarita. E poi il fatto anche che ci siano due autorità, diciamo due stati, due autorità, per far capire, Goma non è sotto l'autorità di Kinshasa, del governo di Kinshasa, ma è praticamente stata occupata da un gruppo armato che si chiama M23, che è un po' sotto il patrocinio del Ruanda. Quindi anche questa cosa ha impedito, siccome è difficile passare da una parte all'altra, ha impedito il propagarsi dell'Ebola. Le minime prevenzioni che si possono mettere, che abbiamo fatto anche noi in tutte comunque le scuole legate ai salesiani, perché il VIS lavora con i salesiani, sono lavaggio mani, la presa della temperatura, perché sono questi i primi segni, quando ovviamente negli ospedali ospedali, nei dispensari, le mascherine e i guanti.
1: Dottoressa Corna, ovviamente quando si sente parlare di virus dopo l'esperienza del Covid si ha sempre paura che si possa diffendere in modo enorme e quindi ci possa riguardare. La sua percezione qual è? Che bisogna stare attenti, ma insomma siamo molto distanti da un rischio reale per l'Italia ad esempio.
2: Allora, per esempio, in Italia ci sono comunque, un conto sono le frontiere terrestri, un conto sono le frontiere, diciamo, aeroportuali, dove comunque devi fare, soprattutto, allora, se lavori nel sanitario devi fare delle dichiarazioni, devi riempire dei moduli, più sei a contatto con le persone, appunto possibilità di contatto con persone malate, più ci sono delle precauzioni, c'è una quarantena. Chi lavora negli ospedali o lavora nelle zone dove l'Ebola è molto più diffusa, c'è una quarantena, non puoi partire senza aver fatto una quarantena. Per cui io non vedo un rischio per il mondo, diciamo, l'Italia o mondo l'Europa, dove ci sono molti espatriati che stanno lavorando in questo momento soprattutto per contenere l'Ebola. L'altra cosa è dovuta al fatto che qui si sta dilagando, perché ci sono anche, al di là dei mezzi economici, ma per esempio ci sono poche ambulanze, se arriva in ritardo, ormai una volta superate le ore in cui si può intervenire e salvare una persona, che penso siano tra le 12 e 24 ore, però non lo dico solo così, ma non sono sicura di questo dato, ma comunque è molto limitata questa finestra, la persona muore. Quindi la mancanza di tutte, nonostante l'impegno, perché l'impegno è tantissimo, il rischio che le persone stanno correndo, i mezzi a disposizione per contenere questa epidemia sono comunque limitati e difficili per la situazione contingente a questo paese.
1: Dottoressa Corna, la ringrazio per il collegamento, per le notizie che ci ha dato, per il lavoro che fa, buon lavoro. Ci sentiamo presto.
2: Grazie mille e a presto. Grazie.
1: Allora,
2: a voi. Buona giornata.
1: Torniamo in Italia, nel senso che stiamo affrontando ancora per l'ennesima settimana un'emergenza caldo. Allora intanto mi voglio collegare con Campobasso, con Francesco Abiuso che ci aggiorna da lì. Ciao Francesco.
3: Sì, ciao. Qui terza giornata da Bollino Rosso, le temperature continuano a salire. Qua siamo a 800 metri di altitudine, ma alle 9:30 avevamo già superato i 30 gradi, ma in altre parti della regione si arriva a 38 gradi. Siamo a 8 gradi in più rispetto alla media stagionale. Bollino rosso significa pericolo per tutti in caso di esposizione prolungata al caldo. Non a caso è in vigore un'ordinanza del Presidente della Regione che vieta di lavorare al sole nelle ore più calde della giornata, in particolare in agricoltura e nei cantieri edili. I meteorologi sono preoccupati perché il Molise non è abituato a questo tipo di clima. Le estati erano fresche, ventilate, gli inverni rigidi e nevosi. Ora non nevica più, non piove dallo scorso aprile, i campi sono secchi e si moltiplicano gli incendi. E più c'è questo caldo prolungato anche di notte, e questa quarta ondata di calore dovrebbe durare fino al 10 agosto. In più preoccupa la montagna, a 1400 metri si registrano notti tropicali con temperature superiori ai 20 gradi. Ci si difende come può. Chi può compra i climatizzatori, qua prima le case non li avevano, ci si rifugia in casa, ma piccolo particolare, in questi giorni sta venendo a mancare l'acqua per varie interruzioni all'acquedotto. È tutto, a voi.
1: Grande, grazie, e grande Francesco Abiuso, grazie per la tua corrispondenza. Allora vogliamo approfondire l'argomento con Alessandro Miani, che è presidente di SIMA, Società Medicina Ambientale. Buongiorno, la vedo collegata.
4: Allora, buongiorno a lei, gli ascoltatori.
1: Lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle perché il caldo sta cambiando le nostre abitudini. Le chiedo di dirci come sono cambiate secondo il suo punto di vista e come facciamo a far fronte a qualcosa a cui fino ad oggi non eravamo abituati.
4: Beh, le abitudini purtroppo sono cambiate, questo gran caldo sta diventando una normalità e, come è stato detto giustamente nel servizio, chi ha potuto fa uso di climatizzatori, di sistemi di raffrescamento passivo come ombreggianti piuttosto che schermature, e cerca refrigerio magari in ambienti climatizzati disponibili all'interno delle proprie città. La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di patologie, di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi, purtroppo proprio dovuti al gran calore, ma anche di incidenti, perché comunque il caldo crea anche dei disagi a livello psichico.
1: Ecco.
4: E come possiamo difenderci, al di là di quelli che sono i consigli semplici, bere sempre anche quando non si ha sete, quindi mantenere una buona idratazione, proteggersi dal sole diretto, non uscire nelle ore più calde, ma quello che dovrebbero fare le nostre città oggi è creare diffusi sul territorio, soprattutto nelle periferie dove c'è la cosiddetta cooling poverty, nel senso disagi sociali, persone che non si possono permettere condizionamento, dove c'è meno verde, meno acqua, ecco lì mettere dei rifugi climatici, climatizzati, dove le persone, soprattutto gli anziani, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, possano trovare rifugio durante la giornata.
1: Ecco, ma parlava dell'incisione, l'incisività sulla salute mentale di queste condizioni climatiche. Ci sono studi recenti che hanno determinato delle risposte, dei risultati. Che cosa succede alle nostre menti quando siamo sottoposti a queste temperature? E che cosa si potrebbe fare? Anche magari cambiare gli orari di lavoro, i luoghi di lavoro?
4: Senza nessun dubbio sì, consideri che il caldo elevato riduce innanzitutto la qualità e la quantità del sonno, soprattutto causato dalle notti tropicali e dalle isole di calore urbano, e questo crea uno stress continuativo al nostro organismo che si riflette anche a livello psichico e mentale, aumentando l'aggressività, aumentando il disagio sociale, aumentando il rischio di incidenti sia sul lavoro sia incidenti automobilistici, perché c'è come una sorta di rallentamento della nostra capacità cognitiva dovuta proprio al gran caldo e allo stress che questo genera sull'organismo. E che cosa possiamo fare? Sicuramente cercare di migliorare al meglio le nostre condizioni negli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia le case, gli uffici, gli ambienti anche, voglio dire, di svago, cercando di creare ventilazione naturata, mantenere una temperatura adeguata che è tra i 25 e i 27 gradi, e evitare sbalzi termici importanti. L'ideale è stare tra i 5 e gli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, anche quando siamo in macchina, quindi adeguare anche qui il condizionatore dell'auto. E poi sicuramente per i lavoratori all'aperto, i lavoratori agricoli o comunque quelli della cantieristica, vanno ripensati gli orari di lavoro. Già ci sono delle norme che prevedono la loro tutela, ma le stagioni stanno cambiando, anche l'inizio della scuola in alcune regioni dovrebbe essere posticipato, perché iniziare a settembre vuol dire iniziare ancora in piena estate nel sud Italia, e le scuole sono un luogo spesso e volentieri che surriscaldano molto, anche perché non sono dotate tutte, la maggior parte non sono dotate di sistemi di raffrescamento. Un altro tema è quello di prevedere degli incentivi per fare del raffrescamento passivo con schermature solari esterne sugli edifici, almeno pubblici, scolastici, universitari, ospedalieri, perché da un lato la bolletta elettrica costa sempre di più, non solo per i cittadini ma anche per lo Stato. Ma la stessa funzione dei climatizzatori è un ulteriore motore che scalda l'aria nella prossimità degli edifici.
1: Allora, prima di salutarla, sì, volevo... No, concluda se...
4: No, prego, lascio parlare.
1: Ho visto un video prima e ho pensato, ho trovato la soluzione, cambio lavoro, vado a fare le pulizie per le strade in Cina, perché agli addetti alle pulizie delle strade in Cina viene fornito un giubbotto con l'aria condizionata incorporato, qualcosa di eccezionale, e quindi, insomma, non so il costo né quanto faccia male poi alla schiena, forse sì, che dice...
4: No, l'ho visto anch'io questo video, l'ho trovato molto suggestivo. Sicuramente oggi la tecnologia ci può venire incontro. Non conosco la temperatura che genera questo giubbotto, immagino che sia un raffrescamento di pochi gradi,

0: ma anche pochi gradi migliorano di molto, insomma, il benessere del lavoratore all'aperto.
1: Non.
0: E consideri però che in Europa, in Italia in particolare, dall'era preindustriale ad oggi, la temperatura media è aumentata di circa 2,5 gradi rispetto alla media globale di 1,4 gradi. Quindi noi siamo una nazione e un continente che sta soffrendo maggiormente di questi effetti delle ondate di calore, del calore estremo. C'è stato un cambio nella circolazione atmosferica, anticicloni che richiamano aria calda dal continente africano, quindi quello su cui il nostro governo, le nostre amministrazioni dovrebbero investire è un piano serio, strutturato anche su base di evidenza scientifica, di adattamento molto rapido
1: Grazie
0: al cambiamento
1: Alessandro
0: climatico.
1: Miani,
0: Grazie.
1: grazie professore della Società Medicina Ambientale. Insomma, non le dico qui la lotta per l'aria condizionata in studio tra noi che abbiamo la giacca
0: Immagino.
1: addosso e chi sta dietro la telecamera che giustamente si può permettere la maglietta, ma insomma troviamo sempre una sintesi. Buona giornata e buon lavoro. Allora,
0: Grazie a lei.
1: non possiamo evitare di parlare di nazionale di calcio, oggi continua a essere su tutti i giornali. Allora, ho l'onore di avere collegato Fulvio Collovati, campione del mondo 1982. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
1: Volevo intanto chiederle così a caldo, è contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
2: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo, io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere, però insomma il calcio si dimentica tutto in fretta.
1: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
2: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo perché non dobbiamo fare gli ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta. Quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraverso con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente. Ecco, tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti. Guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
1: Sì, mi sembra Collovati che è come chi viene tradito, poi perdona, ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento no, sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo, in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore, la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
1: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare, ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
2: Ma perché? Perché il calcio... Allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lestofanti. Non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio non ci sono le riforme. A livello giovanile ci siamo dimenticati di quelli. Io sono... come posso dire, un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Queste, cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca che vogliamo dire ha sfiorato veramente la farsa. Tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno... Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico. C'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Beh, il direttore tecnico che cosa è servito? A creare... Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito? Guadagnavamo 20 giorni, 25 non, giorni di tempo.
1: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
2: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business. Mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi. È diventato uno sport per ricchi, dove ormai entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire... questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre. Perché? Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.
1: Fulvio Collovati, grazie davvero, grazie per essere stato chiaro e schietto. Buona giornata.
2: Grazie a lei, la ringrazio, buongiorno a tutti voi.
1: E Filo Diretto Mattina si chiude qui, lascio la linea alla regia e subito dopo il telegiornale. Buona giornata.

0: tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 entro il 6 agosto con TIM. A partire da 14 euro al mese per 30 mesi con TIM Next e Supervaluta. Scopri di più nei negozi TIM e su TIM.it.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo

0: bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
1: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Giornate ancora decisamente calde, questo vale sia per le ore centrali della giornata, ma condizioni di disagio anche nel corso della notte, proprio perché aumenta l'umidità. Da un punto di vista dello stato del cielo, il sole domina la giornata, sia al nord che al centro, qualche nube, isolata nube, proprio dovuta al calore, tenderà a svilupparsi in corrispondenza delle Alpi e marginalmente nelle aree interne delle nostre regioni centrali. Abbiamo parlato del centro e del nord, allora parliamo anche del sud. Cambia davvero poco rispetto a quello che abbiamo appena detto, con il cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, isolate nubi accompagneranno le ore pomeridiane sempre nelle aree un po' più interne, specie quelle comprese tra Campania e Basilicata. Infine le nostre due isole maggiori. Qualche nube in più in Sicilia, ma nubi soltanto che in parte nasconderanno la presenza del sole, sole e cielo sereno. Per l'intera giornata sulla Sardegna, uno sguardo a domani con pochi cambiamenti, se non per qualche temporale, comunque isolato, che tende ad arrivare sulle Alpi, dalle Valle d'Aosta fin verso il Trentino Alto Adige, durante le ore pomeridiane, temporali che poi si attenuano verso sera. Abbiamo parlato inizialmente delle temperature, ecco la conferma di quello che abbiamo detto, valori prossimi anche ai 40 gradi, questo vale in modo particolare per le nostre regioni centrali.

0: Il fronte che non avanza, Zelensky da Trump, i problemi economici in patria, Putin ordina un massiccio attacco sull'Ucraina, Kryvyi Rih sterminata una famiglia con due bimbe di 5 e 12 anni. Pesante attacco americano sull'Iran, al raid avrebbe partecipato l'Arabia Saudita, Teheran colpisce il Kuwait, una vittima, Riyadh intanto lavora per costituire una coalizione araba anti-Houthi. Al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio al Presidente della Repubblica Mattarella, un'occasione per fare il punto sulla politica italiana, diretta su Rai News durante il TG. Via libera, riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale, la polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati, misure da Stato di Polizia, accusato l'opposizione. Via libera al provvedimento per la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti, 10.000 posti in più nelle carceri, spiega Nordio, le risorse basteranno solo per 1.000 persone, replica Antigone. Il calcio insorge contro il progetto di Infantino di cedere a investitori privati i diritti FIFA, la UEFA pronta a boicottare la Coppa del Mondo, si muove anche l'Europa, serve tutela della concorrenza. Buongiorno, edizione delle 11 con la politica in primo piano e l'economia infatti al centro dell'attenzione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che plaude al rinnovo del contratto per la sanità e poi naturalmente sul dossier carburanti con sullo sfondo la partita delle spese per la difesa. Ma facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffredo.
1: Presidente del Consiglio Meloni che ha espresso la sua soddisfazione sui social per il rinnovo dei contratti nel settore della sanità e governo che va avanti, accelera anche su altri provvedimenti. In commissione al Senato, per quel che riguarda il recepimento del regolamento europeo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, un provvedimento e uno strumento che poi dovrà essere dato a disposizione delle forze dell'ordine, su cui si è creata tanta discussione e forti critiche da parte delle opposizioni. Il governo che ha anche chiesto la fiducia in Senato per il decreto su giustizia e migranti, che contiene tra le altre cose l'emendamento sulle intercettazioni a strascico, anche questo ha creato tanta discussione soprattutto all'interno della maggioranza di centrodestra. Palazzo Chigi che guarda con attenzione alla questione dell'aumento dei costi dei carburanti, si guarda

0: al 4 di agosto, quando ci sarà probabilmente un Consiglio dei Ministri per valutare il provvedimento preso questa settimana, cioè il taglio del costo del gasolio, valutarne gli effetti ed eventualmente prendere nuove misure che potrebbero essere allargate anche al costo della benzina. A te.
1: Grazie Alberto Gioffreda, ma tra i partiti la tensione è alta soprattutto su sicurezza e giustizia. Al Senato il governo ha messo la fiducia sul decreto giustizia e migranti, polemica sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la norma dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale e naturalmente poi lo scontro per la spesa per la difesa che va avanti ormai già da un po' di giorni. In diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
2: Eccoci, buongiorno. Esattamente, sono in corso le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia in merito alla conversione del decreto su giustizia e immigrazione. Posta la questione di fiducia, come sappiamo, che fa decadere tutti gli emendamenti, ivi compreso quello discusso, voluto da Fratelli d'Italia, sulle intercettazioni a strascico che vedeva la contrarietà di Forza Italia. Per le opposizioni, da Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche per il PD, questa forzatura, questo voto di fiducia è segno che la maggioranza non esiste più in Parlamento. Sul caso del Masso, nello specifico, è stato rinviato l'esame per l'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Per Forza Italia questa è un'anomalia, dicono i forzisti, denunciano, eravamo pronti a votare no e anche Nordio era contrario, ma evidentemente, dicono, qualcuno ha cambiato idea. Slitta anche il voto sul riconoscimento facciale, un altro dossier molto scottante, la conversione, decreto legislativo voluta dal governo del AI Act europeo, ebbene estendeva in qualche modo il perimetro della possibilità per le forze dell'ordine della sorveglianza nelle piazze, per la maggioranza questo era un atto dovuto per la sicurezza pubblica, per le opposizioni invece la volontà di sorvegliare come un grande fratello la società italiana. Infine uno scontro ancora in corso, una polemica che è ancora in corso sui fondi europei SAFE sulla difesa, scontro che divide sia la maggioranza sia le opposizioni al loro interno. Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Forza Italia vedono favorevolmente la spesa di questi fondi europei per la difesa, contrarissima la Lega e anche il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra sono molto scettici sia nel merito che nel metodo, mentre il PD, Azione, Italia Viva a favore.
1: Grazie Eva Giovannini. E nell'attesa di affacciarci sulla cerimonia del ventaglio in corso al Quirinale, andiamo avanti intanto con l'estero, perché in Ucraina, lo dicevamo nei nostri titoli, è stata una notte di pesanti attacchi russi, scattato l'allarme in tutto il paese, raffica di missili in diverse città, almeno 8 vittime tra cui 3 bambini. E durante l'attacco di Mosca è stato anche violato lo spazio aereo della Polonia, che fa intervenire un caccia F-16, ma vediamo tutti gli aggiornamenti in diretta con la nostra inviata Emma Farnè. Allora no, ci torneremo naturalmente da Emma Farnè a Odessa per darvi conto degli ultimi aggiornamenti sull'Ucraina, ma vediamo con le immagini subito, andiamo al Quirinale dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre il suo discorso di saluto alla cerimonia del ventaglio. Sentiamo.
3: Accogliervi al Quirinale per questo appuntamento annuale. Nato, come tutti ben sappiamo, alla Camera dei Deputati ed esteso con la Repubblica al Senato. Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto le prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità. Da parte di chi nutre senso di responsabilità si avverte l'esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e al fine di restituirgli solidità di procedere a una sua riforma che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così come oggi e non come era tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 del secolo scorso. Come le ha detto, da diverse parti ci si attende che a questo fine una spinta protagonista provenga dall'Europa. L'ho auspicato chiaramente il primo ministro del Canada, Carney. Non è un caso che sussista questa attesa, perché l'Europa in pochi anni, ponendo in comune impegni del presente e prospettive del futuro, è riuscita a trasformarsi da continente lacerato per secoli da contrasti e guerre sanguinose nella più vasta area di pace e di sviluppo comune. Area che non sorprende che eserciti attrazione per persone da ogni parte del mondo. L'Unione Europea non è inerte né silenziosa di fronte a quella invocazione di responsabilità, pur tra difficoltà di ogni genere, interne e soprattutto di origine esterna. Vorrei sottolineare come prosegua lo sviluppo di sempre più numerosi accordi di libero scambio, conclusi o in corso di negoziato con aree vaste di diversi continenti, dal Canada al Giappone, dall'America meridionale all'India, di intese con altri paesi o aree che li raccolgono. Accordi e intese che inducono a collaborare e impegnarsi in comune nella reciproca convenienza. Viene in questo modo presentato alla comunità internet globale un messaggio, un modello di relazioni internazionali alternativo alla pratica degli scontri commerciali o purtroppo militari, talvolta di guerra. Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte. Peraltro, come si vede in questo periodo, di dubbia efficacia. Conosco bene l'esercizio di critiche rivolte all'Unione per insufficiente incisività della sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola in ogni modo e circostanza la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci. So bene, naturalmente, e ho ben presente, che in diversi campi l'Unione deve assumere maggiore dinamismo, ben maggiore dinamismo. Anche per questo non è stato saggio lasciar cadere nel 2022 il poderoso sforzo promosso dal Parlamento europeo sotto la presidenza di David Sassoli con la conferenza sul futuro dell'Europa, esercizio che aveva coinvolto milioni di cittadini europei. L'abbandono delle ipotesi di una nuova convenzione europea per por mano alla riforma dei trattati è stato un grave errore. Va ripresa una seria e coraggiosa riflessione. Nel frattempo non si tratta di stare con le mani in mano in attesa del domani. È utile ricordare che, come è noto, due esperienze di grande rilievo come l'euro e Schengen, sottolineo la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei paesi dell'Unione, sono nate nell'ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate, che si sono sempre più ampliate come partecipazione. Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Questi limiti non rappresentano una costrizione, al contrario, raffigurano una delle modalità del dovere di assicurare al Quirinale imparzialità ed estraneità alla dialettica, alla legittima dialettica tra le parti politiche. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni. Non mi compete intervenire nelle dinamiche parlamentari e non intendo, come comprensibile, parlare di progetti legislativi che si trovano all'esame del Parlamento e che sarò chiamato a esaminare laddove mi pervengano. Non nascondo doverosamente la preoccupazione tante volte manifestata per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto, fenomeno che, affrontando il tema elettorale, dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto. Per il resto, non è mio compito progettare né esprimere giudizi o valutazioni su temi politici. Tra i miei compiti rientra piuttosto quello di indicare esigenze e di esortare alla riflessione, una riflessione che vada anche al di là del momento contingente. Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza, del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio, e di impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno, strategia possibile e sostenibile, l'unica in grado di evitare l'altrimenti inevitabile destino alternativo, quello di subirne conseguenze disordinate e di cercare vanamente di tacitare le coscienze di fronte a quanto avviene. È comprensibile e opportuno dedicare attenzione alle modalità e ai problemi connessi a chi arriva nel nostro Paese. Mi auguro che almeno una parte di questa attenzione sia riversata anche a chi parte, ai numerosi nostri giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. Lei ha menzionato alcuni argomenti del dibattito che si è sviluppato in questi giorni su temi politici, o piuttosto, per meglio dire, tra forze politiche. Io ovviamente non vi entro. Non ne sono e non intendo esserne parte. Mi limito a una considerazione che mi auguro possa contribuire a far riflettere. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Vi sono altri aspetti nella vita dell'Italia che richiedono particolare attenzione. Tra questi intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza che aggrediscono le libere volontà democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all'azione dei poteri pubblici, cioè comuni. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza. Riscontro, Presidente, non per cortesia di interlocuzione, ma per radicata convinzione, le sue riflessioni sulla professione giornalistica. Il Regolamento europeo sulla libertà dei media è entrato in vigore l'8 agosto del 2025, un anno addietro, dettando regole immediatamente applicabili che riguardano, tra l'altro, le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico. Il ritardo, anche in Italia, del pieno recepimento di indicazioni cui hanno contribuito gli stessi governi dell'Unione e i deputati al Parlamento europeo espressi dai diversi Paesi membri, appare difficilmente comprensibile. Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità. È auspicabile che nell'attesa si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio-TV pubblico, determinato dal blocco del funzionamento della Commissione parlamentare, la cui denominazione ne esprime l'importanza per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ho più volte segnalato come libertà, informazione e democrazia siano coessenziali. I giornalisti sono testimoni dei fatti. Quando questo compito viene impedito od ostacolato, non si tratta di aggressione a singoli professionisti, bensì di un vulnus recato a tutti noi, perché la libertà è un bene indivisibile. Come osserva il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto, rivolgendosi a numerosi Paesi membri, tra cui l'Italia, va garantita la libertà di stampa tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti. Come lei ha ricordato, si è nel frattempo presentato un nuovo problema, una nuova questione più generale, quella che riguarda l'utilizzo della intelligenza artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente. Cloni di notizie prodotti artificialmente da macchine, destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi. Si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? Di quali fatti sono testimonianze? Ma esiste forse un'informazione senza giornalisti? L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale. Anche da un'informazione libera, indipendente, approfondita, dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. È un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione. Ringrazio molto del dono di questo bel ventaglio, speranza, e desidero rivolgere i complimenti al suo autore, Piero Malatesta Piano, con gli auguri più grandi per il suo futuro di artista. E a proposito di auguri, buona pausa estiva a tutti voi.
4: Il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare alla presenza dell'artista che ha realizzato l'opera, signor Piero Malatesta Piano, consegna ora il ventaglio al Capo dello Stato.
1: Ventaglio che è stato ricordato dallo stesso Presidente del Capo dello Stato, è stato disegnato quest'anno da un artista, ed ora il Presidente attende appunto la consegna, gli stanno spiegando tante cose riguardo appunto la produzione di questo ventaglio, un discorso molto ampio a tutto campo, come è solito fare il Capo dello Stato, di indirizzo alla stampa parlamentare, in cui ha ricordato soprattutto poi al termine del suo discorso l'importanza della tutela della libertà di informazione. Ecco, vediamo il Presidente con il ventaglio.

0: L'importanza dell'informazione in un anno particolare, poi questo, visto e considerato anche le ultime direttive europee sul Media Freedom Act e la importanza del recepimento della direttiva, così come della garanzia della libertà dei giornalisti dell'informazione come presidio di democrazia, sono stati il cuore un po' finale del suo discorso di saluto alla stampa parlamentare. Qui vediamo appunto il presidente stringere le mani dei colleghi, ma anche un discorso molto importante anche sull'Europa e su quelli che devono essere, diciamo, nel prossimo futuro le prospettive per il vecchio continente per riacquistare, diciamo, un nuovo slancio in un contesto particolarmente conflittuale in questo momento. Bene, possiamo dunque lasciare il Quirinale e dunque adesso andiamo agli aggiornamenti sul meteo. Vedo se possono darmi collegato Daniele Grifoni del Consorzio CNR Lamma.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. Allora, dunque, la situazione è arrivata, questa quarta ondata di calore, dunque le prossime ore come dobbiamo attenderle e soprattutto quanto durerà questa ondata?
1: Sì, sicuramente è arrivata, sta arrivando.
2: Perché?
1: Abbiamo condizioni...
2: Perché?
0: Ci sono problemi forse con il collegamento, allora... Chiediamo di ripristinarlo correttamente, non appena sarà pronto ci siamo. Allora, torniamo da lei, stavamo dicendo, dunque, arrivata questa quarta ondata di calore, che temperature massime e minime deve attendersi la penisola e quali sono le regioni, diciamo, che devono mantenere un'allerta particolare?
1: Sì, è arrivata questa ondata di calore, vedete, questo è l'anticiclone africano che ci sta interessando e ci interesserà per gran parte poi anche della settimana prossima. Mi chiedeva quali sono le zone che saranno più calde. Le zone più calde saranno sicuramente ancora una volta la pianura padana, le zone interne del centro, della Sardegna e anche della Puglia, quindi un po' di tutta la penisola. Andrà un po' meglio sulla Calabria e sulla Sicilia temporaneamente, perché su queste zone non raggiungeremo ancora i 38-40 gradi, ma saremo su valori un po' più bassi, intorno ai 36-37. Però anche queste poi nel corso della prossima settimana andranno ad aumentare la temperatura, perché questa immagine mette in evidenza la temperatura a circa 1500 metri di quota da oggi fino a venerdì della prossima settimana, quindi da qui si può notare come non vi sia un miglioramento previsto, quindi sarà un'ondata di caldo decisamente molto prolungata.
0: Dunque prolungata, ma quali dobbiamo attenderci, diciamo, come zone più a rischio anche per gli incendi?
1: Per quanto riguarda gli incendi, diciamo un po' tutte le zone dove è presente vegetazione, perché comunque ormai non sta piovendo da molto tempo, queste temperature molto elevate alimentano inoltre anche una grossa evapotraspirazione, quindi si perde umidità quotidianamente proprio a causa delle alte temperature, quindi la vegetazione e soprattutto anche il sottobosco tende a divenire sempre più secco proprio anche in conseguenza delle elevate temperature e dell'assenza di precipitazione. Ovviamente le zone sempre più interessate e più a rischio sono le zone ancora della Puglia, della Sicilia e anche parte della Sardegna, però come dicevo un po' tutte, diciamo, le zone caratterizzate da vegetazione a questo punto.
0: Bene, allora grazie per essere stato con noi, grazie per gli ultimi aggiornamenti. Ora noi facciamo una piccola pausa e poi di nuovo in studio con le notizie.

0: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
4: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
5: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Buongiorno, siamo al nostro telegiornale tradotto nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Massimiliano Mondello. E vi ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E dunque partiamo dall'estero. Nella notte, massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite quasi tutte le regioni dell'est all'ovest, almeno 7 vittime, tra cui 2 bambine. La Polonia ha denunciato la violazione del loro spazio aereo. Zelensky esorta i suoi alleati a fornire a Kiev sistemi missilistici e antibalistici per combattere l'offensiva russa. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, colpiti centri militari, siti di sorveglianza costiera, fa sapere il comando militare americano. 3 le persone morte sull'isola di Qasem. Teheran risponde attaccando la nave USA in Giordania. Missili iraniani anche sul Kuwait, dove è stato colpito un edificio di una società cinese ed è morto un dipendente. Intanto, nonostante il clima di guerra arrivi dal Pakistan, la conferma di negoziati in corso per una de-escalation. Alla cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'associazione Stampa Parlamentare, tanti i temi toccati dal Presidente della Repubblica Mattarella, dal complicato scenario internazionale, ricordando come la difesa comune europea non è una minaccia, ma uno strumento di pace al fenomeno delle migrazioni. Sull'iter della legge elettorale il Colle è estraneo a dialettica tra forze politiche. Ha ricordato, ma preoccupa l'astensionismo. Il capo dello Stato ha definito poi inammissibili le violenze registrate in Val di Susa. L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è stata rinviata nella giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera che si è riunita alle 10. È la comunicazione che è stata data durante la riunione dei capigruppo. Il voto su Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Protesta Forza Italia che parla di procedura anomala con lo stop dopo la lettera dei PM. Così si blocca l'aula, denuncia l'Azzurro Costa. È slitta anche il voto della Commissione Affari Europei sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale attraverso l'intelligenza artificiale. Il provvedimento prevede la possibilità di utilizzare in fase di indagine i dati biometrici raccolti dalle telecamere di videosorveglianza in luoghi sensibili in caso di reati. Le opposizioni insorgono, è un altro mattoncino dello Stato di Polizia. L'Italia nel pieno della quarta ondata di calore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 3 le città da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti, ma saliranno a 11 nella giornata di domani. Attese temperature intorno ai 40 gradi per effetto dell'anticiclone africano. A preoccupare soprattutto l'umidità e il fenomeno delle cosiddette notti tropicali. Inizia con delle scuse il Mancini bis, il neocommissario tecnico della nazionale di calcio italiana in conferenza stampa. Dice: ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, tornando sul suo addio alla panchina azzurra nel 2023 per un contratto con l'Arabia Saudita. Voglio vincere un trofeo importante, ha poi aggiunto Mancini. Il presidente della Federcalcio Malagò ha nominato Claudio Ranieri come direttore tecnico. E dunque termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello. Dunque, riprendiamo noi in studio dal giallo di Pietracatella la cronaca con la morte di mamma e figlia che, ricordate, hanno perso la vita a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Nell'abitazione adesso è in corso il sopralluogo dei super esperti tedeschi, ma ci racconta gli ultimi aggiornamenti in diretta Cinzia Gubbini.
1: Buongiorno, sì, qui a Pietracatella sono stati rotti i sigilli nella casa dove vivevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per un'intossicazione acuta da ricina nei giorni di Natale. Oggi è un giorno molto importante per le indagini perché qui sono arrivati gli esperti tedeschi dell'Istituto Koch, un istituto di ricerca pubblico tedesco specializzato in rischi biologici. Considerate che Silvia Worms, nominata consulente della procura di Larino, una ricercatrice dell'istituto, è considerata la più importante esperta a livello mondiale di ricina. Intanto vi facciamo vedere che è arrivato in questo momento l'avvocato di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella, perché qui sono presenti anche i consulenti che non sono entrati, a parte il medico consulente sempre di Gianni Di Vita. Cosa dovranno fare gli esperti che sono entrati nella casa? Repertare qualsiasi oggetto di interesse, dunque oggetti e suppellettili alla ricerca della ricina. Avvocato, perché è importante questo sopralluogo oggi?
2: Stanno facendo, sono gli inquirenti, necessitano di acquisire degli elementi utili all'attività di indagine.
1: Che cosa vi aspettate?
2: Nulla, che si lavori con tranquillità, con cautela, come sta accadendo oggi, e che possano emergere elementi rilevanti ai fini dell'indagine.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi restituisco intanto la linea.
0: Grazie, grazie Cinzia Gubbini. E dunque ora veniamo al via libera definitivo della Camera al disegno di legge carceri, un provvedimento con cui si introducono misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti e alcolisti che accettano naturalmente di disintossicarsi, questa è la premessa. Allora cerchiamo di capire meglio il significato di queste nuove regole, abbiamo in collegamento con noi Alessio Scandurra dell'Osservatorio Antigone, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, prima di andare diretti al punto nel merito della legge, Scandurra, io vorrei tracciare con lei il quadro della situazione per far capire meglio ai telespettatori. Il problema dell'affollamento delle carceri è molto grave in Italia. Quanto incidono tossicodipendenti e alcolisti sul totale dei detenuti per dare proprio la misura, diciamo, anche della validità di questa legge, se lo scopo deve essere anche lo svuotamento delle carceri?
3: Allora, in termini quantitativi diciamo che la stima è che circa un terzo, o poco meno di un terzo, della popolazione detenuta in ogni momento sia tossicodipendente. Quindi stiamo parlando di, insomma, di ben più di 10.000 persone. E, tra l'altro è anche una popolazione, diciamo, con tassi di recidiva molto alti. È una popolazione, diciamo, che è particolarmente fragile e che per tornare in libertà, diciamo, senza commettere più reati, reinserirsi nella società, ha bisogno di un sostegno, degli interventi che in carcere sono molto difficili da garantire, per cui l'idea di farlo fuori è ovviamente un'idea molto sensata.
0: Ecco, il ministro ha parlato proprio di un cambiamento epocale, no? Lei è d'accordo, questo passare dal considerare il tossicodipendente un delinquente a un malato da curare, quindi questo può essere, questa legge può essere valida in questo senso, fatta in questo modo?
3: Allora, il cambiamento epocale si capisce un po' meno, nel senso che innanzitutto noi abbiamo già una misura che si chiama affidamento terapeutico in casi particolari, per con cui le persone detenute escono per andare in comunità terapeutica o escono per essere inseriti in percorsi terapeutici. E attualmente abbiamo circa 4.400 persone inserite in questo schema, in questi programmi. Quindi, diciamo, questa nuova misura è una novità, ma non è una novità nel senso che è uno strumento in più, non è nel senso che già il sistema non avesse una risposta per questo. Invece di allargare i requisiti dell'affidamento in prova, si è introdotta questa nuova misura. Vedremo che caratteristiche nel dettaglio assumerà, bisognerà vedere poi, diciamo, la normativa di dettaglio per capire il funzionamento. L'altro elemento che rende difficile parlare di riforma epocale è che abbiamo uno stanziamento insomma vicino, di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Anche dalla relazione di accompagnamento del governo si capisce, si sa che un posto in comunità costa 100 euro al giorno o anche qualcosa in più di 100 euro al giorno, quindi con 20 milioni di euro si riuscirebbero a coprire 600 persone, 700 persone.
0: Sì, Scandura, c'è stato anche un chiarimento da parte del Ministero in una nota a questo proposito, perché il Ministro aveva parlato di numeri imponenti, i famosi 10.000 posti che si liberano nelle carceri, vuol dire 10.000 insomma, detenuti di questa natura, appunto con dipendenze che escono dal carcere. Poi c'è stata, diciamo, una rettifica, una precisazione, per cui si parla quest'anno di un primo nucleo di 500 persone. Ma io chiedo a lei, le comunità di recupero per tossicodipendenza attualmente sono attrezzate per ricevere altri ospiti sull'ordine di questi numeri?
3: Diciamo, è un sistema che sta in piedi da tanti anni, non è che sia una sperimentazione, diciamo, che ancora dobbiamo capire. È un sistema che esiste, che sta in piedi da tanti anni, una rete di comunità che probabilmente con risorse in più riuscirà a garantire posti in più. È il, come dire, è il loro mestiere e lo fanno egregiamente da tanto tempo. Quindi su quello, secondo me, non c'è da essere troppo preoccupati. Se ci sono le risorse, diciamo, usate in maniera adeguata, creeranno una qualche accoglienza in più. Però, diciamo, allo stato attuale la prospettiva concreta è molto lontana dai numeri potenziali, che, come effettivamente dice il Ministro, potenzialmente sono tante le persone che in astratto potrebbero usufruire di misure come queste. Lo ripeto, nell'interesse loro, ma anche nell'interesse di tutti noi, nell'interesse di chi resta in carcere, che ha più spazio, e nell'interesse di chi resta fuori, che vive in una società più sicura, perché comunque percorsi di... finché non si affronta il tema della dipendenza in un percorso di reinserimento, tutto
0: non se ne esce. Non se ne esce.
3: Purtroppo no.
0: Purtroppo no. E dunque questo obiettivo di 10.000 persone è un obiettivo realistico, soprattutto secondo lei in quanti anni, se appunto si va avanti di 500 in 500, insomma?
3: Non lo so, guardi, noi ci occupiamo di questi temi da tanti anni e sono numeri che ci andiamo ripetendo da tanti anni. Non è questo, come dire, non è un tema che ha scoperto questo governo. Ci si sono misurati anche governi precedenti. Per ora i progressi sono stati appunto quelli che li dicevo: abbiamo in affidamento terapeutico 4.400 persone, ogni persona in più è un risultato positivo, però diciamo, mi pare che dagli elementi che abbiamo in mano è molto difficile immaginare un salto di prospettiva significativo
0: a breve, almeno
3: insomma. A breve.
0: Naturalmente.
3: L'emergenza, aggiungo che l'emergenza però è a breve, l'emergenza è adesso. La situazione nelle carceri in questo momento è delicatissima. Chiaro. Succedono incidenti in continuazione, l'ultimo incendio a Viterbo. Insomma, servirebbero misure forti e urgenti.
0: E tanti soldi. Grazie Scandurra, arrivederci.
3: Grazie per essere stato
0: con noi. Allora, dicevamo che nelle nostre notizie di oggi che è stato rinviato anche il voto sul riconoscimento facciale alla Commissione Affari Europei alla Camera, dopo il via libera che era arrivato al Senato ieri, ma noi vogliamo capire che cos'è questo riconoscimento facciale. Lo facciamo con Nadia De Mita.
4: Sì, il volto come un'impronta digitale, questa è l'idea alla base del riconoscimento facciale, una tecnologia di intelligenza artificiale che divide. Noi cerchiamo di capire come funziona davvero e chi può usarlo. Il riconoscimento facciale è una tecnologia biometrica che serve a verificare o a identificare una persona confrontando il suo volto con un archivio di immagini già registrate. In pratica una telecamera acquisisce un'immagine o un video e il software individua il volto, quindi ne estrae le caratteristiche, parliamo di distanza tra gli occhi, forma del naso, contorno del viso, e le trasforma in una sorta di impronta biometrica, cioè proprio un codice numerico unico. Quel codice poi viene confrontato con un database per verificare se esiste una corrispondenza. Se ci pensiamo bene, questa tecnologia la utilizziamo in realtà ogni giorno, ad esempio per sbloccare lo smartphone o accedere ad alcuni sistemi di pagamento. Il punto del decreto è chi può usare questa tecnologia. L'uso è consentito alle forze di polizia nell'ambito delle attività previste dalla legge e con delle garanzie precise. Il riconoscimento facciale in tempo reale resta infatti limitato a casi eccezionali come il contrasto al terrorismo o alla ricerca di persone scomparse, con ovviamente l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando è prevista. Quindi è evidente che il problema riguarda soprattutto il concetto della privacy, perché i dati biometrici sono considerati tra i più sensibili, perché permettono di identificare in modo univoco una persona. Per questo il loro utilizzo deve essere sottoposto a regole molto rigorose, ed è evidente che la sfida stia proprio nel trovare quello che è un equilibrio tra la sicurezza e i diritti, ed è su questo equilibrio che si sta concentrando oggi più che mai il confronto politico.
0: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, oggi viene conferito l'incarico per l'esame del telefono dell'uomo. Andiamo per gli ultimi aggiornamenti da Stefano Corradino.
5: Sì, noi siamo davanti alla procura, questa mattina ci sarà la consulenza informatica, un ingegnere si dovrà occupare di sbloccare il telefono di Fakir e di recuperare i dati, ma poi ovviamente oltre al telefono sotto la lente degli investigatori ci sono i tanti video, oltre 15, e alcuni sono quelli registrati dalle persone che erano sul posto, c'è il video della telecamera di sorveglianza e poi c'è la bodycam dell'agente di 23 anni, di una durata di circa 40 minuti, solo 20 secondi sono stati diffusi, ovviamente sono tutti elementi che dovranno contribuire per capire appunto le cause della morte di Fakir e anche se sia stato adeguato o meno la manovra di contenimento da parte delle forze dell'ordine e anche se sia stata adeguata e tempestiva il soccorso da parte dei volontari della Croce Rossa. La procura intanto ha sentito i familiari, ha sentito anche alcuni testimoni oculari, non sono ancora stati sentiti i poliziotti che hanno redatto una relazione di servizio che è stata acquisita dai PM. Intanto ricordiamo che sono state indagate 12 persone, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo d'indagine in relazione alla manifestazione che si è tenuta il giorno successivo alla morte di Fakir, quindi il 20 luglio, 12 le persone indagate per danneggiamento e per resistenza a pubblico ufficiale. A voi.
0: Grazie Stefano Corradino. Ed ora veniamo invece al pontefice che è stato intervistato in esclusiva dalla televisione americana NBC, a cui ha detto amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il pontefice dunque ha esortato i migranti a non perdere la speranza e tutti a superare le differenze. Quanto alla possibilità di visitare gli Stati Uniti, ha detto spero davvero di andarci presto, questo è l'auspicio del pontefice. Sentiamo un passaggio allora dell'intervista.
6: Per quanto riguarda i principi, pensiamo a quello che rappresenta l'America, un senso di libertà, di opportunità, l'aver accolto per generazioni persone da ogni parte del mondo perché diventassero parte dell'America. Vengo da una famiglia in cui i nonni erano immigrati. Da parte di mia madre ci sono stati sia schiavi che padroni di schiavi. e la mia storia, se vogliamo, ha significato crescere e avere un'esperienza che mi consente di riconoscere quella che è una delle più grandi ricchezze degli Stati Uniti. Io continuo a riconoscermi nei principi che hanno fatto parte dell'essere americano per tanti anni e questo continuerà.
0: La condizione del calcio internazionale, la speranza di rilancio della nostra nazionale dopo il ritorno di Roberto Mancini e poi le polemiche intorno alle scelte della FIFA, di tutto questo abbiamo parlato con il campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati. Allora, vediamo e poi vi ricordiamo che il prossimo telegiornale è a mezzogiorno, restate con noi.

0: contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
1: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere. Però, insomma, il calcio ci dimentica tutto in fretta.
0: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
1: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del calcio, anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo perché non dobbiamo fare gli ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta, quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraverso con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente. Ecco, tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti. Guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
0: Sì, mi sembra, Collovati, che è come chi viene tradito, poi perdona, ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare. Ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
1: Ma perché? Perché il calcio... Allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lesto Franchi. Non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio non ci sono le riforme. A livello giovanile ci siamo dimenticati di quello. Io sono un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca, che vogliamo dire, ha sfiorato veramente la farsa, tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno... Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico, c'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Il direttore tecnico, che cosa è servito a creare? Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito? Guadagnavamo 20 giorni, 25 no, giorni di tempo.
0: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è cioè ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
1: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business, mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi, è diventato uno sport per ricchi dove ormai entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire, questo suo modo di fare che chiaramente da 46 squadre

informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella. Poi sui no-TAV, la violenza letale per la democrazia. Infine il richiamo, imparzialità mio dovere, ma sbagliato adattare leggi a comportamenti individuali. Europa in allarme per un missile russo caduto in Polonia. Selva di missili hanno colpito in varie città ucraine. A Kryvyi Rih sterminata una famiglia con due bambine di 5 e 12 anni. Cresce lievemente il PIL dell'Italia nel secondo trimestre, 0,2%. Questo porta la crescita nel 2026 allo 0,8%. Sul fronte lavoro, stabile il numero degli occupati, cresce la disoccupazione. Via libera al riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. La polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati. Misure da stato di polizia, accusa l'opposizione. Via libera al provvedimento per la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti. 10.000 posti in più nelle carceri, spiega Nordio. Le risorse basteranno solo per 1.000 persone, replica Antigone. Il calcio insorge contro il progetto di Infantino di cedere a investitori privati i diritti FIFA. La UEFA pronta a boicottare dal Coppa del Mondo. Si muove anche l'Europa. Serve tutela della concorrenza. Buongiorno e bentornati in diretta Rai News 24. In Ucraina dunque è stata una notte di pesanti attacchi russi, raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo della Polonia. Un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è precipitato in una zona disabitata, lo fa sapere il Ministero della Difesa di Varsavia. Allora ci aggiorna dalla regione di Mykolaiv la nostra inviata Emma Farnè.
1: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, annunciato tra l'altro ieri dal presidente Zelensky, che aveva chiesto alla popolazione di andare nei rifugi. Almeno 8 le vittime, decine i feriti. Partiamo dalla regione di Kryvyi Rih, a Radužne. 3 generazioni di una famiglia sono state sterminate, una casa completamente rasa al suolo da un missile Iskander. I soccorritori ancora stanno cercando i figli più piccoli della coppia che viveva in questa casa. A Kiev le persone si sono rifugiate nelle stazioni delle metropolitane, nei parcheggi, per ripararsi dai raid che hanno colpito varie aree residenziali, anche un mercatino delle Pulci, un'antica libreria. E poi nell'ovest del paese anche Leopoli è stata colpita, qui una ventina i feriti. I raid hanno sconfinato in Polonia, tanto che i polacchi hanno fatto alzare in volo i jet a protezione dello spazio aereo e frammenti di un missile sono caduti vicino a Lublino, a una novantina di chilometri dal confine con l'Ucraina. Secondo i russi sono stati colpiti obiettivi militari, infrastrutture legate all'esercito e alla logistica. Quello che è certo è che questo attacco avviene a poche ore dalla visita di Zelensky a Washington, dove ha incontrato Trump, a poche ore da quella visita anche a Londra, dove ha incontrato il neo premier Burnham e dove sono state promesse nuove licenze per produrre armi in Ucraina. Dalla regione di Mykolaiv a voi.
0: Il prodotto interno lordo, e dunque torniamo in Italia, cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che la PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. A questo punto la variazione acquisita della PIL per il 2026, ovvero la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione nulla nei restanti trimestri dell'anno, sarebbe pari allo 0,8%, un valore superiore allo 0,6% di crescita atteso quest'anno dal documento di finanza pubblica,

0: Anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Le borse tutte contrastate oggi, mentre continua a salire il prezzo del petrolio con il Brent che tocca quota 92 dollari. Allora andiamo in diretta a Milano da Fabrizio Patti, a te.
1: Sì, nelle borse in Europa c'è una calma apparente, lo vediamo, Milano quasi invariata più 0,03%, così come Francoforte, sono invece migliori gli andamenti di Londra e soprattutto Parigi. La calma è apparente perché in realtà sono medie che nascondono andamenti molto diversificati, perché tante società stanno pubblicando in queste ore i conti trimestrali. Ieri ci sono stati quelli molto sopra le attese di Intesa San Paolo ed Eni. Oggi tra i tanti ci sono quelli di Campari, che sale del 3,52%, questo dopo aver alzato le previsioni sul margine operativo del 2026. Invece scende il titolo di Stellantis dopo i conti del trimestre che sono stati giudicati deboli, in particolare l'utile operativo del secondo trimestre è stato sotto le previsioni. Poi ci sono stati tra gli altri i conti di Team Brembo e Pirelli e anche Prismian. Per quanto riguarda i conti, ancora più pesanti a livello internazionale, quelli di Microsoft quasi più 9% e Meta altrettanto calo, meno 8%. In questo caso è stato premiato il business del cloud computing di Microsoft, e invece ci sono dubbi sulla sostenibilità degli investimenti di Meta Platform, pur avendo Meta avuto dei dati buoni a livello di ricavi. Per quanto riguarda le borse, prevista un'apertura in rialzo anche per Wall Street dopo il calo di ieri, che era stato notevole dovuto al fatto che la Fed ieri ha lasciato i tassi invariati come da previsioni, ma tre consiglieri su 12 del consiglio del board della Fed avrebbero voluto invece che i tassi fossero alzati. Questo ha creato un po' di tensione anche sui titoli di Stato americani, in particolare quelli a lunga scadenza a 30 anni, che sono sui massimi come rendimento degli ultimi 19 anni. Questo perché si teme che l'inflazione possa sfuggire dal controllo. A proposito di inflazione, il petrolio Brent, come ricordavate, oggi ha superato anche i 93 dollari al barile con il future di settembre, in questo momento è tornato poco sotto i 91. Linea allo studio.
0: Grazie a Fabrizio Patti. La difesa europea, strumento per la pace. Violenza, virus letale per la democrazia. No ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio. Allora andiamo in diretta al Quirinale da Francesco Accardo.
2: Sì, lo hai detto, ha toccato tantissimi temi Sergio Mattarella alla cerimonia della consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare qui al Quirinale. Si parte dallo scenario internazionale, uno scenario di conflitti crescenti, dice il Capo dello Stato, dei quali è difficile non cogliere una dimensione globale. Dall'Europa può arrivare una strada per la pace, alternativa al ritorno della barbarie con la legge del più forte, e bisogna puntare sulla cooperazione rafforzata tra gli Stati dell'Unione, bisogna puntare sulla difesa europea. Sentiamo le parole del Capo dello Stato.
3: L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano.
2: Poi i passaggi sulla dimensione interna, sulla politica interna. Mattarella ricorda che appunto il Quirinale deve essere imparziale ed estraneo alla dialettica politica, invita le forze politiche al reciproco rispetto, parla di tensioni elettorali ancora premature, intempestive, invita i partiti a non trascurare la vita quotidiana dei cittadini, non entra nel merito ovviamente del dibattito della legge elettorale, però raccomanda di usarla per contrastare la disaffezione politica. Non si sottrae Mattarella alle domande sulla violenza e sulla sicurezza, con parole molto forti sui fatti della Val di Susa. Sentiamo.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
2: Rispetto della legge essenziale, anche pensando a recenti fatti di cronaca, qui il riferimento appare legato al caso Roggero. Sentiamo ancora Mattarella.
3: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Passaggio finale dal Capo dello Stato sulla importanza della libertà dell'informazione per la democrazia. Ancora un invito da Sergio Mattarella a porre fine alla paralisi della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Libertà di informazione e democrazia, dice il Capo dello Stato, sono coessenziali anche pensando all'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, dice Sergio Mattarella. L'informazione non è il clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Dal Quirinale è tutto, lì nello studio.
0: Grazie a Francesco Accardo. E sono i temi economici in primo piano per la Premier Meloni, che plaude al rinnovo del contratto per la sanità. Attenzione poi sul dossier carburanti e sullo sfondo la partita delle spese per la difesa. Intanto al Senato il Governo pone la fiducia sul decreto sicurezza e migranti. Allora il punto da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
4: Presidente del Consiglio Meloni, che ha espresso la sua soddisfazione sui social per il rinnovo dei contratti nel settore della sanità, e governo che va avanti, accelera anche su altri provvedimenti. In commissione al Senato, per quel che riguarda il recepimento del regolamento europeo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, un provvedimento e uno strumento che poi dovrà essere dato a disposizione delle forze dell'ordine, su cui si è creata tanta discussione e forti critiche da parte delle opposizioni. Governo che ha anche chiesto la fiducia in Senato per il decreto su giustizia e migranti, che contiene tra le altre cose l'emendamento sulle intercettazioni a strascico. Anche questo ha creato tanta discussione soprattutto all'interno della maggioranza di centrodestra. Palazzo Chigi che guarda con attenzione alla questione dell'aumento dei costi dei carburanti, si guarda al 4 di agosto, quando ci sarà probabilmente un Consiglio dei Ministri per valutare il provvedimento preso questa settimana, cioè il taglio del costo del gasolio, valutarne gli effetti ed eventualmente prendere nuove misure che potrebbero essere allargate anche al costo della benzina. A te.
0: Il riconoscimento facciale e i dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine al centro del decreto legislativo, dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Allora andiamo a vedere i dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini.
5: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire i crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'IACT europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento, inoltre, introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull'uso consapevole dell'IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali.
0: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia, la polemica sul tema che abbiamo appena sentito del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale, su cui è rinviato il voto, sullo sfondo, lo scontro sulla spesa per la difesa. Allora andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
6: Sì, è proprio così, è passato il voto di fiducia in Senato sulla conversione del decreto giustizia e migranti e dunque è decaduto insieme a tutti gli altri anche il discusso emendamento voluto da Fratelli d'Italia sulle intercettazioni a strascico, su cui Forza Italia aveva ed ha tuttora ribadito la sua assoluta contrarietà. Per le opposizioni, da Alleanza Verdi Sinistra a Italia Viva, questo mettere la fiducia è il simbolo del fatto che non esiste più in realtà una maggioranza dentro il centrodestra, e sentirei su questo punto dal PD il senatore Bazoli.
7: E in aula, arrivati senza relatore, adesso siete stati costretti a mettere la fiducia perché neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio.
6: E ancora, il Movimento 5 Stelle, aver fatto decadere gli emendamenti, dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, è un grave tradimento per la legalità. Infine c'è anche il caso del Mastro, perché è stato rinviato l'esame per l'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario Dal Mastro, appunto. Una anomalia, denunciano gli azzurri di Forza Italia, dicono eravamo pronti a votare no. Sentiamo su questo il senatore Zanettin, che parla anche delle intercettazioni a strascico.
8: Va ribadito però che quella controriforma Forza Italia non l'avrebbe potuta accettare, né ora né mai. Ce lo impongono i nostri valori culturali e la nostra storia. Se taluno nel centrodestra ha dimenticato gli oltre 13 milioni di sì alla riforma costituzionale sulla giustizia, noi invece non li abbiamo dimenticati.
6: Una nota finale, lo dicevate, è slittato il voto sul appunto il decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale, che doveva recepire il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il governo voleva ampliare le opzioni in mano alle forze dell'ordine su strade e piazze per una questione di sicurezza pubblica, diceva la maggioranza, ma per le opposizioni questo era un tentativo di una sorveglianza di massa, dicono vogliono il Grande Fratello. È tutto, studio.
0: E grazie Eva Giovannini. Arriviamo alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia. Oggi è la giornata della perizia sul cellulare dell'uomo. Allora andiamo in diretta a Bologna da Stefano Corradino. A te.
9: Sì, buongiorno, lo dicevate, oggi la perizia sul cellulare, con me l'avvocato Fabio Anselmo, l'avvocato della famiglia di Fakir. Intanto lei ha chiesto che dalla perizia del cellulare sia stralciato tutto ciò che non è di fatto afferente alle indagini.
10: Sì, io vorrei evitare che si trasformasse in una vittimizzazione secondaria. Purtroppo la mia esperienza professionale è purtroppo lunga. Dice che esiste sempre in questi casi una vittimizzazione secondaria. Allora, quello che è afferente i fatti, e i fatti sono quelli che sono accaduti al pilastro e li conosciamo bene, ma che se debba essere messa in piazza e fatto oggetto di talk show, di discussione, la vita privata di Fakir, che non ha alcuna attinenza con, né logica né cronologica con i fatti di, oggetto di questo procedimento, francamente mi amareggerebbe tantissimo. Ne rimarrei molto amareggiato anche per la memoria di un uomo che non si può più difendere perché è morto, e anche soprattutto per i suoi familiari che sarebbero costretti ad assistere ad una vera e propria tortura psicologica.
9: I magistrati hanno sentito direttamente alcuni dei testimoni, questo in qualche modo la conforta rispetto alla sua richiesta che siano, che ci sia terzietà nelle indagini?
10: Assolutamente sì, ho molta fiducia nel procuratore Guido, nell'aggiunto, alla dottoressa Plazzi, ho fiducia assoluta e sono rasserenato da questo punto di vista. Avevo fatto quell'istanza ritenendo di averne i motivi.
9: Grazie. Grazie all'avvocato Fabio Anselmo dalla Procura di Bologna, la linea torna a voi.
11: Ciao ragazzi.
0: Grazie a Stefano Corradino e all'avvocato Anselmo. E con il via libera definitivo della Camera al DDL carceri si introducono misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti e alcolisti che accettano di disintossicarsi, ma le associazioni lanciano l'allarme: senza fondi è impossibile. Sentiamo Alessio Scandurra dell'Osservatorio Antigone.
12: Innanzitutto noi abbiamo già una misura che si chiama affidamento terapeutico in casi particolari, per con cui le persone detenute escono per andare in comunità terapeutica o escono per essere inseriti in percorsi terapeutici. E attualmente abbiamo circa 4.400 persone inserite in questo schema, in questi programmi. L'altro elemento che rende difficile parlare di riforma epocale è che abbiamo uno stanziamento vicino, di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Anche dalla relazione di accompagnamento del governo si sa che un posto in comunità costa 100 euro al giorno o anche qualcosa in più di 100 euro al giorno, quindi con 20 milioni di euro si riuscirebbero a coprire 600 persone.
0: Il movimento NOTAV aveva annunciato 4 giorni di lotta e autogestione, dandosi appuntamento in un campeggio in Val di Susa, nei luoghi in cui sabato scorso era scattato l'assalto ai cantieri della TAV. Ma il prefetto di Torino, come potete leggere nella nostra ultima ora, ha emesso un'ordinanza per vietare qualsiasi tipo di campeggio nelle zone. Allora andiamo in diretta proprio in Val di Susa da Maurizio Licordari. A te.
13: Sì, buongiorno. Ed eccola qui l'ordinanza del prefetto che, come vedete, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei comuni di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 sino alle 7 di lunedì 3 agosto. Questa ordinanza, firmata dal prefetto Donato Chefagna nella giornata di ieri, è legata in maniera assolutamente diretta all'iniziativa annunciata dal movimento NOTAV. Come vedete c'è il riferimento all'iniziativa Campeggio della Piana che i promotori attraverso i canali social avevano segnalato nell'area della cosiddetta Piana di Susa, area come quella in cui ci troviamo adesso. Questa è Tra Due Rivi, che è una frazione del comune di Susa ed è una delle frazioni che erano state ipotizzate. Come vedete c'è la presenza delle forze dell'ordine che è massiccia qui come nelle altre aree. Che cosa hanno fatto gli attivisti del movimento NOTAV? Si sono incontrati la prima volta nella zona di San Giuliano, dove si sono dati un primo appuntamento. Lì hanno visto che c'era le forze dell'ordine che erano già posizionate, quindi hanno ritenuto di spostarsi altrove. Hanno fatto un altro incontro, un'altra riunione. Alla fine infine la decisione di trasferirsi nuovamente nella zona di Venaus, dove verrà portato avanti questo campeggio. La zona di Venaus, per capirci, è la stessa zona in cui era stato organizzato il campeggio la settimana scorsa. Ma torniamo un attimo su questo palo dove c'è l'ordinanza, perché volevo farvi vedere anche un'altra ordinanza che è emersa nella giornata di oggi. Ed è un'ordinanza che vieta di detenere senza giustificato motivo oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quindi caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna o oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, quindi fumogeni, materiale esplodente. Queste sono le due ordinanze, poi ce n'è anche un'altra che vieta di accedere nelle aree di cantiere, ma questa ovviamente è legata proprio all'esigenza di non fare arrivare le persone troppo vicine ai cantieri, perché proprio qui di fronte ce n'è uno dei quattro che erano stati presi di mira nel corso dell'assalto di sabato scorso. Quindi però ribadiamo la notizia che vi davamo prima, che l'organizzazione del Movimento Notav ha ritenuto di spostarsi nella zona di Venaus e presumibilmente questo campeggio annunciato, questi quattro giorni di lotta ma anche di incontri, di discussioni e dibattiti, si sono trasferiti nella zona di Venaus. Vedremo che cosa accadrà nel corso della giornata.
0: Grazie a Maurizio Licordari. E andiamo ora negli Stati Uniti, dopo l'attacco alle basi americane in Giordania. È scattato nella notte l'attacco statunitense contro l'Iran. Per la prima volta al fianco degli americani si schiera anche l'Arabia Saudita. Si teme ora l'escalation. Da New York l'inviato è Nico Piro.
11: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale, Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersagli all'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per due settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su tre.
0: Secondo i media iraniani sarebbero tre le vittime dei raid statunitensi sull'isola di Kashmir. I Pasdaran rivendicano ancora il controllo sullo stretto di Hormuz e minacciano vendetta. E mentre Pechino smentisce le notizie di una presunta fornitura di 400 lanciamissili a Teheran, il Pakistan lavora alla de-escalation. Da Istanbul in diretta la corrispondente Anna Mazzone.
6: Sì, i media iraniani danno notizia che i raid congiunti Stati Uniti-Arabia Saudita della scorsa notte hanno colpito anche l'isola di Kashmir e la città meridionale di Abadan. A Kashmir ci sarebbero tre vittime, fra cui un bambino. Nel Golfo Persico incombe dunque una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che colpirà duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Nella notte i missili anche contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese uccidendo un lavoratore e danneggiando gravemente l'edificio. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Ma c'è alta tensione anche nello stretto di Bab el Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, con l'obiettivo di proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
0: Grazie alla corrispondente Anna Mazzone. Per la prima volta l'Arabia Saudita ha rivendicato apertamente di aver preso parte alle operazioni militari degli Stati Uniti, colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq. Allora vediamo con Veronica Fernandez in studio.
14: Con questi raid sul territorio iracheno per andare a colpire Hash al-Shabi, la milizia filo-iraniana, l'Arabia Saudita entra ufficialmente in guerra e lo fa a fianco degli Stati Uniti. Lo fa apertamente per la prima volta, anche se da mesi si parlava, diversi lavori giornalistici, sia per l'Arabia Saudita sia per gli Emirati, di attacchi segreti condotti contro l'Iran. Resta da capire perché l'Arabia Saudita abbia deciso di schierarsi a fianco degli Stati Uniti proprio adesso. Una delle motivazioni può essere quella economica. Questo perché, vi do un dato solo, nel primo trimestre del 2026 il deficit è stato talmente alto, mai così alto dal 2018. Questa cartina ci fa vedere gli impianti e le strutture petrolifere principali sono dislocate in diverse aree, sono complesse, difficili e costose da proteggere. La stessa Arabia Saudita ha presentato questa operazione militare come una risposta di fatto limitata agli ultimi attacchi con missili e droni da parte dell'Iran appunto a queste strutture sul suo territorio. E poi c'è la questione dell'esportazione del petrolio. Anche questo si vede più chiaramente con una mappa, perché con la chiusura dello stretto di Hormuz a causa di questa guerra l'Arabia Saudita ha spostato verso il Mar Rosso il petrolio che vuole esportare ed è diventato cruciale un altro stretto, quello di Bab el Mandeb. Ebbene, la scorsa settimana gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato un blocco a questo stretto per i sauditi. I sauditi sembra siano addirittura pronti adesso a guidare una coalizione internazionale anti-Houthi per permettere l'apertura di questo stretto, diventato vitale per l'export del suo petrolio. E poi ovviamente c'è l'aspetto militare. L'Arabia Saudita dal 2015 investe molto dal punto di vista militare. Con questa guerra l'accordo principale è quello che ha stretto con l'Ucraina. Si tratta di fatto di una collaborazione, condivisione di tecnologie di difesa antidrone. Parliamo dei droni Shahed, quelli che da 4 anni la Russia prende dall'Iran per colpire l'Ucraina e che negli ultimi mesi l'Iran ha utilizzato per colpire l'Arabia Saudita e tutto il Golfo. E questa è un'ulteriore saldatura tra i due conflitti.
0: Grazie Veronica Fernandez. Gli incendi in Francia, è salito a 230 il numero di pompieri feriti da quando è cominciato l'incendio il 22 luglio in Gironda. Intanto oltre 84.000 sfollati rientrano nelle abitazioni. Allora seguiamo il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
15: Strade deserte, locali chiusi, saracinesche abbassate, sono le città fantasma della Gironda, località turistiche rese spettrali, svuotate dall'incendio che brucia dal 22 luglio, grande quanto 4 volte Parigi. Si incrociano solo i mezzi dei vigili del fuoco, dell'esercito e della polizia. Il fuoco ha cambiato più volte direzione, prima è andato a ovest e poi è tornato verso l'area metropolitana di Bordeaux, spiega un portavoce dei vigili del fuoco a Lège Cap Ferret, sulla costa atlantica nel sud-ovest della Francia. L'incendio ha generato tempeste di fuoco, lo chiamano fuoco convettivo. Le bolle di calore fanno ripartire le fiamme anche a 1 chilometro di distanza. I roghi si moltiplicano e spegnerli diventa un'impresa titanica. Il numero dei vigili del fuoco impiegati a fronteggiare l'emergenza è salito da 2.500 a 3.200 con l'ausilio di 24 mezzi aerei. L'ultimo bilancio della prefettura conta 230 pompieri rimasti feriti. Centinaia di case e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, scene apocalittiche di una nuova Pompei, congelate al momento in cui gli abitanti sono fuggiti, lasciando dietro di sé gli oggetti della vita quotidiana, le auto e gli animali domestici.
0: Siamo alla Grecia e Creta con circa 8.000 persone che sono state evacuate nella notte dalle loro abitazioni proprio a causa degli incendi che minacciano l'isola. Migliora la situazione in Spagna invece, dove sono andati in fumo oltre 200.000 ettari di terreno. Allora vediamo con Alessandro Carboni.
16: 3 vigili del fuoco morti in un giorno, centinaia di turisti evacuati via mare, villaggi abbandonati in poche ore. L'Europa mediterranea brucia e la Grecia è il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro roghi fuori controllo. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati su due fronti attivi. Nell'isola sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Molte le persone fuggite via mare. Sotto pressione anche l'isola di Paros nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla Protezione Civile. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Ávila e Madrid sarebbe stabilizzato, un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi, ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
0: E veniamo in Italia, la quarta ondata di calore verso il suo picco. Oggi sono 3 bollini rossi, domani allerta massima in 11 città. Allora diamo la linea a Francesco Abiuso, da una delle città contrassegnate dal bollino rosso, ovvero Campobasso. A te Francesco.
17: Sì, alle mie spalle vedete appunto una città che di ora in ora diventa sempre più rovente. In questo punto della giornata comincia a essere sconsigliabile uscire di casa. Siamo in una zona di 800 metri di altitudine. Fino a pochi anni fa l'estate era fresca e ventilata. Ora invece siamo all'ennesima ondata di calore, al terzo giorno di bollino rosso. In alcuni punti della regione oggi la temperatura raggiungerà i 38 gradi, 8-9 gradi in più rispetto alla media stagionale. E poi il picco ci sarà nel weekend. Dicevamo che il clima cambia, 2 cose in particolare preoccupano: da una parte l'assenza di precipitazioni. Non piove da aprile, la campagna è secca, si moltiplicano gli incendi, anche di recente ce ne sono stati di rovinosi nella zona verso il Gargano. E poi preoccupa anche la situazione della montagna: a 1400 metri di altezza si continuano a registrare notti tropicali, cioè con la temperatura superiore ai 20 gradi. Bollino rosso significa rischio per la salute, non solo per i fragili ma per tutti, e in effetti i pronto soccorso registrano un picco di accessi sia per disidratazione, la cosa riguarda soprattutto gli anziani, ma anche per colpi di calore, e questo riguarda i lavoratori, nonostante un'ordinanza del Presidente della Regione preveda il divieto di lavorare al sole nelle ore più calde della giornata. Ma come stanno affrontando i molisani questa nuova ondata di calore? Abbiamo chiesto ad alcuni di loro alcune testimonianze, ve le proponiamo e poi vi restituiamo la linea. Sta uscendo adesso perché poi farà ancora più caldo.
18: No, adesso rientro.
17: Una passeggiata mattina e mattutina?
19: 12 chilometri, l'ho fatto da stamattina, ma sto mi sveglio presto, adesso vado in ufficio, doccia.
17: L'attività sportiva bisogna farla presto?
19: Mattina presto o la sera, appunto, se no è impossibile, rischi di stare male.
17: Ci si rinfresca?
20: Molto, è utile ed è importante. È un benessere fisico, mi dà un po' di carica per camminare.
17: Si va avanti di fontanella in fontanella.
20: Io faccio 4-5 fontane al giorno quando fa caldo.
21: Cerco zone ombreggiate, c'è qualche parco ombreggiato e la faccio passeggiare lì.
0: La linea alla regia e poi torniamo con Sport 24, tra poco.

0: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
1: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
2: Chi avrebbe dovuto proteggerla? Si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
3: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
3: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
3: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
2: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
3: 800 66 24 25. Dona ora.

0: E bentornati in diretta su Rai News 24. Allora apriamo Sport 24 con il calcio italiano e di nuovo l'era di Mancini sulla panchina della nazionale. Nella presentazione di ieri alla FIGC la CT ha fatto mea culpa sulle scelte arabe e si è detto pronto a riportare l'Italia del calcio in vetta. Accanto a lui il direttore tecnico Claudio Ranieri. Allora ci dice tutto Pascal Aglia.
1: Sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto.
2: Il burrascoso ritorno di Roberto Mancini è un'odissea ricamata sulla tela di una Penelope, incredula, quasi sorpresa. Ma si sa, ci sono amori che fanno giri immensi, si perdono per un difetto di comunicazione, così ci è stato detto, e poi tornano al richiamo della maglia azzurra, che ha i poteri ammalianti di Scilla e Cariddi. Aver smarrito la rotta ha ricordato a Mancini il valore inestimabile di quello azzurro tanto amato.
1: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bella che, bene che la... che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
2: Non è il tradimento per occupare gli italiani, nemmeno la difficoltà di perdonare, ma ritrovare la fiducia perduta.
3: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
2: Adesso comincia il viaggio più insidioso, il corteggiamento più difficile, a suon di bel gioco e risultati, fino all'unico traguardo possibile, il mondiale.
0: E intanto ancora polemiche sulla FIFA e il progetto di Infantino di una società privata per gestire i diritti dei mondiali potrebbe far finire la competizione calcistica più prestigiosa al mondo nelle mani di Trump. Protesta anche l'Unione Europea. Allora sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila per entrare nell'operazione ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta, Infantino ha imposto una scadenza il 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA che gestisce il calcio europeo, la FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito. La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Michalef, giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
0: E abbiamo chiesto un commento su questa vicenda a Fulvio Collovati, campione del mondo con l'Italia nei mondiali dell'82. Allora ascoltiamo che cosa ha detto in collegamento nel nostro filo diretto con Pablo Rocas.
5: Questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi. È diventato uno sport per ricchi, dove ormai ci entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua... questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre.

0: Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.
1: E ora la Serie A, la preparazione delle squadre al prossimo campionato entra nel vivo tra amichevoli e tornei. Sull'Lario è in corso la Como Cup con tre protagoniste della prossima Champions, Francesco Rocchi.
2: A Como si respira già aria di Champions in attesa dei big che devono ancora arrivare, Baturina, Diao e su tutti Nico Paz. Per Fabregas è tempo di amichevoli. Dopo il Paris FC, ecco alla Sinigaglia la Como Cup. Presenti tra gli altri Lan, Crystal Palace e Villarreal. C'è già aria di Champions.
3: Noi siamo ancora all'inizio di questa stagione, abbiamo bisogno ancora di tempo, ma sentiamo tutti la fiducia, siamo molto bene tutti insieme. E abbiamo la voglia di lavorare forte.
2: Tempi da 45 minuti per i lariani, buon esordio con gli arabi della Lula e primo gol di Mattia Liberari con la maglia biancazzurra al Villarreal. Rete che non basta però a superare gli spagnoli nel secondo test della serata.
4: Che ragazzo è Liberari?
3: No, noi l'abbiamo visto subito all'allenamento che lui è un bravo ragazzo, un giocatore fortissimo. Siamo molto contenti che lui sta con noi adesso e l'abbiamo visto che lui ha fatto un gran gol. È sicuro che questa stagione sarà molto importante per noi.
2: Sfuma così per i lariani la finale della Como Cup davanti ai propri tifosi, ma gli impegni sono solo all'inizio. Ad agosto le sfide d'oltremanica in casa di Arsenal e Liverpool. La Champions si avvicina.
1: Con tutti gli occhi sulla nazionale, il mercato non smette comunque di muoversi e di proporre suggestioni. Allora vediamo gli aggiornamenti con Paolo Paganini.
5: Doppio colpo in entrata per la Juventus, Kolomoani e Alaibegovic. Per Kolomoani si tratta di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alle coppe europee, un'operazione intorno ai 42 milioni di euro. Al giocatore, in arrivo a Torino, contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. L'operazione Alaibegovic invece costerà alla Juventus 35 milioni di euro. Da limare ancora qualche dettaglio sul contratto. Poi ci sarà l'ufficialità. Il Napoli stringe i tempi per un difensore centrale. Manna ha offerto 18 milioni di euro al Chelsea per Badiashile. La Roma, dopo l'acquisto dell'attaccante Castro dal Bologna, vuole regalare a Gasperini gli esterni d'attacco. Il sogno resta sempre il nazionale norvegese Nusa, ma costa 60 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, sono salite e di molto le quotazioni del marocchino Ezzalzouli del Betis Siviglia. In uscita Sulé, che potrebbe accasarsi al Milan, sempre alle prese con la vicenda Leao. L'attaccante portoghese non sembra intenzionato a trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. In arrivo invece a Milano, sponda nerazzurra, il difensore inglese ex Manchester City Stones farà le visite mediche e poi firmerà con l'Inter un contratto biennale da 4 milioni e mezzo a stagione.
1: È un Palermo estremamente ambizioso, quello che sta preparando in Val Gardena il prossimo campionato di Serie B. I rosanero si affidano al loro bomber finlandese. Allora seguiamo Simona Licandro.
6: Il suo cognome significa fuoco del nord e da ormai un anno e mezzo infiamma i cuori rosanero. Joel Poyampalo, 25 gol e 7 assist nella scorsa stagione, ha permesso al Palermo di viaggiare in alta classifica per tutto il campionato, ma il sogno Serie A si è infranto ai playoff. L'unico obiettivo è quello di provare a fare meglio in questa stagione. Gli obiettivi individuali non sono mai importanti quanto quelli di squadra. Quest'anno dobbiamo lavorare ancora più duramente per ottenere la promozione. Con il ritiro in Val Gardena, ormai agli sgoccioli e la tournée australiana alle porte, il bomber ha messo benzina nei muscoli per ripartire più forte. È stato un periodo molto impegnativo e restano ancora gli ultimi giorni di allenamento. Questo è il momento di gettare le basi per la stagione. Il duro lavoro darà i suoi frutti da qui alla fine del campionato. A Santa Cristina Poyampalo ha potuto rodare l'intesa con i nuovi arrivati, Cassandro, Estevez ed Hernani, e ha già messo a referto aperto una rete negli amichevoli. I nuovi arrivati si sono inseriti molto bene all'interno del gruppo. Il ritiro è utile per costruire una mentalità di squadra. I veterani sono arrivati in ritiro con una grande ambizione per questa stagione. Stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo, realizzare il nostro sogno e tornare dove meritiamo.

0: I tifosi non vedono l'ora di gridare il suo nome per una rete al Barbera. Il primo appuntamento è con il Lecce in Coppa Italia il 17 agosto. Giocare davanti al calore dei tifosi rosanero è un sogno che diventa realtà per qualsiasi calciatore. Sappiamo di poter contare sul sostegno dei nostri tifosi, proprio come è accaduto nella scorsa stagione. Proveremo a raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo.
1: Il ciclismo è in chiusura, dal 20 al 26 agosto si svolgerà il Tour de France dei giovani. Bernard Hinault, ospite della presentazione della tappa italiana in provincia di Torino, è stato intervistato da Andrea De Luca.
2: Raccontare Tadej Pogačar, riconoscendosi nelle sue imprese, avendo vissuto le medesime attenzioni, pressioni, emozioni, vittorie, trionfi. Una cosa per pochi, anzi, per due sole persone al mondo. Una è Eddy Merckx, l'altra Bernard Hinault. Pogačar lo ha ripetuto, io mi diverto sulla bici e questo lo si ritrova nelle corse, quando attacca da lontano, passa la linea d'arrivo, quasi abbraccia i suoi avversari. Per me è un corridore unico, anche nel suo comportamento. Pogačar, con 5 tour vinti, ha raggiunto proprio Hinault, anche Till, Merckx, Indurain, club ristretto, ma per il bretone non si fermerà qui. Pogačar era previsto la partenza e ha vinto il 5° Tour de France. L'anno prossimo, se sarà la partenza, vincerà il 6° perché è un corridore eccezionale, ha delle capacità fisiche straordinarie. Da parte di Hinault solo elogi e ammirazione e arrivedersi nella grandezza altrui.

E ora vi lascio la nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori e poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente. Nelle tagliatelle un tributo alla Francia. Il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però in

0: capissi, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano un strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi o sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
5: Giovanni Beda, sono nato dal 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
6: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
7: Però le piace venire in mare?
6: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono usciti col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se non sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
9: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
10: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
11: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
10: Ora è pulito e fresco!
9: No stop!
11: Prova il nuovo Bref Active No Stop!

Diligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali. Bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno. Offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella. Poi su Notav, la violenza letale per la democrazia. Infine il richiamo, imparzialità, mio dovere, ma sbagliato adattare le leggi a comportamenti individuali. L'Unione Europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia e un altro missile russo stermina una famiglia a Crivi Rig. Il PIL dell'Italia nel secondo trimestre a più 0,2%, 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice il ministro Giorgetti. Via libera al riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. La polizia conserverà i dati biometrici 7 giorni se non verranno commessi reati. Misure da stato di polizia, accusa l'opposizione. Via libera al provvedimento per la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti. 10.000 posti in più nelle carceri, spiega Nordio. Le risorse basteranno solo per 1.000 persone, replica l'associazione Antigone. Il calcio insorge contro il progetto di Infantino di cedere ad investitori privati i diritti FIFA. La UEFA pronta a boicottare la Coppa del Mondo. Si muove anche l'Europa, serve tutela della concorrenza. 13, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Dunque, la difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, sentivate dai nostri titoli, no ad adattare le leggi sui comportamenti individuali, questi passaggi principali più importanti dell'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio. Allora torniamo in diretta dal Quirinale, Francesco Accardo, siamo da te.
1: Sì, un intervento molto ampio, quello di Sergio Mattarella qui alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Si parte dallo scenario internazionale, uno scenario di guerre crescenti, delle quali è difficile non cogliere la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. L'Europa indica una strada di pace, alternativa alla legge del più forte, ma deve andare avanti, deve procedere anche con la cooperazione rafforzata tra gruppi di paesi, deve procedere sulla difesa comune europea. Sentiamo le parole del Capo dello Stato.
2: Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace.
1: Sul fronte interno Mattarella ricorda il dovere di assicurare al Quirinale imparzialità, estraneità alla dialettica politica, invita tutti i partiti al rispetto, a non trascurare i problemi dei cittadini per quella che definisce una intempestiva campagna elettorale, e non entra nel merito ovviamente del dibattito sulla legge elettorale, invita ad affrontare la preoccupante disaffezione al voto. Molto nette le parole sulla violenza e sui recenti fatti della Val di Susa. Sentiamo ancora Mattarella.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: Altrettanto netto il richiamo a rispettare la legge in quello che sembra un passaggio riferito alle polemiche sul caso Roggero. Sentiamo ancora.
2: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Infine l'appello davanti alla stampa parlamentare a tutelare

0: il servizio pubblico, a porre fine alla paralisi della commissione di vigilanza sulla RAI. Libertà e informazione, dice Mattarella, sono coessenziali alla democrazia, anche di fronte all'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, dice il capo dello Stato. L'informazione non è il clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Dal Quirinale è tutto, a voi la linea.
1: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto nel secondo trimestre di quest'anno. L'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. A questo punto la variazione acquisita del PIL per il 2026, ovvero la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione nulla nei restanti trimestri dell'anno, sarebbe pari allo 0,8%, un valore superiore allo 0,6% di crescita atteso quest'anno dal documento di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale, più 1% su base annuale. L'economia in primo piano per la Presidente del Consiglio, che esprime soddisfazione per i dati sul PIL e sul rinnovo del contratto per la sanità, e sul piano interno esprime solidarietà al Ministro Nordio, minacciato con una scritta firmata BR. Torniamo in diretta da Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda.
2: I dati dell'Istat sul PIL vengono ripresi da Giorgia Meloni sui social. La Presidente del Consiglio scrive: a sinistra tifavano per il rallentamento dell'Italia, i fatti raccontano un'altra storia, continuate a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare, aggiunge la Presidente del Consiglio, l'Italia continuerà a sorprendervi. Giorgia Meloni poi, con una nota, ha espresso la sua solidarietà al Ministro della Giustizia Nordio per quella che Giorgia Meloni definisce una gravissima e inaccettabile intimidazione, richiamo agli anni bui del terrorismo e delle Brigate Rosse, richiamo ovviamente a quella scritta comparsa come minaccia nei confronti del titolare di via Arenula. E stamane, sempre sui social, la Presidente del Consiglio ha espresso poi la sua soddisfazione per il rinnovo dei contratti nel comparto della sanità, un rinnovo arrivato ieri. Palazzo Chigi, e l'attenzione del Governo resta però soprattutto sulla questione aumento dei costi dell'energia. Già in settimana c'è stato un Consiglio dei Ministri con un primo provvedimento, il taglio del costo del gasolio. Probabilmente il 4 agosto ci sarà un altro Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, in cui si valuteranno gli effetti del provvedimento già preso, con la possibilità poi di estendere queste misure anche alla benzina o ampliare ancora di più i provvedimenti. A te.
1: Una precisazione che arriva da Bruxelles nel briefing di mezzogiorno: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, quindi applicabile già dall'anno scorso, diverrà esecutivo entro quest'anno. Ancora Bruxelles: non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto. Quindi dunque le parole del portavoce della Commissione nel briefing di mezzogiorno. E riconoscimento facciale, appunto, e dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale e servizio delle forze dell'ordine al centro del decreto legislativo che recepisce l'intelligenza artificiale atto europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo, appunto, in Commissione. Allora facciamo un po' il punto su tutto questo con Laura Tangherlini.
3: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AIACT europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo, e in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento, inoltre, introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull'uso consapevole dell'IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali.
1: La tensione è alta tra i partiti su sicurezza e giustizia dopo la fiducia sul decreto giustizia e sui migranti, polemica sul tema del riconoscimento facciale, come vedevamo nel provvedimento che recepisce questa normativa europea sulle AI, su cui è stato appunto rinviato il voto. Allora torniamo da Eva Giovannini a Montecitorio.
4: È passato il voto di fiducia in Senato sulla conversione del decreto giustizia e migranti e dunque è decaduto insieme a tutti gli altri anche il discusso emendamento voluto da Fratelli d'Italia sulle intercettazioni a strascico, su cui Forza Italia aveva ed ha tuttora ribadito la sua assoluta contrarietà. Per le opposizioni, da Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, questo mettere la fiducia è il simbolo del fatto che non esiste più in realtà una maggioranza dentro il centrodestra, e sentirei su questo punto dal PD il senatore Bazzoli.
5: E in aula, arrivati senza relatore, adesso siete stati costretti a mettere la fiducia perché neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio.
4: E ancora, il Movimento 5 Stelle, aver fatto decadere gli emendamenti, dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, è un grave tradimento per la legalità. Infine c'è anche il caso del Mastro, perché è stato rinviato l'esame per l'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario Dal Mastro, appunto. Una anomalia, denunciano gli azzurri di Forza Italia, dicono eravamo pronti a votare no. Sentiamo su questo il senatore Zanettin, che parla anche delle intercettazioni a strascico.
6: Va ribadito però che quella controriforma Forza Italia non l'avrebbe potuta accettare, né ora né mai. Ce lo impongono i nostri valori culturali e la nostra storia. Se taluno nel centrodestra ha dimenticato gli oltre 13 milioni di sì alla riforma costituzionale sulla giustizia, noi invece non li abbiamo dimenticati.
4: Una nota finale, lo dicevate, è slittato il voto sul appunto il decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale, che doveva recepire il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il governo voleva ampliare le opzioni in mano alle forze dell'ordine su strade e piazze per una questione di sicurezza pubblica, diceva la maggioranza, ma per le opposizioni questo era un tentativo di una sorveglianza di massa, dicono vogliono il Grande Fratello. È tutto, studio.
1: Con il via libera definitivo della Camera al DDL carceri si introducono misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti e alcolisti che accettano di disintossicarsi, ma le associazioni lanciano l'allarme: senza fondi è impossibile. Allora sentiamo Alessio Scandurra dell'Osservatorio Antigone.
7: Innanzitutto noi abbiamo già una misura che si chiama affidamento terapeutico in casi particolari, con cui le persone detenute escono per andare in comunità terapeutica o escono per essere inseriti in percorsi terapeutici. E attualmente abbiamo circa 4.400 persone inserite in questo schema, in questi programmi. L'altro elemento che rende difficile parlare di riforma epocale è che abbiamo uno stanziamento di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Anche dalla relazione di accompagnamento del governo si capisce, si sa che un posto in comunità costa 100 euro al giorno o anche qualcosa in più di 100 euro al giorno, quindi con 20 milioni di euro si riuscirebbero a coprire 600 persone.
1: In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi russi, raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco è stato anche violato lo spazio aereo della Polonia. Dall'Unione Europea nuovi aiuti a Kiev, 3,47 miliardi di euro per la difesa. Allora ci aggiorna da Radushne, nella regione di Dnipro, la nostra inviata Emma Farnè.
8: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, annunciato tra l'altro ieri dal presidente Zelensky, che aveva chiesto alla popolazione di andare

0: nei rifugi, almeno 8 le vittime, decine i feriti. Partiamo dalla regione di Kryvyi Rih, Radužne, 3 generazioni di una famiglia sono state sterminate, una casa completamente rasa al suolo da un missile Iskander. I soccorritori ancora stanno cercando i figli più piccoli della coppia che viveva in questa casa. A Kiev le persone si sono rifugiate nelle stazioni delle metropolitane, nei parcheggi per ripararsi dai raid che hanno colpito varie aree residenziali, anche un mercatino delle pulci, un'antica libreria. E poi nell'ovest del paese anche Leopoli è stata colpita, qui una ventina i feriti. I raid hanno sconfinato in Polonia, tanto che i polacchi hanno fatto alzare in volo i jet a protezione dello spazio aereo e frammenti di un missile sono caduti vicino a Lublino, a una novantina di chilometri dal confine con l'Ucraina. Secondo i russi sono stati colpiti obiettivi militari, infrastrutture legate all'esercito e alla logistica. Quello che è certo è che questo attacco avviene a poche ore dalla visita di Zelensky a Washington, dove ha incontrato Trump, a poche ore da quella visita anche a Londra, dove ha incontrato il neo premier Burnham e dove sono state promesse nuove licenze per produrre armi in Ucraina. Dalla regione di Mykolaiv a voi.
1: Lo dicevamo, violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è precipitato in una zona disabitata, denuncia Varsavia. Allora andiamo a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
2: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022 con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: E dopo l'attacco alle basi americane in Giordania è scattato nella notte l'attacco americano contro l'Iran. Per la prima volta al fianco degli americani si schiera anche l'Arabia Saudita. Si teme adesso una nuova escalation. Andiamo a New York, Nico Piro.
3: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersagli all'Iraq che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump 2 opzioni. Una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump, il presidente che aveva fatto della pace Uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su tre.
1: E secondo i media iraniani sarebbero tre le vittime dei raid americani sull'isola di Kashmir. I Pasdaran intanto rivendicano ancora il controllo sullo stretto di Hormuz, minacciano vendetta. Andiamo a Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, i media iraniani danno notizia che i raid congiunti Stati Uniti-Arabia Saudita della scorsa notte hanno colpito anche l'isola di Kashmir e la città meridionale di Abadan. A Kashmir ci sarebbero tre vittime, fra cui un bambino. Nel Golfo Persico incombe dunque una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Nella notte i missili anche contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese uccidendo un lavoratore e danneggiando gravemente l'edificio. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti, il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Ma c'è alta tensione anche nello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, con l'obiettivo di proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
1: Per le autorità egiziane sarebbe stato un drone iraniano a provocare l'esplosione nel porto di Damietta. Il governo ha innalzato le misure di sicurezza mentre continuano le indagini, ci dice di più il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
5: È stato un drone a colpire ieri pomeriggio la nave americana Energos Winter nel porto di Damietta, centro nevralgico dell'industria gasiera egiziana sul Mediterraneo. Lo conferma il governo in una nota che sottolinea che ancora non è chiaro l'autore dell'attacco e che l'Egitto sta adottando comunque tutte le misure necessarie a proteggere la propria sicurezza. La Energos Winter è un'unità di stoccaggio e rigassificazione che serviva essenzialmente ad alimentare le centrali elettriche egiziane. L'attacco ha provocato un incendio che si è esteso alla nave Gas Log Salem, ormeggiata vicino, senza danni alle persone. Le autorità portuali di Damietta dicono che già stamattina la situazione è tornata alla normalità operativa. A Damietta l'italiana Eni possiede un impianto di liquefazione attraverso cui distribuisce in Europa, soprattutto in Italia, gas estratto dai giacimenti del Mediterraneo orientale, quindi egiziani, ciprioti e anche israeliani. L'attacco non è stato rivendicato né dall'Iran e neppure dagli Houthi yemeniti, ma secondo alcuni media sarebbe un avvertimento sulla possibilità che vengano paralizzate anche le rotte energetiche finora rimaste fuori dal conflitto. Il rischio è un coinvolgimento diretto nella guerra dell'Egitto, che è la più grande potenza militare in Africa e una delle più grandi al mondo, ma la reazione del Cairo per ora resta prudente. Accertare le responsabilità, dice il governo, che fino a ieri ha intrattenuto un dialogo amichevole con l'Iran e che da anni cerca di spegnere questa nuova crisi mediorientale attraverso un intenso lavoro diplomatico.
1: Emergenza incendi in Europa, in Grecia, a Creta circa 8.000 persone sono state evacuate nella notte dalle loro abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'isola. Migliora la situazione in Spagna, dove sono andati in fumo oltre 200.000 ettari di terreno, ci aggiorna Alessandro Carboni.
6: Tre vigili del fuoco morti in un giorno, centinaia di turisti evacuati via mare, villaggi abbandonati in poche ore. L'Europa mediterranea brucia e la Grecia è il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro roghi fuori controllo. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati su due fronti attivi. Nell'isola sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Molte le persone fuggite via mare. Sotto pressione anche l'isola di Paros, nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla Protezione Civile. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato. Un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi. Ma anche in Spagna il meteo annuncia tre giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
1: E l'Italia conquista l'oro nella finale del fioretto femminile a squadra contro gli Stati Uniti ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Le azzurre sono arrivate all'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale in Giappone. In pedana sono salite Anna Cristino, Martina Batini, Martina Favaretto e Arianna Errigo, con le ultime due che hanno disputato la finale del torneo individuale nella quale Favaretto si è aggiudicata l'oro. L'Italia quindi è sempre più salda al primo posto nel medagliere complessivo. Intanto ancora polemiche sulla FIFA. Il progetto di Infantino di una società privata per gestire i diritti dei mondiali potrebbe far finire la competizione calcistica più prestigiosa al mondo nelle mani di Trump. Protesta anche l'Unione Europea. Allora andiamo a Bruxelles, ci dice di più Gerardo Vitali Rosati, e poi un attimo di pausa, ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
7: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila, per entrare nell'operazione, ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta. Infantino ha imposto una scadenza il 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA, che gestisce il calcio europeo. La FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito. La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Micalef: giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Più 835 euro. Ecco perché.
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Punta verso la linea nemica. Rigore!
11: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
12: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
13: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
13: Era fuori. Era fuori.
12: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
14: Vieni nei negozi.
15: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
16: A Oral-B io invece basta un click.
15: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
16: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
17: Roma Baby. Live Cremonini, prossimamente Rai 1.
18: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
1: Grazie. 16:29, rieccoci in diretta con le notizie di RaiNews 24. Partiamo dalle notizie in primo piano, le parole di Mattarella. Ho il dovere di imparzialità sulle decisioni politiche, ma adattare le leggi ai comportamenti individuali è l'abdicazione dello Stato. E questo dice Sergio Mattarella, il presidente, durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il presidente poi definisce l'Europa strada di pace contrapposta alle barbarie. Le tensioni elettorali non alterino la realtà, aggiunge sempre Mattarella, che torna anche sugli aspetti della grazia e contro le violenze. Poi quello che è accaduto in Ucraina, pesanti attacchi ancora una volta nella notte su tutto il paese, almeno 8 vittime. Durante l'attacco pare sia stato violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo sarebbe precipitato in una zona disabitata. Per fortuna il ministro della difesa polacco comunque ha affermato che molto probabilmente il missile caduto nella provincia di Lublino è russo. In Italia, nel secondo trimestre di quest'anno, l'Istat stima che il PIL sia aumentato più 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. A questo punto la variazione acquisita del prodotto interno lordo per quest'anno sarebbe pari allo 0,8%, un valore superiore allo 0,6% di crescita atteso quest'anno dal documento di finanza pubblica. Positivi i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunta, più 1% su base annua. Il calcio insorge contro il progetto di Infantino di cedere ad investitori privati i diritti FIFA. La UEFA è pronta a boicottare la Coppa del Mondo e si muove l'Europa, serve tutela della concorrenza. E allora alle 13:31 ripartiamo dalle parole di Papa Leone XIV, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il pontefice esorta i migranti a non perdere la speranza e tutti a superare le differenze, a riconoscere la ricchezza di ogni essere umano. Quanto alla possibilità poi di visitare gli Stati Uniti, spera di poterlo fare nei prossimi 2 anni. Allora sentiamo cosa ha detto a proposito proprio del valore americano dell'accoglienza.
19: Per quanto riguarda i principi, pensiamo a quello che rappresenta l'America, un senso di libertà, di opportunità, l'aver accolto per generazioni persone da ogni parte del mondo perché diventassero parte dell'America. Vengo da una famiglia in cui i nonni erano immigrati. Da parte di mia madre ci sono stati sia schiavi che padroni di schiavi. E la mia storia, se vogliamo, ha significato crescere e avere un'esperienza che mi consente di riconoscere quella che è una delle più grandi ricchezze degli Stati Uniti. Io continuo a riconoscermi nei principi che hanno fatto parte dell'essere americano per tanti anni e questo continuerà.
1: Cambiamo argomento, andiamo in Francia. Le conseguenze dei terribili incendi che stanno colpendo il paese, è salito a 230 il numero di pompieri feriti da quando è iniziato il rogo il 22 luglio nella Gironda, 84.000 sfollati che rientrano nelle proprie abitazioni. Seguiamo il reportage della nostra inviata Raffaella Cosentino.
20: Strade deserte, locali chiusi, saracinesche abbassate, sono le città fantasma della Gironda, località turistiche rese spettrali, svuotate dall'incendio che brucia dal 22 luglio, grande quanto 4 volte Parigi. Si incrociano solo i mezzi dei vigili del fuoco, dell'esercito e della polizia. Il fuoco ha cambiato più volte direzione, prima è andato a ovest e poi è tornato verso l'area metropolitana di Bordeaux, spiega un portavoce dei vigili del fuoco a Lège Cap Ferret, sulla costa atlantica nel sud-ovest della Francia. L'incendio ha generato tempeste di fuoco, lo chiamano fuoco convettivo. Le bolle di calore fanno ripartire le fiamme anche a 1 chilometro di distanza. I roghi si moltiplicano e spegnerli diventa un'impresa titanica. Il numero dei vigili del fuoco impiegati a fronteggiare l'emergenza è salito da 2.500 a 3.200 con l'ausilio di 24 mezzi aerei. L'ultimo bilancio della prefettura conta 230 pompieri rimasti feriti. Centinaia di case e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, scene apocalittiche di una nuova Pompei, congelate al momento in cui gli abitanti sono fuggiti, lasciando dietro di sé gli oggetti della vita quotidiana, le auto e gli animali domestici.
1: Il movimento Notav aveva annunciato 4 giorni di lotta e autogestione, dandosi appuntamento in un campeggio in Valsusa, nei luoghi in cui sabato scorso era scattato l'assalto ai cantieri della TAV. Il prefetto di Torino però ha emesso un'ordinanza per vietare qualsiasi tipo di campeggio in quelle zone. Seguiamo Maurizio Licordari.
0: Sì, buongiorno. Ed eccola qui l'ordinanza del prefetto che, come vedete, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei comuni di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 sino alle 7 di lunedì 3 agosto. Questa ordinanza, firmata dal prefetto Donato Chefagna nella giornata di ieri, è legata in maniera assolutamente diretta all'iniziativa annunciata dal movimento Notav. Come vedete, c'è il riferimento all'iniziativa Campeggio della Piana che i promotori, attraverso i canali social, avevano segnalato nell'area della cosiddetta Piana di Susa, area come quella in cui ci troviamo adesso. Questa è Tra Due Rivi, che è una frazione del comune di Susa ed è una delle frazioni che erano state ipotizzate. Come vedete, c'è la presenza delle forze dell'ordine che è massiccia qui come nelle altre aree. Che cosa hanno fatto gli attivisti del movimento Notav? Si sono incontrati la prima volta nella zona di San Giuliano, dove si sono dati un primo appuntamento. Lì hanno visto che c'era le forze dell'ordine che erano già posizionate, quindi hanno ritenuto di spostarsi altrove. Hanno fatto un altro incontro, un'altra riunione. Alla fine la decisione di trasferirsi nuovamente nella zona di Venaus, dove verrà portato avanti questo campeggio. La zona di Venaus, per capirci, è la stessa zona in cui era stato organizzato il campeggio la settimana scorsa. Ma torniamo un attimo su questo palo dove c'è l'ordinanza, perché volevo farvi vedere anche un'altra ordinanza che è emersa nella giornata di oggi. Ed è un'ordinanza che vieta di detenere senza giustificato motivo oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quindi caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna o oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, quindi fumogeni, materiale esplodente. Queste sono le due ordinanze, poi ce n'è anche un'altra che vieta di accedere nelle aree di cantiere, ma questa ovviamente è legata proprio all'esigenza di non fare arrivare le persone troppo vicine ai cantieri, perché proprio qui di fronte ce n'è uno dei 4 che erano stati presi di mira nel corso dell'assalto di sabato scorso. Quindi però ribadiamo la notizia che vi davamo prima, che l'organizzazione del movimento Notav ha ritenuto di spostarsi nella zona di Venaus e presumibilmente questo campeggio annunciato, questi 4 giorni di lotta ma anche di incontri, di discussioni e dibattiti, si sono trasferiti nella zona di Venaus. Vedremo che cosa accadrà nel corso della giornata.
1: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, oggi la perizia sul cellulare dell'uomo. Allora andiamo dal nostro inviato Stefano Corradino.
21: Sì, noi siamo davanti alla procura di Bologna che oggi ha affidato la consulenza informatica, la perizia sul telefono di Fakir. Questo ha permesso agli avvocati di poter nominare i consulenti di parte, ma ovviamente resta, oltre a quello del telefono, il tema dei tanti video che sono stati acquisiti, il video delle telecamere di sorveglianza, quello dei residenti con i cellulari e la bodycam dell'agente di 23 anni che ha una durata di circa 40 minuti, mentre sono pochi i secondi che sono stati diffusi. La procura intanto ha sentito i familiari di Fakir, ha sentito alcuni testimoni oculari, non sono stati sentiti ancora gli agenti, che però hanno redatto una relazione di servizio acquisita dai PM. All'uscita dalla procura noi abbiamo sentito l'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia di Fakir, proprio sulla perizia. Vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto e poi la linea torna a voi.
22: Esiste sempre in questi casi una vittimizzazione secondaria. Allora, quello che è afferente i fatti, e i fatti sono quelli che sono accaduti al pilastro e li conosciamo bene, ma che se debba essere, diciamo, messa in piazza e fatto oggetto di talk show, di discussione, la vita privata di Fakir, che non ha alcuna attinenza con, né logica né cronologica con i fatti di, diciamo, oggetto di questo procedimento, francamente mi amareggerebbe tantissimo, ne rimarrei molto amareggiato anche per la memoria di un uomo che non si può più difendere perché è morto.
1: Siamo agli aggiornamenti sul giallo di Pietracatella, con la morte di mamma e figlia morte a fine dicembre scorso per avvelenamento da ricina. Nell'abitazione è in corso il sopralluogo dei super esperti tedeschi, il risultato non sarà immediato, spiega la procuratrice. Andiamo da Cinzia Gubbini.
2: sopralluogo in corso nella casa di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita, madre e figlia morte nei giorni di Natale per un'intossicazione acuta da ricina, un avvelenamento. Secondo le risultanze dell'autopsia, si indaga dunque per duplice omicidio con l'aggravante della premeditazione, ma non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Oggi è un giorno molto importante per le indagini, perché qui sono arrivati gli esperti del Robert Koch Institute. È un istituto di ricerca tedesco specializzato in rischi biologici e sono considerati esperti proprio della ricina, un veleno potentissimo, molto raro, che viene estratto dalla pianta del ricino. C'è la polizia anticrimine tedesca, c'è la polizia scientifica da Napoli, sono entrati nella casa, dovranno repertare ogni oggetto di interesse alla ricerca di tracce di ricina. All'interno della casa c'è anche un consulente di Gianni Di Vita, padre di Sara, marito di Antonella, un medico, è stato qui anche il suo avvocato, che ha invitato a non fare ricostruzioni fantasiose, probabilmente riferendosi alle voci di dissapori in famiglia che si erano diffuse subito dopo l'omicidio, e a fare lavorare con tranquillità la procura. La procuratrice ci ha detto che non rilascerà dichiarazioni perché devono essere gli esperti tedeschi ad analizzare i campioni.
1: Con un esuberante concerto dedicato a Handel e Vivaldi si è chiusa la stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, una presenza ormai radicata che sarà confermata anche nei prossimi anni. Il servizio di Fabio Cappelli.
3: La Water Music di Handel sotto le maestose volte della Basilica di Massenzio ai margini del Foro Romano. Il re Giorgio I d'Inghilterra aveva chiesto al compositore delle musiche da eseguire all'aperto sul Tamigi, una sorta di versione londinese delle feste veneziane sull'acqua. Suonano i musicisti del Concerto Köln, un gruppo specializzato nell'esecuzione del repertorio barocco, nel programma anche musiche di Vivaldi. È il concerto conclusivo della stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, un ritorno apprezzato dal pubblico che si consoliderà nei prossimi anni.
4: Tutti i concerti, tutto esaurito, tanto pubblico nuovo, tanti turisti, proprio quello che l'Accademia di Santa Cecilia desiderava ottenere. Unire la bellezza di Roma con la bellezza della musica classica credo sia uno dei compiti dell'Accademia di Santa Cecilia. Quindi dire un grande successo, ma l'anno prossimo sarà una stagione veramente formidabile, visto che eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven, essendo l'anniversario beethoveniano, e anche tanti concerti con artisti nuovi, straordinari, che riempiranno il mese di luglio nel centro di Roma.
1: Ed ora vedremo due approfondimenti sui temi della nuova ondata di caldo, con le conseguenze sulla salute fisica e mentale e delle polemiche che si sono anche sollevate dopo le scelte della FIFA. Al termine una pausa e poi alle 14 nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: come facciamo a far fronte a qualcosa a cui fino ad oggi non eravamo abituati?
1: Beh, le abitudini purtroppo sono cambiate, questo gran caldo sta diventando una normalità e, come è stato detto giustamente nel servizio, chi ha potuto fa uso di climatizzatori, di sistemi di raffrescamento passivo come ombreggianti piuttosto che schermature, e cerca refrigerio magari in ambienti climatizzati disponibili all'interno delle proprie città. La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di patologie, di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi, purtroppo proprio dovuti al gran calore, ma anche di incidenti, perché comunque il caldo crea anche dei disagi a livello psichico.
0: Ecco.
1: E come possiamo difenderci, al di là di quelli che sono i consigli semplici? Bere sempre anche quando non si ha sete, quindi mantenere una buona idratazione, proteggersi dal sole diretto, non uscire nelle ore più calde. Ma quello che dovrebbero fare le nostre città oggi è creare, diffusi sul territorio, soprattutto nelle periferie dove c'è la cosiddetta cooling poverty, nel senso disagi sociali, persone che non si possono permettere certe bollette per il condizionamento, dove c'è meno verde, meno acqua, ecco lì mettere dei rifugi climatici, climatizzati, dove le persone, soprattutto gli anziani, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, possano trovare rifugio durante la giornata.
0: Ecco, ma parlava dell'incisione, l'incisività sulla salute mentale di queste condizioni climatiche. Ci sono studi recenti che hanno determinato delle risposte, dei risultati. Che cosa succede alle nostre menti quando siamo sottoposti a queste temperature? E che cosa si potrebbe fare? Anche magari cambiare gli orari di lavoro, i luoghi di lavoro?
1: Senza nessun dubbio sì, consideri che il caldo elevato riduce innanzitutto la qualità e la quantità del sonno, soprattutto causato dalle notti tropicali e dalle isole di calore urbano, e questo crea uno stress continuativo al nostro organismo che si riflette anche a livello psichico e mentale, aumentando l'aggressività, aumentando il disagio sociale, aumentando il rischio di incidenti sia sul lavoro sia incidenti automobilistici, perché c'è come una sorta di rallentamento della nostra capacità cognitiva dovuta proprio al gran caldo e allo stress che questo genera sull'organismo. E che cosa possiamo fare? Sicuramente cercare di migliorare al meglio le nostre condizioni negli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia le case, gli uffici, gli ambienti anche, voglio dire, di svago, cercando di creare ventilazione naturale, se abbiamo l'aria condizionata mantenere una temperatura adeguata che è tra i 25 e i 27 gradi, e evitare sbalzi termici importanti. L'ideale è stare tra i 5 e gli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, anche quando siamo in macchina, quindi adeguare anche qui il condizionatore dell'auto. E poi sicuramente per i lavoratori all'aperto, i lavoratori agricoli o comunque quelli della cantieristica, vanno ripensati gli orari di lavoro. Già ci sono delle norme che prevedono la loro tutela, ma le stagioni stanno cambiando, anche l'inizio della scuola in alcune regioni dovrebbe essere posticipato, perché iniziare a settembre vuol dire iniziare ancora in piena estate nel sud Italia, e le scuole sono un luogo spesso e volentieri che surriscaldano molto, anche perché non sono dotate tutte, la maggior parte non sono dotate di sistemi di raffrescamento. Un altro tema è quello di prevedere degli incentivi per fare del raffrescamento passivo con schermature solari esterne sugli edifici, almeno pubblici, scolastici, universitari, ospedalieri, perché da un lato la bolletta elettrica costa sempre di più, non solo per i cittadini ma anche per lo Stato, ma la stessa funzione dei climatizzatori è un ulteriore motore che scalda l'aria nella prossimità degli edifici.
0: Allora, prima di salutarla, sì, volevo... No, concluda se...
1: No, no, no, prego, lascio parlare, ci mancherebbe.
0: Ho visto un video prima e ho pensato, ho trovato la soluzione, cambio lavoro, vado a fare le pulizie per le strade in Cina, perché agli addetti alle pulizie delle strade in Cina viene fornito un giubbotto con l'aria condizionata incorporato, qualcosa di eccezionale, e quindi insomma non so il costo né quanto faccia male poi alla schiena, forse sì, che dice.
1: No, l'ho visto anch'io questo video, l'ho trovato molto suggestivo. Sicuramente oggi la tecnologia ci può venire incontro. Non conosco la temperatura che genera questo giubbotto, immagino che sia un raffrescamento di pochi gradi, ma anche pochi gradi migliorano di molto, insomma, il benessere del lavoratore all'aperto. E consideri però che in Europa, in Italia in particolare, dall'era preindustriale ad oggi la temperatura media è aumentata di circa 2,5 gradi rispetto alla media globale di 1,4 gradi. Quindi noi siamo una nazione e un continente che sta soffrendo maggiormente di questi effetti delle ondate di calore, del calore estremo. C'è stato un cambio nella circolazione atmosferica, anticicloni che richiamano aria calda dal continente africano, quindi quello su cui il nostro governo, le nostre amministrazioni dovrebbero investire è un piano serio, strutturato anche su base di evidenza scientifica, di adattamento molto rapido.

0: è contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
1: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere. Però, insomma, il calcio ci dimentica tutto in fretta.
0: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
1: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del calcio, anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo perché non dobbiamo fare gli ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta, quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraverso, con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente, ecco tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
0: Sì, mi sembra Collovati che è come chi viene tradito, poi perdona ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare. Ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
1: Ma perché? Perché il calcio... Allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lesto Franchi. Non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio non ci sono le riforme. A livello giovanile ci siamo dimenticati di quelli. Io sono... come posso dire, un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca che vogliamo dire, ha sfiorato veramente la farsa. Tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno... Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico, c'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Beh, il direttore tecnico, che cosa è servito a creare? Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito, guadagnavamo 20 giorni, 25 non, giorni di tempo.
0: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è cioè ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
1: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business, mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi, è diventato uno sport per ricchi, dove ormai ci entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire, questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre. Perché? Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.

0: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8241 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Via libera al provvedimento per la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti, 10.000 posti in più nelle carceri, spiega Nordio, le risorse basteranno solo per 1.000 persone, replica Antigone. Gran finale per l'Italia ai campionati del mondo di scherma, dopo gli azzurri anche le ragazze del Fioretto, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristina e Martina Batini conquistano l'oro battendo gli Stati Uniti. Un minuto dopo le 14, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Dunque, la difesa europea strumento per la pace, la violenza virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi sui comportamenti individuali, questi passaggi principali dell'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Per noi c'era Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale, Sergio Mattarella, conflitti crescenti, dei quali è difficile non cogliere la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. L'Europa deve mostrare una strada per la pace, procedere con la cooperazione rafforzata tra gruppi di paesi, andare avanti anche sulla difesa comune.
2: La sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace.
1: Sul fronte interno Mattarella ricorda l'estraneità del Quirinale al confronto politico, invita i partiti al rispetto, a usare il dibattito sulla legge elettorale per combattere la disaffezione al voto, a non trascurare i problemi dei cittadini per intempestive tensioni elettorali inammissibili, sottolinea le violenze in Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: Centrale il rispetto della legge da parte dei comportamenti individuali, dice il capo dello Stato in quello che appare un riferimento alle polemiche sul caso Roggero.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Con la stampa parlamentare Mattarella ribadisce l'appello a tutelare il servizio pubblico, superando la paralisi della vigilanza RAI. Libertà di informazione e democrazia, scandisce, sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: L'informazione non è clone di se stessa. Non è la caricatura della pecora Dolly.
0: In Ucraina un'altra notte di pesantissimi attacchi russi, raffica di missili in tutto il paese, tra le vittime anche bambini. Durante l'attacco violato lo spazio aereo della Polonia, dall'Europa nuovi aiuti per rafforzare la difesa di Kiev. Da Radushne, nella regione di Dnipro, una delle località colpite dal massiccio attacco russo, la nostra inviata Emma Farnè, siamo da te.
3: È una strage di bambini, una strage di minorenni. In questa casa 10 persone sono morte, guardate, e 8 sono bambini. Una famiglia molto credente, ci dicono, vivevano 3 generazioni qua, il più piccolo aveva solamente 1 anno e mezzo. La scorsa notte un missile Iskander ha colpito questa zona. Facciamo vedere con Alessandro Cifariello, lì ci sono ancora i 2 crateri. Fino a poco tempo fa, ma in realtà ancora adesso, i cani stanno cercando se ci sono ancora i resti di questa famiglia. È davvero una scena apocalittica quella che vediamo qua. Non è stato l'unico raid, quello che vedete in queste immagini. Questa notte è stata colpita anche Kiev, ci sono decine di feriti, anche Leopoli, anche lì una 20 i feriti, e resti di un missile sono caduti anche a Lublino, a circa 80 km dal confine tra la Polonia e l'Ucraina. Il ministro della difesa polacco ha detto sono resti di un missile russo. Vi lasciamo con queste immagini e poi linea a voi.
0: E dunque, dicevamo, violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca, precipitato in una zona disabitata, denuncia Varsavia. Allora andiamo a Berlino, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
0: E mentre è stato rinviato il via libera in Commissione Affari Europei della Camera sul voto sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ha parlato il portavoce della Commissione oggi nel briefing di mezzogiorno e ha detto c'è una norma europea che vieta la sorveglianza negli spazi accessibili al pubblico. Dunque vedremo come andrà a finire. Intanto l'economia italiana cresce oltre le attese, seppur di poco, l'occupazione rimane stabile, mentre sale la disoccupazione. Allora il punto con Raffaele Cappuccio.
5: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
6: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
0: La Presidente del Consiglio esprime soddisfazione per i dati sul PIL, in primo piano anche il tema sicurezza, con Palazzo Chigi che sottolinea sul tema del riconoscimento facciale l'Italia rispetta la normativa europea. Allora andiamo in diretta da Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda.
7: Fonti di Palazzo Chigi replicano in qualche modo quelle che sono state le parole della Commissione europea sul divieto dell'utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Per il governo, l'Italia è un paese all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale, continuerà a lavorare per rispettare la normativa europea. L'obiettivo, concludono le fonti di Palazzo Chigi, è quello di avere un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. La Presidente del Consiglio poi sui social ha ripreso i dati Istat sul PIL, sottolineando il lavoro fatto del governo. La sinistra, scrive Giorgia Meloni, tifava per il rallentamento, i fatti raccontano un'altra storia, continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi, voi continuate a sottovalutarci, la provocazione della Presidente del Consiglio, che sempre stamane, sempre sui social, ha poi anche ricordato il rinnovo nel comparto della sanità arrivato ieri e poi con una nota ha espresso la sua solidarietà al ministro della giustizia Nordio, che oggi ha ricevuto minacce dalle Brigate Rosse. A te.
0: Rimane alta la tensione tra i partiti sicurezza e giustizia e anche sul tema riconoscimento facciale, appunto quello che ci raccontava Alberto Gioffreda. In primo piano però anche i dati economici. Allora torniamo a Montecitorio dalla nostra Eva Giovannini.
8: Buongiorno, buon pomeriggio. Sì, oggi intanto

0: La fiducia è passata in Senato sulla conversione del decreto giustizia e migranti, decaduto dunque insieme a tutti gli altri naturalmente, ma è decaduto l'emendamento della discordia, quello voluto da Fratelli d'Italia sulle cosiddette intercettazioni a strascico, che aveva visto la contrarietà di Forza Italia, e anche oggi forzisti sono tornati a dire che loro avrebbero votato contro. Per le opposizioni naturalmente, da Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, questa forzatura, il mettere la fiducia su questo decreto di conversione, bene, è sintomo che, dicono, la maggioranza non esiste più. E però, lo dicevate, il caso del Mastro, perché è stato rinviato l'esame per l'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario, oggi alla Camera, era previsto appunto per oggi, ma anche qui Forza Italia fa una nota un po' polemica e dice è una assoluta anomalia. Sul decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale, quello che recepisce il regolamento europeo sulla intelligenza artificiale, per la maggioranza saranno rispettate tutte le garanzie costituzionali. Le opposizioni dicono invece che il governo va ben oltre il mandato europeo, dicono vogliono una schedatura di massa e chiedono al governo di ritirare il decreto. Ma lo dicevi, i temi economici restano e tornano in primo piano. Il centrodestra fa quadrato intorno alle scelte del governo, a partire dal rinnovo dei contratti. Sentiamo da Fratelli d'Italia l'onorevole Maullo.
1: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
0: Le opposizioni invece criticano l'operato del governo. Sentiamo su questo dal Partito Democratico l'onorevole Casu, che torna ad attaccare il centrodestra sul caro benzina. E poi studio a voi.
2: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
3: E dunque, una scritta di minaccia al ministro della giustizia Nordio è apparsa questa mattina a Roma su un muro in via Portuense, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini, realizzata con vernice rossa, accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. Fa riferimento al tipo di auto e di Aldo Moro. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Al ministro la solidarietà e vicinanza della Presidente del Consiglio Meloni e quella bipartisan della politica. L'Italia ha raggiunto il 72,3% dei traguardi e obiettivi del piano di ripresa e resilienza, il PNRR. Lo si legge nel monitoraggio pubblicato dal governo, considerando l'erogazione della nona rata. Si legge nel rapporto sull'attuazione: il nostro paese ha incassato l'85,4% delle risorse, la Commissione europea ha erogato un importo tra prestiti e sovvenzioni pari a 165,99 miliardi di euro, i dati si riferiscono al 1 luglio scorso. E intanto formalmente entro il 30 previste anche delle proroghe a fine anno. Allora, Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere quello che è stato realizzato.
4: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
5: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
4: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali, offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
6: Abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 631 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
4: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna.

0: con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura, con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
1: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
0: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
2: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
3: Secondo i media iraniani sarebbero 3 le vittime dei raid americani sull'isola di Kashmir. I Pasdaran rivendicano ancora il controllo sullo stretto di Hormuz, minacciano vendetta. Allora andiamo a Istanbul, la diretta alla corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, i media iraniani danno notizia che i raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita della scorsa notte hanno colpito il canale di Abadan. A Kashmir ci sarebbero 3 vittime, fra cui un bambino. Nel Golfo Persico incombe dunque una nuova escalation e lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Nella notte i missili anche contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese uccidendo un lavoratore e danneggiando gravemente l'edificio. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Ma c'è alta tensione anche nello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro gli Houthi, con l'obiettivo di proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
3: Ma per le autorità egiziane sarebbe stato un drone iraniano a provocare l'esplosione nel porto di Damietta. Il governo ha innalzato le misure di sicurezza mentre continuano le indagini. Allora andiamo dal corrispondente al Cairo, Leonardo Sgura.
5: È stato un drone a colpire ieri pomeriggio la nave americana Energos Winter nel porto di Damietta, centro nevralgico dell'industria gasiera egiziana sul Mediterraneo. Lo conferma il governo in una nota che sottolinea che ancora non è chiaro l'autore dell'attacco e che l'Egitto sta adottando comunque tutte le misure necessarie a proteggere la propria sicurezza. La Energos Winter è un'unità di stoccaggio e rigassificazione che serviva essenzialmente ad alimentare le centrali elettriche egiziane. L'attacco ha provocato un incendio che si è esteso alla nave Gas Log Salem, ormeggiata vicino, senza danni alle persone. Le autorità portuali di Damietta dicono che già stamattina la situazione è tornata alla normalità operativa. A Damietta l'italiana Eni possiede un impianto di liquefazione attraverso cui distribuisce in Europa, soprattutto in Italia, gas estratto dai giacimenti del Mediterraneo orientale, quindi egiziani, ciprioti e anche israeliani. L'attacco non è stato rivendicato né dall'Iran e neppure dagli Houthi yemeniti, ma secondo alcuni media sarebbe un avvertimento sulla possibilità che vengano paralizzate anche le rotte energetiche finora rimaste fuori dal conflitto. Il rischio è un coinvolgimento delle più grandi al mondo, ma la reazione del Cairo per ora resta prudente. Accertare le responsabilità, dice il governo, che fino a ieri ha intrattenuto un dialogo amichevole con l'Iran e che da anni cerca di spegnere questa nuova crisi mediorientale attraverso un intenso lavoro diplomatico.
3: I Notav studiano le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e Bussoleno, proprio dove da oggi e sino a sabato prossimo era in programma un presidio del movimento. Arrivati i reparti antisommossa, ma andiamo proprio in diretta, torniamo da te Maurizio Licordari.
6: Sì, buon pomeriggio. I Notav si sono trasferiti in questo momento nella zona di Venaus, lo stesso luogo in cui era stato organizzato il campeggio della settimana scorsa. Sono alcune decine, intorno a loro c'è una massiccia presenza delle forze dell'ordine. La decisione è arrivata dopo questa mattinata intensa di spostamenti. Mattinata che, come dicevi, è stata caratterizzata dal decreto, dall'ordinanza che è partita dal prefetto di Torino. Ordinanza che vi facciamo vedere è questa, che vietava sostanzialmente l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei comuni di Susa e di Bussoleno, da notte di ieri, e che non permetteva appunto ai manifestanti di organizzare il campeggio in una di queste aree, uno degli esempi, quella di Tra Due Rivi, siamo in una frazione del comune di Susa. A quel

0: dalla presenza delle forze dell'ordine che si sono trasferite proprio in quell'area per monitorare la situazione. L'ordinanza vieta questi comuni e non al momento quello di Venaus, ma bisognerà vedere che cosa accadrà nelle prossime ore. Questo campeggio era una 4 giorni appunto di campeggio organizzata dal movimento Notav, un momento di confronto, un momento di lotta l'avevano definito. Naturalmente questa decisione appunto di trasferirsi a Venaus deriva dalla decisione della prefettura che ha di fatto bloccato l'iniziativa che avrebbe riportato i manifestanti a pochi giorni da quello che è accaduto sabato scorso proprio qui in Val di Susa. Ricordiamo, ci sono 2 persone che sono state fermate, i fermi sono stati convalidati nella giornata di ieri e adesso si attende di capire che cosa accadrà nelle prossime ore in un momento molto particolare, perché da una parte c'è la posizione della lotta, dall'altra c'è naturalmente la posizione delle forze dell'ordine che stanno controllando, monitorando tutto il territorio. Per il momento qui è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie Maurizio Licordari, qualcosa mi dice che torneremo a collegarci con te più tardi. Intanto parliamo della quarta ondata di calore che sta mettendo a rischio le persone più fragili, ma anche i nostri ecosistemi, laghi, fiumi innanzitutto. Le temperature nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia. Allora ci dice di più il servizio di Paola Erba.
2: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
3: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
2: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Iseo sono perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Secondo gli ultimi dati ISTAT, le perdite totali nella distribuzione sono salite dal 42,2% del 2020 al 42,4% del 2022, con differenze territoriali enormi. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
1: L'Italia conquista l'oro nella finale del fioretto femminile a squadra contro gli Stati Uniti ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Le azzurre sono arrivate all'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale in Giappone. In pedana sono salite Anna Cristino, Martina Battini, Martina Favaretto e Arianna Errigo, con le ultime 2 che hanno disputato la finale del torneo individuale, nella quale Favaretto si è aggiudicata l'oro. L'Italia quindi è sempre più salda al primo posto nel medagliere complessivo. Intanto ancora polemiche sulla FIFA. Il progetto di Infantino di una società privata per gestire i diritti dei mondiali potrebbe far finire la competizione calcistica più prestigiosa al mondo nelle mani di Trump. Protesta anche l'Unione Europea. Allora facciamo il punto da Bruxelles con l'inviato Gerardo Vitali Rosati, poi breve pausa, poi non perdete il nostro filo diretto con Chiara Paduano.
4: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila, per entrare nell'operazione, ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta. Infantino ha imposto una scadenza il 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA, che gestisce il calcio europeo. La FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito.

0: La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Micalef: giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
1: Giornate ancora decisamente calde, questo vale sia per le ore centrali della giornata, ma condizioni di disagio anche nel corso della notte, proprio perché aumenta la giornata sia al nord che al centro. Qualche nube, isolata nube, proprio dovuta al calore, tenderà a svilupparsi in corrispondenza delle Alpi e marginalmente nelle aree interne delle nostre regioni centrali. Abbiamo parlato del centro e del nord, allora parliamo anche del sud. Cambia davvero poco rispetto a quello che abbiamo appena detto, con il cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, isolate nubi accompagneranno le ore pomeridiane sempre nelle aree un po' più interne, specie quelle comprese tra Campania e Basilicata. Infine le nostre due isole maggiori. Qualche nube in più in Sicilia, ma nubi soltanto che in parte nasconderanno la presenza del sole, sole e cielo sereno. Per l'intera giornata sulla Sardegna, uno sguardo a domani con pochi cambiamenti, se non per qualche temporale, comunque isolato, che tende ad arrivare sulle Alpi, dalle Valle d'Aosta fin verso il Trentino Alto Meridiane, temporali che poi si attenuano verso sera. Abbiamo parlato inizialmente delle temperature, ecco la conferma di quello che abbiamo detto, valori prossimi anche...
2: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: Il tempo. Dopo le dimissioni,

0: Gli incendi che stanno devastando l'Europa e poi l'Abruzzo al centro del turismo lento con un ambasciatore d'eccezione. Tutto questo nel filo diretto di oggi, giovedì 30 luglio. Allora, buon pomeriggio, bentornati in diretta su Rai News 24 e benvenuto a Roberto Litta, critico d'arte in studio con me.
1: Grazie, grazie per l'invito, buonasera.
0: Allora, Roberto, partiamo dai furti d'arte. Allora andiamo a vedere queste immagini che ci raccontano

0: Che cosa è avvenuto? Un furto di opere d'arte da 5 milioni di euro. Siamo a Oricola, nella Marsica, in provincia dell'Aquila. I ladri hanno portato via quadri, bassorilievi, sculture attribuiti a Picasso e ha amato intorno ai 5 milioni di euro. Erano custoditi, e a questo si riferiscono le immagini che stiamo vedendo, nella sede della Lilli Petroli e di proprietà di Mauro Lilli, imprenditore e collezionista. E tra l'altro, insomma, adesso ovviamente stanno organizzando, stanno indagando i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio. Conta questo furto?
1: Ma intanto è un colpo organizzato, no? Non si tratta di un furto in un appartamento, in una villa, per la quale un ladro entra, si accorge che ci sono le opere d'arte, si illumina e quindi porta via delle opere d'arte. Abbiamo visto le dimensioni, cioè lì hanno utilizzato un camion dell'azienda per divelgere un cancello che pesa quintali, ma erano molto organizzati, quindi significa che questo poi ci penseranno le indagini del validissimo nucleo di tutela del patrimonio culturale, che delle informazioni erano in possesso di queste persone, assolutamente.
0: Ecco, anche perché opere così diciamo riconoscibili per i nomi degli autori, dando ovviamente per accertato che si tratti di Picasso, che si tratti di Manzù, e anche per le loro dimensioni, perché sculture bassorilievi sono impossibili poi da vendere anche alla luce del sole. Perché allora sanno poi per il mercato clandestino dell'arte?
1: Ecco, tanto stiamo dando l'immagine. Assolutamente sì. Cioè, cosa succede? Oggi anche un semplice quadro che deve essere messo in un'asta online oppure in un'asta in presenza ha bisogno di tutta una serie di certificazioni. Quindi anche la persona più sprovveduta che va a comprare un quadro oramai è arrivata allo stesso livello di quando si acquista un'automobile. Devo avere il libretto. Uh-huh. Il libretto. Quindi queste opere non finiscono assolutamente in un mercato ordinario o di ricettazione, finiscono in mercati di operazioni illegali, a mio avviso, per le quali a volte queste opere di valori importanti consentono il non trasferimento di somme di denaro nelle modalità, diciamo, tradizionali dei bonifici, dei circuiti bancari, perché è vero che oggi ci sono ancora purtroppo nel mondo queste liste di paesi, blacklist, dove ahimè i controlli bancari sono minori, ma quando partono delle cifre economiche importanti, una traccia lasciano, quei due grandi magistrati dicevano che bisognava combattere seguendo le tracce dei soldi. Sì. Ecco, penso che queste operazioni servono invece a dire, tra alcune organizzazioni, hai visto? Noi abbiamo quel Picasso, noi abbiamo quel Manzù, quindi stai tranquillo che quello che tu devi avere ha forma di un valore che può essere una grande garanzia. Ecco, questo è un po' diciamo l'immagine, non l'immagine poetica del collezionista che cerca quella meravigliosa ballerina, e tra l'altro in questo caso parliamo della ballerina di Manzù, un'opera che per portarla via poi hanno dovuto utilizzare degli automezzi, perché parliamo di blocchi in bronzo di circa 6-7 quintali, quindi che era lo stile monumentale bellissimo di Manzù. Ecco, a me devo dire che queste occasioni, se permettono a noi comunità italiana, noi che siamo un po' gli ambulanti della memoria della bellezza, noi italiani, di restituire a queste persone, no? Se penso alla porta, il portale di San Pietro, fatto da Manzù per l'amicizia che aveva con Giovanni XXIII, lui era nato a Bergamo, poi si era trasferito a vivere a Milano, a Roma, e se penso anche il valore della pace. Cioè Manzù si trova a Salisburgo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove comunque tra la comunità italiana e la comunità tedesca era nata una ferita importante, no? Ancora a distanza di 80 anni si discutono di questi fatti drammatici che hanno insanguinato l'Europa, e lui viene scelto per fare nella cattedrale di Salisburgo per fare questa porta, questo portale. E quindi questa è una grandezza di comunicazione. E pensi che a promuovere il collezionista salisburghese, che fece di Manzù un interprete di una materia che lui rendeva con il respiro, con l'anima. Cioè tutti correvano dietro l'astratto. La società, un po' anticipando i tempi di oggi, andava verso il desiderio di rendere tutto comodo, tutto semplice, e invece lui insiste a fare uno stile figurativo, a raccontarci gli esseri umani, cardinali, ballerine, danzatrici.
0: Insomma, come una notizia di cronaca, come un furto d'arte, in realtà ci permette anche di parlare, di raccontare artisti come Giacomo Manzù, di cui forse il grande

0: pubblico poco conosce. Ecco, parlavi prima, Roberto Litta, di immaginario collettivo, no? Noi siamo abituati all'immaginario, quello dei film, un'opera d'arte viene rubata, finisce nel salotto di una persona, insomma, particolarmente danarosa che, distesa sul divano, se lo ammira. In realtà, mi stavi dicendo prima di iniziare la diretta, che non è proprio così, cioè qual è il destino poi di queste opere d'arte trafugate?
1: Allora, il sogno di noi è quello di vedere che queste opere tornino a poter essere beni di una comunità, seppur di collezionisti privati, no? È come se viene sottratta un'opera a un museo. Sono testimonianze della storia del pensiero umano. Quindi la speranza è quella che le oltre 1.000 opere d'arte censite, perché c'è una banca dati italiana e europea che censisce, anche per evitarne la vendita e ulteriori contraffazioni, le opere che sono state sottratte. Speriamo un po' come fossero dei bambini che non gli facciano del male, no? Perché ecco la paura in questi spostamenti, in questo, diciamo, passaggio tra mani poco pulite e poco sincere, cioè, il grande timore è quello di perderle queste opere d'arte, perché sono veramente la testimonianza. Ecco, oggi si rincorre tutto quello che è semplice, tutto quello che è veloce, e l'arte invece sta lì a testimoniare che l'essere umano può alzare l'asticella del possibile e che questi esseri umani hanno fatto delle cose bellissime. Su Picasso, lui fa il Guernica dopo quella tragedia. La tragedia di quel bombardamento l'avremo dimenticata, ma l'orrore della guerra lui sta lì a testimoniarlo. E sempre l'ONU, che dovrebbe aiutarci a non avere più guerre nel mondo, davanti all'ONU c'è una scultura monumentale di Giacomo Manzù. Quindi ecco, se anche questi, cioè, il dato positivo che riusciamo a ricordare queste cose, ma in primis un grande ringraziamento agli uomini e alle donne del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ogni tanto ci danno delle belle notizie a noi addetti ai lavori perché vengono rinvenute
0: Sì,
1: queste opere
0: sì. Ecco,
1: d'arte ed è una restituzione alla comunità.
0: stavo leggendo qualche dato rispetto appunto alle opere rubate nel nostro paese. Allora, l'Italia è tra i primi paesi al mondo per furti di opere d'arte, con circa 1,3 milioni di beni trafugati dal 1969 ad oggi, da quando ovvero c'è il database dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, Roberto, quali sono realisticamente le probabilità poi di recupero di opere di questo tipo?
1: Quei numeri sono così imponenti perché sono i numeri che censiti tutta la parte archeologica del nostro paese. Cioè in quei numeri là ci sono milioni di rinvenimenti, di anfore, di talismani etruschi, ci sono tantissimi oggetti del periodo classico dell'antica Roma. Quindi per quello i numeri sono così dimensionalmente enormi rispetto a qualsiasi altro paese al mondo. L'attività di censimento inizia per l'appunto nel 69-70. Ecco, molto dei beni archeologici non sono più in Italia, perché c'è stato un mercato, quando si raccontano i famosi tombaroli, e molte di queste cose all'inizio andavano ad adornare la villa, la casa di qualcuno di quel determinato comprensorio. Purtroppo poi un fiorente mercato di vendita all'estero negli anni 70-80, e quindi noi abbiamo molte opere del periodo classico archeologico che sono finite all'estero. E non sono finiti ovviamente i musei, anche se devo dire qualche volta, sempre grazie penso al generale Alfarano, che è stato il primo comandante del corpo di tutela del patrimonio culturale, siamo riusciti anche a trovare delle cose in alcuni musei in giro per il mondo. Quindi alcune cose sono andate via legittimamente, no? Se io penso che la Monna Lisa è andata legittimamente, l'ha portata Leonardo, se penso che la regina d'Inghilterra e adesso Re Carlo, che dicono lascerà Buckingham Palace, il letto della regina aveva alle spalle due quadri del ciclo delle stagioni di Rosalba Carrieri dagli inizi del Settecento. Quindi noi veramente italiani abbiamo questo dono e noi che facciamo questo lavoro in maniera un po' ostinata, diciamo, vogliamo anche aiutare i giovani, perché ci sono tantissimi artisti oggi bravissimi. Abbiamo un grande passato, ma abbiamo anche davvero un grande presente per continuare questa missione.
0: Allora, grazie davvero a Roberto Litta, critico d'arte, per essere stato con noi. Buon lavoro anche ai carabinieri del NOE per il grande lavoro che stanno facendo. Grazie. E ora noi proseguiamo su un altro tema, quello degli incendi. Mi dicono dalla regia che ci sono anche delle immagini in diretta. Gli incendi che stanno devastando l'Europa, è un'emergenza ovunque, l'abbiamo visto in Francia, in Spagna, ettari e ettari di verde che stanno bruciando, e poi ci sono le persone evacuate, 8.000 persone, pensate, nella notte solamente in Grecia. Intanto io saluto la nostra ospite, la ringrazio per essere collegata con noi Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. Benvenuta a Rai News 24.
2: Buongiorno a voi.
0: È perché il monitoraggio degli incendi viene fatto anche dall'alto. Allora, resti collegata con noi. Andiamo a seguire questo servizio di Alessandro Carboni, che fa un pochino il punto della situazione attuale degli incendi in Europa.
3: Tre vigili del fuoco morti in un giorno, centinaia di abbandonati in poche ore. L'Europa mediterranea brucia e la Grecia è il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro roghi fuori controllo. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati su due fronti attivi. Nell'isola sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Molte le persone fuggite via mare. Sotto pressione anche l'isola di Paros nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla protezione civile. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato. Un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi. Ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
0: Allora, Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, dicevamo il monitoraggio degli incendi avviene anche dall'alto con i satelliti. Allora, che tipo di supporto state dando in questi giorni agli operatori poi sul campo?
2: Beh, in questi giorni i satelliti servono a contribuire a quelli che sono i servizi operativi, il servizio Copernicus dell'Unione Europea sulle emergenze, che ha un servizio dedicato ai fuochi, che usano i dati satellitari, i dati in particolare da satelliti ottici che hanno 10 metri di risoluzione, per vedere le zone incendiate, quindi l'impatto del danno. Ma i satelliti servono anche per vedere l'impatto sull'aria, quindi sul biossido di zolfo e quella che è la qualità dell'aria. L'aria collegata alle zone incendiate. Un'altra cosa a cui i satelliti servono in questo momento ed è molto importante, direi, in questo contesto di aumento climatico e di temperature, è anche vedere le zone a rischio. Infatti ci sono dei sistemi che integrano dati satellitari non solo ottici ma di vario tipo, anche dati di missioni nazionali come missioni SPOT 6 e 7 della missione francese, che integrati e attraverso meccanismi di processamento molto rapido, artificial intelligence, ci danno la temperatura al suolo e quindi anche delle mappe di rischio rispetto agli incendi. È una situazione chiaramente critica, dove il servizio fuochi di Copernicus dell'Unione Europea è stato attivato già 21 volte questo mese su 30 giorni, e non solo in Francia, in Spagna, in Grecia negli ultimi 2 giorni, ma anche in aree più a nord come la Germania e la Scozia. Ecco. Oltre a questo, il satellite serve anche attraverso una collaborazione internazionale, la Carta Internazionale dei Disastri, che mette in comune tutti i dati disponibili sulle zone interessate, quindi i prodotti che servono a chi agisce sul posto, protezione civile e tutti gli operatori, per capire cosa è accessibile, quali sono le zone anche a rischio di evoluzione dell'incendio rispetto a venti e a situazioni contingenti in loco.
0: Ecco, direttrice, mi sembra molto interessante insomma, tutto quello che lei ci ha detto, ma due aspetti in particolare. Il fatto, come dire, di riuscire a produrre una mappa del rischio, cioè in realtà, come dire, voi siete in grado di capire dove gli incendi possono propagarsi di più in questo momento?
2: Ma sicuramente le mappe di rischio danno alcuni parametri. Un parametro è la temperatura del suolo, che chiaramente quando aumenta e si vede con dei satelliti come Sentinella 3, sempre di Copernicus, creano delle situazioni di rischio. Un altro elemento di informazione è l'idrologia del terreno. Questa è un'informazione che si ha da un altro satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, SMOS, e questi dati combinati chiaramente ci danno delle potenziali evoluzioni di rischio su una zona. Quindi questo è molto importante, oltre a quello che è il seguire proprio quando poi purtroppo si è creata la situazione di incendio, come è successo in questi giorni nella zona di Avila, vicino a Madrid, 77 km da Madrid, dove abbiamo avuto a rischio addirittura la stazione di Sebreros dell'ESA e della NASA, 10 km è arrivato il fuoco e lì si cercava di seguire col satellite la possibilità di evoluzione dell'incendio rispetto a un
0: Ecco,
2: impatto sulla zona.
0: direttrice, la interrompo su questo perché abbiamo anche un'immagine che vorremmo far vedere. Tra l'altro me l'ha ricordato adesso la regia, no? Che questi roghi che hanno in qualche modo sfiorato l'agenzia, un'antenna dell'Agenzia Spaziale Europea, che per fortuna però si è salvata, no?
2: Si è salvata, lunedì mattina siamo riusciti a riconfermare l'operatività della stazione, ma i fuochi sono arrivati a 10 km da stazione, una stazione ESA è anche usata dalla NASA per missioni di deep space, quindi di esplorazione profonda come Marte, JUICE, Euclid, è una stazione molto importante, è stata preservata dal fuoco, però sicuramente c'è stata una situazione di rischio tutta la giornata di domenica e il servizio fuochi, il servizio incendi ha prodotto delle mappe quotidiane per seguire l'evoluzione del fuoco.
0: L'altro aspetto che mi pareva molto interessante, che lei ha citato poco fa, è la raccolta dei dati sull'inquinamento dei roghi, no? Che poi riguarda a tutti, riguarda la popolazione.
2: Beh, la raccolta dei dati è fondamentale, ad esempio in Italia è stato fatto supporto a delle normative per il Ministero dell'Ambiente sul non ricostruire in zone bruciate per almeno un periodo di 8 anni. I dati satellitari servono da un lato a vedere l'impatto del danno, quindi anche ad aiutare nell'immediato, ma anche vedere i danni successivi, anche rispetto ad esempio di agenzie di assicurazione, ma servono anche per implementare e vedere il monitoraggio e l'implementazione delle normative su il non ricostruire in zone dove si brucia. E questo è stato fatto in Italia e non solo a livello europeo, sono attività su cui si usa il satellite in maniera regolare operativa.
0: Dottoressa, prima di salutarla, torno con le immagini in diretta che ci arrivano dai circuiti internazionali, perché mentre, come dicevamo, gli incendi boschivi in Spagna e in Francia sono sotto controllo, è stata dichiarata un'emergenza di grave entità a causa di un vasto incendio che è scoppiato siamo a sud-est, nella Brughiera, a sud-est dell'Inghilterra, a 6 km dalla centrale nucleare. Diverse abitazioni sono state evacuate in una situazione definita grave dai vigili del fuoco. I 90 sono impegnati per combattere le fiamme perché appunto un incendio alimentato dal vento è vicino a questa città e soprattutto vicino a questa centrale nucleare. E ovviamente per la popolazione l'indicazione è quella di stare a casa, di tenere chiuse le finestre, perché poi chiedo a Simonetta Cheli di commentare con me, no, queste immagini che vediamo in diretta, perché poi i rischi sono questi, no, quelli che voi monitorate dall'alto, di propagarsi e di arrivare anche a punti particolarmente sensibili come questo.
2: I rischi sono anche legati, come dice lei, alla qualità dell'aria, quindi l'aria che respiriamo, a quello che è l'emissione di biossido di zolfo che si misura anche con un altro satellite Copernicus, il Sentinella 5P, che ha a bordo degli strumenti che vedono appunto greenhouse gas, cioè gas serra e biossido di zolfo che può essere particolarmente pericoloso. La settimana scorsa, ad esempio, nel caso degli incendi in Canada, è stata data allerta a Washington, ai cittadini, con l'avviso di rimanere a casa appunto per il rischio di impatto sulla qualità dell'aria e questo è un monitoraggio complementare a quello del fuoco e la mappatura del fuoco che sicuramente si può fare da satellite ed è utile per tutti i cittadini.
0: Grazie a Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, per essere stata con noi. Buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: E c'è un altro tema che incide sulle nostre scelte quest'estate, quello del caro carburante di cui abbiamo ampiamente parlato e molti in quest'estate scelgono di restare in Italia, di andare alla sua scoperta. E allora noi vi facciamo scoprire idealmente un territorio del nostro paese tra l'Adriatico e gli Appennini. Lo facciamo attraverso un libro che si intitola Ancora, perché poi c'è anche la prima versione, D'amore d'Abruzzo, guida sentimentale alla regione più bella del mondo. E la regione più bella del mondo è l'Abruzzo, citazione, e lo facciamo con un ambasciatore d'eccezione, lo vedete, Parite Vitale, buon pomeriggio, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, PR, imprenditore, volto noto, insomma, è anche scrittore, ma partiamo da qui, perché l'Abruzzo è la regione più bella?
4: Ma questo è un dato oggettivo, ma no, scherzo. L'Abruzzo, diciamo, il mio libro ha avuto anche un grande successo perché penso che l'Abruzzo sia la regione immotivatamente meno conosciuta di tante altre, ma che riserva veramente delle sorprese a livello naturalistico, culturale, artistico. È una regione dove, guarda, potrei scrivere un'enciclopedia, sono solo al secondo libro, ma ne avrei ancora per altri cinque, però ho cercato di raccontare con degli itinerari che fanno scoprire, secondo me, la bellezza di una regione che è meno conosciuta di tante altre.
0: Allora, l'hai citato, facciamolo vedere subito il libro Ancora d'amore d'Abruzzo, guida sentimentale alla regione più bella del mondo, Cairo Editore, esce il 4 agosto, ora è in prevendita. Insomma, Paride, ma Ancora d'amore d'Abruzzo, perché rispetto al primo libro uscito 2 anni fa, che cosa c'era da aggiungere?
4: Ma intanto perché a ogni presentazione del mio libro c'era qualcuno che diceva ma perché non c'è Chieti, perché non c'è Teramo? Ma, e quindi ho cercato di colmare qualche vuoto del primo libro. Però mentre il primo, quindi D'amore d'Abruzzo, era veramente tutti i luoghi che io ho amato di più, ho vissuto di più, ma mentre andavo, rigiravo l'Abruzzo per il mio primo libro, ne scoprivo tanti altri. E quindi il secondo possiamo dire che è ancora più un Abruzzo segreto, ma che davvero riserva delle sorprese incredibili, anche in luoghi che veramente non sono mai stati considerati turistici, come faccio esempio, apro con il posto più sottovalutato d'Abruzzo, la Marsica, che era il terzo lago più grande d'Italia, poi prosciugato dall'imperatore Claudio, e pensa, si può andare dentro i cunicoli che nel 40 d.C. servirono a prosciugare quel lago.
0: Perché poi, insomma, ci stai restituendo anche un'immagine sì dell'Abruzzo, ma dell'Italia, della Centro Italia, no? Questi luoghi in realtà poco conosciuti da scoprire, che raccontano molto della storia del nostro paese e anche della storia nostra. Allora, tu sei abituato a organizzare grandi eventi. Hai scritto questo libro, questi due libri sulla tua regione. Allora, facciamolo subito qui. Un itinerario, 2 giorni in Abruzzo. Dove mi fai andare?
4: Allora, quest'anno, quindi potete consultare il libro, ogni capitolo ha un tour, ma devo dire, quest'anno secondo me è l'anno dove bisogna riscoprire L'Aquila. L'Aquila, capitale della cultura, è una città che io torno una volta al mese, ogni volta che torno trovo qualcosa di nuovo. Adesso in questo momento c'è una mostra bellissima di Ai Weiwei al Maxi, si può andare a rivedere il museo d'Abruzzo che è tornato nel castello, dove c'è uno dei mammut meglio conservati d'Europa. Hanno aperto le dimore storiche. E poi, uno uscendo fuori dall'Aquila, che è tutta da scoprire, può andare per esempio alle grotte di Stiffe, che sono le uniche grotte vive d'Italia. Cioè si entra dentro delle grotte e si trovano cascate di 20 metri che lasciano senza fiato. E poi ovviamente a Campo Imperatore a cucinarsi da soli gli arrosticini al ristoro Mucciante.
0: E perché poi, insomma, c'è l'enogastronomia che è nel nostro paese e anche in Abruzzo ovviamente non può mancare. E ci sono poi gli aspetti che convivono poi in tutti i borghi del centro Italia. Il turismo lento, quindi con questa voglia di riscoperta. Lo spopolamento dei borghi antichi, di cui abbiamo cominciato a risentir parlare dopo la sisma del centro Italia, peraltro sono quest'anno i 10 anni da quel terribile agosto. E poi c'è il cosiddetto overtourism. Come convive tutto questo, secondo te?
4: Ma guarda, io sono a favore di un turismo consapevole, cioè uno quando va in un posto deve sapere perché ci va, deve rispettarlo e soprattutto deve anche dare qualcosa. Io non sono per il turismo che prende e che non dà. Abbiamo visto, diciamo, delle scene in Abruzzo di influencer, che hanno mosso milioni di persone che arrivavano in un posto con 30 euro l'acqua al panino. Per carità, la neve è di tutti, ma ci vuole rispetto per dei luoghi. E invece lo spopolamento credo che adesso soprattutto

0: soprattutto le nuove generazioni stiano riscoprendo questi luoghi. Ti faccio un esempio: Bussi sul Tirino era una città industriale, si produceva la soda caustica. Quando l'Abruzzo doveva diventare nel secondo dopoguerra una regione industriale, hanno scoperto che lì c'è il fiume più limpido d'Europa, il Tirino, che vi invito a visitare perché i ragazzi del paese vi portano su e giù in canoa in un fiume limpidissimo, dove in canoa che sembra di essere a Games of Thrones, ma senza morti, ecco.
1: Sì. Pare che abbiamo 30 secondi, mi stanno dicendo. Non possiamo non citare Arte Parco, soprattutto nell'anno dell'Aquila, capitale della cultura, perché convive natura, convive arte in questa tua meravigliosa iniziativa.
0: Vi aspetto a Pescasseroli, nel sentiero della difesa. Sul sito potete anche avere col GPS, quindi non vi perderete nel bosco. Un percorso dove in questi boschi secolari dove troverete delle opere d'arte. Ogni anno un artista di arte contemporanea di livello internazionale aggiunge un'opera. E quindi perché rinchiudersi a un museo, ma invece vedere l'arte contemporanea in un bosco dove ci sono faggi che hanno superato i 600 anni. E quindi aggiungiamo ogni anno, quest'anno c'è un'opera bellissima che celebra la Rosalia alpina, che è un insetto preziosissimo, un insetto che se vive vuol dire che la natura è perfetta, l'aria è pulita e l'ambiente funziona.
1: Allora andiamo tutti in Abruzzo, grazie a Paride Vitale per essere stato con noi e complimenti per quanto tu restituisci alla tua terra d'origine, un messaggio molto bello e non da tutti. Buona giornata e
0: Grazie a voi.
1: buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche minuto lì nella regia e poi torniamo.

0: Questa ero io prima del programma Mi piace così. Ho perso 24 kg in 9 mesi.
1: Ho perso 13 kg in 4 mesi.
2: Ho perso 6 kg il primo mese con Mi piace così.
3: Perdi peso anche tu. Inizia oggi. Oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Ricevi il tuo pacco Mi piace così direttamente a casa tua. 28 colazioni, pranzi, merende e cene. E per te, doppio vantaggio. Subito una settimana gratis di prova. E in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai subito su mipiacecosi.it.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Nuovo Busqui BS.
9: Mal di pancia frequente.
10: Ehi!
9: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
11: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
12: Difesa europea, garanzia di...

0: di Susa, la polizia ha chiesto ai giovani del presidio Notav di lasciare il campeggio. Gli attivisti decisi a non lasciare l'area. Schierate camionette di reparti antisommossa. Slitta la Camera al voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'UE, il riconoscimento facciale in spazi pubblici è vietato, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Gran finale per l'Italia ai campionati del mondo di scherma. Dopo gli azzurri anche le ragazze del Fioretto. Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Battini conquistano l'oro battendo gli USA. Buon pomeriggio, bentornati in diretta Rai News 24. La difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia. No ad adattare le leggi su comportamenti individuali, questi passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Partiamo con Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale, Sergio Mattarella, conflitti crescenti, dei quali è difficile non cogliere la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. L'Europa deve mostrare una strada per la pace, procedere con la cooperazione rafforzata tra gruppi di paesi, andare avanti anche sulla difesa comune.
2: La sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace.
1: Sul fronte interno Mattarella ricorda l'estraneità del Quirinale al confronto politico, invita i partiti al rispetto, a usare il dibattito sulla legge elettorale per combattere la disaffezione al voto, a non trascurare i problemi dei cittadini per intempestive tensioni elettorali inammissibili, sottolinea le violenze in Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: Centrale il rispetto della legge da parte dei comportamenti individuali, dice il Capo dello Stato, in quello che appare un riferimento alle polemiche sul caso Roggero.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Con la stampa parlamentare Mattarella ribadisce l'appello a tutelare il servizio pubblico, superando la paralisi della vigilanza RAI. Libertà di informazione e democrazia, scandisce, sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: L'informazione non è clone di se stessa. Non è la caricatura della pecora Dolly.
0: In Ucraina ora è stata una notte di pesanti attacchi russi e raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo della Polonia. Dall'Unione Europea nuovi aiuti a Kiev, 3,47 miliardi di euro per la difesa. Allora ci aggiorna dalla regione di Dnipro la nostra inviata Emma Farnè.
3: È una strage di bambini, una strage di minorenni. In questa casa 10 persone sono morte, guardate, e 8 sono bambini, una famiglia molto credente, ci dicono, vivevano 3 generazioni qua, il più piccolo aveva solamente 1 anno e mezzo. La scorsa notte un missile Iskander ha colpito questa zona. Facciamo vedere con Alessandro Cifariello, lì ci sono ancora i 2 crateri. Fino a poco tempo fa, ma in realtà ancora adesso, i cani stanno cercando se ci sono ancora i resti di questa famiglia. È davvero una scena apocalittica quella che vediamo qua. Non è stato l'unico raid, quello che vedete in queste immagini. Questa notte è stata colpita anche Kiev, ci sono decine di feriti, anche Leopoli, anche lì una 20 i feriti, e resti di un missile sono caduti anche a Lublino, a circa 80 km dal confine tra la Polonia e l'Ucraina. Il ministro della difesa polacco ha detto sono resti di un missile russo. Vi lasciamo con queste immagini e poi linea a voi.
0: E lo dicevamo, violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è precipitato in una zona disabitata, denuncia Varsavia. La NATO è in stretto contatto

0: con la Polonia per difendere il territorio dell'alleanza, una violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise due persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
0: E veniamo all'economia italiana, che cresce oltre le attese, l'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
2: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
3: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
0: Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, quindi applicabile già dall'anno scorso, diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili. Quindi questo è un chiaro divieto, lo afferma il portavoce della Commissione nel midday briefing. Sul caso specifico italiano del decreto legislativo in discussione in Italia non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia, precisa il portavoce della Commissione dell'Unione Europea sul tema. E intanto è un tema questo sul quale Palazzo Chigi sta lavorando. L'Italia rispetta la normativa UE, lo sottolinea proprio Palazzo Chigi. Poi ci sono i temi economici in primo piano per la Premier Meloni, che esprime soddisfazione invece per i dati sul PIL. Allora diamo la linea a Palazzo Chigi, ad Alberto Gioffreda.
4: Fonti di Palazzo Chigi replicano in qualche modo quelle che sono state le parole della Commissione europea sul divieto dell'utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici.

0: 10 per il governo. L'Italia è un paese all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale, continuerà a lavorare per rispettare la normativa europea. L'obiettivo, concludono le fonti di Palazzo Chigi, è quello di avere un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. La Presidente del Consiglio poi sui social ha ripreso i dati Istat sul PIL, sottolineando il lavoro fatto del governo. La sinistra, scrive Giorgia Meloni, tifava per il rallentamento, i fatti raccontano un'altra storia, continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi, voi continuate a sottovalutarci, la provocazione della Presidente del Consiglio, che sempre stamane, sempre sui social, ha poi anche ricordato il rinnovo nel comparto della sanità arrivato ieri, e poi con una nota ha espresso la sua solidarietà al Ministro della Giustizia Nordio, che oggi ha ricevuto minacce dalle Brigate Rosse. A te.
1: Il riconoscimento facciale e i dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine sono dunque al centro del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, e sul caso specifico lo abbiamo sentito quelle che sono le precisazioni del portavoce dell'Unione Europea. Ma andiamo a vedere i dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini.
2: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare ad esempio i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento inoltre introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull'uso consapevole dell'IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali.
1: E sul tema dell'intelligenza artificiale c'è alta tensione tra i partiti, così come sulla sicurezza e sulla giustizia. In primo piano anche i dati economici. Allora andiamo in diretta a Montecitorio da Alberto Puoti. A te.
3: Sì, in mattinata c'è stato il via libera con il voto di fiducia al Senato, al decreto giustizia e migranti, basta accoglienza cieca, serve pragmatismo, così la Lega, è da registrare prima del voto la tensione fra maggioranza e opposizione, mentre sul tema del riconoscimento facciale c'è qualche dubbio, qualche perplessità all'interno della maggioranza, con i paletti di Forza Italia che chiede garanzie e regole solide per rispettare la privacy. Sentiamo Costa.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità delle persone e della privacy.
3: Sono critiche le opposizioni che parlano di schedature di massa e stato di polizia. L'unica ossessione per Meloni è controllare i cittadini, afferma la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che aggiunge: intanto gli stipendi sono al palo, la benzina è alle stelle. Stessa linea da VS. Sentiamo Fratoianni, poi linea a voi.
5: Tra nuovi reati e schedature di massa, la destra continua col suo delirio propagandistico sulla sicurezza, mentre gli stipendi degli italiani sono fermi al palo e l'Italia brucia travolta dalla crisi climatica.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è stata

0: rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si è riunita alle 10. È la comunicazione che è stata data durante la riunione dei capigruppo. Il voto su Delmastro era atteso oggi alla Camera, protesta di Forza Italia che parla di procedura anomala con lo stop dopo la lettera dei PM. Così si blocca l'aula, denuncia l'azzurro Costa. Israele e Hamas sulla strada di un accordo per l'attuazione della fase 2 nella striscia, lo riferiscono fonti israeliane e palestinesi, ma a Gaza la situazione resta drammatica, mentre in Cisgiordania non si fermano i raid israeliani sui villaggi palestinesi. Allora, dalla Cisgiordania meridionale in diretta l'inviata Lucia Goracci, a te.
1: Come dicevi, dopo una settimana di cronache dalla Cisgiordania, l'attenzione torna a concentrarsi su Gaza, dove il sito internet dell'autorevole quotidiano Yediot Ahronot parla addirittura di un accordo imminente, di una Hamas pronta a deporre le armi pesanti. Sono di nuovo al lavoro mediatori qatarino, egiziano e turco. E quelle che vedete però sono la cronaca di sempre, tra l'altro con nuove due bambini tra le vittime di oggi. Una aveva 18 mesi, l'altra 8 anni, raid a Burej, campo di Gaza città, e l'altro a Khan Younes. Israele dice di puntare a colpire i comandi di Hamas, è chiaro però che l'impatto sulla popolazione civile è profondo. E poi dobbiamo darvi una notizia che corre sui social, ma è sempre Ynet a riprendere, quella della ribellione dentro una base non qualsiasi, Sdeh Teiman, nel sud di Israele, li vedete, di decine e decine di soldati che hanno lasciato la base, alcuni lasciandovi addirittura anche le armi, protestando tra l'altro con frasi, è proprio il caso di dire, un po' da caserma, nei confronti all'indirizzo dei loro ufficiali, perché hanno rimosso dei simboli tipici. Questa è un'unità d'élite, ha combattuto a Gaza, ha combattuto in Libano. Sdeh Teiman non è un carcere qualunque, il carcere dove sono i Nukba, gli irriducibili di Hamas, e quindi per contro è stato protagonista di torture nei confronti dei detenuti, almeno un video anche di violenze sessuali. È evidentemente qualcosa che potrebbe essere isolato, ma più volte il capo di Stato Maggiore ha messo in evidenza in Israele il disagio invece a tenersi lontano sia dalle caserme che dalla linea del fronte. A te restituisco la linea.
0: Grazie Lucia Goracci. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo, così Papa Leone, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo. Il pontefice esorta i migranti a non perdere la speranza e tutti a superare le differenze e riconoscere la ricchezza di ogni essere umano. Quanto alla possibilità di visitare gli Stati Uniti, spera di poterlo fare nei prossimi 2 anni. Sentiamo cosa ha detto allora a proposito del valore americano dell'accoglienza.
2: Per quanto riguarda i principi, pensiamo a quello che rappresenta l'America, un senso di libertà, di opportunità, l'aver accolto per generazioni persone da ogni parte del mondo perché diventassero parte dell'America. Vengo da una famiglia in cui i nonni erano immigrati. Da parte di mia madre ci sono stati sia schiavi che padroni di schiavi. E la mia storia, se vogliamo, ha significato crescere e avere un'esperienza che mi consente di riconoscere quella che è una delle più grandi ricchezze degli Stati Uniti. Io continuo a riconoscermi nei principi che hanno fatto parte dell'essere americano per tanti anni, e questo continuerà.
0: E torniamo in Italia con i NOTAV che stanno studiando le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero nella Val di Susa, dove da oggi e fino a domenica era in programma un presidio del movimento. Sono arrivati i reparti antisommossa, allora andiamo in diretta da Maurizio Licordari, a te.
3: Sì, buon pomeriggio, noi siamo a Venaus, vi avevamo raccontato

0: Proprio di questo divieto, con questa ordinanza che era stata emessa ieri e che era stata pubblicata ufficialmente stamattina, fissa sui pali, che vietava appunto il campeggio in alcune zone, in particolare c'era riferimento ovviamente alla zona di Susa, che era quella in cui i Notav avevano previsto di organizzare questi 4 giorni di campeggio. Adesso è arrivata proprio pochi minuti fa questa nuova ordinanza che estende quel divieto di campeggio anche al comune di Venaus. Perché arriva questa ordinanza? Ve lo facciamo vedere, ci giriamo con la telecamera, con l'aiuto di Beppe Cogno, vi facciamo vedere che c'è da quella parte una zona in cui avevano allestito il campeggio i Notav, la stessa in cui era stato organizzato il campeggio della settimana scorsa, quello che poi aveva portato anche alla manifestazione la giornata di sabato e i successivi assalti ad alcuni dei cantieri. Qui erano state piazzate le prime tende, alcune amache che intravedete tra le piante, poi è arrivata questa nuova ordinanza e nel frattempo sono arrivati i mezzi antisommossa che vediamo proprio lì in fondo alla strada, sono posizionati in attesa di sapere quelle che saranno le prossime mosse, perché a questo punto bisognerà capire che cosa accadrà. Il Movimento Notav ha annunciato che nelle prossime ore organizzerà un punto stampa, era previsto alle 16:30, vedremo se sarà confermato per spiegare quelle che saranno le prossime azioni. Di sicuro erano 4 giorni appunto annunciati di lotta, ma anche di incontri e di dibattiti, e si è creata una situazione un po' particolare con queste posizioni abbastanza rigide assunte. Sono una trentina le persone che si trovano al momento all'interno dell'area di campeggio, vedremo che cosa decideranno di fare. Attendiamo naturalmente anche l'esito della conferenza stampa per capire che cosa accadrà in questa giornata in Val di Susa. La linea per il momento può tornare allo studio.
1: E allora più tardi andiamo ora a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia. Oggi la perizia sul cellulare dell'uomo. Allora andiamo in diretta dall'inviato Stefano Corradino, a te.
2: Sì, buongiorno. Si è tenuta questa mattina la perizia sul telefono di Fakir qui in procura. Una perizia che ha consentito anche agli avvocati di poter nominare i consulenti di parte. L'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, ha detto: noi non vogliamo una vittimizzazione secondaria e quindi chiediamo di fatto lo stralcio di enti che sono estranei alle indagini, e abbiamo appreso dalla procura appunto l'intenzione di considerare nella perizia del telefono solo gli elementi relativi alle condizioni psicofisiche di Fakir prima del suo decesso e non ovviamente a questioni che sono relative alla sua vita privata. Intanto all'interno delle indagini c'è ovviamente tutta l'analisi dei video, che sono tanti, sono oltre 15, ci sono quelli girati dai residenti con i propri cellulari, quelli delle telecamere di videosorveglianza e ci sono e ovviamente le immagini della bodycam dell'agente 23enne. La procura nel frattempo deve ancora sentire sia i poliziotti che i volontari della Croce Rossa e nel frattempo sono stati iscritti nel registro degli indagati 12 persone in relazione agli scontri del 20 luglio, il giorno successivo alla morte di Fakir. Le 12 persone indagate sono appunto indagate per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. A voi.
1: E l'Italia, la finale del fioretto femminile a squadre contro gli Stati Uniti ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Le azzurre sono arrivate all'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale il Giappone. In pedana sono salite Anna Cristino, Martina Batini, Martina Favaretto e Arianna Errigo, con le ultime due che hanno disputato la finale del torneo individuale nella quale Favaretto si è aggiudicata l'oro. L'Italia quindi è sempre più salda al primo posto nel medagliere complessivo. Jared Leto nei guai. La BBC pubblica un documentario con le testimonianze di 10 donne che lo accusano di molestie e abusi sessuali quando erano minorenni. Allora seguiamo la corrispondente Natalia Augias, poi allinea la regia e poi torniamo.
3: E la crisi più grave della sua carriera potrebbe stroncarla del tutto, titolano i media britannici. Perché l'inchiesta televisiva che mette in fila contro di lui accuse pesanti è prodotta dalla BBC. E lui è Jared Leto, 54 anni, star di Hollywood, interprete di pellicole cult come Requiem per un sogno o Dallas Buyers Club, in cui Ryan, transessuale, sieropositiva, che fa amicizia col protagonista Ron Woodruff nel film Matthew McConaughey.

0: interpretazione che a Jared fa vincere l'Oscar. Barletto è anche il frontman della rock band 30 Seconds to Mars, con la quale ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.
1: Oh, well, you're a virgin.
0: Il documentario televisivo della TV britannica si intitola Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, il segreto nero di Hollywood, e raccoglie le testimonianze di 10 donne che raccontano episodi che sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016. 4 di loro accusano esplicitamente l'attore di reati sessuali, denunciando violenze e stupri subiti quando erano ancora minorenni. Il caso ha riacceso i riflettori sul movimento MeToo e il tema degli abusi di potere e della condotta sessuale nel mondo dell'intrattenimento, iniziato in America col caso Weinstein e ancora in primo piano nel Regno Unito. Jared Leto è una star che conquista titoli e copertine, la reazione dell'opinione pubblica è stata immediata, i fan storici parlano di complotto. Per gli addetti ai lavori le indiscrezioni sul comportamento privato dell'attore circolavano da anni. Leto risponde con una smentita categorica affidata ai suoi avvocati. Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita, queste accuse sono assolutamente false e inventate.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800-92-92-42 o vai su unicef.it.
3: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
2: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
10: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: 15.30, ben ritrovati con la seconda parte del telegiornale di Rai News 24. Allora ripartiamo dalla Francia, perché il paese ha ordinato l'espulsione di Xenia Fedorova, la giornalista russa propagandista, uno dei volti più noti e influenti appunto della propaganda del Cremlino in Francia. Allora ci aggiorna da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
12: Xenia Fedorova, Air France.
13: Si richiede l'espulsione della giornalista russa Xenia Fedorova per aver messo a rischio gli interessi fondamentali della Francia. È scritto così nella notifica di espulsione presentata ieri dalla prefettura di Parigi alla giornalista ex direttrice del canale Russia Today France, chiuso dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.
14: Ça montre encore une fois qu'il y a un moment...
13: In questi anni Ksenia Fyodorova è diventata una commentatrice famosa in Francia sul canale televisivo CNews e sulla radio Europe 1, di proprietà dell'imprenditore Vincent Bolloré. La giornalista russa è accusata dal Ministero degli Interni francese di avere diffuso narrazioni false sulla guerra in Ucraina, agendo da tramite per le campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe. Una decisione contestata dal gruppo Bolloré e dalla stessa Fyodorova, che annuncia ricorso in nome della libertà di espressione. L'espulsione concretamente non sarà facile. La giornalista è ora agli arresti domiciliari, ma i rapporti tra i consolati di Parigi e Mosca sono attualmente quasi inesistenti.
11: E siamo all'emergenza incendi in Europa. In Grecia, a Creta, circa 8.000 persone sono state evacuate nella notte dalle loro abitazioni a causa degli incendi che minacciano l'isola. Migliora la situazione invece in Spagna, ci aggiorna Alessandro Carboni.
14: Tre vigili del fuoco morti in un giorno, centinaia di turisti evacuati via mare e villaggi abbandonati in poche ore. L'Europa mediterranea brucia e la Grecia è il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro roghi fuori controllo. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati su due fronti attivi. Nell'isola sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio, che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Molte le persone fuggite via mare. Sotto pressione è anche l'isola di Paros, nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla Protezione Civile. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato, un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi, ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
11: E due minori, 10 e 15 anni, sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione vicino Malaga, sulla Costa del Sol. Nell'incendio è rimasta ferita la mamma, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Uno dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, mentre altri pompieri sono rimasti intossicati. Lo si apprende dai servizi di emergenza, giunti sul posto alle prime luci dell'alba, dopo aver ricevuto numerose chiamate dei vicini. Mentre in Spagna, sempre sul fronte incendi, il premier Sanchez ha annunciato la fine dell'emergenza nazionale. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita. Operazioni per frode e falso, ci aggiorna Giorgio Ruta.
15: Da questo capannone nel quartiere Brancaccio di Palermo partivano gli ordini per la Cina. Quasi 7.000 scooter in 3 anni che per la Guardia di Finanza di Palermo però sarebbero stati venduti illegalmente come bici con pedalata assistita dopo l'aggiunta dei pedali. Non avrebbero avuto la documentazione imposta dalle norme europee e italiane. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Migliaia di mezzi sequestrati dalla finanza in Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania, Lombardia e Toscana. Le bici a pedalata assistita non hanno bisogno di casco, patentino e assicurazione, ma hanno una serie di limiti dalla potenza alla velocità.
16: Tutto ciò che non rientra in questi canoni, che non abbia in questi requisiti, non può circolare sul territorio nazionale. Quindi biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
15: L'inchiesta della Procura di Palmi, i mezzi arrivavano al porto di Gioia Tauro e poi venivano distribuiti in tutta Italia.
17: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato, che abbiano la consapevolezza che stanno facendo qualcosa di estremamente pericoloso.
15: Dall'azienda nessuna dichiarazione, la finanza sta effettuando controlli anche nelle società concorrenti.
11: Ci spostiamo in Sicilia con l'Etna che torna ad eruttare. Matteo Parlato si trova proprio sul vulcano, siamo da te.
18: Sono a Lingua Glossa, vicino Catania, nel parcheggio alle pendici dell'Etna. Siamo qui perché il vulcano ha ripreso la sua, insomma, ha aumentato, anzi, più che ripreso, le sue attività. Come potete vedere alle mie spalle, come diciamo ci ha comunicato l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Etna ha ripreso l'attività eruttiva dal cratere Voragine.

0: argine ed emissioni di fontane di lava che generano una nube di cenere che si dirige in direzione nord-ovest. Questo vuol dire che per il momento l'attività del vulcano non interagisce con le attività dell'aeroporto di Catania, che è normalmente operativo. Interagisce invece con le attività degli escursionisti che sono venuti qui oggi, a cui è stato detto che non potranno accedere alla sommità del vulcano proprio per quello che sta succedendo in questi momenti. E con questo vi restituisco la linea.
1: La quarta ondata di calore mette a rischio le persone più fragili, anche i nostri ecosistemi, laghi, fiumi innanzitutto. Le temperature nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia, ci dice di più Paola Erba.
2: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia, con temperature che raggiungeranno anche 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
3: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo. E quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
2: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
1: A capo di una delle principali banche che operano in Italia c'è una donna, Elena Goitini, amministratrice delegata di BNL, BNP Paribas. Con lei Monica Moretti ha parlato di banche, del futuro, di Europa, di come sfruttare al meglio il proprio tempo. Allora vi riproponiamo il nostro faccia a faccia. Alle 16 torna Chiara Paduano per il TG.

0: Elena Goitini, lei da 5 anni è amministratrice delegata di BNL BNP Paribas, responsabile italiana del gruppo. È tra le poche donne in Italia a essere a capo di una grande banca, fa volontariato, ama scrivere. A quasi 50 anni lei ha cambiato lavoro, è passata dal gruppo Unicredit, dove ha fatto tutta la carriera, a BNL. Ma ha sempre desiderato fare la manager, la top manager. Cosa pensava quando aveva 18 anni? Cosa avrebbe fatto nella vita?
1: La risposta vera è no. Non pensavo alla banca, non pensavo a essere manager come a un percorso che poi si è realizzato. Se penso 16-18 anni, mi pensavo pediatra, mi pensavo a medico. E quindi devo dire che se penso al mio percorso professionale l'ho sempre immaginato come un percorso che mi permettesse di generare un impatto positivo, qualcosa che io arrivo dagli scout, lo scoutismo è stato un percorso di formazione e Baden Powell diceva sempre rendi il mondo un po' meglio di come lo trovi e quindi io ho sempre pensato che avrei voluto fare un mestiere che mi permettesse di riuscire a fare quella cosa lì e se ci pensiamo ogni mestiere ha una sua componente sociale. Devo essere sincera, ci sono finita per caso nel settore bancario, ci sono rimasta per scelta e ho scoperto che anche in un mestiere così arido, tra virgolette, come lavorare in una banca, c'è un côté, come direbbero i miei azionisti, un angolo sociale che si può recuperare. Se penso alla mia esperienza in BNL BNP Paribas, mi vengono in mente due cose soprattutto. Tutto ciò che ha a che fare con la Fondazione Telethon, oltre 30 anni di cooperazione, sono 34, 350 milioni raccolti a supporto di tutto ciò che è ricerca per le malattie genetiche rare, 3.000 progetti, è una cosa che è oggettivamente capace di abbinare alla responsabilità di impresa anche un angolo sociale. Ce n'è un'altra che mi piace richiamare perché ha a che fare con i giovani, che è Inclusity, qualcosa più vicino al territorio, la capacità di costruire dei ponti tra le periferie e le città per accompagnare i giovani a trovare un loro posto nel mondo.
0: Ci troviamo all'Internazionale d'Italia, qui.
1: Bellissimo, il contesto è splendido.
0: BNL sponsorizza questo evento ormai da 20 anni. Quanto è importante nella vita, così come nello sport, tenere duro? Quanto è stata importante per lei essere tenace?
1: Ma che bella domanda. Allora, nel 2006 BNL è entrata nel gruppo BNP Paribas e in quel momento l'azionista, che era già molto vicino al tennis, dal 73 con Roland Garros, ha deciso di dare fiducia al tennis italiano, che nel 2006 era qualcosa di diverso rispetto ad oggi. Oggi il tennis italiano questo è un appuntamento atteso come tra i più importanti nella galassia del tennis. Devo dire che è stato un segnale di fiducia molto molto importante. La tenacia alla quale fa riferimento lei è qualcosa di importante e mi permetto di dire che non è sufficiente nel mondo che viviamo oggi. Se pensiamo alla tenacia, nel suo senso etimologico, tenere, rimanere aderenti, coerenti, resistere, è una condizione necessaria ma non sufficiente in un mondo così volatile, così imprevedibile. A me piace più pensare a una tenacia flessibile, che io traduco col concetto di antifragilità. È vero che dobbiamo resistere, ma come usciamo dallo shock al quale resistiamo? Un po' cambiati, un po' diversi. È una tenacia che deve necessariamente farci apprendere anche dallo shock che affrontiamo. Questo è un po' quello che mi sono allenata a fare per arrivare fin qua, ma che continuo a fare nel quotidiano, devo essere sincera.
0: Tenacia e anche lungimiranza. Quando lei negli anni 90 ha iniziato a lavorare nel settore bancario, gli istituti bancari erano il doppio rispetto adesso, il personale era circa un quarto in più. Un settore in trasformazione, come saranno le banche fra 10 anni?
1: Molto diverse rispetto ad oggi. Qualcuno in maniera provocatoria alla domanda ma esisteranno ancora ha risposto no. Allora, nella provocazione ci trovo un pezzo di verità. Saranno delle banche molto diverse, i modelli dovranno necessariamente cambiare. All'inizio degli anni 90 Amato si riferiva al settore bancario italiano come una foresta pietrificata. Se pensa oggi, a valle delle prime ondate di risico degli ultimi mesi, il contesto è decisamente cambiato. Proviamo a leggerlo rispetto agli attori. Big tech, fintech, sono ormai attori protagonisti all'interno del settore bancario. Avere un approccio difensivo nei confronti di questi attori, secondo me, è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Quello che dobbiamo fare è imparare, guardarli, osservare cosa sanno fare molto meglio di una banca tradizionale. Sanno mettere il cliente al centro e lo fanno in maniera molto veloce, seguendolo nel suo percorso e adattando i modelli di business alle loro esigenze. Noi dobbiamo guardare cosa sanno fare bene e diventare capaci a copiare. Quello che dobbiamo evitare di fare è di non valorizzare adeguatamente quello che noi sappiamo fare meglio e che continueremo a avere come vantaggio distintivo rispetto a una fintech o a un big tech, che è quello di riuscire a accompagnare il cliente con una advisory a 360 gradi che continuerà a rimanere al centro della proposizione di valore delle banche anche fra 10 anni. Questo penso che sia il valore aggiunto che dobbiamo, al quale dobbiamo davvero puntare. Io lo faccio lavorando su 3 dimensioni, mi piace chiamarlo il modello delle 3P, fa bello, si ricorda più facilmente. Parlo di partnership, parlo di piattaforme, parlo di persone. Perché di partnership? Perché la banca diventerà sempre più un ecosistema, sempre più un hub di soluzioni integrate. Quindi partnership è importante e soprattutto partnership anche con le big tech e con le fintech. Non ha senso essere difensivi, ha senso costruire partnership con loro, perché diventa più facile anche capire i loro vantaggi distintivi e preservare i nostri. Piattaforme. La tecnologia agevolerà, potenzierà la relazione. Io sono una fan del human plus machine, non c'è una sostituzione, c'è qualcosa che ci aiuterà a potenziare alcuni aspetti. E poi le persone. Le ho messe per ultime perché sono le prime, sono l'aspetto più importante. Persone che dovranno necessariamente essere riqualificate per continuare a rimanere al centro di quel paradigma.
0: Le faccio sentire cosa ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis nell'ultimo incontro a Bruxelles dei ministri economici e finanziari.

0: sulle banche. Sentiamo.
1: Servono colossi europei. In Europa serve un maggiore consolidamento. Servono fusioni e acquisizioni transfrontaliere. L'elemento da considerare variabile come parametro per valutare questa situazione sono gli investimenti tecnologici. Confrontando gli investimenti tecnologici delle banche europee con quelli delle banche americane o cinesi, capiamo perché in Europa servono banche capaci di facilitare e sostenere maggiori investimenti tecnologici. Servono banche più grandi.
0: Quando lei era in UniCredit ha lavorato in Germania, in Austria, in Turchia, in Polonia, quindi ha un'esperienza internazionale. Alla luce di questa esperienza, il sistema bancario europeo è ancora troppo frammentato?
2: Allora, parto con una premessa. Un'Europa più forte richiede banche più grandi. Io parto da questo. Questo è un dato di fatto. Perché senza il completamento dell'unione bancaria l'unione politica rimarrà incompiuta, perché abbiamo bisogno di istituzioni bancarie più forti per affrontare sfide che sono globali e transizioni che sono sempre più complesse. Quindi questo è un dato di fatto, quindi la risposta è abbastanza conseguente, assolutamente sì. I ranking delle banche americane mostrano, i ranking in termini di capitalizzazione mostrano che il gap è ancora molto ampio, quindi io mi attendo che la stagione del risico bancario europeo parta. È anche vero che lo scenario macroeconomico, la complessità che gestiamo in questo momento potrebbe rallentare, ma non è una questione di se, è solo una questione di quando.
0: A questo proposito, BNL e BNP Paribas è una delle poche banche che finora non ha partecipato a questo processo di aggregazioni, fusioni, a quello che chiamiamo risico bancario. Sarà così anche in futuro?
2: Allora, scegliere di non comprare banche commerciali non significa rinunciare ad operazioni straordinarie. Nel senso che se io penso a BNL BNP Paribas, noi come gruppo BNP Paribas siamo già la prima banca attraverso i quattro paesi domestici, Italia, Francia, Lussemburgo e Belgio, nei quali siamo presenti, siamo già in Eurozona la prima banca corporate e la prima banca private, con una leadership abbastanza importante anche su tutto ciò che è mondo affluent, quindi asset gathering. Quindi la nostra esigenza è quella di crescere anche con operazioni di acquisizione esterna per far vivere meglio quello che è il nostro modello, che è un unicum in Italia, che è un modello integrato fortemente specializzato. Noi abbiamo tanti mestieri, spaziamo dall'assicurativo all'asset management, dalla mobilità al factoring, integrati su delle piattaforme di distribuzione che in Italia sono costituite dalla BNL e da alcune reti terze. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere facendo crescere questo modello specializzato e fortemente integrato. Qua mi metto per un attimo il cappello di BNP Paribas in Italia, 14 entità, serviamo 6 milioni di clienti, abbiamo generato ricavi a tutto il 2025 per 5 miliardi e 7 e un utile prima delle imposte di 2 miliardi e 2. Operiamo pienamente tra i primi 5 operatori a livello Italia, eravamo fino a tutto il 2025 prima della unione tra BPER e Popolare Sondrio, la terza dopo UniCredit e Intesa, diventiamo la quarta, siamo il primo gruppo non italiano sia in termini di masse gestite che in termini di grandezze finanziarie, quindi è per quello, non è il non voler riconoscere l'importanza del consolidamento, ma al riconoscere che siamo grandi con un modello che è unico in Italia e sul quale vogliamo continuare ad investire per farlo vivere e scaricare a terra il suo valore competitivo.
0: Poi c'è la questione donne.
2: Questa c'è sempre. Ogni volta che si fa un'intervista non manca mai, devo dire, non manca mai.
0: Beh, perché ci sono così poche donne ai vertici in Italia? Lei ha anche una visione europea, nel resto d'Europa è così?
2: Allora, è così più o meno dappertutto. Voglio partire da una premessa che faccio sempre, e lo dico sempre perché lo penso davvero. Il merito non ha genere, e il genere non è garanzia di qualità, né in difetto né in eccesso. Quindi, secondo me, soprattutto noi donne dobbiamo ribadirlo in maniera chiara e non perdo occasione di farlo ogni volta che mi viene fatta questa domanda. Quindi, merito non ha genere, è anche vero però che c'è un gap da colmare, perché il bias cognitivo che ci ha portato fin qua nei numeri, negli STEM, nella finanza, mostrano che effettivamente il numero di donne su posizioni apicali è più basso. Io parto sempre dal presupposto: che cosa posso fare io, che cosa possiamo fare noi nel quotidiano per fare in modo che questa cosa qua cambi. Allora, ed è quello che un po' stiamo facendo in BNL BNP Paribas, è quello di lavorare per garantire pari opportunità di accesso, perché questa non è solo una questione di equità e di giustizia, ma è una questione proprio di interesse collettivo, soprattutto considerata la transizione demografica. Quindi la cosa importante che noi dobbiamo fare è veramente garantire opportunità di accesso. Allora, cosa facciamo? Allora, le do un paio di numeri che secondo me rendono bene il fatto che negli ultimi 5 anni ci siamo impegnati tanto. Non sono sola, ho uno splendido team fatto anche di moltissime donne: è donna il chief commercial officer, è donna la responsabile di tutto ciò che è people and engagement, è donna la responsabile del corporate banking. Partendo sempre dal presupposto che il merito non ha genere, quello che noi dobbiamo fare è fare in modo però di avvicinare, di fare in modo che a parità di merito scelga una donna. Molto semplice. Siamo passati dal 22% di manager donne 5 anni fa a oltre il 40% oggi, e se guardo alla popolazione di young talent, i giovani talenti, questa percentuale è già oltre il 50%. Quindi pari opportunità per tutti, però c'è un gap da colmare, e quindi a parità di merito, se c'è un uomo e una donna, scelgo una donna. Lo ammetto, è così, però a parità di merito.
0: Allora, cito solo alcuni degli incarichi che lei ricopre. Fa parte dell'esecutivo dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, della Giunta di Assonime, cioè l'Associazione delle Società Quotate, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è consigliera della Fondazione Telethon. Lei ha anche un marito, ha un figlio, ha trovato il tempo anche di frequentare un'importante scuola di scrittura creativa. Come fa?
2: Come fanno tutte le donne, in Italia e nel mondo. Secondo me, io ho una ricetta. Metodo, qualche segreto, oggi ne racconterò uno, e tanta grazia nel fare due cose. Uno, accettare di essere imperfetti, e due, che per noi donne è difficilissimo, gestire il bisogno di riconoscimento. Le due cose sono collegate. Secondo me queste tre cose aiutano tantissimo. Il segreto che mi sento di condividere è un acronimo, sono tre lettere. TFM, Time for Me. TFM è uno spazio dedicato a una lettura, a un momento in cui faccio una partita, un videogioco, in cui mi permetto di fare un esercizio di respirazione, un momento in cui mi faccio un giro perché devo raggiungere i miei 10.000 passi, altrimenti non mi sento a mio agio con me stessa. Sono tutti dei momenti che mi permettono di ricaricare le batterie e presentarmi all'appuntamento, che sia un appuntamento professionale o un appuntamento personale, con un minimo di serenità in più e un po' più di grazia che serve per fare quelle due cose lì. Mi permetto di dire un'ultima cosa, perché mentre riflettevo parlando, c'è anche una cosa importante che bisogna saper fare, questo vale per uomini e donne, è che vale nel mondo del lavoro e nella vita privata, che è scegliere bene i compagni di viaggio. Io lo dico sempre. E per scegliere bene i compagni di viaggio io guardo una cosa sola, molti dei miei colleghi lo sanno, è la capacità di farsi emozionare le stesse cose. Bisogna essere complici. È in quel sentire comune che trovi quegli spazi di rispetto e di libertà reciproca che rendono quell'incastro in agenda più semplice.
0: A proposito di incarichi, lei è stata presidente presidente di Elis, un ente che si occupa di innovazione e formazione nelle grandi imprese. Sentiamo, a proposito di formazione, un estratto di un suo discorso che ha fatto quando ha ricevuto il premio di alunna dell'anno della Bocconi.
2: Quando cresci non è solo importante avanzare, ma è importante mantenere se stessi. Questo valeva in quella tappa, vale sempre, perché oggettivamente oggi si parla tanto di work-life balance, però quella roba lì, il mantenere se stessi, ti mette nella condizione di riuscire ad essere molto sereno anche di fronte alla grande complessità.
0: Che bello riviverlo, è stato un momento magico, devo dire che è stato un momento bellissimo. In questo contesto così mutevole, quanto è importante la formazione e anche la formazione continua?
2: Per me è importantissima. Io dico sempre che imparare ad imparare non è un esercizio accademico, ma è un modo di stare al mondo. Io imparo da tutto, da chiunque, e alimento la mia curiosità davvero in maniera quasi maniacale. Non è che impari fai formazione finché stai alla primaria, in secondaria, all'università e poi smetti di imparare. Anzi, le riporto proprio un aneddoto. Arrivata a posizioni apicali, hanno smesso di coinvolgermi in corsi di formazione. E questo è successo l'anno scorso, o due anni fa. Chiesi all'azionista, ero a Parigi, dissi, ma perché hai ragione, non ci sono corsi di formazione? Quindi ho detto, ma se vuoi fare un corso di formazione? E mi sono messa a studiare e ho detto, bene, torniamo in aula. E l'ho fatto a 55 anni, perché sono convinta davvero che non si finisca mai di imparare e che ogni volta che torni in aula e ci torni con l'attitudine, con la mentalità, con la postura giusta, ne esci arricchita, non semplicemente da un punto di vista di competenze, soprattutto per il fatto che incontri attorno a quel tavolo, che sia virtuale o fisico, persone che portano un bagaglio di esperienze altrettanto ricco e di conseguenza altrettanto capaci di darti nuovi sguardi e nuove chiavi di lettura.
0: Concludiamo l'intervista con un consiglio. Cosa direbbe a un ragazzo o una ragazza che si vuole avvicinare al mondo della finanza, delle banche?
2: Direi che deve avere tanto coraggio. Coraggio è un coraggio che deve essere allenato ed è un coraggio che declino perlomeno su tre dimensioni. Coraggio di tenere insieme pensiero ed azione, soprattutto in un momento nel quale il modello operativo di una banca commerciale e di un mestiere finanziario sta cambiando tantissimo, quindi pensiero e azione. Coraggio nel tenere insieme tutto ciò che è etica ed efficacia, soprattutto in un momento nel quale l'intelligenza artificiale ci pone sfide etiche importanti, e l'importanza di tenere insieme, lo abbiamo toccato parlando del quanto il mercato bancario europeo sia ancora frammentato, il nostro paese Italia con il resto del mondo, perché è solo tenendo insieme che riusciamo davvero a raggiungere quella dimensione che è foriera di sviluppo sostenibile. Io penso che il consiglio debba essere dato, parto sempre dal presupposto che è importante dare consigli, ma è importante anche capire che cosa possiamo fare noi di diverso, e quindi un consiglio vorrei dare anche ai più âgés, un po' a quelli un pochettino più maturi, più saggi, un po' più... Ecco, io penso che nel momento in cui chiediamo ai giovani di avere più coraggio, dobbiamo avere anche noi la capacità di dare loro più fiducia, che è una fiducia che ci deve aiutare a costruire ponti, che ci deve permettere di accreditare degli sguardi nuovi, innovativi, originali, diversi. Se noi continuiamo ad avere posizioni apicali coperte da ultra settantenni e non ci mettiamo nella condizione di dare spazio, abbiamo un problema, perché saltiamo generazioni che a questo punto fanno fatica a trovare una propria collocazione, ed è inutile che chiediamo loro di aver coraggio, perché il coraggio magari ce lo mettono anche, però vanno fuori dall'Italia, e invece il nostro obiettivo è tenerli qua.
0: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio e il richiamo alla politica. Tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgono dai problemi. La UE ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sarà il PIL nel secondo trimestre 0,2%, più 0,8% il dato di acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. Situazione estesa a Venaus in Val di Susa. La polizia ha chiesto ai giovani del presidio Notav di lasciare il campeggio. Gli attivisti rifiutano, schierati da parte antisommossa. Slitta la Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Gran finale per l'Italia ai campionati del mondo di scherma. Dopo gli azzurri anche le ragazze del Fioretto, Martina Favaretto, Arianna Arrigo, Anna Cristino e Martina Battini conquistano l'oro battendo gli Stati Uniti. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale Sergio Mattarella.

0: le violenze in Val di Susa.
1: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
0: Centrale il rispetto della legge da parte dei comportamenti individuali, dice il Capo dello Stato, in quello che appare un riferimento alle polemiche sul caso Roggero.
1: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Con la stampa parlamentare Mattarella ribadisce l'appello a tutelare il servizio pubblico, superando la paralisi della vigilanza RAI. Libertà di informazione e democrazia, scandisce, sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly.
2: Notte di pesanti attacchi russi in Ucraina, raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo della Polonia. Dall'Unione Europea nuovi aiuti a Kiev, 3,5 miliardi di euro per la difesa. Allora ci aggiorna dalla regione di Dnipro la nostra inviata Emma Farnè.
3: È una strage di bambini, una strage di minorenni. In questa casa 10 persone sono morte, guardate, e 8 sono bambini. Una famiglia molto credente, ci dicono, vivevano 3 generazioni qua, il più piccolo aveva solamente 1 anno e mezzo. La scorsa notte un missile Iskander ha colpito questa zona. Facciamo vedere con Alessandro Cifariello, lì ci sono ancora i 2 crateri. Fino a poco tempo fa, ma in realtà ancora adesso, i cani stanno cercando se ci sono ancora i resti di questa famiglia. È davvero una scena apocalittica quella che vediamo qua. Non è stato l'unico raid, quello che vedete in queste immagini. Questa notte è stata colpita anche Kiev, ci sono decine di feriti, anche Leopoli, anche lì una 20 i feriti, e resti di un missile sono caduti anche a Lublino, a circa 80 km dal confine tra la Polonia e l'Ucraina. Il ministro della difesa polacco ha detto sono resti di un missile russo. Vi lasciamo con queste immagini e poi linea a voi.
2: Lo dicevamo, violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è precipitato in una zona disabitata, denuncia Varsavia. La NATO è in stretto contatto con la Polonia per difendere il territorio dell'alleanza. Una violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Allora sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Pszewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
2: Dall'Unione Europea sono arrivate le reazioni al missile da crociera russo.

0: È entrato nello spazio aereo polacco e poi è precipitato. Allora, il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza e di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia, assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, è quanto afferma il portavoce Martin O'Donnell. Andiamo all'economia italiana, cresce oltre le attese, l'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
1: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
2: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
0: In OTAV studiano le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero nella Valle di Susa, dove da oggi fino a domenica era in programma un presidio del movimento. Sono arrivati i reparti antisommossa. Allora andiamo da Maurizio Licordari.
3: Sì, buon pomeriggio, noi siamo a Venaus, vi avevamo raccontato proprio di questo divieto con questa ordinanza che era stata emessa ieri e che era stata pubblicata ufficialmente stamattina, fissa sui pali, che vietava appunto il campeggio in alcune zone, in particolare c'era riferimento ovviamente alla zona di Susa, che era quella in cui i Notav avevano previsto di organizzare questa 4 giorni di campeggio. Adesso è arrivata proprio pochi minuti fa questa nuova ordinanza che estende quel divieto di campeggio anche al comune di Venaus. Perché arriva questa ordinanza? Ve lo facciamo vedere, ci giriamo con la telecamera, con l'aiuto di Beppe Cogno, vi facciamo vedere che c'è da quella parte una zona in cui avevano allestito il campeggio in OTAV, è la stessa in cui era stato organizzato il campeggio della settimana scorsa, quello che poi aveva portato anche alla manifestazione della giornata di sabato e i successivi assalti ad alcuni dei cantieri. Qui erano state piazzate le prime tende, alcune amache che intravedete tra le piante, poi è arrivata questa nuova ordinanza e nel frattempo sono arrivati i mezzi antisommossa che vediamo proprio lì in fondo alla strada, sono posizionati in attesa di sapere quelle che saranno le prossime mosse, perché a questo punto bisognerà capire che cosa accadrà. Il movimento Notav ha annunciato che nelle prossime ore organizzerà un punto stampa, era previsto alle 16:30, vedremo se sarà confermato, per spiegare quelle che saranno le prossime azioni. Di sicuro erano 4 giorni appunto annunciati di lotta, ma anche di incontri e di dibattiti, e si è creata una situazione un po' particolare con queste posizioni abbastanza rigide assunte. Sono una trentina le persone che si trovano al momento all'interno dell'area di campeggio. Vedremo che cosa decideranno di fare, attendiamo naturalmente anche l'esito della conferenza stampa per capire che cosa accadrà in questa giornata in Val di Susa. La linea per il momento può tornare allo studio.
0: Riconoscimento facciale, dati biometrici integrati e dell'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine al centro del decreto legislativo che recepisce l'EIACT europeo. Sul caso specifico il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'EIACT dell'Unione Europea. I dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini.
4: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire i crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'IACT europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
0: Il tema del riconoscimento facciale per i fatti di pubblica sicurezza, Palazzo Chigi sottolinea che l'Italia rispetta la normativa UE in coerenza con le garanzie costituzionali. In primo piano poi ci sono i temi economici, con la Premier Meloni che esprime soddisfazione per i dati sul PIL. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Alberto Gioffreda.
5: Sono proprio fonti di Palazzo Chigi che sottolineano che il governo continuerà a lavorare per rispettare la normativa europea in tema di intelligenza artificiale. Si sottolinea come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance e che soprattutto l'intenzione del governo italiano sia quella di un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. Per quel che riguarda l'attività della Presidente del Consiglio Meloni, stamane sui social il richiamo ai dati Istat sulla crescita del PIL, una stoccata alle opposizioni, la sinistra tifava per il rallentamento del nostro paese, scrive Giorgia Meloni, noi continuiamo a sorprendervi e continueremo a lavorare in questo senso. Giorgia Meloni che ha poi anche ricordato che ieri è arrivata con la soddisfazione ovviamente da parte del Presidente del Consiglio il rinnovo dei contratti nel settore della sanità e poi ha espresso la sua solidarietà al Ministro della Giustizia Nordio, oggi minacciato dalle Brigate Rosse. A te.
0: Ed è alta tensione tra i partiti sulla sicurezza e la giustizia e ancora sul tema del riconoscimento facciale, su cui tra l'altro è stato rinviato il voto. Ci sono anche i dati economici in primo piano. Allora andiamo in diretta a Montecitorio da Alberto Puoti.
6: Decreto legislativo per il riconoscimento facciale arriva l'accordo in maggioranza con il via libera dalle commissioni costituzionale e giustizia della Camera che però chiedono delle garanzie, di rispettare alcune garanzie per la privacy come richiesto dalle opposizioni e nella maggioranza anche da Forza Italia. E intanto le opposizioni si apprestano a un flash mob in questi minuti davanti a Palazzo Chigi per protestare proprio contro il decreto legislativo. E nel frattempo la mattinata si è aperta con la discussione, il voto di fiducia al Senato sul decreto giustizia e migranti, tensioni tra maggioranza e opposizione con il senatore Lisei che ha attaccato le opposizioni, in particolare idem la senatrice Malpezzi e così ha detto i suoi amici dei centri sociali. Sentiamolo.
7: Cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti,
6: E su questo la senatrice Malpezzi ha chiesto l'intervento del Gran Giurì perché dice le parole del collega incitano all'odio, ma sul tema sicurezza e giustizia si accende il dibattito anche più in generale con il Partito Democratico che afferma la destra vende paura ma è divisa su tutto. Allora su questo sentiamo la replica in aula di Bazoli e poi linea a voi.
8: Neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio in spregio alle regole, in spregio alle prerogative del Parlamento.
0: Non servono nuovi scambi con Roma sul SEF, l'Italia deve decidere, così la Commissione europea torna sulla questione dei fondi per la difesa per tenere sotto controllo il debito pubblico. Il governo potrebbe chiedere anche l'uso della clausola di salvaguardia. Riccardo Cavaliere.
9: L'Unione Europea non può aspettare fino a dicembre per sapere quanti fondi gli Stati membri richiederanno nell'ambito del SAFE i finanziamenti per la difesa comune. Lo dice un portavoce della Commissione, il riferimento è all'Italia. Non ci saranno nuovi scambi col governo sul tema, aggiunge, quello che serve è la firma dell'accordo. L'Italia è tra i 19 paesi che hanno chiesto i fondi europei del programma SAFE, Security Action for Europe. Abbiamo prenotato un massimo di 15 miliardi da prendere in prestito a lungo termine e a tassi migliori rispetto a quelli del mercato. Sono i fondi da usare per le spese in difesa nell'ambito della strategia di riarmo dell'Unione Europea. È il governo, dopo aver consultato il Parlamento, a dover comunicare all'UE quanti dei 15 miliardi a disposizione vuole effettivamente prendere in prestito. Il ministro dell'Economia Giorgetti riferirà in Parlamento il 5 agosto, ma l'intenzione sarebbe di chiedere tra i 6 e i 9 miliardi. E poi, sempre per spese in difesa, resta la possibilità di sforare il rapporto deficit-PIL dell'1,5% in 3 anni, la cosiddetta clausola di salvaguardia al patto di stabilità, che vale anche per le spese in energia, come concordato dal governo con la Commissione. Per il 2026 lo sforamento potrebbe essere di 7 miliardi, stessa cifra per l'anno prossimo, risorse da utilizzare anche per investimenti energetici.
0: L'Italia ha raggiunto il 72,3% dei traguardi obiettivi del piano di ripresa e resilienza, quanto si legge nel monitoraggio pubblicato dal governo. Considerando l'erogazione della nona rata, si legge nel rapporto sull'attuazione, il nostro Paese ha incassato l'85,4% delle risorse. La Commissione europea ha erogato un importo tra prestiti e sovvenzioni pari a quasi 166 miliardi di euro. I dati si riferiscono al 1° luglio scorso. Intanto formalmente entro il 31 agosto dovranno essere completati i progetti del PNRR, anche se per alcuni interventi sono state previste proroghe a fine anno. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere che cosa è stato realizzato. Vediamo.
10: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
11: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU che è rivolta direttamente alle imprese.
10: 800 milioni sono andati alla sanità che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
12: È sicuramente bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità fra tram che cuba da solo 731 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
10: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura, con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
13: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
10: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
14: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
0: E dopo l'attacco alle basi americane in Giordania è scattato nella notte l'attacco statunitense contro l'Iran. Per la prima volta al fianco degli americani si schiera anche l'Arabia Saudita. Si teme ora l'escalation. Allora da New York seguiamo Nico Piro.
15: Li colpiremo duramente perché ora è il nostro turno. Loro sanno che sta arrivando e ci stanno chiedendo di non farlo. Nello studio Ovale, Trump ripete le minacce all'Iran che aveva già recapitato attraverso gli schermi di Fox News. Poche ore dopo riprendono gli attacchi USA all'Iran in quella guerra che ormai procede come un'altalena. Solo a guardare all'ultimo mese e mezzo l'accordo di Islamabad, le divergenze sulla sua applicazione nello stretto di Hormuz, 13 notti di attacchi consecutivi degli Stati Uniti all'Iran. Venerdì scorso la pausa per dare una possibilità alla pace, secondo Trump, ma anche perché gli arsenali di missili e di intercettori sono ormai in riserva. Nella notte tra martedì e mercoledì è l'Iran ad attaccare le basi USA in Giordania. La risposta coinvolge l'aviazione dell'Arabia Saudita e bersaglia all'Iraq, che denuncia l'aggressione. Adesso la ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Con quale prospettiva? Non è chiaro. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato Maggiore ha presentato a Trump due opzioni: una campagna di bombardamenti ad alta intensità per 2 settimane o una serie di attacchi circoscritti. Ci vorrà tempo per capire quale sia stata la scelta di Trump. Il presidente che aveva fatto della pace uno dei punti chiave della sua campagna elettorale si trova adesso alle prese con l'ennesima guerra americana in Medio Oriente dalla durata incerta e che, lo testimonia l'ultimo sondaggio Ipsos, viene sostenuta solo da un americano su 3.
0: Secondo i media iraniani sarebbero 3 le vittime dei raid statunitensi sull'isola di Kashmir. I Pasdaran rivendicano ancora il controllo sullo stretto di Hormuz e minacciano vendetta. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
16: I media iraniani danno notizia che i raid congiunti Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito, appunto, come dicevi, anche l'isola di Kashmir, dove ci sarebbero 3 vittime, tra cui un bimbo di appena 2 anni. Nel Golfo Persico incombe una nuova escalation e Hormuz resta il centro di tutte le tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Nella notte lanciati missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese causando la morte di un lavoratore. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti e il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Roma.
0: Ancora polemiche sulla FIFA e il progetto di Infantino, di una società privata per gestire i diritti dei mondiali, potrebbe far finire la competizione calcistica più prestigiosa al mondo nelle mani di Trump. Protesta anche l'Unione Europea. Allora sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
17: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila per entrare nell'operazione ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta, Infantino ha imposto una scadenza al 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA, che gestisce il calcio europeo. La FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito. La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Michalef: giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
0: Ottimo esordio alla Botteghino per il nuovo Spider-Man, e la coppia Zendaya Tom Holland attira le attenzioni del pubblico e dei media. Allora da Londra seguiamo la corrispondente Nicoletta Manzione, poi linea alla regia e poi torniamo.
18: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
19: La ragnatela è ancora potente e l'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori.

0: piedi nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland, gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
1: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
0: Nelle recensioni qui d'Oltre Manica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
2: Ti amo.
3: Anch'io ti
2: voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
4: Pubblicità.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 256 giga entro il 6 agosto. Tu a 9,99 euro in più al mese se porti il tuo vecchio smartphone. Scopri di più nei Wind 3 Store.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
4: Che gioia. Aia.
5: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
6: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
5: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
6: Gillette Venus.
7: E bentornati in diretta su Rai News 24. Partiamo dalla notizia della scritta con una minaccia al ministro della giustizia Nordio, che è apparsa questa mattina a Roma su un muro di via Portuense a pochi passi dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini, realizzata con la vernice rossa accompagnata dalla stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. In corso indagini da parte dei carabinieri anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Al ministro la solidarietà e vicinanza della Premier Meloni e quella bipartisan della politica. Via libera alla consultazione del materiale istruttorio inviato dalla Procura di Roma alla Camera dei Deputati sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Lo ha spiegato il presidente della Giunta per le autorizzazioni. I membri della Giunta potranno visionare il materiale che dovrebbe contenere le chat tra Del Mastro e Carroccia a partire da domani mattina, con il vincolo di riservatezza. Lunedì o martedì la Giunta si riunirà per decidere con un voto se serve un ulteriore istruttorio, se l'Aula della Camera può votare sulla proposta di respingere la domanda di autorizzazione a consultare le conversazioni tra Del Mastro e Carroccia, ritenuto prestanome del clan Senese. Schermaglie anche in aula tra la maggioranza, che riteneva il rinvio alla Giunta dopo la lettera del PM Lovoi una forzatura, e le opposizioni, che chiedevano di poter esaminare i nuovi atti prima di votare. I prezzi medi dei carburanti in Italia continuano a non scendere, questo malgrado lo sconto del governo sulle accise per il diesel. I gestori si difendono, l'esecutivo intanto ha fatto scattare tramite il garante Mister Prezzi verifiche della Guardia di Finanza. Alessandro Marchetti.
8: Lo sconto c'è, ma ancora non si vede. Chi da mercoledì ha fatto il pieno di gasolio in città non sembra essersi accorto del taglio al prezzo voluto dal governo. Il decreto, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, garantisce uno sconto da 17 centesimi al litro sul diesel fino al 6 di agosto. Malgrado questo, il prezzo medio nazionale resta stabile. Mercoledì, in modalità self, costava in media 2,06 euro. Solo un centesimo in meno rispetto a martedì. Non solo, continua il lento e costante aumento della benzina. 1,98 euro è l'ultima media disponibile. Inutile dire che a tenere alte le quotazioni del petrolio a monte sono gli attacchi nel Golfo a navi e infrastrutture. Per il terzo giorno il taglio delle accise non è stato interamente trasferito alla pompa, tuona il Codacons. Non a caso l'esecutivo ha chiesto al garante Mister Prezzi di trasmettere alla Guardia di Finanza i dati su oltre 20.000 distributori. Si tratta ora di individuare le responsabilità tra compagnie e singoli gestori, che intanto si difendono. L'adeguamento del prezzo non è in capo a noi, ma alle società petrolifere. Chi fa i conti è anche l'Unione dei Consumatori. A oggi, arrotondando, si pagano ancora 4,05 euro di troppo per un pieno da 50 litri di diesel. E si avvicina il fine settimana di esodo per molti italiani.
7: A Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Così Papa Leone, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, il pontefice esorta i migranti a non perdere la speranza e tutti a superare le differenze e riconoscere la ricchezza di ogni essere umano. Quanto alla possibilità di visitare gli Stati Uniti, spera di poterlo fare nei prossimi 2 anni. Allora sentiamo che cosa ha detto il pontefice a proposito del valore americano dell'accoglienza.
4: Per quanto riguarda i principi, pensiamo a quello che rappresenta l'America, un senso di libertà, di opportunità, l'aver accolto per generazioni persone da ogni parte del mondo perché diventassero parte dell'America. Vengo da una famiglia in cui i nonni erano immigrati. Da parte di mia madre ci sono stati sia schiavi che padroni di schiavi. E la mia storia, se vogliamo, ha significato crescere e avere un'esperienza che mi consente di riconoscere quella che è una delle più grandi ricchezze degli Stati Uniti. Io continuo a riconoscermi nei principi che hanno fatto parte dell'essere americano per tanti anni e questo continuerà.
7: E mentre continua la guerra con l'Iran, Mali potrebbe diventare l'ottavo paese all'elenco di quelli in cui il presidente Trump ha ordinato attacchi dall'inizio del suo secondo mandato. L'amministrazione Trump sta infatti valutando un intervento militare nel paese dell'Africa occidentale per colpire un gruppo affiliato ad Al-Qaeda noto come ZNIM. Ma vediamo allora i dettagli con Marina Lalovic in studio.
9: Sì, dunque potrebbe essere l'ottavo paese attaccato dalla seconda amministrazione Trump. Andiamo subito dal touch per capire perché il Mali diventa nel mirino dell'amministrazione del capo della Casa Bianca. Come dicevi, al centro dell'intervento militare sarebbe dunque questo gruppo jihadista ZNIM, che è già responsabile di oltre 1200 morti, affiliato ad Al-Qaeda ed è già diventato la seconda organizzazione terroristica più letale al mondo. Vediamo, il Mali è il paese di 25 milioni di abitanti e oltre al ZNIM, al centro degli interessi di Washington, sarebbe anche il litio. Ma vediamo intanto quali sono state le guerre fino ad ora di Trump: Somalia, Iraq, Yemen, l'Iran che è ancora in corso, Siria e il Venezuela. Chi è d'accordo con questo tipo di intervento intanto chiede alla NATO di appoggiare l'alleanza dei paesi di Sahel, che ricordiamo oltre al Mali include anche il Niger e anche Burkina Faso, e punta il dito per i problemi interni di questi paesi, che ricordiamo sono i propri militari ad aver rovesciato negli ultimi anni i governi democraticamente eletti, punta il dito contro la forza russa nel paese. Andiamo proprio nel touch per capire e per spostarci nella vicina Repubblica Centrafricana, dove immaginate e vi ricordate esiste ancora Wagner Group, che malgrado la morte del Yevgeny Prigozhin adesso sussiste nel paese, che con oltre 500 i veterani guidati dal suo di figlio Pavel, grazie a questa droga Tramadol che, questa mappa ci aiuta a capire, viene appunto trafficata trasformando la Repubblica Centrafricana nel principale snodo. Una droga che ora rende possibile la vita di Wagner e soprattutto con le quali vengono manipolate anche le milizie locali. Una notizia che è stata innanzitutto pubblicata da Wall Street Journal, che in questo articolo sottolinea il pericolo dell'allargamento dell'influenza oltre alla Repubblica Centrafricana anche nel resto dell'Africa, anche nel vicino Darfur. Per il momento è tutto, a te.
7: E veniamo all'emergenza incendi in Europa. In Grecia, a Creta, 8.000 persone sono state evacuate nella notte dalle loro abitazioni a causa degli incendi che minacciano l'isola, mentre in Spagna ci sono 2 arrestati presunti responsabili dell'incendio di Toledo. Durante l'uso di una saldatrice avrebbero innescato il rogo. Alessandro Carboni.
10: 3 vigili del fuoco morti in un giorno, centinaia di turisti evacuati via mare, villaggi abbandonati in poche ore. L'Europa mediterranea brucia e la Grecia è il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro roghi fuori controllo. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati su due fronti attivi. Nell'isola sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Molte le persone fuggite via mare. Sotto pressione anche l'isola di Paros, nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla Protezione Civile. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato, un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi, ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
7: 2 minori di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione vicino a Malaga, sulla costa del Sol. Nell'incendio è rimasta ferita la madre, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Uno dei vigili del fuoco è intervenuto per spegnere le fiamme, mentre altri pompieri sono rimasti intossicati. Lo si apprende dai servizi di emergenza giunti sul posto alle prime luci dell'alba, dopo aver ricevuto numerose chiamate dei vicini. Andiamo in Giappone, ora sale a 34 il bilancio delle vittime del terremoto, si scava ancora alla ricerca di dispersi, sono migliaia gli sfollati e le case senza acqua e corrente elettrica. Allora gli aggiornamenti con il corrispondente Marco Clementi.
11: Gli ultimi salvataggi, 2 giorni dopo il violento terremoto magnitudo 7.1 che ha scosso il sud del Giappone. Una trentina le vittime, i feriti sono un centinaio e poi ci sono gli sfollati, ancora zone senza acqua e senza corrente elettrica. Il centro commerciale collassato, ridotto ora a uno scheletro informe, aveva riaperto un mese fa dopo il terremoto del 2016. La causa più probabile del crollo, questa volta, una fuga di gas dopo la scossa. Erano quasi le 4:30 del pomeriggio, stavo guidando e ho sentito la strada tremare. Ho capito subito che il grande terremoto era arrivato di nuovo, racconta Yusuke Hashimoto, titolare di un famoso bar della zona dove i tifosi venivano a seguire le partite dei mondiali. Appena ho potuto, sono venuto al mio locale. Guardate che disastro. Kumamoto, la città più colpita. Danni alle mura del castello e poi a ponti e strade. Un treno merci deragliato, il crollo di una ciminiera. E anche una zona industriale. In ginocchio molte aziende. E il caldo che complica le operazioni. Colpi di calore tra i soccorritori. Quasi 200 le scosse di assestamento. La più forte, magnitudo 5.8. La terra, nel sud del Giappone, trema ancora.
7: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un controllo di polizia. Oggi la perizia sul cellulare dell'uomo. Allora andiamo dal nostro inviato, Stefano Corradino.
12: Sì, noi siamo davanti alla procura di Bologna che oggi ha affidato la consulenza informatica, la perizia sul telefono di Fakir. Questo ha permesso agli avvocati di poter nominare i consulenti di parte, ma ovviamente resta, oltre a quello del telefono, il tema dei tanti video che sono stati acquisiti, il video delle telecamere di sorveglianza, quello dei residenti con i cellulari e la bodycam dell'agente di 23 anni che ha una durata di circa 40 minuti, mentre sono pochi i secondi che sono stati diffusi. La procura intanto ha sentito i familiari di Fakir, ha sentito alcuni testimoni oculari, non sono stati sentiti ancora gli agenti che però hanno redatto una relazione di servizio acquisita dai PM. All'uscita dalla procura noi abbiamo sentito l'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia di Fakir, proprio sulla perizia. Vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto e poi la linea torna a voi.
13: Esiste sempre in questi casi una vittimizzazione secondaria. Allora, quello che è afferente i fatti, e i fatti sono quelli che sono accaduti al pilastro e li conosciamo bene, ma che se debba essere, diciamo, messa in piazza è fatto oggetto di talk show, di discussione, la vita privata di Fakir, che non ha alcuna attinenza con, né logica né cronologica con i fatti di, diciamo, oggetto di questo procedimento, francamente mi amareggerebbe tantissimo. Ne rimarrei molto amareggiato anche per la memoria di un uomo che non si può più difendere perché è morto.
7: E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a un fermo della polizia in stato di agitazione. Sentiamo Erika Tuccino.
14: Un ragazzo va aiutato a vivere e non va aiutato a morire. Quello è stato fatto a Samuele, è stato aiutato a morire.
15: Due inchieste per risolvere un giallo, quello di Samuele Spinelli, 28enne fiorentino morto a Barcellona il 1 giugno in circostanze da chiarire. Si indaga in Spagna, ma ora sul caso vuole vederci chiaro anche la Procura di Roma, competente per i cittadini italiani deceduti all'estero.
14: Ci hanno suonato il campanello polizia, da lì abbiamo chiesto le informazioni, sono telefonato all'ospedale per sapere quello che era successo e non ci poteva rilasciare notizia.
15: Agli atti il video del 29 maggio delle telecamere del negozio. Riprenderebbe Samuele agitato entrare nel locale. L'intervento di vigilanza e polizia che lo blocca, faccia a terra e mani legate dietro la schiena. Lo contengono in sette. In due si siedono su di lui per più di un'ora. Poi l'arrivo dei sanitari, che gli iniettano un calmante. Samuele si sente male. 20 minuti di rianimazione prima che venga trasportato in ospedale, dove morirà tre giorni dopo. Sul corpo di Samuele c'erano lividi ed escoriazioni, lo dice la famiglia. Nel suo sangue, dai primi accertamenti, tracce di anfetamina. Le certezze arriveranno dall'autopsia. Intanto, due giorni fa, l'ultimo saluto al giovane dalla comunità del Galluzzo, dove viveva.
7: Il giallo della Ricina a Pietracatella, oggi sopralluogo dei super esperti tedeschi nell'abitazione di mamma e figlia morte a fine dicembre. Il risultato non sarà immediato, spiega la procuratrice. Allora andiamo da Cinzia Gubbini.
16: Sopralluogo in corso nella casa di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita, madre e figlia morte nei giorni di Natale per un'intossicazione acuta da ricina, un avvelenamento secondo le risultanze dell'autopsia. Si indaga dunque per duplice omicidio con l'aggravante della premeditazione, ma non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Oggi è un giorno molto importante per le indagini, perché qui sono arrivati gli esperti del Robert Koch Institute. È un istituto di ricerca tedesco specializzato in rischi biologici e sono considerati esperti proprio della ricina, un veleno potentissimo, molto raro, che viene estratto dalla pianta del ricino. C'è la polizia anticrimine tedesca, c'è la polizia scientifica da Napoli, sono entrati nella casa, dovranno repertare ogni oggetto di interesse alla ricerca di tracce di ricina. All'interno della casa c'è anche un consulente di Gianni Di Vita, padre di Sara, marito di Antonella, un medico. È stato qui anche il suo avvocato, che ha invitato a non fare ricostruzioni fantasiose, probabilmente riferendosi alle voci di dissapori in famiglia che si erano diffuse subito dopo l'omicidio, e a fare lavorare con tranquillità la procura. La procuratrice ci ha detto che non rilascerà dichiarazioni perché devono essere gli esperti tedeschi ad analizzare i campioni.
7: E sulla scritta di minaccia alla ministra

0: ministro della giustizia Nordio, apparsa questa mattina a Roma su un muro di via Portuense, accompagnata dalla stella a cinque punte, simbolo delle Brigate Rosse, risponde ora al guardasigilli, come potete leggere nella nostra ultima ora. Non ero intimorito dalle BR quando ero magistrato, ancora meno ora da anziano ministro. E andiamo ora a Palermo, sono migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, un'operazione della Guardia di Finanza in tutta Italia, due indagati.
1: Da questo capannone nel quartiere Brancaccio di Palermo partivano gli ordini per la Cina, che per la Guardia di Finanza di Palermo però sarebbero stati venduti illegalmente come bici con pedalata assistita dopo l'aggiunta dei pedali. Non avrebbero avuto la documentazione imposta dalle norme europee e italiane. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Migliaia di mezzi sequestrati dalla finanza in Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania, Lombardia e Toscana. Le bici a pedalata assistita non hanno bisogno di casco, patentino e assicurazione, ma hanno una serie di limiti dalla potenza alla velocità.
2: Tutto ciò che non rientra in questi canoni, che non abbia in questi requisiti, non può circolare sul territorio nazionale. Quindi biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
1: L'inchiesta della Procura di Palmi, i mezzi arrivavano al porto di Gioia Tauro e poi venivano distribuiti in tutta Italia.
3: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato, abbiano la consapevolezza che stanno facendo qualcosa di estremamente pericoloso.
1: Dall'azienda nessuna dichiarazione, la finanza e le società concorrenti.
0: Vi lascio ora alla nostra rubrica In scena. Paola Marinozzi ci ricorda il debutto teatrale di Gabriele Muccino con A casa tutti bene al Teatro Ambra Iovinelli di Roma. Tra i protagonisti Anna, che poi alle 17 una nuova edizione del telegiornale.
4: Ah, è bella anche d'inverno, hai capito Beatrice? Allora facciamo bene ad andarci, dai.
5: Gabriele Muccino, abituato a fare cinema, lo spazio limitato di un palcoscenico in principio è apparso come una gabbia, ma il risultato è stato felice, ha trovato una cifra personale.
6: Sei diventata una signorina, sei diventata tutta papà.
7: Le volte che sono entrato sul palcoscenico era così piccolo, non posso fare niente, posso fare tre passi, è finito. E poi in realtà poi invece lavorandoci con calma quello spazio si è come dilatato, perché infinita è l'immaginazione che lo spettatore può proiettare su quello che vede.
8: Grazie ancora per la bellissima serata, zia!
9: Ma ti pare?
7: Ci sono tre livelli in cui l'azione si svolge: il primo piano, il secondo piano e il pian terreno e il proscenio. Quindi questa elaborazione dello spazio non era una cosa che avessi mai fatto.
5: A quanto pare funziona e sei soddisfatto. A teatro tutti bene, diciamo.
7: Sì, a teatro tutti bene, sì.
9: Isabella! Paolo!
10: Mamma!
5: E ha scoperto la sua opera diventare un organismo vivente che respira ogni sera con il pubblico.
10: Ma cosa mi significa forse nel pomeriggio? Mi faccia capire.
7: E io, regista, che sono abituato a gestire ogni minimo dettaglio, a teatro vedo il bambino allontanarsi, giocare con altri bambini, ma non puoi avvicinarti, che non puoi fare nulla.
5: Non puoi controllare.
7: Non puoi intervenire, non puoi correggere, non puoi fare niente.
10: Ma insomma, come te la passi, boss?
11: Bene. Te che mi racconti, Riccardi?
10: Ma io bene, dai. Chi si aspettava che mi invitavate? Il ritorno del cugin prodigo.
5: Beh. A casa tutti bene. Successo cinematografico nel 2018, poi importante serie televisiva e ora In scena. 11 attori per la famiglia Ristuccia che si riunisce nella casa storica per festeggiare il compleanno della matriarca Alba.
12: E allora, benvenuti a tutti!
13: La mamma, la zia, cioè quella che cerca di accogliere e tenere insieme gli altri.
5: Una famiglia

0: la tempesta in tutti i sensi, no?
1: Esatto.
2: Ma partono con questo male?
3: No, non arrivano proprio.
1: È la tempesta che li blocca e la tempesta fa poi scattare la... altre tempeste. Gabriele Muccino, che non ha fatto mai teatro prima, ha fatto teatro e ha capito subito gli spazi, ha capito l'attore teatrale, ha capito come succede in palcoscenico e così ha agito.
0: Come vi ha fatto lavorare a voi?
1: Sodo.
4: Innamorato sempre di più.
0: Perché resiste al tempo e in tanti modi diversi?
1: Ma proprio perché ci sono dei ritratti, se non totali ma anche parziali, di quello che avviene nelle vite di tutti. La gente si ritrova e poi, nonostante la definizione di tragedia, però si ride anche, per cui c'è continuamente un su e un giù. È veramente uno spaccato di vita, e di vita intima.
5: Scusate, eccomi qua. Sondaggio. Allora, limoncello di mamma o nocino che faceva zia Maria?
0: Carlo, il fratello maggiore, quante responsabilità?
6: E lo ritroviamo che ha una situazione di famiglia allargata, una ex moglie con una bambina, una nuova moglie con la quale la ex moglie non va pienamente d'accordo. E in più nella pièce teatrale si porta anche il peso e il senso di colpa di un tradimento.
5: Ginevra, tu invece ti rendi conto dell'enorme sforzo che io faccio tutti i giorni per mantenere in piedi sta baracca?
6: Ma più che come Carlo la vive, io spero di raccontare un personaggio, di fare emergere il come lui vorrebbe viverla.
2: Che per famiglia intendo quella che tu hai con me, Carlo!
6: L'essere costretti a stare con la propria famiglia tanto tempo, come accade a casa tutti bene, su questo scoglio chiusi lì, gli porta in qualche modo a doversi confrontare.
5: Mi dispiace solo di non essere stato il padre che avresti voluto, il padre che avresti meritato, va bene? Ci vediamo poco, io non te lo dico mai.
6: Con quello che loro potevano essere, in qualche modo non sono stati.
2: E voi che cosa credete? Credete che non gli voglia bene? E a me chi è che mi vuole bene? Tra 10 anni che mi
6: li metti davanti allo specchio delle proprie paure, delle proprie fragilità, quindi tutte queste emozioni riemergono.
2: Tu
5: basta,
2: no, falla continuare perché voglio vedere dove vuole arrivare. Ma tu devi stare zitta perché sei una zittella.
7: Loro non si fermano mai, un po' come nel film, è una vertigine che li risucchia in balia di eventi molto più forti di quelli che mai abbiano affrontato, che non sono quelli del mare in tempesta, ma sono quelli delle anime in tempesta.
2: Tu non mi devi toccare!
0: Veramente tu sei stato bocciato 2 volte a storia del teatro,
7: sì,
0: all'università.
7: Bellissimo.
0: Ma cos'è che ti...
7: Io ho mollato l'università perché la frustrazione e la delusione mi ha veramente tolto la forza di andare avanti. Poi,
0: il pubblico ti sta promuovendo.
7: Sì, il pubblico pare che mi stia promuovendo.

fermo, ti sposto.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Pubblicità.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
2: Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
1: Pubblicità.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 con Vodafone a partire da 18 euro al mese per 24 mesi. E dopo due anni puoi scegliere se tenerlo o cambiarlo. Scopri di più nei negozi Vodafone.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: La la la la la la la la la la la.
5: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
7: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella la politica, tensioni elettorali intempestive, aggressività verbale non distolgano dai problemi. L'Unione Europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro missile russo stermina una famiglia, Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, il ministro Giorgetti. Situazione tesa a Venaus. In Valsusa la polizia ha chiesto ai giovani del presidio Notavo di lasciare il campeggio. Gli attivisti rifiutano. Schierati reparti antisommossa. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'Unione Europea in spazi pubblici è vietato dalle AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Gran finale per l'Italia ai campionati del mondo di scherma. Dopo gli azzurri, anche le ragazze del Fioretto, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristina e Martina Batini conquistano l'oro battendo gli Stati Uniti. Un minuto dopo le 17, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia. No ad adottare le leggi sui comportamenti individuali. Questi passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

0: visibili, sottolinea, le violenze in Val di Susa.
1: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
0: Centrale il rispetto della legge da parte dei comportamenti individuali, dice il Capo dello Stato in quello che appare un riferimento alle polemiche sul caso Roggero.
1: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Con la stampa parlamentare Mattarella ribadisce l'appello a tutelare il servizio pubblico, superando la paralisi della vigilanza RAI. Libertà di informazione e democrazia, scandisce, sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly.
2: In Ucraina è stata una notte di pesantissimi attacchi russi, raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco violato lo spazio aereo della Polonia, dall'Unione Europea nuovi aiuti a Kiev, 3,47 miliardi di euro per la difesa, mandiamo dalla nostra inviata Emma Farnè.
3: È una strage di bambini, una strage di minorenni. In questa casa 10 persone sono morte, guardate, e 8 sono bambini, una famiglia molto credente, ci dicono, vivevano 3 generazioni qua, il più piccolo aveva solamente 1 anno e mezzo. La scorsa notte un missile Iskander ha colpito questa zona. Facciamo vedere con Alessandro Cifariello, lì ci sono ancora i 2 crateri. Fino a poco tempo fa, ma in realtà ancora adesso, i cani stanno cercando se ci sono ancora i resti di questa famiglia. È davvero una scena apocalittica quella che vediamo qua. Non è stato l'unico raid, quello che vedete in queste immagini. Questa notte è stata colpita anche Kiev, ci sono decine di feriti, anche Leopoli, anche lì una 20 i feriti, e resti di un missile sono caduti anche a Lublino, a circa 80 km dal confine tra la Polonia e l'Ucraina. Il ministro della difesa polacco ha detto sono resti di un missile russo. Vi lasciamo con queste immagini e poi linea a voi.
2: E dunque, violato lo spazio aereo della Polonia, un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è precipitato in una zona disabitata, denuncia Varsavia. La NATO è in stretto contatto con la Polonia per difendere il territorio dell'alleanza, una violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Allora da Berlino ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
2: In Italia il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

0: 25. A questo punto la variazione acquisita del PIL per quest'anno, ovvero la crescita annuale, che si otterrebbe in presenza di una variazione nulla nei restanti trimestri dell'anno, sarebbe pari allo 0,8%, un valore superiore allo 0,6% di crescita atteso quest'anno dal documento di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale, più 1% su base annuale. Sale anche l'indice di fiducia economica. I no-TAV, sentivate dai titoli, stanno studiando le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero in Valsusa, dove da oggi e sino a domenica era in programma un presidio del movimento. Sono arrivati i reparti antisommossa, ma torniamo da Maurizio Licordari.
1: Sì, buon pomeriggio, noi siamo a Venaus, vi avevamo raccontato proprio di questo divieto con questa ordinanza che era stata emessa ieri e che era stata pubblicata ufficialmente stamattina, fissa sui pali, che vietava appunto il campeggio in alcune zone, in particolare c'era riferimento ovviamente alla zona di Susa, che era quella in cui i no-TAV avevano previsto di organizzare questa 4 giorni di campeggio. Adesso è arrivata proprio pochi minuti fa questa nuova ordinanza che estende quel divieto di campeggio anche al comune di Venaus. Perché arriva questa ordinanza? Ve lo facciamo vedere, ci giriamo con la telecamera, con l'aiuto di Beppe Cogno, vi facciamo vedere che c'è da quella parte una zona in cui avevano allestito il campeggio i no-TAV, è la stessa in cui era stato organizzato il campeggio della settimana scorsa, quello che poi aveva portato anche alla manifestazione la giornata di sabato e i successivi assalti ad alcuni dei cantieri. Qui erano state piazzate le prime tende, alcune amache che intravedete tra le piante, poi è arrivata questa nuova ordinanza e nel frattempo sono arrivati i mezzi antisommossa che vediamo proprio lì in fondo alla strada, sono posizionati in attesa di sapere quelle che saranno le prossime mosse, perché a questo punto bisognerà capire che cosa accadrà. Il movimento no-TAV ha annunciato che nelle prossime ore organizzerà un punto stampa, era previsto alle 16:30, vedremo se sarà confermato, per spiegare quelle che saranno le prossime azioni. Di sicuro erano 4 giorni appunto annunciati di lotta, ma anche di incontri e di dibattiti, e si è creata una situazione un po' particolare con queste posizioni abbastanza rigide assunte. Sono una trentina le persone che si trovano al momento all'interno dell'area di campeggio. Vedremo che cosa decideranno di fare, attendiamo naturalmente anche l'esito della conferenza stampa per capire che cosa accadrà in questa giornata in Val di Susa. La linea per il momento può tornare allo studio.
0: Riconoscimento facciale e dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine sono al centro del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Sul caso specifico però il portavoce dell'Unione Europea della Commissione precisa di non avere elementi per giudicarlo. Sottolinea però come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'Unione. Allora vediamo i dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini.
2: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare ad esempio i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
0: E sul tema del riconoscimento facciale per i fatti di pubblica sicurezza, Palazzo Chigi ha sottolineato che l'Italia rispetta la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali. In primo piano anche temi economici, con la Presidente del Consiglio che esprime soddisfazione per i dati sul PIL. Allora torniamo a Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda in diretta.
3: Sono proprio fonti di Palazzo Chigi che sottolineano che il governo continuerà a lavorare per rispettare la normativa europea in tema di intelligenza artificiale. Si sottolinea come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance e che soprattutto l'intenzione del governo italiano sia quella di un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo. Per quel che riguarda l'attività della Presidente del Consiglio Meloni, stamane sui social il richiamo ai dati Istat sulla crescita del PIL, una stoccata alle opposizioni, la sinistra tifava per il rallentamento del nostro paese, scrive Giorgia Meloni, noi continuiamo a sorprendervi e continueremo a lavorare in questo senso. Giorgia Meloni che ha poi anche ricordato che ieri è arrivata con la soddisfazione ovviamente da parte del Presidente del Consiglio il rinnovo dei contratti nel settore della sanità e poi ha espresso la sua solidarietà al Ministro della giustizia Nordio, oggi minacciato dalle Brigate Rosse. A te.
0: E dunque la tensione è alta tra i partiti su sicurezza e giustizia e anche sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale, su cui è stato infatti rinviato il voto. Allora partiamo da qui, in diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Seguiremo le linee dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale, così Tajani ha commentato dopo anche il via libera delle commissioni affari costituzionali e giustizia qui alla Camera che hanno dato al decreto legislativo con inserita però la richiesta di alcune garanzie sulla privacy come vuole Forza Italia e come vogliono anche le opposizioni. Proprio PD e Più Europa si sono dati appuntamento davanti Palazzo Chigi un'oretta fa per protestare contro il decreto legislativo sul riconoscimento facciale e intanto in mattinata c'è stato il voto di fiducia al decreto giustizia e migranti con scintille tra maggioranza e opposizione quando il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei ha attaccato Malpezzi del PD. Sentiamo.
5: Cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti.
4: Tema giustizia e migranti quindi che accende il dibattito. La senatrice Malpezzi ha chiesto l'intervento del Gran Giurì del Senato perché spiega le parole di Lisei incitano all'odio. Intanto il PD attacca una destra che è divisa su tutto. Sentiamo Bazzoli e Polini e voi.
6: Neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio in spregio alle regole, in spregio alle prerogative del Parlamento.
0: Con il via libera definitivo della Camera al DDL carceri si introducono misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti e alcolisti che accettano di disintossicarsi. Però le associazioni lanciano l'allarme, senza fondi è impossibile. Allora sentiamo Alessio Scandurra dell'Osservatorio Antigone.
7: Innanzitutto noi abbiamo già una misura che si chiama affidamento terapeutico in casi particolari per con cui le persone detenute escono per andare in comunità terapeutica o escono per essere inseriti in percorsi terapeutici e attualmente abbiamo circa 4.400 persone inserite in questo schema, in questi programmi. L'altro elemento che rende difficile parlare di riforma epocale è che abbiamo uno stanziamento insomma vicino, di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Anche dalla relazione di accompagnamento del governo si capisce, si sa che un posto in comunità costa 100 euro al giorno o anche qualcosa in più di 100 euro al giorno, quindi con 20 milioni di euro si riuscirebbero a coprire 600 persone.
0: Israele è a Hamas sulla strada di un accordo per l'attuazione della fase 2 nella striscia, lo riferiscono sia fonti israeliane che palestinesi, ma a Gaza la situazione rimane drammatica. E in Cisgiordania non si fermano i raid israeliani sui villaggi palestinesi. Allora andiamo a Massafer Yat, nella Cisgiordania meridionale, con l'inviata Lucia Goracci.
8: Come dicevi, dopo una settimana di cronache dalla Cisgiordania, l'attenzione torna a concentrarsi su Gaza, dove il sito internet dell'autorevole quotidiano Yediot Ahronot parla addirittura di un accordo imminente, di una Hamas pronta a deporre le armi pesanti. Sono di nuovo al lavoro mediatori qatarino, egiziano e turco. E quelle che vedete però sono la cronaca di sempre, tra l'altro con nuove due bambini tra le vittime di oggi. Una aveva 18 mesi, l'altra 8 anni, raid a Burej, campo di Gaza città, e l'altro a Khan Younes. Israele dice di puntare a colpire i comandi di Hamas, è chiaro però che l'impatto sulla popolazione civile è profondo. E poi dobbiamo darvi una notizia che corre sui social, ma è sempre Ynet a riprendere, quella della ribellione dentro una base non qualsiasi, Sdeh Teiman, nel sud di Israele, li vedete, di decine e decine di soldati che hanno lasciato la base, alcuni lasciandovi addirittura anche le armi, protestando tra l'altro con frasi, è proprio il caso di dire, un po' da caserma, nei confronti all'indirizzo dei loro ufficiali, perché hanno rimosso dei simboli tipici. Questa è un'unità d'élite, ha combattuto a Gaza, ha combattuto in Libano. Sdeh Teiman non è un carcere qualunque, il carcere dove sono i Nukba, gli irriducibili di Hamas, e quindi per contro è stato protagonista di forme di tortura nei confronti dei detenuti, almeno un video anche di violenze sessuali. È evidentemente qualcosa che potrebbe essere isolato, ma più volte il capo di Stato Maggiore ha messo in evidenza in Israele il disagio dei soldati, tanto più che gli Haredim, gli ultraortodossi, continuano invece a tenersi lontano sia dalle caserme che dalla linea del fronte. A te restituisco la linea.
0: E in Iran, attraverso il Ministero degli Esteri, le milizie yemenite alleate Houthi negano qualsiasi coinvolgimento nell'attacco con un drone che ha colpito il porto egiziano di Damietta, coinvolte due navi di stoccaggio del gas, una di proprietà americana. Andiamo al Cairo, il corrispondente Leonardo Sgura.
9: È stato un drone a colpire ieri pomeriggio la nave americana Energos Winter nel porto di Damietta, centro nevralgico dell'industria gasiera egiziana sul Mediterraneo. Lo conferma il governo in una nota che sottolinea che ancora non è chiaro l'autore dell'attacco e che l'Egitto sta adottando comunque tutte le misure necessarie a proteggere la propria sicurezza. La Energos Winter è un'unità di stoccaggio e rigassificazione che serviva essenzialmente ad alimentare le centrali elettriche egiziane. L'attacco ha provocato un incendio che si è esteso alla nave Gas Log Salem, ormeggiata vicino, senza danni alle persone. Le autorità portuali di Damietta dicono che già stamattina la situazione è tornata alla normalità operativa. A Damietta l'italiana Eni possiede un impianto di liquefazione attraverso cui distribuisce in Europa, soprattutto in Italia, gas estratto dai giacimenti del Mediterraneo orientale, quindi egiziani, ciprioti e anche israeliani. L'attacco non è stato rivendicato né dall'Iran e neppure dagli Houthi yemeniti, ma secondo alcuni media sarebbe un avvertimento sulla possibilità che vengano paralizzate anche le rotte energetiche finora rimaste fuori dal conflitto. Il rischio è un coinvolgimento diretto nella guerra dell'Egitto, che è la più grande potenza militare in Africa e una delle più grandi al mondo, ma la reazione del Cairo per ora resta prudente. Accertare le responsabilità, dice il governo, che fino a ieri ha intrattenuto un dialogo amichevole con l'Iran e che da anni cerca di spegnere questa nuova crisi medio orientale attraverso un intenso lavoro diplomatico.
0: L'Italia conquista l'oro nella finale del fioretto femminile a squadre contro gli Stati Uniti ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Le azzurre sono arrivate all'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale il Giappone. In pedana sono salite Anna Cristino, Martina Batini, Martina Favoretto e Arianna Errigo, con le ultime due che hanno disputato la finale del torneo individuale, nella quale Favoretto si è aggiudicata l'oro. L'Italia è sempre più salda, dunque, al primo posto nel medagliere complessivo. Ancora polemiche sulla FIFA, il progetto di Infantino di una società privata per gestire i diritti dei mondiali potrebbe far finire la competizione calcistica più prestigiosa al mondo nelle mani di Trump. Protesta anche l'Unione Europea. Allora andiamo a Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
10: Quanto sia vicino a Donald Trump si è visto in diretta TV quando è riuscito a portarlo via col sorriso dalla foto della Spagna dopo la vittoria ai mondiali. Ma adesso il presidente della FIFA, Infantino, è andato oltre e sembra pronto ad aprire alla famiglia del tycoon anche la cassaforte del calcio internazionale. La FIFA si prepara infatti a cedere a investitori privati tra il 20 e il 30% dei suoi diritti commerciali. E in prima fila per entrare nell'operazione ci sarebbe Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Trump e suo uomo di fiducia nei negoziati internazionali. Non basta, Infantino ha imposto una scadenza il 19 settembre perché le 211 federazioni nazionali votino la sua proposta con una minaccia. Chi dirà di no perderà fino al 75% degli introiti del nuovo piano, qualora venisse comunque approvato. E i numeri sono alti, 10 miliardi di dollari disponibili da gennaio, 40 milioni per ogni paese. Durissima la risposta della UEFA che gestisce il calcio europeo, la FIFA non può continuare a usare il nostro sport per arricchire se stessa e i suoi amici. Profondamente preoccupata anche la Federazione Americana, come pure la Francia e il Regno Unito. La Coppa del Mondo non è un prodotto, scrive il premier britannico Burnham. E da Bruxelles risponde lapidario il commissario allo sport, Glenn Micalef, giù le mani dal nostro sport, è fondamentale evitare conflitti di interesse.
0: I luoghi e i cammini che segnarono la vita di San Francesco possono essere ripercorsi grazie alla riscoperta degli itinerari in 6 regioni italiane aperti a turisti e viaggiatori in occasione degli 800 anni della morte del santo patrono d'Italia. Allora chiudiamo così con Francesca Cosentino questa prima parte del TG, noi ci ritroviamo per la seconda subito dopo.
11: Un grande itinerario di spiritualità, cultura e turismo sostenibile. Il Cammino di Francesco, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dal Ministero del Turismo, insieme al Comitato Promotore per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte del Santo Patrono d'Italia, è presentato a Palazzo Chigi. 1546 chilometri che attraversano 6 regioni nel cuore della penisola. Meta finale Assisi.
12: Forma di turismo che a livello mondiale sta crescendo di più, perché i viaggiatori del mondo cercano proprio quella forma di turismo, quel modo di vivere anche un po' le sensazioni che vivono gli abitanti dei territori.
11: Per promuovere nel mondo il Cammino di Francesco è stato realizzato uno spot con la voce narrante di Andrea Bocelli. Tutte le informazioni sul viaggio e le mappe sono rintracciabili sul portale italia.it.
13: Rimettere al centro San Francesco è anche questo, e rimetterlo anche con un cammino, cioè ci vuole un segnale, un qualcosa che faccia atterrare l'idea del santo, il suo peregrinare sulla terra. L'idea del cammino ora è mettere insieme le regioni su cui si rincorrono questi cammini di San Francesco, perché poi San Francesco effettivamente ha camminato in tutto il mondo.
11: Il Cammino di Francesco, come quello di Santiago di Compostela, saprà attirare soprattutto tanti giovani.
14: I giovani hanno una profonda richiesta di onestà e quindi in Francesco trovano un adulto vero, onesto, capace di relazioni con gli altri.
11: Anche la RAI trasmetterà uno spot per valorizzare il patrimonio dei cammini francescani.
15: Pubblicità.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'880-9811 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'880-9811 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
8: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: Prevalenza di cielo sereno nel corso della serata e della notte. Spesso si parla delle temperature diurne, ma anche le ore notturne vedranno valori abbastanza elevati, accompagnate da elevata umidità. Questo vale per il nord, vale per il centro. Anche qui il cielo risulterà decisamente sereno e vale anche per le regioni meridionali, dove decisamente poche saranno le nubi, saranno tutt'al più isolate in un contesto sempre e solo dominato dalla presenza del cielo limpido. Ci portiamo verso le nostre due isole maggiori, anche qui possiamo parlare soltanto di stabilità atmosferica e presenza di cielo sereno sia sulla Sardegna che sulla Sicilia. Anche i venti sono decisamente scarsi, assumono caratteristica di brezza durante le ore centrali della giornata. Ecco, e questo vale anche per la giornata di venerdì, con il sole ancora che domina lo stato del cielo, qualche nube in più sulle Alpi nel corso del pomeriggio, nubi queste accompagnate da temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Andiamo a concludere nuovamente parlando di temperature. Le massime sono elevate, prossime anche ai 40 gradi localmente al centro, anche le minime risultano abbastanza elevate.
1: Sette 17:30, rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale. Ripartiamo dall'economia nostra italiana che cresce oltre le attese, lo rileva l'Istat. L'occupazione rimane stabile mentre sale la disoccupazione. Allora iniziamo da qui con Raffaele Cappuccio, poi ne discuteremo.
2: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno, l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
3: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: E allora ne parliamo tra un attimo con l'economista Mattia Dani, in collegamento con noi da Milano. Ben trovato su Rai News. Allora le faccio ancora ascoltare il servizio di Riccardo Cavaliere, perché parleremo anche dei fondi safe. Non servono nuovi scambi con Roma sul safe, l'Italia deve decidere, così parla la Commissione europea. Torna sulla questione dunque dei fondi per la difesa. Vediamo il servizio di Riccardo Cavaliere, poi ne parliamo in studio.
4: L'Unione Europea non può aspettare fino a dicembre per sapere quanti fondi gli Stati membri richiederanno nell'ambito del SAFE i finanziamenti per la difesa comune. Lo dice un portavoce della Commissione, il riferimento è all'Italia. Non ci saranno nuovi scambi col governo sul tema, aggiunge, quello che serve è la firma dell'accordo. L'Italia è tra i 19 paesi che hanno chiesto i fondi europei del programma SAFE, Security Action for Europe. Abbiamo prenotato un massimo di 15 miliardi da prendere in prestito a lungo termine e a tassi migliori rispetto a quelli del mercato. Sono i fondi da usare per le spese in difesa nell'ambito della strategia di riarmo dell'Unione Europea. È il governo, dopo aver consultato il Parlamento, a dover comunicare all'UE quanti dei 15 miliardi a disposizione vuole effettivamente prendere in prestito. Il ministro dell'Economia Giorgetti riferirà in Parlamento il 5 agosto, ma l'intenzione sarebbe di chiedere tra i 6 e i 9 miliardi. E poi, sempre 103 anni, la cosiddetta clausola di salvaguardia al patto di stabilità, che vale anche per le spese in energia, come concordato dal governo con la Commissione. Per il 2026 lo sforamento potrebbe essere di 7 miliardi, stessa cifra per l'anno prossimo, risorse da utilizzare anche per investimenti energetici.
1: E dunque Mattia Adani in collegamento con Milano, da Milano, nonostante i vari rivolgimenti a livello internazionale, le ultime stime dell'Istat ci dicono dunque che l'economia italiana va un po' meglio del previsto, certo sempre 0, però in linea con Francia e Germania. Secondo lei che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
5: E questa è una caratteristica tipica della nostra economia. Noi abbiamo un'economia molto frammentata, cioè piccole e medie aziende, che per certi aspetti crea inefficienza, dall'altra crea quella che oggi si chiama resilienza. Cioè l'economia italiana è difficile da governare, se vogliamo, ma anche impossibile di abbattere. Quindi storicamente noi nei momenti di crisi facciamo un po' meglio degli altri. Certo non c'è da gioire troppo, perché comunque, come lei ha ricordato, si tratta di zero virgola e comunque stiamo soffrendo una deindustrializzazione anche noi di lungo termine. Quindi bene nel breve termine, le sfide di lungo rimangono tutte aperte.
1: Ecco, poi l'occupazione rimane stabile a giugno, però aumenta il tasso di disoccupazione. Questo ci preoccupa, che cosa significa?
5: No, come è stato detto nel servizio, in realtà quello che è successo è che sono calati gli inattivi di circa 100.000 persone nel trimestre, quindi abbiamo più persone che stanno cercando lavoro. Molti di loro in realtà l'hanno trovato, alcuni ancora no, quindi la disoccupazione, il numero dei disoccupati, cioè di chi cerca lavoro non l'ha ancora trovato, è aumentato, ma questa in realtà, guardando meglio, è una buona notizia. Stiamo aumentando il tasso di partecipazione al mondo del lavoro, che è importante per far alzare gli stipendi medi in Italia, no? Noi abbiamo un grande problema salariale, che è la conseguenza, se vogliamo, della deindustrializzazione, che sta un po' impoverendo la nostra società.
1: Certo che questo persiste. E poi veniamo appunto ai fondi SAFE, finanziamenti per la difesa europea. Ecco, come cambieranno le prospettive dell'Italia sempre che questi fondi appunto vengano poi utilizzati e il Parlamento si esprima a favore?
5: Beh, il problema non è economico ma è politico, nel senso che chiaramente prendere a debito, noi comunque siamo uno Stato indebitato, a debito agevolato è meglio che non prenderlo, quindi dal punto di vista strettamente economico, se ho quelle spese meglio prendere fondi agevolati che non prenderli. Chiaramente il problema in Italia è politico, perché l'Italia negli ultimi anni ha scelto una via corretta di responsabilità fiscale che non altri paesi europei hanno ancora intrapreso. E in questa linea corretta di responsabilità fiscale, che chiede a vari pezzi della nostra comunità sacrifici, andare a spiegare spese, no, che alcuni non condividono. Io personalmente penso che noi dobbiamo, no, rafforzarci anche dal punto di vista della difesa, ma sono conscio che non tutti le condividono. Quindi spiegare alle nostre persone a cui abbiamo chiesto sacrifici questa cosa richiede tempo. Sarebbe importante che la Commissione europea capisse questa cosa senza voler forzare troppo la mano, no? Perché non sarebbe corretto.
1: Ecco, però questi fondi non andranno a implementare il nostro debito, è così?
5: Beh, ogni fondo che noi prendiamo in realtà sono fondi a debito e che comunque dovremmo sostituire, ancorché fossero, sono, come dire, agevolato, no? Con condizioni particolari, un po' come è stato il PNRR.
1: Ecco Mattia Adani, volevo fare una domanda in chiusura. Abbiamo parlato appunto del PIL italiano. A livello europeo, come siamo? Com'è l'Italia adesso? Abbiamo visto che siamo in linea comunque con la crescita di Francia e Germania.
5: Noi a livello europeo siamo una grande nazione industriale, rimaniamo. Paradossalmente in questo momento stiamo andando bene, siamo allineati con la Germania. Siamo meglio della Francia e siamo peggio della Spagna, questo è un po'. La Spagna ha fatto tutta una serie di riforme sul mercato del lavoro, dove sono più flessibili, sul mercato dell'energia, che noi ancora non abbiamo fatto. Comunque tendenzialmente noi teniamo la linea, questo ci dà tempo di affrontare

0: i nostri problemi di fondo, che rimangono quelli dell'energia. Noi paghiamo il doppio l'energia appunto della Spagna e il risultato si vede con minore crescita e quindi minori stipendi per le persone e abbiamo una burocrazia, come dire, asfissiante che in parte deriva dall'Europa, ma anche noi tendiamo a metterci il nostro, no? Quindi dobbiamo affrontare il tema della burocrazia sulle imprese, liberare le imprese sia a livello europeo ma anche a livello nazionale.
1: Grazie Mattia Dani per essere stato con noi. Dopo
0: Grazie a voi.
1: la Fed ieri che ha lasciato invariati i tassi, l'attenzione dei mercati è oggi per le trimestrali, allora andiamo a Milano, Chiara Rancati.
2: Sì, come dicevi, ormai è passato l'appuntamento con la Federal Reserve che ha fatto quello che tutti si aspettavano, ovvero non ha toccato i tassi di interesse, sono positive. Oggi le borse europee in chiusura ritrovano un po' di allineamento dopo una serie di sedute contrastate. Milano in particolare in questa fase la migliore, più 1,3%, positiva di quasi un punto percentuale anche Parigi, sono un po' più lente, Francoforte e la Borsa di Londra. Come dicevi, passato il tema della politica economica, della politica monetaria, in questo momento sotto la luce a Piazza Affari ci sono le trimestrali, vanno molto bene oggi dopo i conti Campari e Prysmian che recupera dopo i cali dei giorni scorsi, va male invece Stellantis, peggiore del nostro listino principale dopo i conti, in calo di oltre il 4%. Mentre oltreoceano rimbalza anche Wall Street, ieri dopo le decisioni della Fed, indici in netto calo, oggi entrambi con il segno più, corre in particolare il Nasdaq che tocca, sfiora in questo momento il più 2%, rassicurato il comparto dei titoli tecnologici proprio dalla stabilità sui tassi, perché ricordiamo sono ben tre i membri del board della Federal Reserve che avrebbero preferito un rialzo. Anche a Wall Street si guardano le trimestrali, in particolare quelli dei giganti dell'high-tech. Piace ai mercati quella di Microsoft, il titolo sfiora il più 14% su un nuovo forte rialzo dei ricavi sul cloud. Non piacciono invece quelli di Meta, la casa madre di Facebook, perde quasi il 9% in questa fase il titolo. Preoccupa il fatto che siano rivisti al ribasso le prospettive di utili per il prossimo anno. Linea a voi.
1: Grazie Chiara Rancati, la Procura di Roma e siamo alla cronaca, ha aperto un fascicolo sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a un fermo di polizia in stato di agitazione. Seguiamo Erika Tuccino.
3: Un ragazzo va aiutato a vivere e non va aiutato a morire. Quello è stato fatto a Samuele, è stato aiutato a morire.
4: Due inchieste per risolvere un giallo, quello di Samuele Spinelli, 28enne fiorentino morto a Barcellona il 1 giugno in circostanze da chiarire. Si indaga in Spagna, ma ora sul caso vuole vederci chiaro anche la Procura di Roma, competente per i cittadini italiani deceduti all'estero.
3: Ci hanno suonato il campanello polizia, da lì abbiamo chiesto le informazioni su telefonata all'ospedale per sapere quello che era successo e non ci poteva rilasciare notizia.
4: Agli atti il video del 29 maggio delle telecamere del negozio. Riprenderebbe Samuele agitato entrare nel locale, l'intervento di vigilanza e polizia che lo blocca, faccia a terra e mani legate dietro la schiena. Lo contengono in sette, in due si siedono su di lui per più di un'ora. Poi l'arrivo dei sanitari che gli iniettano un calmante. Samuele si sente male, 20 minuti di rianimazione prima che venga trasportato in ospedale dove morirà 3 giorni dopo. Sul corpo di Samuele c'erano lividi ed escoriazioni, lo dice la famiglia. Nel suo sangue, dai primi accertamenti, tracce di anfetamina. Le certezze arriveranno dall'autopsia. Intanto, 2 giorni fa, l'ultimo saluto al giovane dalla comunità del Galluzzo, dove viveva.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita o l'operazione della finanza in tutta Italia, 2 indagati per frode e falso. Allora facciamo il punto con Giorgio Ruta.
5: Da questo capannone nel quartiere Brancaccio di Palermo partivano gli ordini per la Cina, quasi 7.000 scooter in 3 anni che per la Guardia di Finanza di Palermo però sarebbero stati venduti illegalmente come bici con pedalata assistita dopo l'aggiunta dei pedali. Non avrebbero avuto la documentazione imposta dalle norme europee e italiane. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Migliaia e mezzi sequestrati dalla finanza in Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania, Lombardia e Toscana. Le bici a pedalata assistita non hanno bisogno di casco, patentino e assicurazione, ma hanno una serie di limiti dalla potenza alla velocità.
6: Tutto ciò che non rientra in questi canoni, che non abbia in questi requisiti, non può circolare sul territorio nazionale. Quindi biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
5: L'inchiesta della Procura di Palmi, i mezzi arrivavano al porto di Gioia Tauro e poi venivano distribuiti in tutta Italia.
7: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato, abbiano la consapevolezza che stanno facendo qualcosa di estremamente pericoloso.
5: Dall'azienda nessuna dichiarazione, la finanza sta effettuando controlli anche nelle società concorrenti.
1: La Francia ha ordinato l'espulsione di Xenia Fedorova, giornalista russa, uno dei volti più noti e influenti della propaganda del Cremlino in Francia. Allora andiamo a Parigi, ci aggiorna su questo il corrispondente Gavino Moretti.
8: Xenia Fedorova in France.
9: Si richiede l'espulsione della giornalista russa Xenia Fedorova per aver messo a rischio gli interessi fondamentali della Francia. È scritto così nella notifica di espulsione presentata ieri dalla prefettura di Parigi alla giornalista ex direttrice del canale Russia Today France, chiuso dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. In questi anni Xenia Fedorova è diventata una commentatrice famosa in Francia sul canale televisivo CNews e sulla radio Europe 1, di proprietà dell'imprenditore Vincent Bolloré. La giornalista russa è accusata dal Ministero degli Interni francese di avere diffuso narrazioni false sulla guerra in Ucraina, agendo da tramite per le campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe. Una decisione contestata dal gruppo Bolloré e dalla stessa Fedorova, che annuncia ricorso in nome della libertà di espressione. L'espulsione concretamente non sarà facile. La giornalista è ora agli arresti domiciliari, ma i rapporti tra i consolati di Parigi e Mosca sono attualmente quasi inesistenti.
1: L'ingresso dell'Arabia Saudita nel conflitto in Iran a fianco degli Stati Uniti estende le aree coinvolte all'Iraq. Trump intanto promette attacchi durissimi, consapevole che le conseguenze delle sue azioni si ripercuoteranno sulle elezioni di metà mandato. Allora ne abbiamo parlato con Antonio Di Bella, a lungo è stato negli Stati Uniti, e quindi vediamo insieme che cosa è stato il suo commento. Poi invece vediamo insieme la rubrica In scena di Paolo Marinozzi, e ci ricorda il debutto teatrale di Gabriele Muccino. Poi 18, rimanete con noi perché continua il telegiornale.

0: gli Stati Uniti, non da soli ma con l'Arabia Saudita, hanno compiuto degli attacchi anche in Iraq. Che cosa significa questa alleanza, questa condivisione di intenti e di azioni?
1: Da una parte è un segnale di mancata cautela dell'Iran, che ha trascinato l'Arabia Saudita, che è sempre stata restia a fare guerra aperta ai suoi vicini, anche se rivali, e che invece questa volta lo ha fatto senza nasconderlo. L'altra volta lo ha fatto nascondendolo, questa volta pubblicamente aerei sauditi e caccia americani insieme hanno battuto i campi delle milizie pro-iraniane in Iraq, che è una svolta, che è un brutto segnale per l'Iran, ma al tempo stesso accentua l'aspetto bellico e militare di un conflitto che in realtà non ha via d'uscita se non quella diplomatica. A mio parere l'errore maggiore di Trump è avere gettato nel cestino l'accordo sul nucleare stipulato da Obama con Teheran, che con tutte le sue manchevolezze però era l'unica via possibile per cercare di stabilizzare una regione che invece continua a questo punto a diventare sempre più incandescente. Gli Houthi attaccano Bab el-Mandeb, gli iraniani combattono e bombardano gli stati del Golfo, ognuno si arma sempre di più e non si vede qualcosa di prospettiva per quanto riguarda soprattutto la navigazione libera, che era libera prima dell'attacco americano ed ora non lo è più nel Golfo e non lo sarà più forse neanche nel Mar Rosso, con Suez minacciata, con pericolo quindi che riguarda anche il commercio mondiale e quindi anche il nostro.
0: Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a uno degli americani che era ostaggio nel 79 nell'ambasciata in Iran e dice Trump non sa arrivare a un negoziato efficace, non servono assolutamente le bombe, bisogna tornare alla diplomazia. Trump, però ti chiedo, lo ha capito e perché?

0: non agisce in quella direzione.
1: Hai fatto benissimo a citare questa intervista, che è secondo me la cosa più interessante di oggi. Anna Lombardi ha intervistato John Limbert, che è un ostaggio, ex ostaggio americano, sequestrato nel famoso sequestro dell'ambasciata americana a Teheran negli anni 70, e che dice: guardate, io conosco bene gli iraniani, ho trattato con loro, ho trattato con Khamenei, ho trattato con Khomeini, e vi dico che l'idea di bombardare non ci porta da nessuna parte. Ha anche una critica esplicita nei confronti di Witkoff e di Kushner, cioè due improvvisati diplomatici. Ci vogliono uomini di professione, occorre la faticosa e lenta via diplomatica, non l'illusione trampiana che con la voce grossa e qualche bombardiere in più si possa risolvere in 448. Non va così in quell'area, Limbert lo ricorda bene, vediamo se Trump riuscirà a capirlo, ne dubito.
0: L'avvicinarsi delle elezioni di midterm, mancano meno di 100 giorni, avvicinano anche la pace, a Trump conviene accelerare sulla via diplomatica, oppure a quel punto si gioca il tutto per tutto per provare a vincere e quindi percorrerà vie, diciamo, più violente di forza?
1: L'unica via d'uscita possibile, a mio parere, per la guerra, il pantano della guerra in cui si è infilato Trump, è dichiarare di aver vinto e ritirarsi, anche se non è vero. Cosa però molto difficile con un golfo nelle mani degli iraniani e a questo punto anche nelle mani degli altri paesi rivieraschi che stanno accordandosi con l'Iran per imporre delle tariffe. Imporre delle tariffe che sono minori e sono alternative a quelle che voleva imporre Trump, 20%. Io credo che sia una sconfitta totale della sua politica estera, questa avventura iraniana, e non lo dicono soltanto i suoi oppositori democratici, ma lo dice anche la sua base MAGA, la base dei suoi elettori che lo hanno letto per ritirarsi dalle guerre all'estero e che adesso si vedono traditi. Allora, per lui le elezioni sono un bruttissimo segnale in arrivo.
0: Volevo vedere dei cartelli che proprio parlano di questo, sono dei sondaggi che ha fatto la CNN che dimostrano quanto gli americani non siano assolutamente favorevoli all'operato di Trump, quindi pensa che le politiche di Donald Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche del paese, lo dice il 65% degli interpellati, migliorato le condizioni del 22%, non ha avuto alcun effetto il 13%. Questo è il primo cartello, fonte CNN. Il secondo: pensa che le decisioni di Trump sulle azioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti il 67%, aiutato gli Stati Uniti il 21%, non ha fatto alcuna differenza il 12%. Insomma, è schiacciante la quota di popolazione americana che è contro Trump in questo momento. Non ti stupisce, immagino, e questo avrà un riverbero sulle elezioni, suppongo.
1: Sì, il piccolo particolare è che Trump dice che lui non perde mai, quindi la preoccupazione di tutti gli americani in questo momento è cosa accadrà quando le urne sanciranno questi dati che tu hai dato come sondaggi. Trump li rifiuterà, potrebbe, come ha fatto nel 20, e ero lì a Washington quel giorno, dire: io ordino ai miei funzionari di non proclamare la vittoria che secondo me è stata raggiunta con degli illeciti, cosa mai dimostrata allora, mai dimostrabile adesso. Certo, una sfida drammatica per la democrazia americana. In ogni caso vedremo come andranno le elezioni. Io ho fiducia nei contrappesi della democrazia americana per invece sancire quella che sarà una sconfitta in ogni caso. Poi ci saranno comunque altri 2 anni da anatra zoppa in cui Trump cercherà un colpo d'ala ancora più pericoloso prima che arrivi il prossimo presidente.
0: Allora, prima di salutarti, direttore, volevo chiederti invece su come Trump in questo momento sta gestendo. Potrebbe essere andato un po' meglio dei precedenti, vedi spiragli e vedi che gli Stati Uniti possono avere un ruolo decisivo davvero?
1: Sì, qua c'è stata una svolta a 180 gradi. Zelensky, dopo essere stato umiliato e irriso nell'ultima riunione, invece questa volta è stato ricevuto con tutti gli onori a Washington. Addirittura Witkoff e Kushner andranno finalmente a Kiev. Si parlerà di Patriot americani prodotti in Ucraina, ma ce ne vogliono prima, in fretta, perché per produrre ci vuole tempo. Trump, come al solito, ha fatto quello che fa: prima umilia, poi quando vede che l'umiliato in realtà ha più carte di quel che pensava e sta danneggiando

Putin si schiera dalla tua parte tradendo il suo vecchio amico. C'è anche un particolare interessante, perché Zelensky ha segnalato che i russi aiutano l'Iran a individuare gli obiettivi americani e ha messo in evidenza il legame Teheran-Mosca, e questo per Trump è importante, perché pensare per l'elettore americano che grazie a Putin dei soldati americani vengono uccisi è qualcosa difficilmente inaggirabile. Il fatto che possa aiutare la forza militare di Zelensky non solo nel fermare i russi, ma addirittura nel liberare Babel Nandeb con i suoi Maduro, che sono dei droni acquatici che potrebbero essere utili a fermare le navi degli UTO, questo è una cosa che va nell'interesse americano e che quindi potrebbe far cambiare, sta già cambiando, l'atteggiamento di Washington nei confronti di Kiev.

0: anche d'inverno, hai capito Beatrice? Allora facciamo bene ad andarci, dai.
1: Gabriele Muccino, abituato a fare cinema, lo spazio limitato di un palcoscenico in principio è apparso come una gabbia, ma il risultato è stato felice, ha trovato una cifra personale.
0: Oh, sei diventata una signorina, sei diventata tutta papà!
2: Le volte che sono entrato sul palcoscenico era così piccolo, non posso fare niente, posso fare tre passi, è finito. E in realtà poi invece lavorandoci con calma quello spazio si è come dilatato, perché infinita è l'immaginazione che lo spettatore può proiettare su quello che vede.
0: Grazie ancora per la bellissima serata, zia!
3: Ma ti pare?
2: Ci sono tre livelli in cui l'azione si svolge: il primo piano, il secondo piano e il pian terreno e il proscenio. Quindi questa elaborazione dello spazio non era una cosa che avessi mai fatto.
1: A quanto pare funziona e sei soddisfatto. A teatro tutti bene, diciamo.
2: Sì, a teatro tutti bene, sì.
3: Isabella! Paolo!
4: Mamma!
1: E ha scoperto la sua opera diventare un organismo vivente che respira ogni sera con il pubblico.
0: Ma cosa mi significa forse nel pomeriggio? Mi faccia capire.
2: E io, regista, che sono abituato a gestire ogni minimo dettaglio, a teatro vedo il bambino allontanarsi, giocare con altri bambini, ma non puoi avvicinarti, che
1: esatto.
2: Non puoi fare nulla.
1: Non puoi controllare.
2: Non puoi intervenire, non puoi fermare, non puoi correggere, non puoi fare niente.
0: Insomma, come te la passi, boss?
5: Bene. Te che mi racconti, Riccardì?
0: Ma io bene, dai. Chi se l'aspettava che mi invitavate? Il ritorno del cugino prodigo.
1: A casa tutti bene. Successo cinematografico nel 2018, poi importante serie televisiva e ora in scena. 11 attori per la famiglia Ristuccia che si riunisce nella casa storica per festeggiare il compleanno della matriarca Alba.
6: E allora, benvenuti a tutti!
7: La mamma, la zia, cioè quella che cerca di accogliere e tenere insieme gli altri.
1: Una famiglia nella tempesta, in tutti i sensi, no?
7: Esatto.
8: Ma partono con questo male?
9: No, non arrivano proprio.
7: È la tempesta che li blocca e la tempesta fa poi scattare altre tempeste. Gabriele Muccino, che non ha fatto mai teatro prima, ha fatto teatro e ha capito subito gli spazi, ha capito l'attore teatrale, ha capito come succede in palcoscenico e così ha agito.
1: Come vi ha fatto lavorare a voi?
7: Sodo.
10: Innamorato sempre di più.
1: Perché resiste al tempo e in tanti modi diversi?
7: Ma proprio perché ci sono dei ritratti, se non totali ma anche parziali, di quello che avviene nelle vite di tutti. La gente si ritrova e poi, nonostante la definizione di tragedia, però si ride anche, per cui c'è continuamente un su e un giù. È veramente uno spaccato di vita, uh-huh. E di vita intima.
0: Scusate, eccomi qua. Sondaggio. Allora, limoncello di mamma o nocino che faceva zia Maria?
1: Carlo, il fratello maggiore, quante responsabilità?
11: E lo ritroviamo che ha una situazione di famiglia allargata, un

0: moglie con una bambina, una nuova moglie con la quale l'ex moglie non va pienamente d'accordo. E in più nella pièce teatrale si porta anche il peso e il senso di colpa di un tradimento.
1: Ginevra, tu invece ti rendi conto dell'enorme sforzo che io faccio tutti i giorni per mantenere in piedi sta baracca?
0: Ma più che come Carlo la vive, io spero di raccontare un personaggio, di fare emergere il come lui vorrebbe viverla.
2: E per famiglia intendo quella che tu hai con me, Carlo!
0: L'essere costretti a stare con la padrina a casa tutti bene, su questo scoglio chiusi lì, gli porta in
3: conto il padre che avresti meritato, va bene? Ci vediamo poco, io non te lo dico mai.
0: Con quello che loro potevano essere, in qualche modo non sono stati.
2: E voi che cosa credete? Credete che non gli voglia bene? E a me chi è che mi vuole bene?
0: Metti davanti allo specchio delle proprie paure.
2: Zitta, perché sei una zittella!
4: Loro non si fermano mai, un po' come nel film, è una vertigine che li risucchia in balia di eventi molto più forti di quelli che mai abbiano affrontato, che non sono quelli del mare in tempesta, ma sono quelli delle anime in tempesta.
2: Tu non mi devi toccare!
5: Veramente tu sei stato bocciato due volte a storia del teatro,
4: sì,
5: all'università.
4: Verissimo.
5: Ma cos'è che ti...
4: Io ho mollato l'università perché mi pare che mi stia promuovendo.

0: Benvenuti al telegiornale di Rai News 24, bentornati. Partiamo dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che parla di difesa europea come strumento per la pace. La violenza è un virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi sono i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia del ventaglio. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna situazione né circospezione simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Riconoscimento facciale, dati biometrici integrati dall'intelligenza artificiale a servizio delle forze dell'ordine sono al centro del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Sul caso specifico il portavoce dell'Unione Europea ha precisato di non avere elementi per giudicare, ma ha anche sottolineato come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act del

0: Poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
1: E su questo tema, quindi riconoscimento facciale per i fatti di pubblica sicurezza, Palazzo Chigi sottolinea: l'Italia rispetta la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali. In primo piano per il governo anche i temi economici, con la Presidente del Consiglio Meloni che esprime soddisfazione per i dati sul PIL. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo è l'obiettivo dichiarato del governo che attraverso fonti di Palazzo Chigi risponde alla Commissione europea sul decreto legislativo a cui l'esecutivo sta lavorando per recepire il regolamento sull'Unione sul tema. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, ricorda il governo sottolineando come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni intanto via social ricorda alcuni risultati in economia e lavoro. Sui dati Istat e crescita del PIL, la Presidente del Consiglio attacca. A sinistra c'era chi tifava per il rallentamento dell'Italia. I fatti raccontano un'altra storia. Continuate pure a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi, conclude la Premier, che ricorda anche il rinnovato contratto nel settore della sanità, risultato importante per il lavoro di chi fa funzionare l'Italia. Vicinanza personale dell'intero governo poi al Ministro della Giustizia Nordio da parte della Presidente del Consiglio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione, con il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, conclude la Presidente del Consiglio, auspicando una condanna ferma e senza alcuna ambiguità.
1: Dunque, abbiamo sentito, secondo i dati dell'ISTAT, le attese. L'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Vediamo perché, con Raffaele Cappuccio.
3: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario, ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generati su maggio e si attesta, sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
4: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: I temi economici sono in primo piano anche nel dibattito politico, ce ne parla Francesca Biagiotti.
5: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
6: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
5: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni, AVS, festeggia.

0: festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto, e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
1: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
2: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia, e abbiamo sentito sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea, su cui il voto è stato rinviato. Andiamo in diretta a Montecitorio da Alberto Puoti.
3: L'Unione Europea sul riconoscimento facciale, così Antonio Tajani, che ha commentato l'accordo raggiunto in maggioranza dopo che è arrivato anche il via libera delle commissioni di affari costituzionali e giustizia alla Camera sul decreto legislativo proprio sul riconoscimento facciale, con la richiesta di garanzie sulla privacy come vuole Forza Italia. Allora sentiamo Enrico Costa.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Nell'opposizione, PD e Più Europa hanno protestato davanti Palazzo Chigi contro la mancanza di garanzie sulla privacy sul decreto legislativo. Allora sentiamo Riccardo Maggi.
5: È molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: In mattinata c'è stato il via libera con voto di fiducia al Senato sul decreto giustizia e migranti, tensioni fra maggioranza e opposizioni, con il senatore di Fratelli d'Italia Lisei che ha attaccato la senatrice PD, amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti, replica di Malpezzi incita all'odio, ma il PD anche attacca, la destra vende paura e ma è divisa su tutto quanto. A voi.
2: Voltiamo pagina, parliamo del conflitto in Medio Oriente. I negoziati tra Teheran e Washington, malgrado le ostilità e gli attacchi incrociati, sembra che siano ripresi, coinvolgendo i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, la Giordania e l'Egitto. Alla Casa Bianca, tra l'altro, c'è il ministro degli Esteri saudita, mentre Riyadh pensa a una coalizione araba anti-Iran. Ma sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
6: Sì, come da minacce di ieri di Donald Trump, che aveva detto colpiremo duramente l'Iran, sanno che il nostro attacco sta arrivando, ci stanno chiedendo di non farlo, gli Stati Uniti dopo 4 giorni di pausa, ricordiamo 13 giorni consecutivi di attacchi, poi venerdì lo stop, la notte precedente gli attacchi iraniani su basi americane in Giordania, il CENTCOM nella notte per noi negli Stati Uniti appena trascorsa ha colpito decine di obiettivi dei Pasdaran in Iran. Questa è la dichiarazione ufficiale, ma è una guerra che non solo riprende, si allarga, si complica. La partecipazione nei raid precedenti da parte dell'aviazione saudita, obiettivi delle milizie filo iraniane colpite però in territorio iracheno. Adesso l'Arabia Saudita dice allestiremo una coalizione internazionale per consentire la circolazione, il transito navale nell'imboccatura meridionale del Mar Rosso, dove gli Houthi stanno attaccando petroliere, ma ribadiscono colpiremo solo petroliere saudite. Intanto resta senza paternità l'attacco alla nave metaniera nel porto di Damietta in Egitto. L'Iran smentisce che si sia trattato di un drone iraniano, parla invece di disinformazione israeliana. Intanto dal Pakistan arriva una dichiarazione al Ministero degli Esteri che dice stiamo tentando di rilanciare i negoziati. Episodio in Egitto.

0: l'allargamento della guerra è un pericolo per tutti i paesi dell'area e per tutte le infrastrutture energetiche. A voi studio.
1: Grazie Nico, e come appunto ci diceva l'inviato, per la prima volta l'Arabia Saudita ha rivendicato apertamente di aver preso parte alle operazioni militari degli Stati Uniti colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq. Allora vediamo tutti i dettagli di questa novità con Veronica Fernandez.
2: Con questi raid sul territorio iracheno per andare a colpire Hash al-Shabi, la milizia filo-iraniana, l'Arabia Saudita entra ufficialmente in guerra e lo fa a fianco degli Stati Uniti. Lo fa apertamente per la prima volta, anche se da mesi si parlava, diversi lavori giornalistici, sia per l'Arabia Saudita sia per gli Emirati, di attacchi segreti condotti contro l'Iran. Resta da capire perché l'Arabia Saudita abbia deciso schierarsi a fianco degli Stati Uniti proprio adesso. Una delle motivazioni può essere quella economica. Questo perché, vi do un dato solo, nel primo trimestre del 2026 il deficit è stato talmente alto, mai così alto dal 2018. Questa cartina ci fa vedere gli impianti e le strutture petrolifere principali. Sono dislocate in diverse aree, sono complesse, difficili e costose da proteggere. La stessa Arabia Saudita ha presentato questa operazione militare come una risposta di fatto limitata agli ultimi attacchi con missili e droni da parte dell'Iran appunto a queste strutture sul suo territorio. E poi c'è la questione dell'esportazione del petrolio. Anche questo si vede più chiaramente con una mappa, perché con la chiusura dello stretto di Hormuz a causa di questa guerra, l'Arabia Saudita ha perso il Mar Rosso, il petrolio che vuole esportare, ed è diventato cruciale un altro stretto, quello di Bab al-Meniti. Sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato un blocco a questo stretto per i sauditi. I sauditi sembra siano addirittura pronti adesso a guidare una coalizione internazionale anti-Houthi per permettere l'apertura di questo stretto, diventato vitale per l'export del suo petrolio. E poi ovviamente c'è l'aspetto militare. L'Arabia Saudita dal 2015 investe molto dal punto di vista militare. Con questa guerra l'accordo principale è quello che ha stretto con l'Ucraina. Si tratta di fatto di una collaborazione, condivisione di tecnologie di difesa antidrone. Parliamo dei droni Shahed, quelli che da 4 anni la Russia prende dall'Iran per colpire l'Ucraina e che negli ultimi mesi l'Iran ha utilizzato per colpire l'Arabia Saudita e tutto il Golfo. E questa è un'ulteriore saldatura tra i due conflitti.
1: Ecco, quindi parlavamo di saldatura tra il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina. E in Ucraina questa notte ci sono stati pesanti attacchi russi, una raffica di missili in tutto il paese, almeno 8 vittime e tra queste ci sarebbero anche 3 bambini. Durante l'attacco europea sono arrivati nuovi aiuti.
3: È una strage di bambini, una strage di minorenni. In questa casa 10 persone sono morte, guardate, e 8 sono bambini. Una famiglia molto credente, ci dicono, vivevano 3 generazioni qua, il più piccolo aveva solamente 1 anno e mezzo. La scorsa notte un missile Iskander ha colpito questa zona. Facciamo vedere con Alessandro Cifariello, lì ci sono ancora i 2 crateri. Fino a poco tempo fa, ma in realtà ancora adesso, i cani stanno cercando se ci sono ancora i resti di questa famiglia. È davvero una scena apocalittica quella che vediamo qua. Non è stato l'unico raid, quello che vedete in queste immagini. Questa notte è stata colpita anche Kiev, ci sono decine di feriti, anche Leopoli, anche lì 20 i feriti, e resti di un missile sono caduti anche a Lublino, a circa 80 km dal confine tra la Polonia e l'Ucraina. Il ministro della difesa polacco ha detto sono resti di un missile russo. Vi lasciamo con queste immagini e poi linea a voi.
1: Ecco, come ci diceva Emma Farnè, è stato violato lo spazio aereo della Polonia da un missile russo seguito da un F-16 dell'aviazione polacca. La NATO è in stretto contatto.

0: patto con la Polonia per difendere il territorio dell'alleanza, una violazione inaccettabile, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ma allora sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Gli abitanti di Trnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno l'ale di Leopoli. In questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022 con tutta l'alleanza uccise due persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
0: E dall'Unione Europea arrivano le reazioni a questa violazione dello spazio aereo polacco. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza e di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO, lo dicevamo, è in stretto contatto con Varsavia e assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, come ha detto il portavoce dell'Alleanza Atlantica Martin O'Donnell, una violazione inaccettabile anche secondo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Torniamo in Italia. I NOTAV studiano le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero nella Val di Susa, dove da oggi fino a domenica era in programma un presidio del movimento. Sono invece arrivati i reparti antisommossa. Sentiamo Giulia Paltrinieri.
2: Sì, siamo a Susa, in Piazza della Repubblica, dove proprio pochi minuti fa è terminata la conferenza stampa degli attivisti del movimento NOTAV. Infatti è proprio qui a Susa, per la precisione in località Tra Due Rivi, che doveva cominciare oggi il campeggio NOTAV. 4 giorni di campeggio, di lotta, di dibattiti e di confronti. Se non che questa mattina, quando circa una trentina di attivisti militanti si sono recati sul posto, hanno trovato ben 3 ordinanze della prefettura. Il divieto di portare materiale per travisarsi o materiale insomma pericoloso, il divieto di aggregarsi nelle vicinanze dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggiare, ed è per questo che allora i militanti si sono spostati a Venaus, dove peraltro c'era stato lo scorso weekend il campeggio, le manifestazioni, gli assalti di cui si è parlato al cantiere di Chiomonte. E a quel punto hanno trovato un'ennesima ordinanza. Il divieto era di campeggiare anche in quel caso ed è per questo che proprio da qui, dalla piazza di Susa, i manifestanti e gli attivisti hanno fatto una conferenza stampa e hanno ribadito: continueremo il campeggio, ci divertiremo anche più di prima. E quindi noi vi lasciamo con le parole di Doriana Tassotti del comitato Susa Monpantero e poi restituisco la linea allo studio.
3: Il solito becero copione. Da 30 anni assistiamo a questo triste spettacolo che sa di repressione e vendetta ed è assolutamente incapace di ascolto. Come Comitato NOTAV, Susa Monpantero, denunciamo e condanniamo questo ennesimo stato di polizia dove la libertà dei cittadini viene brutalmente limitata. Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma.
0: A Messina un edificio di 2 piani è crollato in località Pistunina, molto probabilmente per un'esplosione che è stata causata da una fuga di gas. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi, 5 i feriti gravi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco che non stavano riuscendo a mettersi in contatto con i propri parenti. Il sindaco di Messina, Basile, ha disposto l'immediata attivazione del centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto.

0: alle persone coinvolte. La quarta ondata di calore è arrivata e mette a rischio le persone più fragili, ma anche i nostri ecosistemi, laghi e fiumi innanzitutto. Le temperature nei prossimi giorni supereranno anche i 40 gradi in alcune zone d'Italia, ce ne parla Paola Erba.
1: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
2: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
1: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago d'Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel Ceno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
0: Lo sport, l'Italia chiude in trionfo i mondiali di scherma ad Hong Kong, conquistando l'oro nella finale del fioretto femminile a squadra contro gli Stati Uniti. 4 ori e 4 argenti dunque per un bilancio finale che racconta uno dei mondiali più ricchi di sempre per gli azzurri. Vediamo con Federico Pasanisi.
3: Team Italy. L'Italia chiude in trionfo i mondiali di scherma di Hong Kong. L'ultima impresa racconta una medaglia d'oro che porta la firma delle azzurre del fioretto. Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini conquistano il titolo iridato battendo in finale gli Stati Uniti con un netto 45-29. Una sfida più combattuta di quanto racconti il punteggio finale. Dopo un avvio difficile, con le americane avanti anche di 5 stoccate, la svolta arriva grazie a una straordinaria Arianna Errigo. La capitana mette a segno un parziale di 12-5 contro Lauren Scruggs. Ribalta l'inerzia del match e lancia la fuga decisiva delle azzurre. A chiudere i conti è Anna Cristino, con un'ultima frazione perfetta per il 45-29 finale. Nel cammino verso l'oro, le italiane avevano superato squadre del calibro dell'Ungheria ai quarti e del Giappone in semifinale, con le asiatiche poi vittoriose sulla Francia nell'assalto per il bronzo. La conferma per il Dream Team di una superiorità mai in discussione. Con questo successo l'Italia conquista il 19° titolo mondiale nella prova a squadre di fioretto femminile e chiude la rassegna iridata in testa al medagliere con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, un bilancio tra i più ricchi di sempre che migliora nettamente quello di un anno fa a Tbilisi e conferma l'Italia ai vertici della scherma mondiale.
0: Passiamo al calcio con notizie meno buone. Tra UEFA e FIFA è scontro totale sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. All'unanimità tutti i 55 paesi membri della UEFA hanno votato per il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Ci dice di più da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
4: La decisione è arrivata poco fa dopo una riunione che è stata convocata d'urgenza a seguito della proposta della FIFA di aprire, di vendere una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi ai privati. Ebbene, la UEFA ha riunito tutte le federazioni nazionali che ne fanno parte e la decisione è arrivata, appunto, lo dicevi, che nessuna delle federazioni nazionali parteciperà a nessuna delle attività della UEFA finché questa proposta rimarrà sul tavolo. E dunque è una risposta durissima. Un po' ce lo aspettavamo perché già ieri erano stati in questa direzione i commenti che erano arrivati dalla UEFA dopo che Infantino aveva annunciato questo progetto, un progetto che si annuncia miliardario per fare entrare ad ogni società calcistica cifre dell'ordine di 20 milioni di euro, però aprendo appunto ai privati e a far discutere c'è il fatto che il primo della lista sarebbe Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, dunque genero di Donald Trump e suo uomo fidato. Non c'è solo la UEFA, tra l'altro, a protestare, ma sono arrivati i no anche dalla società che raccoglie le federazioni americane, asiatiche e australiane. L'unica che invece ha detto che valuterà questa proposta è

0: la Federazione delle Società Africane. Lina allo studio.
1: In chiusura il cinema, ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man. E la coppia Zendaya Tom Holland attira le attenzioni di pubblico e dei media. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
3: La ragnatela è ancora potente. L'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro, con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland, gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
4: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
3: Nelle recensioni qui d'oltremanica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
5: Ti amo. Anch'io ti voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
1: Adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: pubblicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
3: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

0: incendi in tutta Europa, in Grecia, a Creta. Circa 8.000 persone sono state evacuate nella notte dalle loro abitazioni a causa degli incendi che stanno minacciando l'isola. Mentre in Spagna ci sono stati due arresti per i presunti responsabili dell'incendio di Toledo. Durante l'uso di una saldatrice avrebbero innescato il rogo. Ce ne parla Alessandro Carboni.
1: 8.000 persone evacuate nella notte, 3 vigili del fuoco morti in un giorno, villaggi abbandonati in poche ore anche via mare. L'Europa mediterranea brucia, la Grecia, il fronte più critico. A Creta si combatte per il secondo giorno contro il fuoco. Due operatori sono rimasti intrappolati tra le fiamme nel centro dell'isola, mentre un terzo vigile del fuoco è morto in un rogo nel Peloponneso. Mezzi aerei antincendio sono ancora impegnati sui fronti attivi. Sono oltre 200 gli operatori che tentano di controllare l'incendio che ha già divorato coltivazioni e abitazioni. Sotto pressione anche l'isola di Paros nelle Cicladi, con 9 centri abitati evacuati in via precauzionale. Anche a Lesbo nuovi focolai bruciano, non ancora sotto controllo. Preoccupano le condizioni meteo. Non c'è alcun miglioramento, i venti rinforzeranno e i mezzi aerei non potranno operare, spiegano dalla Protezione Civile. Il fuoco non risparmia neanche la Turchia. Nelle province di Antalya, Mugla e Balıkesir sono centinaia le persone costrette all'evacuazione. Mentre in Spagna c'è cauto ottimismo, il maxi incendio che ha colpito le regioni di Avila e Madrid sarebbe stabilizzato. Un rogo di proporzioni storiche che ha ridotto in cenere decine di migliaia di ettari. Il Ministero dell'Interno invita comunque alla prudenza, anche se iniziano i primi rientri dopo le evacuazioni dei giorni scorsi. Ma anche in Spagna il meteo annuncia 3 giorni difficili con forti venti e caldo estremo. Intanto il recente rapporto European State of the Climate mostra che l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, con siccità e calore che moltiplicano la velocità di propagazione dei roghi.
0: E anche in Spagna purtroppo dobbiamo parlare di vittime degli incendi. 2 bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione vicino Malaga, sulla Costa del Sol. Nell'incendio è rimasta ferita anche la madre, che è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, e ferito anche uno dei vigili del fuoco intervenuti per spengere le fiamme, mentre altri pompieri sono rimasti intossicati. Stamattina presto diversi testimoni avevano chiamato il 112 per segnalare un incendio in un appartamento. Il personale di emergenza non ha potuto che constatare la morte di questi 2 bambini. E non è finita qui. In Francia è salito a 230 il numero dei pompieri feriti da quando è cominciato l'incendio il 22 luglio in Gironda. Oltre 84.000 sfollati sono rientrati nelle loro abitazioni. Vediamo il reportage dell'inviata Raffaella Cosentino.
2: Strade deserte, locali chiusi, saracinesche abbassate, sono le città fantasma della Gironda, località turistiche rese spettrali, svuotate dall'incendio che brucia dal 22 luglio, grande quanto 4 volte Parigi. Si incrociano solo i mezzi dei vigili del fuoco, dell'esercito e della polizia. Il fuoco ha cambiato più volte direzione, prima è andato a ovest e poi è tornato verso l'area metropolitana di Bordeaux, spiega un portavoce dei vigili del fuoco a Lège Cap Ferré, sulla costa atlantica nel sud-ovest della Francia. L'incendio ha generato tempeste di fuoco, lo chiamano fuoco convettivo. Le bolle di calore fanno ripartire le fiamme anche a 1 chilometro di distanza. I roghi si moltiplicano e spegnerli diventa un'impresa titanica. Il numero dei vigili del fuoco impiegati a fronteggiare l'emergenza è salito da 2.500 a 3.200 con l'ausilio di 24 mezzi aerei. L'ultimo bilancio della prefettura conta 230 pompieri rimasti feriti. Centinaia di case e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, scene apocalittiche di una nuova Pompei, congelate al momento in cui gli abitanti sono fuggiti, lasciando dietro di sé gli oggetti della vita quotidiana, le auto e gli animali domestici.
0: Jared Leto, attore e cantante dei 30 Seconds to Mars, è nei guai. La BBC pubblica un documentario che comprende le testimonianze di 10 donne che lo accusano di molestie e abusi sessuali quando erano minorenni. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
3: È la crisi più grave della sua carriera, potrebbe stroncarla del tutto, titolano i media britannici, perché l'inchiesta televisiva che mette in fila contro di lui accuse pesanti è prodotta dalla BBC. E lui è Jared Leto, 54 anni, star di Hollywood, interprete di pellicole cult come Requiem per un sogno o Dallas Buyers Club, in cui Ryan, transessuale, sieropositiva, che fa amicizia col protagonista Ron Woodruff nel film Matthew McConaughey, interpretazione che a Jared fa vincere l'Oscar. Ma Leto è anche il frontman della rock band 30 Seconds to Mars, con la quale ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.
4: Oh, well, you're a virgin.
3: Il documentario televisivo della TV britannica si intitola Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, il segreto nero di Hollywood, e raccoglie le testimonianze di 10 donne che raccontano episodi che sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016. Quattro di loro accusano esplicitamente l'attore di reati sessuali, denunciando violenze e stupri subiti quando erano ancora minorenni. Il caso ha riacceso i riflettori sul movimento MeToo e il tema degli abusi di potere e della condotta sessuale nel mondo dell'intrattenimento, iniziato in America col caso Weinstein e ancora in primo piano nel Regno Unito. Jared Leto è una star che conquista titoli e copertine, la reazione dell'opinione pubblica è stata immediata, i fan storici parlano di complotto. Per gli addetti ai lavori le indiscrezioni sul comportamento privato dell'attore circolavano da anni. Leto risponde con una smentita categorica affidata ai suoi avvocati. Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita, queste accuse sono assolutamente false e inventate.
0: Il Regno Unito annuncia un piano di potenziamento della difesa, 8 miliardi e 400 milioni di sterline destinate allo sviluppo di sottomarini nucleari. Ce ne parla la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: Costruire la sicurezza e creare posti di lavoro prende il via la politica del Premier Burnham in materia di difesa. Il governo investe 8,4 miliardi di sterline, 10 miliardi di euro per la costruzione di 4 sottomarini nucleari entro il 2030. I sommergibili sono dotati di 12 missili a testata nucleare, hanno una funzione di deterrenza e di difesa delle coste britanniche, minacciate sempre di più. Il Premier Burnham, con il suo annuncio nei cantieri navali di Barrow nel nord, sottolinea l'aspetto economico dell'operazione e le importanti ricadute sull'occupazione. Saranno creati 47.000 posti di lavoro, coinvolte 6.000 imprese da nord a sud fino nel distretto di Bristol. La strategia di difesa britannica punta dunque sul controllo degli abissi con mezzi atomici, un programma già avviato dal predecessore Starmer. Burnham mette in atto un piano in chiave di opportunità e di sviluppo delle aree industriali del paese per rilanciare l'economia. Il budget sul riarmo non è stato ancora affrontato dal nuovo governo, una necessità inderogabile per l'allora ministro della difesa, Healey, e ora cancelliere dello scacchiere. Toccherà a lui trovare i fondi necessari.
0: In Giappone sale a 34 il bilancio delle vittime del terremoto, si scava ancora la ricerca di dispersi e sono migliaia gli sfollati e le case ancora senza acqua e senza corrente elettrica. Ci aggiorna il corrispondente Marco Clementi.
6: Gli ultimi salvataggi, due giorni dopo il violento terremoto magnitudo 7.1 che ha scosso il sud del Giappone. Una trentina le vittime, i feriti sono un centinaio e poi ci sono gli sfollati, ancora zone senza acqua e senza corrente elettrica. Il centro commerciale collassato, ridotto ora a uno scheletro informe, aveva riaperto un mese fa dopo il terremoto del 2016, la causa più probabile del crollo questa volta, una fuga di gas dopo la scossa. Erano quasi le 4:30 del pomeriggio, stavo guidando e ho sentito la strada tremare. Ho capito subito che il grande terremoto era arrivato di nuovo, racconta Yusuke Hashimoto, titolare di un famoso bar della zona dove i tifosi venivano a seguire le partite dei mondiali. Appena ho potuto, sono venuto al mio locale. Guardate che disastro. Kumamoto, la città più colpita. Danni alle mura del castello e poi a ponti e strade. Un treno merci deragliato. Il crollo di una ciminiera. E anche una zona industriale. In ginocchio molte aziende. E il caldo che complica le operazioni. Colpi di calore tra i soccorritori. Quasi 200 le scosse di assestamento. La più forte, magnitudo 5.8. La terra, nel sud del Giappone, trema ancora.
0: E ora per la rubrica In scena, Paola Marinozzi ci ricorda il debutto teatrale di Gabriele Muccino con A casa tutti bene al Teatro Ambra Iovinelli di Roma e poi a seguire La via dei libri con Loretta Cavaricci che ha incontrato Stefano Petrocchi, autore di Romanzo privato. Le notizie tornano alle 19 con Emanuela Bonchino.
7: Allora facciamo bene ad andarci, dai.
8: Gabriele Muccino, abituato a fare cinema, lo spazio limitato di un palcoscenico in principio è apparso come una gabbia, ma il risultato è stato felice, ha trovato una cifra personale.
7: Oh, sei diventata una signorina, sei diventata tutta la base.
9: La prima volta che sono entrato sul palcoscenico era così piccolo, non posso fare niente, posso fare tre passi, è finito. E poi in realtà poi invece lavorandoci con calma quello spazio si è come dilatato perché infinita è l'immaginazione che lo spettatore può proiettare su quello che vede.
7: Grazie ancora per la bellissima serata, zia!
10: Ma ti pare?
9: Ci sono tre livelli in cui l'azione si svolge, il primo piano, il secondo piano e il pian terreno è il proscenio. Quindi questa elaborazione dello spazio non era una cosa che avessi mai fatto.
8: A quanto pare funziona e sei soddisfatto. A teatro tutti bene, diciamo.
9: Sì, a teatro tutti bene, sì.
10: Isabella! Paolo!
7: Mamma!
10: Ma che succede? Che
8: e ha scoperto la sua opera diventare un organismo vivente che respira ogni sera con il pubblico.
7: Ma cosa mi significa forse nel pomeriggio? Mi faccia capire.
9: E io, regista, che sono abituato a gestire ogni minimo dettaglio, a teatro vedo il bambino allontanarsi, giocare con altri bambini, ma non puoi avvicinarti, che non puoi fare nulla.
8: Non puoi controllare.
9: Non puoi
8: dire stop.
9: Non puoi intervenire, non puoi fermare, non puoi correggere, non puoi fare niente.
7: Ma insomma, come te la passi, boss?
11: Bene.
7: Te che mi racconti, Riccardì?
11: Ma io bene, dai. Chi si aspettava che mi invitavate? Ritorno del cucin prodigo.
7: Beh.
8: A casa tutti bene. Successo cinematografico nel 2018, poi importante serie televisiva e ora in scena. 11 attori per la famiglia Ristuccia che si riunisce nella casa storica per festeggiare il compleanno della matriarca Alba.
12: E allora, benvenuti a tutti!
13: La mamma, la zia, cioè quella che cerca di accogliere e tenere insieme gli altri.
8: Una famiglia nella tempesta, in tutti i sensi, no?
13: Esatto.
10: Ma partono con questo male?
14: No, non arrivano proprio.
13: È la tempesta che li blocca e la tempesta fa poi scattare la altre tempeste. Gabriele Muccino, che non ha fatto mai teatro prima, ha fatto teatro. E ha capito subito gli spazi, ha capito l'attore teatrale, ha capito come succede in palcoscenico e così ha agito.
8: Come vi ha fatto lavorare a voi?
13: Sodo.
15: Innamorato! Sempre di più!
8: Perché resiste al tempo e in tanti modi diversi?
13: Ma proprio perché ci sono dei ritratti, se non totali ma anche parziali, di quello che avviene nelle vite di tutti. La gente si ritrova e poi nonostante la definizione di tragedia, però si ride anche, per cui c'è continuamente un su e un giù. È veramente uno spaccato di vita, uh-huh. E di vita intima.
7: Scusate, eccomi qua. Sondaggio. Allora, limoncello di mamma. O nocino che faceva zia Maria?
8: Carlo, il fratello maggiore, quante responsabilità?
16: E lo ritroviamo che ha una situazione di famiglia allargata, una ex moglie con una bambina, una nuova moglie con la quale la ex moglie non va pienamente d'accordo. E in più nella pièce teatrale si porta anche il peso e il senso di colpa di un tradimento.
7: Ginevra, tu invece ti rendi conto dell'enorme sforzo che io faccio tutti i giorni per mantenere in piedi sta baracca?
16: Più che come Carlo la vive, io spero di raccontare un personaggio, di fare emergere il come lui vorrebbe viverla.
10: Che per famiglia intendo quella che tu hai con me, Carlo!
16: L'essere costretti a stare con la propria famiglia tanto tempo, come accade a casa tutti bene, su questo scoglio chiusi lì, li porta in qualche modo a doversi confrontare.
7: Mi dispiace solo di non essere stato il padre che avresti voluto, il padre che avresti meritato, va bene? Ci vediamo poco, io non te lo dico mai.
16: Con quello che loro potevano essere, in qualche modo non sono stati.
10: E voi che cosa credete? sono 10 anni che mi seguite.
16: Li metti davanti allo specchio delle proprie paure, delle proprie fragilità. Quindi tutte queste emozioni riemergono.
10: Tu vuoi vederci scannare?
7: Ginevra, basta.
10: No, no, falla continuare perché voglio vedere dove vuole arrivare.
15: Ma tu devi stare zitta perché sei una zittella.
9: Loro non si fermano mai, un po' come nel film, è una vertigine che li risucchia in balia di eventi molto più forti di quelli che mai abbiano affrontato, che non sono quelli del mare in tempesta, ma sono quelli delle anime in tempesta.
10: Tu non mi devi toccare!
8: Veramente tu sei stato bocciato 2 volte a storia del teatro,
9: sì,
8: all'università.
9: Bellissimo.
8: Ma cos'è che ti...
9: Io ho mollato l'università perché, perché la frustrazione e la delusione mi ha veramente tolto la forza di andare avanti. Poi,
8: ma, il pubblico ti sta promuovendo.
9: Sì, sì, sì, il pubblico pare che mi stia promuovendo.

0: dal Rinascimento privato al romanzo privato, Maria Bellonci secondo Stefano Petrocchi e Carte inedite, un libro ci restituisce il profilo della signora del premio Strega nell'ottantesimo anno del premio letterario più ambito. Ne parleremo in questa puntata, vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Il custode, Niccolò Ammaniti, Sicilia, un ragazzo tredicenne, Nilo e un segreto in bagno. Omicidi SRL, Alessandro Robecchi, una commedia nera che fa il verso anche alla satira. Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, ancora in classifica Maurizio De Giovanni, entra in classifica Stefania Andreoli, psicoterapeuta, con il romanzo Un'ottima famiglia per parlare di disagio giovanile. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, ancora in classifica come Stefania Auci, con la saga di Florio che racconta in questo caso l'alba dei leoni. Dunque Maria Bellonci, il suo diario privato, scritti inediti, relazioni meno conosciute, Stefano Petrocchi ci racconta da casa Bellonci, luogo della fondazione. La nostra intervista. Mi è capitato di presentire i documenti che ho scoperto più tardi, dice Maria Bellonci, perché le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine la conoscenza dell'uomo. Stefano Petrocchi, quali documenti ha presentito lei?
1: Ma io sono partito in realtà dalla scoperta dei documenti. Maria Bellonci, in quel riferimento che lei ha letto, parla di come a un certo punto era talmente addentro alla storia che raccontava da, come dire, immaginarsi già i documenti che avrebbe trovato e che avrebbero chiarito i personaggi che stava narrando. Per quanto mi riguarda si è trattato di una vera e propria scoperta. L'archivio della Fondazione Bellonci è stato per lungo tempo inesplorato. Abbiamo capito a un certo punto che era una vera miniera d'oro, le lettere, tantissime, che si è scambiata con il marito Goffredo Bellonci fin dagli anni del loro fidanzamento. Poi abbiamo scoperto altre lettere venute dopo, i diari. Insomma, tutti questi documenti mi hanno restituito l'immagine di una donna fortemente sfaccettata, molto meno monumentale di quella che è apparsa come animatrice culturale e come dire signora del premio Strega. Una donna che si metteva continuamente in discussione e questo l'ha, secondo me, avvicinata al personaggio che ha raccontato di più nella sua vita, cioè Isabella d'Este. Sono due donne che entrambe nei loro modi e con i loro tempi erano portatrici di una grande forza morale che rivolgevano in primo luogo su se stesse ed erano straordinariamente esigenti.
0: Vi siete mai sentiti un po' in imbarazzo nel pubblicare persino parole ignote?
1: Ma dunque, in un certo senso sì. Maria Bellonci nel testamento ha prescritto che venissero bruciate le lettere che ha scambiato con il marito negli anni del fidanzamento, che è stato prima per lungo tempo clandestino e poi è diventato ufficiale solo a ridosso del matrimonio. Anna Maria Rimoaldi, che è la persona che ha creato la Fondazione Bellonci, l'erede, non ha dato seguito a questa prescrizione e credo che però non abbia neanche mai letto le lettere.
0: Noi passati quindi siete stati i primi a farlo.
1: Siamo stati i primi e però abbiamo scoperto una persona, e questo credo che sia l'interesse nel raccontare la sua vita intima, si trasferiva completamente nella letteratura, si percepiva attraverso i libri, prendeva coscienza di sé attraverso i libri. Per esempio scopre di voler diventare una scrittrice e un'animatrice culturale leggendo Madame de Stael. E in fondo lei lo è stata nel Novecento, una Madame de Stael, cioè una persona che ha raccolto intorno a sé un circolo culturale ed ha scritto anche dei libri.
0: Persino mettere un po' di distanza fra lei e un corteggiatore epistolare che c'è nel libro era un modo per dire sì, in realtà mi sarebbe servito come personaggio. Qual è questa storia?
1: Beh, è una storia molto divertente. Nel 1974, all'inizio di agosto, qui in casa Bellonci bussa un personaggio, che è un prete canadese, che però non si rivela per quello che è a Maria Bellonci, ma le dice di essere semplicemente un suo devoto ammiratore. Non si sarebbero più rivisti dopo quell'agosto del 74, ma lui avrebbe scritto di tanto in tanto delle lettere a cui Maria Bellonci non avrebbe mai risposto, fino a farlo diventare però 9 anni dopo, nel momento in cui decide di scrivere il suo capolavoro, Rinascimento privato, il romanzo dedicato a Isabella d'Este, di inserirlo nella narrazione come un corrispondente segreto di Isabella, a cui Isabella stessa non risponde. Quindi riproduce in letteratura quello che lei ha fatto nella vita. Ma di tutto questo, André Desjardins, questo è il nome del sacerdote canadese, non sa nulla fino a quando non esce il libro e si trova scoperto, trasfigurato nel in un romanzo. Personaggio letterario nel romanzo.
0: Una donna che era presente in ogni dettaglio, anche quando ha scelto appunto che la letteratura entrasse in casa, nei suoi salotti, preparava le torte per i suoi amici e controllava ogni dettaglio quando via gli ospiti arrivavano.
1: Abbiamo trovato in archivio un foglio destinato alla domestica in cui si diceva quali fiori dovessero essere disposti nelle varie stanze, come bisognava spolverare gli oggetti. Era una persona che metteva molta cura anche nell'abbigliamento, comprava delle stoffe nei negozi di Mantova e di Venezia e poi le faceva confezionare da una sarta qui a Roma, cercando sempre un'eleganza un po' fuori dal tempo. Voleva comunque sempre un po' assomigliare ai personaggi del Rinascimento che raccontava nei suoi libri.
0: Gli incontri e l'amicizia come forma di Rinascimento.
1: Non c'è dubbio.
0: Grazie.

0: Prevalenza di cielo sereno nel corso della serata e della notte. Spesso si parla delle temperature diurne, ma anche le ore notturne vedranno valori abbastanza elevati, accompagnate da elevata umidità. Questo vale per il nord, vale per il centro. Anche qui il cielo risulterà decisamente sereno e vale anche per le regioni meridionali, dove decisamente poche saranno le nubi, saranno tutt'al più isolate in un contesto sempre e solo dominato dalla presenza del cielo limpido. Ci portiamo verso le nostre due isole maggiori, anche qui possiamo parlare soltanto di stabilità atmosferica e presenza di cielo sereno sia sulla Sardegna che sulla Sicilia. Anche i venti sono decisamente scarsi, assumono caratteristica di brezza durante le ore centrali della giornata. Ecco, e questo vale anche per la giornata di venerdì, con il sole ancora che domina lo stato del cielo, qualche nube in più sulle Alpi nel corso del pomeriggio, nubi queste accompagnate da temporali che poi si attenuano verso le ore serali. Andiamo a concludere nuovamente parlando di temperature. Le massime sono elevate, prossime anche ai 40 gradi, localmente al centro, anche le minime risultano abbastanza elevate.
1: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Difesa europea a garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi il richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così Giorgetti. La UE ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina la famiglia Krivi Rih. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione, 5 feriti gravi, ci sarebbero anche dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano, abitazioni al secondo. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. Il telegiornale delle 19, benvenuti su Rai News 24. In primo piano le parole del capo dello Stato: difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia. No ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Sono i passaggi principali dell'intervento di Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Seguiamo Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale, che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. Il portavoce della UE precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'UE. I dettagli del provvedimento con Laura Tangherlini.
3: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione in

0: commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
1: E sul tema del riconoscimento facciale per i fatti di pubblica sicurezza a Palazzo Chigi sottolinea che l'Italia rispetta la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali. In primo piano nel dibattito politico anche temi economici con la Premier Meloni che esprime soddisfazione per i dati sul PIL. Alberto Gioffreda.
2: Un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo è l'obiettivo dichiarato del governo che attraverso fonti di Palazzo Chigi risponde alla Commissione europea sul decreto legislativo a cui l'esecutivo sta lavorando per recepire il regolamento sull'Unione sul tema. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, ricorda il governo sottolineando come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni intanto via social ricorda alcuni risultati in economia e lavoro. Sui dati Istat e crescita del PIL, la Presidente del Consiglio attacca. A sinistra c'era chi tifava per il rallentamento dell'Italia. I fatti raccontano un'altra storia. Continuate pure a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi, conclude la Premier. Che ricorda anche il rinnovato contratto nel settore della sanità, risultato importante per il lavoro di chi fa funzionare l'Italia. Vicinanza personale dell'intero governo poi al Ministro della Giustizia Nordio da parte della Presidente del Consiglio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione con il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, conclude la Presidente del Consiglio, auspicando una condanna ferma e senza alcuna ambiguità.
1: Ed è alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema appunto del riconoscimento facciale nel provvedimento, come avete sentito, che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale su cui è stato rinviato il voto. Da Montecitorio in diretta c'è Alberto Puoti.
3: Seguiremo le linee europee sul riconoscimento facciale, così Antonio Tajani annuncia di fatto un accordo di maggioranza certificato dal quel parere votato in commissione alla Camera, in cui si chiede che ci sia il via libera al decreto legislativo, ma nello stesso tempo garanzie sulla privacy, come chiesto a sua volta da Noi Moderati e Forza Italia. Sentiamo Costa.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Anche dopo il parere votato alla Camera con questa richiesta di garanzie sulla privacy, per l'opposizione, in particolare 5 Stelle, non basta, è troppo poco. E intanto un flash mob qui a Palazzo Chigi con PD e Più Europa per protestare proprio sul decreto legislativo. Sentiamo Riccardo Maggi.
5: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: Intanto in mattinata via libera con voto di fiducia al Senato al decreto su giustizia e migranti, tensione fra maggioranza e opposizione con il senatore di Fratelli d'Italia Lisei che attacca la senatrice PD Malpezzi, accusata di essere amica di avere amici nei centri sociali che a loro volta attaccano gli agenti, e invece la replica è stata: incita all'odio. A te.
1: L'economia italiana che cresce oltre le attese, rileva l'Istat, l'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
6: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del

0: PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
1: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
2: E dunque in primo piano nel dibattito politico ci sono anche i temi economici. Li seguiamo con Francesca Biagiotti.
3: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
4: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
3: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
5: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
2: L'Italia ha raggiunto il 72,3% dei traguardi e obiettivi del piano di ripresa e resilienza, è quanto si legge nel monitoraggio pubblicato dal governo. Considerando l'erogazione della nona rata, si evidenzia nel rapporto sull'attuazione, il nostro Paese ha incassato l'85,4% delle risorse. La Commissione europea ha erogato un importo tra prestiti e sovvenzioni pari a 165,99 miliardi di euro. I dati si riferiscono al 1 luglio scorso. Formalmente entro il 31 agosto dovranno essere completati i progetti intanto del PNRR, anche se per alcuni interventi sono state previste proroghe a fine anno. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere cosa è stato realizzato.
6: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
7: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU che è rivolta direttamente alle imprese.
6: 800 milioni sono andati alla sanità che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
8: È sicuramente il bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti, chiaramente la parte del leone la fa la mobilità fra tram che cuba da solo 731 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, bici, plan, ciclovie.
6: Un'altra città molto attiva è stata Modena che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura, con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
9: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
6: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
10: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
2: In primo piano la guerra in Ucraina e la strage di un'intera famiglia a Radužne nella regione di Dnipro. Per il presidente ucraino Zelensky la Russia ha usato un missile balistico nordcoreano. Molte le vittime, tra cui anche bambini. Sentiamo la nostra inviata Mykolaiv, Emma Farnè.
11: È una strage quella avvenuta a Radužne, a pochi chilometri a sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky. Un missile Iskander ha raso al suolo tre generazioni di una famiglia intera. La casa dove vivevano è rimasta in macerie, lo vedete dalle immagini che abbiamo girato questa mattina con Alessandro Cifariello. Anche i cani cercavano ancora i resti, perché di cinque bambini, di otto ragazzini che sono stati uccisi, di cinque bambini ancora non c'è l'identificazione, si sta facendo l'analisi del DNA. Tra le vittime anche il nipote di questa famiglia, la famiglia Voronov, di cui parla Zelensky su social network, di un anno e mezzo. Non è stato l'unico raid nelle ultime ore, lo avevano detto ieri che Kiev sarebbe stata colpita, ma anche il resto dell'Ucraina. Kiev, le persone hanno dormito nei parcheggi, hanno dormito nelle stazioni delle metropolitane, e anche Leopoli nell'ovest dell'Ucraina è stata presa di mira. Lì, anche lì, una casa è stata sventrata dai missili, ci sono stati e dai droni feriti e vittime. I caccia polacchi si sono alzati in volo per proteggere lo spazio aereo. Ricordiamo, Leopoli non è molto lontano dal confine con l'Ucraina, e i frammenti di un missile russo, dice il Ministero della Difesa polacco, sono caduti in territorio della Polonia. Dalla regione di Mykolaiv a voi.
2: La NATO è in stretto contatto con la Polonia per difendere il territorio dell'alleanza, una violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Barbara Gruden su questo.
12: Gli abitanti di Tarnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. In questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina, che cercava di respingere gli attacchi russi.
2: E dall'Unione Europea arrivano le reazioni a questo missile russo entrato nello spazio aereo polacco e poi precipitato. Violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza e di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia e assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, così il portavoce della NATO Martin O'Donnell. I negoziati tra Teheran e Washington continuano malgrado le ostilità e gli attacchi incrociati sono ripresi coinvolgendo i paesi alleati degli Stati Uniti del Golfo, Giordania, Egitto. Alla Casa Bianca il ministro degli esteri saudita, mentre Riyadh pensa ad una coalizione araba anti-Iran. Da New York, su quest'altro fronte di guerra, l'inviato Nico Piro.
13: Sì, come da minacce di ieri di Donald Trump, che aveva detto colpiremo duramente l'Iran, sanno che il nostro attacco sta arrivando, ci stanno chiedendo di non farlo, gli Stati Uniti dopo 4 giorni di pausa, ricordiamo 13 giorni consecutivi di attacchi, poi venerdì lo stop, la notte precedente gli attacchi iraniani su basi americane in Giordania, il CENTCOM nella notte per noi negli Stati Uniti appena trascorsa ha colpito decine di obiettivi dei Pasdaran in Iran, questa è la dichiarazione ufficiale, ma è una guerra che non solo riprende, si allarga, si complica, la partecipazione nei raid precedenti da parte dell'aviazione saudita, obiettivi delle milizie filo iraniane colpite però in territorio iracheno, adesso l'Arabia Saudita dice allestiremo una coalizione internazionale per consentire la circolazione, il transito navale nell'imboccatura meridionale del Mar Rosso, dove gli Houthi stanno attaccando petroliere, ma ribadiscono colpiremo solo petroliere saudite. Intanto resta senza paternità l'attacco alla nave metaniera nel porto di Damietta in Egitto, l'Iran smentisce che si sia trattato di un drone iraniano, parla invece di disinformazione israeliana. Intanto dal Pakistan arriva una dichiarazione al Ministero degli Esteri che dice stiamo tentando di rilanciare i negoziati. Sta di fatto che anche con quest'ultimo episodio in Egitto l'allargamento della guerra è un pericolo per tutti i paesi dell'area e per tutte le infrastrutture energetiche. A voi studio.
2: In questi giorni c'è un'emergenza immigrazione assoluta in Spagna per un nuovo scavalcamento di massa della barriera con il Marocco da parte di giovani marocchini. Molti sono anche arrivati poi a nuoto. Le autorità locali chiedono lo stato di emergenza. Ilario Piagnerelli.
14: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
2: Ora la cronaca, un edificio di 2 piani ha crollato a Messina, nell'area sud della città. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco ci sarebbero 6 dispersi, ci sono stati anche dei feriti. Andiamo in diretta da Eleonora Mastromarino.
15: Sì, forse i dispersi saranno di più perché il numero è incerto. In questa palazzina c'erano due negozi, uno chiuso con dei lavori in corso, uno aperto, quindi c'erano i clienti all'interno. Difficile dire quanti fossero, quello che si sa per certo è che nella palazzina c'erano i proprietari della palazzina, un'intera famiglia, 5 persone, c'erano gli operai al lavoro nel cantiere della ristrutturazione del primo piano, forse qualcuno di loro era anche al lavoro sul tetto e poi c'erano i dipendenti, la proprietaria del negozio al secondo piano e non sappiamo quanti clienti. Quel che è certo è che ci sono 3 feriti nel policlinico di Messina, sono 3 persone che si trovavano all'esterno della palazzina che quindi sono riuscite a scappare ed infatti non sono feriti gravi. Per il resto le ricerche devono di fatto ancora iniziare, la situazione è molto complessa, bisogna prima mettere in sicurezza, c'è stato un principio di incendio, una perdita di gas, si è dovuti quindi intervenire e per questo i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l'incendio e per poi mettersi al lavoro. Qui attorno a me ci sono curiosi, ci sono tantissimi familiari in attesa di notizie perché le notizie sono davvero pochissime, quelle ufficiali, difficile come vi dicevo fare il conto, probabilmente si è trattato di un crollo strutturale, si pensa legato al cantiere in corso, ma anche questo è troppo presto per dirlo, quindi qui si lavorerà, presumiamo, per il resto della serata, forse tutta la notte, vedremo più avanti quali saranno gli aggiornamenti, per ora vi restituisco la linea.
2: Grazie Mastromarino. I NOTAV studiano le prossime mosse dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero nella Val di Susa, dove da oggi sino a domenica è in programma un presidio del movimento. Arrivati lì anche reparti antisommossa. Giulia Paltrinieri.
16: Siamo a Susa, in Piazza della Repubblica, dove proprio pochi minuti fa è terminata la conferenza stampa degli attivisti del movimento NOTAV. Infatti è proprio qui a Susa, per la precisione in località Tra Due Rivi, che doveva cominciare oggi il campeggio NOTAV. 4 giorni di campeggio, di lotta, di dibattiti e di confronti. Se non che questa mattina, quando circa una trentina di attivisti militanti si sono recati sul posto, hanno trovato ben 3 ordinanze della prefettura. Il divieto di portare materiale per travisarsi o materiale insomma pericoloso, il divieto di aggregarsi nelle vicinanze dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggiare, ed è per questo che allora i militanti si sono spostati a Venaus, dove peraltro c'era stato lo scorso weekend il campeggio, le manifestazioni, gli assalti di cui si è parlato al cantiere di Chiomonte. E a quel punto hanno trovato un'ennesima ordinanza. Il divieto era di campeggiare anche in quel caso ed è per questo che proprio da qui, dalla piazza di Susa, i manifestanti e gli attivisti hanno fatto una conferenza stampa e hanno ribadito: continueremo il campeggio, ci divertiremo anche più di prima. E quindi noi vi lasciamo con le parole di Doriana Tassotti del comitato Susa Monpantero e poi restituisco la linea allo studio.
17: Il solito becero copione. Da 30 anni assistiamo a questo triste spettacolo che sa di repressione e vendetta ed è assolutamente incapace di ascolto. Come Comitato NOTAV Susa Monpantero denunciamo e condanniamo questo ennesimo stato di polizia dove la libertà dei cittadini viene brutalmente limitata. Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma.
2: Su un muro in via Portuense a Roma è comparsa una scritta di minacce indirizzata al ministro Nordio. Nordio, ti metto dentro una Renault 4, accompagnata da una stella a 5 punte dalla sigla BR. Claudio Vedovati.
18: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante è quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
19: Probabilmente dopo l'una, stanotte, perché la scritta è fresca. Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
18: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato un'ottantina di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
19: La gravità della cosa, cioè, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
2: Dunque siamo nella quarta ondata di calore, a rischio, lo sappiamo, le persone più fragili, ma anche i nostri ecosistemi. Le temperature tra l'altro nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia. Paola Erba.
20: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
21: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
20: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
2: L'Italia chiude in trionfo i mondiali di scherma a Hong Kong, conquista l'oro nella finale del fioretto femminile a squadra contro gli Stati Uniti, 4 ori, 4 argenti per un bilancio finale che racconta di uno dei mondiali più ricchi di sempre per gli azzurri. Vediamo con Federico Passanisi.
22: Team Italy. L'Italia chiude in trionfo i mondiali di scherma di Hong Kong. L'ultima impresa racconta una medaglia d'oro che porta la firma delle azzurre del fioretto. Martina Favaretto, Arianna Enrico, Anna Cristino e Martina Batini conquistano il titolo iridato battendo in finale gli Stati Uniti con un netto 45-29. Una sfida più combattuta di quanto racconti il punteggio finale. Dopo un avvio difficile, con le americane avanti anche di 5 stoccate, la svolta arriva grazie a una straordinaria Arianna Enrico. La capitana mette a segno un parziale di 12-5 contro Lauren Scruggs. Ribalta l'inerzia del match e lancia la fuga decisiva delle azzurre. A chiudere i conti è Anna Cristino, con un'ultima frazione perfetta per il 45-29 finale. Nel cammino verso l'oro, le italiane avevano superato squadre del calibro dell'Ungheria ai quarti e del Giappone in semifinale, con le asiatiche poi vittoriose sulla Francia nell'assalto per il bronzo. La conferma per il Dream Team di una superiorità mai in discussione. Con questo successo l'Italia conquista il 19° titolo mondiale nella prova a squadre di fioretto femminile e chiude la rassegna iridata in testa al medagliere con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, un bilancio tra i più ricchi di sempre che migliora nettamente quello di un anno fa a Tbilisi e conferma l'Italia ai vertici della scherma mondiale.
2: Tra UEFA e FIFA parliamo di calcio, scontro totale sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. All'unanimità tutti i 55 paesi membri della UEFA votano per il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Ci dice di più da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
0: La decisione è arrivata poco fa, dopo una riunione che è stata convocata d'urgenza a seguito della proposta della FIFA di aprire e di vendere una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi ai privati. Ebbene, la UEFA ha riunito tutte le federazioni nazionali che ne fanno parte e la decisione è arrivata, appunto, lo dicevi, che nessuna delle federazioni nazionali parteciperà a nessuna delle attività della UEFA finché questa proposta rimarrà sul tavolo. E dunque è una risposta durissima. Un po' ce lo aspettavamo perché già ieri erano stati in questa direzione i commenti che erano arrivati dalla UEFA dopo che Infantino aveva annunciato questo progetto, un progetto che si annuncia miliardario per fare entrare ad ogni società calcistica cifre dell'ordine di 20 milioni di euro, però aprendo appunto ai privati e a far discutere c'è il fatto che il primo della lista sarebbe Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, dunque genero di Donald Trump e suo uomo fidato. Non c'è solo la UEFA, tra l'altro, a protestare, ma sono arrivati i no anche dalla società che raccoglie le federazioni americane, asiatiche e australiane. L'unica che invece ha detto che valuterà questa proposta è la Federazione delle Società Africane. Lì allo studio.
2: Ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man e la coppia Tom Holland-Zendaya attira le attenzioni del pubblico e dei media. Da Londra la corrispondente Nicola

0: Nicoletta Manzione.
1: Controllabile.
2: La ragnatela è ancora potente, l'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland. Gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
3: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
2: Nelle recensioni qui d'Oltre Manica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
4: Ti amo.
5: Anch'io ti voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
0: Qualche istante la linea alla regia, poi torniamo.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

19.36, ora ci sono le notizie di sport della giornata con Sport 24 e poi a seguire la nostra rubrica di Enogastronomia. Poi alle 20 edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana con Cecilia Tosi.

0: l'Italia chiude in trionfo i mondiali di scherma di Hong Kong. L'ultima impresa racconta una medaglia d'oro che porta la firma delle azzurre del fioretto. Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini conquistano il titolo iridato battendo in finale gli Stati Uniti con un netto 45-29. Una sfida più combattuta di quanto racconti il punteggio finale. Dopo un avvio difficile, con le americane avanti anche di 5 stoccate, la svolta arriva grazie a una straordinaria Arianna Errigo. La capitana mette a segno un parziale di 12-5 contro Lauren Scruggs. Ribalta l'inerzia del match e lancia la fuga decisiva delle azzurre. A chiudere i conti è Anna Cristino, con un'ultima frazione perfetta per il 45-29 finale. Nel cammino verso l'oro, le italiane avevano superato squadre del calibro dell'Ungheria ai quarti e del Giappone in semifinale, con le asiatiche poi vittoriose sulla Francia nell'assalto per il bronzo. La conferma per il Dream Team di una superiorità mai in discussione. Con questo successo l'Italia conquista il 19° titolo mondiale nella prova a squadre di fioretto femminile e chiude la rassegna iridata in testa al medagliere con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, un bilancio tra i più ricchi di sempre che migliora nettamente quello di un anno fa a Tbilisi e conferma l'Italia ai vertici della scherma mondiale.
1: Dal 31 luglio al 5 agosto la squadra nazionale di nuoto artistico sarà impegnata a Parigi nei campionati europei numero 39. Le 11 competizioni continentali si terranno all'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, l'impianto costruito per i Giochi Olimpici del 2024 che oltre al nuoto artistico ospitò anche la pallanuoto e i tuffi. L'Italia giunge dal precedente europeo sull'isola di Madeira in Portogallo l'anno scorso giugno, il quale fu il secondo di maggior successo con 2 ore, 5 argenti e un bronzo dopo la trionfale edizione in casa a Roma nel 2022. Come spiegato dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, l'Italia si presenterà nella Ville Lumière con 16 atleti, 2 ragazzi e 14 ragazze, e 2 esercizi nuovi e senza la sfortunata Sofì Tabbiani, infortunata ma non recuperata, che sarà sostituita nel team e nell'acrobatic routine. Le 2 nuove routine sono il mixed tecnico di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero e il doppio tecnico femminile con Enrica Piccoli e ancora Lucrezia Ruggero. Un gruppo coeso e col morale alto, come ancora spiegato Giallombardo, dopo i successi in questa stagione di Coppa del Mondo,

0: Culminata con i numerosi podi nella finale di Toronto, ci si aspetta risultati importanti anche dalle tre competizioni a squadre, Team Tech, Team Free e Acrobatic Routine.
1: Dalle Olimpiadi di Parigi ci siamo rinnovati molto, il team oltre che i doppi sono completamente quasi rinnovati, quindi con Enrica e Filippo noi viviamo insieme tutto l'anno, quindi diciamo che c'è quella sicuramente complicità che ci può essere con un fratello e una sorella. Con la squadra il nostro direttore tecnico Patrizio Giallombardo cerca di creare proprio dei momenti appositi per fare gruppo, siamo stati due settimane quest'anno in America per creare gruppo, perché noi ci alleniamo su due sedi diverse, i doppi su Savoia e la squadra su Roma, quindi è importante anche creare questi momenti di complicità perché poi in vista delle Olimpiadi chiaramente ci dovremo riunire. Per il doppio misto tecnico abbiamo cercato di migliorare la parte artistica, la musica è Regard, è una musica, è una storia d'amore, quindi è anche un tema a noi abbastanza vicino considerando che dall'anno scorso lavoriamo sul tango. Le gare dei doppi femminili sono delle gare molto impegnative dal punto di vista anche del cosiddetto DD, quindi la parte in cui siamo in apnea e dobbiamo accumulare più punti possibili nel minor tempo possibile, quindi sicuramente anche quella sarà una parte rilevante. E infine quella artistica, abbiamo una bellissima musica, quindi credo che possiamo far bene.
2: Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tantissimo sulla precisione e sulle altezze. Sono atleti che hanno un carattere vincente, hanno sicuramente voglia di mettersi in gioco e in questo periodo devo dire che tutti hanno lavorato veramente molto bene. È un campionato europeo molto competitivo per quanto riguarda i singoli doppi. Abbiamo voluto provare in questa competizione un esercizio nuovo per capire il prossimo anno che strategia fare. E sono due esercizi dove non è solo velocità, ma è anche interpretazione e molto uso del corpo. Quindi vogliamo vedere se alla giuria questo stile un po' più complesso rispetto allo stile che ha sempre portato l'Italia può pagare di più o no.
3: Con la coppia delle meraviglie e non solo, l'Italia dei tuffi si presenta agli Europei di Parigi con grandi ambizioni. Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono le star della spedizione azzurra, sia a livello individuale sia nel sincromisto, gara che li vedrà salire sui trampolini dell'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis con il titolo di campioni del mondo conquistato l'estate scorsa a Singapore. Ma tra i 12 scelti dal DT Oscar Bertone, in un perfetto mix tra esperienza e gioventù, ce ne sono tanti che hanno concrete possibilità di podio. A cominciare da Sara Jodoin Di Maria che dalla piattaforma difende il titolo europeo di Antalya e continuando con i veterani Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che saranno in gara rispettivamente da 3 e da 1 metro. Nel sincro maschile da 3 metri Bertone ha preferito la linea verde sostituendo proprio Tocci e Marsaglia con Santoro e Belotti, una coppia che promette scintille in vista di Los Angeles 2028. Tra piattaforma e trampolini occhio poi alle potenzialità di Elisa Pizzini, Simone Conte e Irene Pesce, capaci di regalare gioie inaspettate e alla freschezza degli esordienti Raffaele Pelligra, Romano Wang e Matilde Marzetti. Gran Bretagna, Ucraina e Germania gli avversari più temibili. Domani si comincia con il Mixed Team.
4: Quell'Italia che puntava ad una medaglia dopo l'argento dello scorso anno è invece uscita ai quarti della VNL contro un'ottima nazionale statunitense. Il cammino prosegue dopo tanto lavoro e non c'è troppo tempo per pensare alla sconfitta. L'analisi dice che gli azzurri hanno sofferto ricezione e che gli Stati Uniti invece hanno fatto una gara migliore mettendo in mostra soprattutto il servizio. Sarebbe stato di buon auspicio il passaggio tra le migliori quattro, sarebbe stato di buon auspicio pensare a quello che sarà l'appuntamento dell'anno, l'europeo, a settembre in Italia, dove la nostra nazionale punterà alla vittoria. Invece il CT Ferdinando De Giorgi e la sua nazionale dovranno ripartire dalle cose buone fatte e lavorare ancora meglio su quelle che non sono andate, in modo positivo, ripartendo come la squadra azzurra ha sempre fatto. In tutto questo il pensiero va ad Alessandro Micheletto, ancora non convocato e ancora non al meglio. Lo schiacciatore, campione del mondo, è un elemento determinante per questa nazionale che però, senza guardare troppo ai singoli, dovrà tornare a lavorare di squadra, unita e indivisibile, spavalda e divertita, come ai tempi del mondiale. È la nazionale del noi e non dell'io. È la nazionale dove il nome sulla maglia non conta, dove conta solo il gruppo, nei momenti del trionfo, nei momenti più difficili.
5: L'obiettivo è tornare alla grande bellezza vissuta tra il 2019 e il 2021, quando la nazionale vinceva e arrivava al risultato attraverso il gioco. Questa combinazione fruttò una serie di 37 partite senza perdere, un europeo e due terzi posti in Nations League. Da dove ripartirà Roberto Mancini?

0: Mancini, ovviamente dal suo 4-3-3 flessibile, fatto di qualità in mediana e abilità in rifinitura, insomma quello che ci è mancato negli ultimi due anni. In difesa possediamo esterni offensivi come Di Marco e Palestra e un giocatore come Calafiori, capace di avviare il gioco come faceva Leonardo Bonucci. La grande idea del primo Mancini fu associare le qualità di palleggio e controllo di Jorginho e Berratti. Nella nuova nazionale, a Tonali, potrebbe essere abbinato un interno come Fagioli, atteso alla definitiva consacrazione, con Barella a garantire inserimenti e gol. Tutto questo senza dimenticare giovani della 21, come Lipani oppure Endur. In attacco non sono i gol a mancare perché Pio Esposito ha già dimostrato di poter dire la sua ai massimi livelli, mentre Retegui è un'idea primordiale del nuovo vecchio CT. Ken ha forza ed utilità per giocare anche a sinistra. A destra si tenterà il recupero di Zaniolo, altra scoperta di Mancini nel 2019. Ma la grande suggestione è l'innesto di Mattia Liberali, pronto a spiccare il volo col Como in attesa di Samuele Inacio. La stoffa a cercarla c'è e il sarto è pronto a cucire.
1: Tempo di amichevoli al Sinigaglia, dove si respira già aria di Champions. Così in riva al lago ecco sfilare il Paris FC, poi nella Como Cup, Lens, Villarreal e Crystal Palace. Fabregas lavora in vista del debutto nell'Europa dei Grandi. In attesa del rientro delle stelle biancazzurre, Nico Pazza su tutti, tocca al capitano d'Acuña tracciare la rotta.
2: C'è già aria di Champions.
3: Noi siamo ancora all'inizio di questa stagione, abbiamo bisogno ancora di tempo, ma sentiamo tutti la fiducia, siamo molto bene tutti insieme e abbiamo la voglia di lavorare forte.
1: La fantasia al primo posto negli schemi del tecnico spagnolo. Così al suo esordio Mattia Liberali, 19enne brianzolo, scuola Milan, approdato sul lago in questo mercato estivo, ha già incantato tutti. Invenzioni sulla fascia e primo gol con la maglia del Como.
2: Che ragazzo è Liberali?
3: No, noi l'abbiamo visto subito all'allenamento che lui è un bravo ragazzo, un giocatore fortissimo. Siamo molto contenti che lui sta con noi adesso e l'abbiamo visto che lui ha fatto un gran gol. E sicuro che lui questa stagione sarà molto importante per noi.
4: La nuova Serie C è pronta ad alzare il sipario con l'ufficializzazione dei tre gironi della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 23 agosto. 60 squadre, 3 raggruppamenti e un solo obiettivo, la rincorsa alla Serie B. Nel girone A un mix di tradizione e novità, Lecco, Novara, Renate e Union Brescia, finalista playoff lo scorso anno, si candidano a un ruolo da protagoniste, mentre Carpi e Juventus Next Gen cambiano un raggruppamento e ripartono dal nord. Il girone B propone subito un livello altissimo, le retrocesse Pescara, Spezia e Reggiana inseguono l'immediato ritorno tra i cadetti, poi altre piazze storiche come Perugia, Livorno e San Benedettese. Tra le novità l'approdo dell'Atalanta Under 23 nel raggruppamento centrale, mentre Vado, Grosseto e Ostiamare fanno il loro ingresso tra i professionisti. Come sempre il girone C si annuncia il più caldo e affascinante: Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Crotone e Foggia, stadi importanti e rivalità storiche. Insomma un campionato emozionante, tutto da scoprire e da godere sui canali Rai. Si parte su Rai Sport, canale 58, poi da metà settembre ogni domenica alle 15 su Rai 2 la diretta dell'incontro più significativo. Il lunedì, come sempre, su Rai Sport il classico approfondimento con tutti i gol e le interviste.
5: La rotta puntata verso Zagabria. L'Italia della ginnastica artistica femminile è pronta per i prossimi europei dal 13 al 16 agosto, dove le azzurre arrivano da vice campionesse olimpiche e campionesse continentali in carica. Il direttore tecnico Casella ha ufficializzato la formazione: Manila Esposito, Giulia Perotti, Giulia Marano, Antea Sisio ed Elisa Iorio.
6: E al pensiero di poter partecipare agli europei mi riempio di gioia, perché comunque ho passato dei momenti veramente difficili, quindi sono molto contenta.
5: Non ci sarà invece l'oro olimpico alla trave Alice D'Amato, in ripresa da un infortunio.
7: Sono emozionata e ho anche tanta voglia di ritornare a fare quello che per me è stata la mia vita. E sto cercando di recuperare con i tempi giusti.
5: Le convocazioni diramate a Brescia durante l'inaugurazione del Centro Internazionale della Ginnastica. La struttura d'eccellenza, con una palestra da 1250 metri quadri, ospiterà raduni e stage della nazionale italiana e non solo.
8: Avere una struttura come questa ci permetterà di ampliare il nostro raggio d'azione a livello internazionale, di ospitare tantissime nazioni, tantissime ginnaste da tutto il mondo.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale.
0: La storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente. Nelle tagliatelle un tributo alla Francia. Il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano un strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi o sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
5: Giovanni Beda, sono nato dal 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
6: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
7: Però le piace venire in mare.
6: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba, io ho visto in lontananza due gobbe. Sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono usciti col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua. Come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se non sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.

0: io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa è la dimostrazione.
1: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso quattro rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventato una vigna, il vigneto più piccolo del mondo. Un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
0: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia.
1: Ma che alla fine produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti, una provocazione, concetto puro.
0: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
1: Il vitigno è Sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione avviene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
0: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
2: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
3: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
4: Sui fatti.

Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale. La UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Sale il PIL italiano nel secondo trimestre, più 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. Dall'Unione Europea altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari ucraine. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo stermina una famiglia a Kryvyi Rih. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione. Ci sono almeno 3 feriti, almeno 7 dispersi. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. Difesa europea, strumento per la pace, la violenza, un virus letale per la democrazia e dura condanna degli ultimi episodi in Val di Susa, oltre al no ad adottare le leggi sui comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del ventaglio. Dal Capo dello Stato anche un richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale, ha detto, non devono distogliere dai veri problemi. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. Il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione. Il governo risponde di aver rispettato le norme in coerenza con le garanzie costituzionali. Nonostante le crisi internazionali, l'economia italiana cresce oltre le attese. L'Istat stima che nel secondo trimestre di quest'anno il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Rimane stabile il numero degli occupati su base mensile, mentre si evidenzia una crescita dei disoccupati e una diminuzione degli inattivi. Dall'Unione Europea via libera a 3 miliardi e 470 milioni di euro destinati a Kiev per droni, sistemi missilistici di difesa aerea e aerei da combattimento. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles, ma l'ultima notte è stata segnata da pesanti attacchi russi sul paese. Raffica di missili, colpita anche l'abitazione di una famiglia numerosa, almeno 8 le vittime e alcuni bambini. Durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo della Polonia. Inaccettabile, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der

0: alcuni negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo piano. Calcio tra UEFA e FIFA è scontro totale sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Dopo una riunione convocata d'urgenza, tutti e 55 i paesi membri della UEFA all'unanimità hanno votato per il boicottaggio di tutte le manifestazioni organizzate dalla FIFA. La prima sarebbe il mondiale femminile Under 20 che è in programma in Polonia dal prossimo 5 settembre, poi a ottobre il playoff mondiale delle donne con dentro anche l'Italia. E ora come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Una serata e una notte all'insegna del cielo limpido un po' ovunque. Si mantengono però elevate le temperature, così come elevata risulta l'umidità e quindi risultano particolarmente importanti le condizioni di disagio. Siamo a venerdì 31 luglio, previsione per domani con ancora molto sole al nord ma con qualche temporale che si sviluppa sulle Alpi centro-occidentali nel corso del pomeriggio. Prevalenza di sole, di cielo sereno sulle nostre regioni centrali, a parte isolata nuvolosità che si sviluppa sull'Appennino durante le ore più calde della giornata. Situazione identica per quel che riguarda il sud, con veramente poche nubi e cielo in prevalenza sereno. Cambia decisamente poco anche per le nostre due isole maggiori, con il sole splendente, con il cielo sereno anche dopo il tramonto. Concludiamo con le temperature, tornando a parlare di temperature che sfioreranno in alcune località del centro, potranno anche raggiungere i 40 gradi.

0: Ripartiamo dalle parole del presidente Sergio Mattarella. La difesa europea è uno strumento per la pace. La violenza è un virus letale per la democrazia e no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del presidente della Repubblica alla cerimonia del ventaglio. Ce ne parla Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. Il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi per giudicarlo ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Sentiamo i dettagli del provvedimento con Laura Tanghellini.
3: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale

0: per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire i crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
1: E su questo tema, quello del riconoscimento facciale per i fatti di pubblica sicurezza, Palazzo Chigi sottolinea che l'Italia rispetta la normativa europea in coerenza con le garanzie costituzionali. In primo piano per il governo anche i temi economici, con la Presidente del Consiglio Meloni che esprime soddisfazioni per i dati sul PIL. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
2: Un'intelligenza artificiale centrata sull'uomo e governata dall'uomo è l'obiettivo dichiarato del governo che attraverso fonti di Palazzo Chigi risponde alla Commissione Europea sul decreto legislativo a cui l'esecutivo sta lavorando per recepire il regolamento sull'Unione sul tema. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, ricorda il governo sottolineando come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni intanto via social ricorda alcuni risultati in economia e lavoro. Sui dati Istat e crescita del PIL, la Presidente del Consiglio attacca. A sinistra c'era chi tifava per il rallentamento dell'Italia. I fatti raccontano un'altra storia. Continuate pure a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi, conclude la Premier, che ricorda anche il rinnovato contratto nel settore della sanità, risultato importante per il lavoro di chi fa funzionare l'Italia. Vicinanza personale dell'intero governo poi al Ministro della Giustizia Nordio da parte della Presidente del Consiglio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione con il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, conclude la Presidente del Consiglio, auspicando una condanna ferma e senza alcuna ambiguità.
1: Ed è alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema che abbiamo appena affrontato, quello del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea, su cui però è stato rinviato il voto. Andiamo a Montecitorio da Alberto Puoti.
3: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi, PD e PIE Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
5: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
1: Bene. Viene congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate dalla Procura. Questo dopo che il presidente Davis Dori oggi ha dato il via libera ai commissari per visionare le conversazioni a partire da domani. La maggioranza in disaccordo si è rivolta al presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della Giunta per il regolamento che si riunirà lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, spiega, non ho nulla da nascondere. L'economia italiana cresce oltre le attese, lo rileva l'Istat, l'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Sentiamo perché con Raffaele Cappuccio.
2: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
6: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: I dati economici sono al centro del dibattito politico, ce ne parla Francesca Biagiotti.
7: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
8: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
7: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
9: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
1: Passiamo agli esteri con la strage in Ucraina di un'intera famiglia a Radushne, nella regione di Dnipro. Per il presidente ucraino Zelensky, la Russia ha usato un missile balistico di fabbricazione nordcoreana. Sono almeno 8 le vittime, tra cui anche diversi bambini. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
10: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile, a luna di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e 1 nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti.

0: Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Azari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: La guerra in Medio Oriente, i negoziati tra Teheran e Washington starebbero continuando nonostante le ostilità e gli attacchi incrociati che coinvolgono anche i paesi alleati degli Stati Uniti del Golfo, Giordania ed Egitto. Alla Casa Bianca, oggi il ministro degli Esteri saudita, mentre Riyadh pensa a una coalizione araba anti-Iran. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: La guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kesm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation, l'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono, il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Emergenza immigrazione a Ceuta in Spagna per un nuovo scavalcamento di massa della barriera con il Marocco da parte di migliaia di giovani, molti arrivati a nuoto. Le autorità locali chiedono lo stato d'emergenza, Madrid schiera l'esercito e intanto fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione del trattato Schengen con la Spagna. Ce ne parla Ilario Pianerelli.
3: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: Torniamo in Italia, a Messina, un edificio di 2 piani è crollato nell'area meridionale della città, i vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre, ci sono 3 feriti non gravi e si cercano almeno 7 dispersi, ci aggiorna Eleonora Mastromarino.
4: Sì, forse i dispersi saranno di più perché il numero è incerto. In questa palazzina c'erano 2 negozi, uno chiuso con dei lavori in corso, uno aperto, quindi c'erano i clienti all'interno. Difficile dire quanti fossero, quello che si sa per certo è che nella palazzina c'erano i proprietari della palazzina, un'intera famiglia, 5 persone, c'erano gli operai al lavoro nel cantiere della ristrutturazione del primo piano, forse qualcuno di loro era anche al lavoro sul tetto e poi c'erano i dipendenti, la proprietaria del negozio al secondo piano e non sappiamo quanti clienti. Quel che è certo è che ci sono 3 feriti nel policlinico di Messina, sono 3 persone che si trovavano all'esterno.

0: della palazzina, che quindi sono riusciti a scappare ed infatti non sono feriti gravi. Per il resto le ricerche devono di fatto ancora iniziare, la situazione è molto complessa, bisogna prima mettere in sicurezza, c'è stato un principio di incendio, una perdita di gas, si è dovuti quindi intervenire e per questo i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere l'incendio e per poi mettersi al lavoro. Qui attorno a me ci sono curiosi, ci sono tantissimi familiari in attesa di notizie, perché le notizie sono davvero pochissime, quelle ufficiali, difficile, come vi dicevo, fare il conto. Probabilmente si è trattato di un crollo strutturale, si pensa legato al cantiere in corso, ma anche questo è troppo presto per dirlo. Quindi qui si lavorerà, presumiamo, per il resto della serata, forse tutta la notte. Vedremo più avanti quali saranno gli aggiornamenti. Per ora vi restituisco la linea.
1: Sono arrivate anche le dichiarazioni del sindaco di Messina, che dice, conferma che i dispersi sono 7 e 4 appartenenti allo stesso nucleo familiare e che è da escludere come causa del crollo uno scoppio, un'esplosione, come si pensava in un primo momento. Adesso parliamo di questa ennesima ondata di caldo. Le temperature nei prossimi giorni arriveranno a superare i 40 gradi in alcune zone d'Italia. Ci dice di più il servizio di Paola Erba.
2: La quarta ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia, con temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi tra il 1 e il 5 agosto. A soffrirne sono soprattutto le città, con conseguenze sulla popolazione più fragile.
3: La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi.
2: E col caldo sale anche la preoccupazione per la siccità e per lo stato dei laghi italiani. Nel nord Italia il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago d'Iseo sono quelli più in sofferenza, non solo perché prosciugati dalle temperature estreme, ma anche perché sono laghi regolatori, utilizzati cioè in estate per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è 35 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Como 25 cm. Nel centro Italia preoccupano invece il Trasimeno e i laghi laziali di Albano e Nemi, mentre è allerta per il Pergusa in Sicilia. E poi ci sono i fiumi. L'ultimo bollettino ISPRA dell'11 luglio colloca il distretto del fiume Po in uno scenario di severità idrica media con portate inferiori ai valori tipici del periodo. Alla pressione climatica si somma quella delle reti idriche vecchie e inefficienti. Il record è della Basilicata, che perde il 65,5% dell'acqua immessa in rete.
1: Calcio: tra UEFA e FIFA è scontro totale sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Ci dice di più da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
4: La decisione è arrivata poco fa, dopo una riunione che è stata convocata d'urgenza a seguito della proposta della FIFA di aprire, di vendere una parte dei suoi diritti commerciali e televisivi ai privati. Ebbene, la UEFA ha riunito tutte le federazioni nazionali che ne fanno parte e la decisione è arrivata, appunto, lo dicevi, che nessuna delle federazioni nazionali parteciperà a nessuna delle attività della UEFA finché questa proposta rimarrà sul tavolo. E dunque è una risposta durissima. Un po' ce lo aspettavamo, perché già ieri erano stati in questa direzione i commenti che erano arrivati dalla UEFA dopo che Infantino aveva annunciato questo progetto, un progetto che annuncia miliardario per fare entrare ad ogni società calcistica cifre dell'ordine di 20 milioni di euro, però aprendo appunto ai privati, e a far discutere c'è il fatto che il primo della lista sarebbe Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, dunque genero di Donald Trump e suo uomo fidato. Non c'è solo la UEFA, tra l'altro, a protestare, ma sono arrivati i no anche dalla società che raccoglie le federazioni americane, asiatiche e australiane. L'unica che invece ha detto che valuterà questa proposta è la Federazione delle Società Africane. Lì allo studio.
1: E allora chiudiamo con il cinema, ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione e poi nella seconda parte l'appuntamento con Spotlight, che ci parlerà dei minori sfruttati nelle piantagioni di coca in Sud America. Alle 21, nuova edizione del TG.
5: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
6: La ragnatela è ancora potente e l'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland, gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
7: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
6: Nelle recensioni qui d'Oltre Manica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
8: Ti amo.
9: Anch'io ti
8: voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
10: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
13: Che gioia!
14: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
15: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
16: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: al centro della strada è una mina marchiata ELN, i gruppi guerriglieri con la bandiera proprio a lato. Vediamo se le luci la riescono a illuminare, l'hanno messa al centro della strada. Sta passando il camion proprio in questo momento. Eccola, la sta illuminando, rossa e nera come la bandiera dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Uno dei tanti ordigni che stanno riempiendo le strade in questi giorni.
1: Se c'è una mina dell'ELN, ci sono anche dei guerriglieri pronti a farla esplodere. E basta l'urto di un veicolo per far saltare tutto in aria. Entrare nel catatumbo significa entrare in una terra ostaggio del conflitto armato. Le miniere di carbone, i giacimenti di petrolio, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia, proprio al confine con il Venezuela.
2: Perché sempre chiediamo a Dio? Perché proprio a me? In quello che ci succede, in quello che stiamo vivendo, in questa nostra realtà di violenza. Che cosa vuoi da noi, buon Dio?
3: Che chiedes de mí, mi buon Dio?
1: Una terra in cui la fede è l'unica speranza dopo 60 anni di conflitto armato che in Colombia ha causato 450.000 vittime e 8 milioni di sfollati, finché nel 2016 il governo ha firmato gli accordi di pace con le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ma i gruppi guerriglieri dell'ELN e i dissidenti

0: delle FARC, il Frente 33, non hanno deposto le armi e da gennaio 2025 il Catatumbo vive la peggiore crisi umanitaria del paese degli ultimi 20 anni, con 105.000 vittime e oltre 100.000 sfollati.
1: Come stai? Come ti chiami?
2: Fabiano.
1: Da dove viene?
3: El Tarra. Il ragazzo era nascosto in montagna e questa mattina il papà è andato a prenderlo per portarlo qua. I gruppi armati stanno reclutando bambini, ma la sua famiglia vuole fare di tutto per evitarlo. Sono venuti a parlarmene e io gli ho raccontato della fondazione. Così siamo venuti qua a chiedere aiuto.
1: Benvenuti alla fondazione Oasi de Amor y Paz. Ne parleremo con Don Rito perché abbiamo già tantissime richieste fatte da tempo che sono state esaminate. Dobbiamo capire che decisione prendere.

0: Che cosa c'è scritto? Né la morte è così brutta, né la vita è così bella. È una frase molto forte. Perché?
1: L'ho fatto con i miei amici e ce l'abbiamo tutti uguale. Non faccio che pensare a loro.
0: Che cosa gli è successo?
1: Li hanno sorpresi a rubare 15 giorni fa e la guerriglia li ha portati via. Due di loro ora sono con i gruppi armati e non se ne sa più nulla. Gli altri due sono scappati in Venezuela.
2: Stanno in Venezuela.
0: E quanti anni hai?
1: 16 anni.
0: E i tuoi amici?
1: 16, 17 e 15.
0: Che cosa facevi prima di venire qua?
1: Quando mio zio raccoglieva la coca, lo facevo anch'io.
0: È un lavoro duro?
2: Sì, è duro.
1: Sì, molto. Prima devi strappare le foglie alla pianta, poi devi caricarti i sacchi pieni, pesantissimi, e portarli fuori al campo.
0: È una vita difficile per avere 16 anni.
1: Non lo so.
0: Hai paura adesso? Che cosa speri?
1: Ho paura perché sono rimasto solo. Fare nuovi amici, iniziare una nuova vita. Ma sono anche pieno di speranza. Voglio davvero andare avanti.
2: Sì, io tengo gana di salire avanti.
3: La sua nuova vita, Fabian, l'ha iniziata la Fondazione Oasi de Amor y Paz ad Abrego, alle porte del Catatumbo, quella terra così amata che gli ha portato tante difficoltà. Qua Don Rito Alvarez, nato e cresciuto a El Tarra proprio come Fabian, ha costruito un rifugio sicuro per salvare i bambini della sua regione dalla produzione di coca e dai gruppi armati. Uno spazio dove formarli, farli studiare, aiutarli a costruire un futuro diverso.
4: Io sempre pensé che se io me traigo dos tre niños.
5: Ho sempre pensato che se porto qui due o tre bambini e inizio a dare loro un'istruzione, e se quei bambini iniziano a pensare al futuro, prima di tutto non finiranno in prigione. Secondo, non continueranno a raccogliere coca. Terzo, avranno una vita diversa. Sappiamo che tanti della nostra gente sono morti nella guerriglia e non abbiamo potuto nemmeno seppellirli. Non abbiamo potuto piangere la loro scomparsa, perché quando qualcuno viene ucciso dalla guerriglia si ha anche paura di piangere. Nel Catatumbo non abbiamo bisogno di armi, non abbiamo bisogno di coca, abbiamo bisogno di pace. Non abbiamo bisogno che voi madri andiate a dormire dicendo che ne sarà di mio figlio, o che quando sentite dire che è stato ucciso qualcuno, vi chiediate: hanno ammazzato il mio bambino?
3: Fabiano è stato accolto alla fondazione insieme agli altri. Ogni anno, a gennaio, arrivano nuovi bambini per cominciare l'anno scolastico. Le famiglie fanno richiesta in anticipo, i posti sono limitati e Don Rito cerca di dare la priorità a chi ha più bisogno, a chi è più motivato a studiare.
6: Che mi trattengo?
7: Sì.
8: Qual è il mio obiettivo? Studiare per essere qualcuno nella vita.
6: Puoi essere alguien nella vita.
8: Portar via la mia famiglia.
0: Via dal Catatumbo?
8: Sì, dal Catatumbo, per dare loro un futuro migliore.
0: Quanti anni hai?
8: 15.
0: E tu?
9: Mi nombre è Marlene Fernanda Aray Núñez.
10: Mi chiamo Merlin Fernanda Ainúñez e anche il mio obiettivo è portare via la mia famiglia dal Catatumbo. Così non dovranno affrontare quella guerra, tutti quei problemi e tutte quelle difficoltà economiche. Tutto qua.

0: E tu quanti anni hai?
1: 14. Da grande vorrei fare l'attrice in TV.
0: E tu sai già che cosa vuoi fare da grande?
2: Sì, voglio fare l'assistente di volo.
3: Che non hai la guerra.
2: Dove non c'è la guerra. Voglio che la mia famiglia possa vivere in pace e al sicuro e mia madre non debba pensare continuamente. Come stanno i miei figli? Che cosa gli succederà?
0: Andy non va a scuola da un anno perché il suo villaggio è al centro degli scontri tra i gruppi armati per il controllo del territorio. Anche Fernanda è cresciuta tra le bombe, suo fratello ha 11 anni e lavora nelle piantagioni di coca.
4: È guerra lì da noi.
0: C'è la guerriglia.
4: Sì, possiamo solo cercare di sopravvivere.
0: Perché ha deciso di portare qua sua figlia?
4: Perché i gruppi armati stanno portando via le bambine. Lei vuole studiare.
0: Perché? Che cosa fanno fare alle ragazzine?
2: Ci fanno cucinare, servire il cibo, raccogliere la legna. Poi a volte, sai, sessualmente.
5: Fisicamente.
0: E tu non volevi andarci?
4: Lei vuole studiare.
6: Ci sono anche tanti ragazzini che si uniscono ai gruppi armati per loro scelta.
0: Ragazzi molto giovani?
5: Sì.
2: Bambini, adolescenti.
6: Adolescenti.
2: Se vai a vedere i gruppi armati trovi ragazzini di 14, 15, 16, 17 anni. La maggior parte sono proprio bambini.
0: Che hanno armi e combattono?
5: Sì, tutto.
0: Anche i vostri amici?
5: Sì.
1: Sì, i nostri compagni di classe.
0: Perché lo fanno?
2: Perché non vogliono lavorare.
0: Che tipo di lavoro devono fare dove vivete?
2: La produzione di coca è l'unica cosa che c'è.
0: Ci sono tantissime coltivazioni di coca?
6: Tante, tantissime, troppe.
0: E com'è lavorare nella coca?
6: Si contamina il corpo. Nei laboratori usiamo veleni, benzina. Ci ammaliamo continuamente. È dura.
0: È stato difficile decidere di portare qua sua figlia. Perché?
7: Perché non siamo abituati a stare fuori
8: da lei. Perché non siamo abituati a stare lontani da lei. Ma devo farlo per proteggerla. Io sono sola per lei, sono padre e madre. Per tutta la vita ho lottato per lei e per tutti i miei figli. E non voglio che mi succeda come a tante madri del nostro villaggio i cui bambini sono finiti nel fuoco incrociato e sono stati feriti o uccisi, ammazzati dalle armi e dalle bombe.
0: Ma è felice adesso che sua figlia sia qua?
8: Sì. Voglio che studi e lei adora studiare.
0: Di salutarsi. Andy e Fernanda restano a studiare alla fondazione. Il cugino di Andy tornerà al suo lavoro nelle coltivazioni di coca. La mamma di Fernanda dall'altro figlio, 11 anni, anche lui piegato sui campi di coca. La mamma di Andy è diretta a Filogringo, uno dei villaggi più dilaniati dal conflitto.

0: Mira, viejo, aquí estamos en Filo Gringo, mi viejito.
1: Guarda, vecchio, eccoci qui a Filo Gringo, vecchio mio. Guarda questa piccola terra. Siamo già dentro il villaggio. Siamo allegri, di buon umore. Tutti in gran forma, vecchio.
2: Dal 30 dicembre 2025, Filo Gringo è in balia degli scontri tra l'ELN e i dissidenti delle FARC.
3: Questa è la casa che si trova accanto alla chiesa. Guarda com'è ridotta.
2: La canonica è stata trivellata di colpi.
4: Sta arrivando un drone.
5: Sta venendo qua.
4: Adesso, arriva.
2: Una guerra combattuta con i droni. Ragazzini che imbracciano le armi. Munizioni ed esplosivi che riempiono le strade. Giovani corpi abbandonati tra le case.
6: Quando siamo arrivati a Filo Gringo c'era gente armata, morti. All'ingresso del villaggio un cadavere, poi un altro e ancora corpi tutto intorno.
2: Per la strada?
6: Sì, appartenevano ai diversi gruppi armati. Si può dire che l'ELN, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, sia nato a Filo Gringo e quello è il loro territorio privilegiato. Ma il 29 dicembre, il Frente 33, i dissidenti delle FARC, è entrato a Filo Gringo e tutti gli abitanti del villaggio sono sfollati. E ora qualcuno è tornato, qualcuno sta scappando di nuovo. Non è vita la nostra, con un morto dopo l'altro.
2: Anche tua madre è sfollata adesso?
6: Sì, anche lei è stata costretta ad andarsene.
2: Jade ha 18 anni ed è un'eccezione, perché di solito la fondazione non accoglie maggiorenni. Ma scappava dalla guerra di Filo Gringo, la sua scuola era chiusa e lui un ottimo studente. Il suo professore lo ha aiutato a presentare i documenti e la sua domanda è stata accolta. Primo istante ha voluto rendersi utile. Anche al villaggio lavorava ogni giorno, appena finito di studiare, per aiutare la madre a pagarsi la divisa e il materiale per la scuola.
6: Questi sono i segni che mi sono rimasti sulle mani dal lavoro di raccolta della coca. La prima volta che l'ho fatto avevo circa 7 o 8 anni. Ero ancora un bambino, quindi non mi rendevo conto. È un lavoro massacrante. Sudavo tutto il giorno sotto il sole, strappavo le foglie, usavo la fiamma ossidrica, spargevo a mani nude diserbanti e veleni. Ho fatto tutti i lavori possibili con la coca.
7: Beneficente per la coca.
8: Quanto ganava?
2: Quanto guadagnavi?
6: 50.000 pesos al giorno.
2: 6 euro.
6: Praticamente vivi come uno schiavo.
2: E come hai deciso di cambiare la tua vita?
6: Volevo l'opportunità di finire gli studi. Nessuno dei miei fratelli ha potuto farlo. Il mio obiettivo è dimostrare che posso essere diverso dagli altri. Non migliore o peggiore, lo dico con umiltà, ma voglio dimostrare che si può andare avanti non solo lavorando con la coca, ma grazie allo studio, che è l'eredità più preziosa che si possa ricevere dai propri genitori.
7: Può salire avanti non solamente al lavoro della coca.
2: Dorito Alvarez ha cominciato a salvare i bambini dalle coltivazioni di coca del Catatumbo nel 2008. Era la sua terra e l'aveva vista cambiare anno dopo anno. Negli anni 90 i campesinos avevano cominciato a sostituire la yuca, le banane, il caffè. Un guadagno sicuro perché la coca ha cicli di crescita di soli 3 mesi e un prezzo più vantaggioso in una regione segnata dalla povertà. Le montagne sono state disboscate per fare spazio alle piante e oggi nel Catatumbo si concentra il 25% delle coltivazioni di coca di tutta la Colombia. E questo lavoro si fa per ogni pianta?
9: Tutte.
2: Un operaio in un giorno quante ne arriva a raccogliere?
9: 150 o 200 kg al massimo. Cominciamo da ragazzini.
2: Anche bambini?
9: Certo, è un lavoro terribile, ma ci tocca farlo perché è l'unico modo per guadagnare qualcosa. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli, fagioli, tanti prodotti diversi. Ma siamo stati costretti a smettere, perché anche se il raccolto andava bene, praticamente non valeva nulla.
10: Praticamente non valeva.
9: Eravamo pieni di debiti. Così è arrivata la coca e non abbiamo potuto fare altrimenti. Ma ora chi la compra la paga pochissimo e non ci basta più nemmeno per mangiare.
10: Solamente da para ellos, non alcanza ni para comida.
11: Che tal, muchachos?
12: Come va, ragazzi?
5: come state? C'è anche qualcuno del Venezuela? Dove in Venezuela?
8: Barinas.
5: E com'è la situazione ora?
8: Nessuno ha il coraggio di esprimersi. Non si opina molto di
2: nada. No? Dorito va in giro per i campi, parla con i giovani lavoratori e con le famiglie, spiega loro come possono cambiare il catatumbo, che la priorità è far studiare i loro figli.
5: Per combattere il traffico di coca, il governo colombiano brucia le coltivazioni con il glifosato. Usano le armi e mettono in campo carri armati ed elicotteri. E noi non abbiamo bisogno di armi né di carri armati, ma necessitiamo di scuole, strade asfaltate, trasporti, linee telefoniche, tutte cose che nel catatumbo non esistono, perché questa non è vita, questa è schiavitù. Ragazzi come lui dovrebbero andare a scuola e poi all'università. Non a lavorare nei campi di coca.
2: Dalle coltivazioni il raccolto si porta ai laboratori per preparare la pasta di coca. Anche qua bambini e ragazzi lavorano a mani nude tra sostanze tossiche. Si usano calce, cemento, solfato, benzina, permanganato di potassio, ammoniaca e acido solforico. I contadini, come piccoli chimici, vendono la pasta di coca ai gruppi armati.
10: Questa è la base della coca?
11: Questa è la base della coca.
2: E i gruppi armati usano il narcotraffico per finanziare la guerra.
11: Se la vendi a uno, ti metti contro l'altro e viceversa. Vengono a comprare con molta cautela, da qua e da fuori, lo fanno di nascosto. Tutto è un rischio, per gli operai, per i padroni, per quelli che la consumano. Qua soffriamo tutti.
10: Aquí sufrimos todos.
12: Sono tornata a vivere qua dalla città 2 anni fa per aiutare mio padre che aveva avuto un incidente. Lo aiuto nel lavoro.
2: Che tipo di incidente?
12: Gli è caduto un palo sulla spalla e si è fratturato le gambe. È stata molto dura perché è difficile vedere tuo padre che soffre. Però piano piano siamo andati avanti. Non ci sono soldi, ma stiamo cercando di costruire qualcosa.
13: Costruendo molte cose, si intende? L'importante è uno stare come vivo, uno fare le cose. Sì.
2: Dorito parla con il padre della ragazza. Vorrebbe portarla alla fondazione e farle progettare una vita diversa. In Catatumbo ci sono 46.000 bambine e bambini che non hanno accesso all'istruzione, tanti quanti gli ettari di coltivazione di coca disseminati per la regione.
14: Da questa parte, alla nostra sinistra, abbiamo la cucina, la despensa, il refettorio, alla nostra destra la casa degli angeli e qua di fronte, certo, visibilissima, la chiesa. Questa chiesa è stata finanziata da 2 famiglie, una di Sanremo e l'altra lì della zona, 2 famiglie in memoria di 2 persone che facevano volontariato a Lourdes.
2: L'idea di Dorito è nata con un piccolo capanno e 10 bambini che volevano andare a scuola. Lui aveva studiato in Italia ed era già parroco a Valle Crosia, vicino a Ventimiglia. A Sanremo ha fondato l'associazione Angeli di Pace ed è grazie a questo progetto italiano che finanzia la fondazione in Colombia.
14: A volte quando arrivano i bambini con delle situazioni molto difficili e loro hanno bisogno di rifugiarsi, un luogo dove andare a pregare, e vanno in chiesa, spesso li troviamo che pregano e piangono, quindi è una cosa davvero molto significativa, molto particolare.
5: Lo dico ai bambini che sono appena arrivati.
15: Inizio una vita nuova.
5: Oggi iniziate una nuova vita, una vita di pace, di speranza e tranquillità. Una vita in cui non ci preoccuperemo di chi sei o da dove vieni, ma ci occuperemo di te, perché sei mio fratello. Sei la persona che devo amare, la persona che devo accogliere, a cui devo dare il benvenuto.
2: Quanti anni ha?
16: 11 anni.
2: 11 anni. E che cosa vorresti per il tuo futuro? Hai idea?
16: Tieni idea?
17: Che chiedi studiare?
18: Fare il calciatore o guidare uno scavatore.
2: Che cosa pensi di questo posto?
18: Bene.
2: Ti piace?
18: Sì.
2: Hai un po' paura di questi cambiamenti?
16: Sì. Ha passato demasiado. Mucho derramamiento de sangre.
19: Sono successe tante cose. Tanto spargimento di sangue. Ci hanno terrorizzato. È molto doloroso. Suo padre è morto 3 mesi fa a causa del conflitto armato. Lo hanno ammazzato. perché questo è quello che porta la coca. Guerra. La coca che ci ha dato da mangiare, ma alla fine ci ha portato soltanto guerra.
16: Solamente tre guerre.
19: Per questo siamo venuti qua, per lasciarlo al sicuro sapendo che è in buone mani.
16: È in buone mani.
5: Tra vent'anni vogliamo vedervi tornare alla fondazione e dire: padre, si ricorda quando sono arrivato qua? Guardi, ora sono un medico, sono un avvocato, ingegnere, architetto, sono una persona che vuole aiutare gli altri. Questo è quello che vogliamo.
19: Eccoli qua, l'avvocato, l'economista, l'agronomo, chi fa politica, chi ha studiato comunicazione, i professionisti cresciuti alla fondazione e che oggi guardano agli altri. Willington, che vive e lavora in Australia con la sua compagna, con cui condivide il volontariato per la Croce Rossa, e ha pubblicato questo libro per riscrivere la storia del Catatumbo e i suoi progetti di sviluppo.
17: Teniamo la nostra propria storia che queremos.
3: È la nostra storia e dobbiamo essere noi e soltanto noi a riscriverla.
19: Camilo, che ha lasciato lo studio legale in cui lavorava per tornare alla fondazione come direttore e condividere con i ragazzi valori e principi che hanno plasmato la sua vita.
20: Mi personalità cambia moltissimo.
21: La mia personalità è cambiata completamente qua, mentre i miei amici di scuola hanno preso altre strade, si sono uniti alla guerriglia e alcuni sono già morti.
19: Fabian, che dopo gli studi in agronomia gestisce le piantagioni di caffè della fondazione e dimostra che un altro modello, un'altra agricoltura, non solo è possibile, ma necessaria.
22: Tengo amore sul campo.
9: Amo la campagna e la mia missione era quella di studiare per poter aiutare la gente di qua ad avere una vita più dignitosa, migliore qualità e maggiore benessere. Ho visto cose terribili, cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ho visto i paramilitari uccidere e fare a pezzi i corpi davanti ai miei occhi.
22: Matare una persona.
9: Per una persona come me, avere le risorse per studiare era molto difficile. Ho dovuto lavorare fin da bambino e sopportare la fame. Ma ora penso che la migliore eredità che chi ci cresce può darci sia l'istruzione, che garantisce un futuro per le famiglie e per i nostri figli.
22: Un futuro per i nostri figli.
14: Il nostro abuelo stava raspando coca.
3: I nostri nonni raccoglievano coca. I nostri genitori raccoglievano coca e io avevo 14 anni quando mi hanno portato a raccogliere coca, ma quando a 16 anni sono entrato alla fondazione Oasi de Amor y Paz, è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia. Sono riuscito a laurearmi, lavorando di notte e studiando di giorno, e poi mi sono occupato dei miei fratelli e anche loro sono stati accolti alla fondazione e hanno terminato gli studi.
14: La fondazione luego accogió todos mis hermanos. La vita ha sido muy difícil porque perdimos todo.
21: La mia vita è stata molto difficile, la mia famiglia ha perso la fattoria e tutto quello che avevamo per il conflitto armato.
14: Tanto dificultades. Non mi gusta.
21: Oggi sento di dover ringraziare mia madre, non solo perché mi ha donato la vita, ma perché mi ha portato alla fondazione, dove sono stato formato per la vita. E oggi voglio trasmettere quello che ho appreso qua ai ragazzi per rendere anche loro persone migliori.
14: E possono essere migliori persone.

0: è una grande comunità, praticamente un villaggio qua. E in questo villaggio quindi la cosa importante è imparare a vivere in pace. E a me piace ultimamente dire e ripetere ai ragazzi che noi dobbiamo essere artigiani di pace. E quindi artigiani di pace passa attraverso lo studio, la convivenza rispettosa con gli altri, l'aiuto, la solidarietà, quindi il poter aiutare gli altri, impegnarsi nelle piccole cose, imparare a lavarsi le proprie cose, lavare il piatto, lasciare tutto pulito, ordinato, e poi studiare, devono studiare.
1: Quanto è importante studiare per te?
2: Per me studiare significa poter migliorare me stesso e avere maggiori opportunità. Lo faccio anche per i miei amici che non possono farlo.
1: E qual è il tuo sogno?
2: Voglio essere il primo della mia famiglia a ottenere la laurea.
3: Professionale.
1: L'ultimo tassello del progetto della Fondazione Oasi de Amor y Paz è il Centro Universitario Semillas, uno spazio dove ospitare i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il liceo. Dorito li accompagna a visitarlo, le camerette, le aule studio, il campo sportivo e le nuove strutture ancora in costruzione. È qua che Fabian, Jader, Andri, Fernanda e tutti gli altri cominciano a sognare l'università.

0: Difesa europea, garanzia di pace. Così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi il richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2% più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così Giorgetti. La UE ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih, Ucraina. A Messina crolla una palazzina di due piani dopo un'esplosione. Tre feriti, ci sarebbero almeno 7 dispersi, l'edificio ospitava abitazioni. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. 21.01, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. La difesa europea, strumento per la pace, la violenza, un virus letale per la democrazia. No ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. Il portavoce della UE precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'UE. I dettagli del provvedimento con Laura Tangherini.
3: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire i crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione anche orale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.

0: pubblici accessibili, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, ricorda il governo, sottolineando come il nostro paese sia all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni, intanto, via social, ricorda alcuni risultati in economia e lavoro. Sui dati Istat e crescita del PIL, la Presidente del Consiglio attacca. A sinistra c'era chi tifava per il rallentamento dell'Italia. I fatti raccontano un'altra storia. Continuate pure a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi, conclude la Premier, che ricorda anche il rinnovato contratto nel settore della sanità, risultato importante per il lavoro di chi fa funzionare l'Italia. Vicinanza personale dell'intero governo poi al ministro della giustizia Nordio da parte della Presidente del Consiglio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione, con il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, conclude la Presidente del Consiglio, auspicando una condanna ferma e senza alcuna ambiguità.
1: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce appunto la normativa dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale, su cui è stato rinviato il voto. Alberto Puoti.
2: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
3: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
2: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto, davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
4: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
2: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio, e la replica.
1: L'economia italiana cresce, oltre le attese, rileva l'Istat. L'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Raffaele Cappuccio.
5: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno, l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario. Ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto, la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?
6: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: Battito politico con in primo piano i temi economici. Francesca Biagiotti.
7: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
8: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la situazione.

0: sinistra con i fatti e con i numeri.
1: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni a VS, festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
2: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
3: L'Italia ha raggiunto il 72,3% dei traguardi e obiettivi del piano di ripresa e resilienza, è quanto si legge nel monitoraggio pubblicato dal governo. Considerando l'erogazione della nona rata, si evidenzia nel rapporto sull'attuazione, il nostro paese ha incassato l'85,4% delle risorse. La Commissione europea ha erogato un importo tra prestiti e sovvenzioni pari a 165,99 miliardi di euro, i dati si riferiscono al 1 luglio scorso. Intanto formalmente entro il 31 agosto dovranno essere completati i progetti del PNRR, anche se per alcuni interventi sono state previste proroghe a fine anno. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia Romagna a vedere cosa è stato realizzato.
4: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia Romagna.
5: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU che è rivolta direttamente alle imprese.
4: 800 milioni sono andati alla sanità che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
6: È sicuramente un bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 731 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, bici, plan, ciclovie.
4: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
7: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
4: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
8: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
3: La strage in Ucraina, un'intera famiglia radugine nella regione di Dnipro. Per il presidente Zelensky la Russia ha usato un missile balistico nordcoreano, 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Sentiamo la nostra inviata Mykolaiv Emma Farnè.
9: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a 1 di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e 1 nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate, la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio

0: disabile, quello maggiore in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Asari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: Lo spazio aereo della Polonia ha violato un missile russo, lo sentivamo, seguito da un F-16 dell'aviazione polacca, è precipitato in una zona disabitata, la denuncia di Varsavia. Barbara Gruden da Berlino.
2: Gli abitanti di Tarnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. In questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'alleanza atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina, che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: Dall'Unione Europea arrivano le reazioni sul missile da crociera russo entrato nello spazio aereo polacco e poi precipitato. Violazione inaccettabile per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza, di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia, assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, così il portavoce della NATO Martin O'Donnell. I negoziati tra Teheran e Washington, la guerra dunque in Iran, continuano malgrado le ostilità. Gli attacchi incrociati sono ripresi coinvolgendo i paesi alleati degli Stati Uniti del Golfo, Giordania ed Egitto. Alla Casa Bianca intanto il ministro degli esteri saudita, mentre Riyadh pensa ad una coalizione araba anti-Iran. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La guerra nel Golfo Persico corre su 2 binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kashm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Questo si vedrà, intanto però sembra anche imminente, nonostante vadano avanti, lo sentivamo, i negoziati sotto traccia, diciamo così, un riacuirsi del conflitto. Si ragiona giorno per giorno, si vede giorno per giorno. Andiamo a New York dall'inviato Enrico Bona. Il comando centrale statunitense ha presentato i nuovi piani al presidente Trump.
4: Il comando centrale americano dice di aver colpito una decina di obiettivi militari in territorio iraniano, centri di comando, siti per il lancio di missili e droni, difese navali. Il comando smentisce anche le rivendicazioni iraniane sulla distruzione di alcuni suoi caccia F-35. Ora si tratta di capire se seguiranno altri raid questa notte oppure no. Sul tavolo di Donald Trump c'è anche un piano preparato dall'ammiraglio Cooper, che prevede un'intensa campagna di bombardamenti aerei che dovrebbe durare dai 10

0: 10 ai 14 giorni per distruggere le capacità missilistiche iraniane. Il presidente non ha ancora deciso e i media americani lo descrivono come sempre più frustrato per l'assenza di una chiara strategia per mettere fine a una guerra che è entrata nel sesto mese. A te.
1: Allora, un edificio di due piani è crollato a Messina, nell'area sud della città. Ci sono i vigili del fuoco impegnati da diverse ore con diverse squadre. Ci sono feriti, ci sono dispersi, ci dice tutto Eleonora Mastromarino che si trova lì.
2: Sì, qui la situazione è ancora di grande allarme, le ricerche sono iniziate, proseguono sotto le macerie della palazzina crollata. I vigili del fuoco ci hanno appena comunicato che il numero ufficiale dei dispersi è di 6. Là ci sarebbe un intero nucleo familiare, inclusa una persona che si occupava di un anziano, e poi c'è la dipendente di uno dei negozi che era aperto a quell'ora e che era in funzione. Per ora sarebbe solo questi i dispersi. Ci sono tre feriti che sono gli operai che stavano lavorando al cantiere, al pian terreno della palazzina. Difficile ancora individuare le cause del crollo, ma sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco di Messina, Federico Basile, e poi linea a voi. Sindaco, qual è la situazione? Cosa possiamo già dire?
3: Allora, la situazione è che i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell'area, quindi stanno iniziando le operazioni per il recupero dei 7 dispersi. In questo momento questo è il dato e questa è la notizia che vi posso dare. Vi confermo che 3 persone sono state trasportate, come sicuramente già saprete, al Policlinico Universitario, in codice rosso, in codice verde, in codice arancione. E quindi i lavori stanno proseguendo intanto per individuare i dispersi e contestualmente comprendere anche le cause che hanno prodotto sembrerebbe il crollo rispetto alla condizione che non sembrerebbe, ma questo lo dico io chiaramente, non sono l'organo deputato, non sia derivato da uno scoppio, ecco,
1: Fattore
3: da una
1: esterno.
3: fuga. Questo è quello che però dico io, chiaramente i vigili stanno verificando in queste fasi.
1: Allora, oggi a Roma, in via Portuense, su un muro è comparsa una scritta di minacce indirizzata al ministro della giustizia Carlo Nordio: ti metto dentro una Renault 4 e poi una stella a 5 punte e la sigla BR. Claudio Vedovati.
4: Di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante è quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
5: Probabilmente dopo l'una, stanotte, perché la scritta è fresca.
6: Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
4: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a 5 punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato un'ottantina di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
6: La gravità della cosa, cioè, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
1: Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di
7: Il mandato
1: arresto
7: di cattura internazionale
1: del
7: emesso
1: generale
7: dall'AIA nei
1: libico
7: suoi confronti
1: al-Masri. Il
7: sembrava non
1: fascicolo è stato
7: preoccuparlo.
1: trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal Dicastero, sottolineando che il guardasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Divieti di campeggio in diverse località della Valsusa dopo gli scontri di sabato scorso. Maurizio Licordari.
7: Non ci meravigliamo, però questo certamente ci indigna sempre più e ci spinge a lottare, a lottare ancora, senza paura, anche perché non abbiamo altro da perdere se non le nostre catene.
8: Avevano annunciato 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. Un campeggio in Val di Susa, poco distante dai cantieri della TAV. Gli stessi luoghi degli assalti di sabato scorso. Erano pronti a montare le tende stamattina alle 10 a Tra Due Rivi, frazione di Susa, ma al loro arrivo hanno trovato le forze dell'ordine e questi fogli. 3 ordinanze firmate dal prefetto Donato Cafagna, il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, il divieto di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I manifestanti si sono riorganizzati e tramite social si sono dati appuntamento a San Giuliano, altro luogo in cui c'è un presidio notav, ma anche lì hanno trovato le forze dell'ordine. Si sono fermati qualche minuto, qualche coro, nessun contatto. Alle 11.30 hanno scelto di muoversi ancora, stavolta verso Susa, per fare il punto della situazione e studiare una soluzione. Ed è nata l'idea, andare a Venaus, comune poco distante da Susa, dove avevano già organizzato il campeggio la settimana scorsa, quella culminata con gli assalti ai cantieri. Ci sono arrivati intorno alle 12.30, hanno iniziato a montare amache e tende, ma nel frattempo è arrivata anche la 4ª ordinanza della prefettura. Divieto di campeggio esteso anche a quel comune. Per alcune ore la situazione è rimasta in stallo, manifestanti dentro il presidio notav, forze dell'ordine all'esterno. Poi la conferenza stampa e l'annuncio dell'intenzione di andare avanti nonostante i divieti.
1: Scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee annunciano: boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: Con un esuberante concerto dedicato a Handel e Vivaldi si è chiusa la stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, a Roma. Fabio Cappelli.
10: La water music di Handel sotto le maestose volte della Basilica di Massenzio ai margini del Foro Romano. Il re Giorgio I d'Inghilterra aveva chiesto al compositore delle musiche da eseguire all'aperto sul Tamigi, una sorta di versione londinese delle feste veneziane sull'acqua. Suonano i musicisti del concerto Köln, un gruppo specializzato nell'esecuzione del repertorio barocco, nel programma anche musiche di Vivaldi. È il concerto conclusivo della stagione estiva di Santa Cecilia a Massenzio, un ritorno apprezzato dal pubblico che si consoliderà nei prossimi anni.
11: Tutti i concerti, tutto esaurito, tanto pubblico nuovo, tanti turisti, proprio quello che l'Accademia di Santa Cecilia desiderava ottenere. Unire la bellezza di Roma con la bellezza della musica classica credo sia uno dei compiti dell'Accademia di Santa Cecilia. Quindi dire un grande successo, ma l'anno prossimo sarà una stagione veramente formidabile, visto che eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven, essendo l'anniversario beethoveniano, e anche tanti concerti con artisti nuovi, straordinari, che riempiranno il mese di luglio nel centro di Roma.
1: Ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man e la coppia Zendaya Tom Holland attira le attenzioni del pubblico e dei media. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
13: La ragnatela è ancora potente. L'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland, gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
14: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
13: Nelle recensioni qui d'Oltre Manica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
15: Ti amo.
16: Anch'io ti
15: voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
1: Qualche istante la linea alla regia, poi torniamo.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Di nuovo in diretta è il momento del nostro faccia a faccia. A capo di una delle principali banche che operano in Italia c'è una donna, Elena Goitini, amministratrice delegata di BNP Paribas. Con lei Monica Moretti ha parlato di banche, del futuro di Europa, di come sfruttare al meglio il proprio tempo. E allora vediamo insieme poi il nuovo TG alle 22 con Cecilia Tosi.

0: Elena Goitini, lei da 5 anni è amministratrice delegata di BNL BNP Paribas, responsabile italiana del gruppo. È tra le poche donne in Italia a essere a capo di una grande banca, fa volontariato, ama scrivere. Ha quasi 50 anni e lei ha cambiato lavoro, è passata dal gruppo Unicredit, dove ha fatto tutta la carriera, a BNL. Ma ha sempre desiderato fare la manager, la top manager. Cosa pensava quando aveva 18 anni? Cosa avrebbe fatto nella vita?
1: La risposta vera è no. Non pensavo alla banca, non pensavo a essere manager come a un percorso che poi si è realizzato. Mm-hmm. Se penso 16-18 anni mi pensavo pediatra, mi pensavo a medico, e quindi devo dire che se penso al mio percorso professionale l'ho sempre immaginato come un percorso che mi permettesse di generare un impatto positivo, qualcosa che io arrivo dagli scout, lo scoutismo è stato un percorso di formazione e Baden Powell diceva sempre rendi il mondo un po' meglio di come lo trovi e quindi io ho sempre pensato che avrei voluto fare un mestiere che mi permettesse di riuscire a fare quella cosa lì e se ci pensiamo ogni mestiere ha una sua componente sociale. Devo essere sincera, ci sono finita per caso nel settore bancario, ci sono rimasta per scelta e ho scoperto che anche in un mestiere così arido, tra virgolette, come lavorare in una banca, c'è un côté, come direbbero i miei azionisti, un angolo sociale che si può recuperare. Se penso alla mia esperienza in BNL e BNP Paribas, mi vengono in mente due cose soprattutto. Tutto ciò che ha a che fare con la Fondazione Telethon, oltre 30 anni di cooperazione, sono 34, 350 milioni raccolti a supporto di tutto ciò che è ricerca per le malattie genetiche rare, 3.000 progetti, è una cosa che è oggettivamente capace di abbinare alla responsabilità di impresa anche un angolo sociale. Ce n'è un'altra che mi piace richiamare perché ha a che fare con i giovani, che è InclusCity, qualcosa più vicino al territorio, la capacità di costruire dei ponti tra le periferie e le città per accompagnare i giovani a trovare un loro posto nel mondo.
0: Ci troviamo all'Internazionale d'Italia, qui.
1: Bellissimo, il contesto è splendido.
0: BNL sponsorizza questo evento ormai da 20 anni. Quanto è importante nella vita, così come nello sport, tenere duro? Quanto è stata importante per lei essere tenace?
1: Che bella domanda. Allora, nel 2006 BNL è entrata nel gruppo BNP Paribas e in quel momento l'azionista, che era già molto vicino al tennis, dal 73 con Roland Garros, ha deciso di dare fiducia al tennis italiano, che nel 2006 era qualcosa di diverso rispetto ad oggi. Oggi il tennis italiano questo è un appuntamento atteso come tra i più importanti nella galassia del tennis. Devo dire che è stato un segnale di fiducia molto molto importante. La tenacia alla quale fa riferimento lei è qualcosa di importante e mi permetto di dire che non è sufficiente nel mondo che viviamo oggi. Se pensiamo alla tenacia, nel suo senso etimologico, tenere, rimanere aderenti, coerenti, resistere, è una condizione necessaria ma non sufficiente in un mondo così volatile, così imprevedibile. A me piace più pensare a una tenacia flessibile, che io traduco col concetto di antifragilità. È vero che dobbiamo resistere, ma come usciamo dallo shock al quale resistiamo? Un po' cambiati, un po' diversi. È una tenacia che deve necessariamente farci apprendere anche dallo shock che affrontiamo. Questo è un po' quello che mi sono allenata a fare per arrivare fin qua, ma che continuo a fare nel quotidiano, devo essere sincera.
0: Tenacia e anche lungimiranza. Quando lei negli anni 90 ha iniziato a lavorare nel settore bancario, gli istituti bancari erano il doppio rispetto adesso, il personale era circa un quarto in più. Un settore in trasformazione, come saranno le banche fra 10 anni?
1: Molto diverse rispetto ad oggi. Qualcuno in maniera provocatoria alla domanda ma esisteranno ancora ha risposto no. Allora, nella provocazione ci trovo un pezzo di verità. Saranno delle banche molto diverse, i modelli dovranno necessariamente cambiare. All'inizio degli anni 90 Amato si riferiva al settore bancario italiano come una foresta pietrificata. Se pensa oggi a valle delle prime ondate di risico degli ultimi mesi, il contesto è decisamente cambiato. Proviamo a leggerlo rispetto agli attori. Big tech, fintech, sono ormai attori protagonisti all'interno del settore bancario. Avere un approccio difensivo nei confronti di questi attori, secondo me, è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Quello che dobbiamo fare è imparare, guardarli, osservare cosa sanno fare molto meglio di una banca tradizionale. Sanno mettere il cliente al centro e lo fanno in maniera molto veloce, seguendolo nel suo percorso e adattando i modelli di business alle loro esigenze. Noi dobbiamo guardare cosa sanno fare bene e diventare capaci a copiare. Quello che dobbiamo evitare di fare è di non valorizzare adeguatamente quello che noi sappiamo fare meglio e che continueremo a avere come vantaggio distintivo rispetto a una fintech, a un deep tech, che è quello di riuscire a accompagnare il cliente con una advisory a 360 gradi che continuerà a rimanere al centro della proposizione di valore delle banche anche fra 10 anni. Questo penso che sia il valore aggiunto che dobbiamo, al quale dobbiamo davvero puntare. Io lo faccio lavorando su 3 dimensioni. Mi piace chiamarlo il modello delle 3P, fa bello, si ricorda più facilmente. Parlo di partnership, parlo di piattaforme e parlo di persone. Perché di partnership? Perché la banca diventerà sempre più un ecosistema, sempre più un hub di soluzioni integrate. Quindi partnership è importante e soprattutto partnership anche con le big tech e con le fintech. Non ha senso essere difensivi, ha senso costruire partnership con loro, perché diventa più facile anche capire i loro vantaggi distintivi e preservare i nostri. Piattaforme. La tecnologia agevolerà, potenzierà la relazione. Io sono una fan del human plus machine, non c'è una sostituzione, c'è qualcosa che ci aiuterà a potenziare alcuni aspetti. E poi le persone. Le ho messe per ultime perché sono le prime, sono l'aspetto più importante. Persone che dovranno necessariamente essere riqualificate per continuare a rimanere al centro di quel paradigma.
0: Le faccio sentire cosa ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis nell'ultimo incontro a Bruxelles dei ministri economici e finanziari proprio sulle banche. Sentiamo.
2: Servono colossi europei. In Europa serve un maggiore consolidamento. Servono fusioni e acquisizioni transfrontaliere. L'elemento da considerare variabile come parametro per valutare questa situazione sono gli investimenti tecnologici. Confrontando gli investimenti tecnologici delle banche europee con quelli delle banche americane o cinesi, capiamo perché in Europa servono banche capaci di facilitare e sostenere maggiori investimenti tecnologici. Servono banche più grandi.
0: Quando lei era in UniCredit ha lavorato in Germania, in Austria, in Turchia, in Polonia, quindi ha un'esperienza internazionale. Alla luce di questa esperienza, il sistema bancario europeo è ancora troppo frammentato?
1: Allora, parto con una premessa. Un'Europa più forte richiede banche più grandi. Io parto da questo. Questo è un dato di fatto. Perché senza il completamento dell'unione bancaria l'unione politica rimarrà incompiuta, perché abbiamo bisogno di istituzioni bancarie più forti per affrontare sfide che sono globali e transizioni che sono sempre più complesse. Quindi questo è un dato di fatto, quindi la risposta è abbastanza conseguente, assolutamente sì. I ranking delle banche americane mostrano, i ranking in termini di capitalizzazione mostrano che il gap è ancora molto ampio, quindi io mi attendo che la stagione del risico bancario europeo parta. È anche vero che lo scenario macroeconomico, la complessità che gestiamo in questo momento potrebbe rallentare, ma non è una questione di se, è solo una questione di quando.
0: A questo proposito, BNL e BNP Paribas è una delle poche banche che finora non ha partecipato a questo processo di aggregazioni, fusioni, a quello che chiamiamo risico bancario. Sarà così anche in futuro?
1: Allora, scegliere di non comprare banche commerciali non significa rinunciare ad operazioni straordinarie. Nel senso che se io penso a BNL BNP Paribas, noi come gruppo BNP Paribas siamo già la prima banca attraverso i 4 paesi domestici, Italia, Francia, Lussemburgo e Belgio, nei quali siamo presenti, siamo già in Eurozona la prima banca corporate e la prima banca private, con una leadership abbastanza importante anche su tutto ciò che è mondo affluent, quindi asset gathering. Quindi la nostra esigenza è quella di crescere anche con operazioni di acquisizione esterna, per far vivere meglio quello che è il nostro modello, che è un unicum in Italia, che è un modello integrato fortemente specializzato. Noi abbiamo tanti mestieri, spaziamo dall'assicurativo all'asset management, dalla mobilità al factoring, integrati su delle piattaforme di distribuzione che in Italia sono costituite dalla BNL e da alcune reti terze. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere facendo crescere questo modello specializzato e fortemente integrato. Qua mi metto per un attimo il cappello di BNP Paribas in Italia. 14 entità, serviamo 6 milioni di clienti, abbiamo generato ricavi a tutto il 2025 per 5 miliardi e 7 e un utile prima delle imposte di 2 miliardi e 2. Operiamo pienamente tra i primi 5 operatori a livello Italia, eravamo fino a tutto il 2025, prima della unione tra BPER e Popolare Sondrio, la terza dopo Unicredit e Intesa, diventiamo la quarta, siamo il primo gruppo non italiano sia in termini di masse gestite che in termini di grandezze finanziarie. Quindi è per quello, non è il non voler riconoscere l'importanza del consolidamento, ma al riconoscere che siamo grandi con un modello che è unico in Italia e sul quale vogliamo continuare ad investire per farlo vivere e scaricare a terra il suo valore competitivo.
0: Poi c'è la questione donne.
1: Questa c'è sempre. Ogni volta che si fa un'intervista non manca mai, devo dire, non manca mai.
0: Beh, perché ci sono così poche donne ai vertici in Italia? Lei ha anche una visione europea, nel resto d'Europa è così?
1: Allora, è così un più o meno dappertutto. Voglio partire da una premessa che faccio sempre, e lo dico sempre perché lo penso davvero. Il merito non ha genere e il genere non è garanzia di qualità, né in difetto né in eccesso. Quindi, secondo me, soprattutto noi donne dobbiamo ribadirlo in maniera chiara e non perdo occasione di farlo ogni volta che mi viene fatta questa domanda. Quindi, merito non ha genere, è anche vero però che c'è un gap da colmare, perché il bias cognitivo che ci ha portato fin qua nei numeri, negli STEM, nella finanza, mostrano che effettivamente il numero di donne su posizioni apicali è più basso. Io parto sempre dal presupposto: che cosa posso fare io, che cosa possiamo fare noi nel quotidiano per fare in modo che questa cosa qua cambi. Allora, ed è quello che un po' stiamo facendo in BNL e BNP Paribas, è quello di lavorare per garantire pari opportunità di accesso, perché questa non è solo una questione di equità e di giustizia, ma è una questione proprio di interesse collettivo, soprattutto considerata la transizione demografica. Quindi la cosa importante che noi dobbiamo fare è veramente garantire opportunità di accesso. Allora, cosa facciamo? Allora, le do un paio di numeri che secondo me rendono bene il fatto che negli ultimi 5 anni ci siamo impegnati tanto. Non sono sola, ho uno splendido team, fatto anche di moltissime donne, è donna il Chief Commercial Officer, è donna la responsabile di tutto ciò che è People and Engagement, è donna la responsabile del Corporate Banking. Partendo sempre dal presupposto che il merito non ha genere, quello che noi dobbiamo fare è fare in modo però di avvicinare, di fare in modo che a parità di merito scelga una donna. Molto semplice. Siamo passati dal 22% di manager donne 5 anni fa a oltre il 40% oggi, e se guardo alla popolazione di young talent, giovani talenti, questa percentuale è già oltre il 50%. Quindi pari opportunità per tutti, però c'è un gap da colmare, e quindi a parità di merito, se c'è un uomo o una donna, scelgo una donna. Lo ammetto, è così, però a parità di merito.
0: Allora, cito solo alcuni degli incarichi che lei ricopre. Fa parte dell'esecutivo dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, della Giunta di Assonime, cioè l'Associazione delle Società Quotate, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è consigliera della Fondazione Telethon. Lei ha anche un marito, ha un figlio, ha trovato il tempo anche di frequentare un'importante scuola di scrittura creativa. Come fa?
1: Come fanno tutte le donne, in Italia e nel mondo. Secondo me, io ho una ricetta. Metodo, qualche segreto, oggi ne racconterò uno, e tanta grazia nel fare due cose. Uno, accettare di essere imperfetti, e due, che per noi donne è difficilissimo, gestire il bisogno di riconoscimento. Le due cose sono collegate. Secondo me queste tre cose aiutano tantissimo. Il segreto che mi sento di condividere è un acronimo, sono tre lettere. TFM, Time for Me. TFM è uno spazio dedicato a una lettura, a un momento in cui faccio una partita, un videogioco, in cui mi permetto di fare un esercizio di respirazione, un momento in cui mi faccio un giro perché devo raggiungere i miei 10.000 passi, altrimenti non mi sento a mio agio con me stessa. Sono tutti dei momenti che mi permettono di ricaricare le batterie e presentarmi all'appuntamento, che sia un appuntamento professionale o un appuntamento personale, con un minimo di serenità in più e un po' più di grazia che serve per fare quelle due cose lì. Mi permetto di dire un'ultima cosa, perché mentre riflettevo parlando, c'è anche una cosa importante che bisogna saper fare, questo vale per uomini e donne, e che vale nel mondo del lavoro e nella vita privata, che è scegliere bene i compagni di viaggio. Io lo dico sempre. E per scegliere bene i compagni di viaggio io guardo una cosa sola, molti dei miei colleghi lo sanno, è la capacità di farsi emozionare le stesse cose. Bisogna essere complici. È in quel sentire comune che trovi quegli spazi di rispetto e di libertà reciproca che rendono quell'incastro in agenda più semplice.
0: A proposito di incastro,

0: Lei è stata presidente di recente, presidente di Elis, un ente che si occupa di innovazione e formazione nelle grandi imprese. Sentiamo a proposito di formazione un estratto di un suo discorso che ha fatto quando ha ricevuto il premio di alunna dell'anno della Bocconi.
1: Quando cresci non è solo importante avanzare, ma è importante mantenere se stessi. Questo valeva in quella tappa, vale sempre, perché oggettivamente oggi si parla tanto di work-life balance, però quella roba lì, il mantenere se stessi, ti mette nella condizione di riuscire ad essere molto sereno anche di fronte alla grande complessità.
2: Bello riviverlo, è stato un momento magico, devo dire che è stato un momento bellissimo.
0: In questo contesto così mutevole, quanto è importante la formazione e anche la formazione continua?
2: Per me è importantissima. Io dico sempre che imparare ad imparare non è un esercizio accademico, ma è un modo di stare al mondo. Io imparo da tutto, da chiunque, e alimento la mia curiosità davvero in maniera quasi maniacale. Non è che impari, fai formazione finché stai al primaria, in secondaria, all'università e poi smetti di imparare. Anzi, le riporto proprio un aneddoto. Arrivata a posizioni apicali, hanno smesso di coinvolgermi in corsi di formazione. E questo è successo l'anno scorso, o due anni fa, chiesi all'azionista, ero a Parigi, dissi, ma perché hai ragione, non ci sono corsi di formazione? Quindi ho detto, ma se vuoi fare un corso di formazione? E mi sono messa a studiare, ho detto, bene, torniamo in aula. E l'ho fatto a 55 anni, perché sono convinta davvero che non si finisca mai di imparare e che ogni volta che torni in aula e ci torni con l'attitudine, con la mentalità, con la postura giusta, ne esci arricchita, non semplicemente da un punto di vista di competenze, soprattutto per il fatto che incontri attorno a quel tavolo, che sia virtuale o fisico, persone che portano un bagaglio di esperienze altrettanto ricco e di conseguenza altrettanto capaci di darti nuovi sguardi e nuove chiavi di lettura.
0: Concludiamo l'intervista con un consiglio. Cosa direbbe a un ragazzo o una ragazza che si vuole avvicinare al mondo della finanza, delle banche?
2: Direi che deve avere tanto coraggio. Coraggio è un coraggio che deve essere allenato ed è un coraggio che declino perlomeno su tre dimensioni. Coraggio di tenere insieme pensiero ed azione, soprattutto in un momento nel quale il modello operativo di una banca commerciale e di un mestiere finanziario sta cambiando tantissimo, quindi pensiero e azione. Coraggio nel tenere insieme tutto ciò che è etica ed efficacia, soprattutto in un momento nel quale l'intelligenza artificiale ci pone sfide etiche importanti, e l'importanza di tenere insieme, lo abbiamo toccato parlando del quanto il mercato bancario europeo sia ancora frammentato, il nostro paese Italia con il resto del mondo, perché è solo tenendo insieme che riusciamo davvero a raggiungere quella dimensione che è foriera di sviluppo sostenibile. Io penso che il consiglio debba essere dato, parto sempre dal presupposto che è importante dare consigli, ma è importante anche capire che cosa possiamo fare noi di diverso, e quindi un consiglio vorrei dare anche ai più agé, un po' a quelli un pochettino più maturi, più saggi, un po' più... Ecco, io penso che nel momento in cui chiediamo ai giovani di avere più coraggio, dobbiamo avere anche noi la capacità di dare loro più fiducia, che è una fiducia che ci deve aiutare a costruire ponti, che ci deve permettere di accreditare degli sguardi nuovi, innovativi, originali, diversi. Se noi continuiamo ad avere posizioni apicali coperte da ultra settantenni e non ci mettiamo nella condizione di dare spazio, abbiamo un problema, perché saltiamo generazioni che a questo punto fanno fatica a trovare una propria collocazione, ed è inutile che chiediamo loro di aver coraggio, perché il coraggio magari ce lo mettono anche, però vanno fuori dall'Italia, e invece il nostro obiettivo è tenerli qua.
0: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 con Vodafone a partire da 18 euro al mese per 24 mesi. E dopo due anni puoi scegliere se tenerlo o cambiarlo. Scopri di più nei negozi Vodafone.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia.
3: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
4: Nel corso della serata ritroveremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Andando a vedere la situazione invece sulle due isole maggiori, ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale della Sicilia, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di giovedì ritroveremo tempo decisamente più stabile e ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature, che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento, con Firenze e Roma le città ancora quelle più calde, con 39 gradi.
5: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Poi il richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale controllato dall'intelligenza artificiale. L'Unione Europea, in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2% più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice il ministro Giorgetti. L'Unione Europea ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione, forse per una fuga di gas, 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco, l'edificio ospitava alcune abitazioni. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali di calcio, votato all'unanimità, il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. Buonasera, sono le 22:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica, difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare la legge su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali dell'intervento del Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. Il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Vediamo i dettagli con Laura Tanghellini.
3: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
0: Emergenza immigrazione a Ceuta, l'esclave nordafricana della Spagna, per un nuovo scavalcamento di massa della barriera con il Marocco da parte di migliaia di giovani marocchini, molti arrivati a nuoto. Almeno 9 corpi di migranti che sono stati recuperati in mare. Le autorità locali chiedono lo stato di emergenza, Madrid schiera l'esercito. Vediamo nel servizio di Ilario Pianirelli.
4: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce

0: Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene, sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta su quanto sta accadendo a Ceuta, annunciando interventi da parte del governo italiano. Vediamo nel servizio di Alberto Gioffreda.
2: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
1: Ed è alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e anche sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale, su cui è stato rinviato il voto. Sentiamo Alberto Puoti.
3: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera, i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto, davanti a Palazzo Chigi, PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
5: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
3: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
1: L'economia italiana cresce oltre le attese, a rilevarlo è l'Istat. L'occupazione resta stabile mentre sale la disoccupazione. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
6: Il prodotto interno lordo cresce più del previsto. Nel secondo trimestre di quest'anno l'Istat stima che il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L'economia italiana viene trainata dal comparto terziario, ci sono flessioni invece per l'agricoltura e l'industria. A questo punto la variazione acquisita del PIL, dice ancora l'Istat, per il 2026 è pari allo 0,8%. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e anche oltre le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Positivi anche i dati per il PIL nella zona euro, più 0,4% su base congiunturale e più 1% su base annuale. Sempre secondo Istat, a giugno, su base mensile, il numero degli occupati risulta stabile e si associa alla crescita dei disoccupati e alla diminuzione degli inattivi. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione generale aumenta di 0,4 punti su maggio e si attesta al 5,7%. Sale invece di 1,5 punti il tasso di disoccupazione giovanile. Come interpretare questi dati?

0: Sembrerebbe paradossale, ma va accolta positivamente questa notizia, perché si tratta di persone che non lavoravano e non lo cercavano, ma che hanno invece iniziato a cercare lavoro. Dobbiamo augurarci che nei prossimi mesi lo trovino e possano diventare occupati.
1: I temi economici sono in primo piano nel dibattito politico. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
2: Ai dati Istat plaude la maggioranza, la crescita del PIL smentisce il disfattismo dell'opposizione, commenta in un post Antonio Tajani, Forza Italia. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative, commenta anche il ministro dell'economia Giorgetti. I dati Istat confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia.
3: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
2: Una lettura molto diversa quella dell'opposizione. Dopo 4 anni di tonfi, Meloni si produce in un altrettanto disperato post sui social, dicono i 5 Stelle. A Meloni non difetta la faccia tosta, attacca Fratoianni, AVS. Festeggia perché il comparto produttivo è moribondo e non morto e non dice nulla sugli altri dati di Istat, che segnano il profondo rosso per gli stipendi italiani. Il governo è immobile e le soluzioni per l'economia non sono sufficienti per il PD.
4: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
1: L'Italia ha raggiunto il 72,3% dei traguardi e obiettivi del piano di ripresa e resilienza, il PNRR. Questo che si legge nel monitoraggio pubblicato dal governo. Considerando l'erogazione della nona rata, si dice nel rapporto sull'attuazione, il nostro paese ha incassato l'85,4% delle risorse. La Commissione europea ha erogato un importo tra prestiti e sovvenzioni pari a 165,99 miliardi di euro. I dati si riferiscono al 1° luglio scorso. Intanto, formalmente entro il 31 agosto dovranno essere completati tutti i progetti del PNRR, anche se per alcuni interventi sono state previste proroghe a fine anno. Facciamo il quadro con Simone Lupo Bagnacani, che è andato in Emilia-Romagna per vedere cosa è stato realizzato.
5: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
6: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
5: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali, offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
7: È sicuramente bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 631 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, bici, plan, ciclovie.
5: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
8: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
5: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
9: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
1: C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda l'emergenza immigrazione a Ceuta, la vedete anche nel nostro flash. Madrid ha criticato le parole di Tajani, il ministro Tajani si era detto favorevole alla chiusura di Schengen con la Spagna, aveva criticato la scelta di Madrid che aveva in qualche modo dato via libera all'immigrazione incontrollata. Ecco, Madrid adesso convoca l'ambasciatore italiano proprio in merito alle parole di Tajani. E ora andiamo invece a parlare di Ucraina. C'è stata questa notte la strage di un'intera famiglia nella regione di Dnipro e secondo il presidente ucraino Zelensky la Russia ha usato un missile balistico di fabbricazione nordcoreana. Sarebbero 10 le vittime. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
10: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a luna di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote, 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Azari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: Dunque, sarebbe stato violato anche in questi ultimi raid russi sull'Ucraina lo spazio aereo della Polonia. Un missile russo che è stato seguito da un F-16 dell'aviazione polacca è poi precipitato in una zona disabitata. Questo viene denunciato da Varsavia. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
11: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022 con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Pszewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: E dall'Unione Europea arrivano le reazioni a questo missile da crociera russo che sarebbe entrato nello spazio aereo polacco. È una violazione inaccettabile, secondo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca di imprudenza e di voler alimentare l'escalation in corso. La NATO è in stretto contatto con Varsavia e assicura di voler continuare a prendere tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'alleanza, così ha detto il portavoce della NATO Martin O'Donnell. Intanto i negoziati tra Teheran e Washington sembrano continuare, malgrado le ostilità e gli attacchi incrociati che coinvolgono anche i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, la Giordania e l'Egitto. La Casa Bianca, oggi il ministro degli esteri saudita, mentre Riyadh pensa anche a una coalizione araba anti-Iran. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: La guerra nel Golfo Persico corre su 2 binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kesm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Seppure i contatti proseguono, siamo al sesto mese di conflitto e sembra riaprirsi una nuova escalation. Il comando centrale statunitense continua a colpire obiettivi iraniani e ha presentato nuovi piani al presidente Trump. Sentiamo da New York l'inviato Enrico Bona.
13: Il comando centrale americano dice di aver colpito una decina di obiettivi militari in territorio iraniano, centri di comando, siti per il lancio di missili e droni, difese navali. Il comando smentisce anche le rivendicazioni iraniane sulla distruzione di alcuni suoi caccia F-35. Ora si tratta di capire se seguiranno altri raid questa notte oppure no. Sul tavolo di Donald Trump c'è anche un piano preparato dall'ammiraglio Cooper, che prevede un'intensa campagna di bombardamenti aerei che dovrebbe durare dai 10 ai 14 giorni per distruggere le capacità missilistiche iraniane. Il presidente non ha ancora deciso e i media americani lo descrivono come sempre più frustrato per l'assenza di una chiara strategia per mettere fine a una guerra che è entrata nel sesto mese. A te.
1: Torniamo ora in Italia, si scava per cercare i dispersi sotto le macerie di una palazzina di due piani a Messina, nell'area sud della città, e si indaga per capire l'origine del crollo. Ma andiamo in diretta da Eleonora Mastromarino.
14: Sì, si lavora incessantemente, un lavoro, quello dei vigili del fuoco, reso complesso da un incendio covante, lo hanno chiamato così, vale a dire che è un incendio che si trova al di sotto delle macerie, quindi difficile da raggiungere e da spegnere. Nel frattempo si scava, si cercano 6 persone, 5 dello stesso nucleo familiare, più il collaboratore domestico e la commessa del negozio cinese che era al secondo piano della palazzina che si è sbriciolata. Le cause del crollo sono ancora tutte da accertare, ma pare che ci sia stato proprio un cedimento strutturale. L'origine di questo cedimento ovviamente va indagata. Nel frattempo ci sono 3 feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Si tratterebbe degli operai che erano al lavoro al pian terreno dell'edificio, forse qualcuno era anche al lavoro sul tetto, anche questo è da chiarire. Loro sono riusciti a scappare, per gli altri 6 che si stanno ancora cercando la notte sarà lunga e i lavori proseguono. Sentiamo che cosa ci ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina e poi linea a voi.
15: Dopo il crollo è avvenuto un incendio che è un incendio covante, che quindi non è possibile in questo momento raggiungere, ci stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. In questo momento abbiamo 6 dispersi, 6, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5. Più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
1: Spostiamo a Roma, Nordio, ti metto dentro una R4, è la scritta accompagnata da una stella a 5 punti della sigla BR che è apparsa su un muro in via Portuense, naturalmente indirizzata al Ministro della Giustizia. Sentiamo Claudio Vedovati.
16: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a cinque punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare il fatto sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
17: Probabilmente dopo l'una stanotte, perché la scritta è fresca.
18: Ce ne siamo accorti proprio così all'improvviso.
16: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. 45 anni fa, ha aggiunto Nordio, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a cinque punte. Non sono stato intimorito allora da giovane magistrato e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro. Il riferimento al gruppo terroristico che tra gli anni 70 e gli anni 80 ha rivendicato un'ottantina di omicidi tra forze dell'ordine, magistrati, imprenditori, sindacalisti e politici non viene preso sotto gamba. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto.
18: La gravità della cosa, insomma, se siano ragazzi o non ragazzi, poi alla fine cambia poco perché il risultato è quello.
1: Il ministro Nordio, oggetto di queste minacce, oggi ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta d'arresto del generale libico al-Masri. Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal suo dicastero, sottolineando che il guardiasigilli doveva immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Calcio è scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee hanno annunciato: boicotteremo le manifestazioni della FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
19: La UEFA è pronta a boicottare i mondiali di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.
1: In chiusura il cinema, ottimo esordio al botteghino per il nuovo Spider-Man, e la coppia Zendaya-Tom Holland attira le attenzioni di pubblico e dei media. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzioni, poi facciamo una breve pausa.
20: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile.
21: La ragnatela è ancora potente, l'ultimo Spider-Man cattura gli spettatori. Nel suo esordio italiano ha registrato un incasso record di 4 milioni di euro con più di 500.000 spettatori nelle sale. A Londra per la premiere un red carpet favoloso, folgorante Zendaya che indossava un abito candido con fili di ragnatela di strass a sottolineare la sua bellezza. I capelli selvaggi e il sorriso che seduce. Accanto a lei, come sempre, Spider-Man, Tom Holland. Gesti di complicità e amore per una coppia anche nella vita. E poi Florence Pugh, elegante Marisa Tomei in un abito nero. Spider-Man, l'ultima avventura, quarto episodio della saga del supereroe, un genere che a volte sembra aver stancato il pubblico, ma che in questo caso ha fatto centro.
0: Ti ho promesso che ti avrei protetta.
21: Nelle recensioni qui d'Oltre Manica, però, la vera eroina viene considerata Zendaya, l'attrice che tiene in alto tutto il film.
3: Ti amo. Anch'io ti voglio che me lo dica quando ci rivedremo.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darà.
7: Tenamen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ripartiamo dal Medio Oriente. Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Lucia Goracci è andata in un villaggio palestinese a sud di Hebron che resiste e che chiede aiuto alla comunità internazionale, Italia compresa. Vediamo il suo reportage.
1: Neanche se lo ricorda più Samar quando la bandiera è spuntata. Sa solo che lei e il fratellino si sono svegliati e nemmeno hanno potuto andare al bagno. E ora la mia mano è in zona militare. L'esercito può venire e arrestarmi. Non più avamposti. I coloni sono dentro.
2: 13, 14 e 15. 15 dei miei passi tra il campo di calcio e la loro prima bandiera.
1: Ne arriva uno, ha il mitra. È Nevo Nadalski. Lui e i non Levi sono all'origine di tutti gli attacchi. Liberi. Mentre mio cugino Odeh è morto. Ucciso un anno fa, a colpi di pistola, l'attivista di No Other Land. Arresti di palestinesi. Quasi 300 ragazze studiano qui. Perché il sapere è futuro. Aziz si scusa per il suo inglese, ma si fa capire. Mentre il tecnico è qui per preparare il ricorso all'alta corte. Per 10 anni Israele neanche le ha viste le carte inviate sulla realizzazione della scuola. Le ha scoperte adesso, dando 2 settimane al ricorso. O la butterà giù. Chiediamo aiuto agli amici, Italia, Germania, Gran Bretagna.
2: Che noia dà questa scuola?
1: Mustautanin, coloni, è la risposta della preside. Poi i nomi delle ragazzine, che rischiano scuola e casa.
0: Torniamo sulla guerra in Ucraina. Oggi i droni di Kiev hanno colpito i magazzini dell'e-commerce russo Wildberries con l'obiettivo di indebolire l'economia che finanzia il conflitto. Vediamo quali sono state le conseguenze con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: Era sabato, all'improvviso abbiamo visto come una pioggia di cenere, sembrava neve, arrivava dai magazzini Wildberries e di Electrostal in fiamme. Noi non lavoriamo con loro, ma con quelli di Tambov e poco dopo abbiamo saputo che anche quelli erano stati colpiti. La nostra merce è stata distrutta. Anna produce caramelle artigianali che viaggiano in tutto il paese attraverso Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Lei è una delle tante imprenditrici che sta subendo forti perdite causate dai frequenti attacchi ucraini contro i magazzini Wildberries. Da San Pietroburgo a Perm, 1400 chilometri dal confine con l'Ucraina, i centri logistici della società da settimane sono nel mirino delle forze di Kiev, che puntano a colpire l'economia russa che finanzia il conflitto. Ma secondo fonti ucraine, magazzini Wildberries verrebbero anche usati per lo stoccaggio e il trasporto di materiali militari. Ogni giorno è un copione che si ripete. Centri colpiti, incendi che avvolgono e distruggono quintali di merce, personale evacuato e feriti. A Tambov giorni fa sono morti 8 impiegati. Quasi il 90% della popolazione attiva russa si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. La distruzione dei loro magazzini potrebbe portare al fallimento di numerose imprese. Wildberries è un nostro partner, dice la direttrice commerciale di un marchio di abbigliamento. Ci saranno dei risarcimenti, ma inizieranno con le imprese più piccole, che sono quelle più colpite. La situazione è monitorata dal governo, ha assicurato il Cremlino, ma il costo delle perdite supera già i limiti coperti dalle assicurazioni e molti clienti sono già passati alle azioni legali.
0: La Francia ha ordinato l'espulsione di Xenia Fyodorova, una giornalista russa considerata uno dei volti più noti e influenti della propaganda del Cremlino in Francia. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
4: Xenia Fyodorova in Francia.
5: Si richiede l'espulsione della giornalista russa Xenia Fyodorova per avere messo a rischio gli interessi fondamentali della Francia. È scritto così nella notifica di espulsione presentata ieri dalla prefettura di Parigi alla giornalista ex direttrice del canale Russia Today France, chiuso dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.
6: Ça montre encore une fois qu'il y a un moment
5: In questi anni Ksenia Fiedorova è diventata una commentatrice famosa in Francia sul canale televisivo CNews e sulla radio Europe 1, di proprietà dell'imprenditore Vincent Bolloré. La giornalista russa è accusata dal Ministero degli Interni francese di avere diffuso narrazioni false sulla guerra in Ucraina, agendo da tramite per le campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe. Una decisione contestata dal gruppo Bolloré e dalla stessa Fiedorova, che annuncia ricorso in nome della libertà di espressione. L'espulsione concretamente non sarà facile. La giornalista è ora agli arresti domiciliari, ma i rapporti tra i consolati di Parigi e Mosca sono attualmente quasi inesistenti.
0: Jared Leto, attore e cantante dei 30 Seconds to Mars, è nei guai. La BBC pubblica un documentario con le testimonianze di 10 donne che lo accusano di molestie e abusi sessuali quando erano minorenni. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
6: È la crisi più grave della sua carriera, potrebbe stroncarla del tutto, titolano i media britannici. Perché l'inchiesta televisiva che mette in fila contro di lui accuse pesanti è prodotta dalla BBC. E lui è Jared Leto, 54 anni, star di Hollywood, interprete di pellicole cult come Requiem per un sogno o Dallas Buyers Club, in cui è Ryan, transessuale, sieropositiva, che fa amicizia col protagonista Ron Woodruff nel film Matthew McConaughey, interpretazione che a Jared fa vincere l'Oscar. Ma Leto è anche il frontman della rock band 30 Seconds to Mars, con la quale ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Il documentario televisivo della TV britannica si intitola Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, il segreto nero di Hollywood, e raccoglie le testimonianze di 10 donne che raccontano episodi che sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016. Quattro di loro accusano esplicitamente l'attore di reati sessuali, denunciando violenze e stupri subiti quando erano ancora minorenni. Il caso ha riacceso i riflettori sul movimento MeToo e il tema degli abusi di potere e della condotta sessuale nel mondo dell'intrattenimento, iniziato in America col caso Weinstein e ancora in primo piano nel Regno Unito. Jared Leto è una star che conquista titoli e copertine, la reazione dell'opinione pubblica è stata immediata, i fan storici parlano di complotto. Per gli addetti ai lavori le indiscrezioni sul comportamento privato dell'attore circolavano da anni. Leto risponde con una smentita categorica affidata ai suoi avvocati. Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita, queste accuse sono assolutamente false e inventate.
0: Ed ora spazio ai nostri focus, il primo sulla guerra in Medio Oriente. Abbiamo parlato con Antonio Di Bella dell'ingresso dell'Arabia Saudita nel conflitto e di Trump che promette attacchi durissimi, consapevole che le conseguenze delle sue azioni si ripercuoteranno sulle elezioni di midterm. Poi vi proponiamo la nostra intervista a Alessandro Miani, presidente di SIMA, la società di medicina ambientale, con cui abbiamo parlato dell'attuale ondata di caldo. Le notizie poi tornano alle 23 con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino.

0: Stati Uniti, non da soli, ma con l'Arabia Saudita, hanno compiuto degli attacchi.
1: Ma con l'Arabia Saudita
0: anche in Iraq hanno compiuto degli attacchi.
1: Che cosa significa
0: anche
1: questa
0: in Iraq,
1: alleanza?
0: Che cosa significa condivisione questa di intenti e di azioni?
2: Da una parte è un segnale di mancata cautela dell'Iran, che ha trascinato l'Arabia Saudita, che è sempre stata restia a fare guerra aperta ai suoi vicini, anche se rivali, e che invece questa volta lo ha fatto senza nasconderlo. L'altra volta lo ha fatto nascondendolo, questa volta pubblicamente aerei sauditi e caccia americani insieme hanno battuto i campi delle milizie pro-iraniane in Iraq, che è una svolta, che è un brutto segnale per l'Iran, ma al tempo stesso accentua l'aspetto bellico e militare di un conflitto che in realtà non ha via d'uscita se non quella diplomatica. A mio parere l'errore maggiore di Trump è avere gettato nel cestino l'accordo sul nucleare stipulato da Obama con Teheran, che con tutte le sue manchevolezze però era l'unica via possibile per cercare di stabilizzare una regione che invece continua a questo punto a diventare sempre più incandescente. Gli Houthi attaccano Bab el-Mandeb, gli iraniani combattono e bombardano gli stati del Golfo, ognuno si arma sempre di più e non si vede qualcosa di prospettiva per quanto riguarda soprattutto la navigazione libera, che era libera prima dell'attacco americano ed ora non lo è più nel Golfo e non lo sarà più forse neanche nel Mar Rosso, con Suez minacciata, con pericolo quindi che riguarda anche il commercio mondiale e quindi anche il nostro.
0: Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a uno degli americani che era ostaggio nel 79 nell'ambasciata in Iran e dice Trump non sa arrivare a un negoziato efficace, non servono assolutamente le bombe, bisogna tornare alla diplomazia. Trump però, ti chiedo, lo ha capito e perché non agisce in quella direzione?
2: Hai fatto benissimo a citare questa intervista, che è secondo me la cosa più interessante di oggi. Anna Lombardi ha intervistato John Limbert, che è un ostaggio, ex ostaggio americano, sequestrato nella famosa sequestro dell'ambasciata americana a Teheran negli anni 70, e che dice: guardate, io conosco bene gli iraniani, ho trattato con loro, ho trattato con Khamenei, ho trattato con Khomeini, e vi dico che l'idea di bombardare non ci porta da nessuna parte. Ha anche una critica esplicita nei confronti di Witkoff e di Kushner, cioè due improvvisati diplomatici. Ci vogliono uomini di professione, occorre la faticosa e lenta via diplomatica, non l'illusione trampiana che con la voce grossa e qualche bombardiere in più si possa risolvere in 448. Non va così in quell'area, Limbert lo ricorda bene, vediamo se Trump riuscirà a capirlo, ne dubito.
0: L'avvicinarsi delle elezioni di midterm, mancano meno di 100 giorni, avvicinano anche la pace, a Trump conviene accelerare sulla via diplomatica oppure a quel punto si gioca il tutto per tutto per provare a vincere e quindi percorrerà vie, diciamo, più violente di forza?
2: L'unica via d'uscita possibile, a mio parere, per la guerra, il pantano della guerra in cui si è infilato Trump, è dichiarare di aver vinto e ritirarsi, anche se non è vero. Cosa però molto difficile con un golfo nelle mani degli iraniani e a questo punto anche nelle mani degli altri paesi rivieraschi che stanno accordandosi con l'Iran per imporre delle tariffe. Imporre delle tariffe che sono minori e sono alternative a quelle che voleva imporre Trump, 20%. Io credo che sia una sconfitta totale della sua politica estera, questa avventura iraniana, e non lo dicono soltanto i suoi oppositori democratici, ma lo dice anche la sua base MAGA, la base dei suoi elettori che lo hanno letto per ritirarsi dalle guerre all'estero e che adesso si vedono traditi. E allora, per lui le elezioni sono un bruttissimo segnale in arrivo.
0: Volevo vedere dei cartelli che proprio parlano di questo, sono dei sondaggi che ha fatto la CNN che dimostrano quanto gli americani non siano assolutamente favorevoli all'operato di Trump, quindi pensa che le politiche di Donald Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche del paese, lo dice il 65% degli interpellati, migliorato le condizioni del 22%, non ha avuto alcun effetto il 13%. Questo è il primo cartello, fonte CNN. Il secondo pensa che le decisioni di Trump sulle azioni militari in Iran abbiano danneggiato gli Stati Uniti il 67%, aiutato gli Stati Uniti il 21%, non ha fatto alcuna differenza il 12%. Insomma, è schiacciante la quota di popolazione americana che è contro Trump in questo momento. Non ti stupisce, immagino, e questo avrà un riverbero sulle elezioni, suppongo.
2: Sì, il piccolo particolare è che Trump dice che lui non perde mai, quindi la preoccupazione di tutti gli americani in questo momento è cosa accadrà quando le urne sanciranno questi dati che tu hai dato come sondaggi. Trump li rifiuterà, potrebbe, come ha fatto nel 20, e ero lì a Washington quel giorno, dire io ordino ai miei funzionari di non proclamare la vittoria che secondo me è stata raggiunta con degli illeciti. Cosa mai dimostrata allora, mai dimostrabile adesso. Certo, una sfida drammatica per la democrazia americana. In ogni caso vedremo come andranno le elezioni. Io ho fiducia nei contrappesi della democrazia americana per invece sancire quella che sarà una sconfitta in ogni caso. Poi ci saranno comunque altri 2 anni da anatra zoppa in cui Trump cercherà un colpo d'ala ancora più pericoloso prima che arrivi il prossimo presidente.
0: Allora, prima di salutarti, direttore, volevo chiederti invece su come Trump in questo momento sta gestendo l'altro conflitto tra Russia e Ucraina. Il colloquio con Zelensky sembrerebbe essere andato un po' meglio dei precedenti. Vedi spiragli e vedi che gli Stati Uniti possono avere un ruolo decisivo davvero?
2: Sì, qua c'è stata una svolta a 180 gradi. Zelensky, dopo essere stato umiliato e irriso nell'ultima riunione, invece questa volta è stato ricevuto con tutti gli onori a Washington. Addirittura Witkoff e Kushner andranno finalmente a Kiev, si parlerà di Patriot americani prodotti in Ucraina, ma ce ne vogliono prima, in fretta, perché per produrre ci vuole tempo. Trump, come al solito, ha fatto quello che fa: prima umilia, poi quando vede che l'umiliato in realtà ha più carte di quel che pensava e sta danneggiando Putin, si schiera dalla tua parte tradendo il suo vecchio amico. C'è anche un particolare interessante, perché Zelensky ha segnalato che i russi aiutano l'Iran a individuare gli obiettivi americani e ha messo in evidenza il legame Teheran-Mosca, e questo per Trump è importante, perché pensare per l'elettore americano che grazie a Putin dei soldati americani vengono uccisi è qualcosa difficilmente inaggirabile. Il fatto che possa aiutare la forza militare di Zelensky non solo nel fermare i russi, ma addirittura nel liberare Babel Nandeb con i suoi Maduro, che sono dei droni acquatici che potrebbero essere utili a fermare le navi degli UTO, questo è una cosa che va nell'interesse americano e che quindi potrebbe far cambiare, sta già cambiando, l'atteggiamento di Washington nei confronti di Kiev.

0: come facciamo a far fronte a qualcosa a cui fino ad oggi non eravamo abituati?
1: Beh, le abitudini purtroppo sono cambiate, questo gran caldo sta diventando una normalità e, come è stato detto giustamente nel servizio, chi ha potuto fa uso di climatizzatori, di sistemi di raffrescamento passivo come ombreggianti piuttosto che schermature, e cerca refrigerio magari in ambienti climatizzati disponibili all'interno delle proprie città. La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di patologie, di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi, purtroppo proprio dovuti al gran calore, ma anche di incidenti, perché comunque il caldo crea anche dei disagi a livello psichico.
0: Ecco.
1: E come possiamo difenderci, al di là di quelli che sono i consigli semplici? Bere sempre anche quando non si ha sete, quindi mantenere una buona idratazione, proteggersi dal sole diretto, non uscire nelle ore più calde. Ma quello che dovrebbero fare le nostre città oggi è creare, diffusi sul territorio, soprattutto nelle periferie dove c'è la cosiddetta cooling poverty, nel senso disagi sociali, persone che non si possono permettere certe bollette per il condizionamento, dove c'è meno verde, meno acqua, ecco lì mettere dei rifugi climatici, climatizzati, dove le persone, soprattutto gli anziani, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, possano trovare rifugio durante la giornata.
0: Ecco, ma parlava dell'incisione, l'incisività sulla salute mentale di queste condizioni climatiche. Ci sono studi recenti che hanno determinato delle risposte, dei risultati. Che cosa succede alle nostre menti quando siamo sottoposti a queste temperature? E che cosa si potrebbe fare? Anche magari cambiare gli orari di lavoro, i luoghi di lavoro?
1: Senza nessun dubbio sì, consideri che il caldo elevato riduce innanzitutto la qualità e la quantità del sonno, soprattutto causato dalle notti tropicali e dalle isole di calore urbano, e questo crea uno stress continuativo al nostro organismo che si riflette anche a livello psichico e mentale, aumentando l'aggressività, aumentando il disagio sociale, aumentando il rischio di incidenti sia sul lavoro sia incidenti automobilistici, perché c'è come una sorta di rallentamento della nostra capacità cognitiva dovuta proprio al gran caldo e allo stress che questo genera sull'organismo. E che cosa possiamo fare? Sicuramente cercare di migliorare al meglio le nostre condizioni negli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia le case, gli uffici, gli ambienti anche, voglio dire, di svago, cercando di creare ventilazione naturale, se abbiamo l'aria condizionata mantenere una temperatura adeguata che è tra i 25 e i 27 gradi, e evitare sbalzi termici importanti. L'ideale è stare tra i 5 e gli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, anche quando siamo in macchina, quindi adeguare anche qui il condizionatore dell'auto. E poi sicuramente per i lavoratori all'aperto, i lavoratori agricoli o comunque quelli della cantieristica, vanno ripensati gli orari di lavoro. Già ci sono delle norme che prevedono la loro tutela, ma le stagioni stanno cambiando, anche l'inizio della scuola in alcune regioni dovrebbe essere posticipato, perché iniziare a settembre vuol dire iniziare ancora in piena estate nel sud Italia, e le scuole sono un luogo spesso e volentieri che surriscaldano molto, anche perché non sono dotate tutte, la maggior parte non sono dotate di sistemi di raffrescamento. Un altro tema è quello di prevedere degli incentivi per fare del raffrescamento passivo con schermature solari esterne sugli edifici, almeno pubblici, scolastici, universitari, ospedalieri, perché da un lato la bolletta elettrica costa sempre di più, non solo per i cittadini ma anche per lo Stato.
0: E forse...
1: Ma la stessa funzione dei climatizzatori è un ulteriore motore che scalda l'aria nella prossimità degli edifici.
0: Allora, prima di salutarla, sì, volevo... No, concluda se...
1: No, no, no, prego, la lascio parlare. Ci
0: ho visto un video prima e ho pensato, ho trovato la soluzione, cambio lavoro, vado a fare le pulizie per le strade in Cina, perché agli addetti alle pulizie delle strade in Cina viene fornito un giubbotto con l'aria condizionata incorporato, qualcosa di eccezionale, e quindi insomma non so il costo né quanto faccia male poi alla schiena, forse sì, che dice?
1: No, l'ho visto anch'io questo video, l'ho trovato molto suggestivo. Sicuramente oggi la tecnologia ci può venire incontro, non conosco la temperatura che genera questo giubbotto, immagino che sia un raffrescamento di pochi gradi, ma anche pochi gradi migliorano di molto, insomma, il benessere del lavoratore all'aperto. No. E consideri però che in Europa, in Italia in particolare, dall'era preindustriale ad oggi, la temperatura media è aumentata di circa 2,5 gradi rispetto alla media globale di 1,4 gradi. Quindi noi siamo una nazione e un continente che sta soffrendo maggiormente di questi effetti delle ondate di calore, del calore estremo. C'è stato un cambio nella circolazione atmosferica, anticicloni che richiamano aria calda dal continente africano, quindi quello su cui il nostro governo, le nostre amministrazioni dovrebbero investire è un piano serio, strutturato anche su base di evidenza scientifica, di adattamento molto rapido.

0: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.
4: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler Anticalcare Extra Potente o Extra Rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
5: Perché prevenire è meglio che pulire.
4: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.

0: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi il richiamo alla politica, tensioni elettorali, intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo galleggiante, compresi salvagente a Ceuta e in club spagnola in Marocco. Almeno 9 annegati, Sanchez manda all'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. La UE ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i civili ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih in Ucraina. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo per un crollo strutturale. 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco. L'edificio ospitava abitazioni. Scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votata all'unanimità. Il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. Allora, lo avete sentito dai nostri titoli, questa palazzina di 2 piani a Messina che è venuta giù, sono da ore al lavoro i vigili del fuoco, ci sono dispersi, ci sono stati 3 feriti. Noi stiamo seguendo con Eleonora Mastromarino che si trova lì. Mastromarino, allora, quali sono le ultime notizie?
1: E le ultime notizie sono che si continua a scavare incessantemente, le squadre USAR dei vigili del fuoco stanno cercando i 6 dispersi. Si tratta di un intero nucleo familiare che viveva proprietari della palazzina con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che era al secondo piano dell'edificio. L'edificio è collassato su se stesso, difficile spiegare cosa sia successo, le ragioni di questo crollo sono ancora tutte da indagare, ma il fatto sta che l'edificio si è sbriciolato. Ora c'è un incendio in corso, un incendio sotto le macerie che è difficile da contenere e che sta complicando le operazioni di ricerca. Infatti i cani dei vigili del fuoco e anche quelli dei carabinieri, le unità cinofile, non sono ancora entrate in azione. Si scava comunque incessantemente, 3 sono i feriti, sarebbero 3 operai che erano al lavoro al pian terreno della palazzina, erano quindi all'esterno della palazzina, sono riusciti a mettersi in salvo. Ce n'è uno che è già stato dimesso, un altro che è quello in più gravi condizioni. Qui ancora per tutte le ore della ricerca sono presenti i familiari dei dispersi in attesa di ricevere notizie. Qualcuno di loro lo abbiamo sentito, ve lo facciamo ascoltare e poi linea a voi.
2: Mio fratello vive qui, sua famiglia tutta, sua moglie, bambini è qua perché di sotto casa abito loro, a sotto sotto. Mio fratello lavora, perché venire sotto, andare sopra per lavorare, alle 3 lui cominciare a lavorare.
3: Ancora nulla, qua c'è pure il papà della ragazza, ma ancora non sappiamo nulla né di lei né delle altre persone che erano dentro. Siamo qui a pregare, come io e la ragazza siamo soccorritrici, se possiamo dare aiuto più di quello non possiamo fare altro.
0: E allora sigla, rassegna stampa.

0: Prime pagine dei giornali, ci sono davvero tante notizie sulle aperture, ma non solo, sulle prime dei quotidiani, anche perché sono davvero successe molte cose di politica, di cronaca, di esteri e non solo. Le commenteremo, di economia moltissimo, di finanza, le commenteremo con Guido Boffo, vice direttore ed editorialista del Messaggero, benvenuto. E poi vedo che si sta preparando anche Fausta Chiesa, Corriere della Sera. Fausta, tante notizie anche di economia, ci arriviamo fra un attimo, vediamo qualche apertura nel frattempo. E allora, cominciamo con il Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti, questo è il titolo. E poi invece il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, che è quella del Foglio. Non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti a metà, lezioni dal ventaglio di Mattarella. E poi ancora andiamo su il Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su Roggero, alto là dell'UE sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. C'è un'altra notizia che sta crescendo di intensità nelle ultime ore e riguarda Ceuta, questa ex club spagnola in Nord Africa. Emergenza migranti, 1000 assaltano nell'enclave in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda, questo è il Domani. Andiamo a vedere ancora Avvenire, altra apertura, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra cui due bambine, agli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. E poi un vettore balistico, un missile cruise di Mosca, finisce in Polonia. Qui in taglio basso, grazie a UE e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Beh, allora Guido, direi che questo titolo, le parole del capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio, sono in primissimo piano sui giornali, perché ha usato insomma delle parole forti.
1: Si è precisato ovviamente di avere un ruolo super partes e in effetti poi ha indirizzato un messaggio a entrambi i fronti, quindi da questo punto di vista è stato fedele, diciamo, al ruolo. E come lo è sempre, d'altra parte, il messaggio forte ai partiti è stato questo, cioè pensate ai problemi degli italiani, il voto è ancora lontano, sarà tra un anno come sappiamo, è un po' presto per allestire dibattiti estremamente litigiosi, qualche volta virulenti, in cui domina la polemica, non il merito dei temi.

0: insomma, credo che faccia un riferimento netto e chiaro ai tentativi di rivedere la legge sulla legittima difesa rafforzandola. D'altra parte poi ha fatto però anche un riferimento alle violenze dei movimenti No TAV in Valsusa, affermando appunto che sono violenze inaccettabili e quindi da questo punto di vista sostanzialmente credo che abbia effettivamente toccato temi che stavano a cuore sia al centro-sinistra che al centro-destra.
1: Ecco, l'identità le riassume, infatti, sicurezza e violenza, il monito del Colle e la notizia anche nel tuo giornale in primissimo piano. Vedremo poi fra poco quale sarà il titolo, però.
0: Sì, siamo partiti sicuramente dalle parole del Presidente della Repubblica, che comunque sono parole significative. Bisogna vedere fino a che punto verranno colte, perché anche oggi credo che sia stata una giornata politicamente piuttosto frizzante dal punto di vista della dialettica e delle polemiche.
1: A proposito, ci dà, come dire, il Fatto Quotidiano del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata, scrive il Fatto, sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Su questo c'era anche il dubbio. Lo vuoi, procuratore capo, ferma il voto sulle chat di Del Mastro, potrebbero scagionarlo, la nota appunto della Procura di Roma che fa slittare la conta in aula sul caso della bisteccheria. Si torna in giunta, Forza Italia protesta. A chi fanno paura le chat di Del Mastro? Tanto che lo stesso Del Mastro ha detto ve le inoltro, le
2: Tesoro, lascia
1: inoltro io.
2: così la TV perché non
1: Abbassatemi
2: le vedo
1: Fausta
2: qua.
1: intanto, però non me la tenete aperta cortesemente la collega mentre parliamo in studio. A chi fanno paura queste chat?
0: Allora, dal punto di vista, diciamo, processuale o comunque per quanto riguarda l'inchiesta che la Procura sta conducendo, effettivamente è interessante la mossa che hanno fatto i legali di Carroccia, perché sostanzialmente sostengono che le chat potrebbero alleggerire la posizione del loro assistito, nel senso che verrebbe fuori dalle chat, ovviamente questo va verificato, il fatto che Carroccia abbiano agito come prestanome di Del Mastro e non dei Senese, che è l'accusa che gli è stata ovviamente rivolta dalla Procura romana. E dal punto di vista contenutistico, quindi politico, strettamente politico, noi non sappiamo cosa dicono queste chat. Ma il nervosismo che si è ovviamente che stiamo registrando intorno al contenuto di queste conversazioni fa pensare che probabilmente ci siano affermazioni e dichiarazioni che possono essere imbarazzanti, quantomeno imbarazzanti.
1: Allora, torno al mio touchscreen perché Fausta Chiesa, vengo da te adesso e lo faccio per l'altra notizia in primo piano della giornata. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Tra aprile e giugno più 0,2%, variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%, poi ci sono gli occupati stabili, il tasso di disoccupazione su al 5,7%. Non è detto che questa poi sia una cattiva notizia, potrebbe invece essere una buona notizia perché vuol dire che ci sono più persone che non lo cercavano proprio il lavoro, che invece hanno iniziato a cercarlo e sono entrati, come dire, nel territorio dei disoccupati. Però, insomma, Fausto, cominciamo proprio da questa, da uno dei titoli della giornata e sale il PIL oltre le attese, nonostante che uno scenario geopolitico difficilissimo.
2: Sì, buonasera, scusate per il fuori onda di prima, per fortuna no, non compromettente. Sì, diciamo che il dato rivisto oggi al rialzo dall'Istat è stata una sorpresa, gradita sorpresa, soprattutto insomma dal governo che si intesta questo risultato, però di fatto questi sono dati ufficiali, quindi nel secondo trimestre il PIL è cresciuto su base tendenziale vuol dire su anno, congiunturale vuol dire o sul trimestre precedente o sul mese precedente a seconda che il dato sia mensile o trimestrale, insomma rispetto all'anno precedente il PIL è cresciuto dell'1%. L'1%, come dire, si prende già la soglia, si passa la soglia simbolica, no? Si dice l'Italia cresce allo 0, ecco, in questo caso invece ci siamo siamo portati a casa.

0: l'1%, il che è appunto qualcosa di significativo, soprattutto in un periodo storico come questo in cui le revisioni della crescita economica vengono sempre riviste al ribasso dalle varie istituzioni che fanno appunto stime economiche, dal Fondo Monetario all'Unione Europea, al governo, l'Istat, Banca Italia, insomma,
1: Ma
0: tanto.
1: come mai è successo tutto questo?
0: Allora, il traino è arrivato dai servizi, dal settore dei servizi, mentre agricoltura e industria sono un po' calate. Quindi c'è stato appunto i servizi che in un'economia, diciamo, nelle economie avanzate come quelle europee, occidentali, contano molto rispetto a magari settori come l'agricoltura, che invece contano di più per i paesi che hanno ancora un tipo di
1: Chiaro, però
0: economia più
1: ti chiedo,
0: arretrata.
1: ci sono già, penso di no, calcolati gli effetti del caro carburante, degli effetti della crisi iraniana, parlando appunto di geopolitica. Oggi c'era un tuo pezzo sul Corriere della Sera in cui parlavi dei furbetti delle accise, no?
0: Sì.
1: Questo sconto sul diesel. Che sostanzialmente alcuni invece hanno ignorato. Però ecco, insomma, ci sarà da penare non poco con i prossimi conti, quando si faranno i prossimi bilanci, soprattutto per tante aziende, ma non solo.
0: Sì, perché praticamente c'erano stati vari sconti sulle accise che erano stati prorogati per 5 volte dal governo. Poi finalmente era arrivata la tregua tra Stati Uniti e Iran, le quotazioni erano scese e quindi anche i carburanti erano scesi. E c'è stato quindi un periodo di una ventina di giorni a luglio in cui i carburanti erano scesi nonostante non ci fosse più il taglio delle accise. Poi sul fronte medio orientale la situazione si è capovolta un'altra volta, il petrolio è risalito ieri addirittura il Brent sopra i 90 dollari al barile e quindi di conseguenza anche i carburanti si sono messi a salire. Il
1: Allora,
0: governo lunedì nella tarda serata ha approvato un decreto per ridurre ancora le accise solo sul gasolio stavolta perché è il gasolio che è cresciuto di più come prezzo. E però che cosa è successo? Che questo sconto non si è prodotto subito al distributore.
1: ma è
0: Allora
1: normale
0: magari
1: che sia così, oppure qualcuno davvero ha fatto un po' il furbo?
0: Allora, c'è da dire una cosa, il prezzo dei carburanti è libero, non è amministrato, quindi se il governo toglie 17 centesimi di accise e un distributore decide che anche se paga 17 centesimi di accise in meno, lui lo sconto poi si traduce in 10 centesimi in meno perché lui lo vuole alzare di 7 centesimi, fa una cosa che è perfettamente lecita, quindi anche le ispezioni che il Ministero delle Imprese del
1: Capito,
0: Made
1: sì.
0: in Italy, il Mister Prezzi, ha chiesto alla Guardia di Finanza di fare, come nelle volte passate, molto probabilmente non porteranno a nessuna sanzione perché appunto siamo in un regime in cui i prezzi sono liberi. Qual è la grande polemica però? Sembra un po' di assistere a uno scontro tra appunto il ministero e i distributori, perché voi vi ricordate c'era stata anche l'annosa questione in passato dell'obbligo di esporre il prezzo medio, che era un cavallo di battaglia di Urso,
1: Qualcuno lo
0: mentre i
1: fa, eh?
0: distributori questo non lo volevano mettere perché per loro era una fatica in più. Insomma, non c'è mai stato un ottimo rapporto tra il ministro e i distributori, quindi lo scontro si sta ripetendo adesso. Va detta una cosa però a difesa di chi gestisce un impianto, cioè quando chi gestisce un impianto riceve il carburante, paga subito le accise alla consegna, quindi se io vado a fare il rifornimento, se io fossi andata a fare il rifornimento il giorno
1: Capito.
0: dopo del taglio delle accise, mi sarei trovata il
1: Aspetto
0: carburante
1: il ca cioè
0: contratto.
1: lo trovo sul carico dopo,
0: Esatto,
1: fondamentalmente.
0: quindi probabilmente
1: Allora.
0: ci sono dei giorni in cui bisogna smaltire le giacenze di carburante su cui sono già state pagate le vecchie accise più alte, e poi invece nei giorni successivi si arriverà a nuovo carburante su cui c'è stato effettivamente il taglio delle accise.
1: Allora vi faccio vedere, intanto questo è il Gazzettino del Nord-Est, l'Italia cresce più del previsto, il PIL è la stima del governo, e poi c'è il Quirinale, quei tre segnali che ha inviato alla politica. Ecco il Messaggero, il tuo giornale, Mattarella, richiamo ai partiti, prima abbiamo approfondito proprio questo, e poi vari altri temi sui quali arriviamo, però volevo restare ancora qualche minuto sull'economia e sulla finanza, perché dicevamo, a cominciare dai prezzi dei carburanti, Guido, noi non abbiamo ancora capito mica tanto bene se ci sarà a breve un'escalation o se continueranno le trattative. Cioè in realtà stanno convivendo entrambe le opzioni, no? tra Iran e Washington. Sì. Potremmo andare avanti ancora per parecchio in questa situazione.
2: Secondo i segnali negativi di allargamento del conflitto, per cui questa settimana sono successi un paio di episodi che secondo me un minimo d'allarme lo dovrebbero destare. Gli ucraini ad esempio hanno bombardato una nave iraniana nel Mar Caspio, e l'Iran si sta riservando, diciamo, il diritto di ritorsione.
1: Allora, lì non si è capito benissimo cosa. Perché è successo? Cosa è successo là? Chi c'è dietro?
2: Diciamo la motivazione ufficiale è che stavano in una nave che portava armi. Credo in qualche modo che l'Ucraina speri di avere un appoggio ancora più consistente di quanto è stato fino adesso da parte degli Stati Uniti, che sono fondamentali per la difesa ucraina, al di là delle tante cose che sta facendo l'Europa per l'Ucraina, sia a livello finanziario, a livello di aiuti, che anche a livello militare, però l'appoggio degli Stati Uniti è ovviamente un appoggio fondamentale. Quindi in qualche modo l'impressione che si può avere, un'interpretazione che si può dare, che in qualche modo si sia tentato di rafforzare questo asse. D'altra parte, nei giorni scorsi c'è stato anche l'attacco dell'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti contro postazioni filo-iraniane in Iraq, della prima volta che l'Arabia Saudita ufficialmente entra nel
1: questo
2: conflitto.
1: È un punto molto importante, bisognerà capire adesso insomma come cambia, perché è entrata. L'Iraq dice: noi non ne sapevamo niente, tra l'altro.
2: Loro dicono che non ci sono le prove che siano partiti attacchi dal territorio iracheno contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, ma sappiamo bene che quelle infrastrutture sono effettivamente un obiettivo, se non dell'Iran, dei proxy iraniani, quindi degli alleati, delle milizie filo-iraniane. E ieri c'è stato l'attacco di un drone contro un'unità di stoccaggio, di rigassificazione in un porto egiziano, quindi nel Mediterraneo. È un evento che ha aperto o potrebbe aprire un fronte Suez in una congiuntura in cui da una parte abbiamo lo stretto di Hormuz
1: bloccato.
2: L'ultimo
1: stretto rimasto.
2: Esatto, l'ultimo stretto rimasto. E questo dimostra come questa guerra che nasce per risolvere dal punto di vista di Trump il problema del nucleare, il dossier nucleare iraniano, sta diventando una guerra in cui il cuore è l'energia.
1: Tra l'altro nucleare, abbiamo capito perché poi Trump aveva dato l'ok al nucleare civile all'Arabia Saudita qualche giorno fa, sostanzialmente perché è la contropartita,
2: esatto.
1: No? In questo senso. A proposito di Arabia Saudita, da marzo 2026, questo è stato uno scoop annunciato da Fausto Biloslavo sul giornale, poi però confermato da una nota sul sito del Ministero della Difesa, da marzo 2026 centinaia di militari italiani in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo sono in azione contro i missili iraniani. Lo conferma la difesa, riprende questa notizia anche Gianluca Di Fausto su Repubblica, la definisce l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Vedremo. Fausta Chiesa, tornando proprio alla carenza degli stretti, diciamo così, che diminuiscono a vista d'occhio, mi sia concesso, come dire, fare un po' di ironia in questo senso, però c'è qualcuno che ci sta guadagnando dallo scenario ultimo internazionale, vero? Cioè stanno uscendo dati sui conti di banche e di società energetiche. Cosa rivelano questi dati?
0: Sì, allora per tornare prima al come il governo avrebbe potuto trovare i soldi per ridurre le accise, il ministro Salvini usa questa espressione: prendiamo dagli extra profitti delle banche o delle società energetiche. Allora, posto che non si sa bene che cosa intenda il ministro per extra profitti, però possiamo davvero parlare di maxi profitti, che non vuol dire extra, cioè che sono illeciti, ma sono grandi. Allora io vi porto l'esempio delle due aziende energetiche più grandi del paese, delle due più grandi banche del paese, perché siamo proprio nella settimana in cui vengono diffusi i risultati delle semestrali, quindi dei primi 6 mesi, da gennaio a giugno di quest'anno. Allora, l'ENI li ha diffusi ieri nel semestre, 3,6 miliardi di utili più 43%. L'ENI ha annunciato i conti oggi alle 18, 3,9 miliardi di utili sempre in 6 mesi, più 2,8%. Le banche, Intesa San Paolo, 5,6 miliardi di utili più 6,5%, Unicredit, miglior semestre di sempre, 6,3 miliardi di utili con una crescita del
1: Che è successo?
0: 24%.
1: Perché tutti questi utili?
0: Ma allora, io prenderei il caso delle banche perché secondo me è più emblematico ed è più rappresentativo. Le banche come guadagnano di fatto? In due modi principali. Il primo sono le commissioni che applicano, quindi ti vendo un prodotto, un fondo e ti applico una commissione, oppure con il margine di intermediazione, cioè io presto i soldi e applico un tasso di interesse. A me quei soldi costano di meno e quella differenza tra i due tassi, quello che applico al cliente e quello che paga la banca, quello è il margine di intermediazione. Ecco, questo margine, le commissioni sono salite, ma i margini di intermediazione sono saliti perché? Perché i tassi di interesse ufficiali della Banca Centrale Europea, che erano saliti fino al 4,5% nel 2023, poi comunque sono scesi. Ebbene, quando i tassi di interesse sono saliti, le banche non hanno aumentato i tassi di interesse che applicano per remunerare i soldi che noi gli mettiamo sul conto corrente. Prima questi due valori erano più vicini, invece le banche non hanno mai alzato la remunerazione dei nostri soldi sui conti correnti. Se voi vedete i dati ABI dell'Associazione Bancaria Italiana, ci dicono che le banche ci pagano i soldi che mettiamo sui conti correnti tra lo 0,2 e lo 0,3%, quando adesso i tassi di interesse sono al 2,25%, ma in passato sono stati anche più alti. E le banche sono state richiamate dalla Banca d'Italia, così come moral suasion, però la Banca d'Italia non può obbligare le banche. Quindi, insomma, il fatto che le banche non abbiano mai adeguato la remunerazione dei conti
1: Chiaro.
0: correnti ha permesso loro di guadagnare più soldi.
1: Allora,
0: E Salvini su questo ci punta.
1: altro punto importante della giornata, e poi resta ancora con noi però Fausta, perché volevo parlare di quello che è successo anche qui, motivo di qualche, insomma, di un po' di disordini, possiamo chiamarli così. Nella politica italiana delle ultime ore, sull'intelligenza artificiale. Allora, riconoscimento facciale, questo è il punto al centro, gestito, diciamo così, dall'intelligenza artificiale, per cui non è più quello che vedevamo una volta nei film, no? Le telecamere di sorveglianza, che è qualcosa all'ennesima potenza, perché l'intelligenza artificiale lo sfrutta veramente al massimo. Però che cosa è accaduto? È al centro questo di uno schema di decreto legislativo che è passato mercoledì in commissione al Senato ed è in esame alla Camera. Però il voto è slittato. È slittato. Perché? Perché nel frattempo Bruxelles ha detto, Guido, che insomma non si può fare fondamentalmente, va contro la privacy, va contro i diritti e una serie di cose. Ci spieghi che cosa è successo negli spazi pubblici, naturalmente, no? Mantenere i dati soprattutto.
2: Sì, lì il tema è il riconoscimento facciale in tempo reale, per cui sostanzialmente attraverso l'intelligenza artificiale si opera questo riconoscimento, quindi si attribuisce un'identità a persone che vengono riprese da telecamere di videosorveglianza.
1: Luoghi sensibili, non dappertutto. Cioè, no. Se vado al mercato, nessuno mi riprende. Se il mercato è vicino, però, che possiamo dire, a una sinagoga, per esempio, no?
2: Lei ha, lei ha, lei ha, lei ha

0: che è il regolamento europeo al quale bisogna conformarsi, prevede sostanzialmente che non si possa fare nei luoghi di accesso pubblico questo tipo di operazione, perché ovviamente ci sono dei profili sensibili per quanto riguarda la privacy, ad esempio. Prevede anche delle eccezioni per la verità, nel senso che se devi in qualche modo riconoscere una persona che è scomparsa, o che è stata rapita, o che è vittima di tratta di esseri umani o di prostituzione o di sfruttamento della prostituzione, ad esempio, questo è un ambito in cui invece potessi operare un
1: Cioè
0: riconoscimento
1: le vai a
0: facciale.
1: recuperare in sostanza
0: Cioè, se io cerco una
1: il
0: persona che so essere
1: girato
0: stata rapita, posso
1: dei giorni
0: attraverso l'intelligenza
1: precedenti.
0: artificiale procedere in tempo reale a un, come si dice tecnicamente, un match tra il mio dataset, la banca dati di cui dispongo e l'immagine che viene appunto registrata. Ci sono altri casi, ad esempio, voglio dire, per prevenire attentati terroristici oppure per ricercare responsabili
1: Punto
0: di
1: è.
0: reati gravi come un attentato terroristico o di un omicidio. Sono eccezioni rispetto ad un principio che effettivamente dal punto di vista dell'Europa prevede che nei luoghi di accesso pubblico in tempo
1: Non
0: reale tu
1: si
0: non
1: fa.
0: possa operare un riconoscimento.
1: Che ha risposto l'Italia a Bruxelles?
0: L'Italia, credo facendo anche riferimento alle eccezioni di cui parlavo prima, sostiene di aver rispettato la normativa europea. Che ricordiamo, ad esempio, vieta in maniera assoluta, ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di polizia predittiva, no? Nel senso che io, attraverso l'intelligenza artificiale, prevedo che verrà commesso il reato e quindi agisco in anticipo. Questo non si può fare,
1: Minority
0: ovviamente.
1: Report, come
0: Esatto.
1: dicevamo, ci aveva preso una ventina d'anni fa,
0: Esatto.
1: magari in un modo un po'
0: L'altro
1: diverso, però.
0: tema è che fine fanno i dati che raccolgo, in teoria, in base al decreto legislativo che il governo vorrebbe
1: Andrebbero
0: adottare,
1: distrutti.
0: possono durare una settimana e poi devono essere distrutti. L'opposizione polemizza dicendo che non ci sono garanzie sufficienti su questo aspetto, quindi è una materia effettivamente molto complessa, che
1: Perché
0: riguarda una
1: c'hanno.
0: tecnologia nuova su cui secondo me il nostro controllo è ancora abbastanza relativo, non completo,
1: Chiaro,
0: e
1: c'è
0: quindi
1: sempre il rischio che qualcuno poi entri in possesso di questi dati con, diciamo, in modo deviato con
0: questo
1: altre
0: rischio che corriamo,
1: intenzioni.
0: ovviamente questo dibattito si innesca su un dibattito più ampio che riguarda i temi di sicurezza, che sono temi in cui la campagna elettorale effettivamente, ricordando cosa diceva prima il Presidente Mattarella, è iniziata con largo anticipo, perché se effettivamente consideriamo le grandi polemiche di questi giorni riguardano temi legati alla sicurezza, non ultimo appunto il riconoscimento facciale.
1: Certo, è uno dei temi di scontro perché dall'altra parte l'opposizione dice pensate alla sicurezza, pensate a questi che sono problemi, dice l'opposizione, marginali, perché invece c'è il caro bollette, perché invece c'è.
0: Sì, è anche vero che però la percezione della sicurezza non è un tema tanto marginale, rischia invece di essere un tema che pesa molto sul voto, sulla campagna elettorale, tant'è che c'è una parte della sinistra che invece vorrebbe che la sinistra se ne occupasse, ovviamente non nei termini in cui lo sta facendo il centrodestra, ma se ne occupasse comunque perché altrimenti rischia di essere un tema che sfugge di
1: E
0: mano.
1: certo, ognuno cerca, come dire, di non, precisamente, di non lasciare il tema, un tema
0: Al campo
1: direttamente al
0: avversario.
1: campo avversario. Fausta Chiesa, a proposito di intelligenza artificiale, volevo domandarti, prima di salutarti, anche questo, perché te la butto lì, Stati Uniti, Cina, energia per la crescita dei data center, che sono quelli appunto sui quali si basa l'intelligenza artificiale. Spiegaci perché. Ci riguarda, perché dobbiamo saperlo?
2: Perché la guerra che c'è adesso in Medio Oriente potrebbe anche dipendere da questa fame di energia. Ieri Claudio Descalzi nel commento alla semestrale dell'ENI ha detto che nel mondo c'è fame di energia ed è proprio così, perché l'intelligenza artificiale e i data center sono fortemente energivori, quindi ci sono delle previsioni di crescita della domanda di energia molto elevate. E l'Asia e la Cina questa energia la prendevano dal Medio Oriente. La Cina importava tanto gas, gas che poi viene utilizzato per produrre energia elettrica, dal Medio Oriente.

0: e adesso invece non gli arriva quasi più. Quindi, diciamo, tagliando fuori il Medio Oriente dalla vendita di energia significa affamare la Cina, e che in mancanza di energia non potrà sviluppare così tanto la sua intelligenza artificiale. E nel contempo gli Stati Uniti stanno vendendo l'energia in più che producono all'Europa, quindi il loro gas naturale liquefatto. Quindi diciamo che tutto il conflitto in Medio Oriente ha diverse sfaccettature che però per gli Stati Uniti sono convenienti da due punti di vista, perché loro vendono il loro gas in più all'Europa e stanno tagliando gli approvvigionamenti al loro principale concorrente, che è la Cina.
1: E gira ricchi, ti rigira, insomma, tornano a guadagnarci sempre gli Stati Uniti. Poi, insomma, capita spesso, è capitato con le Trump coin, come si chiamano, le Bitcoin. Sappiamo che, insomma, negli Stati Uniti ogni volta che Trump parla, vero Guido, lui e la sua cerchia guadagnano qualcosa. Addirittura aveva messo in vendita qualche giorno fa una sorta di diritto di prelazione, poco prima che lui pubblichi una notizia importante naturalmente su Truth. Ecco, se tu ti abboni per 100.000 dollari puoi saperla qualche secondo prima. Insomma, è
2: Questo fa
1: particolare.
2: parte, diciamo, del capitolo insider trading a livello macroscopico, insomma.
1: Però, insomma, per adesso è tutto legale, vero Fausta? Insomma, ci guadagnano. Chi sono quelli che, cioè, ci sono, come dire, degli investitori, quelli soprattutto dei grandi azzardi, ma anche delle grandi quantità di dollari investiti che in questo caso, su quello che dice il presidente degli Stati Uniti, stanno facendo un sacco di denaro, un sacco di soldi.
0: Sì, lui diciamo che il suo social media Truth appunto mette in vendita degli abbonamenti che permettono di ricevere degli alert con qualche secondo in anticipo rispetto a un post che sarà pubblicato pochi secondi dopo. E quindi gli investitori, le banche d'affari ricevono questi alert e possono subito andare a vedere il post e quindi agire di conseguenza.
1: E fare un mucchio di
0: Vediamo.
1: dollari. Questo
0: Sì, pochi
1: sì.
0: secondi, ma tanti soldi. Grazie,
1: Grazie Fausta, Chiesa, poi torni a trovarci, eh?
0: grazie, ciao a tutti, buonasera, buonanotte.
1: Allora, Guido Boffo, restiamo sul messaggero però, proprio qui sul maxi schermo. Caos, migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere. Questa è l'altra grande notizia della serata, diciamo così. Perché? Che cosa è accaduto? Per la verità sta accadendo da una settimana, però nelle ultime ore è cresciuto in maniera esponenziale. Sono aumentati moltissimo i migranti che dal Nord Africa, dal Marocco, però anche dall'Algeria in particolare, si stanno riversando in questa exclave
2: Spagnolo.
1: spagnola europea che sta proprio lì nel Nord Africa. Allora, volevo trovare qualche numero. 1.500 nell'ultima settimana. Tra l'altro hanno già trovato almeno 11 cadaveri in mare, perché moltissimi di loro stanno facendo questa, ci stanno arrivando, lo vedete anche dalle immagini, a nuoto sostanzialmente, abbracciate, con dei copertoni delle macchine, ne abbiamo visti altri, invece sono passati via terra. Verrebbe da pensare, sì, Lampedusa 2023, 1.500 arrivavano in un giorno, in quel periodo critico, no? Tra settembre e ottobre, però insomma, Ceuta ha paura perché era già successo nel 2021 con cifre molto molto più grandi. La Spagna ha mandato l'esercito ad aiutare la Guardia Civile, Sanchez si è subito attivato, ci andrà anche il Ministro dell'Interno, però c'è un côté, come dire, diplomatico con l'Italia che sta esplodendo in questo senso, insomma, che inizia, come dire, a fare qualche scintilla.
2: Sì, va detto che la proposta di sospendere Schengen, che va interpretata in questo senso, cioè di reintrodurre dei controlli interni di frontiera, perché poi Schengen come architettura
1: E lo si
2: rimane.
1: può fare unilateralmente, un paese può decidere, però per
2: Beh, però
1: motivi
2: sì, è
1: di
2: stata introdotta
1: emergenza.
2: proprio su iniziativa di Italia e Francia nel 2011. Nel 2011 la Francia introduce dei controlli a Ventimiglia, l'Italia prima si arrabbia, poi però capisce che può diventare, diciamo, una battaglia comune rispetto a flussi straordinari, a una pressione migratoria fuori dall'ordinario.
1: Rotta balcanica, è successo 2 anni
2: fa. Esatto, nel 2014-2015 8 paesi reintroducono i controlli interni di frontiera e lo fanno soprattutto nei confronti di quei migranti che arrivano come primo approdo in Italia, non vengono registrati e poi come flusso secondario si spostano in altri paesi d'Europa. Quindi in quel caso l'obiettivo è l'Italia, cioè l'Italia che non riesce, dal punto di vista di chi reintroduce i controlli, a espletare in maniera, diciamo, formale tutte le procedure di riconoscimento e quindi poi di concessione.
1: Anche se là, secondo insomma, Dublino, ancora se metti piede in Spagna, poi lì devi restare, cioè in questo caso gli altri paesi potrebbero rimandarti indietro.
2: Sì, per dire che però non è un elemento che introduce l'Italia.
1: Certo, pensiamo al Covid. Nel 2020 è successo.
2: Attualmente, ad esempio, l'Italia ha reintrodotto i controlli di frontiera interni rispetto alla Slovenia. Proprio perché a un certo punto i flussi migratori
1: della
2: rotta balcanica.
1: È una sospensione, diciamo, come dice anche. Con il servizio di Ilario Bagnarelli ci capiamo anche un po' di più sul perché stanno arrivando tutti questi giovanissimi dal Marocco e dall'Algeria.
3: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli 2 giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
1: Allora, qui vediamo che c'è il giornale che ci apre. Eccolo qua con una foto, l'invasione, la chiama, l'assalto alle spiagge di Ceuta e poi ci torniamo. E l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione. Avvenire, eccola qua in taglio centrale, arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti a Ceuta, la Spagna che invia l'esercito e c'è la Stampa che apre. Doppia apertura possiamo dire, perché vedete che c'è anche il richiamo del Colle su Rogero. Ceuta, assalto all'Europa. Ricordano un po', in un certo senso, i volti soprattutto di questi ragazzi, quelli dei giovanissimi albanesi che arrivavano ogni tanto sulle coste adriatiche?
2: Sono immagini, sono fotografie che si ripetono, insomma.
1: È incredibile quella che stiamo vedendo, guarda,
2: la disperazione
1: che Andrea ci propone dalla regia. Andrea Doria è nel mare, c'è anche una ragazza, eccola qua con...
2: Sì, poi ricordiamo che alcuni sono morti durante questa traversata, insomma,
1: sì.
2: Siamo comunque di fronte, al di là delle polemiche, delle crisi diplomatiche, siamo comunque di fronte ad una tragedia, questo non dovrebbe essere mai dimenticato, c'è gente che muore.
1: È proprio così.
2: Di nuovo il Mediterraneo, insomma, diventa il mare che restituisce anche cadaveri.
1: Il mare tomba, come esatto. Accade, sì, lì tra l'altro succede anche spesso, quella è un'altra, come la parte delle Canarie, ma lì ovviamente stiamo parlando dell'oceano. Allora, la Stampa ci propone, è interessante questo, Via Po, ma il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA. Insomma, sono tensionate il delitto 36 anni fa, agosto 1990, di Simonetta Cesaroli, che ancora non ha un colpevole, e però ci sono, grazie anche alle nuove tecniche di analisi, grazie anche all'intelligenza artificiale che in questo aiuta, diciamo che ci sono alcuni DNA di persone che non erano state neanche indagate all'epoca. Sarà interessante vedere che cosa succede. Allora, vi faccio vedere ancora la prima pagina della Stampa, la sorpresa del PIL, e poi anche il caso schiaffo Thyssen, promosso l'AD del rogo in fabbrica Espenan. È lui. Allora, dunque, il Manifesto, eccolo qua: travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri. E questa è ancora un'altra notizia. Lo dicevo all'inizio della rassegna, Guido, che c'era veramente tanta roba di cui parlare, però siccome abbiamo poco tempo a disposizione, c'è un ultimo argomento di cui non possiamo non parlare: UEFA, FIFA, Infantino. Cosa sta succedendo?
2: Sta succedendo che Infantino vorrebbe creare una società per lo sfruttamento di diritti commerciali legati alle manifestazioni FIFA e assegnare il 20% di questa società ai privati. Guarda caso, uno di questi privati dovrebbe essere il fratello minore di Jared Kushner, che è il marito della figlia di Donald Trump, con cui Infantino ha una, per così dire, liaison particolare. L'abbiamo visto durante i mondiali e anche prima dei mondiali, quando li ha assegnato un inedito premio per la pace,
1: per
2: forse
1: la pace,
2: per ricompensarlo.
1: Si hanno riso un po' tutti in quel caso, anche perché...
2: Però hanno riso di meno quando invece è stato condonato una squalifica al bomber statunitense prima della partita contro il Belgio.
1: Però poi la sorte ha voluto che...
2: Per fortuna il campo, diciamo, ha ancora delle sue regole. E, insomma, la UEFA si è ribellata, perché è chiaro che se tu introduci un interesse privato in un mondo come quello del calcio, alla fine crei dei pastrocchi, quindi questo inciderà sui format dei campionati, che già Infantino vorrebbe ulteriormente allargare, perché non gli bastano 48 squadre per i mondiali, sui calendari. Insomma, la UEFA dice: noi non ci stiamo, a questo punto non parteciperemo alle manifestazioni FIFA.
1: Quindi grazie davvero Guido Boffo, grazie per averci aiutato a capire. A presto, torno a trovarci presto.
2: Grazie, certamente.
1: Grazie a voi che ci seguite nella nostra rassegna stampa. Regia.
4: Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare, con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi, parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.
1: Rassegna stampa, poco più di 5 minuti, le prime pagine. Cominciamo dal Corriere della Sera, tantissimi gli argomenti sulle prime pagine dei giornali, sono successe davvero tante cose. Mattarella, alto là ai partiti, l'intervento alla cerimonia del ventaglio, ed è una delle aperture più frequenti, forse è l'apertura sui quotidiani, ma non c'è solo questa. Vi faccio vedere anche la Stampa, ha una doppia apertura. Mattarella, Roggero, il richiamo del Colle, non si adatti la legge a comportamenti individuali, poi sui no-tav, violenza inaccettabile, le regole della democrazia, Alessandro De Angelis, il commento, il pezzo invece era di Ugo Magri, il servizio. E però ho altra notizia in primissimo piano, è quello che sta avvenendo a Ceuta, questa exclave spagnola in in Marocco, assalto all'Europa. Migliaia di migranti a nuoto sono arrivati dal Marocco, dall'Algeria, lungo le coste, appunto, perché sono veramente, la distanza è veramente minima, a Ceuta, 11

persone però sono annegate. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. E è, come dire, un côté diplomatico che sta crescendo nelle ultime ore, tanto che la Spagna ha convocato l'ambasciatore a Madrid per chiedere spiegazioni, sospendere sostanzialmente la libera circolazione alle frontiere per paura dell'invasione dei migranti, come viene chiamata. Qui c'è il giornale che su questo apre: l'Italia che vuole il PD. E sono davvero impressionanti le immagini di queste centinaia e centinaia di teste di persone che, arrivando a nuoto, sbarcano, appunto, nuotano dall'altra parte. È quel lembo di terra che è già Europa. Purtroppo però 11 persone sono morte, sono stati ritrovati i cadaveri in mare, e sono una ventina però in tutto i dispersi, fanno sapere le ONG. 1500 sono arrivati in una settimana. E non c'è però, non si può attivare per esempio il meccanismo di protezione civile in Spagna per questi motivi, per motivi di emergenza nazionale per immigrazione, ma soltanto per altri motivi. È una delle ragioni per cui, appunto, è stato mandato l'esercito oltre che la Guardia Civile. Ancora andiamo a vedere terza notizia in primo piano della giornata: il PIL. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, tra aprile e giugno più 0,2%, variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%. E poi crescono a giugno occupati stabili, ma il tasso di disoccupazione cresce al 5,7%, più 97.000 unità. È una buona notizia? È una cattiva notizia? È una buona notizia, perché vuol dire che tante persone che prima non cercavano proprio lavoro, quindi non erano tra i disoccupati, adesso hanno cominciato a cercarlo e quindi stanno continuando a cercarlo. Milano Finanza: Enel paga il caro bollette. Nel semestre gli effetti del decreto hanno pesato per 1,2 miliardi, il colosso elettrico archivia il primo semestre con 3,9 miliardi di utili, 40,9 di ricavi, e non è male, anzi. Però adesso corre di più all'estero, specie in Spagna e America Latina, che in Italia. E poi il decreto del governo si incaglia alla Camera, a rischio 3 miliardi di PNRR. Ancora andiamo a vedere Italia Oggi: giustizia, raffica di proroghe. Ancora altro giornale, Il Foglio: non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti, a metà lezioni dal ventaglio di Mattarella. E poi altra apertura, quella del Domani: prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, al Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. L'emergenza in Spagna, migranti a Ceuta, e poi i suoi editoriali: un attacco frontale ai nostri diritti civili, Pietro Ignazzi, chi vuole uno stato di polizia. Vannacci ha il suo filosofo, non solo Tiele, l'intellettuale è prêt-à-porter. Avvenire: il martello di Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, molti bambini, un'intera famiglia. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. E quindi così, con il deposito anche gli aiuti. Intanto un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, Kiev, decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Andiamo a vedere Il Fatto Quotidiano: Delmastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. E in taglio altro, l'altro argomento: riconoscimento facciale, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán, tutti schedati, l'idea del governo dopo gli scontri in OTAN. C'è stato il richiamo dell'Unione Europea, a cui il governo ha risposto: noi ci atteniamo alla Costituzione. Il Manifesto: travolti da un insolito destino, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso Delmastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e finita. E poi ancora, in quei 30 secondi che mi restano, vi faccio vedere l'Espresso: state caldi, da Amsterdam a Tokyo, da Roma a New York le temperature del 2026 si avviano a superare ogni record, e le città reagiscono con adattamenti piccoli e grandi. Per colpa nostra il clima è cambiato, adesso tocca a noi. Qui c'è l'editoriale del direttore Emilio Carelli. Poi Vanity Fair, Zendaya, l'anno epico, bellissima, splendida la foto di apertura. E poi, tra l'altro, c'è Spider, ma adesso è lei una delle protagoniste. Infine, la rivista dei
dei clochard di strada, scarpe dei tennis, il mensile della strada, il giocatore, la vita spericolata di Domenico. Nel 2025 gli italiani hanno giocato 164 miliardi di euro, un affare che piace alla criminalità organizzata. Ma dalla dipendenza si può uscire, come ci racconta il baffo sorridente che ora è volontario dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano. È bellissima storia anche questa. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora grazie, grazie per averci seguito. Arriviamo al TG della mezzanotte, tornando su Mancini, sulla nazionale, sul suo ritorno. Ne abbiamo parlato con Fulvio Collovati.

0: contento della scelta di Mancini CT della nazionale?
1: Ma è una delle scelte migliori, per cui se lei mi chiede questo io le dico che sono contento, perché non dimentichiamoci che Mancini, se giudichiamo l'aspetto sportivo, insomma, è quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo nel 2021. Poi dopo, dal punto di vista etico, è chiaro che ci sono molte perplessità, perché è scappato a un certo punto scegliendo il dio denaro in Arabia Saudita, per cui questo chiaramente ci fa riflettere. Però, insomma, il calcio ci dimentica tutto in fretta.
0: Lui ha parlato di donne della vita e quindi lui in qualche modo l'ha tradita, ma i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Noi tutti siamo, diciamo, la moglie ritrovata di Mancini, noi tifosi. Allora, lei personalmente lo ha perdonato? Da tifoso e da moglie, diciamo.
1: Ma di fronte a queste parole non puoi non perdonare, parliamoci chiaro, non perdonare, però il mondo del calcio, anche e soprattutto perché il mondo del calcio, il mondo dello sport spesso è cinico, si guarda al dio denaro rispetto a quelli che sono i valori etici, i valori umani, i valori sportivi. Dobbiamo perdonarlo, perché non dobbiamo fare l'ipocriti, tanti altri avrebbero fatto la sua scelta, quella di scegliere il denaro. Forse la procedura è stata sbagliata, quella attraverso, con questa freddezza, con questo modo, con una PEC così, senza avere un minimo di gratitudine verso la federazione, verso il presidente federale uscente. Ecco, tutto questo. Però, insomma, adesso dobbiamo guardare avanti, devo dire, ci sono molti punti interrogativi.
0: Sì, mi sembra Collovati che è come chi viene tradito, poi perdona, ma ogni tanto rinfaccia al partner della marachella fatta. Però volevo farle vedere, anzi rivedere, uno stralcio della conferenza stampa di ieri. Sentiamo Mancini.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: Collovati, diciamo che partono da una situazione talmente tragica che peggio di come è andata non potranno fare, ma che cosa è successo in questi 20 anni? Com'è possibile che l'Italia sia rimasta fuori dai mondiali per così tanto tempo?
1: Perché il calcio, allora, adesso non voglio riprendere le parole di Silvio Baldini, che tra l'altro ha avuto successo con le nostre nazionali minori, perché però sono parole molto dure. Il calcio ha detto che le mani di Lesto Franchi, non voglio arrivare a dire assolutamente questo, però il calcio, non ci sono le riforme a livello giovanile, ci siamo dimenticati di quelli. Io sono un esempio del settore giovanile. Quando avevo 12 anni sono andato a giocare nel Milan, cioè, e mi hanno preso dall'oratorio. Queste, cioè, non ci sono più le riforme, per cui in tutta questa vicenda grottesca, che vogliamo dire, ha sfiorato veramente la farsa. Tutti hanno le loro responsabilità, a cominciare da Malagò, che aveva già il nome in testa di Mancini, e poi dopo ha chiamato un direttore tecnico. Allora io le chiedo, questa nazionale aveva bisogno? Io ho giocato 10 anni in nazionale, non c'è mai stato un direttore tecnico, c'era un presidente federale che sceglieva l'allenatore. Il direttore tecnico, che cosa è servito a creare? Nessuno mette in discussione le qualità sportive di Maldini, un fuoriclasse, ma è servito a creare solo confusione, prima con Guardiola, 15 giorni per aspettare il no di Guardiola, poi con Ancelotti, poi si è scelto Pirlo che non era voluto da nessuno e per cui ci si è appellati all'etica, no? All'etica sportiva delle scommesse per farlo fuori. E allora io dico, se già il nome di Mancini era in testa a Malagò, perché poteva sceglierlo subito, guadagnavamo 20 giorni, 25 non, giorni di tempo.
0: Non c'è dubbio. Collovati, le volevo chiedere un commento su quello che sta accadendo alla FIFA, l'ipotesi di far entrare capitali privati, c'è cioè ovviamente un muro contro questa ipotesi anche della UEFA. Lei che cosa pensa?
1: Ma la FIFA ormai è diventata uno show business, mi consente di dire che questo calcio mi appartiene sempre meno, ma chiaro che parlo a livello personale, ma io penso che molti tifosi la pensano come me. Il calcio appartiene al tifoso medio, non ai ricchi, è diventato uno sport per ricchi dove ormai entrano dentro i fondi, i biglietti per andare a vedere una finale costano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Infantino sta continuando con questa sua, come posso dire, questo suo modo di fare, che chiaramente da 46 squadre, non so, arriveremo a 64 squadre. Perché? Perché si pagano per partecipare ad un mondiale, non c'è più competenza sportiva e questo mi rattrista molto.

0: Intesa europea, garanzia di pace, così Mattarella. La cerimonia del ventaglio poi richiama la politica. Tensione elettorale intempestiva e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 9 annegati, Sanchez manda l'esercito. Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2% più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di 2 piani in cui erano in corso alcuni lavori edili. 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco. L'edificio ospitava abitazioni e negozi. E scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità. Il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. Iniziamo dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi i passaggi principali del suo intervento durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. In apertura Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: E adesso c'è questa emergenza immigrazione in corso a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per un nuovo scavalcamento di massa della barriera da parte di migliaia di giovani africani, molti arrivati a nuoto. 15 migranti morti in mare finora. Le autorità locali chiedono lo stato di emergenza. Tra l'altro la Spagna sta fronteggiando un'altra emergenza, quella degli incendi. Madrid ha schierato l'esercito, intanto fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che l'Italia sta valutando la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Ilario Piagnerelli.
3: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
0: Si sta profilando una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo le parole di Tajani. Il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata, ha detto, rappresenta un pericolo per la nostra sicurezza nazionale. Tajani critica anche la politica migratoria di Madrid, la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari, profondamente sbagliata e incentiva il traffico di esseri umani. Dichiarazioni queste che hanno molto irritato Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner, amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Albares, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Anche la Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta su quanto sta accadendo a Ceuta, annunciando interventi da parte del governo italiano. Il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Immagini impressionanti che dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Giorgia Meloni interviene così sui social per commentare l'emergenza migranti a Ceuta. Mi sono confrontata con il ministro dell'interno Piantedosi, scrive la Presidente del Consiglio, annunciando che l'Italia non resterà a guardare. Tra i possibili interventi che il governo sta valutando, anche strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani,

0: IA, che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
1: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
0: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi PD e Più Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
2: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
0: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
3: È stato congelato fino a lunedì almeno l'accesso dei componenti della Giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate dalla Procura di Roma. Il Presidente della Giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni a partire da oggi venerdì, ma la maggioranza in disaccordo si è rivolta al Presidente della Camera, Fontana, chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento, che si riunirà proprio lunedì. Intanto il deputato dei Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, ha fatto sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, ha spiegato, non ho nulla da nascondere. Confronto a distanza tra Bruxelles e Roma sul cosiddetto riconoscimento facciale che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì in commissione al Senato. La commissione precisa di non avere elementi per giudicarlo, la commissione europea non ha elementi per giudicarlo, ha detto un portavoce, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Dettagli nel provvedimento con Laura Tangherlini.
4: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea.
3: Si continua a scavare per cercare i dispersi sotto le macerie. Siamo in Sicilia, le macerie di una palazzina di 2 piani a Messina, area sud della città, che è crollata. Si indaga per capire l'origine di questo crollo, ma andiamo in diretta da Eleonora Mastromarino.
5: Si indaga, ma soprattutto si scava, si cerca di capire dove sono i dispersi all'interno della palazzina che è crollata questo pomeriggio, dove si trovavano quindi le persone che erano all'interno, la famiglia proprietaria dello stabile che viveva qui, la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. La palazzina è letteralmente collassata su se stessa, crollata, sbriciolata. Non si sanno, non si capiscono ancora le cause, che sono tutte da indagare. Non si esclude niente, ma si pensa ad un crollo strutturale. Quel che è certo è che all'interno della palazzina c'era un cantiere, erano al lavoro degli operai, che sono infatti le persone sopravvissute per ora al crollo, perché si trovavano all'esterno della palazzina. Sono feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Le operazioni di ricerca vanno avanti un po' lentamente perché sotto le macerie si è sviluppato un incendio difficile da domare proprio perché è coperto dalle macerie, e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco, ma ci sono già gli USAR, cioè i vigili del fuoco attrezzati per lavorare sotto le macerie in cerca dei dispersi. Per ora da Messina è tutto, a voi.
3: Grazie a Eleonora Mastromarino per questi aggiornamenti in diretta. Adesso le prime pagine dei quotidiani. Emanuela Monchino.
6: Rassegna stampa, poco più di 5 minuti, le prime pagine. Cominciamo dal Corriere della Sera, tantissimi gli argomenti sulle prime pagine dei giornali. Sono successe davvero tante cose. Mattarella, alto là ai partiti, l'intervento alla cerimonia del ventaglio, ed è una delle aperture più frequenti, forse è l'apertura sui quotidiani, ma non c'è solo questa. Vi faccio vedere anche La Stampa, ha una doppia apertura. Mattarella, Roggero, il richiamo del Colle, non si adatti la legge a comportamenti individuali, poi sui no-tav, violenza inaccettabile, le regole della democrazia, Alessandro De Angelis, il commento, il pezzo invece era di Ugo Magri, il servizio. E però ho altra notizia in primissimo piano, è quello che sta avvenendo a Ceuta, questa exclave spagnola in Marocco, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto sono arrivati dal Marocco, dall'Algeria, lungo le coste, appunto, perché sono veramente, la distanza è veramente minima, a Ceuta. 11 persone però sono annegate. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen, e è, come dire, un côté diplomatico che sta crescendo nelle ultime ore, tanto che la Spagna ha convocato l'ambasciatore a Madrid per chiedere spiegazioni, sospendere sostanzialmente la libera circolazione alle frontiere per paura dell'invasione dei migranti, come viene chiamata. Qui c'è il giornale che su questo apre. L'Italia che vuole il PD, e sono davvero impressionanti le immagini di queste centinaia e centinaia di teste di persone che, arrivando a nuoto, sbarcano, appunto, nuotano dall'altra parte. È quel lembo di terra che è già Europa. Purtroppo però 11 persone sono morte, sono stati ritrovati i cadaveri in mare, e sono una ventina però in tutto i dispersi, fanno sapere le ONG. 1500 sono arrivati in una settimana, e non si può attivare per esempio il meccanismo di protezione civile in Spagna per questi motivi, per motivi di emergenza nazionale per immigrazione, ma soltanto per altri motivi. È una delle ragioni per cui, appunto, è stato mandato l'esercito oltre che la Guardia Civile. Ancora andiamo a vedere terza notizia in primo piano della giornata: il PIL. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, tra aprile e giugno più 0,2%, variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%, e poi crescono a giugno occupati stabili, ma il tasso di disoccupazione cresce al 5,7%, più 97.000 unità. È una buona notizia? È una cattiva notizia? È una buona notizia, perché vuol dire che tante persone che prima non cercavano proprio lavoro, quindi non erano tra i disoccupati, adesso hanno cominciato a cercarlo, e quindi stanno continuando a cercarlo. Milano Finanza, Enel paga il caro bollette. Nel semestre gli effetti del decreto hanno pesato per 1,2 miliardi, il colosso elettrico archivia il primo semestre con 3,9 miliardi di utili, 40,9 di ricavi, e non è male, anzi, però adesso corre di più all'estero.

0: Spazio in Spagna e America Latina che in Italia. E poi il decreto del governo si incaglia alla Camera, rischio 3 miliardi di PNRR. Ancora andiamo a vedere Italia Oggi, giustizia, raffica di proroghe. Ancora altro giornale, Il Foglio. Non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti, a metà lezioni dal ventaglio di Mattarella. E poi altra apertura, quella del Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, al Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. L'emergenza in Spagna, migranti a Ceuta, e poi i suoi editoriali. Un attacco frontale ai nostri diritti civili, Pietro Ignazzi, chi vuole uno stato di polizia. Vannacci è il suo filosofo, non solo Tiele, l'intellettuale è Prêt-à-porter. Avvenire, il martello di Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, molti bambini, un'intera famiglia, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto e quindi così con il deposito anche gli aiuti. Intanto un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, Kiev, decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Del Mastro molla le chat, ai PM e i suoi le vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. E in taglio altro l'altro argomento, riconoscimento facciale, Meloni a scuola dall'Ungheria d'Orbana, tutti schedati, l'idea del governo dopo gli scontri in OTAN. C'è stato il richiamo dell'Unione Europea a cui il governo ha risposto, noi ci atteniamo alla Costituzione. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e finita. E poi ancora, in quei 30 secondi che mi restano, vi faccio vedere l'Espresso. State caldi, da Amsterdam a Tokyo, da Roma a New York le temperature del 2026 si avviano a superare ogni record e le città reagiscono con adattamenti piccoli e grandi. Per colpa nostra il clima è cambiato, adesso tocca a noi. Qui c'è l'editoriale del direttore Emilio Carelli. Poi Vanity Fair, Zendaya, l'anno epico, bellissima, splendida la foto di apertura. E poi tra l'altro c'è Spider, ma adesso è lei una delle protagoniste. Infine la rivista dei clochard di strada, scarpe de tennis, il mensile della strada, Il Giocatore, la vita spericolata di Domenico. Nel 2025 gli italiani hanno giocato 164 miliardi di euro, un affare che piace alla criminalità organizzata. Ma dalla dipendenza si può uscire, come ci racconta il baffo sorridente che ora è volontario dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano. È bellissima storia anche questa. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora grazie. Grazie per averci seguito.
1: E noi andiamo avanti con il nostro giornale. La guerra in Ucraina l'ultima notte è stata segnata da pesanti attacchi russi, raffica di missili in tutto il paese, colpita l'abitazione di una famiglia numerosa, almeno 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Durante l'attacco, violato tra l'altro lo spazio aereo della Polonia, paese NATO, inaccettabile, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dall'Unione Europea è arrivato intanto il via libera a 3,47 miliardi di euro destinati proprio all'Ucraina per droni, missili, difesa aerea e aerei da combattimento. Resta in primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che è ripreso e che si va estendendo sempre più dopo l'ingresso dell'Arabia Saudita a fianco di Washington. Il comando centrale statunitense continua a colpire obiettivi iraniani e ha presentato i nuovi piani al presidente Trump. Da New York l'inviato Enrico Bona.
2: Il comando centrale americano dice di aver colpito una decina di obiettivi militari in territorio iraniano, centri di comando, siti per il lancio di missili e droni, difese navali. Il comando smentisce anche le rivendicazioni iraniane sulla distruzione di alcuni suoi caccia F-35. Ora si tratta di capire se seguiranno altri raid questa notte oppure no. Sul tavolo di Donald Trump c'è anche un piano preparato dall'ammiraglio Cooper, che prevede un'intensa campagna di bombardamenti aerei che dovrebbe durare dai 10 ai 14 giorni per distruggere le capacità missilistiche iraniane. Il presidente non ha ancora deciso e i media americani lo descrivono come sempre più frustrato per l'assenza di una chiara strategia per mettere fine a una guerra che è entrata nel sesto mese. A te.
1: Alla Casa Bianca il ministro degli esteri saudita, mentre Riyadh pensa, lo dicevamo, a una coalizione araba anti-Iran e una coalizione di sunniti contro gli sciiti. Dunque, intanto i negoziati tra Teheran e Washington sembrano continuare, coinvolgendo i paesi alleati degli Stati Uniti del Golfo, Giordania ed Egitto. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La guerra nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Keshm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation, l'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Adesso andiamo avanti con l'economia. Nonostante le crisi internazionali, l'economia italiana cresce oltre le attese. L'Istat stima che nel secondo trimestre di quest'anno il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Rimane stabile il numero degli occupati su base mensile, mentre si evidenzia una crescita dei disoccupati e una diminuzione degli inattivi. Ultima notizia per il momento e per questa prima edizione della notte. È scontro totale tra UEFA e Infantino. Tutte le 55 federazioni calcistiche europee annunciano boicotteremo le manifestazioni FIFA finché non sarà fatto un passo indietro sul progetto di privatizzazione dei mondiali. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, al termine una breve pausa, tra poco.
4: La UEFA è pronta a boicottare il Mondiale di calcio. È questa la risposta durissima delle 55 federazioni nazionali del vecchio continente che si sono riunite d'urgenza dopo la proposta della FIFA di cedere ai privati una parte dei diritti commerciali e televisivi della Coppa del Mondo. Nessuna nazionale della UEFA parteciperà alle competizioni della FIFA finché questo progetto resterà sul tavolo, fanno sapere. È solo una proposta, un'offerta, non è un obbligo, aveva provato a dire il presidente della FIFA Gianni Infantino per frenare la valanga di critiche. Solo la Confederazione Africana si prepara a valutare la proposta, mentre un coro di proteste è arrivato da Stati Uniti, Asia e Australia, che contestano non solo nel merito il progetto che rischia di creare dei conflitti di interessi, ma anche nel metodo, perché nessuna delle confederazioni è stata consultata. E se adesso Infantino parla di un'occasione d'oro che sarà decisa con un processo democratico, ha usato toni ben diversi rivolgendosi alle 211 società nazionali. La scadenza per votare la sua proposta è il 19 settembre, ma chi dice no rischia di perdere gran parte degli introiti del nuovo piano, qualora venisse approvato.

Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto, avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi. Parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

fermo.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Difesa europea, garanzia di pace, le parole del presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola, in Marocco almeno 16, gli allegati, Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali, sale il PIL nel secondo trimestre, 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di due piani in cui erano in corso lavori edili, 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco. L'edificio ospitava abitazioni e negozi. E scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Il mondiale non è in vendita, dice la UEFA. A quest'ora della notte, mezzanotte e 30 minuti, andiamo avanti con i nostri faccia a faccia. Nuovo album di Riccardo Cocciante si chiama Ho 20 anni con te. Poi il cantautore torna in scena anche con il suo Notre Dame de Paris. Sentiamo l'intervista di Fausto Pellegrini, la prossima edizione del nostro telegiornale a Luna.

0: Ho 20 anni con te e il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo.
1: Riccardo, quasi come i moschettieri di Dumas, 20 anni dopo torni a fare un disco, delle canzoni. Il disco si chiama Ho 20 anni con te. Allora, perché è venuta fuori questa idea e che ne è venuto fuori?
2: Allora, parliamo del formato canzoni, e che secondo me l'ho sempre utilizzato, anche in Notre Dame de Paris, che poi sono seguenti, sono legati certe volte, ma è sempre la canzone, che amo molto, perché è un messaggio breve, un messaggio conciso proprio. E d'altronde i testi che utilizzo nel mio dito sono pochi, non amo i lunghi testi, non amo le lunghe pensieri lunghi, amo il pensiero telegrafico.
3: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontri per caso.

0: perché questo disco? Questo disco è un bisogno, di esprimermi, di dire delle cose che da tempo che non lo faccio, quindi avevo voglia di far uscire questo disco. L'abbiamo registrato come si registrava una volta, abbiamo registrato insieme con dei musicisti. Io trovo che questa è la formula più giusta di fare musica, nel senso che un musicista non suona uguale se ha un altro musicista davanti, c'è un'interazione che è importantissima. E si sente in questo disco che non è, diciamo, artificiale, come si fa oggi, sono pezzi qua e là presi. È un disco, non so, sincero, ecco, dove volevo dire delle cose semplici, come il titolo anche, Ho vent'anni con te, in fondo è riscoprirsi un po', no? Riscoprire un po' l'autenticità dell'inizio, perché secondo me ogni artista all'inizio ha una spinta, poi rischia di perderlo e di diventare un po' diluito. Invece dovrebbe sempre saper ritornare indietro, riscoprire quello che c'era in fondo all'inizio. C'era una verità, una voglia, una spinta in avanti. Ecco, questa è una riscoperta.
1: Ho vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora

0: Sai, l'ambizione di un artista in fondo è lasciare un sapore. Allora, comincia con questo pezzo l'album e finisce con il pensiero che resta, scritto con Mogol, dove in fondo questo percorso fa sì che io mi rendo conto della mia età, prendo la responsabilità di questa età completamente, pur cercando di vivere la novità, quello che c'è in giro. Però so, e magari c'è questa ambizione di lasciare un piccolo testamento, qualche cosa di me, una piccola scia, e quindi finisce con questa allegoria della stella, no? Che, ecco, mi piaceva moltissimo questa immagine.
1: E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Ho 20 anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare.

0: aria intorno a me, mi stringi in pace in te.
1: Senti, il con te della canzone, ho 20 anni con te, il te ricorre, il tu, il noi ricorre in tutte quante le canzoni, ma ricorre in molta parte della tua produzione artistica. Il te di questa canzone può essere anche questo titolo in qualche modo la lente per leggere anche tutte quante le altre canzoni dell'album?
2: Sì, direi, perché 20 anni con te è un'allegoria in fondo, no? E questa allegoria è vivere il presente, è anche la musica che ti permette di vivere questo presente. Molte mie canzoni sono allegoriche, non parlano di cose reali, ma questa canzone è una lettura, infatti, di questo disco, assolutamente.

0: c'è un bel filo quindi che lega questo disco a tutta la tua produzione precedente, no? Ma anche solo a partire dalla parola necessaria, dalle note necessarie, non una di più, non una di meno.
1: Il filo mio è la coerenza, perché in fondo non sono mai andato in un altro posto perché è di moda. Ho accettato il non di moda da sempre, e ho accettato quello che avevo, quello che sentivo dentro, non per fare del commercio, ma per cercare almeno di andare verso una piccola parte d'arte, se è possibile. Ecco, si sente in questo disco per me una coerenza anche con autori che, con i quali ho lavorato nel passato, sono messi insieme. Per quanto riguarda la parte italiana c'è Panella, per quanto riguarda Panella c'è Mogol, e poi c'è un pezzo che avevo fatto molto tempo fa con Beppe Dati e che era rimasto lì e che ho recuperato perché mi piaceva molto questo linguaggio che è un po' fiabesco, che è Odile. Ecco, e ovviamente gli autori francesi, Luc Plamondon, con il quale ho lavorato, ho fatto tutto Notre-Dame de Paris, poi anche Dabadi, che ho fatto anche delle canzoni bellissime, ecco. E un riprendere un po' di passato e riportarlo oggi.

0: vuoi.
1: Hai citato Odile, c'è cioè quella bellissima immagine di rompere questa noce, questo guscio e sì, uscire fuori dalla incomunicabilità che può essere legata a una malattia, ma è un po' la malattia del giorno d'oggi.
2: Sì, il fatto di così non comunicare bene, sì, è oggi, è vero. E, c'è in un modo poetico, fiabesco, stavo dicendo prima, si cerca di descrivere questo momento in cui si esce fuori dal guscio e si riesce a comunicare. Ma questo sono io, in fondo, no? Io che quando ero più giovane non riuscivo a dire niente, a comunicare niente, non parlavo, ero proprio dentro di me, completamente chiuso. E grazie alla canzone sono uscito fuori. Ecco, c'è qualche volta arriva una scusa, un momento in cui si può uscire fuori dal suo lato ermetico. Ecco, e questa canzone mi piace molto anche per questo.
3: È il campanaro e ha la gobba su di sé, più brutto non ce n'è, lui Quasimodo. E guarda come guarda la gonna di Esmeralda, è goffo e zoppo e

0: Per tutto quello che ci siamo detti, questo disco è strettamente legato anche dal punto di vista compositivo a Notre Dame de Paris, che continua, compie anche lui 25 anni.
1: Cioè, stupendo, meraviglioso, è un regalo. Io non avrei mai creduto di fare una cosa che potesse rimanere così tanto nel tempo e soprattutto non invecchiare molto, perché in fondo la gente viene a vedere e si trova davanti a un'opera che sembra nuova, che sembra fresca, che ecco, forse fa parte del mio modo di comporre da sempre. Non entrando nella moda, forse speri di poter non passare di moda.

0: splendi sola domattina, come non hai fatto ancora.
1: E questo l'ho provato sempre nel tutta la mia carriera. Quando faccio uscire Margherita l'improbabile assoluto, soprattutto perché esce nel momento più difficile forse della discografia, è il momento politico, in cui non parlare politico era quasi impossibile sopravvivere a livello di artista. E questo pezzo invece proprio ha rotto proprio gli schemi di tutto e ha avuto successo. Quindi ancora una volta io non voglio essere contro, voglio essere me. E soprattutto essere non inserito in un fatto di moda. Per me la moda ci agevola, ovviamente, perché ti fa arrivare più facilmente al successo immediato, però anche ti uccide, perché dopo passata una moda non esiste più niente, non esiste più niente.
0: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo.
1: E forse il più grande difetto che si ha oggi, quello di farsi mangiare da tutta la società. Invece non, bisogna stare sempre un po' fuori, personalmente fuori, però apprezzarlo, perché si vive in una società, non bisogna dire no a tutto quello che c'è intorno, e bisogna soltanto saper

0: scegliere il momento giusto e scappare.
1: I treni bisogna prenderli, ma poi qualche volta bisogna scegliere, scendere e camminare per conto proprio.
0: Sì, soprattutto non farsi mangiare dal sistema. Ecco, questo io trovo che è importante.

0: asilo.
1: D'altra parte l'hai detto, la diversità è un valore e hai detto anche Quasimodo sono io, parlando di Notre Dame.
2: La diversità è forse una delle cose più dure da vivere, perché non si è inseriti in quello che bisogna essere. Normalmente noi siamo educati in un certo modo, con una certa maniera, abbiamo un corpo di un certo tipo, lo sopportiamo, e questa è la diversità. Dunque Quasimodo, certo mi riconosco in Quasimodo, è veramente il simbolo proprio dell'essere difficilmente diversi e quindi combattere questa diversità. Però c'è anche il fatto degli rifugiati, la gente che non si trova bene nel proprio paese. C'è anche il caso di Esmeralda, gitana, lei donna assediata da tutti gli uomini, ma non anche perché lei non fa parte del paese, è un altro paese, un'altra entità. Ecco, questa storia è bellissima per questo, e poi si risolve con l'ultimo pezzo, con Quasimodo che canta "Balla mia Esmeralda". E in fondo, come risolvere il problema? Forse non nel nostro mondo, al di là di tutto. Forse l'al di là per me è la musica.

0: Però c'è proprio questa ricerca della bellezza in un mondo che è sempre più brutto. Le guerre aumentano, le occasioni di bruttezza sono davanti agli occhi, no? Come si fa a ricercare la bellezza e soprattutto come si può essere, a che cosa può servire la ricerca della bellezza anche per darla agli altri, per provare a scartare questo ostacolo di un mondo fatto così?
1: Ma siamo qui per questo noi artisti, in fondo lottiamo per cercare la bellezza, non è che la troviamo sempre, ma in fondo l'intento è questo, in fondo questa bellezza che è relativa, perché ieri era considerata in un modo, domani sarà in un altro modo, ogni momento cambia il concetto di bellezza, però l'artista deve trovare il proprio, deve sapere che quello che lui propone è quello che lui considera bellezza. Ora, sperando che la gente possa pensare allo stesso modo, ovviamente, però ci sono stati prove nella pittura, non so, gente che ha sofferto tutta la vita, non ha avuto successo per tutta la vita, per una ricerca della propria bellezza, che non è quella che si chiama bellezza. Per esempio, non so, un Van Gogh che va fuori da tutti gli schemi, o un Picasso che rompe tutti i parametri, per cercare un tipo di bellezza. Ma dov'è questa bellezza? È una ricerca eterna, in fondo, che noi facciamo, che

che cerchiamo di imprimere nelle nostre opere, ma è una piccola proposta personale di ciascuno di noi e dell'artista. Il compito dell'artista è questo.

0: La mia ambizione al giorno d'oggi è cercare di cancellare il mio fisico per cercare di lasciare un piccolo qualcosa al futuro.
1: Se non avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito di essere libero.

0: come facciamo a far fronte a qualcosa a cui fino ad oggi non eravamo abituati?
1: Beh, le abitudini purtroppo sono cambiate, questo gran caldo sta diventando una normalità e, come è stato detto giustamente nel servizio, chi ha potuto fa uso di climatizzatori, di sistemi di raffrescamento passivo come ombreggianti piuttosto che schermature, e cerca refrigerio magari in ambienti climatizzati disponibili all'interno delle proprie città. La vera emergenza è proprio nelle città, dove le notti tropicali rendono difficile il recupero fisiologico del nostro organismo e quindi c'è un aumento di patologie, di riacutizzazioni di patologie, di ospedalizzazioni e anche di decessi, purtroppo proprio dovuti al gran calore, ma anche di incidenti, perché comunque il caldo crea anche dei disagi a livello psichico.
0: Ecco.
1: E come possiamo difenderci, al di là di quelli che sono i consigli semplici? Bere sempre anche quando non si ha sete, quindi mantenere una buona idratazione, proteggersi dal sole diretto, non uscire nelle ore più calde. Ma quello che dovrebbero fare le nostre città oggi è creare, diffusi sul territorio, soprattutto nelle periferie dove c'è la cosiddetta cooling poverty, nel senso disagi sociali, persone che non si possono permettere certe bollette per il condizionamento, dove c'è meno verde, meno acqua, ecco lì mettere dei rifugi climatici, climatizzati, dove le persone, soprattutto gli anziani, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, possano trovare rifugio durante la giornata.
0: Ecco, ma parlava dell'incisione, l'incisività sulla salute mentale di queste condizioni climatiche. Ci sono studi recenti che hanno determinato delle risposte, dei risultati. Che cosa succede alle nostre menti quando siamo sottoposti a queste temperature? E che cosa si potrebbe fare? Anche magari cambiare gli orari di lavoro, i luoghi di lavoro?
1: Senza nessun dubbio sì, consideri che il caldo elevato riduce innanzitutto la qualità e la quantità del sonno, soprattutto causato dalle notti tropicali e dalle isole di calore urbano, e questo crea uno stress continuativo al nostro organismo che si riflette anche a livello psichico e mentale, aumentando l'aggressività, aumentando il disagio sociale, aumentando il rischio di incidenti sia sul lavoro sia incidenti automobilistici, perché c'è come una sorta di rallentamento della nostra capacità cognitiva dovuta proprio al gran caldo e allo stress che questo genera sull'organismo. E che cosa possiamo fare? Sicuramente cercare di migliorare al meglio le nostre condizioni negli ambienti in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia le case, gli uffici, gli ambienti anche, voglio dire, di svago, cercando di creare ventilazione naturale, se abbiamo l'aria condizionata, mantenere una temperatura adeguata che è tra i 25 e i 27 gradi, e evitare sbalzi termici importanti. L'ideale è stare tra i 5 e gli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, anche quando siamo in macchina, quindi adeguare anche qui il condizionatore dell'auto. E poi sicuramente per i lavoratori all'aperto, i lavoratori agricoli o comunque quelli della cantieristica, vanno ripensati gli orari di lavoro. Già ci sono delle norme che prevedono la loro tutela, ma le stagioni stanno cambiando, anche l'inizio della scuola in alcune regioni dovrebbe essere posticipato, perché iniziare a settembre vuol dire iniziare ancora in piena estate nel sud Italia, e le scuole sono un luogo spesso e volentieri che surriscaldano molto, anche perché non sono dotate tutte, la maggior parte non sono dotate di sistemi di raffrescamento. Un altro tema è quello di prevedere degli incentivi per fare del raffrescamento passivo con schermature solari esterne sugli edifici, almeno pubblici, scolastici, universitari, ospedalieri, perché da un lato la bolletta elettrica costa sempre di più, non solo per i cittadini ma anche per lo Stato, ma la stessa funzione dei climatizzatori è un ulteriore motore che scalda l'aria nella prossimità degli edifici.
0: Allora, prima di salutarla, sì, volevo... No, concluda se...
1: No, no, no, prego, la lascio parlare. Ci
0: ho visto un video prima e ho pensato, ho trovato la soluzione, cambio lavoro, vado a fare le pulizie per le strade in Cina, perché agli addetti alle pulizie delle strade in Cina viene fornito un giubbotto con l'aria condizionata incorporato, qualcosa di eccezionale, e quindi insomma non so il costo né quanto faccia male poi alla schiena, forse sì, che dice?
1: No, l'ho visto anch'io.
2: Difesa europea di garanzia, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, almeno 16 gli annegati. Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles, il missile russo cade in Polonia, un altro si termina una famiglia, Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026, l'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di 2 piani in cui erano in corso alcuni lavori edili, 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco, l'edificio ospitava abitazioni e negozi. E scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. In diretta su Rai News 24, in apertura una notizia appena arrivata, un detenuto sardo, vedete anche il nostro flash, di 72 anni, è morto carbonizzato nella notte nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che egli stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto penitenziario. 5 poliziotti sono rimasti leggermente ustionati, intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto vigili del fuoco, il 118, il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme, indagano i carabinieri. Questa è la notizia da poco arrivata, l'apertura del nostro giornale dedicata alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Difesa europea, strumento di pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi passaggi principali del suo intervento durante la cerimonia al Quirinale del Ventaglio. Francesco Accardo.
3: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
4: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
3: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
2: È in corso l'emergenza immigrazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare. Sono almeno 16 in questo momento ed è una nuova emergenza per la Spagna dopo quella degli incendi. Madrid ha schierato subito polizia ed esercito a Ceuta. In serata fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che l'Italia ha intenzione di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Ilario Piagnerelli.
5: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile spagnola non riesce a contenerli. Sembra che al momento dello scavalcamento di massa la barriera non fosse presidiata e che dal lato marocchino gli agenti sopraffatti abbiano lasciato passare i migranti. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando 1.500 persone erano arrivate a nuoto rischiando la vita, incoraggiate, secondo il presidente della città autonoma, Juan Vivas, da una sentenza della Corte Suprema sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La distanza è minima, ma solo lo scorso anno almeno 60 migranti sarebbero morti in queste acque. Le strutture dell'isola sono sature, a centinaia dormono per strada. Le autorità della città autonoma chiedono ora al governo di Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza e invocano l'intervento dell'esercito. Queste scene sulla spiaggia di Tarajal, dove il muro si allunga sino in mare, si ripetono periodicamente. Il Marocco è un paese in forte crescita, ma sconta una drammatica disoccupazione giovanile. Ceuta e l'altra enclave spagnola di Melilla sono le due uniche frontiere terrestri tra Unione Europea e continente africano. Il record storico di attraversamenti nel 2021, quando 8.000 migranti si riversarono a Ceuta in soli due giorni. Nel 2022, una brutale repressione da parte della polizia marocchina causò almeno 23 morti.
2: Si profila una crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Dopo le parole di Tajani, quanto sta accadendo a Ceuta, il ministro degli esteri ha detto di essere favorevole al blocco del trattato della libera circolazione delle persone con la Spagna. L'immigrazione irregolare, ha detto, e incontrollata, rappresenta un pericolo per la nostra sicurezza nazionale. Tajani ha criticato anche la politica migratoria di Madrid. Ha detto: la scelta di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata e incentiva il traffico di esseri umani. Dichiarazioni queste che hanno irritato Madrid. È un messaggio indegno di un ministro degli esteri di un paese partner amico, ha replicato il capo della diplomazia spagnola Alvarez, che ha convocato nelle prossime ore l'ambasciatore italiano. Anche la premier Meloni è intervenuta su quanto sta accadendo a Ceuta.

0: Schengen con la Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo governo, conclude la Premier.
1: Alta tensione tra i partiti su sicurezza e giustizia e sul tema del riconoscimento facciale nel provvedimento che recepisce la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Alberto Puoti.
2: Seguiremo le linee UE sul riconoscimento facciale. Così Antonio Tajani annuncia l'accordo raggiunto in maggioranza e certificato dal via libera in commissione alla Camera al decreto legislativo sull'IA che chiede maggiori garanzie sulla privacy. A sollecitarlo noi moderati e Forza Italia.
3: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
2: Dall'opposizione la segretaria PD Schlein va subito all'attacco. Il governo litiga su tutto ma va spedito su Grande Fratello. Anche dopo il parere votato alla Camera i 5 Stelle incalzano. È troppo poco, non basta. Intanto davanti a Palazzo Chigi, PD e PIE Europa protestano contro il riconoscimento facciale.
4: L'intelligenza artificiale è molto potente se applicata alle azioni di polizia e alla sicurezza. Si deve poter usare ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata e oggi gliel'abbiamo fatto notare.
2: In mattinata il via libera con voto di fiducia al decreto giustizia e migranti. Basta accoglienza cieca, esulta la Lega. Tensione fra maggioranza e opposizione prima del voto. Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, accusa la senatrice PD, Simona Malpezzi, di avere amicizie nei centri sociali che attaccano gli agenti. Incita all'odio e la replica.
1: Ora, per quanto riguarda la politica, è stato congelato almeno fino a lunedì l'accesso dei componenti della giunta per le autorizzazioni che si sta occupando del caso del Mastro alle chat inviate dalla Procura di Roma. Il presidente della giunta aveva autorizzato i commissari a visionare le conversazioni già a partire da oggi, cioè venerdì, ma la maggioranza, in disaccordo, si è rivolta al presidente della Camera, Fontana, chiedendo un suo intervento e Fontana a sua volta ha chiesto il parere della giunta per il regolamento che si riunirà proprio lunedì. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, fa sapere di aver inoltrato alla Procura le chat al centro delle polemiche perché, ha spiegato, non ho nulla da nascondere. Il confronto a distanza tra Bruxelles e Roma, lo abbiamo appena accennato, sul cosiddetto riconoscimento facciale, che è al centro di uno schema di decreto legislativo passato mercoledì scorso in commissione al Senato. La Commissione europea precisa di non avere elementi per giudicarlo, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione europea. Il servizio di Laura Tangherlini.
5: Ampliare l'uso del riconoscimento facciale integrandolo con l'intelligenza artificiale per aiutare le forze dell'ordine non solo a punire crimini gravi ma anche a prevenirli. Lo prevede un decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo dopo l'accelerazione impressa dal governo in commissione. Un testo non esente da punti controversi. L'articolo 8 prevede la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone presenti anche a normali manifestazioni, in piazza, allo stadio, a un corteo. E in casi di urgenza, minacce di terrorismo e persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza delle città attraverso una semplice comunicazione ancorale al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 regola poi l'uso di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, ammesso però esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i dati biometrici possono venire memorizzati in una banca dati di riferimento, ma solo per 7 giorni. Si potranno registrare, ad esempio, i tratti del viso e l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente. Tutto materiale poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso specifico, il portavoce dell'Unione Europea precisa di non avere elementi ancora per giudicare il provvedimento, ma sottolinea come il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici sia una pratica vietata dall'AI Act.

0: dell'Unione Europea.
1: E ora siamo pronti con la nostra rassegna stampa in diretta. In studio Eugenio Francesconi.
2: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro. Al Senato sfiorata la rissa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Le parole del Capo dello Stato però su tutto, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e caso Roggero. La fotonotizia in taglio alto ma in grande risalto del Corriere della Sera invece è Ceuta con il salvagente, ma anche con gomme usate per farsi trascinare in mare i migranti. Esausti sbarcano sul territorio dell'enclave spagnola in Marocco. Fuga a nuoto, assalto a Ceuta, almeno 15 le vittime in mare. Vi stiamo drammaticamente riportando nella notte quello che è il bilancio delle vittime che sta aumentando. Altre notizie sulla prima del Corriere: i raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile che ha colpito il territorio polacco con un F-16 che si è alzato in volo per cercare di intercettarlo, poi sparito e si è stato ritrovato un cratere in un campo. E poi in Iran 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. In ultimo, in taglio basso, c'è la palazzina crollata a Messina, feriti e 6 dispersi, i lavori al piano terra e la pista del cedimento strutturale e si scava ancora nella notte. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo insieme anche Repubblica. La resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Questa è un'altra notizia che troveremo su Repubblica. E poi le parole del Capo dello Stato che chiude il caso Roggero: no a leggi adattate sui singoli. Un monito dunque quello di Mattarella, abbiamo visto anche la fotonotizia da Ceuta. Anche sulla stampa l'apertura è sull'enclave spagnola, assalto all'Europa con queste immagini di giovani marocchini che sbarcano dopo aver attraversato un breve tratto a nuoto. Roggero, il richiamo del Colle, Mattarella: non si adatti la legge ai comportamenti individuali. Sui Notav, violenza inaccettabile. Sul riconoscimento facciale potenziato dall'intelligenza artificiale, dopo lo stop dell'Unione Europea a Palazzo Chigi fa retromarcia: rispetteremo l'AI Act voluto 2 anni fa dall'Europa proprio per mettere dei paletti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e questi meccanismi automatici potentissimi per il riconoscimento delle persone nella folla. Vediamo insieme anche il Messaggero: Mattarella richiama i partiti, il Quirinale intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, mai scontro totale in Parlamento su Del Mastro. E poi anche qui c'è Ceuta, caos migranti, l'enclave spagnola invasa, Meloni confini da difendere, c'è stata la richiesta, vedete, di interrompere la collaborazione, sospendere la collaborazione di libero transito Schengen con la Spagna. Vediamo insieme anche a venire il martello su Kiev, questo per quanto riguarda i bombardamenti russi su l'Ucraina che causano sempre più morti perché mancano le difese antiaeree che finora erano state garantite anche se a singhiozzo da parte degli occidentali. Grazie all'Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene poi sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Vedremo a settembre come verrà riempito il decreto legislativo se si andrà in quella direzione. Il Fatto Quotidiano: Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Molla le chat perché gli avvocati avrebbero scritto alla procura che quelle chat servirebbero alla difesa e i PM lo hanno notificato al Parlamento, e a quel punto si è creato un vero e proprio cortocircuito perché il Parlamento, per evitare di farle leggere ai PM, aveva posto il divieto per la magistratura di leggerle. Questo è quanto evidenziato dal Fatto Quotidiano. E il cortocircuito, come dicevo, domani: prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo per le due tematiche di cui parlavamo, e poi Spagna, emergenza migranti a Ceuta. Vediamo il Riformista: una poltrona per due turni, legge elettorale nel vivo, servono preferenze e ballottaggio. Per quanto riguarda le preferenze, ricordiamo un sondaggio che dice che 2 italiani su 3 sarebbero favorevoli a averle sulla scheda elettorale, anche se il Parlamento finora è andato in direzione opposta. Ceccanti: doppio turno per togliere il peso agli estremismi. Il doppio turno sarebbe il classico ballottaggio, quello che conosciamo già nell'elezione dei sindaci. Il Manifesto: travolti da un insolito destino, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge legge elettorale e le intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, al mea culpa di Nordio, sul torturatore libico Al-Masri, che aveva tenuto banco per settimane intere. La guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid americani e un drone semisconosciuto terremota il Cairo. Vediamo insieme anche il resto del Carlino, Mattarella e il suo richiamo, condannare le violenze, anche qui invece trova spazio questa immagine da Ceuta, Meloni sospendere Schengen. Vediamo insieme anche il giornale, l'Italia che vuole il PD sarebbe quella che vedete nelle immagini, secondo il giornale migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, il socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid. Vediamo insieme anche Libero, la nuova sinistra caccia i commercianti di destra, dopo la censura dei giornali sgrediti il sindaco Salis si lura ai negozianti, il via dai comitati di quartiere, chi è politicamente schierato contro di lei, e poi alcuni focus, Landini in bolletta salvato dalla Meloni e il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia. Spagna invasa, Italia pronta a chiudere la collaborazione con Schengen, almeno sospenderla, così Libero. Il secolo XIX, tunnel sotto il porto di Genova, We Build si aggiudica i lavori, assegnato da Autostrade il lotto principale con lo scavo della doppia galleria, vale 803 milioni. Vediamo insieme anche il secolo d'Italia, cercano il bis, i Notav sfidano i divieti del prefetto che impedisce il campeggio nelle zone limitrofe, il campeggio si farà e ci divertiremo, questo è almeno il terreno di scontro. Il Mattino di Puglia e Basilicata, l'invasione dei migranti da Ceuta è il titolo d'apertura, ma si rimane nel taglio basso con l'Ilva di Taranto, quattro tavoli per la soluzione della crisi, anche la Gazzetta del Mezzogiorno apre sull'Ilva, Gindal rilancia e poi vado a chiudere con il Sole 24 Ore. Sale il PIL, crescita del 2026 verso l'1%, siamo allo 0,8%, vedremo se entro la fine dell'anno riusciremo a toccare l'1%. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Andiamo avanti con la cronaca, il crollo di una palazzina a Messina, si continua a scavare anche nella notte per cercare i dispersi che sono al momento 6, 3 feriti, scattate le indagini per capire le cause del crollo, ma sentiamo Leonora Mastromarino.
0: Si indaga, ma soprattutto si scava, si cerca di capire dove sono i dispersi all'interno della palazzina che è crollata questo pomeriggio, dove si trovavano quindi le persone che erano all'interno, la famiglia proprietaria dello stabile che viveva qui, la commessa del negozio cinese che si trovava al secondo piano. La palazzina è letteralmente collassata su se stessa, crollata, sbriciolata. Non si capiscono ancora le cause, che sono tutte da indagare. Non si esclude niente, ma si pensa ad un crollo strutturale. Quel che è certo è che all'interno della palazzina c'era un cantiere, erano al lavoro degli operai che sono infatti le persone sopravvissute per ora al crollo, perché si trovavano all'esterno della palazzina. Sono feriti, uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Operazioni di ricerca vanno avanti un po' lentamente perché sotto le macerie si è sviluppato un incendio difficile da domare proprio perché è coperto dalle macerie, e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco, ma ci sono già gli USAR, cioè i vigili del fuoco attrezzati per lavorare sotto le macerie in cerca dei dispersi. Per ora da Messina è tutto, a voi.
1: La strage in Ucraina di un'intera famiglia a Radushne, nella regione di Dnipro, per il presidente ucraino, la Russia ha usato un missile balistico nordcoreano. 8 le vittime, tra cui 3 bambini. Sentiamo la nostra inviata Mykolaiv, Emma Farnet.
3: Emilia, Domenica, Vittoria e altri 5 bambini, tutti morti. Radushne, sud di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, un missile a luna di notte. Di 5 bambini ci sono solo resti. Li cercano i cani e la cognata della madre, in mano le loro foto. Dice un vicino di casa, il più piccolo aveva poco più di un anno. Emilia, 6 anni, giocava sempre con mia figlia. I corpi li ha tirati fuori dalle macerie lui stamattina. Ci tiene poi a dirci, fatemi vedere un militare, uno solo, qui non ce ne sono. Ed ecco il cratere del missile che ha cancellato in pochi minuti 2 adulti, 7 figli e un nipote. 3 generazioni della famiglia Voronov. Sotto la tenda la fila per gli aiuti. Ero in cucina, dice una donna, è stato un colpo fortissimo. Un'altra ci dice, sono proprio lì accanto, guardate la casa non è più in piedi. E poi dice, io non so che fare, sono sola, mio figlio è disabile, quello maggiore è in guerra. C'erano qui poi Lai, Mark, Asari, la foto dei genitori, un ingegnere, un insegnante, tra le macerie e le preghiere dei bambini di Radushne.
1: È stata l'ennesima violazione dello spazio aereo di un paese NATO, in questo caso la Polonia. Durante il bombardamento a Kryvyi Rih, un missile russo è stato intercettato da un caccia F-16 di Varsavia, precipitando fortunatamente in una zona disabitata. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Gli abitanti di Tarnava Kolonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Gli abitanti dei villaggi, che si trovano a una decina di chilometri, sono preoccupati. Oggi non si può mai sapere cosa può accadere. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi uccidono almeno 8 persone nella vicina Ucraina, mirano anche alla città occidentale di Leopoli. E questa regione polacca si trova a soli 100 km dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. Nel marzo 2024 un missile russo ha violato il suo spazio aereo. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone, ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi.
1: È ripreso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, come sapete un conflitto che si va estendendo sempre più dopo l'ingresso dell'Arabia Saudita a fianco di Washington. Il comando centrale statunitense continua a colpire obiettivi iraniani e ha presentato i nuovi piani al presidente Trump. Da New York l'inviato Enrico Bona.
5: Il comando centrale americano dice di aver colpito una decina di obiettivi militari in territorio iraniano, centri di comando, siti per il lancio di missili e droni, difese navali. Il comando smentisce anche le rivendicazioni iraniane sulla distruzione di alcuni suoi caccia F-35. Ora si tratta di capire se seguiranno altri raid questa notte oppure no. Sul tavolo di Donald Trump c'è anche un piano preparato dall'ammiraglio Cooper, che prevede un'intensa campagna di bombardamenti aerei che dovrebbe durare dai 10 ai 14 giorni per distruggere le capacità missilistiche iraniane. Il presidente non ha ancora deciso e i media americani lo descrivono come sempre più frustrato per l'assenza di una chiara strategia per mettere fine a una guerra che è entrata nel sesto mese. A te.
1: Adesso è arrivata poco fa una notizia che riguarda Trump, l'annuncio di Trump, lo ha annunciato negli ultimi minuti, un accordo che ha definito storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza. Una volta completato il disarmo, ha scritto sul suo social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Dei suoi residenze e dei paesi vicini, ha scritto e ha affermato il presidente Trump. Intanto, secondo quanto riportato da Al Qaeda News, che è un'emittente legata ai servizi segreti egiziani, il Cairo ospiterà a breve un incontro tra i mediatori per la tregua a Gaza, tra cui figurano anche Stati Uniti, Qatar e Turchia, per avviare questa famosa fase 2 del conflitto tra Israele e Hamas. E proprio su questo allora alla Casa Bianca il ministro degli esteri saudita è stato ricevuto, mentre Riyadh pensa a una coalizione araba anti-Iran. Intanto i negoziati tra Teheran e Washington continuano, coinvolgendo i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, tra cui Giordania ed Egitto. Come dicevamo, da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
6: La guerra

0: Nel Golfo Persico corre su due binari paralleli, i bombardamenti incrociati e la diplomazia che, nonostante gli attacchi, continua a lavorare sotto traccia. I raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Keshm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e colpisce il Kuwait, dove è stato centrato il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona. L'esercito iraniano afferma di avere distrutto 3 F-35 americani a terra e Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce e i raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto i contatti proseguono. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Washington e Teheran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation.
1: Nonostante le crisi internazionali, l'economia italiana sembra crescere oltre le attese. L'Istat stima che nel secondo trimestre di quest'anno il PIL sia aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Rimane stabile il numero degli occupati su base mensile, mentre si evidenzia una crescita dei disoccupati e una diminuzione degli inattivi. Tra UEFA e FIFA è scontro totale sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali di calcio. Dopo una riunione convocata all'urgenza a tutti e 55 i paesi membri della UEFA, all'unanimità hanno votato per il boicottaggio di tutte le manifestazioni organizzate dalla FIFA. La prima sarebbe il mondiale femminile Under 20 in programma in Polonia dal prossimo 5 settembre, poi a ottobre il playoff mondiale donne con dentro anche l'Italia. In questo caso, questa volta. Rassegna stampa ora. I prossimi aggiornamenti alle 2.
2: Prime pagine dei giornali, ci sono davvero tante notizie sulle aperture, ma non solo, sulle prime dei quotidiani, anche perché sono davvero successe molte cose di politica, di cronaca, di esteri e non solo. Le commenteremo, di economia moltissimo, di finanza, le commenteremo con Guido Boffo, vice direttore ed editorialista del Messaggero, benvenuto. E poi vedo che si sta preparando anche Fausta Chiesa, Corriere della Sera. Fausta, tante notizie anche di economia, ci arriviamo fra un attimo, vediamo qualche apertura nel frattempo. E allora cominciamo con il Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti, questo è il titolo. E poi invece il Sole 24 Ore, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, che è quella del Foglio. Non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti a metà, lezioni dal ventaglio di Mattarella. E poi ancora andiamo su il Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su Roggero, alto là dell'UE sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. C'è un'altra notizia che sta crescendo di intensità nelle ultime ore e riguarda Ceuta, questa exclave spagnola in Nord Africa. Emergenza migranti, 1000 assaltano nell'enclave in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda. Questo è il Domani. Andiamo a vedere ancora Avvenire. Altra apertura, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili tra cui 2 bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. E poi un vettore balistico, un missile cruise di Mosca, finisce in Polonia. Qui in taglio basso, grazie a UE e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. E beh, allora Guido, direi che questo titolo, le parole del capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio, sono in primissimo piano sui giornali, perché è stata

0: ha detto delle, ha usato insomma delle parole forti.
1: Si è precisato ovviamente di avere un ruolo super partes e in effetti poi ha indirizzato un messaggio a entrambi i fronti, quindi da questo punto di vista è stato fedele, diciamo, al ruolo, e come lo è sempre d'altra parte. E il messaggio forte ai partiti è stato questo, cioè pensate ai problemi degli italiani, il voto è ancora lontano, sarà tra un anno come sappiamo, è un po' presto per allestire dibattiti estremamente litigiosi, qualche volta virulenti, in cui domina la polemica, non il merito dei temi che vanno affrontati e delle cose che vanno fatte.
0: Qui c'è il dubbio, leggi e vendette, il Colle mette ordine. Ha parlato, diciamo, in modo non in modo esplicito, però c'era un forte riferimento al caso Roggero.
1: Beh, diciamo, non è stato esplicito nel senso che non l'ha ovviamente nominato, però il riferimento era molto chiaro quando lui dice che il diritto, che le leggi vanno rispettate e non vanno plasmate sui singoli casi di cronaca, insomma, credo che faccia un riferimento netto e chiaro ai tentativi di rivedere la legge sulla legittima difesa rafforzandola. D'altra parte poi ha fatto però anche un riferimento alle violenze dei movimenti No TAV in Valsusa, affermando appunto che sono violenze inaccettabili, e quindi da questo punto di vista sostanzialmente credo che abbia effettivamente toccato temi che stavano a cuore sia al centro-sinistra che al centro-destra.
0: Ecco, l'identità le riassume, infatti sicurezza e violenza, il monito del Colle. E la notizia è anche nel tuo giornale in primissimo piano, vedremo poi fra poco quale sarà il titolo, però...
1: Sì, siamo partiti sicuramente dalle parole del Presidente della Repubblica, che comunque sono parole significative, bisogna vedere fino a che punto verranno colte, perché anche oggi credo che sia stata una giornata politicamente piuttosto frizzante dal punto di vista della dialettica e delle polemiche.
0: A proposito, ci dà, come dire, il Fatto Quotidiano: Delmastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata, scrive il Fatto, sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Su questo c'era anche il dubbio, lo vuoi, procuratore capo, ferma il voto sulle chat di Delmastro, potrebbero scagionarlo, la nota appunto della Procura di Roma che fa slittare la conta in aula sul caso della bisteccheria, si torna in giunta, Forza Italia protesta. A chi fanno paura le chat di Delmastro? Tanto che lo stesso Delmastro ha detto bene inoltre...
2: Tesoro, lascia
0: io
2: così la TV.
0: Abbassatemi Fausta intanto, però non me la tenete aperta cortesemente la collega mentre parliamo in studio. A chi fanno paura queste chat?
1: Allora, dal punto di vista, diciamo, processuale o comunque per quanto riguarda l'inchiesta che la Procura sta conducendo, effettivamente è interessante la mossa che hanno fatto i legali di Carroccia, perché sostanzialmente sostengono che le chat potrebbero alleggerire la posizione del loro assistito, nel senso che verrebbe fuori dalle chat, ovviamente questo va verificato, il fatto che Carroccia abbiano agito come prestanome di Delmastro e non dei Senese, che è l'accusa che gli è stata ovviamente rivolta dalla Procura romana. E dal punto di vista contenutistico, quindi politico, strettamente politico, noi non sappiamo cosa dicono queste chat, ma il nervosismo che si è ovviamente che stiamo registrando intorno al contenuto di queste conversazioni fa pensare che probabilmente ci siano affermazioni e dichiarazioni che possono essere imbarazzanti, quantomeno imbarazzanti.
0: Allora torno al mio touchscreen, perché Fausta Chiesa, vengo da te adesso e lo faccio per l'altra notizia in primo piano della giornata. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, tra aprile e giugno più 0,2%, variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%, poi ci sono gli occupati stabili, il tasso di disoccupazione su al 5,7%, non è detto che questa poi sia una cattiva notizia, potrebbe invece essere una buona notizia perché vuol dire che ci sono più persone che non lo cercavano proprio il lavoro, che invece hanno iniziato a cercarlo e sono entrati, come dire, nel territorio dei disoccupati. Però insomma, Fausto, cominciamo proprio da questa da uno dei titoli della giornata, e sale il PIL oltre le attese, nonostante è che uno scenario geopolitico difficilissimo.
2: Sì, buonasera, scusate per il fuori onda di prima, per fortuna non compromettente. Sì, diciamo che il dato rivisto oggi al rialzo dall'Istat è stata una sorpresa, gradita sorpresa, soprattutto insomma dal governo che si intesta questo risultato, però di fatto questi sono dati ufficiali. Quindi nel secondo trimestre il PIL è cresciuto su base tendenziale, vuol dire su anno, congiunturale vuol dire o sul trimestre precedente o sul mese precedente, a seconda che il dato sia mensile o trimestrale. Insomma, rispetto all'anno precedente il PIL è cresciuto dell'1%. L'1%, come dire, si prende già la soglia, si passa la soglia simbolica, no? Si dice l'Italia cresce allo 0, ecco, in questo caso invece ci stiamo portati a casa l'1%, il che è appunto qualcosa di significativo, soprattutto in un periodo storico come questo, in cui le revisioni della crescita economica vengono sempre riviste al ribasso dalle varie istituzioni che fanno appunto stime economiche, dal Fondo Monetario all'Unione Europea, al governo, l'Istat, Banca Italia.
0: Ma come mai è successo tutto questo?
2: Allora, il traino è arrivato dai servizi, dal settore dei servizi, mentre agricoltura e industria sono un po' calate. Quindi c'è stato appunto i servizi che un'economia, diciamo, nelle economie avanzate come quelle europee, occidentali, contano molto rispetto a magari settori come l'agricoltura, che invece contano di più per i paesi che hanno ancora un tipo
0: chiaro
2: di economia.
0: Però
2: ti
0: chiedo, ci sono già, penso di no, calcolati gli effetti del caro carburante, degli effetti della crisi iraniana, parlando appunto di geopolitica? Oggi c'era un tuo pezzo sul Corriere della Sera in cui parlavi dei furbetti delle accise,
2: sì,
0: no? Questo sconto sul diesel che sostanzialmente alcuni invece hanno ignorato. Però ecco, insomma, ci sarà da penare non poco con i prossimi conti, quando si faranno i prossimi bilanci, soprattutto per tante aziende, ma non solo.
2: Sì, perché praticamente c'erano stati vari sconti sulle accise che erano stati prorogati per 5 volte dal governo. Poi finalmente era arrivata la tregua tra Stati Uniti e Iran, le quotazioni erano scese e quindi anche i carburanti erano scesi. E c'è stato quindi un periodo di una ventina di giorni a luglio in cui i carburanti erano scesi nonostante non ci fosse più il taglio delle accise. Poi sul fronte medio orientale la situazione si è capovolta un'altra volta, il petrolio è risalito ieri addirittura il Brent sopra i $90 al barile, e quindi di conseguenza anche i carburanti si sono messi a salire.
0: Allora,
2: il governo lunedì nella tarda serata ha approvato un decreto per ridurre ancora le accise solo sul gasolio stavolta, perché è il gasolio che è cresciuto di più come prezzo. E però che cosa è successo? Che questo sconto non si è prodotto subito al distributore.
0: Ma è normale, allora, che sia così, oppure qualcuno davvero ha fatto un po' il furbo?
2: Allora, c'è da dire una cosa: il prezzo dei carburanti è libero, non è amministrato, quindi se il governo toglie 17 centesimi di accise e un distributore decide che anche se paga 17 centesimi di accise in meno, lui lo sconto poi si traduce in 10 centesimi in meno perché lui lo vuole alzare di 7 centesimi, fa una cosa che è perfettamente lecita. Quindi anche le ispezioni che il Ministero delle Imprese,
0: capito,
2: del Made,
0: sì,
2: in Italy, il Mister Prezzi, ha chiesto alla Guardia di Finanza di fare, come nelle volte passate, molto probabilmente non porteranno a nessuna sanzione, perché appunto siamo in un regime in cui i prezzi sono liberi. Qual è la grande polemica però? Sembra un po' di assistere a uno scontro tra appunto il ministero e i distributori, perché voi vi ricordate c'era stata anche l'annosa questione in passato dell'obbligo di esporre il prezzo medio, che era un cavallo di battaglia di Urso, mentre i distributori questo non lo volevano mettere perché per loro era una fatica in più. Insomma, non c'è mai stato un ottimo rapporto tra il ministro e i distributori, quindi lo scontro si sta ripetendo adesso. Va detta una cosa però a difesa di chi gestisce un impianto, cioè quando chi gestisce un impianto riceve il carburante paga subito le accise alla consegna, quindi se io vado a fare il rifornimento, se io fossi andata a fare il rifornimento il giorno dopo del taglio delle accise, mi sarei trovata il carburante.
0: Cioè lo trovo sul carico dopo fondamentalmente.
2: Esatto, quindi probabilmente allora ci sono dei giorni in cui bisogna smaltire le giacenze di carburante su cui sono già state pagate le vecchie accise più alte e poi invece nei giorni successivi si arriverà a nuovo carburante su cui c'è stato effettivamente il taglio delle accise.
0: Allora vi faccio vedere, intanto questo è il Gazzettino del Nord-Est, l'Italia cresce più del previsto, il PIL e la stima del governo, e poi c'è il Quirinale, quei tre segnali che ha inviato alla politica. Ecco il Messaggero, il tuo giornale. Mattarella, richiamo ai partiti, prima abbiamo approfondito proprio questo, e poi vari altri temi sui quali arriviamo, però volevo restare ancora qualche minuto sull'economia e sulla finanza, perché dicevamo, a cominciare dai prezzi dei carburanti, Guido, noi non abbiamo ancora capito mica tanto bene se ci sarà a breve un'escalation o se continueranno le trattative. Cioè in realtà stanno convivendo entrambe le opzioni, no? tra Iran e Washington. Sì. Potremmo andare avanti ancora per parecchio in questa situazione.
1: Secondo i segnali negativi di allargamento del conflitto, per cui questa settimana sono successi un paio di episodi che secondo me un minimo d'allarme lo dovrebbero destare. Gli ucraini ad esempio hanno bombardato una nave iraniana nel Mar Caspio, e l'Iran si sta riservando, diciamo, il diritto di ritorsione.
0: Allora, lì non si è capito benissimo cosa. Perché è successo? Cosa è successo là? Chi c'è dietro?
1: Diciamo la motivazione ufficiale è che stavano in una nave che portava armi. Credo in qualche modo che l'Ucraina speri di avere un appoggio ancora più consistente di quanto è stato fino adesso da parte degli Stati Uniti, che sono fondamentali per la difesa ucraina, al di là delle tante cose che sta facendo l'Europa per l'Ucraina, sia a livello finanziario, a livello di aiuti, che anche a livello militare, però l'appoggio degli Stati Uniti è ovviamente un appoggio fondamentale. Quindi in qualche modo l'impressione che si può avere, un'interpretazione che si può dare, che in qualche modo si sia tentato di rafforzare questo asse. D'altra parte, nei giorni scorsi c'è stato anche l'attacco dell'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti contro postazioni filo-iraniane in Iraq, ed è la prima volta che l'Arabia Saudita ufficialmente entra nel conflitto.
0: Questo è un punto molto importante, bisognerà capire adesso insomma come cambia, perché è entrata. L'Iraq dice noi non ne sapevamo niente, tra l'altro.
1: Loro dicono non ci sono le prove iracheno, che siano partiti attacchi dal territorio iracheno contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, ma sappiamo bene che quelle infrastrutture sono effettivamente un obiettivo, se non dell'Iran, dei proxy iraniani, quindi degli alleati, delle milizie filo-iraniane. E ieri c'è stato l'attacco di un drone contro un'unità di stoccaggio, di rigassificazione in un porto egiziano, quindi nel Mediterraneo. È un evento che ha aperto o potrebbe aprire un fronte Suez in una congiuntura in cui da una parte abbiamo lo stretto di Hormuz
0: l'ultimo
1: bloccato.
0: L'ultimo stretto rimasto.
1: L'ultimo stretto rimasto. E poi questo dimostra come questa guerra che nasce per risolvere dal punto di vista di Trump il problema del nucleare, il dossier nucleare iraniano, sta diventando una guerra in cui il cuore è l'energia.
0: E tra l'altro nucleare, abbiamo capito perché poi Trump aveva dato l'ok al nucleare civile all'Arabia Saudita qualche giorno fa, sostanzialmente perché è la contropartita,
1: esatto,
0: no? in questo senso. A proposito di Arabia Saudita, da marzo 2026, questo è stato uno scoop annunciato da Fausto Biloslavo sul giornale, poi però confermato da una nota sul sito del Ministero della Difesa. Da marzo 2026 centinaia di militari italiani in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo sono in azione contro i missili iraniani. Lo conferma la difesa, riprende questa notizia anche Gianluca Di Feo su Repubblica, la definisce l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Vedremo. Fausta Chiesa, tornando proprio alla carenza degli stretti, diciamo così, che diminuiscono a vista d'occhio, mi sia concesso, come dire, fare un po' di ironia in questo senso, però c'è qualcuno che ci sta guadagnando dallo scenario ultimo internazionale, vero? Cioè, stanno uscendo dati sui conti di banche e di società energetiche. Cosa rivelano questi dati?
2: Sì, allora per tornare prima come il governo avrebbe potuto trovare i soldi per ridurre le accise, il ministro Salvini usa questa espressione: prendiamo dagli extra profitti delle banche o delle società energetiche. Allora, posto che non si sa bene che cosa intenda il ministro per extra profitti, però possiamo davvero parlare di maxi profitti, che non vuol dire extra, cioè che sono illeciti, ma sono grandi. Allora io vi porto l'esempio delle due aziende energetiche più grandi del paese, delle due più grandi banche del paese, perché siamo proprio nella settimana in cui vengono diffusi i risultati delle semestrali, quindi dei primi sei mesi da gennaio a giugno di quest'anno. Allora, l'Eni li ha diffusi ieri: nel semestre 3,6 miliardi di utili, più 43%. L'Enel ha annunciato i conti oggi alle 18, 3,9 miliardi di utili sempre in sei mesi, più 2,8%. Le banche: Intesa San Paolo 5,6 miliardi di utili, più 6,5%. Unicredit, miglior semestre di sempre, 6,3 miliardi di utili con una crescita del 24%.
0: Che è successo? Perché tutti questi utili?
2: Ma allora, io prenderei il caso delle banche, perché secondo me è più emblematico ed è più rappresentativo. Le banche come guadagnano di fatto? In due modi principali. Il primo sono le commissioni che applicano, quindi ti vendo un prodotto, un fondo e ti applico una commissione, oppure con il margine di intermediazione, cioè io presto i soldi e applico un tasso di interesse. A me quei soldi costano di meno e quella differenza tra i due tassi, quello che applico al cliente e quello che paga la banca, quello è il margine di intermediazione. Ecco, questo margine, le commissioni sono salite, ma i margini di intermediazione sono saliti perché? Perché i tassi di interesse ufficiali della Banca Centrale Europea, che erano saliti fino al 4,5% nel 2023, poi comunque sono scesi. Ebbene, quando i tassi di interesse sono saliti, le banche non hanno aumentato i tassi di interesse che applicano per remunerare i soldi che noi gli mettiamo sul conto corrente. Prima questi due valori erano più vicini, invece le banche non hanno mai alzato la remunerazione dei nostri soldi sui conti correnti. Se voi vedete i dati ABI dell'Associazione Bancaria Italiana, ci dicono che le banche ci pagano i soldi che mettiamo sui conti correnti tra lo 0,2 e lo 0,3%, quando adesso i tassi di interesse sono al 2,25%, ma in passato sono stati anche più alti. E le banche sono state richiamate dalla Banca d'Italia come moral suasion, però la Banca d'Italia non può obbligare le banche. Quindi, insomma, il fatto che le banche non abbiano mai adeguato la remunerazione dei conti correnti ha permesso loro di guadagnare più soldi.
0: Allora,
2: e Salvini su questo ci punta.
0: Allora, altro punto importante della giornata, e poi resta ancora con noi però Fausta, perché volevo parlare di quello che è successo anche qui, motivo di un po' di disordini, possiamo chiamarli così, nella politica italiana delle ultime ore sull'intelligenza artificiale. Allora,

0: Riconoscimento facciale, questo è il punto al centro, gestito diciamo così dall'intelligenza artificiale, per cui non è più quello che vedevamo una volta nei film, no? Le telecamere di sorveglianza, che è qualcosa all'ennesima potenza, perché l'intelligenza artificiale lo sfrutta veramente al massimo. Però che cosa è accaduto? È al centro questo di uno schema di decreto legislativo che è passato mercoledì in commissione al Senato ed è in esame alla Camera. Però il voto è slittato. È slittato perché? Perché nel frattempo Bruxelles ha detto, Guido, che insomma non si può fare fondamentalmente, va contro la privacy, va contro i diritti e una serie di cose. Ci spieghi che cosa è successo negli spazi pubblici, naturalmente, no? Mantenere i dati soprattutto.
1: Sì, lì il tema è il riconoscimento facciale in tempo reale, per cui sostanzialmente attraverso l'intelligenza artificiale si opera questo riconoscimento, quindi si attribuisce un'identità a persone che vengono riprese da telecamere di videosorveglianza.
0: Luoghi sensibili, non dappertutto, cioè, no. Se vado al mercato nessuno mi riprende, se il mercato è vicino però, che possiamo dire, a una sinagoga, insomma, per esempio,
1: l'AI Act, che è il regolamento europeo al quale bisogna conformarsi, prevede sostanzialmente che non si possa fare nei luoghi di accesso pubblico questo tipo di operazione, perché ovviamente ci sono dei profili sensibili per quanto riguarda la privacy, ad esempio. Prevede anche delle eccezioni, per la verità, nel senso che se devi in qualche modo riconoscere una persona che è scomparsa, o che è stata rapita, o che è vittima di tratta di esseri umani o di prostituzione, o di sfruttamento della prostituzione, ad esempio, questo è un ambito in cui invece potessi operare un riconoscimento
0: facciale. Cioè vai a recuperare in sostanza,
1: cioè, se io cerco una persona che so essere stata rapita, posso attraverso l'intelligenza artificiale procedere in tempo reale a un, come si dice tecnicamente, un match tra il mio dataset, la banca dati di cui dispongo e l'immagine che viene appunto registrata. Ci sono altri casi, ad esempio, voglio dire, per prevenire attentati terroristici oppure per ricercare responsabili reati gravi come un attentato terroristico o di un omicidio. Sono eccezioni rispetto ad un principio che effettivamente dal punto di vista dell'Europa prevede che nei luoghi di accesso pubblico in tempo reale non posso operare un riconoscimento.
0: Che ha risposto l'Italia a Bruxelles?
1: L'Italia, credo facendo anche riferimento alle eccezioni di cui parlavo prima, sostiene di aver rispettato la normativa europea che, ricordiamo, ad esempio vieta in maniera assoluta, ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di polizia predittiva, no? Nel senso che io attraverso l'intelligenza artificiale prevedo che verrà commesso il reato e quindi agisco in anticipo. Questo non si può fare, ovviamente.
0: Minority Report, come dicevamo, ci aveva preso una ventina d'anni fa, magari in un modo un po' diverso.
2: Giornate ancora particolarmente calde per il periodo, questo vale un po' su tutto il nostro territorio, cambia un po' lo stato del cielo perché si vedrà qualche temporale nel pomeriggio al nord, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Siamo nel frattempo passati al centro, qui invece il sole dominerà la giornata e il cielo sereno risulterà anche dopo il tramonto. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione peninsulare, con il cielo limpido sia durante le ore diurne che dopo il tramonto. La conferma di quanto abbiamo appena detto avviene anche per le nostre due isole maggiori, con il sole che splende in Sicilia e in Sardegna, con il cielo sereno anche fino al termine della giornata. Ed ecco le temperature prossime anche ai 40 gradi, parliamo in modo particolare delle regioni centrali, ma anche sud e nord vedranno valori superiori ai 35 gradi.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Difesa europea, garanzia di pace, le parole del presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali, intempestive, aggressività verbale non distolgano dai problemi. Migliaia di migranti arrivano a nuoto e con ogni mezzo a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, 16 gli annegati, Sanchez manda l'esercito, Roma valuta di sospendere Schengen. L'Europa ha erogato altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari di Kiev. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo cade in Polonia, un altro stermina una famiglia a Kryvyi Rih. Nonostante le crisi internazionali sale il PIL nel secondo trimestre del 0,2%, più 0,8 il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante tutto, dice Giorgetti. A Messina crolla una palazzina di due piani in cui erano in corso alcuni lavori edili, 3 feriti, 6 dispersi secondo i vigili del fuoco. L'edificio ospitava abitazioni e negozi. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali, votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA. Ripartiamo dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Difesa europea, strumento per la pace, violenza, virus letale per la democrazia, no ad adattare le leggi su comportamenti individuali. Questi passaggi principali dell'intervento del Presidente Mattarella durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Francesco Accardo.
1: Parte dallo scenario internazionale l'analisi di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un conflitto sempre più globale nel quale l'Europa deve indicare una strada di pace e la difesa comune è appunto strumento di pace, non di guerra. Sul fronte interno il capo dello Stato ribadisce la distanza del Quirinale dal confronto politico, l'appello ai partiti a non sottrarre per premature tensioni elettorali attenzione ai problemi del Paese. Uno di questi certamente la violenza, con gli inammissibili fatti della Val di Susa.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
1: In una società ordinata, sottolinea il capo dello Stato, in quello che appare un riferimento al caso Roggero, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge.
2: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
1: Mattarella torna a ribadire l'importanza di tutelare il servizio pubblico, informazione e democrazia, dice sono coessenziali anche di fronte allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non esiste informazione senza i giornalisti, l'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora d'olio.
0: Negli ultimi minuti, nelle ultime ore, è esplosa l'emergenza immigrazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove stanno arrivando con ogni mezzo, anche a nuoto, migliaia di persone provenienti dal Nord Africa, mentre cresce di minuto in minuto il numero dei morti in mare, sono almeno 16. È una nuova emergenza per la Spagna dopo quella degli incendi. Madrid ha schierato polizia ed esercito nella città in serata. Fonti di Palazzo Chigi ieri hanno fatto sapere che l'Italia ha intenzione di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Ilario Piagnerelli.
3: A centinaia prendono d'assalto la barriera di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa africana. In larga parte sono giovani marocchini. La Guardia Civile